0: estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas che massacrarono 1200 persone, in gran parte civili, e ne rapirono 251, anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi 168 sono tornati vivi. 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: In Italia le commemorazioni sono iniziate già la vigilia al Tempio Maggiore di Roma, la solenne cerimonia per ricordare sia il 7 ottobre 2023 sia l'attentato alla sinagoga della capitale del 9 ottobre 1982, quando morì Stefano Gaeta Chedi, appena 2 anni. A ricordarlo è stato il fratello Gagel. Oggi saranno diverse, numerose città, così come sono in programma manifestazioni pro PAL, cortei non autorizzati annunciati a Torino e Bologna. Le autorità israeliane lanciano l'allarme e invitano i connazionali all'estero alla massima prudenza. In Francia studenti di nuovo in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione. Mobilitazione sostenuta anche da insegnanti e sindacati. Scontri a Parigi e in diverse città. Riunione di governo urgente convocata dal presidente Macron. Dall'inizio delle proteste sono rimaste ferite 300 persone tra studenti e personale scolastico, oltre a 700 agenti. Più di 6.000 i fermi. E non si fermano nemmeno le contestazioni in Spagna, dove si protesta per il diritto alla casa. Il premier Sanchez, dopo lo scioglimento delle Camere, ha varato 2 decreti con misure a favore dei meno abbienti, dal blocco degli sfratti a un fondo da 10 miliardi per prestiti a tasso zero. In Italia per la legge elettorale il centrodestra incassa l'ok sui primi 2 articoli del provvedimento, oggi il voto sul 3° articolo, domani la votazione finale. La maggioranza assicura che non ci saranno franchi tiratori e che la riforma garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze. Il centrosinistra si dice pronto al ricorso alla consulta perché è palesemente incostituzionale, spiegano dal PD, e parla di schiaffo al Parlamento per le tante fiducie poste sul testo. Il contrasto al caro carburanti al centro dell'azione di governo. Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione del gruppo informale sulla competitività Europa, ha sostenuto la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni chiare per ridurre il costo dell'energia e per tutelare l'industria del continente. Un tema che sarà sul tavolo del MED 9, al via oggi a Spalato, insieme a sicurezza e politiche migratorie. E sul fronte ai caro carburanti il governo sta ragionando sul rinnovo dello sconto fiscale sul diesel con le accise mobili, lo fa sapere il viceministro dell'economia Leo. L'esecutivo punta a trovare in tempi rapidi le necessarie coperture. Sono infatti terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. La cronaca e il delitto di Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio, mentre la procura di Pavia ha aperto un nuovo filone d'inchiesta sugli esami scientifici della prima indagine.
2: Uomini dell'arma che entravano ed uscivano senza protezioni dalla villetta di Via Pascoli, impronte ed elementi che sarebbero stati importanti per ricostruire il delitto, incredibilmente lasciati da parte. I 4 capelli nel lavandino del bagno, il tappetino della cucina, persino la spazzatura. Non ci sono solo i pedali della bicicletta. Per la procura di Pavia, la prima indagine nel 2007 sull'omicidio di Chiara Poggi è stata costellata da errori. Una convinzione che ha portato i magistrati ad aprire un nuovo filone d'inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il tutto mentre a porta interviene nuovamente Andrea Sempio che continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe GR1.
1: E adesso linea la musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Le proteste studentesche in Francia, in diverse città pesanti scontri tra polizia e manifestanti, 250.000 per il governo, il doppio per i sindacati, 488 i fermati. In serata Macron ha tenuto una riunione di emergenza all'Eliseo con il premier Le Cornu e alcuni ministri. Sentiamo la corrispondente.
3: Tensione a Parigi, in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia, incidenti in un faccia a faccia, anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione, nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese, con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: 3 anni fa la strage del 7 ottobre con una serie di attacchi di Hamas contro Israele. I terroristi hanno fatto eruzione al Nova Festival, a cui stavano partecipando circa 3.000 giovani, e in altre località dello Stato ebraico, sequestrando, torturando e massacrando centinaia di cittadini, tra cui donne e bambini. 859 civili uccisi in un solo giorno, oltre 300 le vittime tra soldati e forze dell'ordine, 251 le persone rapite e portate a Gaza come ostaggi. Alle celebrazioni impreviste nelle prossime ore in ricordo delle vittime di quel massacro si uniscono però i timori di nuovi attentati. Tel Aviv denuncia centinaia le proteste anti-Israele organizzate in questa giornata in diverse nazioni, tra cui l'Italia, proprio nel nostro paese, e allerta nei luoghi simbolo di ebrei e israeliani considerati obiettivi sensibili. Il New York Times ha rivelato che gli Stati Uniti hanno ritirato i propri bombardieri dalla base britannica di Fairford dopo aver ricevuto informazioni su un possibile attacco con droni da parte dell'Iran. Intanto Trump ha fatto sapere che a breve avrà un colloquio telefonico con Putin per discutere dell'allarme peste in Russia. Poco fa esplosioni a Kiev, dove è scattata l'allerta missili mentre gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden in Yemen. Intanto in Germania c'è l'ombra di Mosca sull'arresto per sospetto spionaggio dell'ex capo dei servizi tedeschi Hanning. Secondo il quotidiano Bild, avrebbe trasmesso informazioni segrete a una potenza straniera in cambio di soldi. L'ex 007, divenuto consulente per la sicurezza, avrebbe intrattenuto legami con Russia e Cina. In Italia, con la legge elettorale, il governo incassa la fiducia sui primi due articoli e guarda al voto finale. Le opposizioni annunciano ricorso alla Consulta.
4: Il voto a larga maggioranza sulle prime due fiducie fa sentire il centrodestra sicuro sull'ultimo miglio. Nessun pericolo di franchi tiratori. Garantirà stabilità e governabilità, spiega la maggioranza. Senza giochi di palazzo, aggiunge la Lega. Andrea Barabotti.
5: Le coalizioni si costruiscono prima del voto, per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
4: E ci sarà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, introdotte da noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, pronte al ricorso alla Consulta, perché dicono è una legge palesemente incostituzionale. Introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Le fiducie per i 5 Stelle è uno schiaffo al Parlamento. Per AVS la premier ha paura di perdere le elezioni. Da Più Europa spiega lo sciopero della fame dopo la telefonata ricevuta dalla premier, Riccardo Maggi.
6: Per chiedere al governo di modificare almeno le parti peggiori che impediscono l'accesso, chiedendo 450.000 firme, un impoverimento della democrazia, un colpo di Stato.
4: I riflessi interni ai poli. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede i dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership, con il pressing di Conte su Schlein per accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: Garlasco parla in TV. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Non vivo più, sto chiuso in casa, ha dichiarato in un'intervista Porta a Porta. Non c'è stato alcun errore giudiziario, la condanna di Stasi è giusta. In Kosovo il Parlamento ha eletto il nuovo presidente, una donna, Justina Shirukapula. La nomina è stata frutto di un accordo tra maggioranza e opposizione. Stati Uniti, Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a una doppia iniezione letale in Tennessee, ha ripreso conoscenza e ha ricominciato a parlare, lo riferiscono i suoi legali. La donna si trova in ospedale a Nashville, tuttora è ammanettata e incatenata alle caviglie. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica americana, spingendo il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni in programma fino alla fine dell'anno. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo fino al 2027 per il problema al ginocchio, lo ha annunciato lui stesso. Forfè anche alle ATP Finals di Torino, dunque il nuovo numero uno sarà Zverev. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buon ascolto da Giovanni Sperandeo. Il caro Energia in cima all'agenda di governo, un tema affrontato nella riunione informale sulla competitività voluta dalla Premier Meloni, che sarà anche al centro del vertice MD9 al Via a Spalato.
3: Abbassare i costi dell'energia per famiglie e imprese salvaguardando la competitività. È questa la strategia portata avanti da Giorgia Meloni e ribadita dalla Premier nella riunione del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nel lavoro fatto con la Repubblica Ceca, nel confronto in ambito G7 e nell'incontro con il Presidente della Repubblica della Lituania ricevuto a Palazzo Chigi. Tutto in vista del prossimo Consiglio Europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di semplificare e abbattere la burocrazia, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, l'ETS, di rafforzare una strategia unitaria europea. Prioritario nel confronto tra leader dei 27 paesi ci sarà quindi il tema dell'energia, ma anche sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, ambiti al centro del vertice dei 9 paesi del Mediterraneo, Spalato, dove arriverà anche la Presidente del Consiglio italiano per partecipare alle due sessioni di lavoro con un focus particolare sul Medio Oriente. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino da Spalato, GR1.
2: E sul fronte caro carburante il governo sta ragionando sul rinnovo dello sconto fiscale sul diesel con le accise mobili, cercando di trovare in tempi rapidi le necessarie coperture. Sono infatti terminati i 6 centesimi di sconto sul gasolio, il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Legge elettorale, il centrodestra incassa l'ok sui primi due articoli del provvedimento. Oggi il voto sul terzo articolo, domani la votazione finale. La maggioranza assicura che non ci saranno franchi tiratori e che la riforma garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze. Il centrosinistra si dice pronto a ricorrere.

0: accesso alla consulta perché palesemente incostituzionale, spiegano dal PD, e parla di schiaffo al Parlamento per le tante fiducie poste sul testo. L'ufficio parlamentare di bilancio approva le previsioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentato dal governo e la manovra comincia a delinearsi.
1: La legge di bilancio entra nel vivo con l'avvio dell'esame parlamentare a partire da lunedì 12 del documento programmatico di finanza pubblica che fissa la cornice economica della manovra. Il governo punta per il 2026 a una crescita dell'1% e a un deficit al 2,9% del PIL, mantenendosi sotto la soglia europea del 3%, ma sullo scenario pesano le incognite legate all'andamento dell'economia mondiale e all'inflazione. E proprio il costo della vita, salito a settembre al 4,2% in Italia, sarà il tema che il ministro dell'Economia Giorgetti porterà all'Eurogruppo e all'Ecofin in programma giovedì e venerdì. Una manovra quindi all'insegna della prudenza, già messo le mani avanti il governo, che punta a ridisegnare il fisco con l'estensione del taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro, la flat tax per i giovani e misure per la casa. Tutto da verificare il nodo delle coperture finanziarie. Dopo il voto del Parlamento, il governo dovrà inviare il documento programmatico di finanza pubblica a Bruxelles e poi presentare alle Camere il testo della manovra da approvare entro la fine dell'anno. Amalia Carosi, GR1.
0: Oggi terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele che causarono oltre 1200 vittime e 251 ostaggi. Celebrazioni in ricordo in diversi paesi. Si segnalano anche diverse manifestazioni pro-Palla, l'allarme di Tel Aviv contro il rischio attentati. In Francia studenti di nome in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione e mobilitazione sostenuta anche da insegnanti e sindacati. Scontri a Parigi e in altre città, lezioni sospese fino al fine settimana, riunione di governo urgente convocata dal presidente Macron. Stati Uniti, Washington starebbe premendo su Mosca per avere notizie esaustive ed ufficiali del decesso per peste di una ricercatrice del laboratorio siberiano. Lo riferisce Wall Street Journal, che aggiunge come la comunicazione sia un obbligo internazionale in ambito sanitario. Il presidente americano Trump ha dichiarato che sull'incidente chiamerà il collega russo Putin. In Italia, svolta autunnale, nelle prossime ore due perturbazioni porteranno temporali sulla penisola, allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Da venerdì atteso un crollo delle temperature. La musica arriva venerdì, il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze. Ne abbiamo parlato con il figlio Massimiliano Panni, che da sempre cura le sue produzioni artistiche.
2: Da Ivano Fossati a Henry Salvador, da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
3: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire: guarda, ascolta anche questa, però che bella. Non ha avuto forse successo, ma lo meritava.
2: Il nuovo album di Dilettevoli inedite eccedenze si chiude con una versione flamenco dance di Eleanor Rigby.
3: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
2: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
3: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente, di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E adesso la musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. 3 anni fa la strage del 7 ottobre in cui i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione nello Stato ebraico sequestrando, torturando e massacrando centinaia di cittadini tra cui donne e bambini. Alle celebrazioni previste nelle prossime ore in ricordo delle vittime di quel massacro si uniscono però i timori di nuovi attentati. Tel Aviv denuncia centinaia le proteste anti-Israele organizzate in questa giornata in diverse nazioni tra cui l'Italia. E proprio nel nostro paese allerta nel luoghi simbolo di ebrei e israeliani considerati obiettivi sensibili. Sentiamo il corrispondente.
3: Una vigilia di 7 ottobre densa di preoccupazione. Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono: Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre, rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas, che massacrarono 1200 persone, in gran parte civili, e ne rapirono 251, anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi, 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso, che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La rivolta degli studenti in Francia non si ferma, scontri e arresti in tutto il paese, centinaia i feriti. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, almeno 500.000 di persone sceso in piazza. Alle proteste hanno aderito anche alcuni sindacati. Nella capitale centinaia gli antagonisti che si sono infiltrati nei cortei. Il presidente Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì e Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Il New York Times ha rivelato che gli Stati Uniti hanno ritirato i propri bombardieri dalla base britannica di Fairford dopo aver ricevuto informazioni su un possibile attacco con droni da parte dell'Iran. Nella notte esplosioni a Kiev, dove è scattata l'allerta missili mentre gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden in Yemen. Intanto in Germania c'è l'ombra di Mosca sull'arresto per sospetto spionaggio dell'ex capo dei servizi tedeschi Hanning. Secondo il quotidiano Bild avrebbe trasmesso informazioni segrete a una potenza straniera in cambio di soldi. In Italia con la legge elettorale il governo incassa la fiducia sui primi due articoli e guarda al voto finale. Le opposizioni annunciano ricorso alla Consulta.
4: Il voto a larga maggioranza sulle prime due fiducie fa sentire il centrodestra sicuro sull'ultimo miglio. Nessun pericolo di franchi tiratori. Garantirà stabilità e governabilità, spiega la maggioranza. Senza giochi di palazzo, aggiunge la Lega. Andrea Barabotti.
5: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
4: E ci sarà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, introdotte da noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni pronte al ricorso alla Consulta perché dicono è una legge palesemente incostituzionale. Introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Le fiducie per i 5 Stelle uno schiaffo al Parlamento. Per AVS la premier ha paura di perdere le elezioni. Da Più Europa spiega lo sciopero della fame dopo la telefonata ricevuta dalla premier, Riccardo Magi.
6: Per chiedere al governo di modificare almeno le parti peggiori che impediscono l'accesso, chiedendo 450.000 firme, un impoverimento della democrazia, un colpo di Stato.
4: I riflessi interni ai poli. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede i dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte su Schlein per accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: Sul fronte carburanti governo al lavoro per un nuovo sconto con le accise mobili. Intanto dopo la scadenza dello sconto dei 6 centesimi il diesel è risalito. Il prezzo medio attuale è 2,24 € al litro. Garlasco parla in TV. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Non vivo più, sto chiuso in casa, ha dichiarato in un'intervista Porta a Porta. Non c'è stato alcun errore giudiziario, la condanna di Stasi è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo fino al 2027 per il problema al ginocchio, forfè dunque anche alle ATP Finals di Torino. E tuttora c'è Disco Sveglia.
0: Notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
0: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Antonio col foderaro e Broccani. Ciao, bentrovati!
1: Dalla sera alla mattina il Dietro Sveglia si avvicina tutti i giorni dalle ore 5, dal lunedì al venerdì. Conduce in studio Gian Maurizio Poderaro e Gabriele Broccani.
2: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia!
3: Oh, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 7 ottobre. Ci siamo,
4: Sto facendo le prove.
3: Ci siamo. Anche il nostro ascoltatore.
4: Io faccio una serie da 10. Mi metto davanti allo specchio e comincio a fare 8 ottobre. Domani 8 ottobre.
3: Vabbè. Sì. Allora, siamo pronti per questa nuova puntata del Disco Sveglia con Gian Maurizio Poderaro e quell'altro. Il numero è il 335-699-2949. Tutto questo in onda su Radio 1. Non ci crederete, ma è proprio così.
4: Sì, mi raccomando.
3: Stranamente su Radio 1.
4: Frenate l'entusiasmo.
3: Esatto.
4: Vi vediamo troppo propositivi.
3: Troppo.
4: Meno
3: entusiasmo.
4: Perché qua il segreto è quello di essere mai sopra le righe.
3: È vero.
4: Perché se diventi troppo.
3: Attenzione. Qualcuno può farsi un po' rodere, come si dice.
4: Quindi
3: voi molto calmi. Adesso il buongiorno quello ufficiale.
5: Sì. Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.

0: è il buongiorno ufficiale di Radio Rai, e nonostante il sole non ci sia,
1: no perché è buio,
0: buio. Però piano piano comincia
1: ancora
0: è scuro come sempre. Il buongiorno oggi lo diamo a un artista che abbiamo scelto per il primo disco di oggi, Denaro, vero?
1: Ecco, che può andar bene anche per farsi un primo cioè, no? Perché uno fa uno spaghetto da olio e peperoncino e
0: ma è gusto da olio, non si fanno le battute.
1: È un grandissimo.
0: Anzi,
1: saluto anche lui, è tra noi, ecco, il nostro Beppe Carletti.
0: Salutiamo Beppe Carletti, ma ovviamente oggi la vogliamo dedicare a gusto da olio questa giornata, perché oggi sarebbe appunto l'anniversario della sua scomparsa, purtroppo scomparso nel 92, proprio il 7 di ottobre.
1: E vogliamo condire, diciamo, il nostro appuntamento di questa mattina
0: con allegria,
1: con da olio.
0: E quindi ascoltiamoci Io Vagabondo.

0: Ecco, lei è un vagabondo che non è altro, quindi questa canzone sicuramente le ricorda. Lei viveva già all'epoca, quando usciva questa canzone.
1: Certo. Era... Poi bisogna vedere, perché c'è da olio e da olio.
0: C'è da olio e da olio,
1: c'è
0: certo.
1: Da olio d'oliva.
0: E da sanza.
1: E anche di girasole.
0: Di girasole, di semi, certo. Molto bello tutto ciò. Comunque il grande Augusto rimane vivo nei nostri cuori, grazie ovviamente a questa bella canzone che come sempre è
1: fa il paio con un'altra canzone.
0: Che scelta però da
1: voi.
0: Nostro ascolto,
1: da
0: voi.
1: E anche questa ci mette subito ad un livello. Scegliete le canzoni bellissime.
0: Bellissime, bellissime.
1: Sentiamo.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, è da un po' che vorrei ascoltare Ti Amo di Umberto Tozzi. Buongiorno Italia, un abbraccio a tutti.

0: è bella, eh.
1: Bella, cosa,
0: cosa
1: è bella.
0: Dire, cosa dire?
1: I nostri radioascoltautori sono bravissimi.
0: Perché le canzoni sono tutte belle.
1: Sono tutte belle, belle, belle. Sono tutte belle, tranne quelle del microfono di latta, che ovviamente fanno parte di un'altra categoria.
0: Ci pensiamo noi, per
1: quelle, a quelle. Allora, dopo aver ascoltato questa bella canzone a richiesta al 335-699-2949, arriva il momento dell'almanacco, l'almaneccolo.
0: Eccolo qui, oh. Adalgisa, auguri.
1: Auguri ad Adalgisa e Adalgise.
0: Perché Adalgisa è un nome, ma uno poverino, perché Adalgisa?
1: Adalgisa.
0: Adalgisa.
1: Ma che
0: papà,
1: nome?
0: Mamma, papà, mamma di Adalgisa.
1: Ma perché? Dai, ecco. Cosa ti ha fatto di male questo bambino?
0: Già, Anastasio ci sta. Anastasio, sì, già, Anastasio. C'era anche un rapper.
1: Lui è beato, è vero, c'è un rapper. Apuleio?
0: Apuleio. Apuleio pure, una storia.
1: Nome Apuleio, abbastanza. Ecco. Poi?
0: Dubtak.
1: Che?
0: Dubtak.
1: Ma che è un...
0: È uno che non aveva mai molte certezze nella vita. Era un po' Dubtak, capito?
1: Va bene, poi...
0: Cioè, prendeva poco.
1: Sì, sì, certo.
0: Dubtak.
1: Poverino.
0: Al telefono Dubtak,
1: Dubtak
0: non prende,
1: prende
0: tanto.
1: Poco, poco. Ecco. Si sente male.
0: Poi Geroldo.
1: Geroldo.
0: Geroldo.
1: Auguri a tutti i Geroldi all'ascolto. Geroldo. E anche ai Gonsalvi.
0: Gonsalvo, Gonsalvo.
1: Sì, Gonsalvo. Gonsalvo Zurro Fagnul si chiama. Sì, è tutto un beato.
0: Forse
1: lui.
0: Uno un po'...
1: Ce n'è ne uno normale.
0: Perché uno dice Gonzalo non mi piace, ma no, ti chiameremo Zurro.
1: Zurro, Fagnul, poi Fagnul, la maschera di Zurro. E poi Palladio.
0: Palladio era un po' pesante, eh? Quando cominciava a raccontare cose proprio.
1: Oh, ecco, è arrivato, Palladio. Palladio. E poi c'è lui.
0: E lui invece tutto sempre preciso.
1: Si chiama...
0: Non sgarava mai, dritto davanti a sé.
1: Rigaldo. Auguri a tutti i Rigaldi e le Rigaldi all'ascolto. Certo. Bene. Oggi, 7 ottobre, sarebbe stato il compleanno di Piero Gioberto.
0: Grande, grande artista. Molti devono anche la loro carriera artistica a lui, perché sì, insomma, lui era in quella zona lì, era il cantante.
1: Era,
0: no?
1: Il cantante.
0: Quindi chi voleva cantare andava da lui.
1: Veramente
0: Ligabue, uno dei primi.
1: Vero, vero.
0: Portò la cassettina a Piero Gioberto, perché lui non riusciva a sfondare. Ma anche Neck, un giovanissimo Neck.
1: Davvero.

0: ebbe in Bertoli un punto di riferimento.
1: Sassuolo. Certo. E poi Lewis Capaldi, anche lui nato oggi a Whitburn in Scozia, personaggio molto amato nel mondo della musica pop. Poi c'è Giovanni Pellino di Scafati, detto Neffa, che salutiamo, classe 67, sì, più o meno la mia età, ed è un cantautore, produttore di discografico italiano, e lo abbiamo ricordato in questa giornata.
0: Certo.
1: E poi un grande scrittore,
0: Edgar Allan Poe.
1: Ha fatto a dire Edgar Allan Poe, un po' ce la fa.
0: Nato a Boston.
1: E poi auguri alla Poelcan.
0: Una frase di Allan Poe, no.
1: La Poelcan. Certo, perché era più originale alla Poelcan.
0: Allora, il famoso pensatore.
1: Grande filosofo, possiamo dire. La frase è molto la bella, devo dire. La frase molto bella, la dica.
0: Il futuro è comodo e piccolo. Ecco, non grande e burino,
1: capito?
0: Senza
1: un concetto
0: frase,
1: bellissimo,
0: non saremmo qui.
1: Io la trovo illuminante, questa cosa.
0: Adesso,
1: giusto.
0: Dopo la poeta, un po' ci si confondono le cose.
1: Sì, è vero.
0: Però dobbiamo dare spazio al nostro microfono di latta.
1: Microfono di latta, oggi ci porta in Turchia.
0: Lui è turco,
1: È turco.
0: Fa tutte le cose da turco, eh?
1: Sì, si chiama. Il suo nome è Cenk Bas.
0: Sì, Cenk Bas.
1: È nato a Boyabat. Poi Abate è nato il 7 ottobre del 98.
0: Ecco.
1: Però il suo nome d'arte è
0: Semicenk.
1: Non tutto,
0: Semicenk. 180 gradi.
1: Fate un Semicenk. E uscirà lui.
0: Comunque lui è proprio turco.
1: È turco.
0: Fa tutte le cose.
1: Canta in turco, pensi.
0: Canta in turco e fuma
1: come
0: un turco.
1: Bestibbia
0: come un
1: turco.
0: E
1: però
0: al bagno.
1: Dove va? C'ha il water.
0: Non c'ha la turca. Perché lui si è evoluto.
1: Ascoltiamo, se lo va. Ma poco però,
0: 30 secondi. 30 secondi.

0: veramente terribile Semichenko.
1: Ma sai qual è il suo colore preferito?
0: Non lo voglio sapere.
1: È turchese.
0: Certo, immaginavo. È turco. Immaginavo. Questo segnatemelo perché è uno dei peggiori di tutta l'esistenza.
1: Potrebbe vincere
0: il
1: mattone, non il.
0: Lui potrebbe vincere veramente a mani basse il microfono di latta. Quindi venerdì noi faremo praticamente.
1: Lo riascolteremo e se dovesse vincere ve l'ascoltate tutta.
0: Tutta,
1: quindi,
0: tutta,
1: insomma,
0: tutta.
1: Fate un po' due conti.
0: Semichenk, ecco. Grazie Semichenk. Adesso ascoltiamo una canzone bella.
1: È italiana, lei,
0: sì. Francesca Michelin.
1: La mia ragazza.
0: Ah, la mia?
1: Ecco, no, la sua.
0: La sua.
1: Ormai.

0: è la sua ragazza,
1: la mia ragazza,
0: no, è tua, no,
1: no, si chiama la mia ragazza,
0: però è di Francesca Michelin.
1: Vabbè, ma lei dice la mia ragazza, io la posso cantare dicendo la mia ragazza,
0: però che è la sua.
1: La saluto, Francesca, certo. Michelin di Bassano del Grappa, sì, dove ho tanti parenti. Ciao Franceschina.
0: Allora, tu la vuoi una notizia?
1: Sì che la voglio.
0: Questa è veramente una
1: inutile
0: notizia che, sì, certo che ovvio, è inutile, però potrebbe dare idea a qualcuno di cambiare vita.
1: A Giovanni Sperandeo tra poco, magari, o con qualcuno della redazione.
0: Lei ha 26 anni e ha lasciato il suo lavoro, guadagnava circa 75.000 dollari.
1: Mica male,
0: Stava a Chicago,
1: quindi su 6.000 dollari al mese.
0: Ha mollato tutto e si è trasferita a Yellowstone.
1: Bello.
0: Con Bubu e Yogi.
1: E Yogi, sì, sì, certo.
0: E si è messa a fare la sarta, ma non per gli orsi. No. Ecco, adesso ti spiego.
1: Nel senso che
0: lei
1: sartava.
0: La sarta.
1: Certo, e quindi?
0: Certo, lei si chiama Zoe della Paz.
1: Zoe della Paz.
0: E ha raccontato questa cosa in televisione. Sì. E oggi lei quindi vive nel Wyoming,
1: certo, nel parco
0: sul versante
1: settentrionale
0: di Yellowstone, e lavora nel reparto uniformi.
1: Ah,
0: la società, nella società concessionaria che gestisce hotel, ristoranti e attività.
1: Ah,
0: perché
1: okay,
0: ci sono il personale che hanno,
1: certo,
0: la divisa.
1: Certo.
0: E lei appunto disegna, rattoppa le divise. Tutto è successo qualche tempo fa, è andata
1: a Yellowstone
0: nel 2024
1: mezzo agli orsi
0: e si è resa conto che quella era la sua vita.
1: Sì.
0: Cioè, ma che Chicago?
1: No, che ci faccio a Chicago non si può sentire.
0: Che ci faccio a Chicago? No,
1: quindi,
0: Chicago, Yellowstone.
1: Yellowstone.
0: E allora ha deciso di abbandonare il classico lavoro 9 to 5, dalle 9
1: to 5, certo, pomeriggio. Il classico.
0: Lei da adolescente ha già lavorato realizzando costumi da cosplay, ok?
1: Ah, che bello!
0: Poi è capitato più recentemente che l'hanno chiamata così a sostituire un amico che lavorava nel catering di un concerto di The Weeknd.
1: The Weeknd, sì.
0: È entrato in contatto con il team dei costumi dell'artista.
1: Sì.
0: E ha dato una mano. A quel punto ha capito che il suo mestiere era quello.
1: Era quello.
0: Non voleva fare la progettista, voleva lavorare con le pezze e il filo, quindi voleva la sarta, voleva fare la sarta.
1: E ha fatto la sarta. E quindi ha
0: saltato
1: là.
0: Guadagna circa 19 euro all'ora, mi pare. Quindi insomma, fai
1: guadagna molto meno di quando
0: però diciamo la vita costa meno. Lei è
1: sta all'aria aperta.
0: Che fa? Sarta.
1: Sarta.
0: Ogni tanto sarta il pranzo e quindi risparmia.
1: Risparmia. Certo.
0: Sarta perché sarta.
1: Certo, la sarta. Sarta. Ecco. Noi ci salutiamo con Chris De Sarandi, con Good Old Days. Ma torniamo domani.
0: Domani,
1: che domani che giorno è?
0: Sì, domani non sartiamo.
1: Domani è l'8 ottobre.
0: Domani
1: 8 ottobre. A domani.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il caro energia in cima all'agenda di governo, un tema affrontato nella riunione informale sulla competitività voluta dalla Premier Meloni e che sarà anche al centro del vertice MED9 al Via a Spalato.
3: Abbassare i costi dell'energia per famiglie e imprese salvaguardando la competitività. È questa la strategia portata avanti da Giorgia Meloni, ribadita dalla Premier nella riunione del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nel lavoro fatto con la Repubblica Ceca, nel confronto in ambito G7 e nell'incontro con il Presidente della Repubblica della Lituania ricevuto a Palazzo Chigi. Tutto in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di semplificare e abbattere la burocrazia, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, l'ETS, di rafforzare una strategia unitaria europea. Prioritario nel confronto tra leader dei 27 paesi ci sarà quindi il tema dell'energia, ma anche sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, ambiti al centro del vertice dei 9 paesi del Mediterraneo, Spalato, dove arriverà anche la Presidente del Consiglio italiano per partecipare alle due sessioni di lavoro con un focus particolare sul Medio Oriente. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino da Spalato, GR1.
2: E sul fronte ai caro carburanti il governo sta ragionando sul rinnovo dello sconto fiscale sul diesel con le accise mobili, cercando di trovare in tempi rapidi le necessarie coperture. Sono infatti terminati i 6 centesimi di sconto sul gasolio, il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Legge elettorale, il centrodestra incassa l'ok sui primi due articoli del provvedimento, oggi il voto sul terzo articolo, domani la votazione finale. La maggioranza assicura che non ci saranno franchi tiratori e che la riforma garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze. Il centrosinistra si dice pronto al ricorso alla consulta perché è palesemente incostituzionale, spiegano dal PD, e parla di schiaffo al Parlamento per le tante fiducie poste sul testo. Oggi 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele che causarono oltre 1200 morti e 251 ostaggi. Celebrazioni in ricordo delle vittime in diversi paesi. In Italia sono già iniziate ieri al Tempio Maggiore di Roma. In programma anche alcune manifestazioni pro-PAL, allarme di Tel Aviv contro il rischio attentati. In Francia studenti di nuovo in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione, mobilitazione sostenuta anche da insegnanti e sindacati. Scontri a Parigi e in diverse città, lezioni sospese fino al fine

0: Settimana riunione di governo urgente convocata dal presidente Macron. Stati Uniti, Washington starebbe premendo su Mosca per avere notizie esaustive ed ufficiali del decesso per peste in una ricercatrice del laboratorio siberiano, lo riferisce il Wall Street Journal, che aggiunge come la comunicazione sia un obbligo internazionale in ambito sanitario. Il presidente americano Trump ha dichiarato che sull'incidente chiamerà il collega russo Putin. Il delitto di Garlasco, siamo alla cronaca, torna a parlare Andrea Sempio, mentre la procura di Pavia ha aperto un nuovo filone di inchiesta sugli esami scientifici della prima indagine.
1: Uomini dell'arma che entravano ed uscivano senza protezioni dalla villetta di Via Pascoli, impronte ed elementi che sarebbero stati importanti per ricostruire il delitto, incredibilmente lasciati da parte. I quattro capelli nel lavandino del bagno, il tappetino della cucina, persino la spazzatura. Non ci sono solo i pedali della bicicletta. Per la procura di Pavia, la prima indagine nel 2007 sull'omicidio di Chiara Poggi è stata costellata da errori. Una convinzione che ha portato i magistrati ad aprire un nuovo filone di inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il tutto mentre a porta interviene nuovamente Andrea Sempio, che continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe GR1.
0: Meteo, svolta autunnale sull'Italia. Nelle prossime ore due perturbazioni porteranno temporali sull'intera penisola. Allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Da venerdì è atteso un crollo delle temperature. E abbiamo un'ultima ora per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Un attacco russo sulla capitale ucraina, su Kiev, ha causato 2 morti. Aggiornamenti nei prossimi GR. Ed era l'ultima notizia. Linea a Successo.
2: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci.
4: Il cantante, anzi il cantattore.
5: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta.
7: Alla quale ha visto Berruti!
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio e attraverso Radio 1 in particolare.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Tommaso Margiotta, il cardinale Margiotta ci sta osservando. C'è il maestro Bernardini in regia in questo mercoledì 7 ottobre. C'è ovviamente c'è Roberta Genuini e le sue spalle larghe, assieme a Claudio Urbani, che insieme si devono. E invece accanto a me c'è Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto.
0: Buongiorno Patrizia, ben svegliata come tutti quanti noi dopo alle 5.35 del mattino, in questo 7 ottobre che sicuramente segna un tema abbastanza importante nella giornata di oggi. Ne parleranno, se ne parlerà, la ricorrenza del 7 ottobre con la crisi del Kippur, con la crisi tra il mondo arabo, e scopro anche così, perché la Genuini da tutte queste compleanni, vabbè, fu il compleanno di Neffa, che è il cantautore, il compleanno di Lapo Elkan, ma è anche il compleanno di Putin. Allora, anziché spegnere le candeline, se si spegnesse un po' tutto questa effervescenza bellica che contraddistingue il mondo occidentale in questa parentesi, così non sarebbe forse sbagliato. Allora, visto che sei accanto a me,
1: oggi mi tocca.
0: Oggi tocca. La luna, che cos'è la luna oggi?
1: La luna è calante.
0: Ecco, il sole?
1: Il sole sorgerà alle 7.10 e tramonterà, ai noi, alle 18.42.
0: Dicono le mail che arrivano su

0: cesso@rai.it, che hai una voce stupenda.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, addirittura. lo dicono, è la verità. Visto con la voce stupenda, marca il proverbio che hai posizionato oggi. Guarda, ci sono virgole qui, vai tranquillamente.
1: Quel che tu stesso puoi dire e fare, che altri lo faccia, non t'aspettare.
0: Allora, maestro Bernardini, è una bella alternanza, perché oggi è mercoledì, però se all'inizio di settimana abbiamo la Cavaliere al microfono e alla fine settimana abbiamo Bernardini al microfono, non è male per successo. Allora facciamo una bella cosa. Oggi, 7 ottobre, andiamo nel 1982 e cominciamo così.

0: Va bene. Questo è Mantovani, suggeriva il maestro Bernardini. Sì, perché il 7 ottobre del 1982, dopo che aveva già debuttato in Inghilterra, debutta a Broadway il musical di Andrew Lloyd Webber. Sto parlando di Cats. Debutta al Winter Garden Theater di New York e io ricordo che è stato un debutto particolarmente sofferto, perché innanzitutto quando decise Lloyd Webber di mettere in scena questa commedia, che era una commedia, peraltro un testo di Thomas Stern Eliot, no? Old Possum Book of Practical Cats, no? Praticamente il libro dei gatti tuttofare, disse: vabbè, ma abbiamo una logica, siccome recitano tutti quanti vestiti da gatti, con la pelle striata, costumi che sono costati un botto di quattrini, veramente devono essere cotti per evitare che il sudore stingesse, insomma, per cui dice, beh, avrà un successo un qualche cosa del genere, sono tutti mascherati, non c'è trama, perché il racconto di Eliot era senza trama, praticamente era soltanto una gara di canzoni, un po' come il Festival di Sanremo, nel quale il vecchio gatto Old Deuteronomy doveva sentire e gareggiare questi gatti. C'era il cattivo, c'era il buono, c'era lo stupidotto, c'era lei, Grizzabel, la più vecchia, quella che era scappato, che aveva rinunciato a loro, ai gatti, e torna e vince lei il premio per il paradiso dei gatti. Perché? Perché a differenza di tutti gli altri, lei esercita memory, la memoria. E all'inizio dicono, ma secondo me sarà un flop, no? Poi invece, proprio lì, dal 82 al 2000, 18 anni di repliche. Dopo le prime 41 settimane si era ripagato completamente dei costi e quindi è tutto incasso. Poi uno si chiede come mai Lloyd Webber ha un paese in Inghilterra, il baronetto Lloyd Webber. La prima venne funestata da una notizia, dice: guardate che c'è una bomba. Per cui immaginate, appunto, fuori il teatro di Broadway, tutti questi elegantissimi, tutto esaurito da subito, però poi viene bonificata la cosa e si va in scena regolarmente. Noi siamo andati a riprendere, anzi Claudio Urbani è andato a registrare, una testimonianza di lui, di Lloyd Webber, che tradotto in italiano, che dice: ma Cats, sì, ci ho pensato, però effettivamente è stato un buon successo. Sentiamo, dai.
1: Non è facile rispondere, suppongo sia Cats per varie ragioni. Innanzitutto la sua realizzazione è stata particolarmente difficile, nessuno voleva rappresentarlo ed è stata una dura battaglia sconfiggere la perplessità della gente. Questo teatro, ad esempio, ha subito innumerevoli modifiche e non è stato certo facile spiegare alla gente o perlomeno ottenere il permesso per costruire la messa in scena necessaria, ma la coreografia è complementare alla musica e alle parole.

0: Bene, maestro Bernardini, che dici? Sì, dall'altra parte del vetro. Scrive abbastanza bene.
1: Sì, beh, meglio il maestro Bernardini, però.
2: Questo
1: meglio
2: il maestro Bernardini.
0: Non c'è dubbio.

0: Pensavo che prendesse un'ottava sopra, se Barbara Streisand ovviamente. Questo è per dire, oggi si potrebbe fare il sondaggio, no? Gatti o cani come animali domestici? Noi invece pensiamo di fare così, di restituire dignità agli uni agli altri parlando di Memory e di Lloyd Webber, così lo facciamo poco prima delle 6 del mattino. Sentiamo ancora Lloyd Webber, testimonianza preziosa raccolta sempre dal cardinale Urbani, Urbano VIII, anzi già pontefice. Sentiamo, dai.
1: Penso di considerarmi un compositore da teatro e poiché mi piace il musical popolare, mi definirei un compositore di teatro popolare. Credo che oggi la distinzione fra musical teatrale e popolare da un canto e l'opera lirica dall'altro non sia poi così grande.

non lo faccio perché oramai è diventato un gruppo di lavoro con il quale sto bene da tanti tanti anni, però non so, io ho avuto un minimo di emozione. Se a voi avete avuto la stessa identica emozione sentendo Pavarotti che cantava Memory e così via, magari scrivetelo a successo@rai.it, noi siamo ben lieti di questo. E questi invece sono i Rolling Stones, perché nel 73-74 cantavano

gruppo che Complesso, chiamiamoli come si chiamavano negli anni 60, Complesso, il Complesso che cantò anche in italiano, i Beatles no, ma loro sì, perché 7 ottobre 1922, 7 ottobre sempre 1922, nasce un grande allenatore, un grande uomo, calciatore prima, allenatore poi, figlio di un ferroviere, sto parlando di Tommaso Maestrelli. E perché 73-74? Perché sono gli anni della grande Lazio.

0: Era arrivato nella sulla panchina del Lazio nel 71, nasce a Pisa, l'abbiamo detto prima, portò praticamente la Lazio, dunque facciamo chiarezza, noi facciamo storia, non facciamo calcio, non facciamo Forza Roma, Forza Lupi, sono finiti i tempi cupi, non facciamo tutta sta roba qua, non ci interessa, un po' come i sondaggi di prima, insomma, per capirci, però è stato quello che recuperò la squadra dalla serie inferiore e la portò addirittura al successo, creando un gruppo di lavoro. Ecco il discorso del gruppo di lavoro: c'era John Long John, Chinaglia, Pino Wilson, Re Cecconi, Vincenzino D'Amico, nel centro di Tor di Quinto, quindi vicino a qui, vicino da dove noi trasmettiamo. E qui Urbani ha preso la voce di Tommaso Maestrelli con Gianni Minà in radio, secondo programma, Domenica Sport, programma storico della radio 1951, che dice: sono emozionato, e così bisogna affrontare la vita e così bisogna affrontare il proprio lavoro. Sentiamo.
1: Ma oggi mi sembra di essere tornato ragazzino. Ragazzino è vero senso della parola, perché provo la stessa emozione che ho provato quando, tanti anni fa, e precisamente a 16 anni e mezzo, debuttai a Milano col Bari contro il Milan.

0: Ecco, mi trovo presso a poco nella stessa situazione.
1: Prima l'ho vista leggermente commossa, la gente è già ha preso 3 o 4 applausi, veramente di affetto, non c'era il fatto dello sport.
0: Beh, credo che siano le più belle soddisfazioni che questo mestiere possa dare.

0: Druppi, piccolo e fragile, sì, Maestrelli, piccolo e fragile, perché poi lui vince lo scudetto nel 74, il 12 maggio 74, e subito dopo gli diagnosticano questo male incurabile, per cui se ne va dopo due anni nel 76. È bello riascoltare anche la voce di Gianni Minà, dimostrando ancora una volta che chi fa la radio poi sa fare bene anche la televisione. Stiamo parlando di uno dei più grandi giornalisti in senso lato che abbiamo avuto noi qui in Rai. Sentiamo ancora questo gruppo di lavoro, un gruppo particolare che amava anche non soltanto sparare cannonate in porta, ma amava anche sparare, punto. Giravano tutti armati con le pistole, questa è un po' caratteristica. Poi magari sentiremo il testimone del tempo cosa ci sa dire. E questo è Maestrelli. Maestrelli, che all'indomani dello scudetto 74, 12 maggio, commenta così a Domenica Sport con Piero Pasini questo suo successo.
1: Segreti non ce ne sono. Ho trovato un complesso di uomini che, prima di essere giocatori, sono dei veri professionisti. Hanno saputo sacrificarsi in tutto e per tutto, e credo la conclusione infatti sia questa, insomma, ecco. Hanno lottato, hanno saputo sacrificarsi e oggi hanno avuto la soddisfazione di essere campioni d'Italia.
2: Può migliorare ancora la Lazio come collettivo, come gioco?
1: Io penso di sì, perché sono ragazzi che non si danno mai per vinti, vogliono arrivare, e credo che anche il prossimo anno questa squadra dia una grossa soddisfazione a tutta la massa sportiva laziale.

0: gran pezzo
1: questo dei Rolling Stones, Angie, che ci riporta la nostra cifra. Noi parliamo di un anno in particolare, andiamo anche a riascoltare quello che in quell'anno la radio trasmetteva. Claudio Urbani, che è il nostro inviato nei sogni, chissà chi è andato a intervistare, chi è andato a svegliare questa mattina. Guarda, mi sa che questo ti poteva rispondere pure male, Claudio. Sentiamo un po', va?
2: Dino Zoff, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te.
2: Campione d'Europa e campione del mondo con la nazionale, unico italiano a riuscirci. 1974, la Lazio vince per la prima volta lo scudetto e lo fa con Tommaso Maestrelli. Le chiedo subito un ricordo di Tommaso Maestrelli, immagino l'avrà affrontato da avversario.
3: Beh sì, da avversario diverse volte. L'ho conosciuto, a parte che in Italia ne parlava sempre, ecco, quindi quando eravamo a livello nazionale si parlava certamente di questo grande allenatore. Certamente la Lazio è stato un periodo molto buono e quello lì è stato veramente un campionato straordinario. Insomma, la Lazio ha vinto il campionato, ma con meriti, perché veramente c'era entusiasmo, classe, un supporto pubblico notevole, tutte le componenti per far bene la squadra l'ha fatto.
2: Quella Lazio non è famosa soltanto per lo scudetto, ma per essere stata davvero una squadra particolare, in cui convivevano genio e sregolatezza in egual misura. Spogliatoi divisi, si parla anche di pistole, viste a Tor di Quinto.
3: Avevano certamente diversità di comportamenti fuori dal campo, perché in campo veramente era una grande squadra e mentre si facevano la guerra tra di loro durante gli allenamenti, alla domenica era una squadra veramente unita, forte, i colori della maglia ti univa veramente sotto questa bandiera in modo totale.
2: Tommaso Maestrelli aveva un carattere molto chiuso, dedito esclusivamente al lavoro, senza fronzoli. Se vogliamo, in qualche modo vi assomigliate?
3: Non lo so, perché non l'ho conosciuto così a fondo. Certamente è una persona rispettabilissima, perché avere a che fare con la squadra di tipi che ci ha avuto, insomma, doveva essere armato veramente di santa pazienza e di personalità, ecco, perché non era facile con tutte le componenti di quella squadra.
2: Dino Zoff, grazie.
3: Grazie a voi, salve.

Devo dire, non ho molta dimestichezza con la casa del calcio, anche se poi appunto il tifo per una squadra di calcio si può paragonare un po' alla casa, no? La casa comune, la casa che cerchi di non cambiare mai, no? È il luogo comune per eccellenza la casa, forse il più comune dei luoghi. Ed è curioso notare come da sempre la parola casa sia stata accompagnata dalla parola problema. Anticamente esisteva il problema della casa da affittare e da comprare, esattamente come oggi, perché la necessità di una casa esiste con la storia dell'uomo. Un tetto sopra la testa, la possibilità di tornare sempre nello stesso punto, il ricovero, il senso di appartenenza e di protezione fanno parte della vita quotidiana. E anche queste sono sensazioni comuni. Se poi in quella casa hai passato buona parte della tua vita, allora ogni sua parte conserva una parte di te. È il museo della tua vita, un museo quotidiano, riservato, un museo incomprensibile agli altri, ma chiarissimo per te. Apri la credenza e rivezzi le tazze del tè, della merenda preparata da tua nonna. Antiche, un po' sbreccate, conservano odori e colori di quel passato remoto. E poi i luoghi, il balcone, la finestra da cui ti affacciavi quando la tua voglia di studiare tramontava con il sole del pomeriggio d'inverno, sempre più basso, sempre più malinconico. I libri di scuola con quei graffiti indecifrabili, confessioni in inchiostro dei tuoi momenti cupi, delle tue allegrie, della tua noia di ascoltare per l'ennesima volta la voce chioccia del professore di filosofia. E allora a questo punto ti addormenti volentieri fra le mura della tua casa, coperto dai ricordi, protetto dalla voglia di non dimenticare.

0: E il nostro pensiero, ripeto, se ne occuperanno molto meglio di noi trasmissioni eccellenti di questa rete, della giornata particolare di oggi, 7 ottobre. Ecco, il 7 ottobre del 91, guardate che strana alchimia, muore Natalia Ginzburg, quindi nemmeno a farla apposta. Stiamo guardando attraverso gli occhi di una grande scrittrice, di una persona molto contraddetta, stiamo guardando verso quella strange land, quella terra strana che appunto è l'Oriente Medio. Lessico familiare, ma anche io voglio ricordare queste sue contraddizioni. Quella croce rappresenta tutti, era un saggio nel quale lei, che di nascita era ebrea, era nata Levi, infatti lei era nata Levi, difendeva la croce nelle scuole, quindi bisogna riflettere. E questa è la voce di Natalia Ginzburg, sentiamo. È 9 ottobre 1983, buonanotte Europa. Che meraviglia.
1: Sono stati giorni di terrore, mi ricordo veramente di aver avuto una paura terribile. Poi ho ricevuto una lettera di mio marito che mi ha fatto mandare con dei denari e mi diceva di venire via subito perché a Roma avevano fatto le retate nel ghetto. E allora mi hanno aiutato delle persone del paese, siamo saliti su un camion tedesco, io e i bambini, e siamo venuti a Roma con questo camion tedesco che però a un certo punto ci ha scaricato.
0: Appunto, abbiamo aperto con la speranza che si spengano un po' i fermenti di guerra in tutto il mondo e noi abbiamo questo ricordo del 43 per l'appunto di Natalia Ginzburg, con Patrizia Cavalieri, il maestro Bernardini già in studio con la sua pianoforte, con Patrizia Cavalieri, anzi Patrizia darà proprio voce a Natalia Ginzburg. Sentiamo, maestro, prego.
2: Avrei voluto essere una persona diversa, che non mi è riuscito di essere. Avrei voluto capire e sapere più cose. È questo che rimpiango. Ormai mi rendo conto che quello che sono, sono. Non mi riuscirà mai di avere un bel modo di ragionare sottile, lucido e solido. Quando cerco di ragionare su qualcosa, sento la debolezza, la confusione, la miseria del mio pensiero.
0: Successo @rai.it per chi

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Israele ricorda il terzo anniversario dei massacri di Hamas del 7 ottobre con un minuto di silenzio. 1200 le vittime, 251 persone prese in ostaggio, di cui 83 uccise dai terroristi palestinesi. Il governo israeliano lancia l'allarme, possibili disordini e attentati contro gli ebrei in eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi tra cui l'Italia. I servizi segreti segnalano il rischio di nuovi attacchi di Hamas in vista delle elezioni del 27 ottobre. La guerra russo-ucraina. Nella notte, massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev, dove almeno due persone sono rimaste uccise. Esplosioni anche a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Sei bombardieri ancora in volo sull'Ucraina per nuove ondate di raid. Tutto succede nel giorno del 74esimo compleanno di Putin, il 22esimo da presidente della Russia. In Francia ora, per la rivolta degli studenti, quasi mezzo milione di persone sono scese ieri in piazza in una nuova giornata di mobilitazione nazionale. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Sentiamo.
4: Alla fine della giornata sono 215 gli studenti e 43 gli agenti feriti, 488 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. Il Ministero dell'Interno stima in oltre 250.000 le persone scese in piazza, 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante, qui anche gli scontri più duri con la polizia, con decine di persone vestite di nero che hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Violenze inaccettabili per il premier Le Cornu, che ha sospeso le lezioni fino al fine settimana. Il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Da oltreoceano Donald Trump ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, replica il ministro degli esteri Barrò. Valentina Isa, GR1.
3: In Spagna il premier socialista Sanchez rilancia la battaglia sulla casa dopo aver convocato le elezioni anticipate per fine novembre. Approvati in Consiglio dei Ministri due nuovi decreti legge sull'emergenza abitativa dopo la bocciatura dei precedenti provvedimenti respinti con i voti delle destre. Intanto il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano potrà tornare in patria senza rischiare l'arresto, 8 anni dopo la fuga in Belgio. Torniamo in Italia con la legge elettorale. Il centrodestra incassa l'ok alla fiducia sui primi due articoli, oggi la terza fiducia, domani a scrutinio segreto il voto finale. La maggioranza assicura che non ci saranno franchi tiratori e che la riforma garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze. Il centrosinistra si dice pronto al ricorso alla consulta e parla di schiaffo al Parlamento per le tante fiducie poste sul testo. La cronaca con il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine nel 2007 su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. I pubblici ministeri raccoglieranno nelle prossime ore le prime testimonianze per capire perché su alcuni reperti non furono fatti analisi, mentre altri, come tracce di DNA, sono stati distrutti. E a Porta torna a parlare Andrea Sempio, accusato nella nuova inchiesta.
5: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
3: Meteo, svolta autunnale sull'Italia, due perturbazioni portano temporali sulla penisola, allerta gialla per Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Da venerdì atteso un crollo delle temperature. E siamo allo sport, in primo piano il tennis con i guai fisici di Jannik Sinner e il calcio con la decisione della giunta del CONI.
6: Esce Malagò presidente, entra Malagò commissario della FIGC. La giornata del temuto scontro frontale è diventata quella della mediazione, la rottura natura si è trasformata in continuità. Dopo settimane di veleni e polemiche per il caso del mancato tesseramento, la giunta del CONI all'unanimità ha avallato la soluzione di Luciano Buonfiglio. Si va avanti verso nuove elezioni che lo stesso Malagò convocherà per metà dicembre, ripresentandosi carte in regola questa volta con ogni probabilità come unico candidato e superando quella che ha definito una vicenda triste e imbarazzante. Un malfunzionamento della macchina federale ha chiosato Buonfiglio. Riconciliazione nel nome del futuro dello sport italiano, quello di Sinner di futuro. Ci si interroga sulle prossime scelte, l'infiammazione della bandelletta iliotibiale, il problema al ginocchio che lo tormenta da settimane. Molto più probabile la terapia, meno al momento l'intervento chirurgico. Appuntamento si spera all'Australian Open, ma è impossibile fare previsioni. La certezza è il sorpasso in classifica. Conti alla mano, Sasha Zverev sarà il numero uno del ranking già a novembre. Dal presidente federale Binaghi al capitano della Davis Volandri, ai grandi big del passato come Panatta e Bertolucci, una sola voce: Jannik, tornerai più forte di prima. Guido Ardone, GR1.
3: Il GR torna come sempre alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
0: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
2: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Che ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
11: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
12: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
13: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
11: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
12: Il pomeriggio di Radio 1.
13: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
11: Con Raffaele Roselli,
12: Simona Rigoni
13: e Claudio De Tommasi.
14: Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, mercoledì 7 ottobre 2026, sono le 6:07, erano invece le 5:29 in Italia, quel mattino 7 ottobre 2023, cominciava qui un normale, quello che sembrava un normale sabato di ottobre, in Israele cominciava la pioggia di 2500 razzi da Gaza. Gli uomini di Hamas entravano nei kibbutz, massacravano i ragazzi al Nova Festival. 1200 morti, soprattutto civili, 251 ostaggi. 3 anni dopo c'è una domanda che teniamo a mente questa mattina leggendo i giornali: quanto riusciamo ancora a tenere insieme la memoria di ciò che accadde quella mattina con la memoria di ciò che è accaduto dopo. Gli editoriali che troviamo sui quotidiani oggi sono quasi tutti su questo tema. Le aperture quasi tutte sulle proteste in Francia. Parto dal quotidiano La Stampa. Il 7 ottobre la legge del più forte, l'editoriale di Anna Foa. 3 anni dall'orrore.

l'apertura, come vi dicevo, sopra la foto di scontri e strade a ferro e fuoco in Francia, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, quindicenne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Il quotidiano Domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani, il presidente convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Sul quotidiano Il Giornale, lettura diversa, oltraggio al 7 ottobre, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, colpa dell'Islam. E oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia Scatasuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista El Kudri in carcere tenta il suicidio. Sul Giornale vi segnalo subito un'intervista firmata da Oara Borselli al presidente del Senato Ignazio La Russa. Chi oggi manifesta in piazza ribalta il senso del 7 ottobre, dice il presidente del Senato. Israele, alcuni eccessi, ma è l'unica democrazia della regione. Hamas vuole annientarlo, impedisce la pace. I propal non sanno dove sia la Palestina. Queste alcune frasi del presidente del Senato nel titolo con cui viene lanciata questa intervista sul Giornale. Vado sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, non si arrendono, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Mi fermo un attimo perché proprio questo tema del perché gli studenti francesi siano in piazza, stiano animando le proteste di questi giorni, al di là dei motivi dichiarati, è motivo, ragione e tema di tante analisi. E allora voglio andare sul Messaggero perché propone questa mattina due editoriali interessanti sulla Francia, uno da un punto di vista più storico-politico, l'altro da un punto di vista economico. Allora, innanzitutto il titolo: Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Insomma, un titolo descrittivo, scontri e feriti, vertice d'emergenza all'Eliseo. Però vi dicevo, i due editoriali, uno è di Michele Marchi, che è uno storico, professore, docente universitario, che si è spesso occupato di politica francese. Gli errori di Parigi e il rischio populismo. Scrive Michele Marchi, non siamo di fronte a un nuovo maggio 1968, che pure con le sue contraddizioni aveva una carica politica. Qui pesano l'impotenza dei partiti e la sfida per l'Eliseo. Ecco, scrive Michele Marchi, vado un po' al cuore dell'editoriale, non siamo nemmeno di fronte alla mobilitazione di inizio 2006, quando la componente studentesca e universitaria si oppone in maniera ferma alla riforma del mercato del lavoro dell'allora primo ministro Dominique Villepin. Occorre cercare qualcosa di ulteriormente profondo alla base dei fatti di Francia. Ecco allora che l'altra doppia lente attraverso la quale osservare l'esagono è quella di una clamorosa polarizzazione che va di pari passo con una contestuale impotenza e incapacità di presa sul reale da parte delle forze politiche al governo o che dovrebbero candidarsi a governare. È impossibile non connettere l'ennesima esplosione di piazza francese con la lunga campagna elettorale di quella che nella primavera prossima sarà l'elezione presidenziale più delicata e decisiva della storia della Quinta Repubblica. Il livello di polarizzazione e radicalizzazione del dibattito politico francese ha fatto irruzione nelle piazze studentesche e ha l'immagine della France insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Colui che si candida a succedere a De Gaulle e a Mitterrand ha dichiarato alla folla degli studenti: quello che state facendo è incredibile, la dimensione populistica e polarizzante del passaggio è innegabile. Allo stesso modo innegabile, continua Michele Marchi, sono sul Messaggero, allo stesso modo innegabile è però lo smarrimento e l'assenza di ogni forma di guida e indirizzo da parte del governo.

governo. Un debole Emmanuel Macron ha per il momento convocato all'Eliseo la compagine governativa. Un altrettanto impalpabile primo ministro, rendendo conto sui fatti di piazza di fronte a un'assemblea nazionale frammentata e inefficace da oltre 2 anni, ha indicato nella chiusura dei licei per i prossimi 3 giorni e nell'avvio di un non meglio definito tempo della democrazia interna la possibile soluzione per arginare il caos. A completare il quadro vi è l'attitudine di una sinistra riformista e socialdemocratica che proprio in questi giorni sta organizzando le sue surreali primarie per designare il candidato all'Eliseo e che sulle pulsioni di piazza oscilla tra l'affondo e l'essere al traino della sinistra radicale. Insomma, la polarizzazione, l'impotenza tra l'impotenza dei partiti. Questa è l'analisi, come vi dicevo, più politica di Michele Marchi, ma c'è anche un'analisi economica, perché i dati appunto economici della Francia sono da tempo preoccupanti. E allora vi leggo il punto che su questo ci propone sempre sul Messaggero Andrea Bassi. Un paese che si scopre fragile nella spirale del deficit, scrive Andrea Bassi. Si dice che il debito pubblico alla fine non sia altro che la somma algebrica dei vizi e delle virtù di un paese. In Francia le fragilità sociali stanno superando i molti meriti che la nazione ha. Gli studenti in piazza, gli scontri, la tensione, la rabbia sociale sono anche il frutto di un decennio perduto, dell'incapacità del paese di riformare l'economia e lo stato sociale. E questo anche per il rifiuto dei cittadini di prendere atto della realtà dei fatti. La Francia vive al di sopra delle proprie possibilità, non da ora. Il deficit di bilancio è ormai stabilmente sopra il 5% del prodotto interno lordo. Significa che lo Stato spende molto di più di quanto incassa. Per frenarne la corsa andrebbero riformate le pensioni, innalzata l'età di uscita dal lavoro, ma non c'è nessun consenso sociale a farlo e nessun coraggio politico a imporlo. Andrebbero fatte riforme per aprire l'economia, ma ancora una volta manca il consenso sociale e la spinta politica. Anche il tentativo di abolire un solo giorno festivo ha portato a vibranti proteste di piazza. Il deficit alimenta il debito, già ormai al 119% del PIL, con le proiezioni che lo danno in crescita a livelli ancora più allarmanti. Il 23 ottobre l'agenzia di rating Moody's, secondo gli analisti, potrebbe declassare il paese. Sarebbe un colpo molto duro per una nazione abituata a vivere nell'empireo della AAA. Sul suo debito, già oggi la Francia paga interessi più alti di quelli dell'Italia, che pure la ha nelle classifiche del rating, l'ha persa da lustri. Impensabile, solo 3 o 4 anni fa, quando lo spread tra il costo del debito di Parigi e quello di Berlino era di 160 punti, mentre quello italiano superava i 220. Ma c'è soprattutto un'altra questione. Alla fine del primo trimestre 2026, il debito pubblico francese in mani straniere, secondo la Banca di Francia, ha raggiunto i 1.964 miliardi di euro, pari a oltre il 55% del debito totale. Significa che sono i capitali stranieri in questo momento a sostenere il deficit e dunque il tenore di vita dei francesi. Se dovesse venir meno la fiducia dei mercati, le conseguenze sarebbero immediate, così come i rischi di contagio per gli altri paesi europei. I rialzi dei tassi di interesse stanno avvicinando rapidamente il momento del redderazionem, ma la crisi della Francia non è soltanto un problema dei francesi, conclude Andrea Bassi, è un problema per tutta l'Europa. La Francia è un paese fondatore e tra le più grandi economie del continente, occuparsi della sua stabilità dovrebbe essere in cima all'agenda europea.

0: Da Max Pezzali torniamo sulle prime pagine dei giornali, Corriere della Sera, apertura anche qui sulla Francia. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. Di spalla il 7 ottobre con un'intervista di Gian Guido Vecchi al cardinale, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, e poi il racconto, l'analisi dello scrittore Edgar Queret, che in questi tre anni spesso proprio dalle colonne del Corriere della Sera ha raccontato quello che si viveva in Israele. Nel taglio alto, legge elettorale avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato. E beh, siamo nei giorni insomma dei voti determinanti sulla legge elettorale. Ieri i primi due voti di fiducia, si dovrebbe concludere tutto giovedì con il voto finale. Adriana Logroscino, pagina 2 del Corriere, il governo incassa i primi due voti di fiducia sulla legge elettorale con largo vantaggio rispettivamente, 227 sì, 149 no, 3 astenuti, e 226 sì, 147 no e ancora 3 astenuti sono gli altoatesini della SVP, e pochissime assenze, 8, nessuna sorpresa. Poche tensioni, nonostante l'ultimo tentativo delle opposizioni di sobillare una rivolta interna appellandosi alle donne di centrodestra contro una legge che soprannominiamo Macellum, perché macista. Il copyright è di Elena Bonetti di Azione. Allora, proprio su questo punto sentiamo la stessa Elena Bonetti e prima Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia.
1: La legge elettorale già garantisce i meccanismi affinché le donne non siano discriminate, ma c'è spazio per il merito. Le donne che sono parlamentari sono qui per merito e lo faremo ancora più forte questo criterio attraverso il sistema delle preferenze di questa legge elettorale.
2: È una legge vergogna per l'Italia perché prevede che ci sia un Parlamento eletto di soli uomini. È un atto violento dei partiti contro le donne, perché quello che è accaduto è che gli uomini di questi partiti hanno chiesto in cambio alla Meloni, alle preferenze della Meloni, la possibilità di avere le mani libere di candidare solo uomini nei posti certi ad elezione come capilista.
0: Continua Adriana Logroscino, oggi è la volta del terzo e ultimo voto di fiducia, poi di 41 ordini del giorno, tutte delle opposizioni, tra cui 7 di Futuro Nazionale, che impegneranno a lungo i deputati. Domani il voto finale è segreto, rassegnate a un via libera anche le stesse opposizioni, virgolette, questa legge la spazzerà via la consulta, dice Benedetto della Vedova di Più Europa. Mi fermo su questa dichiarazione di Benedetto della Vedova, perché se appunto gli osservatori, i cronisti politici danno ormai per scontato che passerà, che verrà approvata questa legge elettorale, ecco che dall'opposizione soprattutto si guarda appunto alle decisioni della consulta. Lo mette bene in evidenza oggi sempre sul Corriere Massimo Franco, che scrive: l'incognita delle elezioni tende già a spostarsi dal Parlamento alla Corte Costituzionale, come se il voto di domani fosse già mentalmente archiviato, senza la possibilità di sorprese traumatiche per la riforma voluta da Palazzo Chigi. La maggioranza dà per scontato il sì, esorcizzando la possibilità che i franchi tiratori affossino la riforma e il governo. Probabilmente andrà così, sebbene qualche timore residuo rimanga. Altrimenti non sarebbe stata chiesta la fiducia, ma subito dopo, scrive appunto Massimo Franco, il tema sarà quello dei ricorsi alla consulta per i sospetti di incostituzionalità. Dal Corriere voglio anche segnalare, tornando alle cose spagnole che tanto avevano avuto spazio giustamente in questi giorni, Andrea Nicastro, inviato a Madrid, amnistia per Puigdemont, il ritorno dell'esule catalano in fiamma e divide la Spagna a un mese e mezzo dal voto. Il foglio oggi è in edicola con questo titolo: la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre tre anni dopo, lo sdoganamento della caccia all'ebreo, si intitola l'editoriale editoriale del direttore Claudio Cerasa, che scrive: il 7 ottobre 2023 abbiamo pianto, il 7 ottobre 2024 abbiamo normalizzato, il 7 ottobre 2025 abbiamo rimosso, il 7 ottobre 2026 siamo qui a fare i conti con un sentimento diverso, né lacrime, né normalizzazione, né rimozione, semplicemente sovrapposizione, una sovrapposizione spaventosa che a volte sconfina nella giustificazione e che a volte ha come conseguenza involontaria l'inversione dei fattori, con l'aggredito che diventa aggressore e l'aggressore che diventa aggredito, e con l'aggressore ora diventato aggredito che improvvisamente si guarda attorno e trova conforto. La rimozione più drammatica del 7 ottobre 2023, rimozione che è diventata normalizzazione e in alcuni casi è diventata giustificazione, è la facilità con cui le ragioni del pogrom di 3 anni fa sono state rimosse. Certo, il 7 ottobre ancora oggi, quello di 3 anni fa, colpisce e forse commuove persino gli odiatori seriali di Israele, ma ciò che commuove sono le scene dei morti, delle aggressioni, degli stupri. Ciò che invece sparisce lentamente dal nostro orizzonte sono le ragioni dell'attacco. Il 7 ottobre sono morte 1300 persone perché erano colpevoli di essere ebrei, sono morte 1300 persone perché un gruppo di terroristi coccolato da uno Stato che finanzia il terrore nel mondo ha scelto di far coincidere in modo plastico, drammatico e violento antisemitismo e antisionismo. Le 1300 vite spazzate via il 7 ottobre del 2023 non sono vittime collaterali di una guerra combattuta in modo simmetrico tra due eserciti. Le 1300 persone uccise il 7 ottobre sono morte perché terroristi islamisti sognano di cancellare Israele dalla mappa geografica, sognano di cancellare gli ebrei dal Medio Oriente, sognano di estendere la Palestina dal fiume al mare, sognano di essere legittimati nel loro percorso genocidiario, uccidere gli ebrei in quanto ebrei, trasformare gli ebrei in un bersaglio da colpire nel resto del mondo e trasformare i sostenitori dello Stato ebraico in bersagli ulteriori da colpire. Hamas non ha vinto la guerra, l'Iran non ha vinto la guerra, Hezbollah non ha vinto la guerra, i terroristi islamisti che sognavano di distruggere Israele non sono riusciti nel loro intento, ma il tentativo di esportare in giro per il mondo l'intifada globale è riuscito, ed è riuscito grazie a un trasferimento di colpe. Gli aggrediti col passare del tempo sono diventati aggressori, le ragioni del pogrom sono state rimosse, l'antisemitismo, testa d'ariete dell'intifada globale, è stato normalizzato, e 3 anni dopo l'orrore del 7 ottobre, dalla normalizzazione siamo passati alla giustificazione. Così Claudio Cerasa, Il Foglio. Andiamo per qualche minuto al meteo, l'Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America

0: Ruolo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:30 minuti. Partiamo dalla 32 dove troviamo un chilometro di coda tra Ulze e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia a causa della chiusura del traforo del Frejus. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Traffico rallentato sulla statale del Lago di Como dello Spluga a causa di un incidente circa 2 km prima di Molteno in direzione del passo dello Spluga. In A26 Genova-Gravellona-Toce, code tra Masone e la con la 10 in direzione di Genova Voltri. 2 km di coda anche sull'Autosole Milano-Bologna per lavori tra l'allacciamento con la 21 Piacenza Nord in direzione di Milano. Infine andiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e l'allacciamento al Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli per la nostra rassegna stampa, la nostra edicola di questo mercoledì 7 ottobre. Inevitabilmente il pensiero, il ricordo e larga parte delle analisi che troviamo oggi sui giornali vanno a 3 anni fa, 7 ottobre 2023. Allora ho sotto mano Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che titola così: ferita ancora aperta, 3 anni dal 7 ottobre, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Ne scrive Lucia Capuzzi, il pezzo parte dalla prima pagina, che è inviata a Niroz. Niroz è uno dei kibbutz più colpiti quella mattina, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente come prima. E poi parla Yaakov, papà di una vittima, no alla guerra. A centropagina, l'escalation delle piazze francesi, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti e Trump accusa colpa dell'Islam. La Francia, ve lo dicevo inizio puntata, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, è praticamente il titolo di apertura questa mattina di tutti i giornali, con qualche eccezione. Allora vado alle eccezioni. Su Libero, diretto da Alessandro Sallusti, l'immagine fumettistica ritrae Conte e Schlein, è ufficiale, questo è il titolo, si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo, scrive Pietro Senaldi. Ce la faranno i nostri eroi a schiantarsi ancora prima di partire, come è già successo alle politiche del 2022, o il carrozzone uscirà di strada dopo il voto, qualora lo vincano, esattamente come è accaduto ai due governi guidati da Romano Prodi? Il dubbio, dice Senaldi, non è sul come finirà, ma soltanto sul quando andrà tutto a rotoli. Le premesse del disastro ci sono. Prima pagina di Repubblica, il titolo di apertura mette insieme la legge elettorale, la questione carburanti, il titolo è questo, la legge di

0: Meloni marcia, il prezzo del diesel anche. La riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale. Accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti. Proprio su questo punto allora sentiamo Donzelli, Fratelli d'Italia, Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle.
1: Col price cap ovviamente mettere gli sconti alle accise sarebbe un contributo ai fornitori di gasolio, insomma ai fornitori di carburante, non un contributo ai cittadini.
2: E il governo Meloni, che pure aveva promesso di tagliare le accise, non è intervenuto a mezzanotte neppure per quello sconticino di 6 centesimi sul diesel, che adesso sta aumentando sempre più.
0: Su tutte le prime pagine dei giornali c'è anche uno sconsolato Yannick Sinner, lo troviamo così su Repubblica. Il caso: ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Su Tutto Sport Sinner, l'anno che verrà, perché il 2026 è finito, niente Torino, penso al futuro.
3: Hello everyone, I would like to give you a little update.
4: Ciao a tutti, vi aggiorno sulle mie condizioni. Ho deciso, d'accordo con i medici, di sottopormi a trattamenti per curare il mio ginocchio e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. In questo momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò di tutto per tornare al 100%. Grazie davvero a tutti per il vostro supporto. Spero di vedervi molto presto in campo.
3: Ciao ciao.
0: Così Sinner, altri due titoli di quotidiani che scelgono aperture diverse rispetto insomma alla maggior parte dei giornali oggi in edicola. La verità sull'eterno caso Garlasco, le nuove carte sul giallo di Garlasco, Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere Iris. Intercettato, l'indagato per l'omicidio di Chiara parla del suo consulente e lascia capire di essere a conoscenza dei buchi investigativi. Intanto spuntano le mail del generale alla squadra. Spingiamoci un po' sull'unicità dell'impronta di Alberto. E poi Il Sole 24 Ore, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, annata record per le emissioni di titoli di Stato in Europa. Secondo le stime di General Investments, il valore complessivo per il 2026 salirà a 1.440 miliardi di euro, quasi il 10% in più rispetto al 2025. A guidare la fila dei paesi indebitati sono Italia e Germania, entrambe con un ammontare previsto di poco superiore ai 350 miliardi per il 2026, previsto un nuovo record di emissioni di debito sovrano anche per il prossimo anno.

0: Torniamo alle analisi e ai commenti sui fatti del giorno. Lo facciamo questa mattina con Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Buongiorno Stefano, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E allora Stefano, non posso non partire dal 7 ottobre. La domanda è semplice, diretta. 3 anni dopo, che cosa resta? Cosa rappresenta ancora quella data nella memoria delle opinioni pubbliche italiane, occidentali? È trauma collettivo o dopo tutto quello che è accaduto a Gaza abbiamo quasi rimosso la causa iniziale di questa guerra?
1: Purtroppo la risposta è la seconda ipotesi che fai, cioè è stata fondamentalmente rimossa, cioè messa in un tra parentesi, c'è una condanna formale abbastanza di maniera, ma poi in realtà ha preso piede tutto un altro racconto. 7 ottobre, che secondo me e secondo anche altri è il più grande trauma che ha avuto il mondo occidentale dopo l'11 settembre, e assomiglia all'11 settembre per certi aspetti, perché non riguarda solo Israele ma riguarda proprio la nostra civiltà, la nostra idea di civiltà. Beh, l'11 settembre, il 7 ottobre ha rappresentato questa ferita che dovrebbe essere, diciamo, il centro della nostra attenzione, ma invece è scivolata un po' via. Oggi e nei prossimi giorni assisteremo a manifestazioni in cui saranno sventolate bandiere di Hamas, in cui fondamentalmente prevarrà l'idea, magari non resa esplicita, ma fondamentalmente è quella, che Israele se l'è meritato e che Israele non ha fondamentalmente diritto di esistere. Lo slogan che ormai è fatto proprio da tanti, la Palestina libera dal fiume al mare, vuol dire esattamente questo. E i verdi inglesi l'altro giorno lo hanno teorizzato in maniera esplicita. Non ha più senso lo Stato di Israele, occorre andare oltre, immaginare uno Stato arabo-palestinese in cui magari potranno convivere anche degli ebrei, ma lo Stato di Israele in quanto tale viene rimosso, e questo è esattamente l'obiettivo che si era posto Hamas con quella carneficina.
0: Questi elementi e anche la difficoltà un po' di elaborazione la ritroviamo a mio avviso anche nel dibattito, e qui vengo in Italia, ti porto al dibattito parlamentare italiano sul DDL antisemitismo, dove Movimento 5 Stelle e AVS sono contrari, il Partito Democratico è spaccato. Il nodo dichiarato è legittimo, cioè evitare che la critica al governo israeliano venga equiparata all'antisemitismo. Però mi chiedo e ti chiedo se la divisione riguarda davvero il testo della legge o se sta emergendo una frattura culturale più profonda dentro la sinistra.
1: Sì, una frattura più profonda, sono d'accordo. La legge sull'antisemitismo può non piacere, nel senso che fenomeni aberranti come l'antisemitismo, che poi oggi è equiparato all'antisionismo, questo sarebbe ancora un discorso a parte, o il razzismo, non si combattono soltanto con un disegno di legge, con un decreto legge o quello che sia, ma con una norma scritta. Si condannano, è un discorso lungo e difficilissimo, cambiando la mente delle persone. Ora, se tutto questo è riemerso dal fondo della storia, se l'antisemitismo è ritornato ed è ritornato in maniera inquietante, questa legge, per quanto discutibile, però in realtà serve a fare muro, a cercare di bloccare questo ritorno dell'antisemitismo. Ora, il fatto che venga contestata è un errore, secondo me. In questo momento è necessaria, proprio perché stabilisce un discriminante tra chi accetta anche in linea di principio certe aberrazioni e chi è disposto a combatterle e anche a difendere Israele al di là dei suoi errori, che pure ci sono stati.
0: La senatrice a vita Liliana Segre ha chiesto ai partiti comunque di trovare un punto di incontro, di arrivare a un voto condiviso, anche modificando la legge. Mi hanno colpito due cose, Stefano Folli. Fedez dal palco della Leopolda, che non è un palco qualsiasi, perché

0: che sono i moderati del centrosinistra, i riformisti del centrosinistra, ecco, da quel palco Fedez ha detto però la Liliana Segre si può anche contestare, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento che ti chiedo, il PD e la segretaria Schlein può permettersi, per quella che è stata la storia del centrosinistra, di a questo punto di votare no, nonostante questo appello della Segre, o di uscire dall'aula, insomma non so quale sarà, non sappiamo quale sarà la scelta.
1: Io penso che faranno una scelta minimalista per non sostenere la legge, e penso anche che l'idea di che sia tutta l'aula insieme a votare questa legge sarebbe il modo migliore per evitare quelle asperità, quella contrapposizione su una questione così delicata. Non avverrà probabilmente, e questo perché il clima è cambiato, perché c'è una, sì, dicevo prima, un antisionismo che è l'altra faccia dell'antisemitismo, oggi come oggi. Io ricordo quando nel 67 tutta l'opinione pubblica italiana, occidentale, era a favore di Israele, che era stata attaccata dai paesi arabi nella guerra
0: dei sei giorni,
1: e vedo come oggi invece la situazione, c'è stato un totale capovolgimento. Questo è qualche cosa che ha a che fare con la crescita del fondamentalismo islamico, con la crescita dell'estremismo di Hamas, che a differenza dei palestinesi moderati, che pure esistono, che hanno cercato, sia pure fra molte contraddizioni, un modus vivendi con Israele, Hamas e l'Iran dietro Hamas sono decisamente, fondamentalmente decisi a estirpare completamente Israele dal Medio Oriente.
0: Israele che si prepara al voto il 27 ottobre, la prima volta dopo, insomma, gli attacchi. Ti chiedo, ma una sconfitta di Netanyahu potrebbe cambiare questo clima delle opinioni pubbliche mondiali?
1: In un primo tempo sì, sicuramente. A medio termine ho qualche dubbio, perché io credo che il governo di Israele, qualunque esso sia, dovrebbe fare una politica non troppo diversa da quella di Netanyahu, naturalmente senza alcuni punti estremi e assolutamente non condivisibili, dovuti al fatto che dentro la coalizione di Netanyahu ci sono questi partiti dell'estrema destra, Ben-Gvir, Smotrich, che sono figli di una tradizione che non è quella dominante in Israele, nell'Israele storico. L'Israele storico è figlio del sionismo di sinistra e del sionismo di destra. Questi personaggi che ho citato sono figli invece di qualcosa di diverso, di un suprematismo, di una volontà di imporre a tutti i costi la supremazia totale di Israele su tutta quella parte del Medio Oriente che non è appartenuto né al sionismo di destra, per esempio Begin, né a quello di sinistra, Ben Gurion e gli altri. Quindi siamo passati a qualcosa di diverso. Se Netanyahu perde, questo aspetto particolare potrebbe essere messo da parte per il momento. Non credo però che la cosa possa, diciamo, risolvere definitivamente le questioni anche del rapporto tra Israele e l'Europa.
0: Un'ultima domanda, Stefano Folli, prima di salutarci. Oggi sui giornali i commentatori politici dicono che questa legge elettorale giovedì passerà il voto, con il voto di fiducia, ma che già si guarda alla consulta. Potrebbe essere, secondo te, effettivamente quello, diciamo, lo scoglio che rimette tutto in movimento, in discussione?
1: In teoria sì, naturalmente. In pratica ci sono diversi aspetti su cui la consulta potrebbe pronunciarsi, quindi da una parte immaginare che la consulta accetti in toto il verdetto del Parlamento, e questo non è semplice da immaginare, però ci possono essere degli interventi abbastanza minimalisti, per esempio sul numero delle firme, certo, necessarie per presentare le liste, che possono essere corretti senza, diciamo, far traballare tutto l'impianto della legge.
0: Grazie Stefano Folli, editorialista di Repubblica, per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata, buon lavoro. Io ringrazio anche, come sempre, tutta la squadra dell'Edicola: Massimo Giraldi, Ada Marra, Mauro Convertito, Luciano Pecoraro oggi alla parte tecnica. Il microfono, come ogni mattina, va ad Alessandro Campi, che oggi ci parla proprio degli estremismi politici, ma nel momento in cui si arriva alla convergenza degli opposti. Lo ascoltiamo insieme, noi ci risentiamo domattina. Da Enrica Belli, buon ascolto.
2: Post Scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. Gli osservatori sono stati molto colpiti negli ultimi tempi dalla somiglianza crescente, dalla convergenza politica crescente che c'è in Europa e non solo tra l'estrema destra e l'estrema

0: con l'estrema sinistra rappresentata in quel paese da un personaggio come Sarah Wagenknecht, esponente della sinistra radicale, che però spesso e volentieri converge con il suo opposto. Un altro caso, quello francese, ci sono molte differenze evidentemente tra i populisti di destra del fronte nazionale di Marine Le Pen e i populisti di sinistra guidati da Jean-Luc Mélenchon, ma ci sono anche molti elementi di convergenza, non soltanto nello stile politico, ma anche sul piano dei programmi, il programma economico, il programma sociale e nuovamente la politica estera. Qual è il tema? Il tema è gli opposti che si attraggono, destra e sinistra, il rosso e il nero, che talvolta si combattono, che sono per definizione alternativi l'uno all'altro, ma che spesso convergono. Un fenomeno tipicamente novecentesco che viene riassunto attualmente nella formula del rosso-brunismo. Si è spesso parlato di strane convergenze che a loro volta hanno prodotto nel corso dei decenni delle curiose sigle: il nazi-maoismo, il fascismo di sinistra, la sinistra nazionale, il nazional-comunismo, il nazional-bolscevismo, e poi ci sono il sovranismo di destra che però converge spesso col sovranismo di sinistra. Appunto, gli estremi che si toccano, i cosiddetti rosso-bruni. Sentiamo che cosa ne dice per esempio Stefano Cappellini, l'attuale direttore di Repubblica, che di recente ha pubblicato un libro proprio su questo tema. Il titolo è Rosso-Bruni ed è stato pubblicato dalla UTET editrice.
1: Perché i rosso-bruni hanno bisogno di ricorrere sempre alla teoria del complotto? Perché al fondo quello che accomuna un rosso-bruno di 100 anni fa e un rosso-bruno di oggi, come dicevo, è l'idea che la democrazia sia un pericolo per il popolo, minacci il popolo, ma per sostenerlo bisogna dimostrare che la democrazia è sempre un pericolo per il popolo, non solo quando fa qualcosa di sbagliato, funziona meno, c'ha degli episodi di corruzione. La democrazia è sempre il male.
0: La convergenza tra gli opposti, dicevo, è un fenomeno tipicamente novecentesco che si incarna anche in figure magari poco conosciute ma in qualche maniera esemplari. Mi viene in mente, per fare un esempio, un personaggio come Nicola Bombacci nel nostro paese. Non so quanti lo conoscano, ma insomma è una biografia che meriterebbe di essere approfondita. Nicola Bombacci è stato tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia nella scissione di Livorno del 1921, e però Bombacci finì la sua carriera politica al fianco di Mussolini nella Repubblica Sociale Italiana. Mi viene in mente in Germania un personaggio anche questo poco conosciuto ma interessante come Ernst Nikisch. Trovate tutte le notizie che vi servono naturalmente navigando in rete. È una figura quasi romanzesca della politica europea, teorico del cosiddetto nazional-bolscevismo. Non fu mai un fiancheggiatore del regime hitleriano, però gravitava in quella galassia. Nel dopoguerra divenne un fautore del regime comunista della Germania dell'Est, e di figure del genere ce ne sono state molte nel corso della storia: anticapitalisti di destra che si sono abbracciati con gli anticapitalisti di sinistra. Ed è esattamente questo il punto: se c'è questa convergenza è perché spesso si hanno nemici comuni. Quali sono nel caso del rosso-brunismo? Se ne potrebbe estendere un piccolo elenco. Ancora oggi i rosso-bruni si riconoscono gli uni con gli altri perché sono critici del globalismo economico-finanziario. C'è un fondo antico di anti-americanismo, c'è questa retorica populista del popolo che si oppone all'elite, il popolo virtuoso che si oppone all'elite corrotte. C'è un fondo comune di antiliberalismo. Negli ultimi tempi un collante tra estrema destra ed estrema sinistra è diventato sicuramente la politica estera. C'è una convergenza nelle simpatie per il regime putinista. È un fenomeno che ha trovato anche delle traduzioni interessanti a livello letterario. Mi viene in mente, per esempio, nel caso dell'Italia, ad un romanzo che vi invito a leggere se non l'avete fatto, di Antonio Pennacchi, che un po' ha raccontato la sua vicenda personale scrivendo Il fascio comunista, la storia di un giovane missino estremista di destra che poi diventa radicale di sinistra, aderisce al comunismo, alle lotte operaie. È stato tradotto anche in versione cinematografica.

0: cinematografica e vi invito a sentire un brano dal film che ne ha tratto Daniele Lucchetti con il titolo Mio fratello è figlio unico.
1: Oh, lo senti?
2: Che?
1: Si sta a sentire i discorsi del fascio. L'ordine di proposta è seppur iscritto.
2: Io ce la so, devo vedere una.
1: No, dai, digli qualcosa e poi vai.
2: Poi finisce quello meno.
1: Menalo.
3: Che vuoi?
2: Apri là.
3: Perché che ho fatto?
2: Dammi la tessera, va.
3: La tessera è una scelta mia.
1: Bella scelta. Ma te lo sai perché l'hanno chiamato MSI? Perché vuol dire Mussolini sei immortale.
3: Se era per Mussolini adesso volevo dire tutto, mamma.
2: Stavamo con un sacco di gente viva anziché morta in guerra, ecco dove stavamo. Hai capito, deficiente?
3: Oh, solo voi ci potete avere una coscienza politica,
2: Ma voi chi, Parla al singolare quando parli con me.
3: Volevo parlare di Stalin, Dei crimini del comunismo.
0: E dunque quando la destra e la sinistra, l'estrema destra e la sinistra finiscono per convergere, per somigliarsi, anche senza diventare evidentemente la stessa cosa, rimangono le differenze, ma ci sono anche moltissime convergenze. Un fenomeno novecentesco, un fenomeno contemporaneo che ci porta a riflettere su questo punto. Noi siamo abituati a ragionare in termini di famiglie politiche tradizionali. Esistono nella nostra testa il liberalismo, il socialismo, l'anarchismo, il comunismo, il fascismo, come se fossero famiglie ben definite e chiuse al loro interno. In realtà forse questo è uno schema, potremmo dire, molto ottocentesco. In realtà la storia del Novecento ci dice quante intersezioni, quante strane convergenze, quanti incroci, quanti tentativi di sintesi ci siano state tra queste diverse famiglie politiche. Quindi probabilmente dovremmo raccontare la storia del Novecento in maniera meno lineare, guardando appunto a questi incroci che non sono soltanto biografie eccentriche, ma sono anche percorsi politici che hanno avuto anche una traduzione pratica, come ci dimostra l'esperienza contemporanea. E poi ritorno sul punto centrale, guardare sempre a chi siano i nemici comuni. Questo ci consente di spiegare quale sia la suggestione e la forza politica di questo fenomeno che appunto definiamo del rosso brunismo, che non è soltanto un fenomeno eccentrico, ma anche una sua, potremmo dire, intrinseca pericolosità politica. E questo era il post scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo!
2: Impossibile!
3: Rosso e nero.
4: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco. Per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Cerimonie private nei kibbutz, un minuto di silenzio. Israele ricorda gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. 1200 i morti, 251 gli ostaggi. Missili e droni su Kiev, esplosioni a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Raid russi in corso sull'Ucraina nel giorno del 74esimo compleanno di Putin. Legge elettorale al terzo voto di fiducia alla Camera, domani l'approvazione finale, la maggioranza, un sistema che dà stabilità, le opposizioni, uno schiaffo al Parlamento. Garlasco, nuovo filone d'inchiesta sui test eseguiti dalla RIS di Parma dopo il delitto. Andrea Sempio a Porta su Rai 1, sono innocente, per me la condanna di Stasi è giusta. Arrivederci Yannick, il ginocchio tormenta ancora Sinner, lo rivedremo nel 2027. Calcio, caso chiuso, la FIGC riparte da Giovanni Malagò, succede a se stesso nei panni di commissario. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Israele, 7 ottobre 2023, il giorno che ha cambiato la storia dello Stato ebraico, la più grande strage di civili da parte di Hamas, oltre 1200 persone uccise a sangue freddo, al Nova Festival, nei kibbutz, lungo le strade. Oggi il ricordo di quelle vittime, con cerimonie private e dolorose, ma anche pubbliche, grandi, sentite. Il paese si ferma alle 11 per un minuto di silenzio e non dimentica, all'ombra di nuovi allarmi per possibili attacchi. Il governo teme anche azioni antisemite oggi in diversi paesi, compresa l'Italia, ma è sul fronte interno che c'è maggiore preoccupazione. Il corrispondente.
3: Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono: Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre, rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino, commemorazioni nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas che massacrarono 1200 persone, in gran parte civili, e ne rapirono 251, anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi, 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E proprio oggi altri raid su Gaza, almeno 2 morti. La protezione civile della striscia ha identificato una delle vittime come un volontario dell'agenzia che opera come servizio di soccorso d'emergenza di Hamas. Forti esplosioni sono state udite oltre il confine in Israele dai familiari delle vittime del 7 ottobre, radunatisi all'alba sul luogo del Nova Festival per rendere omaggio alle oltre 300 vittime di 3 anni fa. In Ucraina ora nella notte massiccio attacco russo su Kiev in coincidenza con il compleanno di Putin, almeno 2 morti, raid anche su altre diverse città. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
4: Buongiorno, Zelensky aveva messo in guardia la popolazione. I russi stanno preparando un pesante attacco sulla capitale, ha detto ieri sera il presidente ucraino, raccomandando a tutti gli abitanti di prestare attenzione agli allarmi e a mettersi in salvo. Più reagування
5: e наскільки це дозволять наші засоби захисту.
4: Migliaia di persone sono corse nei rifugi e nei sotterranei della metropolitana, bambini terrorizzati, colpiti almeno 3 quartieri, forti esplosioni e incendi con morti e feriti. Sempre più intensi raid russi su Kiev, da giorni bersagliata da missili e droni che si sono accaniti soprattutto sui ponti. Nella notte attacchi anche a Zaporizhia e Dnipro. Tutto succede nel giorno in cui Putin compie 74 anni, il 22esimo compleanno da presidente della Russia, e all'indomani della pioggia di droni ucraini su Mosca che hanno ucciso 2 persone.
2: E c'è poi l'allarme peste in Russia dopo la morte di una ricercatrice in Siberia per la rottura di una provetta in un laboratorio. Il presidente americano Trump annuncia una telefonata breve con il presidente Putin che chiede chiarimenti. Secondo indiscrezioni, decine di persone sarebbero state messe in quarantena. C'è chi teme che Mosca nasconda altro. Il Dipartimento di Stato in una nota ufficiale ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. E il presidente Trump commenta anche la rivolta degli studenti in Francia. Colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, scrive sui social, parole che arrivano dopo la giornata di ieri contrassegnata da disordini e violenze, soprattutto a Parigi, come ci racconta la corrispondente.
0: Scontri e tensioni a Parigi in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia e incidenti in un faccia a faccia anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E in Spagna invece ancora proteste per l'emergenza abitativa. Il premier socialista Sánchez rilancia la battaglia sulla casa dopo aver convocato le elezioni anticipate per fine novembre. Approvati in Consiglio dei Ministri due nuovi decreti legge dopo la bocciatura dei precedenti provvedimenti respinti con i voti delle destre. Il Tribunale Supremo ha revocato nel frattempo l'ordine di arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano, potrà tornare in patria senza rischiare l'arresto. 8 anni dopo la fuga in Belgio. Caro carburanti, è tornato a salire il prezzo del gasolio per la mancata proroga da parte del governo dello sconto fiscale di 6,1 centesimi. Resta il price cap introdotto da alcune compagnie, ma quello del diesel aumenta da 2,19 a 2,25 al litro. E la Premier Meloni è tornata a sottolineare la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni chiare per ridurre il costo dell'energia. Tema che sarà anche sul tavolo di Med9 al via oggi a Spalato, insieme alle politiche migratorie e di sicurezza. Parliamo ora di riforma elettorale. Prosegue il cammino della legge. Ieri l'ok con la fiducia ai primi due articoli. Oggi il terzo e per domani previsto il voto finale.
6: Non ci saranno franchi tiratori. La maggioranza a nome di Antonio Tajani, Forza Italia, sfoggia sicurezza. Deborah Bergamini anche sulla partecipazione delle donne.
7: Abbiamo fatto un accordo politico che sarà rispettato, quindi non credo che nessuno dei leader dei partiti centrodestra abbia interesse a diminuire la partecipazione delle donne in Parlamento.
6: Con questa riforma stoppa i giochini di palazzo, plaude la Lega, stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze volute da noi, sottolinea Fratelli d'Italia. Muro delle opposizioni contro la legge, per i 5 Stelle le tante fiducie sono uno schiaffo al Parlamento. Vittoria Baldino.
8: È una prova di paura. Paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
6: Campolargo pronto al ricorso alla Consulta perché, dicono, è palesemente incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Per AVS e tutto il centrosinistra, la Premier ha paura di perdere le elezioni. I riflessi interni alle coalizioni. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede dei dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte che invita Schlein ad accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: Ex Silva, domani nuovo incontro governo sindacati a Palazzo Chigi, mentre è attesa per il 20 ottobre la decisione della Corte di Cassazione sullo spegnimento dell'area caldo di Taranto stabilito dalla Corte d'Appello di Milano per l'inquinamento provocato dagli impianti. La prossima settimana è previsto un nuovo decreto a tutela

0: di operai e lavoratori dell'indotto. Siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. E in TV interviene Andrea Sempio, accusato della nuova inchiesta.
1: Per lui la condanna di Alberto Stasi è stata giusta e le accuse che gli sono mosse contro le respinge in blocco. È un Andrea Sempio tra speranze e paure, quello che torna a parlare nella trasmissione di Rai 1 Porta a Porta. Si dice innocente, ma ormai la sua vita è sconvolta.
2: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
1: Per la Procura di Pavia però l'intera indagine del 2007 sul delitto di Garlasco deve essere messa in discussione, perché furono troppi, secondo i pubblici ministeri, gli errori commessi. Un nuovo filone d'inchiesta che mette al centro i test scientifici eseguiti a quei tempi dai RIS di Parma, che portarono poi alla condanna definitiva dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice di Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trovava l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Giuseppe Lisi, GR1.
0: La strage di Can Montana, Jessica Moretti, proprietaria con il marito del Constellation, ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro. La pratica prevista dalla legge svizzera è stata aperta con il via libera della procura del Vallese. I coniugi sono i principali indagati per l'incendio della notte di Capodanno che ha ucciso 41 persone, di cui 6 italiani, e ha causato 115 feriti. Sconcerto da parte dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti. Ascoltiamo Umberto Marcucci, legale e padre di uno dei ragazzi rimasti feriti.
3: Sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima e farsi dare dei contributi assicurativi per mancata attività lavorativa. È un oltraggio a tutte quante le vittime, a tutti quanti i feriti di questa tragedia.
0: Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo la situazione senza precedenti. La donna, 50 anni, era stata condannata alla pena capitale per l'omicidio di una coetanea compiuta all'età di 18 anni. Anche in Italia stop alle etichette green e eco senza certificazioni. È l'effetto della nuova direttiva europea che vieta le comunicazioni ambientali ingannevoli.
4: Sembra davvero finita l'era del greenwashing di facciata. Le aziende che finora hanno utilizzato strategie di marketing per costruirsi un'immagine ecologica e indurre così i consumatori all'acquisto dei loro prodotti, utilizzando slogan su etichette e confezioni come 100% naturale, rispettoso dell'ambiente, biodegradabile, non potranno più farlo in assenza di certificazioni indipendenti e verificabili, merito della direttiva europea entrata in vigore lo scorso 27 settembre, che vieta comunicazioni ambientali ingannevoli. Barbara Puschiatis, avvocata consumatori attivi.
5: È una normativa assolutamente attesa. I claims, i loghi, le scritte sulle confezioni o sulle etichette, se vengono utilizzati senza appunto una certificazione, possono essere comminate delle sanzioni pecuniarie molto importanti, che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, il 4% del fatturato. I produttori hanno il tempo di 6 mesi per poter smaltire questi prodotti e nel frattempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
4: Eleonora Bilviso, GR1.
0: Lo sport in primo piano, la vicenda FIGC che si chiude con Giovanni Malagò che succede a se stesso nelle vesti di commissario, e il tennis con lo stop prolungato di Jannik Sinner.
6: Arrivederci al 2027, Jannik Sinner non disputerà più tornei fino al termine di questa stagione. Con un video sui social è stato lo stesso numero uno del tennis mondiale ad annunciare lo stop dovuto all'infiammazione del ginocchio destro, che sarà curata con trattamenti conservativi, dunque niente operazione. La data del ritorno in campo ancora non c'è, ma è l'Australia ora il bersaglio principale di Sinner, che nel frattempo, nelle prossime settimane, cederà lo scettro di leader della classifica ATP al tedesco Zverev. Calcio, Malagò, andata e ritorno, la giunta del Conia ha nominato l'ormai ex presidente FIGC commissario della stessa federazione. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento dell'elezione al vertice federale. Il 14 dicembre si terranno le nuove elezioni che vedranno, salvo sorprese, Giovanni Malagò candidato unico. Nations League, vittorie per Spagna ed Inghilterra negli ultimi match di questa prima tornata. Battute Croazia e Repubblica Ceca. Francesco Albanese, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Esce venerdì Dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo album di Mina, una selezione di 10 cover registrate tra gli anni 70 e oggi che erano rimaste in un cassetto. Da Canzone triste, interpretata nell'ultima puntata del varietà Mille Luci nel 1974, alla versione flamenco dance di Eleanor Rigby, rimasta fuori dall'album Mina canta i Beatles del 93. Repertori diversi, dentro i quali Mina continua a muoversi con rigore, curiosità e passione, e sempre con un occhio alla contemporaneità, come ha raccontato suo figlio, il produttore Massimiliano Pani.
7: Una cosa affascinante è che quasi tutti i cantanti di questa generazione hanno chiesto di fare un duetto con lei, dai rapper ai cantanti non rapper. Poi lei ha fatto quello che le sembrava una canzone carina, quella con Blanco, ma le richieste sono arrivate da tutti. Io spesso ho chiesto: ma perché vuoi fare un pezzo con Mina tu che hai 19 anni? La risposta che danno è perché Mina è avanti.
0: Sono le 7:15 minuti in reggere regionali, poi Radio Anch'io che in apertura avrà un aggiornamento sulle proteste in Francia, poi la guerra russa-ucraina, seconda parte invece dedicata alla riforma della legge elettorale. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, noi ci risentiamo alle 8.
4: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
8: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
4: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
8: Cecilia Mosetti
4: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: I lavoratori e le lavoratrici di Electrolux preoccupati per il decremento pesante dell'occupazione proposto dalla multinazionale nei prossimi 3 anni.
19: Scivola dal tetto mentre pulisce l'impianto fotovoltaico della casa del figlio e muore. È accaduto a Porcia, la vittima è Stefano Facca di 61 anni.
18: Il 79enne Paolo Pasian di Cordenons, allontanatosi da casa in bicicletta domenica, è stato ritrovato privo di vita sul gretto del Cellina nei pressi della diga.
19: Barcolana, questo pomeriggio si inaugura il villaggio sulle rive e dalle 22 scatta l'ordinanza che vieta bottiglie di vetro e alcolici nei luoghi pubblici lungo le rive, in Piazza Cavana e nel Borgo Teresiano.
18: Gorizia valorizza il suo enorme patrimonio di verde urbano, quasi 140 metri quadri a cittadino, con 30 eventi dedicati all'ambiente e alla natura.
19: I canali del

0: consorzio della bonifica friulana sono a secco per l'estate prolungata, ma anche perché deve garantire il flusso vitale dei fiumi. L'assessore Scocimaro specifica che l'acqua non è esclusiva del consorzio e la regione ha il compito di garantire la risorsa idrica a tutte le sue funzioni.
1: Jason Wine of Peace dal 22 ottobre porterà sul Coglio nomi del calibro di Alfa Mist e Carolina Bubico.
0: David Alaba si presenta al Friuli. Il difensore austriaco, 33 anni, ha scelto il Friuli per una nuova sfida dopo una carriera ai massimi livelli tra Bayern Monaco e Real Madrid.
1: Buongiorno da Andrei Marusic e Nada Ciocchi. Il meteo di questo 7 ottobre. Il cielo è sereno sull'arco montano e nel pordenonese, variabile sul resto della regione. Le temperature registrate poco fa: Trieste 16 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi, Gorizia 13 gradi, Udine 10 gradi e mezzo, Pordenone 10, Forni di Sopra 7 gradi e mezzo, Tolmezzo 6, Tarvisio 5 gradi e mezzo, Piancavallo 3 gradi, Sappada 2 gradi e mezzo, sull'Ussari 6 gradi, sullo Zoncolan 5 gradi, a Grado 16 gradi e mezzo, temperatura del mare di 21 gradi, a Lignano 16 gradi, temperatura del mare 20 gradi.
0: Le previsioni oggi: montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Su pianura e costa da poco nuvoloso variabile è possibile. Localmente cielo nuvoloso, specie sulla costa e sulla bassa pianura orientale, dove sarà possibile qualche pioggia sparsa dal pomeriggio sera, qualche temporale. Sulla costa in serata potrà soffiare vento moderato da sud o sud-est.
1: In apertura del giornale radio, il futuro dello stabilimento di Electrolux di Porcia e del settore del bianco. Dall'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici è emersa una forte preoccupazione per il piano industriale della multinazionale, che dagli iniziali 1700 esuberi su scala nazionale ha individuato la soluzione in 1250 uscite volontarie ed incentivate nei prossimi 3 anni.
2: All'interno della fabbrica restano le preoccupazioni per le ricadute del nuovo piano presentato dalla multinazionale per il futuro dello stabilimento di Porcia. Lavoratrici e lavoratori si sono riuniti ancora una volta in assemblea con sciopero il giorno dopo l'incontro al Ministero delle Imprese sull'avvertenza Electrolux. Scongiurati licenziamenti unilaterali, restano però 1250 uscite, seppur volontarie e incentivate, in 3 anni. All'incontro di giovedì i sindacati cercheranno di capire quante di queste riguarderanno il sito friulano e di far luce sui nodi ancora da sciogliere. Il segretario della FIM, Gianni Piccinin.
3: C'è da declinare effettivamente quale produzione rimane, soprattutto quelle delle lavasciuga, e poi quanti esuberi effettivamente ci sono in questo stabilimento. Ricordo che nel mese di settembre erano 463, 208 a livello produttivo, operai e il resto impiegati. Io su questo sono molto preoccupato.
2: Roberto Zami, segretario WILM.
4: Sul piatto ci sono comunque un decremento dell'occupazione abbastanza rilevante, perché parliamo di circa il 30% degli occupati dipendenti Electrolux Italia, e c'è comunque la necessità di capire fino in fondo come si può evitare lo spostamento di produzioni verso altri paesi, perché questo è uno di quegli elementi che resta sul tavolo ed è un macigno enorme per quanto riguarda Porcia.
2: Simonetta Chiarotto, segretaria della FIOM.
5: I lavoratori hanno ben compreso che siamo a un inizio di una discussione che può portarci a un'ipotesi di accordo, ma che oggi ci siamo ancora un po' distanti. Siamo tutti quanti pronti, nel momento in cui serve, a ricominciare le nostre lotte per riuscire a portare a casa il piano che vogliamo noi.
2: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca con un incidente mortale domestico a Porcia, in via Cappellari. Un uomo di 61 anni, Stefano Facca, stava effettuando alcuni lavori sul tetto della casa del figlio con un'idropulitrice quando è scivolato precipitando da un'altezza di diversi metri. Una caduta risultata di fatale. L'allarme è stato lanciato da un corriere che ha scorto l'uomo riverso a terra. Sul posto sono stati inviati l'elicottero sanitario, l'ambulanza e l'automedica con i vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le manovre si sono rivelate vane, troppo gravi le ferite riportate. L'uomo era da solo sul tetto e non era assicurato un'imbragatura. Sul luogo dell'incidente sono intervenute la polizia locale e la polizia di Stato con la scientifica che ha ricostruito la dinamica.
1: Un operaio di 20 anni, bengalese, rimasto seriamente ferito in un infortunio sul lavoro a Tor Viscosa. L'uomo, che stava lavorando su un'impalcatura alta circa 3 metri, è caduto a terra. Nell'azienda dove è avvenuto l'infortunio è intervenuta l'equipe medica specializzata inviata dalla Sores. Il giovane è stato trasportato

0: l'ospedale di Udine con politraumi, ma non è in pericolo di vita. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri e dal personale specializzato dell'azienda sanitaria per gli accertamenti sull'infortunio e sulla verifica delle misure di prevenzione.
1: È stato trovato morto sul greto del Cellina, nei pressi della diga, Paolo Pasian, di 79 anni, residente a Cordenons. L'uomo si era allontanato da casa in bicicletta domenica pomeriggio, non vedendolo rientrare, la famiglia aveva lanciato l'allarme e quindi sono iniziate le ricerche. I carabinieri, dopo aver ritrovato la bicicletta di Pasian sull'argine del torrente Cellina nel territorio comunale di Montereale Valcellina, hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno inviato anche la squadra dei soccorritori fluviali e il personale specializzato. Dopo poco più di un'ora dall'inizio delle ricerche, le squadre di terra hanno rinvenuto nel greto asciutto del torrente, nei pressi della diga, il corpo senza vita dell'uomo.
0: Accoltellamento ieri sera in Borgo Stazione a Udine, in via Leopardi, ferito un 18enne originario dell'Afghanistan. Le sue condizioni non sono gravi. L'ennesimo episodio di cronaca nelle vicinanze della stazione si sarebbe innescato dopo una lite, il motivo della quale è ancora al vaglio degli inquirenti. L'ultima aggressione nella zona è avvenuta una decina di giorni fa, con protagonisti tre giovani stranieri.
1: Un anziano friulano è stato raggirato con la promessa di facili guadagni investendo nel Bitcoin. Nei giorni scorsi la vittima è stata contattata attraverso una chat da una donna che si era presentata come intermediaria di una società di investimento. Conquistatasi la fiducia dell'anziano, la richiesta di inviare denaro negli Stati Uniti. A quel punto un uomo si è offerto di ritirare direttamente il contante e di creare per lui un portafoglio digitale, il cosiddetto wallet. L'anziano aveva appena consegnato più di 1000 euro in contanti a un uomo in motocicletta, ma la moglie, che aveva visto la scena dalla finestra, si è insospettita e ha chiamato i carabinieri, fornendo anche la targa del mezzo. I carabinieri poi sono riusciti a risalire il truffatore e a restituire il contante all'anziano.
0: Barcolana sarà senza bottiglie di vetro e alcol nei luoghi pubblici. Il sindaco di Trieste di Piazza ha firmato un'ordinanza che vieta dalle 22 di questa sera fino a mezzanotte di domenica le bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche in qualunque contenitore nell'area all'interno del perimetro formato dalla banchina Mare, moli compresi, lungo tutte le rive da Piazza della Libertà a Campo Marzio, Largo Papa Giovanni XXIII, l'intera zona della Cavana fino a Piazza Barbara e Piazza Oberdan e il Borgo Teresiano. Resta consentita la somministrazione da parte degli esercenti pubblici di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili, quali sedie, tavolini, poggia, gomite, ubicate all'esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza, nel rispetto degli orari e delle prescrizioni previste dal regolamento.
1: Intanto alle 15 si inaugura il villaggio Barcolana, che si sviluppa lungo le rive con oltre 200 espositori. La zona dedicata al cibo sarà concentrata nell'area della stazione marittima e domani arriva la nave Amerigo Vespucci.
0: Completato a Pordenone il recupero dell'ex birrificio di Piazzale Palatucci, che diventerà una delle nuove sedi della Fondazione ITS Academy Alto Adriatico. L'edificio, simbolo dell'archeologia industriale cittadina, è stato restaurato con i fondi PNRR dal Comune di Pordenone, che ha definito anche gli indirizzi per la concessione degli spazi alla Fondazione. 10 anni rinnovabili, con l'auditorium riservato alla città per almeno 20 giornate l'anno. Il recupero però ha restituito circa 1700 metri quadrati per la didattica, aule multimediali, uffici, laboratori e l'auditorium con 300 posti. Ai piani superiori trovano spazio oltre 500 metri quadrati di alloggi per studenti e docenti, la cui gestione sarà definita con un successivo provvedimento. Nella nuova sede troveranno posto da 2 a 4 corsi dell'ITS Academy Alto Adriatico.
1: Gorizia è il comune con la maggiore disponibilità di verde pubblico per abitante, circa 140 metri quadri per persona. Un patrimonio molto vasto che il comune vuole rendere quanto più fruibile anche con la manifestazione Verde Capitale, che proporrà oltre 30 eventi nei parchi cittadini dal 13 al 18 ottobre.
2: Nata nell'anno di Go 2025, la manifestazione Verde Capitale di Gorizia si avvicina alla sua seconda edizione. Da martedì 13 ottobre conferenze, mostre e passeggiate con un filo conduttore, il cambiamento climatico e l'impatto sulla natura e sulle nostre città. Un passo concreto verso l'adattamento a un clima più caldo lo ha fatto il Parco Coronini-Cromberg con fondi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 1.700.000 euro, la parte botanica è stata rimessa in sesto, accentuando il carattere mediterraneo originario per resistere alle alte temperature. E a quanto pare gli accorgimenti hanno funzionato. L'estate appena trascorsa non ha lasciato danni eccessivi, nonostante il caldo estremo. Cristina Bragaglia, responsabile delle attività culturali della Fondazione Coronini-Cromberg.
3: Il parco ha resistito bene, non abbiamo avuto perdite di piante importanti e con l'arrivo delle prime piogge anche l'erba, che insomma è quella che soffre maggiormente per il caldo, si è subito ripresa e adesso l'aspetto del parco, devo dire, è veramente al suo meglio.
2: A convincere l'amministrazione comunale a organizzare una seconda edizione di Verde Capitale è stato l'interesse dimostrato dal pubblico lo scorso anno. Patrizia Artico, assessora a Go 2025.
4: Non solo goriziani, ma abbiamo avuto gente che arrivava e ha seguito tutti gli appuntamenti della manifestazione da Trieste, da Udine, perfino dal Veneto.
2: Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: 13 idee imprenditoriali innovative si contendono la finale della Start Cup dell'Università di Udine. Nei progetti selezionati sono coinvolti complessivamente 37 tra studenti, ricercatori e docenti dell'Ateneo. In palio ci sono 18.000 euro suddivisi in 5 premi da 3.000 euro e 3 riconoscimenti da 1.000. Per 4 dei migliori progetti si apre la possibilità di partecipare al Premio Nazionale dell'Innovazione. La presentazione delle idee finali e la premiazione alle 14.30 nella Biblioteca Scientifica dell'Università di Udine.
1: L'estate lunghissima e secca ha ridotto drasticamente la portata idrica nella pianura. Secco i canali dell'irrigazione, ma anche le centraline elettriche non hanno sufficiente acqua per produrre energia. La carenza deriva anche dall'obbligo di mantenere un flusso vitale per i fiumi, lamenta il Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana.
5: Le turbine sono ferme, l'acqua nei canali consortili per farle funzionare non c'è più, chiusa la stagione irrigua, la crisi idrica che sta colpendo il Medio Friuli pesa ora soprattutto sulla produzione di energia rinnovabile, mesi di siccità, il deflusso minimo vitale del tagliamento dall'autunno salito da 6 a 10 metri cubi al secondo, come vuole la norma regionale in vigore da un anno, hanno costretto il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a ridurre le portate fino all'80%, molti canali sono completamente in asciutta, l'avviso è arrivato il 1 ottobre ai circa 50 produttori idroelettrici presenti lungo la rete, tra gli impianti in difficoltà anche una centralina storica attiva da quasi un secolo alle porte di Udine. Il gestore Massimo Rossi.
6: Noi stiamo attualmente lavorando a circa il 40% della potenzialità dell'impianto, una perdita di fatturato, diciamo, mensile che si aggira dai 5 ai 6 mila euro. Per aziende, diciamo, piccole a conduzione familiare sono cifre di tutto rispetto.
5: Sul canale Santa Maria è ferma anche la centralina Menazzi, gestita dal presidente di Confartigianato Udine, Tilatti. La mancata produzione di circa 60-70 mila kilowattora al mese, una ventina di piccoli produttori sono anche suoi associati.
7: Questa energia che manca la dobbiamo comprare all'estero o da fonte fossile inquinante. Ma credo anche di lanciare un appello alla regione perché torni a considerare cosa vuol dire difesa dell'ambiente. Vuol dire anche salvare il reddito degli agricoltori, vuol dire salvare anche questa produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in questo momento e di grande tensione sui costi. Certo, bisogna tutelare la biodiversità dei fiumi, ma credo che anche bisognerà fare delle scelte.
5: Tra i grandi produttori ci sono anche Edison e Fantoni. Delle 8 centrali del consorzio, 6 sono ferme. La perdita stimata per settembre è di circa 180.000 euro. Per tornare a regime servirebbero piogge prolungate. Per il direttore del consorzio Di Nardo, una situazione senza precedenti.
8: Non ho mai assistito ad una situazione di questo genere. Noi chiediamo che la gestione dell'acqua e gli usi dell'acqua che il consorzio porta avanti a beneficio del territorio siano tutelati anche in periodi di scarsità irrigua.
5: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'assessore all'ambiente Scocimarro ha specificato che l'acqua non è esclusiva del consorzio ed un ente come la regione ha l'obbligo di cercare un equilibrio fra le legittime esigenze di tutti. Lo schema attuale esiste da 5 anni, ricorda, e la risorsa idrica va garantita per tutte le sue funzioni, dall'irriguo all'uso industriale, ma anche e soprattutto potabile, ha concluso l'assessore.
1: Approvati i nuovi disciplinari d'uso delle aree militari, i nuovi disciplinari che sostituiscono quelli approvati nel 2021 in prossimità della loro naturale scadenza, introducono importanti innovazioni finalizzate a migliorare la compatibilità tra esigenze addestrative, tutela ambientale e fruizione del territorio. Tra le principali novità, spiega l'assessore regionale Amirante, figura la ridefinizione delle giornate addestrative che saranno concentrate nella parte centrale della settimana per evitare l'uso dei poligoni nei giorni di maggiore fruizione del territorio. Inoltre, per le aree con demanio sciabile come Sauris e Forni di Sopra, le attività non supereranno il 30 novembre per consentire l'avvio della stagione sciistica, mentre in primavera si chiuderanno entro la fine di maggio a favore del turismo lento. Viene inoltre introdotto un sistema maggiormente flessibile per la gestione delle aree di sgombero in modo da ridurre le superfici temporaneamente interdette senza incidere sulla capacità addestrativa.
0: La coltivazione biologica del frumento tenero e le tecniche per migliorarne qualità è resa al centro di un incontro rivolto agli agricoltori. In Friuli Venezia Giulia questa coltura interessa infatti circa 11.000 ettari. L'AIAB promuove l'incontro con il sostegno della regione sulle fasi di sviluppo della pianta, delle pratiche agronomiche e dei metodi di coltivazione biologica del frumento destinato alla pianificazione alla sala dell'ex latteria di Mereto di Tomba alle 18.
1: Nuove regole per la circolazione e la revisione dei mezzi agricoli, con particolare attenzione ai trattori in grado di superare i 40 km orari. All'inizio dell'anno il Ministero dell'Interno ha aggiornato la normativa che riguarda i cosiddetti trattori veloci. Un incontro promosso dai giovani di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia farà il punto anche sulla revisione obbligatoria sui permessi necessari per la circolazione delle macchine agricole eccezionali alle 17 nella sede del Consorzio Agrario di Basiliano.
0: Il caro vita mette un freno alle spese delle famiglie, in particolare quelle più fragili, che trovano sostegno presso gli enti benefici. Quest'ultimi spesso risentono però di un flusso minore delle donazioni.
9: Osserviamo che le elargizioni sono purtroppo in calo. Nel 23 abbiamo avuto 90.000 di elargizioni, 90.000 euro di elargizioni. Nel 25 ne abbiamo avuti 75.000 e la proiezione adesso ad agosto per il fine anno sono di 48.000.
10: Male.
9: Sì, non va bene.
11: Dimezzata in 3 anni, la quantità di soldi ricevuti in beneficenza da parte di cittadini e aziende per la Fondazione Lucchetta Ottadangelo Rovatin di Trieste. A fronte di un'inflazione galoppante, 4,2% dato Istat di settembre, cala inevitabilmente la generosità e lo conferma anche un'altra storica realtà triestina, l'ABC Bambini Chirurgici. Mariangela Ferrone, responsabile dell'attività di raccolta fondi.
12: Quello che noi osserviamo è sicuramente da una parte una difficoltà nel trovare nuovi donatori e dall'altra anche nel rinnovo delle donazioni da parte di quei donatori che sono già fidelizzati.
11: Ma per l'associazione che da oltre 20 anni accoglie e sostiene i bambini nati con malformazioni in cura al burlo, le donazioni sono necessarie. Come reperirle?
12: Sicuramente differenziare le campagne di raccolta fondi, anche supportandoci con donazioni magari di piccolo importo, ma ad esempio anche continuative nel tempo.
11: Al centro raccolta di via Valderivo della Fondazione Lucchetta, oltre 2.200 quest'anno le famiglie che hanno ricevuto vestiti e beni di prima necessità, più 20% ogni anno.
9: Osserviamo un costante aumento delle persone che vengono, che accedono al centro. C'è un bel aumento di famiglie triestine.
11: Sono sicuramente diminuiti i piccoli donatori, ma le manifestazioni hanno sempre tanta adesione, spiega l'instancabile presidente dell'associazione che sostiene i pazienti oncologici, la Via di Natale di Aviano, Carmen Gallini, che ricorda l'inferno del Covid, dove qualunque sostegno, dice, davvero si era fermato. Non calano, anzi crescono i contributi, soprattutto dalle aziende per Arte Libro di Udine, che lavora sull'inclusione lavorativa di persone con disabilità. I nostri ragazzi del laboratorio di cucina, dice la presidente Katia Mignogna, sono appena rientrati da New York. Presto partiranno per Tokyo. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comune di Gorizia, con i fondi erogati dalla regione nell'ambito delle attività della polizia locale, organizza un corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza. Sono previsti 2 moduli formativi che tengono conto dell'esigenza di unire alla preparazione tecnica sull'autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, a un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l'incolumità personale. Si inizia lunedì 26 ottobre alle 20.30 alle 22 nella sala incontro di Via Veniero a San Rocco. La seconda parte, incentrata sulle tecniche di autodifesa, si svolgerà nella palestra dello Slataper di Via Diaz il mercoledì del 28 ottobre al 2 dicembre, sempre dalle 20.30 alle 22. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito del Comune.
0: Siamo alla pagina della cultura. Tina Merlin, giornalista e partigiana, raccontata 100 anni dalla nascita attraverso le sue battaglie civili, dal Vajont alla difesa della montagna e i diritti delle donne. A Udine un reading dell'Ampine ripercorre la storia e l'impegno. L'appuntamento è alle 18 nella parrocchia di San Domenico in via Resistenza 71. Ne parliamo con Nadia Mazzer, del direttivo dell'Ampi di Udine e ideatrice del progetto.
10: Questa idea nasce da una ragione personale. Io vado a Trichiana perché è il posto dove è nato mio cognato e quindi il Palazzo della Cultura è dedicato a Tina e la piazza del paese è a suo fratello partigiano morto negli ultimi giorni di guerra. Poi perché quest'anno ricorrono i 100 anni della sua nascita. Terzo motivo, perché Tina è quella del Vajont e del Vajont recentemente si è tornato a parlare per una centrale idroelettrica che si vorrebbe costruire alla base della diga del Vajont. E non da ultimo perché come Ampi cerchiamo di riportare all'attenzione di tutti alcune figure importanti che non hanno fatto la resistenza con le armi, ma senza le quali, secondo noi, la resistenza sarebbe stata molto, molto più difficile.
1: Il salvataggio dei capolavori italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontato attraverso la figura di Palma Bucarelli. E il tema dello spettacolo Palma Bucarelli e l'altra resistenza, inserito nel programma di Festile, interpretato da Cinzia Spanò, storica direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Durante il conflitto, Bucarelli contribuì a mettere al sicuro numerose opere d'arte, proteggendole dai bombardamenti e dalle razzie. Lo spettacolo ricostruisce questa pagina meno conosciuta della tutela del patrimonio italiano alle 21 nella sala Bergamas di Gradisca di Sonza.
0: Il 7 ottobre 2023, le sue conseguenze sugli equilibri del mondo occidentale, al centro dell'incontro a Trieste lo storico Raffaele Romanelli presenterà il libro Post-Occidente, come il 7 ottobre riscrive la nostra storia, pubblicato dalla Terza. Romanelli, studioso di storia contemporanea delle istituzioni, dialogherà con Gadi Luzzato Voghera e con il giornalista Guido Vitale. L'iniziativa è organizzata insieme a dei viso di Trieste a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre del 2023. L'appuntamento è alle 18 al Museo della Comunità Ebraica di Trieste in Via del Monte.
1: Un omaggio agli 80 anni del fotografo, filosofo e scrittore sloveno Eugen Baucar a Trieste a Palazzo Gopcevic. Sarà proiettato il documentario radiofonico Il viaggio sul margine della notte, dedicato al rituale che da oltre 40 anni porta Baucar a registrare il canto dell'usignolo nel paese natale di Lokavec, nella valle del Vipacco. Cieco, dall'età di 11 anni, Baucar vive e lavora a Parigi ed è anche impegnato nella difesa dei diritti dei non vedenti. Il documentario della TV pubblica slovena ha ottenuto il Faro d'argento al Prix Marulic alle 17 nella sala Bobby Bazlen di Palazzo Gopcevic.
0: Le grandi colonne sonore del cinema diventano musica da camera al Teatro Miela di Trieste. I virtuosi italiani e il sassofonista Federico Mondelci saranno protagonisti di Cinema Fantasie, appuntamento inserito nella stagione Cromatismi. Il programma attraversa alcune delle pagine più conosciute della musica per il grande schermo, con composizioni di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, John Williams e Michael Nyman. L'orchestra d'archi sarà guidata dal primo violino e direttore Alberto Martini. Il concerto alle 20.30 al Teatro Miela di Trieste.
1: Sul Collio friulano e sloveno dal 22 al 25 ottobre si ballerà nelle cantine al ritmo di jazz con la 29esima edizione di Jazz and Wine of Peace.
13: Jazz e vino, l'abbraccio si rinnova a Cormons e diventa sempre più largo e caloroso. La 29esima edizione di Jazz and Wine of Peace, il festival organizzato dal Circolo Controtempo, porterà dal 22 al 25 ottobre in cantine, teatri e dimore storiche figure affermate del jazz europeo e statunitense, ma anche tanti talenti esordienti. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 24 al Teatro Comunale di Cormons, il concerto del polistrumentista, rapper e produttore discografico britannico Alpha Mist, con il suo intreccio di jazz, soul e hip hop. Prima di lui, nella stessa giornata, gradisca il live della cantante, polistrumentista e direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo, Carolina Bubbico, con il suo progetto Vocalia, che si fonda su un'orchestra vocale multilingue. Altra punta di diamante, Corto Punto Alto, l'alias di Liam Shortall, compositore scozzese tra le voci più riconoscibili e audaci del jazz contemporaneo, in scena domenica 25 a San Floriano del Coglio.

0: Jazz and Wine of Peace celebrerà anche John Coltrane nel centenario della nascita con l'omaggio del sassofonista statunitense Isaiah Collier giovedì 22 a Cormons. Tra le novità di questa edizione, la residenza artistica del chitarrista olandese 23enne Thijs Semey, che proporrà 3 concerti e un incontro pubblico. E poi spazio alle giovani promesse del jazz europeo, Gal Golob, Laura Jurd, Lea Gasser ed Esmeralda Sella. L'inizio del festival è preceduto da sabato 17 a lunedì 19 ottobre da 2 anteprime e da un concerto domenica dedicato alla comunità di Brazzano di Cormons per ricordare le 2 vittime della frana avvenuta nel novembre 2025. Cormons, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il calcio, presentazione ufficiale del neoacquisto dell'Udinese David Alaba, calciatore dal passaporto austriaco, 34 anni e 4 Champions League. In bacheca 2 con il Bayern Monaco e 2 con Real Madrid. Non pensa ad un fine carriera comodo, vuole mettersi ancora in gioco.
2: Non sono qui per celebrare il passato, ma per scrivere le prossime pagine della mia storia. Si presenta così, con queste parole, David Alaba, il nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore austriaco, 33 anni, ha scelto il Friuli per una nuova sfida dopo una carriera ai massimi livelli, tra Bayern Monaco e Real Madrid. Una scelta maturata dopo una lunga riflessione e con un obiettivo preciso, tornare protagonista in campo. Il difensore dice di sentirsi bene fisicamente, ha già iniziato ad allenarsi con il gruppo e si considera pronto a giocare. La decisione sul debutto però spetterà all'allenatore. Il suo ruolo preferito resta quello di centrale, una posizione nella quale, ha detto, può dare il massimo. All'Udinese gli viene chiesto soprattutto di portare esperienza e mentalità, un compito che conosce bene dopo gli anni vissuti nei grandi club e con la nazionale austriaca. «Mi piace assumermi le responsabilità», ha detto in conferenza stampa. E ai giovani bianconeri vuole trasmettere quello che ha imparato in una carriera costellata di trofei, ben 39 e tra questi 4 Coppe dei Campioni. Tra le motivazioni della scelta anche la Serie A, un campionato che Alaba dice di aver sempre seguito con interesse e sul quale si è informato parlando con alcuni grandi protagonisti del calcio italiano, da Modric a Ribéry fino ad Arnautovic. Positive le prime impressioni su Udine e sulla squadra. Il nuovo numero 5 ora dovrà tradurre questa esperienza in campo. L'Udinese gli chiede leadership, continuità e soprattutto un contributo concreto per una squadra che, nelle parole dello stesso Alaba, ha ancora margini di crescita. Il nuovo centrale bianconero dice di essere pronto. L'esperienza non gli manca, ora toccherà al campo dire quanto Alaba potrà cambiare l'Udinese. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: 3 nuovi giocatori per il rugby Udine in vista della stagione 26-27. La società bianconera presenterà Nicolò Alecci, Roby Flynn e Fausto Iriarte in nuovi innesti, scelti per rafforzare la squadra nella prossima annata. L'incontro sarà anche l'occasione per fare il punto sulla preparazione per annunciare altre novità legate alla stagione del club friulano. L'appuntamento alle 19 al The Black Staff in via Gorghi 3 a Udine.
1: L'educazione alimentare per bambini e ragazzi è al centro di un incontro aperto anche alle famiglie alle 19 al Palazzetto dello Sport di Gonars in via delle Risorgive. L'iniziativa è promossa dalla polisportiva Libertas Gonars.
3: Sanità e corretta alimentazione al centro dell'incontro, saggi consigli per vivere in buona salute promosso dall'Associazione per i diritti degli anziani. Appuntamento alle 15.30 nella sala conferenze della Biblioteca di Monfalcone in via Ceriani 10.
4: Rassegna stampa.
1: Il Piccolo di Trieste apre con la vicenda giudiziaria di Antonio Gurrieri, già segretario dell'autorità portuale. Con il titolo Porto 25 anni di intrecci, la vicenda giudiziaria di Gurrieri e Selvatici ha trascorsi rapporti tra Tudelta, Alpe Adria e gestione del Molo Settimo, scrive il Piccolo, che analizza anche il ruolo storico di Monassi, Maneschi e Maresca. Al centro pagina una foto del villaggio Barcolana Gold, quello in Piazza Unità che è già stato aperto, e questo per dire che questo pomeriggio si inaugura anche la parte del villaggio sulle rive. Dalla prima del Piccolo anche la notizia che Fincantieri è leader mondiale nella costruzione delle navi da crociera, detiene il 56% del mercato. All'interno del quotidiano leggiamo che sopra gli scavi in via Crosada verrà posta una passerella pedonale.
3: Over 65 ancora al lavoro, il titolo in apertura del Messaggero Veneto. Dal 2019 ad oggi in regione gli anziani occupati sono saliti del 40%, ma attenzione, scrive il quotidiano, nei prossimi 17 anni lasceranno in 200.000, in molti casi i contributi non sono sufficienti. Nei soppalchi di prima, legge finanziaria 2027 più forte.

fondi alla sanità, il budget è di 3,4 miliardi. Poi al centro, nell'edizione di Udine, la fotonotizia con la presentazione di David Alaba, nuovo rinforzo dell'Udinese. Mi sento già a casa e sono ambizioso, le sue parole. All'interno, nella cronaca, la moglie capisce che è una truffa, l'abbiamo sentito prima nelle pagine di cronaca, e blocca il bitcoin, una truffa dei bitcoin accaduto a Coseano. A Udine invece il buco al seminario, sequestrati beni per 3 milioni.

0: Invece con l'incidente domestico mortale a Porcia, pulisce il tetto, cade e muore in pensione da 6 mesi, lavava i pannelli fotovoltaici a casa del figlio.
1: Il piccolo di Gorizia si occupa del parco della Valletta del Corno, dove Irisacqua ha versato dei traccianti per scoprire la fogna colpevole dei cattivi odori. E ancora Gorizie più vicine con l'intelligenza artificiale. Gli informatici sloveni hanno sviluppato un traduttore simultaneo che consente di leggere in italiano e sloveno e altre 60 lingue. Un intervento pubblico. Il programma è stato presentato al Kulturni Dom con il sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel, durante il festival al Frontiere, festival che ritornerà l'anno prossimo, il 1 ottobre, notizia annunciata dal gruppo editoriale NEM, che ne è anche l'organizzatore. Un caso anche l'abuso edilizio di cui è accusato il parroco di Doberdò, Ambrosio Codeglia, che è apparso davanti al giudice monocratico del tribunale di Gorizia. Il fatto risale al 2023, quando il parroco avrebbe messo a posto un muretto di circa 1,5 metri nei pressi del cimitero di Amiano.
0: Sanità e imprese, nuova iniezione, questa è l'apertura dell'inserto di Udine del Gazzettino via l'assestamento autunnale. La salute vede una crescita superiore ai 160 milioni, si va dagli ospedali ai medici di base. Anziano truffato, ma la moglie salva il bottino, raggiro dei bitcoin. Al centro invece la fotonotizia con la presentazione di Alaba l'Udinese dal Gazzettino di Pordenone. Villanova, ronde di estrema destra, Forza Nuova punta sul quartiere dopo l'allarme Maranza. La prossima settimana saremo lì, mano tesa a Don Luca. Questo è il messaggio dell'organizzazione di estrema destra. Poi la foto al centro invece ritrae gli impiegati di Electrolux di Porcia. L'articolo dà voce alle loro preoccupazioni. Temiamo perdite pesanti.
1: C'è ancora spazio per due appuntamenti, nuove tecnologie e nuovi materiali per conservare e restaurare il patrimonio culturale al centro del seminario tecnico-scientifico a Cividale del Friuli. L'incontro è rivolto in particolare ai professionisti e ai tecnici del settore. L'iniziativa prosegue il percorso di ricerca e divulgazione sviluppato attraverso gli interventi sul tempietto longobardo e sul crocifisso medievale del cimitero maggiore. Il seminario si svolge dalle 10 e alle 14 al monastero di Santa Maria in Valle.
0: L'Adriatico insanguinato è il romanzo storico di Cristiano Caracci in cui le vite di persone semplici si intrecciano alla grande storia, a cominciare dalla conquista di Chioggia da parte dei genovesi che fecero di Marano la loro testa di ponte. Sarà presentato a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro alle 18.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio alle 11.10, VOF Evelyn di strumenti digitali per le lingue minoritarie, esperienze, strategie e nuovi scenari alle 11.20 a volo radente sul progetto per un mare di legalità portato avanti dalla Lega Navale Italiana di Trieste e ancora sul Barcolana Sì Summit. Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Andrei Marusci e Nada Cioc. Con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Cab di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo da poco nuvoloso a variabile, con possibili locali annuvolamenti maggiori sulla parte orientale della nostra regione, anche associati a precipitazioni maggiori schiarite in montagna. E a quest'ora la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. Sulla A23 Alpe Adria si segnalano code per traffico intenso allo svincolo di entrata di Udine Sud, mentre sulla A4 Trieste-Venezia il traffico è sostenuto e si sono risolte le code per incidente sulla tangenziale di Mestre tra il bivio A27 e Marcon in direzione Trieste. Attenzione alla possibilità di rallentamenti anche tra San Donà di Piave e Portogruaro, dove ricordiamo si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sul raccordo RA13 ci sono inoltre lavori con una riduzione di carreggiata in direzione Trieste tra Fernetti e Padriciano, chiusa la corsia di marcia, e poi ricordiamo in direzione Venezia è chiusa la galleria Carso, con uscita obbligatoria a Basovizza, si prosegue sulla 202.

0: per rientrare allo svincolo di Padriciano. Sul tratto A, Sestiana Rabuiese, la galleria Monte d'Oro vede invece uno scambio di carreggiata e chiusa la direzione per Rabuiese e la Slovenia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Trieste e Venezia. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo poi sulla statale 13 Ponte Bana, riduzione di carreggiata e sensi unici alternati nel comune di Codroipo e nel comune di Pontebba, e quindi sulla strada regionale 251 della Valcellina nel comune di Barces, e ancora sulla strada regionale 355 della Valdegano nei comuni di Ovaro e Comeglians. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
1: Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti. Partiamo dall'auto dove si segnalano code e traffico intenso tra Castellanza e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. In A7 code tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Genova in direzione di Genova. Andiamo in A13 Bologna-Padova, criticità per un incidente, 4 km di code tra Occhiobello e Ferrara Nord per chi viaggia verso Bologna. In Autosole Firenze-Roma, 4 km di coda tra l'allacciamento con la 11 Firenze in Pruneta in direzione della capitale. Andiamo ora proprio in A11, code a tratti e traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze. Traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuori Grotta e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine 2 km di coda anche in A14 per un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
13: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
12: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
13: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
12: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
14: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla.

0: ogni ora.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: A 3 anni dal 7 ottobre, un minuto di silenzio alla Knesset, cerimonie private per ricordare in Israele gli attacchi di Hamas nel giorno dell'anniversario. Missione a spalato per Giorgia Meloni per il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier ribadisce, serve un impegno europeo su energia e competitività. Fiducia numero 3 oggi alla Camera sulla legge elettorale, domani il voto finale, aspettando la consulta, pronti i ricorsi delle opposizioni. Garlasco, la procura di Pavia apre un nuovo filone d'inchiesta sui test eseguiti dal RIS di Parma. Andrea Sempio a porta su Rai 1 ribadisce la sua innocenza. La mia vita è sconvolta. Piogge e temporali, improvvisamente l'autunno. Il maltempo dalle regioni occidentali si estenderà a tutto il paese. Le canzoni escono dal cassetto. Venerdì il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, cover registrate per decenni e mai pubblicate. Malagò andata e ritorno, e lui il nuovo commissario della Federcalcio. A dicembre le nuove elezioni per riportarlo alla presidenza. I dolori del giovane Jannik, il ginocchio non è ancora guarito. Sinner in campo solo nel 2027, non sarà più il numero uno del tennis mondiale. Un ricordo privato, intimo, delle circa 80 vittime di Kfar Aza, uno dei kibbutz attaccati da Hamas. Era il 7 ottobre di 3 anni fa. Buongiorno da Salvatore Sabatino. 3 anni che hanno cambiato la storia di Israele, la più grande strage di civili che ha vissuto dalla sua fondazione. Oltre 1200 persone uccise a sangue freddo, al Nova Festival, nei kibbutz, lo sentivamo lungo le strade, la commemorazione delle vittime, lo dicevamo, a partire dalle 6:30, ora in cui iniziò la strage. Il numero più alto di vittime durante un festival musicale, con decine di giovani che in pochi minuti passarono dalla gioia, dalla musica, alla morte. E lì si trova la nostra corrispondente.
4: C'è chi è arrivato all'alba al sito della Nova Festival, tutto è fermo a quel 7 di ottobre, ci sono i familiari delle vittime e non solo. È una ferita aperta, titola il quotidiano Haaretz oggi. Questo è il primo anniversario senza ostaggi ancora nelle mani di Hamas. È il tempo del dolore, ma anche delle tante domande che non hanno ancora avuto una risposta. Perché non si è riusciti a fermare il peggior massacro nella storia di Israele? Dopo le cerimonie ufficiali di 2 giorni fa, oggi sono i familiari di chi non c'è più a ritrovarsi. Cerimonie chiuse nei kibbutz che furono attaccati. Al Nova invece tutto si animerà nel pomeriggio. Proprio oggi Israele però è tornato a colpire a Gaza. 2 persone sono state uccise da colpi di artiglieria nel nord della striscia. Una delle vittime era del servizio di soccorso che opera per Hamas. A Reim, dove più di 350 persone sono state uccise, soprattutto ragazzi, le domande sono come sospese. Mentre si guardano i volti di chi alle 6:30 del mattino, quando tutto iniziò, viveva ancora un momento di festa. Da Reim, Maria Gianniti, GR1.
3: Lo sentivamo, le ultime vittime a Gaza poche ore fa, in quella striscia che come conseguenza degli attacchi del 7 ottobre è stata martellata dai bombardamenti israeliani. Una stima di 75.000 morti, di intere città rase al suolo, oggi una situazione umanitaria terribile. Tutto partito da quell'attacco organizzato nei minimi dettagli da Hamas. E oggi si discute dei fallimenti nella sicurezza al centro del dibattito politico israeliano. Diverse inchieste giornalistiche hanno sollevato interrogativi sugli avvertimenti ricevuti prima di quell'attacco sulla loro gestione. A 20 giorni dalle elezioni il premier Netanyahu torna a fare i conti con questo tema anche alla luce dell'attentato fallito sul volo Fly Dubai. Sentiamo.
5: La ferita è ancora aperta, titola un giornale, ma i responsabili continuano a insabbiare il proprio fallimento. Nelle ore delle commemorazioni, l'opposizione torna ad accusare

0: Netanyahu, dato dai sondaggi imparziale, rimonta di non aver mai riconosciuto le proprie responsabilità per il 7 ottobre. La parola più ricorrente della campagna elettorale resta sicurezza. Su come garantirla, come prevenire nuove minacce e quale rapporto avere con i paesi arabi si discute da 3 anni. Non a caso il principale sfidante di Netanyahu è l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Quello che è accaduto il 7 ottobre è diventato il simbolo dei fallimenti che ciascuna parte attribuisce all'altra. E da allora anche il modo in cui il governo ha gestito la guerra, diversi fronti aperti, è diventato il tema centrale del dibattito, spiega al nostro microfono Dalia Shendlin, una delle più autorevoli sondaggiste e politologhe israeliane. La sicurezza è anche dietro gli altri temi elettorali. Il rifiuto del governo di una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, che è invece il primo punto nel programma dell'opposizione, e il mancato arruolamento degli ultraortodossi, tra i principali elettori di Netanyahu. Il governo difende nei fatti il loro esonero, mentre l'opposizione promette di porvi fine. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E ci sono nuovi allarmi per possibili attacchi. Il governo israeliano teme anche azioni antisemite oggi in diversi paesi, compresa l'Italia, ma è sul fronte interno che c'è maggiore preoccupazione, soprattutto per le elezioni del 27 ottobre, data in cui il paese potrebbe finire ancora nel mirino dei terroristi. E oggi è anche il 74esimo compleanno di Putin, che coincide con un massiccio attacco russo su Kiev, con almeno 2 morti, bombardamenti anche su altre città ucraine.
2: Continua ad accanirsi sulla capitale ucraina la Russia. Da giorni missili e droni colpiscono le infrastrutture, in particolare i ponti che garantiscono il passaggio in città da un lato all'altro del fiume Dnipro. Ieri sera Zelensky ha messo in guardia la popolazione. I russi stanno per sferrare un attacco massiccio su Kiev, ha detto il presidente ucraino nel suo messaggio serale, raccomandando ai cittadini di fare attenzione agli allarmi e a mettersi in salvo. E così l'avvertimento, dato con largo anticipo, ha scongiurato conseguenze più gravi. Anche prima del suono delle sirene, migliaia di persone sono corse nei rifugi e nei sotterranei della metropolitana, dove anche stanotte la gente ha piantato tende da campeggio a proteggere il sonno dei più piccoli. Colpiti almeno 3 quartieri della capitale, forti esplosioni e incendi. Raid anche su Zaporizhia, Dnipro e Kremenchuk. Nel mirino dei russi ancora gli impianti energetici, con l'inverno alle porte. Succede nel giorno in cui Putin compie 74 anni, il 22esimo compleanno da presidente della Russia. Il 7 ottobre di 20 anni fa, sicari uccisero una sua implacabile critica, la giornalista Anna Politkovskaya. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E c'è poi l'allarme peste in Russia dopo la morte di una ricercatrice in Siberia per la rottura di una provetta in un laboratorio. Il presidente americano Trump annuncia una telefonata breve con il presidente Putin per chiedere chiarimenti. Secondo indiscrezioni, decine di persone sarebbero state messe in quarantena. C'è chi teme che Mosca nasconda altro. Il Dipartimento di Stato americano, in una nota ufficiale, ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. Il presidente Trump commenta anche la rivolta degli studenti in Francia. Colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, scrive sui social, parole che arrivano dopo la giornata di ieri contrassegnata da disordini e violenze, soprattutto a Parigi. La corrispondente.
3: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica. Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le elezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E continuano le proteste anche in Spagna per l'emergenza abitativa, però il premier socialista Sánchez rilancia la battaglia sulla casa dopo aver convocato le elezioni anticipate per fine novembre. Approvati in Consiglio dei Ministri ieri 2 nuovi decreti legge dopo la bocciatura dei precedenti provvedimenti respinti con i voti delle destre. Intanto il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per Carles Puigdemont, leader indipendentista catalano, potrà tornare in patria senza rischiare l'arresto 8 anni dopo la fuga in Belgio.

0: Parliamo del caro carburanti. In cima all'agenda di governo, tema affrontato nel vertice informale sulla competitività voluto dalla Premier Meloni, che sarà anche al centro del vertice Med9 al via a Spalato, da dove ci aggiorna in diretta Carla Macrilino. Buongiorno.
1: Buongiorno, è attesa alle 9.45 qui in una Spalato blindata Giorgia Meloni al vertice dei 9 paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea, dove si vedono passare le prime delegazioni scortate dalla polizia. La Premier arriverà forte di una strategia chiara per contrastare il caro energia e sostenere famiglie e imprese, tutelando la competitività, come dicevate da studio, un lavoro proseguito anche nelle ultime settimane nei diversi confronti internazionali, compresa la riunione di ieri del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nelle sinergie con il G7, tutto in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre a Bruxelles. Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, cioè gli ETS, e di rafforzare una strategia unitaria europea. Questione energetica quindi prioritaria nel confronto tra i leader, ma si parlerà anche di sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, tutti ambiti al centro del vertice dedicato ai paesi del Mediterraneo, questo considerato strategico per centralità nelle rotte commerciali ed energetiche, connettività e anche rapporti con Medio Oriente e Nord Africa. E con Carlo Boninsegna, Carla Macrilino da Spalato, do la linea allo studio.
0: E tra i dossier sul tavolo del governo, dunque, lo sentivamo, le misure per contrastare il caro carburanti, con il prezzo del gasolio che torna a salire nei distributori. Conseguenza questa della scadenza del taglio delle accise, che per ora non è stato prorogato.
2: La decisione ancora non c'è, ma ci stiamo lavorando. Il viceministro Leo ha così spiegato ieri a metà giornata il mancato rinnovo da parte del governo dello sconto fiscale da 6,1 centesimi sul gasolio, venuto meno alla mezzanotte di lunedì scorso. Risultato, le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap, a cominciare da Eni, hanno portato il tetto al listino sul diesel da 2,19 a 2,25 euro al litro, e fra poco si vedrà anche quale sarà stato l'effetto sui prezzi medi. Il calo delle quotazioni del petrolio, con le sue conseguenze positive, sarebbe stato uno dei motivi principali per non attivare, come invece era stato annunciato, il meccanismo delle accise mobili, cosa che però ha suscitato subito polemiche e accuse anche da parte delle associazioni dei consumatori. Secondo indiscrezioni, tuttavia, il via libera a un nuovo decreto interministeriale che ripristini lo sconto sarebbe questione di ore. Secondo altre ipotesi, si starebbero invece studiando misure mirate a favore delle categorie più esposte, come autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Fabio Comini, GR1.
0: Legge elettorale, ampio sì alla Camera per i primi due articoli della riforma. Oggi il terzo voto di fiducia, domani l'approvazione finale. Tra gli schieramenti e confronto anche su alleanze, ipotesi elezioni anticipate.
3: Niente sorprese, salvo smentite, per la fiducia di oggi. Qualche incognita in più c'è sul voto finale a scrutinio segreto atteso domani, ma il centrodestra assicura nessun rischio franchi tiratori. La politica, sottolinea Fratelli d'Italia, grazie alle preferenze torna a sottoporsi al giudizio dei cittadini. Elisabetta Gardini.
4: Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
3: Garantirà rappresentanza e governabilità, conferma Forza Italia, e niente più giochi di palazzo, aggiunge la Lega, anche se la maggioranza teme l'intervento della Corte Costituzionale sul testo. Alla Consulta sono pronte ad appellarsi le opposizioni, perché scandiscono è una legge incostituzionale che, accusa il PD, introduce un premierato di fatto. Chiara Braga.
5: Perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza?
3: Uno schiaffo al Parlamento, attaccano i 5 Stelle, e a VS rincara, la Premier ha paura di perdere le elezioni. Entrambi i poli riflettono però anche sul futuro, con Forza Italia e Lega agitate per l'eventualità di elezioni anticipate e il campo largo con Giuseppe Conte in pressing su Elish Line per accelerare verso le primarie. Francesco Macaro, GR1.
0: Ex Ilva, domani nuovo incontro governo sindacati a Palazzo Chigi, mentre è attesa per il 20 ottobre la decisione della Corte di Cassazione sullo spegnimento dell'area calda di Taranto, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano per l'inquinamento provocato dagli impianti. La prossima settimana è previsto un nuovo decreto a tutela di operai e lavoratori dell'indotto. Alle 8 e 13 minuti su Rai Radio 1 la cronaca con il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla procura di Pavia. E a porta torna a parlare Andrea Sempio.
6: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è francamente cerco di non pensarci.
7: Professa ancora la sua innocenza, ma teme che ci possa essere un processo e di conseguenza anche di finire in carcere. Andrea Sempio interviene così a Porta, parlando soprattutto della sua vita ormai sconvolta da questa nuova inchiesta.
6: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo.
7: Intanto la procura di Pavia non si ferma e tutta l'indagine del 2007 sul delitto di Garlasco a finire sotto la lente dei pubblici ministeri. Un nuovo filone di inchiesta al momento senza avvisi di garanzia che mette al centro i test scientifici che portarono la condanna definitiva dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Non solo dunque i pedali della bicicletta, gli accertamenti puntano a capire perché non furono analizzati alcuni importanti elementi. Il primo passo sarà allora ascoltare le testimonianze, forse già oggi, dell'ex pubblico ministero di Vigevano, ora giudice a Milano, Rosa Muscio, e degli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Al centro dei colloqui anche reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trovava l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Giuseppe Lisi, GR1.
0: La strage di Cran Montana, richiesta a shock di Jessica Moretti, la proprietaria del disco bar Le Constellation, indagata con il marito per il rogo di Capodanno, reclama un'indennità per infortunio nell'incendio.
8: Ancora prima del processo, Jessica Moretti chiede un risarcimento per i guadagni mancati dalla chiusura della discoteca. Proprietaria con il marito Jacques delle Constellation a Cran Montana, ha chiesto all'assicurazione un'indennità giornaliera per i danni alla salute provocati dal rogo, che ha ucciso 41 persone, di cui 6 italiani, e provocato 115 feriti. Entrambi sono i principali indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. Nelle parole di Umberto Marcucci, il padre di uno dei ragazzi feriti, lo sconcerto di chi attende giustizia.
9: Sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
8: La compagnia ha già avuto il via libera dai magistrati. Fabrizio Ventimiglia, legale di un'altra sopravvissuta.
10: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
8: Il 2 novembre l'interrogatorio in cui si confronteranno Jessica Moretti e il marito in carcere per maltrattamenti. Sulle macerie del loro locale sarà costruita una palizzata per il giorno del ricordo, il 1 gennaio. Fabrizia Ralla, GR1.
0: Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo la situazione senza precedenti. La donna, 50 anni, era stata condannata alla pena capitale per l'omicidio di una coetanea compiuto all'età di 18 anni. Il meteo, l'autunno con l'arrivo della pioggia, il calo delle temperature. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
11: Una nuova fase di maltempo è giunta sulla nostra penisola, con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni più occidentali. Maltempo che si estenderà al resto del paese, con piogge e temporali diffusi su tutto il nord Italia.
0: Stop alle etichette green ed eco senza certificazioni, in vigore anche nel nostro paese la nuova direttiva europea che vieta le comunicazioni ambientali ingannevoli. Sentiamo su questo Barbara Puschiatis, avvocata di Consumatori Attivi.
12: I claims, i loghi, le scritte sulle confezioni o sulle etichette, se vengono utilizzati senza certificazione, possono essere comminate delle sanzioni pecuniarie molto importanti, che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, il 4% del fatturato. I produttori hanno il tempo di 6 mesi per poter smaltire questi prodotti.
0: Hollywood in lutto per la scomparsa dell'attrice Eva Marie Saint, morta all'età di 102 anni, la più anziana tra i vincitori di Oscar, protagonista del cinema classico The Exodus, a un cappello pieno di pioggia e intrigo internazionale, ma soprattutto Fronte del Porto, che le valse la prestigiosa statuetta.
13: Did you know him very well?
14: Alle spalle un po' di TV e un cortometraggio, poi quel debutto stellare accanto a Marlon Brando. Era il 1954 ed Elia Kazan affidava alla dolcezza di Eva Marie Saint la speranza di una vita diversa per Brando in Fronte del Porto. E alla fine fu suo uno degli 8 Oscar del film, 2 giorni prima che nascesse il primo dei suoi 2 figli.
13: I may have a baby right here.
14: E ricevendo la statuetta da Frank Sinatra, dice: potrei avere questo bambino qui per l'emozione. Eva Marie Saint è stata una delle icone della Hollywood classica, diretta da Zinnemann, Preminger Hitchcock. Perfetta accanto a Cary Grant ed intrigo internazionale. Una stella sulla Walk of Fame, la popolarità anche grazie alla TV, soprattutto dagli anni 60 in poi. Negli anni 70 anche nella serie della Conquista del West. L'applauso più lungo nel 2018. 93enne sul palco.

0: Bianco per la sua ultima volta agli Oscar. Miriam Mauti, GR1.
1: Premio Oscar anche lui, parliamo di George Clooney, già stella del cinema, ora prova a brillare anche nel firmamento della cucina italiana.
2: Dai Chuck di Hollywood alla ristorazione. George Clooney aprirà un ristorante italiano a Cotignac, il paese di 2000 anime nel sud della Francia, dove ha scelto di vivere con la moglie Amal e due figli Ella e Alexander. Il suo legame con il bel paese è noto a tutti. Da oltre 20 anni, il due volte premio Oscar trascorre le vacanze nella sua dimora da sogno sul lago di Como e ora la sua nuova avventura, un ristorante che aprirà i battenti nella primavera del 2027. Lo chef Francesco Panella.
3: George Clooney sa che la cucina italiana ha un appeal in tutto il mondo.
2: E proprio il divo di Hollywood ha manifestato più volte la sua passione per i piatti nostrani, dalla pasta al pomodoro agli gnocchi al pesto, fino a risotto con i funghi porcini e tartufo. E chissà se queste prelibatezze le riproporrà anche nel suo ristorante.
3: Certo, un americano che apre un ristorante italiano in Francia, un triangolo che bisogna vedere se alla fine funzionerà. Di sicuro lui conosce molto bene tutti i piatti tradizionali della cucina italiana.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La musica arriva venerdì, il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, 10 cover mai pubblicate prima, registrate tra gli anni 70 ed il 2026.
4: Da Ivano Fossati a Henry Salvador, da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
5: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire guarda, ascolta anche questa, però che bella.
4: Il nuovo album, dilettevoli inedite eccedenze, si chiude con una versione flamenco dance di Eleanor Rigby.
5: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
4: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
5: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente, di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte veramente fa i tuoi interessi, a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna a radio anch'io, mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi, buongiorno.
6: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Nella seconda parte di Radio Anch'io ci occuperemo della legge elettorale. Ieri i primi due voti di fiducia sui primi due articoli, tra poco alle 9 la convocazione della Camera per il terzo voto di fiducia e poi chiaramente le prospettive del governo.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Massimiliano Savino e Francesco Pantaleo. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9 da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
9: Tutti per Eurocash.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
13: Alle 5 del mattino.

0: e i migliori supermercati come Emisfero, Superfan, Eni e Mercato.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di

0: di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa, ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
0: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
0: Terme dell'Emilia Romagna,
1: il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: Quando ci fa sentire

0: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
1: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanese, in primo piano il caso FIGC Malagò, andata e ritorno. È lui il nuovo commissario, succede a se stesso dopo il caso del mancato tesseramento al momento dell'elezione a presidente.
3: Il compromesso ha retto e Giovanni Malagò, con il via libera all'unanimità di Giunta e Consiglio Nazionale del CONI, è stato nominato commissario straordinario della Federcalcio. Malagò.
4: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose, no, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante.
3: E in tutto questo, Presidente, è tornato il sorriso azzurro, perché abbiamo avuto una bella nazionale.
4: Qualcuno che ne parla. Io sono molto felice perché vedo anche gli italiani che cominciano a esserlo, siamo proprio all'inizio di un percorso.
3: Per Luciano Bonfiglio, che ha ingoiato il rospo, ha vinto lo sport il presidente del CONI.
5: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. E per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
3: Malagò non perde tempo, spera di avere il via libera della Serie A a Milano il 16 ottobre, assemblea di Lega decisiva nella corsa alla Federcalcio. Si voterà il 14 dicembre all'hotel Hilton di Fiumicino. Il ministro Abodi, in una nota, rimarca: sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Emilio Mancuso, GR1.
2: Nella notte a Buenos Aires l'ultima partita in nazionale per Leo Messi.
6: Y soy agradecido a Dios como dije de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Sono grato a Dio per essere argentino. Con queste parole si è concluso il discorso allo stadio Monumentale, che ha ospitato l'ultima apparizione con la selezione di Leo Messi. Davanti a un pubblico commosso e alle lacrime dei compagni di nazionale attuali e del passato, Messi si è dunque congedato dalla maglia dell'albiceleste dopo oltre 20 anni di frequentazione, culminati con la vittoria del mondiale in Qatar nel 2022. L'amichevole con il Benin è terminata 3-0 per l'Argentina, per Messi 2 assist e un gol su rigore. Ora il tennis, con i guai fisici che affliggono Jannik Sinner, in campo lo rivedremo soltanto nel 2027.
7: The 2026 season is officially over.
8: La stagione 2026 è finita. Così Jannik Sinner, in un video messaggio su Instagram, ha svelato il suo prossimo futuro. Salterà quindi gli ultimi tornei della stagione, comprese le ATP Finals di Torino, che ha vinto negli ultimi 2 anni. Il problema al ginocchio costringerà l'alto atesino a cedere entro la fine dell'anno il numero uno del ranking a favore di Alexander Zverev. Sinner è un'azienda, una macchina infernale di introiti che quest'anno non potrà gioco forza ripetere. Il fatturato dell'alto atesino della passata stagione raggiunse i 65 milioni di euro, sponsor compresi. Ma il problema principale di Sinner in questo momento non è certamente di natura economica. Il suo primo pensiero è curarsi e tornare al 100% della condizione in vista della prossima stagione, che si aprirà a gennaio con gli Australian Open. Sinner è alle prese con la cosiddetta sindrome della bandelletta iliotibiale. A spiegare di cosa si tratta l'ex responsabile dello staff medico della Nazionale di Calcio, professor Enrico Castellacci.
9: È una patologia infiammatoria all'esterno del ginocchio, noiosa ma curabile, non è chirurgica, quindi c'è bisogno in linea di massima di riposo, molta fisioterapia e molto rinforzo muscolare.
2: Massimo Barchesi, GR1. Ed è tutto per lo sport.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
13: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: È una legge vergogna per l'Italia perché prevede che ci sia un Parlamento eletto di soli uomini. È un atto violento dei partiti contro le donne, perché quello che è accaduto è che gli uomini di questi partiti hanno chiesto in cambio alla Meloni, alle preferenze della Meloni, la possibilità di avere le mani libere di candidare solo uomini nei posti certi ad elezione come capilista.
21: Abbiamo fatto un accordo politico che sarà rispettato. Peraltro il nostro segretario nazionale ha preso anche un impegno formale di garanzia su questo, quindi non credo che nessuno dei leader dei partiti di centrodestra abbia interesse a diminuire la partecipazione delle donne in Parlamento.
22: Ci dite da 4 anni che il vostro governo garantisce stabilità. E allora perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza?
23: Chiediamo alle forze politiche di dire prima del voto chi propongono per guidare il governo. Un programma, una coalizione, una persona proposta per la guida del governo. E questo è il senso della chiarezza dell'offerta politica.
24: 8:32 minuti, torniamo in diretta con la seconda parte di Radio Anch'io per parlare di legge elettorale. Ieri a Montecitorio si è votata la fiducia sui primi 2 articoli del testo, 2 fiducie distinte poste dal governo nella giornata di lunedì. Oggi si voterà la fiducia sul 3° articolo che è stato modificato al Senato. Infatti il testo della riforma della legge elettorale è alla Camera in 3ª lettura. Le voci che abbiamo sentito nella nostra apertura: Elena Bonetti di Azione, Deborah Bergamini di Forza Italia, Chiara Braga del Partito Democratico, Fabrizio Rossi di Fratelli d'Italia. E diamo subito il buongiorno a Riccardo Maggi, deputato e segretario di Più Europa. Buongiorno Maggi.
25: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
24: Allora Maggi, lei è in sciopero della fame da giorni. La prima domanda è: come sta?
25: Sto bene, sono stanco ma molto convinto e determinato. Oggi è una settimana, perché ho cominciato mercoledì scorso, per lanciare un allarme e chiedere al governo e alla maggioranza di fermarsi su questa legge elettorale.
24: Ecco Maggi, lei ieri è stato visitato da Claudio Santini, storico medico dei radicali che seguì anche Pannella nei suoi digiuni, ha ricevuto anche la solidarietà e i contatti, insomma i messaggi da tanti leader, tra cui la Presidente del Consiglio, giusto?
25: Sì, la Presidente Meloni mi ha chiesto si è informata del mio stato di salute.
24: Ha provato anche a convincerla a smetterlo, a questo sciopero?
25: No, mi ha chiesto delle informazioni che io le ho fornito, però non ho riscontrato, diciamo, delle aperture nel senso di volontà politica di modificare alcuni aspetti che sono i peggiori secondo me di questa legge elettorale.
24: Ecco Maggi, allora veniamo al cuore della questione: perché lei è sciopero della fame? Che cos'è che non le piace di questa legge?

0: elettorale così tanto da indurla a questo gesto?
1: Allora, intanto in premessa, la legge elettorale non è un fatto per tecnici, non è una cosa che riguarda solo i partiti, tocca il valore e il peso che si dà al voto dei cittadini, cioè all'unico momento sacro in una democrazia in cui i cittadini esprimono la loro volontà. La legge elettorale può valorizzare questa volontà o può neutralizzarla o annullarla. Questa è una legge elettorale che trasformerà una minoranza nel paese in una maggioranza schiacciante in Parlamento, e già questo meccanismo è profondamente antidemocratico.
0: Quindi,
1: il Parlamento sarà eletto per trascinamento del capo o della capa, e questo è un gravissimo problema.
0: Quindi è il cuore della riforma che lei contesta, proprio questo premio di maggioranza per chi raggiunge il 42%.
1: Esattamente, ma io chiedo di modificare almeno la parte che è ancora più odiosa, a mio avviso, e ci fa avvicinare a qualcosa di diverso da una democrazia, è la parte che impedisce ai cittadini di candidarsi, perché hanno messo una soglia di 450.000 firme da raccogliere per partiti, gruppi politici che volessero partecipare alle elezioni. È una cosa incredibile, non esiste in nessuna democrazia quasi 500.000 di firme, sono più dei voti che hanno preso alcune forze politiche che sono al governo, e impediscono di poterlo fare come oggi si fa con la tecnologia al servizio, diciamo, della politica e delle istituzioni, cioè con Speed e con la firma digitale. È qualcosa che mostra proprio un potere che vuole chiudersi nel Parlamento e impedire di entrare a forze nuove, ad energie nuove, mentre abbiamo la metà degli aventi diritto che non vanno a votare, quindi noi dovremmo aprire la democrazia.
0: Ecco, Maggi, ci spiega meglio questa cosa che lei diceva adesso della raccolta delle firme, 450.000, non è possibile raccoglierle online, come è arrivata a questo calcolo, e ci spieghi chi deve raccogliere le firme?
1: Allora, esistono delle soglie, e queste sono comprensibili, diciamo degli obblighi per chi vuole presentarsi alle elezioni. Nella vecchia legge si trattava di dalle 1500 alle 2000 firme per ogni collegio che ci sarà, e quindi si totalizzava circa 70.000 firme alla Camera più altre 30.000 al Senato. Con la nuova legge è stato quadruplicato questo numero di firme e si arriva da 6.000 a 7.000 per ogni collegio, e quindi si arriva tra Camera e Senato a 450.000 firme. È un numero spropositato, perché se noi guardiamo a quanti hanno partecipato al voto, sostanzialmente quasi il 2% di quelli che hanno votato. Questo solo per partecipare, cioè solo
0: questo
1: per avere
0: chi non è presente
1: simbolo,
0: però attualmente in Parlamento con un gruppo.
1: Questo per chi non è presente in Parlamento, ma il problema è esattamente questo, cioè in questo momento noi abbiamo dei partiti in Parlamento che si chiudono nel Parlamento e buttano via la chiave. È una democrazia bloccata. A mio avviso non si può neanche più definire una democrazia che si comporta in questo modo. Poi hanno fatto tutto un sistema di esenzioni per quelli che sono dentro il Parlamento. Attenzione, perché normalmente per avere l'esenzione si dovrebbe avere un gruppo parlamentare sia alla Camera che al Senato all'inizio della legislatura. Molti partiti che ora sono in Parlamento non hanno questa condizione, non avevano questa condizione, e quindi si sono fatti nella legge una leggina particolare, una norma particolare per essere esentati, anche se non ne avrebbero diritto. Io trovo tutto questo scandaloso, letteralmente scandaloso, e quindi chiedo, almeno su questa cosa, indicate un numero di firme più ragionevole, cioè che non sia un ostacolo insormontabile tale da chiudere il Parlamento. Senta, e consentite la raccolta attraverso Speed.
0: Maggi, un'ultima domanda. Tra poco alle 9 c'è la convocazione alla Camera per votare la fiducia sull'articolo 3, poi ci sarà il voto sull'articolo 8, poi gli ordini del giorno, domani voto finale. Quante possibilità secondo lei ci sono perché queste sue richieste vengano accolte?
1: Sono pochissime possibilità, ma io continuo fino all'ultimo, perché la non violenza è l'arma, diciamo, proprio delle situazioni impossibili. Io non ho altre armi, sono un non violento, un democratico, non ho i numeri, ho solo la forza di lanciare un allarme, di farlo con il mio corpo anche, di chiedere al governo di fermarsi, perché quello che stanno danneggiando non è solo nei confronti delle opposizioni, è nei confronti della democrazia, cioè di quanto noi dovremmo custodire insieme. Creano

0: un precedente gravissimo che gli si ritorcerà contro anche a loro che sono al potere un domani.
1: Grazie Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, grazie per essere stato con noi questa mattina e do il buongiorno anche a Igor Iezzi, deputato della Lega, vice capogruppo vicario. Buongiorno Iezzi.
2: Buongiorno a tutti voi,
1: onorevole,
2: a tutti gli ascoltatori.
1: Onorevole Iezzi, allora, ha sentito, era collegato con noi, le obiezioni di Maggi alla legge elettorale, si sente di rispondere qualcosa in particolare a questo problema delle firme sollevato da Maggi?
2: Ma innanzitutto la mia solidarietà a Maggi per la battaglia che sta facendo, gliel'ho detto anche in questi giorni, spero che però non voglia mettere a rischio il suo corpo, perché poi ci sono cose più importanti di tutto. Però mi dispiace che abbia utilizzato questo argomento delle 450.000 firme, che è palesemente, non è un falso, ma è un'interpretazione sbagliatissima della realtà, si avvicina quasi alla bugia, perché non sono 450.000 firme, ma sono 300.000, perché poi quelle che uno raccoglie al Senato sono le stesse che raccoglie alla Camera, quindi se parliamo di 300.000 firme, quindi già il fatto di mentire su questo numero dà l'idea di quanto la loro argomentazione sia così debole da dover appunto aumentare a dismisura il numero delle firme, perché chiaramente è molto differente parlare di 300.000 e di 450.000.
1: Comunque sono numeri importanti e Iezzi però...
2: Sì, sono numeri importanti, ma sono una scala molto diversa, quindi vuol dire che uno si sente debole nelle proprie argomentazioni se è costretto ad aumentarla così, e comunque risponde a una logica precisa che è quella della proliferazione delle liste. Tra l'altro noi abbiamo fatto una modifica importante, cioè quella di considerare valide al fine del computo per la maggioranza anche le liste che prenderanno meno dell'1%, quindi a questo proposito è necessario mettere una sorta di sbarramento prima per evitare proprio una proliferazione delle liste.
1: Senta Iezzi, invece sul cuore della riforma, appunto il premio di maggioranza.
2: Ma anche qui ho sentito una cosa adesso che sinceramente non è vera, cioè se c'è una cosa che questa legge non dà è la possibilità a chi ha un voto in meno di governare, a una minoranza di governare, esattamente l'opposto, cioè grazie a questa legge elettorale chi prenderà un voto in più degli altri avrà la possibilità di governare, e qui bisogna però intendersi, no? È vero che c'è un premio di maggioranza, poi vedremo se sarà costituzionale o anticostituzionale. Io sono convinto che sarà costituzionale, perché abbiamo anche qui messo dei paletti, abbiamo messo un tetto affinché una maggioranza non possa mai raggiungere quel numero di parlamentari tale da poter mettere a rischio poi durante la vita del Parlamento tutte quelle cariche di garanzia che poi il Parlamento elegge, dai giudici della Corte ai giudici del CSM, eccetera eccetera. Però qui bisogna intendersi, cioè se noi vogliamo un governo stabile, una maggioranza chiara, se vogliamo dare come al solito il potere alle segreterie dei partiti i giorni dopo il voto. Ecco, con questa legge elettorale chi prende un voto in più avrà la possibilità di governare tranquillamente, quindi è proprio il contrario di quello che viene detto.
1: Iezzi, le leggo qualche messaggio che sta arrivando dai nostri ascoltatori, variegati devo dire, e ci scrive un ascoltatore: la raccolta delle firme è una cosa necessaria per evitare i partiti personali con magari il 2%, Paola da Torino: io vorrei sapere prima del voto chi sarà il primo ministro. Umberto da Marghera invece ci dice: ma mi dite in quale Stato europeo in 20 anni si è cambiata la legge elettorale 5 volte? Perché ce n'era questa necessità, onorevole Iezzi? Perché questo comunque è il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana.
2: Allora, sono due cose diverse. È il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana perché alle ultime elezioni c'è stato qualcosa che non si ripeterà più, cioè il fatto che il centrosinistra è andato diviso. Se non fosse andato diviso ci troveremmo esattamente nella situazione di avere un governo debole, indipendentemente da quello che sia. Però con l'attuale legge elettorale si vince di pochi seggi, e in Italia, come sapete tutti, con pochi seggi di maggioranza non si governa, e si ritornerebbe in una situazione di prima Repubblica o negli episodi più malati della Seconda Repubblica, dove 2 o 3 parlamentari potevano tenere sotto scacco un intero Parlamento. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che la legge era necessaria. Poi su quello che dice l'ascoltatore, che si fa una legge a legislatura, io su questo sono d'accordo, nel senso che purtroppo tutte le volte si interviene per cercare di di mettere, di sistemare delle situazioni, e lo si fa ovviamente tanto.

0: Tante volte può succedere che lo si fa guardando al proprio tornaconto. Non a caso io ricordo che per esempio nella legislatura scorsa, però non era passata, noi avevamo presentato con Giancarlo Giorgetti una proposta di legge costituzionale per fare in modo che le leggi elettorali entrassero in vigore dalla legislatura successiva, non da quella immediatamente dopo, cioè, proprio per evitare che ognuno, esatto, proprio per evitare che ognuno se la facesse per proprio tornaconto. Però io ripeto, cioè tutti i sondaggi oggi, è questo che mi stupisce della situazione, no? Cioè tutti i sondaggi oggi dicono che il centrosinistra è leggermente in vantaggio. Perfetto, che problema hanno? Con questa legge elettorale, se davvero il centrosinistra è leggermente in vantaggio, vincerà. Per governare.
1: Senta, onorevole Iezzi, da alcune ricostruzioni sui giornali, il vostro leader Salvini sta chiamando i deputati più resti a votare questa legge. Vi sentite un po' controllati?
0: Io non credo che Salvini abbia chiamato tutti, abbia chiamato i più restii, sinceramente non ne ho, diciamo,
1: una chiamata alle armi, mi no, passi il termine.
0: Tutto
1: il governo, no? Siete stati richiamati, dovete essere tutti presenti.
0: Ecco, in realtà credo da parte di tutto il Parlamento, perché se lei guarda le presenze di ieri, leggevo i giornali oggi che facevano i calcoli, mancavano 8 parlamentari. Quindi diciamo non è che l'ha fatto la Lega, non è che l'ha fatto le forze di maggioranza, l'hanno fatto tutti. Perché? Perché è una votazione diciamo importante. Ha ragione Maggi, il collega Maggi, nel dire che la legge elettorale sembra una questione per tecnici, per addetti. È vero, nei suoi cavilli è una questione per tecnici e addetti, ma nel suo senso profondo è una cosa che riguarda tutti i cittadini, perché tramite le leggi elettorali i cittadini scelgono da chi essere governato, che mi sembra una roba diciamo non secondaria, e quindi si è richiamato tutti i parlamentari a un senso di responsabilità nei confronti di queste votazioni.
1: Onorevole Iezzi, allora la lasciamo andare al Montecitorio, perché insomma tra poco siete convocati.
0: C'è ancora un po' di tempo, diciamo.
1: Pochi minuti, alle 9 in aula. Grazie, esatto. Onorevole Igor Iezzi, deputato della Lega, buongiorno, buona giornata, e do il ben trovato anche a Daniela Preziosi, collega di Domani. Buongiorno Daniela.
2: Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Daniela. Allora, ci stanno arrivando tanti messaggi, alcuni dei quali sottolineano i rischi di incostituzionalità di questa legge. Ci scrive un ascoltatore: si comprime il ruolo del Presidente della Repubblica. Ci sono dei profili di rischi di incostituzionalità. Oggi anche un costituzionalista come Ainis ne scrive. Quali sono, secondo te, le parti della legge che potrebbero essere a rischio?
2: Allora, intanto il costituzionalista Ainis oggi conia una felicissima espressione, che è il premierato in maschera, che racconta appunto questo il cuore politico di questa legge. E naturalmente io non faccio la costituzionalista, quindi raccolgo quello che dicono alcuni costituzionalisti, e sicuramente c'è il tema, ne avete appena parlato, il tema della quadruplicazione delle firme per raccogliere se non fai parte già del Parlamento, che già è una cosa enorme. Poi c'è il tema del premio di maggioranza. Sentivo prima il deputato Iezzi diceva: chi ha un voto in più governa. Sì, ma bisogna capire quanti voti ha, cioè non si può governare con il 55% avendo preso il 42%, è un premio abnorme, per usare l'espressione che usano i costituzionalisti. Quindi anche questo è un aspetto attenzionato. Un altro aspetto molto, insomma, molto a rischio è il fatto, diciamo, la disparità di genere nelle liste, cioè non c'è un'indicazione che possa, insomma, promuovere la parità di genere, promuovere, insomma, non imporre. Però questa legge in questo testo finale è stata anche frutto di un grande lavorio, confronto con gli uffici del Quirinale, quindi aspetti di immediata palese incostituzionalità, quelli che dovrebbe fermare il Presidente della Repubblica al primo vaglio, forse ormai sono stati superati,
1: risolti.
2: E poi però noi sappiamo che c'è un gruppo di costituzionalisti, una cinquantina, che hanno pronti già i ricorsi per tutti i distretti giudiziari di tutta Italia, e che proveranno, insomma, a farla vagliare dalla Consulta entro i primi mesi.
1: Ecco Daniela, Giorgia Meloni ha detto: se la legge elettorale non passa, lo vedremo domani, voto previsto alle 12:30, voto segreto, mentre i voti di fiducia sono palesi, chiama per appello nominale.

0: e se non passa si va al voto, il governo cade, si va al voto, ma a chi conviene adesso andare al voto?
1: A Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni conviene andare al voto, anche se naturalmente non può, diciamo, imporre, vogliamo sperare, i franchi tiratori di nascosto, insomma, ecco. Però insomma, anticipare.
0: Ma non ne uscirebbe male il governo, secondo te? Non farebbe una brutta figura se non passasse la legge elettorale?
1: Secondo me

0: Comunque cadere non sarebbe un buon biglietto da visita per la campagna elettorale, però è pur vero che questo è un anno complicato, lei sarà un anno complicato, lei diciamo Giorgia Meloni ha difficoltà con gli alleati, anzi gli alleati hanno molte difficoltà, mettiamola nel mondo giusto, c'è Vannacci ancora in crescita, quindi forse anticipare, giocare d'anticipo potrebbe essere una
1: soluzione. Senti Daniela, ma invece dall'altra parte il campo, il cosiddetto campo largo, è pronto ad andare al voto?
0: Ma guarda, quando se le camere si sciolgono, insomma, si daranno una smentita mossa. Sicuramente sì, però bisogna anche dire una cosa, è chiaro che la segretaria del Partito Democratico cerca di rallentare, si fa per dire, insomma, comunque le operazioni delle primarie, perché andare a discutere sul candidato Presidente del Consiglio quando ancora la legge è sotto giudice, intendo dire una volta che fosse approvata, sarà sicuramente approvata la legge elettorale, però potrebbe essere diverso se ci fossero alcune liste in più. Insomma, certo. In questo momento ci sono alcune liste che non hanno la possibilità di presentarsi se non con un giochino parlamentare di prestiti, di simboli, di parlamentari.
1: Che si fa, però diciamo non sarebbe la prima volta, insomma Tabacci
0: non sarebbe la prima volta, ma certamente
1: ce
0: non
1: l'ha
0: è,
1: fatto
0: diciamo,
1: vedere in passato.
0: Assolutamente, però non è diciamo commendevole, perché adesso costringere, adesso io non ho molte simpatie per certe liste che nascono un po' all'improvviso, però perché uno deve costringere a chiedere in prestito un parlamentare? Chiaro. Se per esempio l'assessore onorato vuole tanto legittimamente partecipare al voto, raccoglie le sue firme, ma non può raccogliere 6.000 firme, pensate 6.000 firme in Valle d'Aosta, cioè nella
1: per un assessore del Comune di Roma. Grazie. Grazie Daniela Preziosi di Domani, grazie per essere stata con noi e do il buongiorno a Flaminia Camilletti della Verità. Buongiorno Flaminia.
2: Grazie dell'invito.
1: Flaminia, buongiorno. Allora, abbiamo sentito la tua collega, la nostra collega Daniela Preziosi dire sicuramente la legge passerà domani. Tu sei convinta o il governo rischia qualcosa?
2: Ma avevo qualche dubbio, ti dico la verità. Poi ieri in transatlantico ho capito che c'è una tranquillità quasi, mi ha colpito, una grande tranquillità per cui non vedo in realtà grandi ostacoli. C'è da dire che 45 francotiratori non sono pochi, per cui insomma è difficile in effetti che possa saltare, anche visto diciamo, tutta l'attenzione, la pressione che sarà messa dal governo, dai capigruppo, da Meloni stessa per stare sul voto.
1: Ecco, sì, appunto parlavamo di questa chiamata alle armi, insomma, ma anche se domani il voto andrà liscio, come insomma si suppone, ma lo scopriremo domani all'ora di pranzo, possiamo escludere del tutto, secondo te, un voto anticipato rispetto alla scadenza naturale della legislatura, che ricordiamolo è settembre 2027, o c'è qualche possibilità che si vada comunque al voto anticipato?
2: Allora, io penso che Fratelli d'Italia stia diciamo provando a testare l'ipotesi di anticipare, perché Malan l'altro giorno quando esce con quella dichiarazione dicendo che potrebbe andare al voto insieme
1: proprio
2: ai comunali,
1: qui, no? Su Radio 1, esatto, un giorno da pecora.
2: Esatto,
1: sì.
2: Esatto, da voi. E chiaramente non lo dice, non è uno sprovveduto, non lo dice senza contezza, evidentemente. Però sappiamo che Forza Italia e Lega invece preferirebbero arrivare a fine legislatura, che vuol dire un anno intero. Questo perché anche diciamo la speranza è che Futuro Nazionale possa un po' sgonfiarsi. È in fase calante, in effetti, il movimento
1: comincia a registrare alcuni problemi, specialmente in alcune regioni.
2: Esatto, per cui se dovesse diciamo continuare questo trend, che poi non è più che una non crescita, è una cosa calante, è una non crescita, cioè si è stabilizzato. E poi c'è da ricordare che comunque è un movimento che raccoglie sia chi voterebbe Vannacci con Meloni e sia chi voterebbe Vannacci solo senza Meloni, e quindi poi questo 8% non può mai essere intero.
1: Certo. È difficile, chiaro Flaminia, è difficile fare previsioni, ma secondo te Daniela Preziosi ci diceva che la persona a cui conviene, l'unica insomma la persona a cui conviene di più andare al voto prima del settembre 2027 è proprio Giorgia Meloni, tu sei d'accordo?
2: Conviene anche a Schlein, secondo me, andare prima, perché cioè, io credo che lei voglia evitare le primarie, detto proprio così, non è solo una mia suggestione, evidente che sia così, tanto che sperano che la consulta faccia saltare l'ipotesi della
1: scusami Flaminia, ma se si votasse prima

0: mettiamo in primavera per assurdo, in inverno e in primavera, e non si farebbero le primarie secondo te nel campo largo? Non ci sarebbe il tempo?
1: Se si votasse a primavera, allora Taruffi ha detto potremmo fare le primarie a gennaio, Conte vuole farle prima, un motivo c'è, perché evidentemente se tu le fai troppo a ridosso del voto, metti in mostra quelle che sono le divisioni all'interno del campo largo, per cui sarebbe sciocco farle troppo sotto voto, per cui probabilmente poi verrebbe fuori la linea di chi dice no vabbè, andiamo o il partito che prende più voce, più, di più potere, di più peso all'interno della coalizione, oppure indichiamo un terzo, cosa che però sappiamo che Schlein ha completamente, diciamo, non ha appoggiato come ipotesi.
0: Flaminia, un'ultima domanda in 30 secondi, ti chiedo una previsione, non abbiamo la palla di vetro, però le tue sensazioni, tu che appunto frequenti il transatlantico, l'alleanza con Vannacci, il centrodestra, la farà?
1: Allora, ieri ho avuto delle interlocuzioni, perché mi ha stupito molto, perché prima, 2 o 3 giorni fa, avevo capito che loro avessero in mente l'idea di votare la fiducia e poi di votare no sulla voto finale della legge elettorale.
0: Invece
1: poi hanno votato contro, al che ho chiesto, scusate, ma se votate contro gli articoli che reintroducono le preferenze, intanto...
0: dobbiamo chiudere, Flaminia, dobbiamo chiudere, sì o no, al volo.
1: Sì, penso che alla fine
0: pensi di troveremo una sintesi. Grazie Flaminia Camilletti della Verità. Dobbiamo chiudere, non ho tempo per ringraziare tutta la squadra. Linea al GR1 delle 9. Noi torniamo domani alle 7:30.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Solo parole, proprio così, con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
4: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
4: Quanto l'amo.
6: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
17: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Attacco israeliano nelle ultime ore nella striscia di Gaza. Due vittime palestinesi, secondo fonti locali. La notizia nel terzo anniversario del 7 ottobre, il giorno dei massacri compiuti da Hamas nei kibbutz e al Nova Festival. Oltre 1200 vittime e più di 250 persone sequestrate dai terroristi palestinesi. Alle 6:29 ora locale, cerimonie private nei kibbutz, un minuto di silenzio in programma alle 11 ora locale, altri 20 sono previsti nel pomeriggio. Il paese resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite oggi in diverse nazioni, compresa l'Italia. Ucraina, continua l'offensiva russa, 4 morti e 20 feriti per un edificio colpito a Chernihiv, a Kiev, bersagliati 3 quartieri, almeno 2 morti, conseguenze più gravi scongiurate grazie all'avvertimento di Zelensky che ieri sera ha messo in guardia la popolazione. I russi stanno per sferrare un attacco massiccio su Kiev, ha detto il presidente, raccomandando ai cittadini di fare attenzione agli allarmi e di mettersi in salvo. Raid anche su Zaporizhia, Dnipro e Kremenchuk. Nel mirino dei russi anche gli impianti energetici con l'inverno alle porte. Succede nel giorno in cui Putin compie 74 anni. In Italia legge elettorale, dopo il sì alla fiducia sui primi due articoli alla Camera, in questi minuti il via alle dichiarazioni sull'articolo 3, cui seguirà il voto per appello nominale. Atteso domani a scrutinio segreto l'ok definitivo al testo. La maggioranza è sicura che non ci saranno franchi tiratori e plaude a una riforma che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Il centrosinistra parla invece di legge incostituzionale e si dice pronto al ricorso alla Consulta. Comincia a delinearsi la manovra. L'ufficio parlamentare di bilancio ha approvato le indicazioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo.
2: Entra nella fase decisiva il percorso della legge di bilancio. Lunedì 12, con l'esame parlamentare del documento programmatico di finanza pubblica, si apre il conto alla rovescia verso la manovra, che dovrà definire le risorse e le priorità economiche del paese per il 2027. Il governo stima per il prossimo anno una crescita dell'1% e un deficit al 2,9% del PIL, sotto la soglia europea del 3%. Ma sul quadro economico pesano ancora le incertezze internazionali, a partire dal caro energia che continua ad alimentare l'inflazione. E proprio il caro vita sarà uno dei temi che il ministro dell'economia Giorgetti intende portare all'Eurogruppo e all'Ecofin l'8 e 9 ottobre a Lussemburgo. Il governo parla di una manovra prudente, ma nel cantiere restano misure fiscali di peso, dall'estensione del taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro alla flat tax per i giovani, fino agli interventi per il settore della casa. Da sciogliere resta però il nodo più delicato, quello delle coperture finanziarie. Amalia Carosi, GR1.
1: E ora le aperture dei mercati finanziari europei. Linea a Milano, a Chiara Rancati.
3: È un avvio con il segno meno per le borse europee in scia al calo delle piazze asiatiche e nonostante la chiusura positiva di ieri a Wall Street. Milano a meno 0,53%, Francoforte e Parigi meno 0,6%, Londra la migliore a meno 0,34%. Nervose, lo dicevamo, anche le borse asiatiche in attesa della riapertura di Shanghai, ultimo giorno oggi della settimana di festa nazionale cinese. Perdono intorno al mezzo punto percentuale Tokyo e Hong Kong, oltre l'1,5% Seoul, come sempre per tensioni concentrate sul comparto tech. Contribuisce all'atmosfera negativa la risalita del prezzo del petrolio, che questa mattina torna sopra quota 101 dollari al barile, mentre resta sotto i riflettori il mercato dei titoli di Stato, non tanto in Europa, dove i rendimenti agli spread sono nettamente calati, ma negli Stati Uniti, dove non si arresta l'aumento del tasso sui bond a lunga scadenza. Stamattina sul Treasury trentennale siamo a un passo da un interesse del 5,7%, un livello da massimi storici. Linea a voi.
1: La vicenda giudiziaria per il caso di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso dicembre. Il tribunale del riesame ha confermato l'interdizione dalla professione medica, della durata di un anno, per il cardiochirurgo Guido Oppido, al quale viene contestato di aver falsificato la cartella clinica. Oppido è tra i 7 indagati per omicidio colposo nell'inchiesta sul caso. Ascoltiamo al microfono di Claudia Marra la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino.
4: Voglio ottenere giustizia per me in primis, per la mia famiglia, ma soprattutto per quelle persone che vogliono bene a Domenico e ne vogliono tuttora e ne vorranno sempre.
1: Verrà annunciato questa mattina a Stoccolma il premio Nobel per la chimica. Ieri quello per la fisica è andato ad un solo scienziato, come non succedeva dal 1992. Francis Olsen, 82 anni,

0: che ha individuato neutrini altamente energetici in grado di trasportare informazioni provenienti dalle profondità del cosmo che possono essere captate dall'osservatorio IceCube realizzato in Antartide, attesa nei prossimi giorni per il Nobel per letteratura, pace ed economia. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
7: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Progetto Benessere, per una vita più sana.

8 minuti, è mercoledì 7 ottobre e questo spazio, lo sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore, allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp anche audio, che è il 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi, ma anche tutte le altre, sull'app Rai Play Sound. Fra poco insieme parleremo di decluttering, ovvero l'arte di riordinare il nostro spazio fisico in casa e quindi anche quello mentale, contro ansia e stress, perché fare ordine fuori può significare anche farlo dentro di noi. In seguito inaugureremo la nostra rubrica dedicata ai grandi personaggi del mondo della medicina e della scienza, e lo faremo con Giulio Maira, uno dei neurochirurghi più conosciuti al mondo. Adesso, come sempre, prima ascoltiamo un brano musicale, poi entriamo nel cuore dei nostri temi.

0: Siamo ancora insieme per parlare di una stagione, l'inizio dell'autunno, che può trasformarsi in un'occasione preziosa per fare le pulizie dentro casa, ma non solo. Ed ecco che in tanti in questo periodo ci diamo al cosiddetto decluttering, una parola inglese che significa sgomberare, riordinare uno spazio, eliminare il superfluo. Ma questo termine viene ampiamente usato anche in psicologia e nelle neuroscienze, dove diventa una potente metafora, oltre che uno strumento terapeutico, per indicare il processo di liberazione consapevole da oggetti superflui, pensieri, legami emotivi inutili, insomma, in una parola, per ritrovare il benessere interiore. Siamo insieme per parlare di questo tema con il dottor Giancarlo Marenco, che è psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte e vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, qui oggi in presenza a Saxa Rubra con noi. Benvenuto, dottore.
1: Grazie per l'invito.
0: E invece in collegamento telefonico abbiamo Irina Potinga, che è scrittrice ed è autrice del blog Spazio Grigio, esperta di minimalismo e decluttering, e fra YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ha una marea di follower. Irina, circa 800.000, dico bene?
2: Sì, giusto.
0: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: So che questo tema le è molto caro, quindi non poteva che essere lei la nostra interlocutrice. Allora, iniziamo da un punto di vista psicologico però con il dottor Marenco, perché in psicologia l'atto di riordinare l'ambiente circostante si può riflettere direttamente sull'ambiente, fra virgolette, interno, me lo faccia definire così. Ordinare fuori per fare ordine dentro?
1: Sì, sì, ordinare fuori per fare spazio mentale dentro. Guardi, è un'azione importante, lo dirà forse meglio Irina, come fare, come si fa. Io credo, vorrei sottolineare la difficoltà che abbiamo tutti noi a riordinare le cose. Non è un gesto facile, perché tutti gli oggetti non sono neutri, ci parlano, ci raccontano qualcosa di noi, del nostro passato, del nostro modo di essere, per cui è un'azione complessa da fare. C'è una bella frase che mi piace ricordare, che il disordine delle cose è il loro ordine, che va un po' in un'altra direzione.
0: Sì.
1: Perché in qualche modo è vero che un ambiente ordinato rappresenta una cura che noi diamo a noi stessi, al nostro ambiente, nello stesso tempo non necessariamente un ambiente non ordinato è sintomo di qualche cosa di negativo.
0: Sentiamo Irina su questo, che cosa ci dice? È d'accordo con questa interpretazione del dottor Marenco?
2: Certo, intanto l'ordine, ordine fuori, quella sensazione di ordine. Quando entriamo in casa, apriamo il guardaroba, non so, ci prepariamo in bagno e c'è ordine, dà per forza quella sensazione di ordine, di calma, ecco, di calma, di pace, di ordine anche dentro. Certo che ci sono persone che dicono di starsi bene anche con un certo disordine, e lì va bene, però se qualcuno non si trova così bene, siamo qui per quello.
0: Certo. Assolutamente, anche in questo campo si può liberamente scegliere, ci mancherebbe. Quindi,
2: certo, esatto.
0: Dottor Marenco, il decluttering fa bene o no?
1: Allora, fa bene per chi ci riesce a farlo, seguendo le indicazioni di chi è esperto, sicuramente fa bene, perché un ambiente ordinato, insomma, dà un buon rimando. Io, se non le dispiace, mi concentrerei sulla difficoltà che abbiamo tutti noi a fare ordine, e credo perché da un certo punto di vista, come ha detto lei, la casa rappresenta il nostro mondo interno in qualche modo, e quindi liberarsi dagli oggetti e liberarsi da qualche cosa che ha rappresentato qualcosa di importante per noi nel presente e nel passato. Anche gli stessi libri, quando leggo che è importante buttare via dei libri, per me è un'azione difficilissima, perché un libro, anche se non letto, letto parzialmente, è qualche cosa che ho preso, che mi ha dato delle cose che voglio tenere con me. Quindi credo che dal punto di vista psicologico bisogna tenere presente che svuotare la casa, svuotare gli oggetti, e in qualche modo bisogna far fronte con la perdita, col senso di perdita delle cose per noi importanti, che è un'operazione psicologica non facile. Non è simile all'operazione del lutto, però è qualche cosa che riguarda quella sfera lì.
0: Ok, allora Irina, per fare un decluttering efficace, liberare spazio in casa, affrontando anche questa idea di perdita di cui ci stava parlando il dottor Marenco, da dove possiamo cominciare?
2: Ecco, infatti direi proprio che serve la preparazione, perché come ha detto il dottore non è, cioè è semplice, teoricamente dice ma che ci vuole, prendo le cose, le butto, no? Potrebbe sembrare semplice ma non è facile, ecco, è semplice ma non è facile, perché le cose non sono solo cose, contengono emozioni, contengono ricordi, e quindi ci vuole una preparazione. Se noi partiamo che siamo preparati è tutta un'altra cosa, perché se semplicemente oggi ho voglia di riordinare, apro l'armadio e vedo cosa buttare, è molto probabile che butterai poco o niente. Ecco, la preparazione in cosa consiste? Intanto una consapevolezza interiore, una preparazione cosiddetta mentale, semplicemente accettare che dovrò prendere delle decisioni, cioè mi rendo conto che ok, faccio questo percorso, questo processo, dovrò fare delle scelte, quindi sono più predisposta a fare effettivamente delle azioni.
0: Allora vorrei chiedere a entrambi, Irina, ma se invece di buttare, noi abbiamo usato questo verbo, invece entriamo nell'ottica del donare, del riciclare, far vivere nuovamente le cose, allora questo senso di dolore dello staccarsi dai propri oggetti, dai propri libri, dai propri vestiti, dottor Marenco, si placa?
1: Beh, è una cosa in più. Mi fa venire in mente che è appena uscito un libro di una psicanalista, come ho svuotato la casa dei miei genitori, sì, dopo la morte dei propri genitori. Quindi è un'operazione ancora più difficile, perché si tratta di svuotare oggetti che appartengono in parte alla nostra infanzia, alla nostra vita precedente, ma in parte ai genitori. E quindi in qualche modo questa psicanalista scrive che il donarli, il passarla a persone che in qualche modo erano amici, familiari dei genitori defunti, dà una possibilità di rivita, e anche per la persona stessa di dire che in qualche modo quell'oggetto non lo butto via e non faccio, come dire, qualche cosa di brutto rispetto, certo, ai propri genitori.
0: Irina, il dono aiuta, sì, a fare decluttering con serenità?
2: Certo, assolutamente. Infatti il prossimo punto che stavo per dire è preparare le scatole. Cosa vuol dire? Perché se io inizio questo percorso avendo già un posto dove mettere queste cose, è già un'altra cosa. E infatti una delle scatole è da donare, possiamo scriverci sopra da donare, e sarà dedicata a tutte quelle cose che potrebbero avere una nuova vita, perché sono ancora in ottimo stato, sono ancora belle, possono essere funzionanti, insomma possono essere usate. Ci mettiamo tutte queste cose che noi non usiamo ma qualcun altro potrebbe usarle, per poi appunto proporle a qualcuno che conosciamo, darle in un negozio dell'usato, un mercatino, quel che è, in base a quello che si desidera, no? Poi c'è una scatola che possiamo chiamare da decidere, perché ci saranno sicuramente delle cose che io adesso non uso, che adesso non sono adatte per la mia vita, che non mi servono, ma che sono davvero ancora in ottimo stato, magari mai usate, sono nuove, non sono ancora pronta a lasciare andare. E perché queste cose non ci blocchino nel processo, le mettiamo in questo spazio, in questa scatola dedicata. E possiamo rivedere queste cose dopo un periodo di tempo, dopo 3-6 mesi vedo che queste cose alla fine non mi sono mai servite, non ci ho mai neanche pensato, allora posso anche lasciarle andare.
0: Allora ecco. Irina, vorrei inserire in questa chiacchierata anche le valutazioni, le riflessioni dei nostri ascoltatori. Mariella D'Alecco per esempio ci scrive: regalare libri a biblioteche minori e dopo i 60 anni eliminare o regalare almeno un oggetto al mese, quindi questa è una mini ricetta. Un altro ascoltatore o ascoltatrice, non è firmato, dice: non buttare libri, lo stesso libro letto 20 anni anni dopo sarà diverso leggendolo magari a 50 o a 60 anni. E un altro ascoltatore che dice: buongiorno Viviana, io con i miei due figli per i regali di compleanno non gli facevo mai rompere le confezioni apposta in previsione del futuro dono, e loro erano sempre consapevoli. Quindi bella questa corrispondenza con i nostri ascoltatori. Dottor Marenco, sì, questi trucchi che ci stanno suggerendo i nostri ascoltatori, come li trova? Utili?
1: Ma sì, utili. Penso che il mettere ordine è poi un'operazione molto soggettiva, al di là delle indicazioni degli esperti, e credo che ognuno metta ordine secondo il proprio modo di vedere le cose, e quindi anche questi suggerimenti, questi modi di mantenere in vita le cose sono parte di noi, sono parte del nostro modo di essere, rappresentano in qualche modo la nostra identità, il nostro modo di vivere con gli oggetti, con le cose della casa, con la nostra casa.
0: Irina, c'è Rosa che scrive: buongiorno, liberarsi degli oggetti che ci legano al passato toglie il gusto di vivere il presente.
3: Oh no. Allora, il passato, dobbiamo capire che ci sono cose che del passato che hanno svolto la loro funzione, ed è importante distinguere queste cose che ci tengono nel passato, che ci proprio diventano come delle catene, come delle zavore. Cosa significa? Quelle cose che rappresentano una versione di noi del passato, non vogliamo più vivere nel presente, se noi continuiamo a tenerle ci tengono in un certo senso nel passato. Mm-hmm. Certo, poi che c'è un oggetto speciale, non so, un ricordo del matrimonio, un ricordo,
0: quindi
3: della
0: nascita del mio primo figlio, una selezione,
3: esatto,
0: certo,
3: quelle
0: certo,
3: assolutamente le teniamo, quelle a guardarle ci danno gioia. È proprio questo, possiamo creare una bella scatola dove ci mettiamo questi ricordi, e quando la apriamo magari guardiamo queste cose insieme ai nostri familiari, insieme alla famiglia, no?
0: Sì.
3: Guardiamo queste cose e c'è gioia, e va bene. Ma quando si tratta di quelle cose che mettiamo, degli oggetti che per un passatempo di 10 anni fa, non so, gli sci, mettiamo qualcosa del genere che io adesso non faccio, sono tanti anni che non lo faccio, però lo sento come se dovessi farlo per forza. Non so, per esempio volevo imparare l'inglese, mettiamo,
0: sì,
3: allora ho comprato manuali, libri, tutto quanto. Mi rendo conto che è una cosa che non fa per me, che non mi interessa fare adesso, però quelle cose, se stanno sempre lì nell'armadio, è come un ricordo che, ecco, non sono stata brava a fare quella cosa.
0: Okay.
3: Avrei dovuto impegnarmi,
0: allora,
3: di più.
0: C'è il ricordo,
3: ecco.
0: E il ricordo. Sentiamo che dice, esatto, il dottor Marenco.
1: Ma questa ascoltatrice un po' ci ricorda l'importanza dei legami affettivi ed emotivi del passato, ed il peso del passato quando si riesce a liberarsi dal passato. E questo è un problema che non si può bypassare facilmente con il riordino, perché a volte

0: però, come dire, il riordino ci ricorda l'altra parte, la leggerezza. Quando un legame del passato è così potente che ci impedisce di fare delle modifiche, dei cambiamenti, allora la vita diventa pesante e forse dobbiamo in qualche modo dar valore alla leggerezza, sia del riordino che dello stare, che del mettere a posto, cercando di lasciare che il passato non ci sommerga.
1: E allora i nostri ascoltatori continuano a discutere, a mandare messaggi, input. Invece un'altra ascoltatrice dice: io non faccio fatica a liberarmi delle cose, alcune le regalo, alcune le butto e voglio avere sempre tutto a posto. E quindi domanda se è compulsiva. Non abbiamo il tempo per rispondere a tutti, ma abbiamo ancora il tempo per ringraziare i nostri ospiti, il dottor Giancarlo Marenco, che è venuto a Roma qui a Saxa Rubra, e Irina Potinga, scrittrice, autrice del blog Spazio Grigio, esperta di minimalismo e decluttering. Restate con noi perché diamo prima la linea alle previsioni del tempo, ma ancora prima ascoltiamo un brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Guarda intanto il cielo com'è nero.
7: All'improvviso inizia a piovere.
6: Corsa bagnata.
7: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
8: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
1: Completamente guariti? Perfettamente curati.
2: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro, quando si sono fatte le 9:32 minuti. Inauguriamo oggi uno spazio dedicato ai grandi personaggi italiani che si sono distinti nel mondo della medicina, della ricerca, delle scienze. E chi meglio del professor Giulio Maira, neurochirurgo di esperienza internazionale che ha operato quasi 18.000 pazienti per lesioni al cervello, poteva essere il nostro primo ospite. Benvenuto professore.
5: Buongiorno dottoressa Verbaro, è un onore inaugurare questa trasmissione.
4: È bellissimo per noi averla, professore. Non è la prima volta che viene a Progetto Benessere, però è la prima volta che parlerà di lei, non solo come scienziato, come medico, come professore, come docente. Io ho una lista veramente infinita del suo curriculum, ma anche come uomo, come ragazzo che ha scelto gli studi di medicina. Insomma, ci dovrà raccontare tante cose. Intanto mi faccia dire, proprio come sintesi estrema, due cose: che Giulio Maira è professore ordinario di neurochirurgia all'Università Cattolica, professore ordinario di neurochirurgia all'Università Cattolica di Roma, già direttore dell'Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Gemelli, è stato docente al campus biomedico e autore di numerosi libri, per esempio Dove danzano i pensieri, Capire il mondo con le neuroscienze di PM, e presidente della Fondazione Atena Onlus. Da dove cominciamo, professore? Cosa le piace di più di tutte queste cose che ha fatto?
5: Cominciamo con la neurochirurgia, che è stata la passione
4: della sua vita.
5: È stato le mie gioie e i miei dolori, e quindi mi fa piacere parlare di questo soprattutto.
4: Allora, ci racconti chi è Giulio Maira.
5: Dunque, io sono nato in Sicilia da un padre siciliano e mamma trentina, e molti anni fa, oramai.
4: come tanti di noi, ma
5: non tanto quanto me. Papà era chirurgo e questa è il primo punto fondante della mia vita, della mia carriera, è stato andare a seguire papà in sala operatoria, a vedere, allora liceale ancora, assistere ai primi interventi di chirurgia e apprezzare la bellezza, l'eleganza del gesto e anche la semplicità, tutto sommato, perché quando una cosa è bella ed è fatta bene è anche in apparenza semplice. E lì decisi di fare il chirurgo. Quindi mi iscrissi all'Università Cattolica, allora appena fondata, sì. Quindi sono stato tra i primissimi studenti entrati all'Università Cattolica. Ed ebbe una seconda grande folgorazione. Al terzo anno di università, il nostro professore di fisiologia, cioè una materia che studia la normalità del corpo,
4: sì,
5: ci fece un intero anno di lezioni sul cervello. Allora, a questo punto mi innamorai del cervello, entrai in fisiologia, feci la mia tesi di laurea in fisiologia sulle funzioni del cervello. Ma la cosa strana, andando in sala operatoria, perché facevamo degli esperimenti sugli animali, quindi io al terzo anno dell'università già operavo sul cervello, anche se non degli uomini. E lì alla passione per la chirurgia ci unì questo innamoramento per il cervello e non potevo

0: pare che il neurochirurgo, e da lì nasce un pochino la storia della neurochirurgia della mia vita.
1: Ed è una storia bella proprio perché è una storia di passione, ma oltre alle neuroscienze, al cervello, lei ha un hobby a cui ama dedicarsi, magari non l'ha mai raccontato a nessuno. Cosa le piace?
0: I miei hobby ne ho due: uno lo posso passare a casa ed è la musica. La musica mi appassiona, qualunque tipo di musica, dal jazz alla musica classica, ma soprattutto l'opera. L'opera per me mi piace leggere le storie, mi piace andare al cinema a guardare le storie. Nell'opera la storia si mescola alla musica, alla recitazione, alla regia. Secondo me è lo spettacolo perfetto. E poi c'è un altro hobby, quello della mia vita più importante, che è il tennis. Gli ho appena parlato.
1: Ah, ancora gioca, professore?
0: Sì, ancora gioco e devo dire che continuo a migliorare, anche se qualche volta faccio dei disastri e non giocare con me. Gioco in doppio naturalmente, non gioco in singolo. Mi vado ancora a lezioni di tennis e quindi ho un gruppo di amici medici e non medici con i quali veramente condivido questi momenti di grande felicità. E poi la passione della mia vita è mia moglie,
1: Ah, che
0: la vera
1: carino.
0: Carla, e l'innamoramento per sempre, l'affetto, la dedizione, la condivisione, la complicità. E lavoriamo assieme anche nella fondazione, anche se poi ognuno ha il proprio lavoro, e quindi è una vita piena di passioni, di gioie, ma come tutti anche di dolori, perché vedere un paziente che non guarisce, per esempio, è
1: Certo.
0: un capire che la scienza ha dei limiti e non è ancora raggiunto, però come vediamo, come sentiamo dai premi Nobel che vengono dati, la scienza va avanti costantemente, quindi
1: Certo.
0: c'è sempre la speranza dietro l'angolo che possa trovarsi la soluzione a un problema fino allora non risolvibile, e questo è quello che deve portarci avanti, ma che deve portare avanti i medici. Io dico sempre, ho sempre detto ai miei specializzandi, ai miei studenti, che il compito del medico non è solamente applicare quello che si sa già, ma studiare per poter trovare qualcosa che oggi non si sa, ma che può migliorare e permetterci di curare meglio le persone, perché poi, diciamoci la verità,
1: Sì.
0: l'obiettivo di tutto, della ricerca, dell'impegno, dello studio, è curare bene qualcuno che sta male e che affida a noi il suo dolore, i suoi problemi, le sue preoccupazioni.
1: Non c'è
0: Quindi
1: dubbio, no, non c'è veramente dubbio su questo. Senta, lei ha citato il Nobel per la medicina 2 giorni fa che è andato all'optogenetica, quindi a questa, diciamo, tecnica che permette di davvero selezionare delle cellule neuronali e che può andare verso la risoluzione di malattie importanti, non solo nel campo visivo, ma anche l'Alzheimer, delle grandi sfide per la medicina. Che ne pensa di questa scelta che è stata fatta a Stoccolma quest'anno?
0: ma diciamo che le malattie non tumorali, ovviamente, malattie legate a una disfunzione, sono legate al fatto che alcune cellule possono lavorare male oppure alcune cellule possono non lavorare. Allora la possibilità di modulare la funzione, il modo di funzionare delle cellule attraverso questa optogenetica sicuramente può permettere di raddrizzare alcuni circuiti che col tempo, con le malattie, con l'inquinamento possono essersi alterati. Certo, siamo non all'inizio dell'optogenetica, perché l'optogenetica inizia 20 anni fa, ma
1: Sì.
0: siamo all'inizio. La capacità di inserire, di applicare l'optogenetica alle malattie cerebrali. Però la scienza ci stupisce sempre, quello che ci sembra lunghissimo, poi alla fine si risolve con qualcosa di applicabile in poco tempo, anche perché dietro questa scoperta ci sono grandi tecnologie. Le tecnologie, come lei sa, migliorano continuamente. L'intelligenza artificiale ci insegna come si possono osservare, capire fenomeni che prima senza l'intelligenza artificiale non erano comprensibili, e la conoscenza, la comprensione è alla base poi dello sviluppo di tecnologie, alla base dell'applicazione che ci permette di utilizzare quella conoscenza in modo di lavorare, in modo di guarire, di curare per quanto riguarda le malattie neurologiche.
1: Allora, io ho grandissimo piacere di continuare questa chiacchierata su anche l'uomo Giulio Maira, però sono i nostri ascoltatori che iniziano a mandare dei messaggi al 342-864-8832 e ci piace coinvolgere anche loro. Allora c'è Noemi che le domanda: professore, qual è la cosa più importante da fare per tenere il cervello in allenamento?
0: Beh, oramai qualunque giornale, qualunque mezzo di divulgazione dà una serie di consigli. Io do due consigli molto semplici. fare attività fisica, che è molto importante, la vera medicina.

0: medicina per il nostro corpo e per il nostro cervello, perché libera dei neuroormoni che sono fondamentali per l'attività e per il benessere della nostra mente. E poi la cosa, secondo me, fondamentale, leggere. La lettura ci porta nella vita delle altre persone, ci permette delle esplorazioni che altrimenti non avremmo. La lettura aumenta la nostra conoscenza e stimola le emozioni, e le emozioni sono un aspetto importante della nostra vita. E poi c'è l'alimentazione, ovviamente, ma sull'alimentazione sappiamo ormai tutto: la dieta mediterranea è quella che aiuta il nostro corpo e la nostra mente. Però ritorno sul libro: il libro, la lettura, il giornale che ci informa, ma ci informa in un modo non banale, con una successione di messaggi.
1: Ma è uguale leggere in cartaceo oppure leggere da uno schermo? Perché io trovo personalmente una differenza immensa nella concentrazione, nel gusto, nella profondità con cui si entra all'interno delle pagine. Lei che dice? Sono io che sono antica oppure proprio così c'è un meccanismo cerebrale?
0: No, sono assolutamente d'accordo con lei. Io dico sempre: bisogna sempre leggere con una matita in mano o con una penna in mano, segnare le cose che ci interessano e poi rileggerle. Ecco, anche sul digitale possiamo mettere in evidenza, però non lo vediamo. La cosa bella è andare nella nostra libreria a cercare un libro, tirarlo fuori, un libro che si è letto oppure che si è comprato col programma di leggerlo, e cominciare a sfogliare le pagine, oppure prendere un libro già letto, sfogliare le pagine per trovare quello che abbiamo evidenziato e per riflettere su quello che abbiamo evidenziato e magari parlarne con qualcun altro, perché è un altro elemento importantissimo.
1: Uno stimolo continuo diventa così, certo, non c'è dubbio.
0: È la socializzazione, quindi anche discutere di un libro, discutere di un film con qualcuno che ci sta vicino significa stimolare la nostra fantasia, accendere la memoria, e quindi tutte cose che devono essere tenute in attività, altrimenti un po' alla volta si esauriscono.
1: Professore, ascoltiamo insieme un vocale che è arrivato al nostro 342 864 8832.
2: Buongiorno dottoressa, mi permetta complimentarmi con il professore, e devo dire, mi ha colpito una frase che lui ha detto parlando dei dolori, e quindi lui prova dolore quando un paziente non riesce a guarire, e quindi la sua vita è dedicata a guarire, a sanare le persone, confrontata con quelli che invece partono per uccidere le persone in guerra. Quanto è strana la vita, veramente. Grazie Leonardo.
1: Professore, mamma mia, i nostri ascoltatori a volte ci lasciano senza parole per la profondità. Grazie a Leonardo per questo messaggio. Che dice?
0: Ha perfettamente ragione, veramente siamo di fronte a questo dualismo drammatico. Da un lato chi cerca di fare di tutto per fare il bene degli altri, dall'altro chi può spingere alla guerra, che non spingere alla guerra, ma fa la guerra, perché si può anche spingere alla guerra ma non farla. Chi fa la guerra, chi con una superficialità incredibile manda un drone che uccide decine di persone e spesso decine di bambini, e questa è la cosa più drammatica: togliere il futuro a chi ancora non ha avuto una vita completa. Cosa bisogna fare? Io scrivo dei libri, degli articoli per il Messaggero, e sì, qualche volta parlando della guerra dico: la soluzione è affidarci alla nostra mente, deve essere la nostra mente il buon senso e la capacità di ragionare, la capacità di avere delle emozioni sane a guidarci con tutto quello che è il male, tutto quello che è aggressività, tutto quello che è dolore per gli altri, perché noi nasciamo per volere il bene, noi nasciamo per riconoscere le cose belle. Le emozioni che la natura ci ha dato 200-300 milioni di anni fa servono proprio a questo: farci distinguere il bene dal male, la paura da una cosa che ci attira. Quindi intrinsecamente siamo portati al bene, ma qualche volta sono la formazione, gli esempi, il contatto con le persone sbagliate che ci portano a fare il male. Ma se noi ci affidassimo nuovamente alle emozioni, alla ragione, alla nostra mente e al nostro insito desiderio di benessere, forse le guerre non esisterebbero.
1: È assolutamente condivisibile tutto questo. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, sempre arrivato al 342 864 8832.
3: Buongiorno, vorrei fare ancora tanti ringraziamenti al professor Maira, che ha operato mio fratello al Policlinico Gemelli più di 20 anni fa e adesso sta bene, grazie anche a lui e alla sua equipe. Sono la sorella Lucia, buona giornata, grazie ancora.
1: Professore, dopo 20...

0: 30 anni i ringraziamenti, ma che meraviglia è!
1: Ma sa, purtroppo non sempre possono ringraziarci, perché non sempre la scienza è in grado di risolvere i problemi.
0: Certo.
1: La ricerca, noi dobbiamo fare in modo che la medicina sia vada bene per tutti, la medicina sia una soluzione per tutte le cure. Non è così, e questo mi porta ad una cosa che mi piace, molto dire, di cui mi piace molto parlare: il fatto che 25 anni fa ho creato una fondazione, la Fondazione Atena, che ha proprio l'obiettivo di promuovere la ricerca nel campo delle neuroscienze e fare prevenzione. Quest'anno festeggiamo i 25 anni. E come ho detto all'inizio, la ricerca deve essere alla base dell'attività di un medico. Bisogna andare avanti, collaborare con i biologi di base per porre i problemi che loro ci aiutano a risolvere e trovare le soluzioni per far sì che tutte le persone ci siano grate per avere curato e guarito i loro familiari.
0: Mi piace sottolineare che come Fondazione Atena, come presidente di questa fondazione, che è un onlus, voi vi occupate anche di salute della donna.
1: Certo, salute della donna è uno dei punti, ci occupiamo di salute della donna e anche di dipendenze. Andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi contro le dipendenze, ma il problema della salute della donna è diventato un punto centrale dell'attività della nostra fondazione, perché, come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oramai da decenni uomini e donne si ammalano delle stesse malattie in modo diverso.
0: Certo.
1: Quando parliamo della donna non parliamo solo di ginecologia o di ostetricia, ma parliamo di senologia, ma parliamo di tutte le malattie che devono essere valutate nell'uomo e nella donna. Questa è la medicina di genere, con protocolli diagnostico-terapeutici coerenti con quelle specificità del sesso. Noi ci occupiamo delle donne, ma lo stesso discorso vale per gli uomini. Ci occupiamo meno per gli uomini, perché da sempre la medicina è stata orientata verso la cura degli uomini, perché le ricerche sono sempre state fatte su soggetti di sesso maschile, perché rappresentavano un protocollo e un modello sperimentale stabile. Le donne, voi donne con le variazioni ormonali, non siete stabili nella provvedere del tempo, e quindi si è sempre pensato che bastasse fare ricerca sull'uomo, non considerando che uomo e donna sono diversi.
0: Anche
1: sono diversi,
0: i farmaci sono tarati in maniera diversa. Lei forse, professore, a proposito di salute della donna, magari non lo ricorderà, noi ci siamo incrociati quest'estate a giugno all'inaugurazione del Centro per la tutela della salute della donna e del bambino Sant'Anna a Roma, inaugurato dalla ASL Roma 1, ed è stata una bellissima festa, proprio perché il focus è stato sulla donna, sul suo benessere, sulla sua salute.
1: Ma è stata inaugurata dalla ASL con un protocollo con la Fondazione Atena, per cui siamo partner in questo progetto, che ovviamente richiederà del tempo per essere applicato a pieno, perché bisogna sviluppare le idee, trovare i medici. Abbiamo, come fondazione, abbiamo dato delle attrezzature molto importanti che si erano state finanziate da Banca Intesa, quindi abbiamo contribuito a sviluppare il Centro Sant'Anna, ma ancora ci vorrà del tempo, quindi questo è un messaggio che voglio lanciare a tutti. Il Centro Sant'Anna sarà un centro di diagnosi e di avviamento terapeutico per tutte le donne, ma perché sia completo ci vorranno ancora dei mesi, e quando finalmente arriveremo a regime, come si dice, sicuramente sarà come un laboratorio di applicazione della medicina sul sesso femminile.
0: E noi ci saremo per raccontarlo. Senta, professore, se lei resta con noi facciamo una brevissima pausa musicale, perché io le devo leggere una marea di messaggi, quindi non se ne vada, resti con noi.
1: Non mi muovo.
0: Musica. Al posto della

0: essere. Stiamo chiacchierando, mi lasci dire così, con il professor Giulio Maira, neurochirurgo di esperienza internazionale, che sta mettendo a nostra disposizione dai microfoni di Radio 1 non solo la sua esperienza professionale, ma anche la sua umanità. Ci ha raccontato il principio della scelta di diventare un medico, di mettersi al servizio degli altri. E qui, come vi dicevo, siamo pieni di messaggi di attenzione rispetto a questo spazio che abbiamo inaugurato. Professore, le leggo un messaggio che firma Franco da Bari. Dice: la saggezza con la S maiuscola del suo ospite e emozione con la E maiuscola pura. Grazie Franco da Bari. E poi c'è un altro messaggio che dice: e poi c'è la radio, il cui ascolto stimola costantemente le nostre funzioni cerebrali, come del resto fa la vostra bellissima trasmissione. Grazie al nostro ascoltatore. Vado avanti un po' a ruota libera, così poi facciamo un commento generale. Buongiorno, il messaggio non è firmato. Dice: per quanto riguarda la lettura, non avendo tempo per leggere, chiede l'ascoltatore, mentre svolgo i lavori di casa e giardinaggio, ascolto molti audiolibri, fa bene comunque?
1: Assolutamente sì. Comunque la mente recepisce, la mente naviga nel mondo che ci porta il libro, se diventano memorie, emozioni. Quindi il nostro cervello è nato per apprendere, e la nostra vita è un apprendimento continuo. Quanto più opportunità abbiamo di apprendere, di vedere, sentire e ascoltare cose nuove, tanto più il nostro cervello si svilupperà. Quindi in qualunque modo, purché siano delle nuove emozioni, delle nuove conoscenze che arrivano alla mente, significano far crescere anatomicamente il cervello, si sviluppano delle nuove sinapsi, ci sono delle parti del cervello che crescono. Quindi tutto questo ci fa arrivare ad un'età adulta con un cervello, con una riserva cognitiva ampia, come una foresta. Nella foresta ci sono tanti piccoli alberi che devono crescere tutti insieme. Alcuni moriranno durante lo sviluppo, ma quelli che rimangono avranno delle fronde sempre più ricche, degli arbusti sempre più robusti e rigogliosi, e questo compenserà. E quindi i libri ci permettono di accrescere la fioritura dei nostri alberi, la fioritura dei nostri fiori, e questo sarà un bagaglio di conoscenza che ci servirà per tutta la vita, soprattutto nella senescenza.
0: Ascoltiamo insieme un messaggio vocale, professore.
2: Professore Maira, tantissimi anni fa lei ha salvato mio fratello, che era stato lanciato per avaria durante una manifestazione. Lui era un funzionario di polizia e mi ha sempre parlato di lei in termini entusiastici. Purtroppo lui non c'è più, è andato via nel mese di marzo, ma la voglio ringraziare perché gli evitò un intervento e quindi lui è potuto vivere tranquillamente grazie a lei.
1: Grazie.
0: Professore, mamma mia. E poi le leggo un altro messaggio di Marisa, che ci fa i complimenti per la trasmissione. Le dice: volevo chiedere al chiarissimo professore come evitare o limitare i vuoti di memoria che a volte con l'età possono verificarsi. Ho 67 anni e a volte mi capita.
1: Beh, è naturale, bisogna permettere che è naturale che a un certo punto qualche memoria faccia vacilli, però dobbiamo considerare che il nostro cervello è come un muscolo, più lo utilizziamo più funziona. Quindi per evitare i vuoti di memoria, tutto quello che abbiamo detto prima, cioè utilizzare sempre la mente come se fossimo in una palestra. La palestra è il mondo e noi dobbiamo utilizzare questo mondo per recepire conoscenza. La conoscenza farà crescere il nostro cervello.
0: Allora c'è Guido da Imola, credo che il ragionamento sia molto simile, ci dice: interessantissima anche la trasmissione di oggi. Io sono molto anziano, non faccio molta attività sportiva, ma abbastanza parole crociate, quindi, come dice il professore, penso di fare bene. Che dice Guido?
1: Non ci danno nuove conoscenze, ma attivano le conoscenze che già avevamo. Quindi bisogna fare le parole crociate, ma anche da attingere a conoscenze nuove tramite una buona trasmissione televisiva, una radio che dice delle cose interessanti, un giornale, perché i giornali stanno per cadere sono un po' desueti, però il giornale ci dà delle informazioni con delle riflessioni, cosa che lo scrolling sul telefonino

0: non riesce a dare.
1: E anche d'accordo su questo anche un altro ascoltatore che ha scritto, Flavio da Torino, che dice: io leggo solo cartaceo, dà più soddisfazione, assolutamente niente digitale. E poi un altro messaggio, Nives dice: meravigliosa l'umiltà di questo grande professore. E poi c'è Maria Rita, dice: scrivo da Bari, vi ringrazio per l'altissima qualità della trasmissione, siete illuminanti. Un altro messaggio, buongiorno, la scienza è scienza, ma chi fa la differenza è il chirurgo e il suo amore per il suo lavoro. Complimenti da Cristina, che ha avuto un tumore all'ovaio al quarto stadio. Il mio chirurgo nel caso ha fatto la differenza. E insomma, sono grandi manifestazioni di affetto. Allora io ringrazio il professor Giulio Maira, già professore ordinario di neurochirurgia alla Cattolica di Roma, direttore dell'Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Gemelli, per essere stato con noi, essersi anche messo in gioco. Magari ci vediamo in presenza a Saxa Rubra la prossima volta, professore.
0: La ringrazio enormemente, perché è stata anche per me un'esperienza estremamente positiva, emozionante e stimolante. Quindi grazie a te.
1: Grazie, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, giovedì 8 ottobre, giornata mondiale della vista, parleremo di tutte le patologie legate all'occhio. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Laura Nerozzi e Valeria Fatone, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Alessandro Pazienza e Stefano Siani. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommasi.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Israele si ferma in questi istanti per commemorare le 1200 vittime delle stragi di 3 anni fa. Un minuto di silenzio ai quali seguiranno altre cerimonie nel corso della giornata. Il paese resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite oggi in diversi paesi, compresa l'Italia.

0: attacco israeliano nelle ultime ore nella striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi, secondo fonti locali. E il presidente Mattarella, in un messaggio per il 7 ottobre, auspica che la spirale di inaudita violenza si fermi, ricreando invece i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati. Il presidente rinnova la vicinanza del nostro paese a Israele, alle famiglie delle vittime, a coloro che, scrive, portano ancora le ferite di quella terribile giornata, ma ricorda anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità a Gaza, causata dai bombardamenti israeliani. Anche la premier Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella barbarie e, scrive, assicura che l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, 11 morti solo oggi, il regalo dei russi per Putin. Il presidente Zelensky conferma il numero di vittime degli ultimi attacchi di Mosca sull'Ucraina, facendo riferimento al compleanno oggi del capo del Cremlino. Il raid più sanguinoso nella regione settentrionale di Kherniv, dove un missile ha sventrato un palazzo provocando almeno 5 morti e 20 feriti. Borse, Europa in rosso, con petrolio e spread in rialzo. Gli aggiornamenti da Milano, Chiara Rancati.
1: Ampliano le perdite in questa fase le borse europee in scia al calo delle piazze asiatiche e nonostante la chiusura positiva di ieri a Wall Street. Milano tocca quota meno 1,25%, Francoforte meno 0,8%, calano poco più di mezzo punto percentuale Parigi e Londra. La tensione è concentrata sul comparto tech. A Piazza Affari i peggiori del listino principale sono Tecnoprobe e Prysmian, che perdono oltre il 3%. Contribuisce alla tendenza negativa la risalita del prezzo del petrolio, che dopo il calo di ieri pomeriggio ha bruscamente invertito la tendenza ed è ora tornato sopra quota $100 al barile, mentre resta sotto i riflettori il mercato dei titoli di Stato. Tornano a salire i rendimenti in Europa e anche lo spread tra BTP e Bund tedesco torna sopra quota 110 punti base. E negli Stati Uniti non si arresta la corsa dei tassi sui bond a lunga scadenza. Stamattina sul Treasury trentennale siamo a un passo dal 5,7%, livello da massimi storici. Linea a voi.
0: Legge elettorale, dopo sia la fiducia sui primi due articoli e la Camera le dichiarazioni sull'articolo 3, cui seguirà il voto per appello nominale, atteso domani a scrutinio segreto l'ok definitivo al testo. La maggioranza è sicura che non ci saranno franchi tiratori, plaude una riforma che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Il centrosinistra parla invece di una legge incostituzionale, si dice pronto al ricorso alla Consulta. Caso Garlasco, tra i documenti consegnati dal RIS di Parma ai magistrati di Pavia riemerge un appunto datato 20 settembre 2007 dell'allora capitano Alberto Marino, che seguì i test sulle tracce trovate sui pedali della bici di Stasi. L'ufficiale scrive di averli sottoposti prima all'esame preliminare per le tracce di sangue, risultato positivo, ma un successivo esame più specifico diede esito negativo, risultato mai riportato agli inquirenti. Su questi elementi la procura ha aperto una nuova inchiesta, per ora senza indagati. E intanto a Porta è tornato a parlare il nuovo indagato, Andrea Sempio, sentiamolo.
2: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: Il meteo, l'autunno con l'arrivo della pioggia e il calo delle temperature. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
3: Una nuova fase di maltempo è giunta sulla nostra penisola, con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni più occidentali. È maltempo che si estenderà al resto del paese, con piogge e temporali diffusi su tutto il nord Italia.
0: Lo sport, calcio. Nella notte a Buenos Aires l'ultima partita in nazionale di Leo Messi davanti a un pubblico commosso. Il fuoriclasse argentino si è congedato dalla maglia dell'Albi Celeste dopo oltre 20 anni, un lungo percorso culminato con la vittoria nel mondiale del Qatar nel 2022. L'amichevole con il Benin è terminata 3-0 per l'Argentina. Per Messi 2 assist e un gol sul rigore. La musica, quasi un anno dalla scomparsa, esce un'incisione inedita di Ornella Vanoni in cui la cantante duetta con Francesco Gabbani. La vita, la canzone presentata dallo stesso Gabbani a Sanremo nel 2025. È una delle ultime due registrazioni in studio di Ornella e comparirà anche nell'album Vivere, il mio concerto più bello, che è in uscita il prossimo 13 novembre. Insieme due paradisi. Sono le 10:05, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 11:00.

0: Buongiorno, sono le 10.05 del 7 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Oggi è il terzo anniversario del 7 ottobre. È un onore avere qui negli studi di Rai Radio 1 l'ambasciatore di Israele in Italia, Yonatan Peled. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Allora, vogliamo con lei ricordare questa data che non riguarda soltanto gli israeliani ma riguarda il mondo intero. Il 7 ottobre di 3 anni fa i miliziani terroristi di Hamas ammazzarono casa per casa a mani nude 1200 ebrei, ne rapirono circa 250, il numero più alto di ebrei ammazzati in un solo giorno dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, dai tempi della Shoah, dai tempi dell'Olocausto. Pochi giorni fa il tentativo di dirottamento dell'aereo Fly Dubai, l'attentatore mirava a far schiantare quell'aereo in una terribile eco con l'11 settembre sull'aeroporto Ben Gurion, quindi ancora terrore islamico, ancora odio contro Israele, odio contro gli ebrei. Ambasciatore Yonatan Peled, sembra di vivere in un eterno 7 ottobre, questa è la prima domanda che voglio rivolgerle.
1: Mi scuso per rispondere in inglese, è più veloce e più facile, grazie. We are still in the aftermath of the 7th of October. We're
2: siamo ancora nel post 7 ottobre, siamo ancora traumatizzati dalle atrocità, le scene terribili che la maggior parte delle persone non hanno visto. Non è soltanto il numero delle persone, ma il modo in cui sono stati massacrati, stuprati, mutilati, bruciati, cose che non sono state viste. Noi di proposito non abbiamo mostrato queste scene terribili per rispettare le famiglie, ma il mondo deve sapere quello che è successo. Non possono dimenticarlo o peggio ancora ignorare che sia successo. Adesso noi siamo in una fase di guarigione e dobbiamo superare il pericolo di Hamas, di Hezbollah e dell'Iran, questo asse del male che continua ad attaccarci, come abbiamo visto con il volo su Dubai, l'Aerofly, lo vediamo tutti i giorni. E non dobbiamo dimenticare naturalmente l'Italia, non soltanto l'ascesa dell'antisemitismo e delle minacce terroristiche, ma anche il modo in cui l'Iran ci tiene tutti ostaggi con lo stretto di Hormuz. È tutta una grande parte di un quadro. Israele è un componente importante, ma la minaccia è mondiale.
0: Lei ricordava appunto l'attentato Fly Dubai, il copilota di origine omanita che agli investigatori ha detto: l'ho fatto per vendicare Gaza, no? Quindi c'è un filo rosso evidente. Lei diceva appunto le modalità di quell'attentato terroristico. Io come altri colleghi abbiamo potuto visionare alcune immagini che il governo israeliano ha deciso però di non diffondere al grande pubblico per rispetto appunto delle vittime. Credo però che mai come oggi sia il caso di ricordare, insomma, l'atrocità, il male sulla terra. Una commissione israeliana indipendente ha esaminato migliaia di immagini, no? Anche grazie alle GoPro di quegli attentatori che a mani nude andavano casa per casa ad ammazzare gli ebrei e che indossavano queste telecamere perché volevano riprendere, avere una registrazione, ecco, di quello che consideravano un atto da esibire. E questa commissione israeliana indipendente ha classificato 13 diverse tipologie di violenze sessuali, voglio ricordare insomma anche la violenza sessuale sui cadaveri, la profanazione dei cadaveri, le violenze post mortem, le violenze in presenza di familiari. Tutto questo nelle immagini che però il governo israeliano non ha voluto diffondere al grande pubblico. E allora le devo chiedere, secondo lei questa decisione quanto vi ha penalizzato nella percezione collettiva diffusa del 7 ottobre? Perché insomma è difficile dubitare del fatto che sul piano della propaganda un gruppo terroristico quale Hamas in qualche modo ha vinto.
1: Unfortunately yes.
2: Purtroppo Hamas, sì. Hamas, l'Iran e le organizzazioni terroristiche hanno fatto un'ottima, purtroppo, propaganda di pubbliche relazioni in virtù delle considerazioni che lei ha fatto. È una guerra asimmetrica questa. Noi stiamo combattendo un'organizzazione terroristica diabolica, genocida, che sacrifica

0: la morte, che va a celebrare, a festeggiare le stragi, con una democrazia occidentale che cerca di salvaguardare le famiglie, onorarle, e lotta democraticamente contro un nemico che si nasconde tra la propria popolazione, provocandone la morte con attentatori suicida, questo, come quello di Dubai, sarebbe stato un attentatore suicida. Il mondo deve capire che se vuole essere dalla parte, deve essere dalla parte di queste organizzazioni diaboliche, oppure da una parte di un mondo con le sue debolezze, con le sue imperfezioni, ma lottare in un modo in cui combatterebbe qualsiasi paese democratico. La guerra è tragica e vengono uccise le persone innocenti, però bisogna decidere da che parte stare.
1: E intanto è intervenuto con una dichiarazione ufficiale Hezbollah, che ha definito il 7 ottobre del 2023 un atto di resistenza legittimo e coraggioso, e ha condannato il genocidio israeliano nella striscia di Gaza. Colpisce sempre che questa assonanza anche nel linguaggio tra un gruppo terroristico come Hezbollah e anche alcuni addirittura leader politici, capi di governo, grandi intellettuali alle Nazioni Unite, che usano le stesse parole, la resistenza e il genocidio a opera del governo israeliano.
0: È un altro modo di distorcere la realtà, di distorcere i fatti, distorcere la verità. La prova di quanto tutto questo sia una menzogna e sia una distorsione fabbricata è il fatto che il governo libanese attualmente sta conducendo negoziati con Israele sotto l'ombrello degli Stati Uniti per disarmare Hezbollah e per liberare il sud del Libano dal terrorismo, in modo da poter firmare un accordo di pace tra i paesi. Quindi chiunque capisca bene la situazione sa che Hezbollah è una minaccia per il Libano, per la sovranità e il governo libanese, così come è una minaccia per Israele e per l'intera regione.
1: Senta, è intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ricordare appunto questa data e la solidarietà verso Israele, e Giorgia Meloni ha anche detto che proprio in nome della tutela di tutta la popolazione civile coinvolta non possiamo restare indifferenti davanti alle drammatiche e inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza, cioè nella rappresaglia, nella risposta al 7 ottobre, perché ricordiamo che c'era la pace, Israele si era ritirato unilateralmente nel 2005 da Gaza, ma nella rappresaglia dopo il 7 ottobre sono morte migliaia, decine di migliaia di civili palestinesi innocenti a Gaza. E quanto è alto, insomma, il prezzo che questa guerra ha comportato, e soprattutto io devo chiederle, si potevano evitare così tante vittime civili palestinesi?
0: Questa è una guerra e nelle guerre gli innocenti vengono uccisi. Noi prendiamo tutte le misure possibili per ridurre al minimo i danni nei confronti dei civili innocenti. Questa settimana abbiamo dimostrato che 170 cosiddetti giornalisti o gente cosiddetta di stampa erano terroristi di Hamas. Non prendiamo mai alla leggera le cifre sulle vittime, ma quando si parla di migliaia, un 14enne bambino di Gaza con un fucile è un terrorista, al quale viene chiesto di andare a sparare ed ammazzare gli israeliani. Questo non lo rende un bambino innocente. Insomma, bisogna guardare le proporzioni, bisogna ridurre al minimo le vittime, ma dobbiamo cercare di esercitare pressione sull'Iran e sulle organizzazioni terroristiche per porre fine all'uso della popolazione come scudo difensivo e per infliggere su loro stessi, Hamas per Hamas, hanno avuto 1000 morti. Quando noi abbiamo un morto siamo già allarmati e traumatizzati. Insomma, dobbiamo capire che questa è una guerra asimmetrica, come ho già detto, e dobbiamo capire e andare oltre i fatti distorti e la propaganda.
1: È importante ricordare che molti di quei miliziani conoscevano bene la geografia del territorio israeliano perché godevano di un sistema di pass quotidiani che consentiva loro di entrare, di varcare il confine, entrare in territorio israeliano e lavorare in territorio israeliano. È importante ricordarlo perché, insomma, uno poi si domanda: ma ci sarà mai una forma di convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi? Possiamo immaginare un futuro diverso, un futuro di vera pace?

0: cioè di cooperazione.
1: Absolutely yes.
2: Assolutamente sì. Noi siamo convinti, io sono convinto che gran parte della popolazione palestinese non voglia, magari non ama Israele, ma non voglia vivere in guerra contro Israele. Vuole una coabitazione, vuole lavorare, vuole occupazione, vuole salute e prosperità. E noi vogliamo avere vicini che siano sani e prosperi, perché il vicinato è migliore se hai un vicino che è istruito e che ha occupazione e reddito. Insomma, per rispondere alla domanda, noi sì, abbiamo un futuro di coabitazione tra due popoli, ma questo ancora va definito come farlo. Servono leader coraggiosi da parte palestinese che dicano: adesso basta, noi siamo disposti, come Sadat nel 70, noi siamo disposti a fare un compromesso con Israele.
0: Senta, il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che 4.000, no, dei 6.000 terroristi che quel giorno, quel 7 ottobre, varcarono il confine, 4.000 di questi 6.000 sono stati eliminati. Andrete avanti fino a quando?
1: I don't want to go into this kind. This is a politician.
2: No, questa è una questione politica. Adesso siamo in campagna elettorale. Io queste cifre non le conosco.
0: Vota il 27 ottobre.
2: Esattamente. Quello che ha detto il ministro l'ha detto il ministro. Io so di fatto che adesso noi siamo in campagna elettorale. Dobbiamo continuare a difenderci. Abbiamo un piano di pace di Trump a Gaza, abbiamo negoziati con il Libano sul futuro del sud del Libano, adesso un cessate il fuoco con l'Iran e dobbiamo combattere l'Iran per lo stretto di Hormuz. Dov'è il mondo? Dov'è l'Italia? Dove sono i media? Ci sono stati 30.000 iraniani uccisi dal loro governo. Io non vedo manifestazioni in Italia o in tutto il mondo con le bandiere dell'Iran a chiedere la fine del regime iraniano. Vedo manifestazioni contro un governo eletto legittimamente di Netanyahu. Può piacere o no, ma è stato eletto democraticamente.
0: Non c'è mai stata una vera assunzione di responsabilità rispetto ai fatti del 7 ottobre da parte del primo ministro Netanyahu?
2: Questo è uno dei problemi delle prossime elezioni, della campagna elettorale. Quanto il governo e il primo ministro siano stati responsabili della debacle del 7 ottobre. Ci sono molti punti interrogativi a cui rispondere. E l'elettorato israeliano deciderà se Netanyahu continuerà a governare o meno. Sicuramente gli israeliani pensano che il 7 ottobre avrebbe potuto e sarebbe dovuto essere scongiurato.
0: In Israele il 27 ottobre, ma gli avversari di Netanyahu al momento sono un fronte composito. Cambierebbero politica sul piano dei rapporti con Hamas e e Gaza? Cambierebbero radicalmente politica rispetto a quella messa in atto da Netanyahu o c'è un comune sentire, una comune visione su questo?
2: Anche se ci sarà un cambiamento di governo il giorno dopo le elezioni, la minaccia di Hamas, di Hezbollah e dell'Iran rimane la stessa. Insomma, la nostra politica di difesa e il modo in cui condurremo le nostre operazioni militari non cambierà. Quello che cambierà è internamente, cioè sul 7 ottobre, sulle responsabilità che ci assumiamo, come migliorare le relazioni, come migliorare la cooperazione regionale, gli accordi di Abramo con l'Arabia Saudita e come riuscire a trovare, a trasformare un vantaggio militare in una soluzione politico-militare. Questa sarà l'unica differenza tra i due governi.
0: Senta, venendo alle cose italiane, intanto si è collegato anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, al quale diamo la parola a breve. C'è stato l'appello della senatrice a vita Liliana Segre perché arriva al voto finale il disegno di legge per il contrasto dell'antisemitismo. Le forze politiche di opposizione sono per votare contro e Segre ha detto, la senatrice a vita ha invocato l'unità, ha detto, insomma, mettete d'accordo, non diamo l'immagine di una Camera dei Deputati che si divide su un tema come il contrasto dell'antisemitismo.
2: Di nuovo, questa è una questione, decisione politica interna del Parlamento italiano. Sono convinto di una cosa: la legge contro l'antisemitismo non deve essere una decisione

0: decisione politica, deve essere una decisione, una legge approvata all'unanimità, con il consenso, non il risultato di una lotta tra destra e sinistra, perché o sei contrario all'antisemitismo oppure a favore. Naturalmente abbiamo un grande apprezzamento, io conosco personalmente Liliana Segre e rispetto enormemente le sue parole e i suoi pensieri. È una sopravvissuta anche lei.
1: Direttore Luciano Fontana, peraltro intervenuto negli scorsi minuti anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha ricordato proprio l'appello di Liliana Segre. Insomma, una giornata oggi il 7 ottobre che ha un valore simbolico non solo per il popolo ebraico ma per il mondo intero.
2: Ma sì, certamente, intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ha un valore enorme e il valore è anche moltiplicato dalla rimozione in corso sul 7 ottobre, che si ragiona come se tutto quello che è accaduto in quell'area drammatica di mondo prescindesse dal fatto che in quella mattina c'è stato, come dire, un'azione deliberata di sterminio di quasi 1300 persone, ebrei in quanto ebrei, e soprattutto un attacco alla possibilità stessa di esistenza dello Stato di Israele. Se non si tiene questo punto fermo, anche tutto il resto poi viene messo in una prospettiva diversa, come se tutto questo non fosse accaduto. Questo è un punto fondamentale, quindi è molto importante tenerlo sempre vivo e capire che Hamas in quel momento ha fatto un'azione deliberata che, oltre a colpire Israele, voleva, come dire, consegnava anche un pezzo, la striscia di Gaza, a una situazione di guerra drammatica. Tra l'altro il leader Hamas l'hanno detto tantissime volte che, come dire, il sangue palestinese sarebbe stato versato, è un sangue giusto versare in nome dell'obiettivo, che insomma è spesso ripetuto negli slogan in cui dal fiume al mare, cioè quando si dice dal fiume al mare via Israele, significa farlo sparire. Questo è un punto. Il secondo punto è che quello che è accaduto dopo nella striscia di Gaza, le azioni del governo Netanyahu possono e debbono essere sottoposta a critica per il modo in cui sono avvenuto, per la sproporzione, per il coinvolgimento civile, dei civili. Se non si tengono fermi questi due punti, diventa anche difficile poi capire qual è la traccia per uscire da una situazione così drammatica, in cui il piano di pace di Trump ancora non ha, come dire, sortito gli effetti che uno avrebbe sperato.
1: Ambasciatore Pele, dei rapporti col governo italiano, l'Italia insomma non ha fatto mancare la solidarietà a Israele, però ha sempre ribadito la posizione dei due popoli e due stati. Arriverà un giorno?
0: Speriamo di sì. È prematuro parlarne della soluzione a due stati, quando abbiamo da una parte Gaza e dall'altra la Cisgiordania, ma le nostre relazioni con l'Italia sono importanti, basate su comuni valori e interessi. Noi abbiamo la stessa mentalità mediterranea e siamo ansiosi di collaborare e continuare a collaborare col governo italiano.
1: Domani conosceremo il nome ufficiale del premio Nobel per la pace. Tra i candidati papabili ci sarebbe il condizionale d'obbligo anche Francesca Albanese, la relatrice speciale dei territori palestinesi, che ad oggi insomma non ha mai riconosciuto le responsabilità di Hamas per il 7 ottobre. Le fa effetto vedere questo nome che gira così fra i candidati possibili per il premio Nobel per la pace?
3: I think that personally,
0: personalmente Francesca Albanese non dovrebbe essere in nessuna lista, non è degna di cose del genere, è una disgrazia per le Nazioni Unite e per l'Italia, ma è un'opinione personale e lasciamola così per quello che è.
1: Direttore Fontana, a lei che impressione le fa questa ipotesi? È un'ipotesi, eh?
2: Ma io penso che sia davvero un'ipotesi un po' assurda, cioè semplicemente metterla sul tavolo, perché è del tutto evidente che Francesca Albanese ha una visione di quello che sta accadendo in Medio Oriente è completamente sbagliata, che prescinde da tutte le responsabilità che ci sono nella

0: area, sia da parte di Hamas, delle organizzazioni terroristiche, da parte dell'Iran, cioè, ed è una fautrice di quello slogan che ricordavo, che ricordavo prima, e quindi una persona che combatte per, come dire, per, contro il diritto dello Stato di Israele ad esistere, cioè, lo ripeto, che tutti possono legittimamente criticare l'azione del governo Netanyahu, nessuno può mettere in discussione il diritto di Israele ad esistere e di vivere pacificamente nei propri confini. Certamente se il governo israeliano avesse un comportamento anche diverso, io personalmente spero che lo abbia, forse una traccia per cercare di fare la pace in quell'area potrebbe essere provata.
1: Intanto Israele va al voto, perché insomma ricordiamo, si vota in Israele, è un paese democratico. Allora grazie all'ambasciatore Jonathan Peled, grazie al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo, devo ringraziare l'interprete Marco De Mico, in redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Luciano Pecoraro e Davide Santi Marrocchi, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
7: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
6: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
8: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
6: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
13: Come porti i capelli, bella bionda?
14: Tu li porti alla bella marinara.
15: Io li porto come l'onda.
14: Come l'onda in mezzo al mar.
13: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
15: Avvistamenti.
14: Veleggiate.
15: Ancoraggi.
14: Radio di bordo.
15: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Con Germana Brizzolari
15: e Raffaele Roselli.
16: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
17: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30 minuti, partiamo dalla 4 dove troviamo code e traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e lo svincolo di Viale Monteceneri in direzione di Torino. In A7 Milano-Genova 2 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. In A10 Genova 20 miglia code per circa 4 km sempre per lavori tra Finale Ligure e il tratto successivo allo svincolo di Spotorno in direzione di Genova. In A15 Parma La Spezia ci sono code a tratti per circa un chilometro tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Andiamo in A14 Ancona Pescara, 4 km di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Infine

0: Rimaniamo in A14, Pescara Bari, 1 chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia verso Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
2: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, 10:31:13 di questo mercoledì, nuovo appuntamento settimanale con Indipendentemente, la trasmissione di Radio 1 che si occupa delle dipendenze. Vi ricordo come sempre, se volete raccontare la vostra esperienza o proporci qualche tema, il nostro indirizzo email indipendentemente@rai.it, oppure potete contattarmi sui social. Ebbene, allora scopriamo quale sarà l'argomento di oggi, e lo scopriamo anche oggi con la nostra copertina.
3: Sta diventando invivibile questo quartiere. Io sono anni che sto qua, non è possibile, la situazione è intollerabile.
4: Vogliamo più sicurezza, più controllo, più vivibilità. E questo ci sta venendo a mancare e abbiamo un po' paura.
5: Come mamme diciamo no a tutto questo degrado, perché i nostri bimbi devono girare senza avere paura.
6: Abitiamo qui da sempre, viviamo qui da sempre, lavoriamo qui e ci rendiamo conto di quanto è cambiata ultimamente negli ultimi tempi Tor Sapienza.
7: Ci sono 15 campi tra rom e abusivi, per cui ormai siamo al limite.
8: Abbiamo gente di colore che strilla in mezzo alla strada, si denuda, sfondano le macchine, le trovi rubate. Non puoi più uscire da sola perché da una certa ora in poi vedi soltanto il degrado.
9: Queste persone girano sia di giorno che di notte, ma in uno stato psicofisico alterato. E può succedere che incontrano un bambino, qualsiasi persona, e quindi questi si denudano per strada, cioè fanno di tutto e secondo me spacciano pure.
2: E anche, come l'avete sentito, in questa nuova edizione di Indipendentemente torniamo a parlare delle piazze di spaccio. Questa volta siamo a Roma, a Tor Sapienza, periferia est della capitale, salita recentemente alle cronache nazionali per la situazione di degrado in cui versa il quartiere, da tempo ostaggio di una vera e propria emergenza criminale. Accanto alle piazze storiche di hashish e cocaina, l'area ha registrato una forte impennata dello spaccio di crack e si è parlato perfino di traffico e vendita di oppioidi sintetici, come per esempio il fentanyl. Ma non ci sono sicurezze riguardo a questo, con immagini di uomini che per strada dondolanti hanno fatto il giro del web suscitando paura tra i cittadini. Insomma, una situazione diventata insostenibile che ha spinto i cittadini a fare una scelta radicale: scendere in strada la notte per difendersi da soli. Ma pochi giorni fa è scattato il blitz, un maxi blitz delle forze dell'ordine per abbattere il simbolo di questo degrado. Il Palazzo della Droga è uno scheletro di cemento abbandonato in via Cesare Tallone che tra pochissime ore potrebbe essere raso al suolo. E ne parliamo con la testimonianza di oggi. Abbiamo in collegamento Cristiano Di Paolo, presidente del gruppo Tor Sapienza Sicura, che ha da tempo denunciato il degrado del suo quartiere. Benvenuto a Indipendentemente.
10: Ciao, buongiorno, grazie per la telefonata, buongiorno.
2: Buongiorno Cristiano. Allora, mancano poche ore alla demolizione di questo simbolo dell'illegalità, della morte.
10: Certo, domani dovrebbe iniziare la demolizione dell'edificio, da quanto ci hanno detto.
2: Ecco, che cosa c'era in quell'edificio che ovviamente creava ansia, paura da parte dei cittadini?
10: Beh, allora, io ci sono stato in più di un'occasione con i media e anche con Don Coluccia, siamo entrati con la scorta. Diciamo che e quel palazzo era uno stato all'interno dello stato, più difficile anche dire stato, perché era più una cittadella, un fortino della droga con veri e propri, era strutturato con una gerarchia. Ai piani alti c'era chi gestiva, ai piani bassi c'era la manovalanza, chi accoglievano persone che ti lanciavano bottiglie, oggetti, si venivano incontro con i maceti. Insomma, una situazione inverosimile per il fatto che siamo sul territorio romano della capitale italiana.
2: Certo, e poi a un certo punto voi siete scesi in piazza, numerosi, avete occupato le strade, vi siete ripresi la legalità, no? Con il vostro gruppo Torsapienza Sicuro.

0: ancora. E poi le forze dell'ordine hanno iniziato a premere, a spingere fuori queste persone. Vi ha dato sollievo avere anche comunque un supporto da parte dello Stato?
1: Allora, noi siamo costantemente tuttora in contatto con le istituzioni e con le forze dell'ordine. Diciamo che la situazione dello sgombero non ci ha fatti sentire sicuri, perché è mancata una risposta dalla parte comunale, ovvero quelli che dovevano prendere in carico la sala operativa sociale.
0: Certo, situazione di disagio che poi ci sono, esatto, lì dentro, no? Quindi insomma, esatto, ci sono persone, ci sono vite ovviamente spezzate, esatto, dalle sostanze, e quindi insomma non è arrivata questa risposta da parte del comune di Roma.
1: Tutt'oggi non è arrivata, e le persone sono state rilasciate in strada e dormono per terra, tant'è che noi come Tor Sapienza Sicura ci stiamo occupando anche di questo, e siamo andati a rintracciare quelli che ovviamente riusciamo visivamente a rintracciare, e ci siamo fatti raccontare le loro storie, ci siamo fatti spiegare chi sono, le persone che hanno dei documenti le abbiamo mandate a Villa Maraini con l'aiuto di Don Coluccia, insomma ci stiamo occupando anche del sociale, stiamo facendo la parte del comune, certo, la stiamo facendo noi.
0: Ecco, voi avete anche registrato delle immagini raccapriccianti, no? Di giovani completamente assenti a loro stessi, dondolarsi un po' per strada, un po' degli zombie. E quindi qui, esatto, è scattato l'allarme fentanyl, che però insomma è stato smentito poi dalla questura, perché insomma non si è avuto notizia dell'utilizzo di fentanyl da analisi e comunque da sequestri. Però comunque erano immagini che a voi hanno lasciato veramente il terrore addosso.
1: Allora, le immagini parlano chiaro, poi noi ci attendiamo comunque a ciò che dice la prefettura. Se la prefettura dice che nell'edificio non è stato rinvenuto fentanyl, ciò non significa che comunque non ci sia la possibilità di un utilizzo di un altro tipo di droghe, certo, sintetiche che riducano le persone in questo stato.
0: No, assolutamente, certo.
1: Quindi comunque parliamo di qualcosa di pericoloso sia per chi la utilizza che per chi la vive in terza persona come noi cittadini.
0: Certo, quindi insomma continuerete a monitorare, immagino, la situazione per riportare la legalità nel vostro quartiere.
1: Certo, assolutamente, ma noi, come dicevo pochi giorni fa in televisione, non ci fermeremo a Via Tallone, abbiamo fatto delle richieste al municipio che estenderemo anche al comune, perché tutto il territorio di Tor Sapienza è accerchiato da queste realtà, e Via Tallone era solo insomma la punta dell'iceberg.
0: Certo, quindi c'è una criminalità radicata, esatto, questo mi stai dicendo, esatto, che no, va...
1: ci sono insomma una decina tra campi rom e edifici occupati decennali che portano degrado al quartiere, certo, e noi le subiamo da 30 anni queste situazioni.
0: Bene, grazie per la testimonianza, in bocca al lupo, a presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: E continuiamo a parlare della piazza di spaccio a Tor Sapienza, lo facciamo questa volta con Antonio Pignataro, ex questore, che ci è tornato a trovare indipendentemente. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, dottor Pignataro, lei insomma ne sa qualcosa di sicurezza, ha girato insomma diverse città, e qual era la situazione precedentemente a Tor Sapienza? Tor Sapienza non era così fino a un po' di anni fa, e come è diventata?
2: Allora è diventata perché c'è un'immigrazione irregolare che non viene fermata, il governo aveva già pensato a fermarla, e ci sono i provvedimenti in atto, non si possono accogliere più persone rispetto a quello che è possibile accogliere in questa nazione. Il governo ha dato una lezione, ha dato un avvertimento molto preciso e puntuale. Certamente la questura, la prefettura sono impegnate al massimo per eliminare tutte le piazze di spaccio che ci sono a Roma. Purtroppo vengono ogni giorno contrastati, ma c'è sempre il riaccendersi di queste piazze di spaccio, perché è l'unico reddito che possono avere, e poi c'è una criminalità organizzata che gestisce questi immigrati per spacciare.
0: Ecco, abbiamo parlato appunto di altre piazze di spaccio, noi ci siamo focalizzati su Tor Sapienza, ma da tempo si parla anche del quarticciolo di San Basilio. Il quarticciolo, recentemente, insomma poche ore fa, Don Coluccia che si è recato nuovamente a disturbare la piazza di spaccio del quarticciolo è stato minacciato, no? È stato aggredito. Ecco, che cosa secondo

0: lei bisogna fare? Bisogna utilizzare un po' il modello Caivano, forse, anche in questo tipo di quartieri romani? Bisogna essere, lo Stato deve entrare con più forza, come sta lo facendo Stato, nelle ultime ore poi maggiormente, no?
1: Lo Stato è già entrato con più forza in questi quartieri e naturalmente i risultati sono già ben visibili. Certamente per quanto riguarda Quarticcioli, io so per notizia, come lo sa anche Don Coluccia, noi volevamo stabilire una sede delle Fiamme Oro, una palestra come è stato fatto a Corbella Monica, ma qualcuno per naturalmente per politiche irragionevoli in questa città, qualcuno non ha voluto ed è naturalmente uno smacco verso lo Stato.
0: Certo. Senta, e si è parlato appunto di questa anche presunta comparsa del fentanyl che tanto terrorizza, ma insomma gli effetti sembrerebbero non del fentanyl, ma comunque di altre sostanze sintetiche, ma questo comunque non ci dà un respiro rispetto alla situazione, no? Anche dal punto di vista di vite umane.
1: Io posso dire che la campagna che ha fatto il sottosegretario Alfredo Mantovano per il fentanyl ha portato i risultati ben naturalmente dichiarati anche dalla stampa. In America muoiono ogni anno 100.000 persone, in Italia ancora non ci sono stati casi di morte per fentanyl, e questo grazie al sottosegretario Mantovano che ha veramente si è battuto per contrastare questo fenomeno di morte. Quindi noi dobbiamo sempre agire con grande umanità, perché agire con grande forza, con grande umanità, non per ideologia politica, vuol dire salvare la vita alle persone, tutelare la salute ed evitare tante famiglie entrano nella tribolazione perdendo i propri figli.
0: Senta, lei gira le scuole, i luoghi di aggregazione, no, dedicati ai giovani, ha parlato poco fa appunto di una palestra, delle Fiamme Oro, insomma di inserire la legalità in contesti di degrado, no? Quanto sono in grado secondo lei i giovani di capire effettivamente il rischio della droga, di rimanerci sotto, della dipendenza?
1: Occorre una corretta e onesta, dico onesta, informazione, che purtroppo non c'è. Se noi andiamo a vedere alcuni articoli della stampa si vede che c'è una scorretta informazione da parte degli uomini. La Questura di Roma, naturalmente con il Dipartimento delle Politiche Antidroga, ha fatto naturalmente un seminario, abbiamo visitato più scuole, abbiamo interessato i ragazzi e posso affermare con certezza matematica che abbiamo dato una grande informazione. I ragazzi non avevano una conoscenza diretta dei pericoli che purtroppo queste nuove droghe producono, compresa la cannabis, che non è leggera, una droga pesante allo stesso stregua delle altre droghe, e posso dire che abbiamo avuto risultati eccellenti, e con la Questura continueremo questa nostra passione per poter dare un'informazione corretta, precisa e onesta ai ragazzi per evitare che entrano nel tunnel dell'autodistruzione.
0: Ecco, siamo in chiusura. Un ultimo suo pensiero riguardo alla situazione di Tor Sapienza. Che cosa si sente di dire ai residenti rispetto alla bonifica di questa situazione?
1: Che lo Stato è vicino, il governo è vicino, la Questura con il questore Roberto Matucci è vicino. Non devono assolutamente sentirsi abbandonati, saremo presenti come Stato, come governo, come Questura, e li difenderemo a tutti i costi.
0: Bene, grazie mille, grazie ad Antonio Pignataro per essere stato con noi. Adesso spazio alla musica e noi torniamo subito dopo.

0: E di nuovo insieme a Indipendentemente con Emanuela Ronzitti torniamo a parlare delle piazze di spaccio, in particolare quella di Tor Sapienza, ma abbiamo anche toccato il tema della piazza di spaccio del Quarticciolo di San Basilio, insomma un tema importante che noi cavalchiamo ormai da 2 anni, e abbiamo in collegamento Marco Ferraglioni, blogger e opinionista. Benvenuto a Indipendentemente.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi.
0: E allora, come si combatte però il degrado e lo spaccio? Lo Stato ovviamente è fondamentale, ma c'è anche un altro, ci sono anche altre modalità, adesso ve le raccontiamo. Ne sa qualcosa Don Coluccia, Antonio Coluccia, lo abbiamo citato poco fa, conosciuto a tutti come il prete antidroga, colui che imbraccia un megafono e porta la parola di Dio, la speranza e la luce in strada tra le piazze di spaccio d'Italia, quella di Roma, per questo è stato anche ieri minacciato di morte e vive perennemente sotto scorta. Ieri è stato nuovamente minacciato. Ecco, noi l'abbiamo intervistato e sentiamo cosa ci ha detto al microfono di Cecilia Mosetti.
2: Crack, eroina e forse fentanyl, anche a Tor Sapienza si è parlato nei giorni scorsi. Lei è intervenuto in diversi modi nei giorni passati nelle periferie della capitale. Cosa ha trovato?
3: Sì, io grazie anche a Vita Maravigli abbiamo portato 2 ragazzi proprio che stavano in quello stabile, no? E adesso è stato sgombrato e quindi poi c'erano questi qua, alcuni di questi ragazzi che sono buttati in un campo, così. Quindi sono andato a interagire con loro, perché è importante l'azione che è stata fatta per coglierli da lì, perché innanzitutto quel palazzo non è in sicurezza e quindi le condizioni igienico-sanitarie, ho visto il prefetto di Roma insieme a questore, al comitato provinciale, va il nostro grazie. Allo stesso tempo però vanno anche aiutati questi ragazzi, perché c'era la parte che sono dedicati alle attività di spaccio e un'altra parte che abilitano ragazzi degli immigrati che, come non avendo dove andare, molto spesso si rifugiavano in questo palazzo.
2: Le immagini di chi fa uso di fentanyl sono spaventose. Perché secondo lei si diffonde così tanto? Quale vuoto va a colmare?
3: A mio avviso, un modo di vedere, il fentanyl ancora non abbiamo certezza nella città di Roma. Credo che sia più un fatto di una partita di eroina tagliata male. Però, come dire, certamente c'è un vuoto in tutti i ragazzi. Molto spesso cercano di colmare questo vuoto attraverso l'uso delle sostanze. Non lo dobbiamo dire, ragazzi. Io personalmente non ho mai visto, ho girato la città di notte o di giorno, anche altre città, non ho visto mai un drogato felice, mai. La droga non paga mai, perché la droga è collegata col terrorismo. Nessuno che abbia una sensibilità pure minima si può esimere dalla lotta contro la droga. La droga mette il guinzaglio. Ecco perché c'è bisogno di riappropriarsi dei valori della vita.
2: Don Antonio, voglio riprendere alcune sue parole. Non vi abituate mai alla violenza e all'illegalità, ma per alcuni giovani che vivono in contesti difficili è proprio la normalità quella della violenza e dell'illegalità. In qualche modo nascono già abituati. Ecco, come si spezza questa catena?
3: È la giustizia sociale che è importante, garantire opportunità, garantire il diritto

0: lo sport anche in questi territori.
1: Don Antonio, una richiesta per le istituzioni?
0: Non arretrare, anzi, a Quartucciolo, per esempio, per un fatto di giustizia sociale, per i tanti cittadini onesti di quel quartiere.
1: E invece un messaggio per i cittadini, anche quei cittadini che non riesce a raggiungere personalmente?
0: Avere fiducia in se stessi e anche nelle istituzioni. Mai bisogna delegittimare le istituzioni.
1: Aggressioni e minacce di morte, lei vive sotto scorta, qual è il suo rapporto con la paura?
0: Beh, la paura è un sentimento comune, io la sperimento. Tante volte mi rende più prudente, ma certamente non mi

0: ha sentito le parole di Don Coluccia, non bisogna mai arretrare, soprattutto al Quarticciolo, dove insomma è una zona particolarmente calda della città di Roma. E, ecco, secondo lei, Don Antonio imbraccia un megafono, ci sono tanti modi, no? Di interferire, di portare la legalità, di accendere i riflettori, e uno di questi è stato per esempio i video shock che sono girati sul web, video shock di ragazzi, giovani dondolarsi per strada, la paura del fentanyl, la paura di qualcosa di sconosciuto, no? Che spezza le vite in un attimo. Ecco, secondo lei può avere, può dare un plus il web nella denuncia contro l'illegalità?
1: Ma certamente, tanto lasciatemi dire che Don Coluccia è un personaggio straordinario, che praticamente lui non fa nient'altro che fare la sicurezza di prossimità, che ovviamente non è che lui fa lo sceriffo che va in giro nei quartieri, ma lui segnala il degrado e poi le forze dell'ordine intervengono, come poi è successo l'altro giorno con un giarresti e un sequestro di 2000 kg di droga. Quindi è un qualcosa che anche noi cittadini dovremmo fare, che in realtà già fanno. Il web certo che può essere una grande opportunità. Ricordiamoci che la Polizia di Stato ha creato UPOL, che è un'applicazione che permette di fare delle denunce anche anonimato direttamente alle forze dell'ordine per segnalare zone di spaccio, degrado oppure un qualsiasi reato che viene commesso nelle nostre città. E poi ci sono i social, naturalmente, certo, non consiglio nessuno di pubblicare delle foto magari delle zone di spaccio o persone su Facebook o magari su Twitter o su Instagram, però magari pubblicare zone di degrado che poi possa essere monitorate dalle forze dell'ordine, che lo fanno già da tempo, e magari creare dei gruppi che già esistono di messaggistica di Telegram e WhatsApp tra i vari cittadini che si aiutano e cercano di fare diciamo una sicurezza di prossimità, e poi sempre poi interessare le forze dell'ordine per sgominare di queste reati possono essere. E ricordiamoci che questo quartiere di Roma ha 12.000 abitanti, 2.000 sono ex comunitari stranieri, c'è bisogno di riscatto, questi cittadini hanno bisogno di normalità, non chiedono nient'altro, e noi dobbiamo aiutarli. Lo Stato sta facendo la sua parte reprimendo appunto i reati, ma qui c'è un qualcos'altro, ci vuole un attimino di fare degli investimenti, come è stato fatto per esempio a Tor Bella Monaca, che sono stati investiti più di 130 milioni di euro, oppure San Giovanni Teduccio, che c'è stata una rinascita di questi quartieri con gli investimenti e poi con un tavolo comune tra società civile, forze dell'ordine e lo Stato.
0: Questa narrazione dal basso, secondo lei, può spingere le istituzioni ad accelerare gli interventi?
1: Certamente che sì, ricordiamoci che anche alle Vele, il famoso quartiere di Scampia, diciamo, questa narrazione ha permesso di fare degli interventi allo Stato anche massicci, il governo ci ha messo la sua faccia, forze dell'ordine hanno fatto delle grandi operazioni di polizia, investimenti su quel quartiere, e hanno permesso di riscattare parte. Certo, il lavoro è iniziato, non è che è stato risolto il problema di Scampia, certo, di Roma, di Bella Monaca, però è un inizio magari di un qualcosa che può portare
0: fuori dal tunnel a
1: vincere.
0: Certo. Abbiamo in collegamento anche Vittorio Brumotti, benvenuto a Indipendentemente.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao,
2: eccomi qua.
0: Buongiorno Vittorio. Allora, Vittorio lo conoscono tutti, no? Vittorio è ormai noto alle cronache per le sue battaglie in bicicletta nelle piazze di spaccio d'Italia. A te è capitato di frequentare spesso il Quarticciolo, San Basilio, è capitato anche di essere picchiato. Ecco, che cosa ne pensi di questa situazione che è esplosa alla periferia est, che è Tor Sapienza, ma forse è la punta dell'iceberg, no? Di alcune situazioni che sulle quali bisogna intervenire.
2: Io sono reduce da oltre 1070 servizi nelle piazze di spaccio, ho anche scritto un libro e la gente comprava il mio libro per sapere dove erano le piazze di spaccio, ovviamente scherzando. Io ho cercato di portare anche un po' di all'interno di una situazione drammatica, da nord a sud, dalle faccio della Calabria all'Inter al Milanese, ma devo dire che quando mi fa la domanda quali sono le piazze più dure, le piazze più forti, io dico sempre Roma periferia. Io sono stato più volte a San Basilio, dove mi hanno anche sparato, il primo sparo non si scorda mai, però Quarticciolo devo dire che è una roccaforte di anarchici che si nascondono dietro, diciamo, un movimento politico per poi invece fare del puro business che va nelle casse, diciamo, dei soliti quattro, e non aiuta sicuramente il cittadino che si vede appunto dominare e sottomettere da uno stile di stampo mafioso.

0: che dire, io facevo sempre riappropriamoci del territorio attraverso l'uso dello sport, un po' come con Don Antonio, mio grande amico.
1: Sì.
0: Lui predicava, diffondeva la parola di Dio, io saltavo con la bici e dicevo su 100 ragazzini, 100 bambini mi insulteranno 98, 97, ma uno non può rimanere non attratto dai salti della bicicletta. Piano piano arrivavano e saltavano con me, dicevano anch'io impennare, fare piano piano. Che dire, lo Stato da anni cerca di contrastare, soprattutto questo nuovo governo si è applicato tantissimo anche con il decreto Caivano, che personalmente Caivano è un altro punto dove mi hanno sparato, distrutto auto blindate, e piano piano è stato fatto un decreto. E ho visitato personalmente Caivano e c'è l'università a Caivano. Una volta tu dicevi io sono di Caivano e quasi dovevi dire a bassa voce perché ti sentivi un criminale. Adesso dire sono Caivano e sto andando all'università di Caivano. Questo è proprio come sottrarre la casa al boss e creare un orfanotrofio. Questa è proprio la carta vincente. Per quanto riguarda invece la sostanza, lo spaccio di sostanza stupefacente, è semplicissima. Io vado con una camera nascosta, camuffato, mi avvicino e vengo appunto fermato e mi offrono la sostanza. Di lì facciamo un 73, un 75 e dopodiché le forze dell'ordine al terzo, quarto che riusciamo a filmare, viene dato appunto detenzione, fini dello spaccio e possono essere acchiappati. Tanti mi hanno odiato per questo sistema che però si è rivelato molto funzionale,
1: certo.
0: Come quello del megafono. Io andavo in mezzo alle piazze dove tutti spacciavano, anche in centro a Milano, e arrivavo e dicevo ciao a tutti, qua stanno spacciando, state rovinando i ragazzini. Ma sai come si arrabbiavano tutti? Perché rovinavo per un quarto d'ora, un'ora i loro affari. I loro affari che vengono poi veicolati, c'è un punto specifico di Roma dove portano il soldo contante cash che finisce a un certo tipo di mafia. Al momento io per motivi di sicurezza sto sempre all'estero, in Medio Oriente, e arrivano nelle casse qui in Medio Oriente questi soldi. Dunque affari d'oro, noi dobbiamo smontare, e attraverso l'aiuto anche della guerra di finanza, smantellare queste piazze di spaccio aggredendo il loro patrimonio, indagando, perché l'unica maniera è sottrarre il dio denaro che fa tutto, che fa rollare ragazzini,
1: certo,
0: di 13-14 anni,
1: certo,
0: impuniti.
1: Certo.
0: Ma certo, bisogna andare con la PG di notte a chiappare e sequestrare tutti questi beni. Una volta che capiscono che gli affari non portano nessuna parte, a marcire in galera, scappare come topi o morire ammazzato, non c'è la quarta fine dove vengono, dove bevono con l'ombrellino il cocktail,
1: chiaro,
0: capito? Dice
1: chiaro.
0: Bene Don Antonio Colucci, non ha mai visto nessuno festeggiare, li ritroviamo tutti nelle varie comunità se ci arrivano.
1: Grazie per questo messaggio a Vittorio Brumotti, grazie a Marco Ferraioni, io sono Emanuele Ronzitti, ringrazio anche Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica ringraziamo Stefano Siani e Cecilia Mosetti in redazione. Torniamo mercoledì prossimo.
2: Un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ore 11.
1: Io di le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Oggi 7 ottobre Israele commemora le 1200 vittime delle stragi di 3 anni fa. Una sirena, un minuto di silenzio, l'intero paese si è fermato. A cerimonie in corso nella giornata resta l'allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite proprio oggi in diversi paesi, compresa l'Italia. Nelle ultime ore attacco israeliano nella striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi secondo fonti locali. E in un messaggio il presidente Mattarella auspica che la spirale di inaudita violenza si fermi, ricreando invece i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva 2 popoli, 2 stati. Il capo dello Stato rinnova la vicinanza del nostro paese a Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata. Anche

0: La Premier Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella barbarie, scrive, e assicura che l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. E siamo alla guerra in Ucraina. Sale a 11 il numero dei morti nel massiccio attacco russo su Kiev e su diverse altre città. Il raid più sanguinoso, con almeno 5 vittime, nella regione settentrionale di Chernihiv.
1: Un palazzo sventrato da un missile. Le immagini, già virali sui social, mostrano un soccorritore esausto con in braccio un bimbo tutto ricoperto dalla polvere dei calcinacci che gli si aggrappa al collo. Passano le ore e cresce il numero delle vittime, apri lucchi, tra morti e feriti. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie, avverte Volodymyr Zelensky, che definisce il raid un regalo delle forze armate russe a Putin nel giorno del suo 74esimo compleanno. Bersagliata per la seconda volta in una settimana la principale centrale termoelettrica della regione della capitale. Nella notte colpite anche Kiev, Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Uno degli obiettivi chiave è stata la nostra infrastruttura energetica, ha detto ancora il presidente ucraino. Da parte sua Mosca rivendica di aver colpito impianti di produzione di missili da crociera ucraini Flamingo e di droni a lungo e medio raggio. Secondo le agenzie russe sono state attaccate anche infrastrutture portuali e di riparazione navale nella regione di Odessa e imbarcazioni collegate alle forze armate ucraine. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: In Francia, all'indomani della massiccia mobilitazione di piazza, il ministro dell'istruzione, Edouard Geoffrey, ritiene che la violenza abbia snaturato e in parte cancellato il movimento degli studenti delle scuole superiori. 215 quelli rimasti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. 24 licei hanno subito danni tali da impedirne la riapertura e si temono nuove tensioni anche oggi. Legge elettorale, in corso alla Camera la votazione per appello nominale sull'articolo 3 della riforma, dopo le due fiducie incassate ieri sugli articoli 1 e 2, atteso per domani invece a scrutinio segreto l'ok definitivo al testo. La maggioranza è sicura che non ci saranno franchi tiratori e plaude a una riforma che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte al ricorso alla Consulta. Caro carburanti, ancora in calo oggi il prezzo medio della benzina, mentre il gasolio torna invece a salire di circa 2 centesimi al litro dopo la fine dello sconto fiscale. Eni avrebbe però disposto un nuovo taglio. Sentiamo.
2: La decisione ancora non c'è, ma ci stiamo lavorando. Il viceministro Leo ha così spiegato ieri a metà giornata il mancato rinnovo da parte del governo dello sconto fiscale da 6,1 centesimi sul gasolio, venuto meno alla mezzanotte di lunedì scorso. Risultato, le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap, a cominciare da Eni, hanno portato il tetto al listino sul diesel da 2,19 a 2,25 euro al litro. Il calo delle quotazioni del petrolio, con le sue conseguenze positive, sarebbe stato uno dei motivi principali per non attivare, come invece era stato annunciato, il meccanismo delle accise mobili, cosa che però ha suscitato subito polemiche e accuse anche da parte delle associazioni dei consumatori. Secondo indiscrezioni, tuttavia, il via libera a un nuovo decreto interministeriale che ripristini lo sconto sarebbe questione di ore. Secondo altre ipotesi, si starebbero invece studiando misure mirate a favore delle categorie più esposte, come autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Fabio Comini, GR1.
0: Due accoltellamenti nella notte in provincia di Milano. Un 53enne di origine cinese ferito alla gola a San Giuliano Milanese durante una lite tra due uomini all'esterno di un bar, e un 19enne colpito sempre con un coltello a Cologno Monzese, in un episodio tutto ancora da chiarire. Il 53enne versa in gravi condizioni all'ospedale, non in pericolo di vita invece il 19enne. Verrà annunciato questa mattina a Stoccolma il premio Nobel per la chimica. Ieri quello per la fisica è andato a un solo scienziato, come non accadeva dal 1992, Francis Alsen, 82 anni, per aver individuato neutrini altamente energetici in grado di trasportare informazioni provenienti dalle profondità del cosmo e che possono essere captate dall'osservatorio Ice Cube realizzato in Antartide. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Wannabe, il futuro che vorrei, prossimo giornale radio alle 12:00.

0: Diretta dallo studio 3 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, si uniscono ai saluti Caterina Cabrelli alla parte tecnica e Andrei Marusic che è qui con me per le anticipazioni.
1: Ciao, buongiorno, Andrei. Buongiorno a tutti.
0: Allora, vediamo un po' cosa ci propongono oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con WEF e Velindì, con l'evento Strumenti digitali per le lingue minoritarie, esperienze, strategie e nuovi scenari. Si è rinnovato anche quest'anno, in occasione della giornata europea delle Lulingue, il dialogo tra identità linguistiche e innovazione tecnologica, fortemente voluto dall'ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e dall'azienda Believen. Ospite Eros Cisilino, presidente dell'ARLEF. A seguire l'appuntamento con A Volo Radente. Oggi apriamo la puntata dedicata proprio alla Barcolana 2026 con la presentazione del progetto Per un mare di legalità, portato avanti dalla Lega Navale Italiana sezione di Trieste, per diffondere tra i giovani e i più fragili l'amore per il mare. E poi ci immergeremo all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, andando alla scoperta del Barcolana IAC Summit. Di seguito ci collegheremo con l'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, che arriverà a Trieste domani, 8 ottobre, e chiuderà la campagna in Nord America 2026. Nel corso del nostro collegamento in esterna vi porteremo proprio a conoscere uno di questi spazi, la Lanterna, ovvero il faro più antico di Trieste, aperto al pubblico e visitabile proprio in questi giorni. Ma adesso a te, Andrei.
1: Grazie Stefania, alle 12.30 parleremo anche noi di Barcolana, non solo festa e regata, sentiremo quale impatto ha la manifestazione sulla città, dalla produzione e raccolta dei rifiuti alla pressione sui parcheggi fino ai costi legati al grande afflusso di persone. Poi a Udine il processo per i disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Italia-Israele dello scorso ottobre. 3 feriti e una ventina di persone fermate, tra i feriti anche 2 giornalisti. L'ordine dei giornalisti si è costituito parte civile. A Trieste, al Nautico, invece si parla di cybersicurezza, rischi della rete, truffe e prevenzioni al centro dell'incontro. A Pordenone, alle giornate del cinema muto, è protagonista Mark Bridges, costumista, 2 volte premio Oscar, racconterà il lavoro dietro il lungometraggio The Artist del 2011 e la ricostruzione dell'epoca del muto. E infine la sanità, in consiglio regionale si presentano gli interventi dedicati ai bambini prematuri, dall'assistenza ai neonati al sostegno delle loro famiglie.
0: Grazie Andrei, e i nostri programmi riprendono alle 13.29 con At Chiocciola in Rete, e l'abbiamo annunciata e ora eccola da noi la ragazza dei push-up. Ci racconta la challenge che sta affrontando da più di 270 giorni, con soddisfazioni, fatiche e qualche fastidiosa difficoltà. Saremo assieme in diretta da Piazza Unità per Barcolana 58 e la chiocciola di oggi è Letizia Milokanovic. A seguire, traguardi. Oggi andiamo tutti a lezione di vela per arrivare preparati alla regata con il maggior numero di imbarcazioni al via. Con noi Guglielmo Danelon, armatore, grande conoscitore di marche d'epoca, di barche d'epoca. E sempre oggi vede l'apertura della 3 giorni di regate di Wingfoil, una disciplina ad alto tasso adrenalinico. Tra i partecipanti Ezio Ferin, nostro ospite, che sabato ha preso parte anche alla Barcolana Grado Sup Experience su un tragitto di 7 km, riuscendo a sbaragliare gli avversari e salire sul podio. A seguire ancora punto di domanda, portiamo i nostri punti di domanda direttamente nel villaggio di Barcolana in Piazza Unità d'Italia, dove tra i diversi protagonisti c'è anche l'Università degli Studi di Trieste. Il programma dell'Ateneo quest'anno propone diversi incontri raccolti sotto il tema Dal mare profondo allo spazio. A raccontarci questo particolare viaggio sono gli studenti di Astreo, il team di UNITS dedicato all'aerospazio. E poi parleremo quindi del programma Dual Career dell'Università degli Studi di Trieste, dedicato alle studentesse e agli studenti che praticano attività sportiva agonistica di alto livello. Per WEF Velindì delle 15.15 un nome e un programma, ovvero Trallallero Festival dal 10 al 18 ottobre, animerà la vita teatrale del Gemonese e delle Valli del Torre con spettacoli per piccole e grandi famiglie. Intervista all'autore, coreografo e attore Claudio Mariotti. Questo è tutto, Stefania De Maria, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
2: UE o Fevelin di un programma di attualità costume.

0: Culture e società.
1: In Grazie dall'Event Strumenti digitali per le lingue minoritarie, esperienze, strategie e nuovi scenari, si è rinnovita anche a Chestang, in occasione della giornata europea de Lengis, il dialic IEMFRI Identità linguistiche e innovazioni tecnologiche, partato in denant di Agenzie regionali delle lingue furlane ARLEF, con adun con le aziende Believen. Le iniziative vanno a zontarsi IEMFRI Project Lengas, venga stai Lengis Innovazioni tecnologiche e imprestie, con che di valorizzare le lingue minorizzate, dopranto dunque e sempre più le innovazioni digitali. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatanza a questo appuntamento con voi a Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udin e Dut par Furlan, che potete ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai e sove svoi anche in streaming internet, poi dopo anche i podcast per tornare a ascoltare le nostre trasmissioni, gli chiatais dentro la piattaforma di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi. Un saluto e ringrazio anche il presidente dell'ARLEF e dell'agenzia ARLEF, che è in collegamento telefonico con Novue e Calè Eros Cisilino. Mandi bundi.
2: Mandi a Watris e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, o sai che recentemente ho fatto anche una collaborazione strategica tra le lingue retro-romangis, no? Anche con le trasformazioni digitali.
2: Sì, non ho me che collaborazione lì, in altre singole collaborazioni, però da quel caso qui, in specifica, appunto, i vincitori di Sgambia che sono le pratiche che noi doprin, che vari in voti dopo che vengono in programmazione, culi loro, e quindi è stato un infiorimento di una banda di teatro.
1: Ecco, ci voglio dire in particolare, presidente Cisilino, rivà in qualche maniera a partire le lingue, anche però tenendo presenti i teams moderni che stiamo vivendo e che non puoi fare di manco di dopra le nuove tecnologie, in buone sostanze.
2: È proprio così. Sì, volare sempre dopra il materiale umano, il fatto che si potrebbe vivere la conoscenza umana direttamente applicata sulle lingue minoritarie, sulla traduzione, sull'utilizzo corretto della nostra lingua, anche che altri chiaramente. Ma la questione purtroppo è anche a cor di banda dai teams, no? E quindi viene la necessità appunto di scugni biodi e anche che la maniera ecco di poter operare la lingua chi, e quindi doprarla anche dai sistemi di informazione artificiale, quindi la possibilità di biodi applicata anche dalle applicazioni che noi vi nota ogni comune, tal telefono, tal la possibilità, insomma, di viodi che la lingua furlana, come che altre lingue, prima si era svelata anche di sgambis, no, tra lingue retro-romanzis, ma a sedi proprio da Prada, integrant che sono di applicazioni che in questo momento li viodin, ecco, su tutte le piattaforme, specialmente che della pubblica amministrazione, però in realtà, insomma, avanti anche su altri ambienti che possono essere privati.
1: Tra l'altro io, Cisilino, ho stavio dire che stanno talmente tanto in avanti in maniera così veloce le tecnologie, soprattutto l'intelligenza artificiale, che a stai da ora è faticoso anche a livello economico, immagini, però bisogna farlo anche perché sennò si rischia di essere tagliato fuori, perché voi i più grandi groups, le più grandi aziende di internet che fanno già i servizi di traduzione e di intelligenza artificiale ormai in maniera esponenziale quasi a stan corrente a una velocità enorme. C'è molto si arriva, nonostante dal nostri picciul si cir di fa, ma c'è molto si arriva a stada ur sicuramente no, ma a parte in denant sempre queste disin novità, ecco, perché bisogna corri da ur.
2: Beh, lì sicuramente no, i vincitori supporto di aziende specializzate non hanno dal Friul, ma gran parte proprio dal Friul, tant'è vera che viene anche la DT di prima di ricordava Believen, ma e viene anche collaborazione, insomma, fuori di regione, un lavoro prestigioso, tra l'altro.
1: Alle l'Insiel anche, no? Mi pare, l'Insiel.
2: L'Insiel è il primo partner, la prima interfaccia che viene chiaramente con la regione. Quindi il scopo finale proprio tale che è di arrivare ad operare due paesi in prestito in fase in comò, su tutte le piattaforme che l'Insiel mette a disposizione della pubblica amministrazione, possibilmente anche con un voli, anzi con un'applicazione plena,

0: segnalerà Enchi Arreghin dopo una prova sulle pubbliche amministrazioni, come ti dicevi, sulla parte privata. E quindi sul nostro telefonut viene davanti in totale rispieda la proprietà dalla regione, in esclusiva proprietà dalla regione, che avrà la possibilità di poter gestire completamente, ecco, che fare l'ambiente di questi robe che stiamo facendo, tipo il riconoscimento vocale, la produzione vocale, stiamo anche un po' lavorando, ma invece il riconoscimento vocale è un lavoro in devanti, qualsiasi nome, ad esempio, di tutti i robe che il comune potresti mettere in rete, in lingua furlana, semplicemente che appanta il vocale, quindi un consiglio comunale. Io posso esprimermi tranquillamente in consiglio comunale par furlan, avendo fatto il verbale par furlan e anche la traduzione par italiana.
1: Sì, insomma, sì, sì.
0: Beh, funziona anche per creare lingue se uno ha bisogno.
1: Eh beh, certo, se le tecnologie do pringle. Tra l'altro,
0: la lettera è per la parte scritta, scusami, sì. Però riving anche la parte orale, sicché anche è una traduzione in timbre reale, e dice una roba su YouTube, i sottotitoli, come che io dico in inglese, no, magari il tal filmato alle dopo la lingua inglese e i sottotitoli io di spartaliano, ma parcendo in furlane, che roba qui
1: sì.
0: Per noi è importante.
1: Ma hai steso lavorando anche lì o venire al furlane?
0: Assolutamente sì. Le robe sono in quel momento di mettere un peluto, poi però i vini dai risultati che non sconfuarti in una ora tal di che banda lì. Quindi i pensin che in un team non tanto lungo, anzi, e di dare che la produzione avete proprio bisogno in che modi giusta un giustamente, ecco. Invece il riconoscimento è già un lavoro a ben.
1: Allora, dall'invio a chi sti quinte con l'estate strumenti digitali per le lingue minoritarie, esperienze, strategie e nuovi scenari, oltre a William Cisling, a non dallarle, Falaf Velat, anche a Mattias Struftlesser, spero di velude tiust, direttore della ripartizione amministrazione scuole e culture ladine, Andreas Gabriel, segretario generale di LIA Rumantia, che ha affrontato invece il tema della sovranità linguistica e spazi digitali, e dopo l'estate anche Samuele Frontul, dottorando in informatica all'Università di Innsbruck, che ha approfondito le traduzioni automatiche, come che dicevo in comune. Ecco, anche a confrontarsi con chi altri che lavori, per esempio, in quel caschi sui i colleghi di Sin da Famè, da Lenghis, insomma, Reto Romanzis, c'è esperienza di estate, Cisling?
0: Ma sicuramente utile, non vorrei dire più utile per loro che per noi, perché comunque è un scambio e quindi non si va a pesare che capo sei magari il contributo di uno o di altri, ma sicuramente, ecco, una delle robe che vi notate, che loro chiedono con grande interesse ci chi sta in fazente, possibilmente per un scambio vero, ad esempio, no, se la titolarità dall'applicazione, dall'applicazione, sai, Culinciel, la parte governativa, ecco, dalla regione Friuli Vignesia Giulia, darà la possibilità di sgambiare, di collaborare, ecco, con che altri spazi di appena nominata, ecco, per poter cedi magari cognoscincia, cedi magari qualche tipo di applicazione, in cambio ecco, la possibilità di ci can far loro. Di poter applicarci can far loro, che in realtà alle per certi robbi sempre interessanti, ad esempio il riconoscimento vocale era in dati robbi che vi notate,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: gran
1: sì.
0: Presente.
1: Grazie per essere stato con noi. Allora, il nostro ospite di Vueca, il presidente dell'Arle Ferro Cisling, e naturalmente anche mo affrontarin tante di che problema schi e di che tematiche schi, perché sono assolutamente di attualità, come che dal traduttore automatico italiano Furlan è veramente interessante. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Noi altri ci torniamo a sentirsi domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11, 21 e 24 eccoci, buongiorno da Antonia Pillosio in diretta da Piazza Unità qui a Trieste nel cuore della Barcolana.
2: E buongiorno anche da parte mia, Giacomo Plotzner.
1: Ben trovato Giacomo e ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori. E ricordatevi che per tutti i prossimi mercoledì mattina ci potete trovare sulle frequenze regionali di Rai Radio 1.
2: Esattamente, salutiamo anche il nostro inviato Marco Fornasin che più tardi nel corso della trasmissione ci farà scoprire dove si trova quest'oggi.
1: Ringraziamo soprattutto i nostri tecnici in studio a Trieste, Caterina Cabrelli in regia Assunta Canatà, mentre qui in Piazza Unità Mauro Ciccarelli e Viola Romanese in regia Roberta San Germano.
2: Pronti allora per cominciare? Cosa ci occuperemo oggi per questa puntata speciale dedicata alla Barcolana?
1: Allora, incominciamo con la presentazione del progetto per un mare di legalità portato avanti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Trieste, per diffondere tra i giovani e i più fragili l'amore per il mare.
2: E poi ci immergeremo all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, andando alla scoperta del Barcolana EIC Summit. Quanto questa nuova tecnologia ci pervada e sotto gli occhi e tra le nostre mani, quel che però ancora non conosciamo del tutto e in che rapporto sta con il nostro quotidiano e col mare.
1: Di seguito ci collegheremo con l'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare, che arriverà a Trieste giovedì, cioè domani, 8, e chiuderà la campagna in Nord America 2026.
2: E in ultimo toccherà proprio a Marco Fornasin che ci porterà a conoscere uno dei luoghi che custodisce la memoria di Trieste. Stiamo parlando della Lanterna, il faro più antico, aperto al pubblico e visitabile in questi giorni.
1: Allora Giacomo, cominciamo il nostro viaggio alla scoperta della Barcolana 2026 con la presentazione del progetto per un mare di legalità portato avanti dalla Lega Navale Italiana sezione di Trieste. Qui con noi Pierpaolo Sgubini, appunto della sezione di Trieste, socio della Lega Navale Italiana Trieste e delegato regionale per il Triveneto. Benvenuto Pierpaolo.
3: Grazie Antonia, grazie a voi, grazie agli ascoltatori e mi trovo qui molto volentieri per parlare di Lega Navale.
1: Bene, ecco, innanzitutto spieghiamo che cos'è la Lega Navale Italiana.
3: Incomincio molto semplicemente dicendo che la Lega Navale Italiana è un ente pubblico a base associativa, senza scopo di lucro. Riunisce i cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani e tra i più fragili, l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.
2: Quando nasce invece la Lega Navale?
3: La Lega Associazione vanta ad oggi 129 anni di vita, essendo stata fondata alla Spezia nel 1897 ad opera di un piccolo gruppo di appassionati del mare, uniti dal comune ideale di risvegliare nell'allora giovane Regno d'Italia l'amore e l'interesse nei confronti di una coscienza marinara che non doveva certo mancare in un paese come il nostro, sia per la sua storia, sia per la sua posizione geografica. Oggi la Lega Navale è un ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. L'associazione può contare su oltre 56.000 soci iscritti, su un complesso di 80 basi nautiche e oltre 250 strutture periferiche.
1: Ecco, parlando della nostra regione, diciamo i numeri dei nostri.
3: Beh, in regione noi abbiamo la sezione di Trieste che conta più o meno fra 600 e 650 iscritti, quella di Monfalcone con altrettanti iscritti, quella di Grado con altrettanti iscritti, poi abbiamo Udine e Lignano con un numero leggermente inferiore, sono circa 250 iscritti, e poi passiamo nelle altre regioni, Veneto e Trentino Alto Adige.
1: Beh, insomma, diciamo che siete un gruppo importante.
3: Sicuramente sì, vanta un numero importante di soci e fa parecchia attività, diciamo, proprio a livello regionale.
1: E infatti adesso poi le racconteremo. Ecco, incominciamo a spiegare che cos'è il progetto Mare di Legalità.
3: Bene, il male di legalità nasce dal fatto che vengono confiscate alle strutture, alle organizzazioni mafiose, chiamiamole, le imbarcazioni con le quali vengono fatti traffici illeciti di qualunque tipo. Possono essere di persone, di droga, di armi, di qualunque tipo. Queste imbarcazioni poi, attraverso i vari tribunali, vengono assegnate a degli enti pubblici, fra cui anche la Lega Navale. La Lega Navale poi, a sua volta, li affida alle associazioni affinché queste imbarcazioni operino per il bene di, diciamo, del territorio. L'obiettivo del mare di legalità è trasformare i mezzi nati per l'attività illecita in strumenti di riscatto sociale, educazione, inclusione e tutela ambientale. Per l'attività vengono impiegate per progetti formativi, sportivi e culturali, coinvolgendo spesso persone con disabilità, giovani in difficoltà e scolaresche. La memoria, ogni imbarcazione è intitolata alla memoria di una vittima della mafia o del terrorismo, con il nome e la storia riportati a bordo e nei porti di approdo.
2: Ecco, mi collego a quest'ultimo passaggio semplicemente per chiederle in che misura si inserisce poi Lega Navale e con il progetto Mare di Legalità all'interno di Barcolana, perché anche quest'anno ci sarà una commemorazione simile.
3: Sì, allora, diciamo, dobbiamo partire dall'anno scorso. L'anno scorso la Presidenza nazionale ha voluto portare a Trieste 8 di queste imbarcazioni e sono provenienti da tutta Italia, da tutte le sezioni, come dicevo prima, sono intitolate a diverse persone che sono venute a mancare,
2: certo,
3: durante questo periodo, vittime, certo. Quest'anno ce ne sono 4. Tra queste 4, c'è una particolare che è la 30ª imbarcazione della legalità, che è una barca un po' particolare. Io direi da prima che le imbarcazioni, che sono 30 in tutto, svolgono la loro normale attività nelle sezioni alle quali sono state assegnate, così ci capiamo, no? Per normale attività si intendono tutte quelle previste dal nostro statuto, che spaziano dall'attività formativa a quella culturale e sociale, dove l'evento Barcolana è quello più atteso assieme ad altri eventi nazionali. La trentesima barca è presente quest'anno a Trieste e ha una storia molto particolare. Si tratta di un motor sailor per i non addetti ai lavori e una barca a vela con motorizzazione importante, che è attivo per il traffico di migranti. È stato assegnato alla Presidenza nazionale, la quale lo ha dapprima ristrutturato completamente e poi, attraverso protocolli di intesa con università e aree marine protette, ha iniziato un monitoraggio delle acque del nostro mare da Siracusa a Trieste, con un programma che l'abbiamo definito Sentinella Blu e che verrà presentato nella sala conferenze della sezione di Trieste nei prossimi giorni, fermo restando che comunque continuerà la sua attività didattica oltre al supporto alla Barcolana già previsto.
1: Ecco, diciamo per esempio che i nomi delle altre tre barche a vela sono Elena, Francesco e Anassa.
3: Anassa viene da Ortona, Elena da Rodi Garganico e Francesco non mi ricordo. Un voto di memoria, dovete scusarmi.
2: Ricapitoliamo perché Anassa è Ortona. È intitolato a Marco Biagi,
3: esatto.
2: Elena invece dedicato a Stella Costa, mentre
3: sì.
2: Francesco da Matera Magna Grecia,
3: ecco, da Matera, esatto. Sì, esatto,
2: dedicato al capitano dei carabinieri Emanuele Basile.
3: Sì.
1: Ecco, è anche, diciamo, una cosa che emoziona, no? Ricordare queste vittime.
3: Certo, non è cosa da poco, perché ogni volta quando queste imbarcazioni fanno le loro attività in qualche sede, si presentano con l'effigie di questa persona sulla vela principale di ogni barca che la randa. Poi a terra viene piazzato un banner e i soci di quella sezione si occupano per presentare e dire alle varie persone che incontrano quali e perché queste barche sono state intitolate queste persone.
2: E costruendo la vicenda chiaramente malgrado rese celebri. E questo si inserisce poi all'interno di un'intensa attività didattica, di sensibilizzazione, come già ci diceva. Guardando un po' in generale al calendario, domani ci sarà una conferenza stampa alle ore 17. Si cambia argomento, si cambia anche scenario, perché guardiamo all'Antartide.
3: Certo, però tutto è sempre collegato alle attività di Lega Navale in genere, ma soprattutto di Free Jungle con il programma Sentinella Blu. Sì, domani alle 17 ci sarà una conferenza sull'Antartide, dove sicuramente sarà presente una nostra socia che ha già fatto diverse missioni in Antartide, che poi, fra le altre cose, è anche presidente del Museo dell'Antartide qui a Trieste. E si parlerà, ci saranno altri due interventi con persone proprio della RAI, per cui sicuramente sarà un momento molto importante per chi non conosce, per chi vuole capire cos'è e cosa sarà l'Antartide e quali sono i nostri problemi futuri.
1: Ah, certo, ma torniamo un attimo sulle uscite didattiche. Ecco, sì, cosa sono e chi coinvolgete?
3: Io posso dire parlare per Trieste.
1: Eh beh, certo.
3: Trieste è la regione. Io già da parecchi anni collaboro con la consulta regionale delle persone disabili e delle loro famiglie, le quali mi forniscono dei contatti di alcune associazioni. Con queste associazioni ci scriviamo, ci mettiamo d'accordo, concordiamo delle uscite e normalmente queste uscite sono congegnate con due ore mattutine e due ore pomeridiane. Ovviamente dopo dipende un po' dal tempo meteorologico, che è quello che in questo caso comanda. Abbiamo visto stamattina, siamo riusciti comunque a portare fuori le persone, ma io solo per venire qua mi sono bagnato completamente, quindi erano condizioni non troppo ideali per queste uscite, ma in ogni caso le facciamo. Poi quando termina il periodo della Barcolana, per non lasciare nulla di intentato, la stessa attività la facciamo anche con le barche dei soci, per cui sia con scolaresche sia con altre associazioni portiamo fuori volentieri durante l'anno, perché altrimenti non avrebbe senso proporre un'iniziativa
1: per un
3: breve periodo e poi abbandonarla, no?
2: Siccome circoscrivendolo solo all'evento, i problemi, le criticità ci sono chiaramente tutto l'anno, e quindi anche decidere di continuare fa sì che non si smetta di farlo solo dell'evento.
3: Certo.
2: E altro esempio di come siate attenti alle questioni legate al mare, alle problematicità, è anche quello di Helic Responsabili. In cosa consiste?
3: Allora, sì, però noi abbiamo trascurato prima quello che era l'evento forse più importante, che è quello di venerdì. Venerdì ovviamente a mattina ci sarà l'intitolazione ufficiale dell'imbarcazione Free Jungle a Giovanni Di Matteo, che sappiamo i problemi sono stati 20-30 anni fa con questo ragazzino che è stato prima rapito, poi ucciso e poi sciolto nella mafia soltanto perché il papà era uno dei primi collaboratori di giustizia, quindi una cosa molto importante. Quello che invece chiedevi è la presentazione, ci sarà sabato alle ore 12 nello stand della Lega Navale, che è situato in zona Ponte Rosso, la presentazione di Eliche Responsabili. Questo è un altro programma che è partito dalla nostra presidenza nazionale valutando tutti gli incidenti che sono avvenuti in mare, perché tantissime persone viaggiano tranquillamente in mare, visto che abbiamo anche questo sistema soltanto nostro, dove fino a 40 cavalli di potenza uno può uscire in mare e non avere né patente né nulla, e gli incidenti hanno provocato un sacco di vittime. Per cui presenteremo questo programma intitolato Eliche Responsabili, ma nello stand saranno presenti due soci, istruttori subacquei, che potranno sicuramente collaborare e dare informazioni a chi sarà lì di passaggio e ascolterà.
1: E Abbiamo poco tempo,
3: sì,
1: ma
3: prego.
1: Volevo così una tua emozione, un tuo ricordo di una visita didattica, una cosa veloce.
3: Velocissima. Prima cosa, mi piace ricordare che ogni anno noi sabato pomeriggio collaboriamo con un'associazione di Udine, la Fai Sport, e portiamo fuori sia con le barche della legalità che con quelle dei soci un gruppo enorme di ragazzi che hanno proprio vedono il mare com'è il sabato pomeriggio prima della barcolana. Mentre un ricordo mio personale di parecchi anni fa,

0: venuto a bordo della mia barca per la Barcolana, un'associazione toscana, dove il capo banda era uno in carrozzina. L'abbiamo caricato in barca senza carrozzina e faceva una gran confusione, chiacchierava con tutti gli altri, a chi mancava qualche arto, c'erano anche due ciechi. A un certo punto stavamo superando una barca e questo capogruppo chiama quello di prua, che era cieco, gli fa: dov'è la boa? E il cieco gli risponde: mo appena la vedo te lo dico. E quindi queste sono le cose che fanno piacere, diciamo, mi danno soddisfazione più che piacere.
1: Ma certo, perché regalate un sorriso, certo, a questi ragazzi, certo, a queste persone che altrimenti, no, hanno una vita un po' difficile. Certo. Allora, grazie per Paolo Sgubini per essere stato con noi. Buon lavoro alla Lega Navale, buon vento quindi.
0: Grazie anche a voi, grazie per avermi ospitato e senz'altro quando ci vedremo potrete sicuramente essere ospiti sia miei che delle barche della legalità.
1: Benissimo, e ora un po' di musica.

0: sempre in diretta da Piazza Unità d'Italia a Trieste, proseguiamo la nostra trasmissione andando adesso a presentare un evento che ha a che fare con una tecnologia che ormai è sotto gli occhi di tutti e tra le nostre mani, della quale però forse non sappiamo ancora tutto quello che c'è da sapere. È entrata fortemente all'interno del nostro quotidiano, ma siamo sicuri di conoscerla e di saperla usare al meglio e ci chiederemo anche in che rapporto sta con il mare. Come è chiaro, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, tema che sarà al centro del Barcolana AI Sea Summit, evento organizzato da Barcolana in collaborazione con la regione, EcoFVG e il MIB Trieste School of Management, nel corso del quale si cercherà in modo semplice ma efficace di ragionare intorno a tutte le potenzialità e insidie che nasconde la AI. Per discuterne abbiamo il piacere di avere ospite Vladimir Nanut, fondatore e amministratore delegato del MIB. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E Pietro Orciuolo, Head of AI Development Barcolana e docente presso il MIB. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno a tutti.
0: Nanut, cominciamo da lei. Anzitutto, diciamo perché il Barcolana AI Sea Summit ha scelto di accogliere e abbracciare questa tematica. Si svolgerà domani, 8 ottobre, presso la vostra scuola. Si rivolge a tutti, addetti ai lavori e no, con l'intento proprio

0: di proporre un confronto su questo tema per capirla e usarla nella nostra quotidianità, come si legge nella locandina di presentazione. Ma per l'appunto, cosa rappresenta l'AI per una scuola come il MIB?
1: Beh, dobbiamo partire dal presupposto che MIB è una scuola di alta formazione che ha la missione di elevare le competenze economico-gestionali di chi vuole lavorare o già lavora nel mondo aziendale. E quindi è del tutto naturale che un fattore come l'intelligenza artificiale sia fondamentale per chiunque svolga ruoli di responsabilità nelle imprese e nelle altre organizzazioni. Le modalità, come è stato già detto, di utilizzo dell'intelligenza artificiale sono infatti ormai parte fissa in tutti i programmi formativi che la nostra scuola realizza. Questo sia per i giovani, che ovviamente laureati, che devono ancora entrare nel mondo del lavoro, sia per nelle iniziative di aggiornamento per imprenditori e manager. Tra l'altro, tra i nostri partner aziendali ci sono molte imprese che lavorano nell'economia del mare, come Fincantieri, come l'autorità portuale, come gruppo SAM Shipping. Quindi abbiamo anche questo rapporto con la realtà in cui opera Barcolana.
0: Certo.
2: Ecco, dove nasce però questa volontà di proporre questo appuntamento? Se ragioniamo un attimo, la barca metaforicamente rappresenta una necessità, anche quella di aprire il business, il management al mare.
1: Ma in effetti, ha detto bene, è un'ottima metafora per apprendere alcune aspetti fondamentali della gestione e quindi in modo particolare per formare un gruppo, per creare identità del gruppo e quindi noi la utilizziamo, l'abbiamo utilizzata proprio come iniziativa sulla barca a vela per gruppi aziendali che andavano a sperimentare, l'affiatamento e anche allenare alla leadership il soggetto che aveva la responsabilità di quel gruppo. Quindi è strettamente proprio funzionale alle iniziative, ai principi che la scuola utilizza nell'ambito delle proprie attività.
0: Chiarissimo. Orciola, raccontiamo però adesso un pochino più nel dettaglio quello che accadrà domani, perché la modalità di svolgimento è interessante, nel senso che rispecchia la struttura del TED Talk, 16 incontri da 15 minuti ciascuno, suddiviso in due parti, una prima più incentrata sull'intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nel mondo dell'innovazione e la seconda che rivolge invece il suo sguardo al mare.
3: Certo, ne aggiungo una anche alla fine che abbiamo voluto introdurre come colpo di coda, ovvero la parte etica, perché ovviamente noi coinvolti siamo ormai avvezzi a questi temi, però abbiamo pensato che il pubblico comunque dovesse anche avere qualche rassicurazione sulle grandi paure dell'AI, ma noi siamo qui per spiegarla, questo è il punto, cioè l'AI non è una cosa che va temuta, come tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche sta ripercorrendo dei passi, no? History repeating in un certo senso, quindi grandi paure, grandi opportunità, però diciamo che per avere delle grandi opportunità bisogna cominciare a capirla, questo è il punto. E quindi domani ci siamo, abbiamo immaginato che una regata come la Barcolana, che è un contenitore gigantesco di persone, di opinioni, di idee, potesse avere anche uno spazio dedicato a questa tecnologia che oggettivamente viene vista ovunque, in ogni telegiornale, in ogni dibattito, ne parla chiunque di qualsiasi cosa. Abbiamo voluto un po' mettere una riga chiamando 17 esperti, scusami, adesso non so se 18 o 17, adesso ormai i numeri, perché se il programma cambia di continuo, ognuno verticale e TED Talk. Perché il TED Talk? Il TED Talk è un metodo, mettiamo così. Quindi 12 minuti, un'idea forte e un takeaway obbligatorio. Un takeaway cosa vuol dire? Cioè mi alzo da quella sedia sapendo di essere cresciuto in qualcosa e portandomi via quel tipo di competenza. Quindi non agli spiegare.

0: Goni, mettiamola così, ok? Ecco. E inizia alle 9.30, c'è un momento di pre-registrazione dalle 8.30 in poi, è ingresso libero fino a esaurimento posti, ma questo è il tema, se mi lasci un secondo, perché è la parte più importante. Abbiamo effettuato un saltacode, ci si può registrare sul sito di www.barcolana.it tramite un evento, si clicca sull'evento, ci si registra e si salta la coda. Voglio essere molto chiaro con chi ci sta ascoltando, si salta la coda, non si ha il posto riservato. Certo. Quindi quando l'evento inizia, chi c'è c'è. E questo è quanto. Questo deve essere molto importante perché abbiamo tantissime richieste e dobbiamo essere per forza ferrei in questa gestione. Quindi...
1: E quindi la vostra aspettativa rispetto al pubblico qual è?
0: A livello di numeri?
1: No, a livello anche di tipo di pubblico.
0: Ah, mi scusi, sì, no, certo. Giustamente no, ero mai fissato. Allora, la nostra aspettativa è... e ci siamo più che aspettativa, è proprio l'impostazione dell'evento, grazie per la domanda, ovvero un AI che la mattina permetterà a tutti, a un pubblico diciamo generalista, di capirne di più. Dopodiché passeremo alla sostenibilità e al mare nel pomeriggio. In realtà l'AI possiamo definirla quasi una commodity, cioè è una tecnologia che prevarica su qualsiasi tipo di impostazione, e concluderemo col passaggio etico. Quindi avremo tre speech sull'etica, quindi dal punto di vista legale, dal punto di vista dell'informazione, quindi potete venire anche voi e dire la vostra. E dopo abbiamo la parte finale su etica e teologia con il Monsignor Malnati.
1: Bene, e io adesso però vorrei, Pietro Orgiulo, approfondire
0: Orciuolo,
1: un aspetto. Orciuolo,
0: vabbè,
1: scusa.
0: No, sono abituato fino a piccolo.
1: Ah, sì?
0: Non si preoccupi.
1: Dunque, vorrei approfondire con te un tema, sì. Cioè quello del consumo, che è un po' la criticità,
0: esatto,
1: se vogliamo, giusto?
0: Sì, sì, sì. Allora, il tema del consumo, intanto partiamo da una brutta notizia, dopo recuperiamo però. Queste grandi player, diciamo quelli che vengono considerati le AI di frontiera, i vari OpenAI, Anthropic e gli altri, sono un po' resti nel dichiarare i consumi, ovviamente. Quando uno è restio a dichiarare i consumi, evidentemente
1: c'è qualcosa
0: da approfondire. Ci sono però parecchi studi, insomma, l'AI è un volto, è una medaglia a due facce, ovvero è estremamente energivora, però potrebbe tranquillamente essere la soluzione al consumo energetico.
1: Come? Spiegaci.
0: Esattamente, perché è in grado di fare detection, misurare, elaborare calcoli attraverso delle cose che si chiamano smart grid, ma adesso non voglio annoiarvi. Si riesce a fare una quantità di analisi dati e previsioni, per esempio nel consumo idrico, nel consumo elettrico, che prima non c'erano dati. Cioè, praticamente non è che...
1: Previene, quindi, com'è? Perché serve a prevenire, per
0: serve
1: capire.
0: A prevenire, a gestire meglio e ad allocare quello che viene chiamato in energia elettrica, chiamato demand response. Cioè, l'energia ormai non è più un filo continuo, ma io distribuisco l'energia a seconda degli orari e delle necessità. E su questo l'AI è veramente un campione.
2: Potrebbe essere, sì. No, scusi se entro, semplicemente perché mi ricollego anche a quello che verrà presentato poi, i principi del manifesto dell'AI per il mare, in qualche modo è connesso riguardo anche appunto alla sostenibilità.
0: Certo, tutto l'evento si basa sulla sostenibilità, perché vi devo dire un segreto, meglio usate l'AI, cioè meglio sapete dialogare con l'AI, meno consumate. Quindi incaponirsi a fare 400.000 prompt, scrivere, stare là senza avere un piano iniziale, che potreste farlo tranquillamente su carta e penna e dopo andare dell'AI, vuol dire fare, faccio un esempio, una Lamborghini, cioè il percorso per andare a fare la spesa sotto casa 200 volte al giorno. Questo è veramente un problema di consumo. Quindi un'educazione all'AI che affronteremo domani, cioè il prompt engineering fatto bene, cioè come interpelliamo la macchina, è parte integrante del risparmio energetico e della sostenibilità, che discuteremo in tutto l'evento. Ovviamente mare e sostenibilità, Sava Sandir, sono due cose che sono evidenti, quindi l'AI può tranquillamente aiutarci a percorrere rotte meno energivore, seguendo le correnti e i venti, può aiutarci forse a ripulire meglio le cisterne delle petroliere che sono che galleggiano qua davanti e non sono sempre virtuosissime, dipende dai punti di vista. Quindi l'AI può essere, anzi in questo momento è energivora, ma potrebbe essere la soluzione, certo, a un sacco di mali del consumo energetico.
1: Ecco, due nomi, due cose. Barcolana, AC Hackathon,
0: sì,
1: giusto?
0: Assolutamente.
1: E il lancio di una nuova app.
0: Certo, questo è l'aspetto secondo me più rilevante di tutto il processo, perché quando abbiamo pensato a questo evento abbiamo detto sì, ma non può finire alle 5 di pomeriggio e così, puff, sparire

0: insieme alla regione e all'assessorato per l'ambiente, abbiamo creato un percorso virtuoso che faremo con Aspera ad Astra, dove ci sarà una sorta di gara al progetto. Il primo premio sono di 5.000 euro, il secondo di 4.000, e dopo ci sarà un premio, diciamo, della giuria, chiamiamolo così, di 1.000, per l'idea migliore che riguarda la sostenibilità e il mare, sempre ovviamente a tema AI, questo è ovvio. E una volta che il vincitore ci sarà, avrà un supporto di molti mentor, sempre in questo incubatore Aspera ad Astra, dove porteranno avanti il progetto per presentarlo insieme a una app che stiamo sviluppando, sempre su questo tema, a gennaio 2027. Quindi un percorso che va avanti dopo l'evento.
1: Andrà avanti dopo l'evento, una nota. Abbiamo visto quindi come sia tutto così ricco, tutto così articolato. Traiamo un po' di conclusioni, nel senso che sono due i filoni lungo i quali vorrei portarla. Nel senso che abbiamo sfide e opportunità che ci lancia l'intelligenza artificiale e stiamo vedendo anche come voi, insieme ad altri, state facendovi carico di farla conoscere, di diffonderla. E quindi l'altro filone è proprio quello stesso della informazione, del disseminare conoscenza, proprio perché meglio la si conosce, meglio la si sa usare.
2: Ma sicuramente questo evento è coerente sia con la nostra attività tipica, tradizionale di formazione, come ho detto, sia per i giovani sia per chi già lavora, ma è coerente anche con la mission che abbiamo di diffondere cultura, cultura economica, cultura manageriale. E quindi questa partnership con Barcolana va proprio in questa direzione, cioè quello di aprire, diciamo, i temi. Tra l'altro alcuni docenti del MIB sono fra i relatori, ma con un'ottica non rivolta agli addetti ai lavori, a chi ovviamente lo utilizza professionalmente, che è quello che facciamo con le nostre programmi informativi, ma in questo caso con un'ottica di sensibilizzare un pubblico più ampio su quelle che sono le opportunità, ma anche quelli che sono i problemi o i rischi collegati a questo tipo di strumento che è pervasivo, ha delle potenzialità veramente rilevanti, ma può avere con sé anche alcuni problemi ed è giusto che una, diciamo, pubblico molto più ampio ne sia consapevole. Quindi questo è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere insieme a Barcolana con questo summit.
3: Allora, buon lavoro. Ricordiamo, siamo in chiusura, che il Barcolana AI Sea Summit si svolgerà domani dalle 8:30 alle 17 al MIB Trieste School of Management in Largo Caduti di Nassiriya 1 a Trieste. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito.
0: Assolutamente.
1: Si salta la fila se ci
0: Si
1: si
0: salta la fila se
1: scrive.
0: ci si registra, e che è un bel vantaggio, secondo me.
3: E certo, si registra, ricordiamo.
0: Sul sito www.barcolana.it, sotto il menu Sea Summit, Barcolana Sea Summit, c'è tutte le informazioni e il modo di registrarsi.
3: Benissimo. Allora, grazie Vladimir Nanut per essere stato con noi. Grazie a Pietro Orciuolo. Ecco,
0: Bravissima.
3: detto giusto. E adesso un po' di musica.

0: E alle 11:58 e 12 rieccoci qui in diretta da Piazza Unità, Barcolana 2026. Voltiamo pagina e ci colleghiamo con l'Amerigo Vespucci. Diamo il benvenuto al comandante, il capitano di vascello Nicasio Falica. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi da nave Amerigo Vespucci.
0: Bene, grazie di essere con noi. Ricordiamo la storica nave scuola della Marina Militare che arriverà a Trieste domani, giovedì 8, e chiuderà così la campagna in Nord America 2026. Ricordo che la troverete ormeggiata al molo dei Bersaglieri. Ecco, comandante, innanzitutto come è stato concludere questa campagna in Nord America? Che valori ha portato questa nave negli Stati Uniti?
1: Ma la campagna Nord America è stata un'esperienza entusiasmante. E veniamo da 5 mesi appunto di attività, una campagna che ci ha portato dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, attraversata di 29 giorni, fatta quasi esclusivamente a vela, 3 tappe americane per onorare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, quindi onorare quello che è un anniversario importante istituzionale per un alleato, e l'Italia ha voluto esserci ed era lì con il tricolore, con nave Amerigo Vespucci.
2: Nel corso della campagna possiamo anche dire che avete incontrato istituzioni, cittadini, studenti, famiglie, comunità italiane e anche italo-discendenti in diverse città. Se pensiamo di così immaginare tutte queste reti, questi rapporti intessuti, guardando soprattutto ai più giovani, che cosa può trasmettere una nave come la Vespucci nel rapporto proprio tra radici, identità e futuro?
1: Guardi, incontrare le comunità italiane nei sorgitori stranieri è stato qualcosa di davvero emozionante. Abbiamo sentito un po' come un abbraccio da casa. Il Vespucci fa questo da 95 anni, può raccontare ancora tanto del nostro paese, dei valori culturali e valoriali dell'Italia come paese marittimo, come paese legato a una tradizione marinaresca, al rapporto con il mare e alle istituzioni in generale, valori come lo spirito di sacrificio, la determinazione. A bordo della nave cerchiamo di trasmettere quanto è importante il lavorare in gruppo, lo spirito di squadra, quello che noi chiamiamo il grande equipaggio.
0: Ecco, infatti ricordiamo che il Vespucci è prima di tutto una nave scuola, quindi cosa impara un giovane allievo ufficiale a bordo da voi?
1: Allora, il giovane allievo ufficiale diventa a bordo di nave Vespucci innanzitutto un marinaio. Consideri che da 95 anni qualunque ufficiale della Marina Militare ha avuto il suo battesimo del mare qui. Quindi tutto entra in contatto con un mondo fatto di mare, fatto di vela, ma soprattutto un mondo dove il lavoro di uno, l'impegno di uno si moltiplica grazie alla capacità di fare squadra, fare equipaggio.
2: Sì, abbiamo anche qui, volendo Antonia, quella metafora della barca dove si fa gruppo, si lavora insieme, si capiscono quali sono le specificità dell'uno nell'altro, perché bisogna muoversi collettivamente verso un obiettivo comune e condiviso. E prima di entrare nel vivo del programma, delle iniziative che prenderanno parte proprio qui a Trieste, è così, ci fa piacere che

0: Invece racconti l'aspetto anche più emotivo legato alla tipologia di rapporto che avete con la città, perché da anni anche questo ormai esiste.
1: Sì, Trieste ha accolto Nave Amerigo Vespucci lo scorso anno, nel 25, al rientro dal tour mondiale che l'ha vista solcare i mari del mondo per due anni, appunto dal 23 al 25. Trieste ancora oggi accoglie Nave Amerigo Vespucci per un evento che è storico per la città ed è storico e tradizionale per tutta l'Italia e per il mondo della vela, che è quello della Barcolana, per cui non potevamo non esserci. Siamo ben felici domani di arrivare in quel di Trieste.
2: Ecco, proprio domani pomeriggio, ricordiamo, alle 16.30 avrete proprio l'evento conclusivo di questo grande tour mondiale, giusto?
1: Esattamente, domani sarà fatto l'annuncio del termine del tour mondiale. Un tour mondiale che ci ha permesso di percorrere oltre 15.000 miglia, come dicevo prima, toccando diversi paesi.
2: Ci sono stati dei momenti difficili? Ci può raccontare un aneddoto di questo grande tour?
1: Guardi, momenti difficili ne ricordo sicuramente uno, il 3 luglio, quindi il giorno prima di essere impegnati nella grande parata navale del 4 luglio sul fiume Hudson sotto la Statua della Libertà. E noi insieme ad altre tour ships, quindi navi a vela maggiore, siamo stati colpiti da una tempesta, una tromba d'aria. Sono stati 40 minuti veramente di tanta concentrazione. Le navi erano alla fonda, quindi all'ancora, 20 oltre i 60 nodi, con tempesta, pioggia, momenti difficili, ma che con professionalità abbiamo gestito, e quindi il giorno dopo, come se nulla fosse successo, in linea di fila eravamo tutti sul fiume Hudson per le celebrazioni del 250esimo americano.
2: Ed è proprio per questo che la vela, in quanto diciamo mezzo, aiuta, no, ad avere consapevolezza nella navigazione, giusto? In un'epoca dominata dalla tecnologia, però ecco, essere su un'imbarcazione a vela è importante da questo punto di vista.
1: È molto importante per noi. In un'epoca, come dice giustamente lei, è dominata dalla tecnologia. Io le posso dire che anche a bordo di nave Vespucci, una nave di 95 anni, la tradizione e l'innovazione coesistono in un bilanciamento armonico. Consideri solo che anche su nave Vespucci sono arrivate le connessioni, le comunicazioni satellitari. A bordo di nave Vespucci abbiamo la navigazione elettronica. Però le assicuro allo stesso tempo che quando siamo lontani dalla costa e il cielo stellato lo permette, gli allievi dell'Accademia Navale ancora si addestrano a fare la navigazione astronomica, ovvero determinare la posizione della nave mediante l'osservazione delle stelle, la misurazione della loro altezza e una serie di calcoli laboriosi che portano appunto a fare un punto nave astronomico come facevano i marinai nei secoli scorsi. Dunque sì innovazione, sì tecnologia, ma senza rinunciare al grande potere formativo della tradizione e della vela.
0: Assolutamente. Capitano, domani in serata verrà proiettato in anteprima un docufilm dove verranno ricapitolate, diciamo così, le grandi imprese del Villaggio Italia e del tour mondiale Vespucci. Emergerà tutto questo che ci diceva, quindi anche le problematiche, la capacità di risolvere. Cosa ci può dire, anticipando un po' il racconto di questo docufilm?
1: Beh, come ha detto lei è un'anteprima, quindi sono certo che quanto le ho detto ora emergerà, perché fa parte del nostro background, fa parte del nostro essere marinai, del nostro credere in quei valori che marina e difesa sposano e che ritengo che a bordo del Vespucci incarniamo.
2: Ecco, ricordiamo che diciamo, avete il villaggio in Italia, proprio attaccati alla vostra imbarcazione?
1: Sì, sarà così. In quel di Trieste ci sarà il villaggio in Italia, proprio in prossimità di Nave Amerigo Vespucci.
2: Bene, e voi avrete anche numerosi altri eventi. Ne cito uno, il 9 ottobre, dedicato alla grande vela italiana. È vero, ci sarà una premiazione?
1: Sì, ci sarà la premiazione del nostro Rosa Tour, ci sarà un forum sulla vela, i mari italiani protagonisti della vela mondiale. È un calendario ricco di eventi legati al mondo del mare e al mondo della vela, e poi quello che la città di Trieste con la Barcolana

0: sempre a fare nel migliore dei modi.
1: Quindi invitiamo tutti a consultare il programma, diciamo che ci si muove da tutti i fronti, su tutti i fronti, perché si parla di Artico, si parla di subacqueo, quindi veramente tutto un racconto. E anche qui cito, diciamo, un concetto emerso precedentemente, l'importanza della disseminazione, della condivisione, della divulgazione, perché oltre ad essere uno spaccato della vostra realtà anche nel suo splendore, nella sua imponenza, diventa possibilità anche per chi non conosce del tutto il vostro mondo di avvicinarvi. Sì.
0: Io condivido pienamente quello che ha detto, perché da buoni marinai ci piace condividere con tutti quelli che incontriamo, incrociamo sulle nostre rotte, il nostro mondo. Quanto è importante per noi il mare, quanto è importante la passione e il rispetto per il mare e quello che facciamo. Ritengo che ogni professione debba essere condivisa per permettere di ampliare le conoscenze di chi appartiene magari a una dimensione differente. Per cui importantissimo per noi, saremo a Trieste per fare anche questo.
2: Ecco, dal punto di vista dei giovani, quanti giovani vogliono avere questa esperienza con la Marina Militare? Cosa ci può dire?
0: Ma guardi, noi a bordo della nave abbiamo un equipaggio di circa 220 persone, anagraficamente andiamo dai 19 ai 59 anni, e questo equipaggio ogni estate si impreziosisce con l'arrivo dei giovani allievi ufficiali. Per cui sono tanti i giovani, e speriamo sempre di più, quelli che si vogliono affacciare a questa professione, e gli dirò che siamo pronti a riceverli qua a bordo per il loro battesimo del mare.
2: E ci sono anche diverse donne adesso, è vero, negli equipaggi?
0: Sì, sì, chiaramente le donne sono una realtà di bordo, abbiamo avuto fino a 65 donne nell'equipaggio, quindi un'aliquota consistente con integrazione perfetta.
2: Ecco, ricordiamo, quindi stiamo parlando con il comandante Nicasio Falica dell'Amerigo Vespucci, che arriverà domani a Trieste. Comandante, quando lei è entrato in Marina, avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe comandato questa imbarcazione?
0: Ma guardi, immaginarlo è difficile. Io porto l'esempio che rivolgo sempre ai miei visitatori. All'ingresso del corridoio comandante, quello che porta al mio ufficio e poi alla sala consiglio, questa è l'unica nave che conserva lo spadino del comandante. Lo spadino è il simbolo dell'allievo ufficiale e vuole proprio essere un messaggio per i giovani allievi. Si entra da allievi giovani, non ci si sveglia all'improvviso comandante, è un percorso che si fa e loro sono sulla strada giusta, quindi tutto inizia da lì, inizia da un giovane di 19-20 anni che decide di abbracciare una professione, la ama, è un po' come dice il motto di questa nave, non chi comincia ma quel che persevera si traguarda un obiettivo. Sicuramente sono molto onorato, mi sento privilegiato ad essere comandante di nave Amerigo Vespucci e poter portare sia in Italia che in giro per il mondo i valori che vengono sposati dalle istituzioni nazionali e dalla Marina Militare.
2: Benissimo, ricordiamo che tra i vari appuntamenti sull'Amerigo Vespucci, venerdì alle 11:15 ci sarà anche la presentazione del calendario 2027 della Marina Militare.
0: Sì, sarà lì a Trieste insieme a noi.
2: Benissimo, grazie comandante Nicasio Falica per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per questa opportunità.
2: Buon vento e buon arrivo a Trieste. Un po' di musica.

0: 13 minuti, siamo di nuovo qui da Piazza Unità, volo radente per la Barcolana e dobbiamo scoprire dove si trova Marco Fornasin. Ciao Marco, dove sei?
1: Buongiorno Antonia, buongiorno Giacomo e un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. Oggi in una puntata tutta dedicata alla Barcolana e a ciò che ci gira intorno, insomma questa settimana di appuntamenti non potevo chiaramente non venire a Trieste per il mio collegamento in esterna. Dove vi porto? Diciamo che come al solito un indizio, anche se lo ammetto questa volta un indizio molto piccolo, ve l'ho messo nella canzone che abbiamo ascoltato. Il testo della canzone, lo dico subito, non c'entra niente, però il titolo un po' ci può aiutare, perché il titolo è High, cioè alto, perché vi voglio portare in alto, in un posto da dove si vede Trieste dall'alto, da dove si vede il mare di Trieste dall'alto. Però diciamo che il vero indizio, il vero gancio che mi ha condotto a scegliere questa canzone è stato il nome del duo che questa canzone l'ha resa famosa, l'ha resa celebre. Il duo si chiamava, perché non è più in attività, The Lighthouse Family, cioè la famiglia del faro. Ecco, per l'appunto è in un faro che mi trovo, ovvero alla Lanterna, un faro che è visitabile in questi giorni, e per parlarne ho qui con me una graditissima ospite che è il cavaliere ufficiale della Repubblica Italiana Cinzia Scheriani, che è tra l'altro anche consigliera della Lega Navale Italiana, sezione di Trieste. Buongiorno e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, partiamo dal dire dove ci troviamo. Non siamo al Faro della Vittoria, quindi chi ci sta ascoltando magari ci aveva già immaginato lì, ma come dicevamo siamo al Faro Lanterna, o per meglio dire alla Lanterna. Cioè, descriviamolo, spieghiamo come raggiungerlo proprio geograficamente, dove ci troviamo per le persone anche di Trieste, spieghiamo dove siamo.
2: Bene, non è molto complesso il fatto, perché dalla stazione del ferroviaria noi percorriamo tutte le rive di Trieste fino in fondo, ma già lo vediamo perché la lanterna la vediamo da tutte le parti di Trieste, quindi è facilmente raggiungibile, ci sono molti autobus, ma anche a piedi, con, diciamo, per chi cammina e gode del fatto di poter passeggiare, in 10 minuti dopo il Molo Audace siamo tutti qui alla Lanterna.
1: In questi giorni, lo dicevamo, è possibile visitarlo, non solo in questi giorni in realtà, perché la visita si può fare tutto l'anno. In questi giorni ci sono delle visite guidate, però raccontiamo, prima di parlare di come funziona per queste visite, come fare a visitarlo, come accedere, spieghiamo qual è la storia di questo faro, no? Qual è la sua situazione al momento, se è un faro ancora attivo, se la sua lanterna è ancora attiva, però raccontiamo tutti i vari passaggi. Insomma, quando è nato, che zona di Trieste era quando è stato costruito, perché chiaramente era diversa da come è adesso.
2: Sì, certo. Diciamo che la lanterna ha un fascino incredibile, perché è stata tutta restaurata dalla Lega Navale, e bisogna anche dire che non era in buone condizioni, però il senso di aver riportato un monumento anche turistico alla portata di tutti è veramente importante. Quindi se noi pensiamo

0: siamo che qui non c'era nulla, ma c'era soltanto la lanterna, questo ci fa pensare che all'inizio dell'Ottocento su uno scoglio che si chiamava lo scoglio dello Zucco nella zona Maria Teresia, lì c'era questo diciamo grande, questa grande, grande per quella volta, grande faro che ha 33,5 metri di altezza. Per raggiungere la sommità ci vogliono 146 gradini a piedi, purtroppo non è accessibile alle persone con disabilità, non tanto per la salita quanto per la discesa, però è sicuramente un pezzo della storia di Trieste ed era questa bellissima lanterna che illuminava il porto. Oggi, purtroppo, la luce, anzi non solo oggi, ma nel momento in cui venne costruito il faro della Vittoria, la luce venne spenta e la sua lampada originale, però noi ce l'abbiamo.
1: Anche questo, anche la lampada originale, la lanterna originale ha una storia particolare perché ora è qui, come appena detto ce l'avete qui, però diciamo che ha fatto una gita a Genova. Qual è la sua storia? Com'è ritornata qui?
0: Beh, una storia un po' particolare, nel senso che quando fu tolta, ovviamente, perché il faro fu ormai messo così, tolta l'illuminazione, fu messo un po' a tacere, diciamo, e il nostro oggi delegato, quella volta presidente, andò al Museo Militare di Genova e vide questa lampada, e non solo questa, altri pezzi che regolavano il nostro piccolo faro, chiamiamolo piccolo in confronto all'altro, e che cosa fece? Disse, ma se queste cose non vi servono, sono polverose, sono messe qua, io trovo il modo di riportarmela a casa. E così fu. E il nostro delegato Pierpaolo Scubini prese questa lampada con tutto quello che era di corredo, la riportò qui, oggi si trova in sede nautica, e viene visitata anche questa, quindi nei pomeriggi in cui dalle 17 alle 19 noi avremo queste visite accompagnate dai nostri soci volontari che chiaramente si sono fatti sicuramente una cultura e uno studio particolare su, tramite archivi e quant'altro. Ci sono poi, devo dire, molte pubblicazioni nel merito, anche fatte dalla stessa Lega Navale, e così possiamo anche alla fine della visita vedere la lanterna, dove saremo in due a spiegare il funzionamento.
1: Allora, la butta lì tra le righe, però c'è un orario di visita, quindi per chi fosse interessato ricordiamo come accedere in questa settimana in cui appunto ci sarà la possibilità di effettuare queste visite guidate, però poi io so che vi siete organizzati per rendere questa lanterna fruibile al più vasto pubblico possibile e come dire, anche con del materiale, nel caso non ci fossero le guide fisiche, c'è la possibilità comunque di informarsi e di conoscere la storia. Quindi come fare ad accedere in questa settimana e in generale, per chi non potesse essere qui in questi giorni, in generale appunto per chi fosse a Trieste e volesse farsi questi 146 gradini e quindi tenere allenati i polpacci, come si fa?
0: Beh, si possono utilizzare due sistemi. O si viene direttamente qui, augurandosi che non ci sia la fila fin fuori, ma non accade proprio perché c'è poca conoscenza della zona, oppure si può prenotare tramite la segreteria della Lega Navale. È chiaro che noi aspettiamo la gente e giorni forniamo, siamo in 12, un gruppo di 12, e forniamo le spiegazioni che possiamo dare alle persone in maniera da conoscere molto di più e in maniera più raffinata questo bellissimo luogo.
1: E appunto dicevamo che oltre alla possibilità di seguire delle guide in qualche modo che raccontano questo luogo, vi siete preparati anche con del materiale informativo di cosa si tratta, dove si può trovare anche.
0: Beh, allora, noi abbiamo deciso, tutta questa, diciamo, questa nuova attività nasce circa un paio d'anni fa, quando decisi di fare così, di dare un'organizzazione a queste visite e raggruppai le persone volontarie che sono dei nostri soci, quindi abbiamo architetti, abbiamo docenti, abbiamo altre persone che si sono date disponibili e ci siamo informati, abbiamo studiato, abbiamo guardato, siamo andati negli archivi, abbiamo intervistato anche delle persone.

0: persone che qui hanno iniziato tutta la parte di restauro, e così abbiamo deciso appunto non soltanto di creare questo gruppo che avrebbe accompagnato le persone, ma ovviamente di dare anche una marcia in più. Quest'anno abbiamo il nostro referente alla comunicazione, Gabriele Cuttini, ha ideato un QR code, lo abbiamo visionato insieme, è in 4 lingue. Qualora una persona arrivasse in un momento in cui la lanterna è chiusa, basta che inquadri il QR code e una spiegazione come poi possiamo dare dei dépliant che abbiamo fatto ed altre cose che facilitano la comprensione sia della storia di questo luogo ma anche della validità. Ovviamente una volta arrivati in alto, se si percorrono i 146 gradini, la vista è veramente splendida.
1: Quindi un motivo più che sufficiente, esatto, chiaramente la storia è fondamentale e arricchisce, però io che li ho fatti questi 146 gradini posso raccontare che veramente valgono la fatica di arrivare fino in cima e di poter vedere veramente tutta Trieste da un lato e il mare, tutto l'Adriatico dall'altro. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, sono curioso di sapere cosa rappresenta per voi della Lega Navale Italiana, della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, questo periodo dell'anno? Perché sta arrivando la barcolana, cosa significa per voi anche nella pratica?
0: Beh, come tutti sanno, la barcolana viene già preparata un anno prima, perché non è assolutamente possibile non farlo. Noi iniziamo molto presto e ogni giorno, sono già una decina di giorni, noi abbiamo eventi. E quindi dalle conferenze sull'Antartide, la conferenza sarà domani, al primo premio letterario che è stato conferito lunedì. La lanterna per noi è un pezzo di cuore, perché vuol dire mare, vuol dire rispetto, vuol dire quello che nel nostro statuto è proprio il fatto di lavorare con le persone e dare il massimo. Naturalmente, sempre con questa idea in più del mare.
1: Allora, abbiamo aperto Marco, questa puntata. Sì.
2: Marco, scusa, io volevo chiedere, ricordiamo gli orari di visita della lanterna?
0: Allora, gli orari di visita? Dal mattino, dalle 9 alle 12, tutti i giorni, da martedì a venerdì e sabato. Anche il sabato è possibile, anche il mattino, però dalle 10 alle 12. Poi di pomeriggio, sempre dal martedì al sabato, dalle 17 alle 19. Per quanto ci riguarda, questa settimana partiamo già oggi e quindi dalle 17 alle 19 saremo qui, e sabato sia al mattino che al pomeriggio. Quindi mattino di sabato 10-12, pomeriggio 17-19, se accompagnati. Se invece la gente... Sì, prego.
2: Sì, intendo dire. Una curiosità, ma quando c'è la gara, domenica è aperto?
0: Domenica è aperto, sì, perché saremo tutti qua. Soltanto che, essendo anche un momento di... diciamo così, dedicato alla barcolana, ci sarà molta gente che sale anche dei nostri soli per guardarla dall'alto, perché è chiaro che la visione da queste zone qui è stupenda, quindi ci saranno moltissime persone e va regolato il tutto, perché non è che possiamo avere gente che va e contemporaneamente scende, no. Va regolato, perché chiaramente chi sale e poi deve attendere che la gente anche scenda per poter far salire altre persone, no? È sempre, certo, un faro, quindi è fatto con delle scale adeguate, no?
1: Bene, io direi che siamo arrivati ormai alla fine. Io ringrazio a questo punto Cinzia Scheriani, consigliera della Lega Navale Italiana, della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, per essere stata con noi. Abbiamo ricordato gli orari, abbiamo ricordato gli appuntamenti. Chiedo solo, in chiusura, se qualcuno avesse necessità, desiderio di avvicinarsi alla Lega Navale Italiana qui a Trieste, come fare?
0: Si può chiedere di diventare soci ordinari, chiaramente, e questo viene appoggiato da almeno due soci che conoscono la persona, passa al direttivo.

0: e naturalmente diciamo che motivi ostativi difficilmente ce ne sono. Noi siamo più di 700 soci qui, non tutti ovviamente con le imbarcazioni, però lavoriamo tantissimo nel progetto scuola, per esempio siamo in 70 e quindi anche la visita alla Lanterna fa parte nel progetto scuola per i ragazzi di Trieste.
1: E quindi ringraziando di nuovo la nostra ospite, ricordo la possibilità di visitare la Lanterna qui a Trieste, Molo Fratelli Bandiera, numero 9. Grazie, la linea può tornare allo studio Barcolana.
2: Grazie Marco, grazie, riprendiamo qui la linea. Allora Antonia, solamente per salutare in realtà, perché siamo arrivati alla fine del nostro spazio, ringraziamo la squadra, cominciamo con i colleghi qui dalla postazione Roberta San Germano, in regia Mauro Ciccarelli, Viola Romanese al mixer audio.
3: E in studio abbiamo Assunta Canatà in regia e
2: Caterina Cabrelli invece sempre
3: esatto.
2: Al mixer.
3: Io vi ricordo che per sapere qualcosa di più del Faro c'è una trasmissione nel pomeriggio.
2: Diciamo che diamo appuntamento a tutti i colleghi che ci seguiranno anche poi nel pomeriggio di quest'oggi e nella giornata di domani fino a venerdì e sabato, tutti invitati ad approfondire.
3: E quindi capirete di più di tutto quello che accade sulla Barcolana. Bene, grazie, un po' di musica e dopo il GR regionale.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Iniziato il processo per i disordini seguiti alla partita Italia-Israele davanti allo stadio Friuli la sera del 14 ottobre di un anno fa, in cui rimase ferita anche la collega di Rai News, Elisa Dossi.
2: Barcolana, l'annunciata pioggia non ferma l'arrivo delle prime imbarcazioni che stanno già ormeggiando lungo le rive di Trieste, e questo pomeriggio si inaugura il villaggio.
1: L'arcivescovado di Udine ottiene il sequestro preventivo di beni per 3 milioni di euro degli indagati per gli ammanchi al seminario.
2: Rifiuti industriali abbandonati, azienda friulana che produceva vernici e inchiostri sanzionata dai carabinieri, ha contaminato anche le acque reflue.
1: La fondazione Villa Russitz, che accoglie e offre formazione ai giovani nella propria casa famiglia, allarga le proprie attività anche alla ristorazione e alla ricettività, offrendo ulteriori ambiti di formazione e di occupazione ai giovani, anche maggiorenni.
2: Buongiorno da Andrei Marusci, Cenada Cioc, per questa seconda edizione del giornale radio, che iniziamo da Pordenone, dove il trasloco del mercato da piazza 20 Settembre fa discutere la cittadinanza e la politica. Nel pomeriggio è prevista una riunione in municipio. Sentiamo i dettagli.
3: Io ho investito, anzi mio marito ha investito, per stare qua in centro.
4: Fa discutere l'idea del comune di Pordenone di spostare il mercato cittadino dalla centrale piazza 20 Settembre. Già dalla prossima settimana partiranno i lavori di rifacimento del porfido nella parte alta della piazza. Da cronoprogramma il cantiere durerà circa 45 giorni, ma il motivo del contendere è un altro: il Natale. L'amministrazione ha in mente un villaggio natalizio nell'ambito delle iniziative in vista del 2020.

0: 27, con alberi di Natale e addobbi al posto delle bancarelle. Il progetto è stato già anticipato agli operatori preoccupati per un trasloco nelle vie attigue e meno centrali proprio nel momento più proficuo dell'anno. Nicola Rossitto è referente degli ambulanti per Piazza 20 Settembre via Mazzini.
1: Siamo spostati per circa 40 giorni, 30-40 giorni, perché dovranno rifare il manto stradale, il pavé. Va bene, non c'è nessun problema e adesso vedremo però dopo questi lavori che in teoria ci sposteranno anche per il discorso Natale. E questo adesso stiamo parlando con l'amministrazione per capire come convivere insieme, perché non vorremmo spostarci proprio nel periodo natalizio, che è il periodo migliore per tutte le attività commerciali.
0: Nel pomeriggio l'assessore al commercio Badanai Scalzotto incontrerà i rappresentanti delle categorie per trovare una mediazione. Questi faranno le loro controproposte cercando di restare in piazza in modo da convivere con gli eventi previsti per dicembre e per il 2027.
2: L'ipotesi di spostarvi per il Natale, come la vedete?
3: Dura, siamo preoccupati.
2: E il 2027 come lo vedete?
3: Beh, se ci mettono di là, grave, gravissima. Se andiamo in via Roma,
2: che cosa ne pensate?
4: È che molto male, non va bene assolutamente. Do ragione a loro commercianti che minacciano di andare via da Pordenone.
5: Per i periodi di Natale magari sì, però poi riprendere con il mercato come c'è adesso.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Il seminario di Udine San Luigi Scrosoppi ha chiesto e ottenuto un sequestro conservativo di 3 milioni di euro nei confronti dell'ex economo Dante Rocca Mindreu e dell'imprenditore edile Simone Zuzzi, accusati di aver sottratto oltre 1.200.000 euro dalle casse dell'istituto. La vicenda è emersa nel 2024, quando le indagini della procura avevano portato alla luce le irregolarità nella gestione economica del seminario, risalente al periodo 2018-2022. Secondo le ipotesi degli inquirenti, i due indagati avrebbero utilizzato i fondi dell'ente per pagare lavori edili in immobili privati appartenenti a uno di loro, mentre altre risorse del seminario sarebbero state utilizzate per finanziare le imprese coinvolte. Il procedimento penale, che prevede i reati di appropriazione indebita aggravata e autoriciclaggio, è ancora nella fase dell'udienza preliminare fissata per il 3 novembre. Nel frattempo, nel giugno scorso, il seminario ha avuto anche un'azione in sede civile, chiedendo al Tribunale di Udine un sequestro conservativo. Il danno, sulla base di valutazioni patrimoniali e contabili successive, è stato quantificato superiore ai 3 milioni di euro, cifra ben più alta rispetto a quella emersa nella fase iniziale dell'inchiesta penale.
7: 170 metri cubi di rifiuti abbandonati per oltre un anno sui piazzali, registri incompleti sulla gestione rifiuti e una sanzione di 19.000 euro sono i risultati dell'indagine condotta dai carabinieri della provincia di Udine insieme al centro anticrimine Natura che ha coinvolto un impianto industriale nella provincia di Udine che per anni ha prodotto vernici, pitture e inchiostri. Ora risulta fermo con l'attività delocalizzata. I carabinieri hanno ricostruito prima che l'azienda chiudesse il quadro delle irregolarità ambientali. I reati contestati sono deposito incontrollato di rifiuti e scarico abusivo di acque reflue industriali. Gli scarti industriali risultavano giacenti per un periodo superiore a un anno senza che fossero separati per tipologie omogenee e le acque piovane convogliate dai piazzali esterni non erano trattate. Per l'impresa sono scattate sanzioni sul fronte amministrativo per circa 19.000 euro. L'azienda si è attivata per cominciare le operazioni di bonifica del sito, procedendo allo smaltimento dei rifiuti.
6: Al Tribunale di Udine è iniziato il processo per i disordini seguiti alla partita di calcio Italia-Israele la sera del 14 ottobre di un anno fa, in cui rimase ferita anche la collega di Rai News, Elisa Dossi. L'ordine dei giornalisti ha chiesto anche di costituirsi parte civile nel processo.
8: Nulla di fatto nell'udienza preliminare di oggi al Tribunale di Udine per gli scontri e i disordini in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre del 2025. Il giudice Rossella Miele ha deciso il rimando all'udienza predibattimentale restituendo il fascicolo alla PM Laura Collini per un vizio di procedura che ha ravvisato. Ai legali difensori dei quattro ragazzi denunciati, tutti per travisamento del volto, due per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lancio di oggetti e uno di loro per lesioni personali e danni della collega di Rai News, Elisa Dossi, colpita durante una sassaiola e trasportata per questo al pronto soccorso, non rimane che attendere che venga fissata la data dell'udienza dal tribunale. come ci spiega l'avvocato Martino Benzoni.

0: per l'udienza predibattimentale, che è sostanzialmente simile all'udienza preliminare. Potranno anche lì essere fatte le richieste di riti alternativi, cosa che ci riserviamo di fare come difensori.
1: Presenti oggi in udienza anche gli avvocati che potranno costituirsi come parti civili, sia del Comune di Udine che per conto della RAI, del sindacato UGI-RAI e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in occasione del prossimo incontro. L'avvocato Luca Tirapelle.
2: Il significato della costituzione di parte civile della persona offesa e dell'azienda RAI sta a significare la particolare attenzione e tutela per situazioni molto gravi come queste.
1: Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La Regione potrà gestire direttamente i servizi per i volontari dei gruppi comunali e delle associazioni convenzionate, lo ha annunciato l'assessore Riccardi illustrando le modifiche introdotte dall'articolo 5 della manovra di assestamento di bilancio, che consentono all'amministrazione regionale di svolgere direttamente le procedure per l'acquisizione dei servizi di controllo e sorveglianza sanitaria. L'intervento punta in particolare a semplificare gli adempimenti oggi a carico dei comuni, ai quali spetta individuare il medico competente e organizzare le attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei volontari. La Regione potrà pertanto procedere direttamente con una gara e, una volta individuato il soggetto aggiudicatario, i gruppi comunali potranno organizzare con quest'ultimo le attività necessarie, dalle visite mediche ai controlli previsti dalla sorveglianza sanitaria.
4: Trieste respira già aria di Barcolana, nonostante la leggera pioggia che sta bagnando la città. Questo pomeriggio si inaugura il villaggio sulle rive e dalle 22 scatta l'ordinanza che vieta bottiglie di vetro alcolici nei luoghi pubblici lungo le rive, in Piazza Cavana e nel Borgo Teresiano.
3: Sentiamo il servizio, che però non è pronto, quindi procediamo con il meteo. Il cielo è sereno, in montagna da poco nuvoloso e variabile sul resto della regione. Le temperature registrate poco fa: a Trieste 18 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi, Gorizia, Pordenone, Udine 20, Tolmezzo 16, Tarvisio 15 gradi e mezzo, Forlì di sopra 14 gradi, Piancavallo 10, Sappada 8, sullo Zoncolan 10 gradi, sull'Ussari 8 gradi e mezzo, a Grado 19 gradi e mezzo, a Lignano 18 gradi e mezzo.
4: Le previsioni: oggi pomeriggio in montagna cielo sereno o poco nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile, possibile localmente cielo nuvoloso, specie sulla costa e sulla bassa pianura orientale, dove sarà possibile qualche pioggia sparsa, e del pomeriggio sera qualche temporale. Sulla costa in serata potrà soffiare vento moderato da sud o sud-est. Per domani cielo in prevalenza coperto, con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quella orientale, sulla costa dove saranno probabili temporali con possibili piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento moderato sostenuto da sud, che tenderà a girare di libeccio.
3: La Fondazione Villa Rusiz, che accoglie minori in difficoltà nella Casa Elvine per offrire loro un'accoglienza di tipo familiare con una proposta formativa concreta, ha allargato la propria attività in modo da offrire un impiego ai giovani una volta raggiunta la maggiore età. Con l'ampliamento dell'offerta ai clienti, che integra la produzione vitivinicola anche con il ristorante e la ricettività extra alberghiera, amplia le possibilità di formazione e lavoro per i ragazzi accolti nella casa famiglia dopo i 18 anni. Attualmente i percorsi di autonomia per i giovani dai 18 ai 21 anni sono garantiti dai servizi sociali, ha spiegato il presidente della Fondazione Antonio Paoletti. L'anno prossimo la Fondazione accrediterà un alloggio ad alta autonomia, un servizio residenziale pensato per i giovani adulti che necessitano di un accompagnamento educativo prima di vivere autonomamente, favorendo la gestione della quotidianità e l'inserimento lavorativo tramite le attività della tenuta.
4: In Consiglio regionale è stato presentato il progetto di sostegno per i neonati prematuri.
5: Un bambino su 10 nasce prematuro sotto le 36 settimane, mentre uno su 100 nasce sotto le 32 settimane. In questo caso non si tratta di un evento neutro. L'interruzione dello sviluppo cerebrale non può essere compensato da macchine incubatrici. Significa che ci sono maggiori possibilità nel loro futuro di un disturbo neurocognitivo. In Friuli Venezia Giulia tra i 60 e i 70 bambini all'anno. Diventa fondamentale intercettare eventuali difficoltà delle funzioni cognitive. Il progetto pilota per i nati termine, già avviato dall'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, grazie ad un finanziamento di 20.000 euro da parte della Regione, ora può avvalersi di due nuovi test psicometrici. Laura Travan, direttore neonatologia Burlo Garofalo.
6: Affrontare le elementari con dei prerequisiti

0: plastici adeguati diventa fondamentale anche per l'autostima del bambino. Quindi eseguire dei test a 5 anni, quindi sui prerequisiti scolastici, e capire che quel bambino ci vede bene e quindi può essere inserito in una classe in maniera serena è fondamentale. L'altra tappa è a 8 anni.
1: L'associazione Scricciolo è stata la prima, quasi 20 anni fa, a voler dare un sostegno alle famiglie coinvolte, anche con supporti psicologici finalizzati al bene del bambino. Serena Bontempi, presidente Associazione Scricciolo.
2: Più i genitori si sentono supportati, più i bambini ne godono. Quindi è proprio è un'associazione genitori la nostra, quindi si occupa decisamente delle famiglie.
1: Un messaggio di speranza, quello che la Regione vuole dare, oltre che di sostegno al progetto. Carlo Grilli, consigliere regionale, lista Fedriga presidente.
3: La volontà è quella di essere vicino alla nostra struttura ospedaliera pediatrica, essere vicino ai bambini, alle famiglie e sostenere anche il comparto medico e l'associazione Scricciolo che sta collaborando ormai da tanti anni su questo tema così delicato.
1: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Lezione di cybersicurezza con la Polizia Postale al Nautico di Trieste, destinataria ai ragazzi delle prime classi che hanno ammesso tutti di avere un profilo Instagram e di passare molte ore davanti agli schermi dei telefoni.
5: Incontro sulla cybersicurezza all'Istituto Nautico di Trieste con un'aula gremita di studenti dei primi anni. Con l'ispettore Alessandro De Nanni dell'ufficio del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, l'ex Polizia Postale, i ragazzi molto interessati a sentir parlare dei temi a loro cari, il cellulare, i social, le app, hanno tutti già Instagram da quando andavano addirittura in prima media e questo ci fa capire l'importanza di educarli ad una sicurezza online. Chiediamo al preside dell'Istituto Nautico Francesco Fazzari se intende portare avanti questo tipo di riunioni negli anni.
6: La risposta è sì, giusto ieri quando uscivo da scuola, qua davanti c'era la polizia locale che informava i cittadini sui servizi offerti. Ho chiesto se anche loro avessero voglia di fare degli interventi mirati in classe, mi hanno dato la loro disponibilità e quindi è una cosa che proseguiremo con più attori che hanno competenze per parlare di questi importanti fenomeni.
5: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Il rione triestino di Melara, con 2.500 residenti, rimane senza medico. Vincenzo Moretti, il medico di base che per lunghi anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per i residenti, va in pensione. Daniela Bais, dello SPCGL, sollecita la SUGI a trovare una continuità assistenziale per i residenti nel rione, che ricorda nel 38% dei casi hanno superato i 65 anni. Il medico in un rione con una composizione demografica di questo tipo rappresenta, secondo l'esponente dello SPCGL, anche un presidio sociosanitario, in quanto riesce a intercettare fragilità e situazioni di disagio e solitudine.
4: Palmanova sta per inaugurare un centro innovativo per la stimolazione multisensoriale dei bambini e adulti con disturbi del neurosviluppo che unisce ricerca, formazione e nuove tecnologie.
8: Aprirà a Palmanova il primo laboratorio per la stimolazione multisensoriale del Friuli Venezia Giulia per bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbi del neurosviluppo. Un progetto che mette insieme la ricerca da cui nasce NUIEVE, un servizio socio-educativo di abilitazione e potenziamento funzionale, e le competenze della cooperativa sociale TIEL, che festeggia i suoi 25 anni. Il presidente Luca Fontana.
9: Un laboratorio dedicato dove mettiamo in campo tutta la nostra esperienza con i nostri psicologi e gli operatori per dare delle risposte concrete alle famiglie e ai ragazzi che hanno queste difficoltà.
8: Il percorso è frutto di un metodo nato da oltre 15 anni di studi da parte degli specialisti dell'Università di Padova e mette al centro le risorse della persona anziché la diagnosi, così da potenziarle, come spiega la professoressa Teresa Farroni, ricercatrice e responsabile scientifica del progetto per l'Ateneo Veneto.
10: Sono delle dinamiche di gioco, di esercizi, di divertimento che rende la possibilità che questi ragazzi vengano contenti, ma che automaticamente siano loro stessi a risolvere quelle che sono le loro difficoltà.
8: Convinto della necessità di risposte adeguate, anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi.
11: Le fragilità compongono purtroppo la vita di tutti noi e credo che esperienze come queste possano riuscire a dare il proprio contributo, peraltro anche in un sistema sussidiario.
8: Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Il Comune di Monfalcone, nell'ambito delle attività della Polizia Locale, con il contributo della Regione, organizza il nuovo corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza. Il corso si apre lunedì 19 ottobre.

0: ottobre con una serata informativa in biblioteca dal titolo Stalking e violenze, strategie di prevenzione e contrasto. La seconda parte avrà invece carattere pratico e sarà dedicata alle tecniche di autodifesa con lezioni che si svolgeranno i giovedì sera nella palestra della scuola Giacic di Monfalcone in Viale Kosulich.
1: Oltre 30 appuntamenti tra musica, prosa, danza, spettacoli immersivi e teatro in friulano per la nuova stagione dei teatri Paolo Maurensic di Feletto Umberto e Luigi Bondi, Colugna. Tra i protagonisti Marisa Laurito, Giovanni Sollim, Eugenio Finardi e il pianista Grigori Sokolov. Il cartellone intitolato Insieme ed è stato presentato poco fa, partirà l'8 novembre alle 20.30 al Teatro Maurensic con Madre per sempre, proprio con Marisa Laurito e Giorgia Wurt. Ne abbiamo parlato con Claudio Mansutti, direttore della Fondazione Luigi Bon, partendo dalla scelta del titolo del cartellone della nuova stagione Insieme.
2: Insieme è obbligatorio in questo mondo in cui ognuno va per la sua strada senza condividere quasi nulla, è sempre più difficile, no? Relazionarsi. Abbiamo pensato che la parola insieme, insieme con il comune, insieme con la regione, insieme con gli spettatori, gli sponsor, gli artisti, fosse la parola giusta per capire qual è lo scopo del Teatro Maurensic, un teatro del territorio per le persone che vuole stare insieme alle persone.
1: E dunque soprattutto il discorso degli spettacoli immersivi, ci può spiegare meglio di cosa si tratta?
2: Ma diciamo che il Teatro Maurensic ha la predisposizione per essere immersivo sia nel foyer che nel teatro, quindi quasi tutti gli spettacoli in realtà, soprattutto quelli musicali, avranno una piccola anteprima di immersività con dei video, con delle proiezioni, uno entrerà e si sentirà immerso, ma quelli che facciamo con Rinvenute proprio avranno delle specificità anche nei contenuti dello spettacolo in cui proprio uno si sentirà immerso oltre che dalla musica e dalle parole, anche dalle immagini che le troverà tutte attorno dove sarà seduto.
1: Tra le proposte di quest'anno, quale secondo lei è quella più innovativa?
2: Ma diciamo, più innovativa forse non lo so, li lascerò scegliere al pubblico. Sicuramente abbiamo questo spettacolo di una compositrice della nostra regione, Requiem per una donna, molto toccante sulla violenza sulle donne, e poi abbiamo per la prima volta un grandissimo pianista che però ha deciso di iniziare la tournée come Sokolov da noi, che è Arkady Volodos, quindi siamo veramente entusiasti di questi.
0: E parliamo ancora di teatro perché Fagagna ha una nuova sala teatrale, sentiamo.
3: La storica Sala Vittoria di Fagagna, dopo oltre un secolo, scrive un nuovo capitolo della sua storia e diventa ufficialmente un teatro. La nuova stagione 2026-2027 avrà una progettualità stabile e continuativa, sul palcoscenico grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale. Matteo Bevilacqua, direttore artistico del Teatro Vittoria.
4: Sarà una stagione molto varia, Vittoria musica, musica da camera, sinfonica, orchestrale, lirica e ancora teatro e Vittoria Plus, incontri, formazione, produzione e approfondimenti e poesia.
3: La storia del Vittoria inizia nel 1911 e nel tempo la sala ha subito varie trasformazioni. L'ultima vede in campo la regione, il comune, l'associazione Rime Muti a cui è affidata la gestione del teatro e l'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia che cura il cartellone teatrale. Fabrizio Pitton, presidente dell'ERT.
5: È un importante tassello di questo meraviglioso progetto, che è il progetto appunto di questa democrazia culturale che l'ERT porta sul nostro territorio, ancora di più in questa realtà della comunità collinare, quindi è un ulteriore passaggio di quello che vuol dire creare un circuito diffuso, teatrale e di crescita culturale del nostro territorio.
3: A tenere insieme le diverse proposte del cartellone c'è una frase che racchiude il senso del progetto e che accompagna la nuova vita del teatro, il Vittoria ci avvicina. Gianni Torrenti, presidente associazione Rime Mute.
6: Significa non solamente avvicinare gli spettatori al teatro, alla musica, ma soprattutto avvicinare i cittadini tra loro, essere un punto di riferimento, di incontro, di cultura, di arti diverse, ma essere un punto di riferimento per tutta l'area.
3: Il sipario si alzerà sabato 17 ottobre per la prima della stagione del Teatro Vittoria. Fagagna, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il costumista statunitense Mark Bridges, vincitore di 2 premi Oscar, è tra gli ospiti d'onore della 45esima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone. Bridges ha ricevuto le statuette per i lungometraggi The Artist e Il Filo Nascosto e nella sua carriera ha lavorato a lungo con Paul Thomas Anderson, collaborando anche con Steven Spielberg, Todd Phillips e Bradley Cooper. Bridges da poco è arrivato a Pordenone, dove ha incontrato la stampa. Domani alle 17.45 al Teatro Verdi incontrerà invece il pubblico e racconterà di come sono stati pensati e realizzati, soprattutto

costumi di The Artist. E passiamo allo sport, il ciclismo. Il tedesco Max Bock, 21enne della Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, è il vincitore dell'89esima Coppa Città di San Daniele, una gara internazionale per elite.

0: Bocca attacca nel finale, guadagna pochi secondi e riesce a conservarli fino al traguardo di San Daniele. Alle sue spalle a 4 secondi si piazza lo slovacco Samuel Novak del Tirol KTM Cycling Team e lo svizzero Colin Stussy del team Vorarlberg. Primo degli italiani Stefano Masciarelli della SC Padovani Polo Sherry Bank al quarto posto. Quinto Matteo Scalco della XDS Astana Development Team.
1: E con questo chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Andrei Marusic e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Che sono ricollegati all'acquisto di un bene di consumo, che peraltro ad oggi sono diffusissimi. Ricordiamoci che c'è una norma che tutela il consumatore quando appunto ci sono un contratto principale di acquisto e un contratto accessorio di finanziamento. Si parla appunto di contratti di credito collegati e l'articolo da tenere in considerazione è l'articolo 125 quinquies del testo unico bancario, che ci dice che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore, il consumatore deve mettere in mora il fornitore e, se questo non risponde, ha diritto alla risoluzione del contratto. L'importante è che l'inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza. Nel caso dunque del signor Mauro, sì, prima di esporsi a delle segnalazioni negative, bisogna procedere in un ordine ben preciso. Si fa prima una lettera di messa in mora al fornitore, quindi all'installatore, contestandogli un inadempimento di non scarsa importanza. La stessa lettera si deve inviare anche alla finanziaria. Se poi il fornitore non risponde, una nuova lettera alla finanziaria dicendo che si risolve il contratto. Quindi l'importante è scrivere attraverso diffide formali e per iscritto, quindi non verbali, sia al fornitore che alla finanziaria.
5: Però in questo caso, per non incorrere in errori, è meglio farsi seguire da un legale, giusto, per seguire tutta la pratica giusta, perché a volte magari, certo, si può incorrere in degli errori in buona fede.
4: Esattamente, l'impostazione di questo tipo di pratiche è molto importante, perché tante volte o ci si dimentica che c'è la finanziaria oppure non si esercitano correttamente i propri diritti. Quindi sarebbe opportuno effettivamente affidarsi o a un'associazione di consumatori o ad un professionista per impostare correttamente il tutto.
5: Ma è possibile appunto che ci sia questa irreperibilità dell'azienda installatrice? Una roba che succede spesso, purtroppo.
4: Purtroppo succede spesso e non è infrequente. Tante volte anche la mancata risposta funge da deterrente nei confronti dei consumatori. Ricordiamoci che ad una lettera di messa in mora non c'è un obbligo di rispondere, seppur sia chiaramente un comportamento in buona fede, certo, che è richiesto a tutti i soggetti economici.
5: E allora siamo in chiusura. Grazie all'avvocato di consumatori attivi Lina Sguassero per essere stata con noi. Buon lavoro, grazie ancora. E allora, Oggi Economia, vi ricordo, un programma a cura di Paola Bonanni. Noi ci sentiamo anche domani. In regia oggi Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Alessandro Pazienza, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Per ascoltare Oggi Economia potete andare su Rai Play Sound. Grazie da Lorenzo Opice. Adesso il GR1 delle 13, l'informazione ufficiale di Radio 1. Vi ricordo anche il nostro numero 35 699 2949 e la mail economico@rai.it. Grazie ancora, buona giornata a tutti, buon ascolto.

0: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
1: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
2: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
3: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: 7 ottobre Israele commemora il massacro da parte di Hamas con 1200 persone uccise e 251 sequestrate. Mattarella, attacco ripugnante che ha innescato un'intollerabile spirale di violenza che va fermata ovunque, la premier Meloni, nessuna causa giustifica l'uccisione di innocenti. Legge elettorale, via libera alla Camera anche alla terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto. Caso Garlasco, nella relazione del RIS del 2007, nessuna traccia del test negativo sul DNA che avrebbe potuto scagionare Alberto Stasi. Il Nobel per la chimica al francese Kagan e al giapponese Soari, premiati per gli studi sulla simmetria delle molecole. Amy Stewart, la regina della musica black, ritorna con un disco live e un brano inedito. Ti aspettiamo presto, l'augurio su Radio 1 del presidente del CONI a Yannick Sinner. L'addio di Messi alla nazionale argentina, una lunga notte di lacrime, ricordi e tango malinconico. Buongiorno da Nicole Ramadori. 3 anni fa, il 7 ottobre del 2023, lo avete sentito, l'attacco di Hamas contro Israele, dove oggi è una giornata di commemorazioni e di lutto dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti. Tra i luoghi simbolo, il kibbutz di Re'im, in diretta la corrispondente.
4: Arrivano ondate qui al sito dove si teneva il Nova Festival. Alcune famiglie di persone uccise si sono ritrovate fin dall'alba per essere qui alle 6:29 quando tutto è cominciato. Poi gruppi di studenti, militari, persone che sentono di dover essere oggi in uno dei luoghi simbolo del massacro del 7 di ottobre di 3 anni fa per mano di migliaia di terroristi di Hamas. I familiari dei giovani uccisi puliscono i sassi deposti sotto le foto dei loro cari. Dei grandi pannelli raccontano la storia di ognuno di loro affinché chi ha perso la vita qui 3 anni fa non sia solo un volto. A venire a metà mattina anche l'ex generale Eisenkot, il concorrente più diretto del premier Netanyahu alle prossime elezioni. I familiari che si ritrovano qui chiedono delle risposte, quelle che non sono mai state date in questi 3 anni, perché il paese che vive sulla sicurezza ha fallito in quel modo, non è stato in grado di proteggere i propri cittadini. E in tanti sperano che il prossimo 27 ottobre, quando il paese andrà al voto, ci sia un cambio radicale, che venga istituita quella commissione d'inchiesta indipendente chiesta da tanti. Non sono mancate le proteste anche in alcune parti del paese. La ferita è ancora profonda e aperta, difficile da rimarginare. Da Re'im, Maria Gianniti, GR1.
3: E con Re'im, altro luogo simbolo del massacro di 3 anni fa, è Kfar Azza, dove per noi c'è l'altro corrispondente.
5: Vi parliamo da Kfar Azza, uno dei primi villaggi ad essere attaccati dai terroristi di Hamas il 7 ottobre. Ci troviamo a 2 chilometri dalla striscia di Gaza e da qui si sente il rimbombo delle esplosioni. Alle prime luci dell'alba, questa mattina, alle 6:29, il paese si è fermato per ricordare il peggior massacro di ebrei dal tempo dello sterminio nazista, come avviene per il giorno della Shoah. Dunque anche stamane il traffico si è fermato. I guidatori sono scesi dalle macchine per un minuto di raccoglimento, come è stato fatto anche qui. I terroristi hanno ucciso a Kfar Azza 83 persone, hanno distrutto decine di case e le hanno date alle fiamme. Grande commozione tra le centinaia di cittadini presenti. Dopo la Maina Bandiera sono stati letti i nomi delle vittime nel 3° anniversario dei massacri, ma è il 1° anniversario senza ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. E mentre il paese piange le vittime, il pensiero di molti va alle prossime elezioni, sulle quali peserà certamente il clamoroso fallimento della sicurezza. Qui a Kfar Azza 14 addetti alla sicurezza dovettero fronteggiare da soli oltre 100 terroristi armati fino ai denti. I rinforzi arrivarono 20 ore dopo. Da Kfar Azza, Giovan Battista Brunori per il GR1.
3: Vicinanza al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime, arriva dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati, scrive il capo dello Stato, che poi sottolinea l'Italia continuerà a sostenere ogni sforzo volto a questo obiettivo. Su questo insiste anche il messaggio della presidente del Consiglio Meloni: l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. Un trauma ancora vivo, tangibile, quello appunto del 7 ottobre per la popolazione israeliana, così l'ambasciatore israeliano a Roma, Yonatan Peled, ospite di Radio 1 nella trasmissione Ping Pong.
0: Siamo ancora nel post 7 ottobre, siamo ancora traumatizzati dalle atrocità, le scene terribili che la maggior parte delle persone non hanno visto. Non è soltanto il numero delle persone, ma il modo in cui sono stati massacrati, stuprati, mutilati, bruciati.
3: E ora il fronte di guerra russo-ucraino, 15 le vittime finora dell'attacco di Mosca con missili e droni nella notte, il più sanguinoso nella città di Priluki, dove ancora si scava tra le macerie di un palazzo sventrato.
2: I missili hanno strappato via ogni quotidianità possibile dal centro abitato di Priluki, nel nord del paese. Nelle riprese diffuse dalla polizia, un soccorritore cammina tra le macerie con un bambino ricoperto di polvere che gli si aggrappa al collo. Era l'alba quando è stato sventrato un grattacielo e un centro culturale per bambini e ragazzi. Un regalo per Putin, commenta Amaro Zelensky. Il capo del Cremlino compie oggi 74 anni, ma oggi si celebra anche un altro anniversario. 20 anni fa, l'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista scomoda che osò sfidare il regime. L'inverno alle porte segna intanto una nuova fase dell'offensiva in Ucraina. Colpiti impianti portuali e di stoccaggio di missili e droni nella zona di Odessa, ma Kiev continua a essere il bersaglio principale. Danneggiata per la seconda volta la principale centrale termoelettrica della regione della capitale, mentre proprio in città arrivava il comitato militare della NATO per ribadire il sostegno incondizionato dell'alleanza. All'Ucraina intanto arriva un altro 1,2 miliardi di euro dall'Unione Europea, portando a quasi 13 miliardi le erogazioni. Da Bruxelles, Carla Frogheri, GR1.
3: Un appello alla pace e alla giustizia nelle parole di Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, un messaggio rivolto ai pellegrini di lingua araba invitati ad impegnarsi nel mondo come cristiani. Ascoltiamo il pontefice.
6: Il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani, che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune.
3: Ora in Francia, dove non si ferma la mobilitazione degli studenti, domani è in programma una nuova manifestazione su tutto il territorio.

0: territorio nazionale, mentre il governo cerca di abbassare il livello di tensione. È stato infatti deciso che la polizia non potrà più usare granate stordenti contro gli studenti dopo l'amputazione di una mano subita da un quindicenne. In diretta alla corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sì, vi stiamo parlando qui da Boulevard Saint-Germain, accanto alla facoltà di Sciences Po, una manifestazione in corso, proteste degli studenti e le forze dell'ordine si stanno confrontando da questa mattina. C'è stato un lancio di lacrimogeni in questa giornata, una delle tre di sospensione delle lezioni, così come ha voluto ieri il ministro, il primo ministro Le Cornu. Tensione tra polizia e studenti qui a Parigi, nella facoltà, una delle facoltà più importanti. Il ministro dell'Interno Nunez questa mattina ha annunciato alla radio che è stato sospeso l'uso delle granate stordenti. L'episodio più grave è relativo proprio ai fatti di Lens. A un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano proprio perché è stato colpito da una granata. Tra l'altro sua mamma questa mattina ha spiegato alla televisione che la granata il ragazzo non stava raccogliendola, ma è stato colpito. Va detto che i feriti al momento sono 254 dall'inizio delle manifestazioni, 6.500 i fermati e il 90% sono minorenni. Questa sera il primo ministro parlerà in diretta TV. Fine a voi.
0: E in Polonia 7 persone sono state ferite durante un attacco con coltello in una scuola professionale di Ostoleka. 2 sarebbero gravi, lo riferisce la radio polacca RMF, citata dal britannico Guardian. Rai Radio 1, sono le 13:09. La politica, la Camera ha approvato la terza fiducia sulla nuova legge elettorale, quella sull'articolo 3 che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, via libera anche all'articolo 8 sui fuorisede. Domani voto finale sull'intero testo a scrutinio segreto.
2: Una legge per l'Italia, l'articolo 3, è un tassello fondamentale, afferma Fratelli d'Italia, che assicura sul voto finale di domani nessun problema. Con le preferenze rafforziamo il rapporto tra territorio e Parlamento, commentano da Forza Italia, e noi moderati, rivendicando la compattezza della maggioranza, sottolinea che la fiducia non cancella il percorso parlamentare. Per la Lega un voto coerente con lo spirito dell'autonomia. Simonetta Matone.
3: È una legge che garantirà stabilità e soprattutto farà bene al Paese, perché il Paese sarà governato da chi ha vinto le elezioni e non da inciuci accordi di palazzo.
2: No, la fiducia da futuro nazionale. Uno scempio politico e istituzionale, una legge figlia della menzogna e del fallimento, replica il PD che con le altre opposizioni annuncia ricorso alla Corte Costituzionale. Anna Scani.
4: Voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione.
2: Chi vi guida non si fida del vostro voto libero, dicono i 5 Stelle rivolgendosi alla maggioranza. Giorgia Meloni ha paura del voto, il conto arriverà dagli elettori, rincara VS, e da più Europa l'affondo, questa legge avvicina l'Italia a qualcosa di diverso dalla democrazia. Filippa Misano, GR1.
0: La premier Meloni è a Spalato in Croazia per il Med 9, il vertice tra i paesi mediterranei membri dell'Unione Europea, in agenda energia e immigrazione. Allora ci colleghiamo con la nostra inviata Carla Macrellino.
5: Sì, terminata l'ultima sessione dei lavori del vertice qui a Spalato, i capi di Stato e di Governo, compresa Giorgia Meloni, sono ora al pranzo di lavoro prima della conferenza stampa congiunta nella quale si farà un bilancio della riunione avuta su energia, immigrazione, allargamento dell'Unione, crisi in Medio Oriente ma anche guerra in Ucraina ed economia sostenibile. Per l'Italia e gli altri leader è un'occasione di confronto sui temi centrali prima del prossimo Consiglio europeo, la prossima settimana, con la Presidente del Consiglio che continua a lavorare sul contrasto al caro energia per sostenere famiglie e imprese, tutelando la competitività. Per la Premier l'Europa deve dare indicazioni politiche chiare e concrete. L'Italia andrà a Bruxelles a ribadire la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici e la necessità di una strategia unitaria. Giorgia Meloni ha avuto anche un breve colloquio a margine dei lavori col presidente francese Emmanuel Macron. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
0: Grazie Macrellino. Dopo due sedute positive le borse europee tornano in rosso con Milano che perde quasi il 2%. Sale di nuovo il petrolio, sotto pressione i titoli di Stato. Ci aggiorna in diretta qui in studio Francesca Capannoli.
6: Sì, tornano le tensioni sui mercati azionari. Le principali borse europee accentuano i cali dell'apertura con Milano che arriva a cedere quasi il 2%. Vanno male Parigi e Londra, amplia le perdite anche Francoforte che in questi minuti perde oltre un punto percentuale. Sono le forti vendite sui titoli di Stato a spingere i listini in rosso. Il rendimento del BTP decennale sale al 4,66% con effetti sullo spread che si porta a 116 punti base. Vanno peggio le cose in Francia dove i rendimenti sono arrivati al 4,84% e lo spread a 138 punti. Alle nuove tensioni sul mercato obbligazionario contribuisce

0: Contribuiscono anche i rincari del petrolio dopo gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Brent europeo sfiora i $102 al barile, mentre il WTI sale a $90. Si guarda con timore agli effetti sui carburanti. Il gasolio oggi lungo la rete stradale in modalità self ha subito un nuovo rialzo a 2,26 euro al litro. Ricordiamo che lunedì è terminato lo sconto sulle accise pari a 6 centesimi, ma che Eni ha ritoccato al ribasso il nuovo tetto da 2,25 euro a 2,21 euro al litro.
1: Grazie Capannola. Ho firmato il rinnovo del contratto 2025-2027 per circa 137.000 dirigenti della sanità, di cui 120.000 medici ospedalieri e 17.000 dirigenti sanitari non medici. L'intesa si traduce in un aumento medio di 560 euro lordi al mese. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, eletta nel 2014 nella lista di sinistra L'altra Europa con Tsipras. Era figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, figure di spicco del federalismo europeo. Fu tra i fondatori del quotidiano La Repubblica. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Il delitto di Garlasco: i legali di Andrea Sempio sono in tribunale a Pavia per ricevere altri atti. Entro il 18 ottobre presenteranno la loro memoria. Emergono intanto nuovi elementi nell'inchiesta sulle prime indagini del 2007.
2: Un appunto scritto a mano di 10 righe, la data è il 20 settembre 2007, circa un mese dopo il delitto di Garlasco, quando le indagini si concentrano sul fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Su quel foglio c'è la firma dell'allora capitano di rissa Alberto Marino, che mette nero su bianco i risultati dei test sui pedali della bicicletta. Il primo esame preliminare generico è positivo, lì c'è il sangue della vittima, ma poche righe dopo c'è l'esito di verifiche più specifiche per cercare materiale ematico umano, e quello è negativo. Addirittura un altro esame avrebbe accertato che c'era solo DNA maschile. Eppure nella relazione finale che porterà poi la PM Rosa Muscio a firmare l'ordine di fermo per Stasi, di quei test non c'è traccia. Sono tutti i nuovi elementi in mano alla Procura di Pavia, che ha aperto un fascicolo parallelo sulle prime indagini del 2007. Nelle prossime ore i magistrati cominceranno ad acquisire le prime testimonianze, ascoltando la stessa Muscio e i consulenti della difesa di Stasi, mentre questa mattina i legali di Andrea Sempio sono in tribunale per ascoltare alcune intercettazioni definite non rilevanti. L'avvocato Angela Taccia:
3: a nostro avviso non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio. Certo è che bisognerà accertare tutto quello che è uscito.
2: Proprio esempio, ieri è tornato a parlare a Porta a Porta.
4: Io francamente penso che sia tutto spiegabile.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il meteo: piogge in arrivo prima sul versante tirrenico, poi su tutto il paese. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
5: Una nuova fase di maltempo è giunta sulla nostra penisola, con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni più occidentali. Già le prime piogge questa mattina su Roma, sulla Liguria, tra Lazio e Campania. Maltempo che si estenderà al resto del paese, con piogge e temporali diffusi su tutto il nord Italia e poi nel corso dei prossimi giorni anche sulle regioni adriatiche. Temperature ancora miti e gradevoli per le prossime 24-48 ore, poi la colonnina di Mercurio inizierà a scendere.
1: Assegnato ad uno scienziato francese e ad un giapponese il premio Nobel per la chimica 2026, ne hanno svelato il mistero della specularità delle molecole.
6: Nobel Prize in Chemistry to Henri Kagan and Kenzo Suai.
7: Al centro dei loro studi il concetto di chiralità. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Suai hanno vinto il Nobel per la chimica 2026 per le scoperte sulla cosiddetta catalisi asimmetrica, ossia su come una reazione chimica possa produrre una sola delle due forme speculari di una molecola. Il termine chirale deriva dalla parola greca che significa mano. Come le mani, le molecole esistono in due forme chiamate enantiomeri, che sono l'immagine speculare l'una dell'altra ma non sono sovrapponibili, spiega Lidia Armelao, direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche del CNR.
8: Hanno ricevuto il Nobel per la chimica perché hanno scoperto delle reazioni catalitiche, in sintesi organica, che consentono di ottenere alcune molecole che esistono in due varianti, che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, in una sola delle due strutture. E questo ha delle implicazioni molto importanti nella scoperta e nell'applicazione di farmaci.
7: Flaminia Gullo, GR1.
1: E ora andiamo in Sardegna, nel paese delle donne centenarie.
9: In Sardegna è stata scoperta una nuova zona blu, un'area del pianeta dove si vive più a lungo e in buona salute, che si va ad aggiungere a quella già nota tra la Barbagia e lo Jastra. Ma se in quei territori gli ultracentenari erano soprattutto uomini, a Bolotana, paesino collinare in provincia di Nuoro, la longevità è una prerogativa femminile. Attualmente vi sono nate e vi abitano 6 persone che hanno superato il secolo. Sono tutte donne e sono molto attive, cucinano da sole e spesso anche per figli, nipoti e amici, fino anche per i ricercatori che vogliono comprendere quale sia il loro segreto. Gianni Pes, studioso delle zone blu dell'Università di Sassari.
10: Una eccezionale longevità femminile nella popolazione del comune di Bolotana, che è 3 volte superiore a quella non soltanto dell'Italia ma quella delle donne degli Stati Uniti. Non sappiamo la componente genetica, ma sicuramente contano lo stile di vita, l'alimentazione, i rapporti sociali. Gli anziani a Bolotana restano nella famiglia e quindi possono contare su un'assistenza fino al termine della loro esistenza.
9: Daniele Morgera, GR1.
1: La musica: dal 22 ottobre al via il Padova Jazz Festival, il 10 anteprima con la star della black music Amy Stewart, che abbiamo intervistato.
11: Corposo programma del Padova Jazz Festival, la voce alla parte del leone, con grandi personalità in arrivo, da Didi Bridgewater a Kurt Elling, definito negli States un Frank Sinatra dotato di superpoteri, che assieme agli Yellow Jackets renderà omaggio ai mitici Weather Report. A fare da apripista Amy Stewart, regina del canto black, in un imperdibile live che ripercorrerà la sua carriera.
12: Dalla musica anni 70 agli anni 90 e anche i brani inediti, è un viaggio del mondo musicale di Amy Stewart. Sono molto felice di poter raccontare attraverso la musica e anche attraverso i racconti.
11: Ah, ci saranno anche degli aneddoti.
12: Esatto, poi c'è un bellissimo video con le immagini degli anni 70 che secondo me nessuno l'ha mai visto. Ci sono tante chicche.
11: È cambiata oggi la sua interpretazione di grandi successi come Knock on Wood? C'è stata, diciamo, un'evoluzione?
12: Certo, perché io sono evoluta. Significa che anche la musica lo canto in un modo diverso.
11: E c'è anche un brano in arrivo.
12: Sì, Girls Night è fighissima.
11: Claudia Fayez, GR1.
1: E ancora musica, con il ritorno dal vivo degli Aerosmith. La band è pronta a salire di nuovo sul palco dopo il tour di addio interrotto nel 2023 a causa di un problema alle corde vocali per Steven Tyler.

0: Bulls di Los Angeles a ospitare il gruppo il 29 ottobre e il 1 novembre. Divideranno la scena con una serie di ospiti speciali i cui nomi sono ancora top secret. Ad annunciare la notizia lo stesso Taylor in un video. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Fabio Cardinali e Massimiliano Savino. Ora c'è la pagina sportiva con Giuseppe Bisantis e quindi buon ascolto su Radio 1.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: GR1 Sport.
8: In studio Giuseppe Bisantis, le due facce dei campioni. Mentre Cristiano Ronaldo si pente per aver lasciato il ritiro della nazionale portoghese, ma la federazione rimane gelida e c'è l'ipotesi di una lunga squalifica, Lionel Messi lascia volontariamente la nazionale. E la notte di Buenos Aires si è trasformata in un tango malinconico, un po' come sono tutti gli addii. Il nostro servizio.
9: Illuminalo Diego in suo ultimo partito, Messi le pegò!
10: Sorrisi e lacrime, assist e gol, perfetto compendio di una vita con la camiseta albiceleste. 208 gare, una parabola lunga 21 anni e 9 commissari tecnici da Pekerman a Scaloni, passando per il DS per eccellenza Diego Armando Maradona, che per la prima volta gli affidò la fascia di capitano, indossata poi 129 volte, quasi una per ogni rete realizzata, 126, con il rigore imparabile insaccato nella notte del Monumental. Un romanzo nazionale, un esordio surreale, nel 2005 neanche 18enne, subentrato, 46 secondi, espulso. Nelle pagine del libro c'è tutto, il trionfo mondiale in Qatar, le due finali perse prima e dopo, la Coppa America due volte, provare a raccontare tutto in guarda caso 10 minuti, tanto è durato il suo discorso d'addio.
11: Hay muchas emociones, me pesa mucha cosa, obviamente lo primero que pienso es mi viejo.
10: L'omaggio a papà Jorge, scomparso poche settimane fa, da pulce a gigante, persino l'arbitro al fischio finale gli regala i cartellini, icona di un paese da sempre tormentato e diviso su tutto, ma non su Lionel Andrés Cucittini. Una sua statua alta 26 metri campeggia anche nella remota Patagonia. Cala il sipario, tutti a centrocampo attorno al mastodontico striscione. Capitano eterno. Guido Ardone, GR1.
8: Parliamo di un altro fuoriclasse che in campo vorrebbe andarci, ma le condizioni fisiche per ora glielo proibiscono. Parliamo di Yannick Sinner, che non rientrerà prima del 2027. Tra i tanti messaggi di solidarietà che gli sono arrivati, anche quello del rivale Carlos Alcaraz. Tornerai più forte, scrive ovviamente sui social. Tieni la testa alta, ti auguro una pronta guarigione. Noi su Sinner abbiamo intervistato il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
12: Presidente, in questa giornata così convulsa per le vicende del calcio, è arrivata anche la notizia di Yannick Sinner che purtroppo non giocherà più per il 2026, tornerà, ci auguriamo, nel 2027.
13: Queste sono le cose che ti toccano e voglio ricordare la Federica Brignone quando ha avuto l'infortunio. Non avrei immaginato che Yannick avesse questo problema, questa infiammazione così pesante. 2027 però, se è gennaio, è vicino. L'augurio del presidente del CONI a nome di tutte le sportive e gli sportivi è un abbraccio forte a Yannick.
12: Però pensando a quello che è successo, ci ha regalato delle emozioni incredibili. Doppietta a Wimbledon, non ce lo dimentichiamo.
13: Guardate, per un atleta quello che hai fatto l'hai fatto, conta quello che vai a fare ancora. Quindi quello che lui ha vinto può solamente rafforzarlo personalmente per dire torno a vincere.
12: Emilio Mancuso, GR1.
8: Chiudiamo ancora con il calcio in Turchia. Danno per certo l'esonero di Vincenzo Montella da commissario tecnico della nazionale. I quotidiani spiegano che l'annuncio verrà dato venerdì e dal suo posto arriverà Arda Turan, attualmente tecnico dello Shakhtar Donetsk. Nessuna dimissione invece in federazione, nonostante l'ennesima bufera scommesse che sta travolgendo il calcio turco. Sono le 13:26:15 è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, con fenomeni localmente intensi in prossimità delle coste. Maltempo diffuso nella giornata di domani su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. In estensione anche alle aree interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione

0: al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Guarda intanto il cielo come nero.

@chiocciolainrete. Nuova puntata del programma che fa da ponte tra onde radio e onde del web. Io sono Tania Marmai e in questa occasione mi pongo come traduttrice per chi vive la radio di quello che succede su internet, ovvero di tutto e di più. Benvenuti, benvenute alla seconda puntata di questo nuovo programma che aiuta a dimesticarvi tra i linguaggi e gli utenti della rete. In regia con me c'è Riccardo Cicconetti, alla parte tecnica Viola Romanese, Mauro Ciccarelli e in sede Rai invece abbiamo Edoardo Veglia in regia e Roberto Cavallari in console. Dove ci troviamo? A Trieste sì, ma non siamo chiusi nel nostro comfort studio, ma chiusi nel comfort glass, direi, esposti alla luce del sole nuvola della meravigliosa Piazza Unità nel cuore degli stand di questa settimana di Barcolana 58. Potete ordunque venirci a trovare, a salutare, siamo in bella vista, saremo qui fino alle 15 e lo dico al plurale non solo per i colleghi della produzione ma anche perché dopo di me ci sarà Federica Ovan con Traguardi e poi Fantastici 2, Sara Segantini e Riccardo Cicconetti per Punto di Domanda, tutti accompagnati da ospiti. Attenzione, il programma fa uso di ironia e di linguaggi propri del web. Se qualcosa non è chiaro, scrivere con gentilezza alla curatrice. Non saranno prese in considerazione email con insulti, mentre verranno lette in trasmissione le email più interessanti. Tutte le informazioni nella pagina @chiocciolainrete su replaysound.it. E come introdotto nella prima puntata, è un programma che parla e usa i linguaggi della rete, come si vede in tanti film, programmi TV, ma anche i post. Abbiamo anche noi un disclaimer, un annuncio che serve per premettere quello che è il tono e l'andamento del programma. Non vogliamo che come Orson Welles e la guerra dei mondi qualcuno fraintenda le nostre intenzioni, ma siamo al programma di internet, allora leggiamo dall'amata Wikipedia, l'enciclopedia online, la definizione di disclaimer, che è chiaramente un anglicismo. In italiano è dichiarazione di responsabilità. Responsabilità, dichiarazione di non responsabilità, clausola di esonero da responsabilità, clausola di esclusione di responsabilità. Insomma, l'italiano sempre che deve un po' arricchire il tutto, ma in soldoni leggo, è un'affermazione tesa a definire o delineare l'estensione, i diritti e gli obblighi tra due o più soggetti coinvolti in una relazione legalmente riconosciuta. In particolare il termine disclaimer si applica principalmente nei casi in cui la suddetta relazione implichi un certo livello di rischio o di incertezza per almeno uno dei due soggetti coinvolti. Il disclaimer tende a circoscrivere e definire tali rischi. In parole povere, sto mettendo le mani avanti. Nella scorsa puntata, e che sarà brevissimo su Rai Play Sound, abbiamo qualche problema tecnico, ma seguite la pagina Instagram Rai FVG per essere aggiornati sulle prossime uscite e i prossimi ospiti. E nella scorsa puntata ci siamo salutati dopo il cameo di questa chiocciola sportiva che sta facendo una challenge con se stessa. Ecco, ci tengo a precisare che stiamo parlando di sfide innocue o che portano in sé un senso più profondo di quello che sembra, ecco, da una prima vista. Una sfida che abbiamo menzionato, ma siamo in attesa di scoprire di più.

0: E quindi andiamo subito dall'ospite di oggi per sapere come sta proseguendo anche la sfida, perché c'è un aggiornamento sulla challenge. Lei è Letizia Milokanovic e la sua intro è...
1: Giorno 280 in cui dovrei fare ogni giorno un push-up in più per 365 giorni.
0: Grazie Letizia, benvenuta a Det.
1: Grazie mille.
0: Allora, già questo dovrei rispetto a questo, appunto, questa intro, che poi ci spiegherai anche come è nata, c'è questo dovrei. Cosa è successo? Come stai?
1: Ci sono degli aggiornamenti rispetto all'ultima volta. Diciamo che mi sono fermata, ho avuto una pausa dal giorno 266. Sono arrivata a questo giorno e ho avuto qualche problematica all'avambraccio e al polso destro.
0: Mannaggia, quindi... sì, ci avevi già accennato che in effetti qualche dolorino c'era stato. Ma dopo affrontiamo sicuramente anche questo discorso. Partiamo dal principio a raccontare la tua storia. Come hai iniziato ci hai raccontato di come hai questa passione per lo sport, ma com'è che hai proprio intrapreso la sfida? Com'è che hai detto adesso faccio un push-up in più ogni giorno?
1: Diciamo che è stata una cosa non premeditata. Io non l'avevo manco studiata, mi è passata per la mente il primo gennaio. Stavo andando a fare una camminata con il mio ragazzo.
0: Vedi, buoni propositi, come ti fregano poi.
1: Esattamente. E stavo ripensando in realtà a un altro influencer friulano, Jiki Koya, che lui ha fatto questa sfida lo scorso anno facendo 10 push-up in più al giorno. E siccome lo scorso anno non ce l'aveva fatta, era arrivato in pari al giorno 148, una cosa del genere, non mi ricordo, quest'anno, quindi dal primo gennaio, aveva iniziata con il proposito di fare la stessa challenge ma spezzandola. E quindi ho pensato a lui, cavolo, ma lui sta facendo questa sfida, non c'è stata mai nessuna ragazza che ha fatto questa sfida, perché non mettermi alla prova? Non ho nulla da perdere, io voglio provarci.
0: Grande, quindi hai iniziato questa sfida proprio il primo gennaio
1: e con un push-up.
0: Con un push-up, quindi hai fatto il video solo di uno,
1: esatto.
0: Trova, non ho scorso così tanto la tua pagina, devo dire, fino ad andrò a trovarlo. E parliamo quindi anche un po' di questo format, no? Abbiamo spiegato che nella scorsa puntata delle challenge, ovvero questa competizione, ma cioè tu stiamo parlando sia dei contenuti che pubblichi online, sia di una sfida sportiva. Come ti gestisci il tempo di tutto ciò? Cioè, dacci anche un po' di quelle che sono i retroscena.
1: Assolutamente. Innanzitutto partiamo dal fatto che questa sfida dipende come la gestisco durante il giorno. Di solito, per fare il più velocemente possibile, mi mettevo in un momento solo a fare tutti i push-up, quindi mi mettevo un minuto e qualcosa, un minuto e venti di recupero, e facevo serie da 10 push-up. In totale mi prendeva circa 40-45 minuti per fare tutti i push-up con anche le pause. Dopo c'è tutta la parte di editing.
0: Esatto.
1: Una volta che ho fatto l'intro del video,
0: tutta sudata,
1: e poi...
0: stanca,
1: esatto.
0: Ti metti al computer?
1: No, edito dal telefono, mi trovo benissimo dal telefono.
0: Ecco, si vede qua già la differenza d'età mia da computer.
1: No, sinceramente dovrei provare anch'io il computer, però io sono multitasking, mentre cammino inizio ad editare, quindi faccio più cose contemporaneamente.
0: Mentre anche fai push-up adesso, ti vedremo.
1: Non esageriamo.
0: E quindi poi sei tutta tu, cioè fai tutto
1: faccio
0: da sola?
1: Faccio tutto io, sì, faccio tutto da sola. Ci sono state alcune persone che mi dicevano, ma quindi poi lo mandi a qualcuno? No, faccio tutto io.
0: E conoscevi già i mezzi dell'editing? Hai dovuto imparare?
1: In realtà mi sono un po' buttata. No, non ho guardato niente, ho sperimentato. Ho provato a fare tutto da sola e alla fine, una volta che provi e riprovi, dopo 266 giorni viene abbastanza automatico.
0: Un'altra cosa simpatica è vedere tutte queste location, no? Dove vai? Se ne puoi elencare un po' anche quelle che ti hanno divertito di più, perché ok, all'inizio era un push-up, due, ma quando si arriva a più di decine, è il bello che sfruttavi anche il tempo del time lapse per far vedere più luoghi.
1: Sì,
0: che
1: esatto, luoghi... dal giorno 201 che ho iniziato a spezzare i push-up, perché prima li facevo di seguito tutti in plank, quindi non scendevo dal plank finché non li finivo. Poi dal giorno 201, per prevenire, diciamo, infortuni a polsi, ginocchia aduti al plank, alla posizione del plank, ho deciso di spezzarli in serie da 10, e quindi da lì mi ha permesso proprio di filmare più posti diversi in una stessa giornata, in un stesso, quindi, video.
0: I posti più iconici secondo te?
1: Oddio, diciamo che alcuni posti mi hanno invitata, quindi lì è stato molto bello il fatto di avere un invito di qualche location, eccetera. Ma sinceramente preferisco mostrare più posti di Trieste, anche se in Giappone non è andata male.
0: Ah,
1: ho fatto anche
0: un
1: viaggio in Giappone, in Gran Canaria, quindi ho mostrato anche qualche posticino di lì.
0: Meglio il pavimento giapponese o il pavimento di Piazza Unità? Adesso sei un po' messa alle strette forse a rispondere.
1: No, beh, guarda, dipende. Piazza Unità in quell'angolino là in fondo sì, è più livellato.
0: Sta indicando verso il mare, ci trovate appunto in piazza se venite a trovarci. E hai cambiato qualcosa a livello appunto di format, quindi di questa struttura, di avere questa intro che abbiamo sentito e poi la serie di flessioni? È cambiato tra appunto i primi video e quelle, gli ultimi?
1: Sì, sì, sì, anche io come persona davanti alla telecamera sono cambiata, me l'hanno anche fatto notare altre persone, perché magari è più difficile notarsi da soli, no?
0: Chiaro.
1: Io all'inizio magari ero un pochino più timidina davanti alla telecamera che parlavo, e anche la mia intro era diversa. Io dicevo: ciao, sono Letizia Milkanovic e dal 1 gennaio ho iniziato una sfida, quindi ero tutta così ninnina che parlavo. Adesso sono molto più easy davanti alla telecamera.
0: Ma
1: cioè,
0: quindi
1: io sono così, punto. Non ho paura di mostrarmi anche con i capelli non lavati, non truccata. Io sono così, punto. Non voglio la perfezione.
0: E sei bellissima così. Ma questa intro quindi com'è nata? Cioè, pian piano si è evoluta?
1: Sì, pian piano in realtà. Mi è venuta in realtà molto spontanea. Dalla prima intro di ciao, sono Letizia Milkanovic, poi volevo farla in maniera proprio più diretta, e mi ricordo che ero a Barcola in uno dei topolini e mi è venuta questa illuminazione per essere molto più diretta. Giorno, tot.
0: Sì, è vero, sei molto incisiva. E perché sto insistendo sulla intro? Perché è una cosa appunto che fa parte del format di questo tipo di video. Ci sono anche tanti altri content creator che appunto nel momento in cui decidono di portare un contenuto più seriale, quindi ripetitivo, usano ovviamente una intro.
1: In più anche la cosa particolare che per cui vengo ricordata è che il fatto che quando dico un push up in più mostro l'indice e poi alla fine dico sempre andiamo e faccio una piruetta.
0: Esatto, questa piruetta anche così è nata.
1: Sì.
0: A caso.
1: Esattamente.
0: Che è carina, totalmente in contrasto poi con l'esercizio fisico che vai a fare. E, allora, la tua pagina Instagram, appunto, per sempre per spiegare a chi non frequenta il social, si alterna tra queste flessioni, questi push up e momenti anche però più intimi, quindi immaginatevi una specie di griglia con tante foto che sono le anteprime dei video o semplici foto, e ogni giorno si vede Letizia che si sta sempre di più trasformando in un Super Saiyan, riferimento ovviamente a Dragon Ball, ma anche gli eroi devono sapersi fermare. Abbiamo menzionato di questo problema, cosa è successo e come ha reagito la community.
1: Allora, è successo un po' tutto all'improvviso, nel senso che qualche giorno prima del giorno 266 ho iniziato ad avvertire un pochino un dolorino all'avambraccio, però mentre facevo i push-up non avevo proprio problemi. Il giorno 266 già durante il giorno non riuscivo bene a sollevare degli oggetti con il braccio destro, e proprio al primo push-up mi sono messa in posizione di plank, ho subito sentito una fitta assurda a tutto l'avambraccio, che poi ho scoperto in realtà che era il polso il problema, oltre che una tendinite, ok?
0: Però un po' di tutto,
1: povero. Esatto. Questo però è dovuto al fatto che non ho mai avuto giorni di riposo dal giorno 1 gennaio fino al giorno 266. Il mio corpo non è riuscito a riposare, quindi ovviamente poteva succedere qualcosa, l'ho tenuto comunque conto.
0: Ok, eri cosciente di questo rischio.
1: Sì, sì. Qualsiasi sport tu inizi a fare, devi sempre tener conto che puoi farti male.
0: Ecco, perfetto, perché ovviamente ne stiamo parlando di sfide sportive che coinvolgono il nostro corpo, e anche in una situazione di barcolana dove appunto lo sport e la competizione sono i principali soggetti di tutta questa bellissima rassegna, bisogna anche sapersi appunto fermare. La community come ha reagito?
1: In realtà ho creato una community veramente forte e proprio che mi vuole bene, che in realtà ha subito capito, anzi erano proprio loro a dirmi fermati, ha più senso che ti riprendi, la rinizi magari tra poco, e quindi mi hanno capita, mi hanno seguita passo per passo, e tutti gli aggiornamenti che poi ho fatto loro erano sempre lì ad ascoltarmi.
0: Beh, quindi bello, una bella reazione. E, io direi di fermarci un attimo perché qua col sole il caldo sta diventando un po' una sauna, e ci ascoltiamo un po' di musica e poi sempre qua con Letizia Milkanovic ad @@ in rete.

0: Siamo in diretta da Piazza Unità per Barcolana 58, Radio Rai Friuli Venezia Giulia, qui presente anche stamattina, tutti questi giorni siamo qua, potete venirci a conoscere, e noi stiamo parlando con Letizia Milokanovic, che è una chiocciola di Instagram che sta affrontando una challenge, quindi stiamo parlando di queste competizioni. E, Letizia, però invece con la Barcolana, con l'acqua, che rapporto hai?
1: Allora, io... l'acqua non è che la amo, nel senso, mi piace tuffarmi e uscire.
0: Ecco. E sulla barca, esatto. Così che non sei in acqua.
1: In realtà ho partecipato come ospite, diciamo, in una barca che si chiama Prosecco, e tantissimi anni fa, quindi è stata veramente un'esperienza bellissima.
0: E che barca, dai.
1: Esatto.
0: Sicuramente la si vede, la si è vista anche in altre regate, una di quelle proprio grandi, cioè per me enormi, che non so come fanno a gestirla, c'è un lavoro di squadra enorme dietro. Allora, stavamo parlando che appunto hai avuto questo problema di salute al polso, che adesso ha interrotto questa sfida.
1: Esatto.
0: Come stai affrontando tutto questo?
1: Sto affrontando che sto facendo fisioterapia, sto andando alla fisioterapista, mi sta dando degli esercizi da fare, intanto sull'altro polso, che comunque, nonostante tutti i push-up, anche questo è un pochino più fragile e debole, anche se non ho avuto quell'infortunio. Però attendo intanto il polso destro, attendo 2 settimane che ho questo tutore, e poi tanta tanta fisioterapia, e speriamo che non debba operarmi.
0: Ma la sfida pensi di riprenderla? Continuerà?
1: Dipende.
0: Facciamo un appello?
1: Facciamo un appello intanto di farla continuare a voi. Quindi, se avete piacere di mandarmi dei video di voi che fate i push-up in DM, poi creo io un video della giornata dei push-up. Sarebbe molto carina come idea.
0: Allora, questo è un appello per aiutare Letizia Milokanovic a concludere, a portare avanti la sua sfida, visto che siamo anche appunto in una settimana così più sportiva, di fare i push-up, volgarmente flessioni, non so se qualche...
1: Piegamenti,
0: ecco, perfetto. E per raggiungere il numero 276, no, 280
1: sarebbero, 80. Però ogni giorno uno in più.
0: Quindi domenica che c'è la regata bisogna farne tantissimi.
1: Esatto.
0: Ognuno aiuti facendone anche solo uno. Letizia, io ci provo, ma
1: va benissimo, anche uno va super bene.
0: Non so, Riccardo, forse lui un po' di più. Dai, un po' di più anche gli altri. Vediamo chi riusciamo a coinvolgere. Se volete partecipare, che ci state ascoltando, raggiungeteci in Piazza Unità. Siamo proprio a fianco a questo veliere. Non sono... Si sente che non so di termini di regate, di barche, aiutatemi. Però stiamo parlando comunque di sport, di attività fisica, con coscienza di questi limiti. Sui social ti sei dovuta esporre, hai raccontato...
1: Assolutamente, sì. Ho raccontato cosa mi è successo e ho raccontato anche proprio tutti gli aggiornamenti di cosa mi dicevano i dottori, l'ortopedico, la fisioterapista.

0: quindi li sto tenendo aggiornati anche perché ormai fanno parte un po' di me, nel senso che essendo la mia community sono i primi che mi supportano e quindi meritano.
1: E dall'altra parte c'è qualche odiatore,
0: assolutamente,
1: questi haters?
0: Sì, esatto, ci sono degli haters che sono persone, diciamo, che senza un motivo iniziano a commentare con commenti negativi di odio.
1: E cosa ti dicono? Cioè, perché non so cosa si può commentare negativamente in questo caso.
0: Ci sono tante cose in generale, perché ne hanno di frustrazione.
1: Dai un esempio, dobbiamo rendere conto le persone anche di cosa si dice su Instagram.
0: Sì, ad esempio a me commentavano frasi con zero rap, non sono giusti quei push up, la postura non va bene, però... Queste persone sono persone intanto inattive, le vedi anche con le foto profilo che erano sul divano, cose del genere. Quindi il fatto anche di proprio esporsi e parlare senza neanche magari saper fare l'esercizio non ha senso.
1: E poi andare a commentare, se ho capito bene, un aspetto tecnico, però
0: anche
1: basandosi su un video con
0: anche
1: un punto di vista solo, perché tu non
0: cambi,
1: cioè di solito è frontale.
0: Esatto, non sei neanche di persona. Se me lo dici di persona, okay, va bene, hai anche il coraggio di farlo. Però dietro uno schermo è molto facile commentare e criticare.
1: E come ti hanno fatto sentire, ovviamente, questi?
0: Diciamo che all'inizio, io essendo molto emotiva come persona, me la sono presa tanto. C'è stato anche un giorno, mi pare di marzo-aprile, in cui avevo una giornata no e avevo ricevuto altri commenti negativi, che per fortuna sono molto meno rispetto a quelli positivi, per fortuna, però mi aveva toccato talmente tanto, mi aveva trafitto il cuore, che mi sono messa pure a piangere. Ero in palestra, perché io durante la sfida comunque continuavo ad andare in palestra, stavo facendo un altro esercizio, lip thrust, e lì stavo iniziando a piangere proprio, e ho detto: cavolo, io voglio documentare questa cosa. E ho fatto un video di me che piangevo mentre facevo anche l'esercizio, mettendo in sovraimpressione i commenti negativi. E da lì non me l'aspettavo, ma ho iniziato proprio a creare una super community in quel momento. Ho ricevuto un sacco di commenti, di messaggi, sia in chat, in DM, sia anche sotto il reel, di persone che dicevano: i leoni da tastiera ci sono, non ha senso non ascoltarli, tu sei forte. E quindi
1: bello, questo anche per ricordare che c'è sempre una persona dietro anche una pagina di questo tipo. Insomma, non è una pagina di un editore, è una pagina privata. E quindi ricordarsi che c'è una persona con emozioni. In ultimissimo, prima di salutarci, c'è un altro tipo di contenuto invece che ti piace, che suggerisci perché ti, non so, ti mette di buon umore o ti motiva?
0: Sì, sto pensando al fatto che mi piacciono tutti quei contenuti in generale, non solo di sport, di quelle persone che si mettono alla prova, si mettono proprio in gioco, non hanno paura di fare qualcosa, quindi ci provano in qualsiasi contesto.
1: Beh, bello, sono quelli che insomma in qualche modo anche
0: motivano, anche
1: sì, motivano, cioè se trovassi io un contenuto così, come anche con il tuo, devo dire è abbastanza motivante, tutto perché fare gli esercizi ogni tanto può essere un po' noioso. Grazie a Letizia per appunto questa motivazione e anche la costanza di pubblicare e di averci raccontato sia gli aspetti positivi che negativi. Ricordiamo dove ti possono però trovare, se fanno questi push-up. Fate i push-up, aiutiamo anche in barca durante la regata, se avete lo spazio fate almeno un push-up da mandare in direct message DM a Letizia
0: su Instagram,
1: quindi ripeti il tuo nome da chiocciola:
0: Letizia_ Milukanovic con la K.
1: Ecco, allora grazie, mandate, adesso anche noi faremo vedere che la aiuteremo e aiutiamola a raggiungere l'obiettivo. E tra pochissimo c'è Federica Ovan con Traguardi, quindi si continua a parlare di sport. Io ringrazio tutta la squadra, Riccardo Ciconetti, Mauro Ciccarelli, Viola Romanese e in sede Edoardo Veglia e Roberto Cavallari. Vi saluto, vi aspettiamo per la prossima puntata mercoledì 14 alle 13:29. Letizia, lanci tu l'ultima canzone.
0: Assolutamente, ti propongo Unstoppable di Sia, per non fermarsi mai.
1: Bellissima, ciao.

0: giorno pioverà, non pioverà, riusciremo a seguire il programma previsto dalla Barcolana. Noi in ogni caso siamo qua al coperto, nella regia in esterna da Piazza Unità d'Italia a Trieste, Federica Ovan al microfono, Mauro Ciccarelli e Viola Romanese alla parte tecnica e alla supervisione Roberta San Germano. Partiamo subitissimo, c'è un programma molto ricco sia per quanto riguarda proprio gli appuntamenti della Barcolana sia per quanto riguarda la nostra trasmissione. E oggi chiaramente parleremo principalmente di vela, ma non solo, perché la Barcolana non è solo vela, esistono tanti altri sport acquatici che vengono contemplati proprio all'interno dell'organizzazione e delle competizioni di questi giorni. E qui con me do subito il benvenuto a Guglielmo Danelon. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Guglielmo Danelon, armatore, regatante, grande conoscitore di barche d'epoca. Lei, immagino, ha preso parte alla Barcolana.
1: Certo, moltissime edizioni.
0: Noi abbiamo qui un testimone storico della Barcolana. Più o meno quando è stato il primo anno in cui ha partecipato a questa grandissima regata?
1: Io ho questo ricordo, ero adolescente, dunque avrò avuto 13 anni. C'era bora molto forte, ero su una barca di Sciarrelli,
0: il
1: Sandra III, che è una barca che tuttora è nel Golfo qua a Trieste, che tra l'altro parteciperà anche alla regata Barcolana Classic dopodomani, e abbiamo vinto di categoria. Io non ero al timone e da quel giorno, da quella volta, ne ho partecipate, ne ho saltate alcune, ma penso ben poche.
0: E allora, come si è evoluta questa regata? Che cosa conserva delle edizioni originarie e che cosa invece

0: invece è cambiato.
1: La regata è cambiato il numero di partecipanti principalmente. Io penso che in quegli anni, che sarà stato 75, saremmo stati in 60 barche. No, è stato bello vedere la crescita del numero delle barche negli anni. E ovviamente pian pianino hanno incominciato a venire barche da fuori, sempre da più lontano, sempre più grandi, sempre più prestigiose. Dunque la regata, ecco, all'epoca il presidente storico della Barcolana Molinari, devo dire, ha fatto veramente grandi cose, perché ha trasformato una banale regata in una manifestazione che adesso vediamo i risultati.
0: Una grande vetrina non solo per questo sport, perché molti hanno iniziato ad avvicinarsi diciamo proprio alla vela, sulla scia di questo successo crescente di quella che è detta tecnicamente la coppa d'autunno, perché sappiate che Barcolana è il termine familiare con cui la definiamo, ma quello tecnico è coppa d'autunno. E oggi siamo arrivati attorno alle 1500 imbarcazioni, quindi siamo ben lontani da quelle 60 di cui ci parlava lei in origine. E quindi grandi imbarcazioni e un panorama che coinvolge sia italiani che stranieri, una manifestazione che consente, dicevamo, di conoscere questo sport. Lei che non solo è conoscitore di questo sport, ma anche delle varie tipologie di imbarcazioni, la Barcolana colpisce perché consente alle varie categorie, quindi alle diverse tipologie di barca a vela, di partecipare tutte allo stesso modo e nello stesso momento. Domenica alle 10:30, tempo permettendo, su questa linea immaginaria che unisce il castello di Miramare a Barcola, si allineeranno, ed è la procedura più difficile, più lunga, si allineeranno queste finora 1500 imbarcazioni, grandi, piccole, a conduzione familiare direi, piuttosto che con equipaggi realmente professionisti e sportivi addestrati alla vittoria, prenderanno parte tutti nello stesso momento.
1: Questa è una caratteristica importante che hanno voluto mantenere della partenza tutti insieme, che ovviamente è anche molto pericolosa, però nessun presidente finora a Barcolana ha osato cambiare questa formula perché è stata una formula vincente.
0: Certo.
1: E lo spettacolo è eccezionale, ovviamente, della partenza tutti insieme.
0: Veramente è un colpo d'occhio incredibile vedere poi il golfo popolarsi e colorarsi con migliaia di vele, è indescrivibile. Non a caso è entrata nel Guinness World Record come la Barcolana più numerosa in fatto di partecipanti. Ma se entriamo negli aspetti tecnici, diciamo che il linguaggio dei velisti è un po', diciamo, astruso, è incomprensibile da parte di chi non pratica questo sport. Allora, io le chiedo, ci dà qualche indicazione di massima? Ad esempio, già solo i lati della barca, il davanti, il dietro. Ovviamente non si chiama davanti e dietro, non si dice destra-sinistra, perché poi dipende anche come uno si piazza all'interno della barca. Se io dico a destra, guardando dove? E allora ci spieghi un po'.
1: No, è vero, il linguaggio è particolare. Beh, pro e pop è facile. Ma la cosa un po' comica è che anche in ogni regione italiana si usano dei linguaggi diversi. Se noi andiamo a fare una regata a Genova, per esempio noi triestini, facciamo un po' fatica a
0: davvero
1: capirci a bordo, perché ovviamente in Adriatico c'è una terminologia
0: diversa. Incredibile.
1: Cazza, lasca, no, questo è uguale in tutta Italia.
0: Però lo diciamo, cazza e lasca sono delle azioni che si fanno con quelle che un comune mortale definirebbe corde, ma non sono corde,
1: no.
0: Quelle che sono a bordo di una nave, di una barca a vela, si chiamano cime.
1: No, ecco, sì, ma le cime, poi ogni cima in barca ha un nome diverso,
0: per farla
1: tanto
0: facile,
1: per complicarla. Sì. E dunque, insomma, si entra in un piccolo mondo. dove però anche quando ci sono equipaggi internazionali che magari non si conosce la lingua, chi con, insomma, sa andare in barca, spesso anche senza parlare ci si capisce con uno sguardo. Dunque devo dire, insomma, si riesce a fare tutto lo stesso.
0: Fantastico. E noi ci teniamo a darvi queste informazioni per poter seguire anche la diretta che la RAI trasmetterà dell'evento di domenica. Nel momento in cui sentite pronunciare le parole che ha pronunciato poco fa il nostro ospite, cazzare, tirare a sé una cima, cioè stringere la vela, lascare vuol dire allentare la corda, allentare la cima, per dirla bene, e così andiamo avanti con issare o ammainare, dove diciamo che riusciamo a comprenderci più facilmente. Però poi se io dico strambare, perché la strambata esce ad ogni telecronaca della barcolana, cosa si intende?
1: Beh, la virata in poppa, però la virata è cambiare mura, e dunque cambiare direzione, e le vele si spostano dall'altra parte.
0: Insomma. Quindi c'è tutto un movimento, sì, a bordo, l'equipaggio si deve spostare da un lato all'altro,
1: certo,
0: dell'imbarcazione per consentire la virata, ossia appunto il cambio di direzione della stessa imbarcazione. Ma un equipaggio minimo di quanti elementi deve essere composto?
1: Beh, dipende molto dalla dimensione della barca. Una barca di 11 metri di solito ha 6-7 persone di equipaggio, però per la barcolana di solito si fa un'eccezione, c'è molta più gente perché ci sono gli ospiti, gli amici, è una regata, appunto, una festa.
0: È una festa.
1: E dunque di solito le barche sono molto affollate, anche se ci sono dei regolamenti che non si può, cioè ogni barca ha un suo massimo di persone che possono imbarcare in base ai salvagenti che ci sono a bordo.
0: Ok, non in base alla dimensione, quindi alla lunghezza della barca.
1: No, dipende un po' proprio l'omologazione, perché se no si rischia, insomma, di affollare. Insomma,
0: Ma una barca con tanta gente a bordo è governabile con la stessa agilità?
1: Il peso
0: non incide poi?
1: No, il peso un po' incide, però fa da contrappeso, nel senso, se c'è vento forte stanno sopra vento, dunque tentano di raddrizzare la barca, se c'è vento leggero stanno sotto vento per farla sbandare un po', dunque in qualche modo se l'utilizza come zavorra.
0: Okay. Ogni membro dell'equipaggio ha un ruolo, anche se si sale come ospite. Ricordiamo che il percorso della barcolana è un quadrilatero a vertici fissi della lunghezza complessiva di 13 miglia nautiche, cioè circa 24 chilometri. Si parte, come dicevamo, in una linea immaginaria che unisce Barcola a Miramare, e quattro boe segnano il tracciato fino all'arrivo, che è posizionato in mezzo al mare, proprio davanti a Piazza Unità d'Italia. Lei però lo scorso weekend, per tenersi in allenamento, ha già partecipato ad una regata. Si è trattata della 29esima edizione del Raduno Città di Trieste, dove sono ammesse a gareggiare, in questo caso, esclusivamente imbarcazioni storiche e tradizionali con scafo, rigorosamente in legno o metallo. È tutta un'altra regata.
1: No, è vero, è tutta un'altra cosa. Dico per fortuna, in Italia già quasi 50 anni fa è nata un'associazione che si chiama AIVE, che è nata proprio per valorizzare tutte le barche di legno d'epoca o classiche che siano. E da questo, insomma, anche l'Adriaco, lo Yacht Club Adriaco ha aderito a questa iniziativa, è nata il Raduno Città di Trieste, appunto, che facciamo. Poi, qualche anno dopo, è nata la Barcolana Classic, che è sempre nata sulla scia del Raduno. E tra le altre adesso le due regate sono combinate insieme, dunque la premiazione verrà fatta tutti insieme alla fine della Barcolana Classic. Ovviamente è uno spettacolo vedere queste imbarcazioni, ognuna ha una sua storia, ognuna è nata in periodi diversi. Abbiamo la più vecchia, che barca partecipante, che tra l'altro era di proprietà di Carlo Sciarelli, è il BAT, che è del 1889. Ed è sempre stato l'ala Adriaco, ed è una piccola barca di 5 metri, però essendo un cutter inglese molto pesante, insomma, pur essendo piccola è come una grande barca. E poi ce ne sono, c'è anche la Marina Militare che ha portato il Sagittario, che è un'altra barca famosa perché ha fatto l'Ostar negli anni 70 ed è progetto sempre di Sciarelli, insomma.
0: Noi l'abbiamo nominato più volte, sì. Carlo Sciarelli, di cui peraltro ricorre il ventennale dalla scomparsa, è stato celebrato in questa edizione del Raduno Città di Trieste. Ricordiamo che Carlo Sciarelli è stato un progettista italiano autodidatta, una bella storia, ha disegnato alcune delle più belle barche della storia dello yachting e il suo stile unico e irripetibile mirava, come diceva lui, ad avvicinarsi a quella che era la barca di Dio, cioè la perfezione. Al di là di ogni commento, sicuramente la differenza tra la produzione odierna di imbarcazioni e quelle progettate da Sciarelli sta proprio nell'artigianalità della creazione. Oggi si possono realizzare ancora barche personalizzate, intagliate e diciamo create in legno e con questi materiali?
1: Allora, si può fare, però è una cosa veramente rara e difficile, nel senso purtroppo sempre meno ci sono dei cantieri in grado di costruire una barca in legno da zero. Però insomma sicuramente Sciarelli ha lasciato una grande impronta qua in Adriatico e anche nei cantieri adriatici. Il cantiere adriatico di Monfalcone, per esempio, Castomo, Carlini di Rimini, che sono dei cantieri insomma che hanno costruito tantissime sue barche e dunque tuttora sono in grado di fare. Infatti io ho fatto questa follia che mi sono fatto costruire una barca di legno che ho varato 2 anni fa. Dunque è possibile, però insomma è sicuramente una cosa molto particolare.
0: E allora anche navigare su queste imbarcazioni sarà un'emozione diversa, ma noi invitiamo tutti coloro che saranno a Trieste in questi giorni ad ammirare sicuramente le meraviglie del mare, frutto dell'industria navale attuale, ma allungandosi verso la Sacchetta, che è diciamo proprio il porto dove riposano queste meraviglie fatte in legno e addirittura storiche tanto da arrivare all'Ottocento, come ci ha raccontato lei, spingetevi fino in fondo alle rive ad ammirare queste imbarcazioni.
1: Sicuramente, diamo ancora un appuntamento, sabato alle 10:30 c'è la sfilata qua davanti Piazza Unità, proprio della Barcolana Classic. Dunque, dal
0: è il momento migliore allora per ammirare.
1: Ammirare il passaggio delle barche.
0: Ancora più facile, allora direttamente dal villaggio Barcolana, dal Molo Audace, l'appuntamento è per sabato. Allora. Ok, ringraziamo Guglielmo Danelon per le preziose informazioni, grazie per essere stato con noi. Ora diamo il cambio, c'è un pochino di musica mentre facciamo entrare il prossimo ospite e ringraziamo ulteriormente Guglielmo Danelon dando il benvenuto ad Ezio Ferin. Accomodati pure, qui è tutto dal vivo, mettiamo un pochino di musica sotto così non sentiamo i rumori di sottofondo. È bello, è un cambio, proprio il passaggio di testimone. Ben arrivato Ezio.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Chi è Ezio? Ezio è un pluricampione sportivo. Lui è un campione degli sport acquatici, per quanto sia addirittura un allenatore nazionale di sport invernali dello sci. E allora grazie per aver trovato il tempo di arrivare qui da noi e raccontare ai nostri microfoni la tua ultima impresa dello scorso weekend e quello che ti stava impegnando stamattina se non ci fosse stato il tempo incerto. Allora, cos'è successo? Lo scorso weekend c'è stato il Barcolana Grado Sup Experience, ovvero una bella sfaticata su un percorso di 7 chilometri su una tavola spinta dalla pagaia, dove Ezio Ferin si è classificato secondo nella sua categoria e terzo nella classifica generale. E oltre ai complimenti, ci devi raccontare come si

0: si arriva a percorrere 7 chilometri pagaiando?
1: Allora, intanto ti ringrazio della presentazione anche esagerata. Io più che un campione mi ritengo un grande appassionato e fortunato a poter fare nella vita quello che a me piace e a poter lavorare con i ragazzi. E per quanto riguarda proprio la Sub Experience, ecco, il nome è molto bello, Experience, perché io la faccio perché porto i ragazzi della squadra, io alleno una squadra di windsurf, però il SUP è uno sport che va a braccetto con il windsurf, va molto bene, e in particolare il percorso di grado è molto bello ed è vicino, e quindi cerco di portare ogni anno che è possibile i ragazzi a fare la regata, la gara anzi. A volte l'abbiamo saltata perché eravamo via per regate, come purtroppo quest'anno dobbiamo saltare la Barcolana, detto in questo
0: Accidenti.
1: Momento.
0: Dove sarai?
1: Sarò sul Garda, perché purtroppo hanno messo la tappa finale di un campionato dove abbiamo i ragazzi anche in buona posizione, non possiamo mancare. Saremo a Malcesine. Ragazzi che sono stati validi e bravi, comunque ecco, io più che parlare di me vorrei parlare di loro nella SUP Experience, perché si sono fatti valere, e anche loro, uno ha vinto proprio la sua categoria, anzi in due la loro categoria, e uno ha fatto podio terzo in mezzo a tanti ragazzi specializzati proprio nel SUP. Il bello di questa SUP Experience è che c'è di tutto, perché c'è qualcuno che parteciperà la prossima settimana ai campionati mondiali che quest'anno si tengono in Italia, mi raccontavano, e ci sono quelli che lo fanno solo per diletto. È molto bello, io consiglio a tutti di farlo e di praticarlo, perché è molto completo. Uno penserebbe che col SUP uno usa soltanto le braccia per la pagaia, invece per poter stabilizzare tutto quello che è l'apparato scheletro muscolare è messo in funzione. Si parte proprio dai piedi, dalla gamba, in generale fa molto molto bene se fatto bene.
0: Anche perché, ricordiamo, per chi non conosce questa disciplina, si tratta di rimanere in piedi, in equilibrio, su una tavola che ricorda quella del surf. È un po' più grande e anche un po' più maneggevole, perché ha dei pesi diversi.
1: Allora, no, diciamo che anche nel SUP, oramai come in tutte le specialità moderne di qualunque sport, c'è di tutto. La tavola da SUP adesso, quelle che per la maggior parte delle persone, quando pensano al SUP, pensano a quelli gonfiabili che si vedono nelle spiagge, vanno benissimo per una pratica, diciamo,
0: amatoriale,
1: sono comodi perché appunto poi sgonfiati occupano poco spazio, le prestazioni sono un po' quelle che sono. Ci sono di tutte le misure e di tutte le taglie. Poi ci sono i SUP rigidi, che sono molto più performanti, e lì proprio c'è un mondo, perché ci sono i SUP da onda per andare proprio solo sulle onde, ci sono i SUP da gara dove stare in piedi, come dicevi tu, non è la cosa più facile, perché quelli da gara puri puri sono stretti come canoe e sono tondi come canoe,
0: ecco, quindi
1: per cui veramente starci in piedi è difficile. Ecco, lì poi nella categoria competitiva è obbligatorio stare in piedi, si può stare in ginocchio solo per alcune pagaiate, nella categoria amatori si può stare anche in ginocchio, che aiuta tantissimo. Oppure come durante la regata, c'era un pezzo della regata quando si entrava nella laguna di Grado, che c'era bora quel giorno, per cui avevamo sulla spiaggia imperiale le onde, e quando si entrava in laguna il vento contrario, e qui molti degli amatori, anche io l'ho fatto, ci si può mettere in ginocchio, perché quando procedi contro vento, se ti metti in ginocchio, sì, è consentito, si fa molta meno resistenza all'avanzamento, perché sennò tu col corpo fai vela al contrario.
0: Assolutamente.
1: Quindi molto molto duro.
0: E come dicevamo poco fa, potrebbe sembrare che la fatica sia solo nelle braccia e nelle spalle, in realtà proprio la necessità di trovare l'equilibrio e di rimanere in equilibrio sulle onde implica un coinvolgimento di tutta la figura, di tutto
1: Perfetto.
0: Il corpo.
1: Perfetto, infatti fa molto bene, proprio perché tutti i muscoli stabilizzatori poi entrano in gioco, la propriocettività è una cosa molto importante ed è una cosa che fa molto bene a tutti. Sappiamo, vanno tanto di moda tutte le piattaforme propriocettive,
0: per l'equilibrio,
1: uno lì fa due cose in una. Tra l'altro hai detto una parolina, fatica, se qualcuno prende paura, direi di non aver paura di avvicinarsi a questo tipo di specialità. Come poi lo dico anche per il windsurf, perché contrario a quanto si pensi, non è faticoso, o meglio, dipende da come lo vuoi praticare, come fare un giro in bicicletta. Tutti vanno a prendere il giornale con la bicicletta e non è faticoso, anzi è divertente. Poi se vuoi vincere una gara, i battiti vanno anche a 180, e alla fine regata hai dato tutto e un po' di acido lattico nelle gambe, i due giorni dopo ce l'avevo. Ma non è obbligatorio, ecco, non è obbligatorio.
0: Questa era la domanda.

0: ma un acido lattico che si scioglie velocemente, quello nel corpo di Ezio Ferin. Perché dove saresti stato stamattina tu?
1: Bene, ecco, Barcolana ha un po' di tutto questa mattina. Doveva essere il primo giorno della Wing Race, una regata di foil con i wing. Purtroppo il meteo quest'oggi non ci ha aiutato. È una regata a chiamata. Cosa vuol dire chiamata? Si tende a regattare solo in condizioni di vento volante, in questo caso sui foil. Stamattina non c'era. Hanno avuto un'ottima intuizione di sospendere il tutto, perché vediamo anche durante la giornata, per il momento non ce n'è.
0: C'è calma.
1: Domani la previsione dà parecchio vento, però con condizioni perturbate, per cui lì bisogna stare un po' attenti. Venerdì mattina dovrebbe essere la giornata, perché danno bufera di bora.
0: Ma, guarda,
1: e quindi
0: diciamo che hanno consentito veramente a te di smaltire definitivamente l'acido lattico della gara dello scorso weekend.
1: Ah certo, questo va benissimo, e per chi volesse vedere sarà una bella gara anche quella. Il wing è questa nuova specialità, ripeto, che si svolge su una tavola col foil, che permette di volare con l'ala invece in mano, che è, diciamo, il cugino del windsurf o del kite, più del windsurf in
0: ne avevamo parlato, cari ascoltatori, in una delle puntate della precedente edizione di Traguardi. Le trovate su Rai Play Sound, andate a cercare, perché Ezio ci racconta nel dettaglio come funziona il wing foil, in cosa consiste e quali sono le caratteristiche per poter rimanere in quel caso in equilibrio, perché avete in mano la vela.
1: Esattamente, okay. Esattamente, divertentissimo anche quello, molto bello. Ed è, come dicevo, il cugino del windsurf, quindi anche avvicinarsi attraverso il windsurf poi sicuramente fa molto bene.
0: E allora ti ringraziamo, diamo l'appuntamento, come dicevi tu, ai prossimi giorni. Tenete d'occhio le condizioni meteo, Ezio Ferin ci sarà e noi andremo ad applaudirlo. Grazie ancora.
1: Grazie a voi e arrivederci sempre in situazioni così eccitanti come sono queste. Ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti. La puntata di Traguardi dalla Piazza Unità finisce qui e proseguiamo con la programmazione abituale. Buon ascolto.

0: strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Siamo qui in diretta da Piazza Unità, sempre per Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, e torniamo con tutte le nostre domande. I microfoni sempre Sara Segantin
3: e Riccardo Ciconetti. Buon pomeriggio, e siamo anche noi qui nel cuore del villaggio Barcolana, insieme a Mauro Circarelli alla parte tecnica, Viola Romanese alla parte tecnica e Tania Marmai in regia. Continuiamo questa maratona del mercoledì pomeriggio in attesa qui alla Barcolana della tanto attesa regata di questa domenica alle 10:30, già superata quota 1500 iscritti. Sara,
2: tu sei il primo, vero?
3: Sono il primo, numero uno anche quest'anno.
2: Non avevo dubbi, ci aspetteremo tutti alla partenza finale. Grandissima partecipazione

0: vista, e noi siamo andati in cerca, visto che siamo curiosi, di chi farà la barcolana la prima volta. Dove l'abbiamo pescato?
1: È qui per strada, perché siamo in Piazza Unità, abbiamo detto ci affacciamo dal nostro balcone, abbiamo pescato Tommaso Piccina. Ciao Tommaso.
2: Peccato.
1: Scusa per il disturbo, non so dove tu stessi andando, ma adesso sei qui con noi e vagavi, però sappiamo che tu farai la barcolana per la prima volta nella tua vita questa domenica.
2: Giusto.
1: Come ti senti? Come è accaduto? Come hai fatto a ritrovarti in un equipaggio?
2: Ho fatto amicizia con dei triestini.
0: Mamma mia, è grave.
2: sì, dei compagni di corso, e sono finito nell'equipaggio.
0: Quindi allo stesso modo in cui è finito nei nostri studi, insomma. Qua a Tommaso le cose capitano.
2: Esatto, capitano.
1: Studente dell'Università di Trieste, ma da quant'è che sei qui a Trieste?
2: 4 anni.
1: Da 4 anni avevi assistito alla barcolana da spettatore.
2: Sì.
1: Sai già che cosa ti aspetta? Quali saranno i tuoi compiti?
2: Ho fatto un paio di uscite, quindi sono molto poco preparato. So che dovrò gestire il fiocco.
1: Cos'è il fiocco? Vediamo, lezione.
2: Allora,
1: cos'è?
2: Vediamo.
0: Quello che è in testa, no?
2: E la vela davanti, anteriore, che sta più a prua.
1: Adesso chiederemo agli esperti di vela se passi l'esame. In quanti siete?
2: Siamo, adesso è da vedere, però in teoria in 7 dovremmo
0: farci. Però, c'è da mangiare? Allora sarà una vera barcolana. Tommaso, quali sono le aspettative e quali le paure di questa tua primissima regata?
2: Le paure, in primis, quella di mandare all'aria tutto, quindi magari di capire male la terminologia, perché poi è questo, no, sulla barca, che devi imparare la lingua.
0: Sennò finisci in acqua.
2: Sì, esatto, e quindi fai subito un sacco di confusione, quindi magari lasco quando mi dicono di cazzare, e quindi
0: grossa. Ma ti seguiremo dall'alto, grazie. Ti guarderemo, grazie davvero Tommaso, buon vento, e noi continuiamo.
1: E noi continuiamo perché accade tanto qui al villaggio della Barcolana, è presente anche l'Università di Trieste con uno stand in Piazza della Borsa che verrà inaugurato proprio domani e racconta le tante anime dell'università con una serie di esposizioni e incontri per coinvolgere proprio il pubblico e anche gli studenti. Il tema di quest'anno è dal mare profondo allo spazio, per collegare poi i tanti temi portati proprio dall'università e che saranno poi frutto di dibattito e possibilità anche di conoscenza, di approfondimento per tutti i partecipanti. E lo stand verrà inaugurato domani alle 15 e tra le diverse realtà ci sarà anche il team Astreo, team dell'Università di Trieste dedicato all'aerospazio, che adesso ci spiegherà questo collegamento dal mare allo spazio. Intanto diamo il benvenuto al leader del team, Francesco Sulli. Ciao Francesco.
3: Ciao, grazie.
1: E sempre per il team Astreo, Sabrina Ciccolo. Ciao Sabrina.
4: Ciao a tutti, grazie.
1: Francesco. Allora,
0: il tema di quest'anno dell'università appunto è dal mare allo spazio. Quale collegamento c'è, a parte la quantità di rifiuti che scarichiamo su entrambi e di cui presto parleremo, ma quali sono i punti in comune di questi due ambienti? Come ti sei trovato in questa avventura?
3: Beh, sicuramente diciamo che un collegamento, un fil rouge naturale per un'università come quella di Trieste, il cui dinamiche marittime sono in qualche modo storiche e cui l'aerospazio adesso si sta aprendo. Beh, prima dicevi scherzando la dinamica relativa ai detriti, ma noi proprio di questo ci occupiamo, ovviamente non di quelli marittimi ma più di quelli spaziali. E in qualche modo il fil rouge tra mare e spazio lo si ritrova anche a livello storico. Voi pensate ad esempio ai primi navigatori, utilizzavano le stelle. Tuttora, ad esempio, navi mercantili piuttosto che le varie crociere che anche qui a Trieste ormai attracano numerosissime e utilizzano e si appoggiano su servizi 100% satellitari per tutta quella che è la dinamica di navigazione e anche di telecomunicazione.
0: Però abbiamo aperto appunto il vaso di Pandora parlando di detriti, parlando di rifiuti, e ripeto, fino a domenica possiamo conoscere il vostro team e le vostre attività in Piazza della Borsa, ma io vorrei qualche anticipo sulla sostenibilità spaziale, che è un tema ancora poco di battuto, ma che sempre di più sarà sotto i riflettori, perché stiamo scaricando enormi detriti sullo spazio, con anche delle conseguenze che ci racconterai non del tutto rassicuranti.
3: Beh sì, diciamo, la sostenibilità spaziale dal punto di vista soprattutto della quantità di materiale che attualmente si trova in orbita e che nei prossimi anni scaricheremo e abbandoneremo è un tema d'avanguardia. Ormai sono circa 60 anni che lanciamo in orbita, 50-60 anni, nessuno si è mai chiesto dove finissero tutti questi oggetti. Beh, la risposta è che rimangono in orbita, sfortunatamente. E attualmente contiamo circa 230 milioni di oggetti in orbita attorno al nostro pianeta. Ma di questi 230 milioni di oggetti riusciamo a vederne in tempo reale soltanto 47.000. Diciamo, un risultato non particolarmente speranzoso.
1: Ed è qui che entra in gioco il lavoro che voi state portando avanti proprio con il vostro team. e infatti in questi giorni possiamo vedere nello stand, nel vostro stand, il prototipo del satellite a cui state lavorando. Ci racconti di cosa si tratta?
3: Sì.

0: Il satellitino si chiama Kessler, dico satellitino perché su standard CubeSat, quindi sostanzialmente immaginatevelo grande come circa due iPhone, sarà lungo una ventina di centimetri, alto 10, peserà al massimo qualche chilogrammo. L'obiettivo di Kessler è quello di fare detecting, quindi di rilevare direttamente in orbita questi detriti, principalmente per capire dove si trovano. Ovviamente sarebbe inutile pulire una stanza a luci spente senza sapere dove trovare il materiale da esportare. E il satellitino lo troverete presso il nostro stand all'interno di una teca e troverete anche i nostri colleghi che saranno prontissimi a spiegarvi tutte le sue peculiarità.
1: A che punto siete con la costruzione? A che punto siete del lavoro?
0: Beh, dal punto di vista di, senza andare troppo in tecnicismi, quindi in TRL, diciamo, siamo più o meno a metà strada. Diciamo, ormai la dinamica di design per quanto riguarda la struttura è consolidata, rimane impegnativa e finale lo sviluppo dell'antenna per fare proprio il detecting in orbita di questi detriti.
2: E Sabrina, invece, avete un algoritmo un po' particolare con cui dicono che si possa anche giocare. Ce lo racconti e anche cosa aiuta a prevedere?
3: Esatto. Noi abbiamo, insomma, raccoglieremo con Kessler delle informazioni, dei dati, che poi andremo poi a elaborare con l'intelligenza artificiale. Non è il classico ChatGPT della situazione, perché comunque sarà una combo tra leggi fisiche e modelli di intelligenza artificiale che studiano, insomma, imparano dai dati.
1: E noi possiamo vedere questa intelligenza artificiale, questo software, venendo lì allo stand, giusto? Che cosa troveremo?
3: Sì, abbiamo questa demo che ci mostra, insomma, tutti i detriti all'interno dell'orbita e, insomma, riusciremo anche a prevedere in caso di collisioni, simulazioni di collisioni con satelliti e detriti.
1: Anche perché questo è un rischio.
3: Proprio. È un rischio. Insomma, anche un piccolo detrito di qualche centimetro può andare a danneggiare un intero satellite. Quindi, insomma, sarebbe il caso di sapere se un satellite dà un po' di soldini è a rischio, in modo da evitare appunto questi detriti.
2: Ma Sabrina, ma è vero che si può camminare in un campo o in una piazza e avere un detrito che ti cade in testa all'improvviso?
3: Avremo questo bellissimo visore di realtà virtuale che ci porterà e ci farà esplorare, insomma, dagli oceani, salendo verso lo spazio, ci farà arrivare, insomma, verso Kessler, che è, insomma, il clou di questo stand.
1: Sperando di non incontrare
3: sperando
1: nessun detrito
3: essere,
1: che cade su
3: di non
1: di
3: essere
1: noi,
3: colpiti da nessun
1: caso.
3: Detrito, esatto.
1: Tra tutte queste attività che voi portate avanti, sappiamo che oggi, Francesco, puoi lanciarci anche una novità che riguarda Marte.
0: Sì, diciamo, si tratta di un'esclusiva Rai Friuli Venezia Giulia, in questo senso.
1: Attenzione.
2: E ce la vendiamo bene, ce la vendiamo bene.
0: E da Barcolana in poi annunceremo la nostra ufficiale terza missione, che tratterà la realizzazione di un rover marziano per poi partecipare e auspicabilmente ovviamente vincere l'anno prossimo l'European Rover Challenge, quindi sostanzialmente una gara intrauniversitaria nella quale i migliori atenei del mondo, compresi Politecnici, Zurigo, insomma, andando fino all'India, anche se si tratta di una competizione europea, ma questo è un altro discorso, e andando a competere su chi riuscirà a costruire il miglior rover.
1: Ma che cos'è un rover?
0: Allora, per dirlo in maniera proprio semplice, è una macchinina radiocomandata veramente molto complicata, molto costosa e che riesce a fare cose straordinarie. L'obiettivo principale dei rover è semplicemente fare esplorazione robotica su altri pianeti. Obiettivamente su Marte non c'è ossigeno, non c'è cibo, non c'è niente, però c'è l'energia elettrica, quindi un rover è perfetto per fare questo tipo di esplorazione e, ad esempio, andare a sondare il terreno prima che l'uomo ci metta piede sopra.
2: Francesco, c'è anche un'altra questione, tornando sempre ai nostri rifiuti. Si parla tanto di plastica monouso per i piatti, per quello che troviamo in supermercato, ma anche i satelliti sono spesso fatti con materiali monouso. Io mi chiedo come sia possibile, perché e se ci sono soluzioni soprattutto.
0: Beh, una delle sfide più grandi di Kessler in realtà tratta proprio il materiale in cui esso è costruito. Normalmente siamo abituati a costruire i satelliti con alluminio, leghe metalliche che hanno i propri pro e anche i propri contro. E il contro principale rientra nel fatto che, ad esempio, rientrando in orbita, questi oggetti metallici tendono a magari non dissolversi completamente o a pesare, essendo molto densi i metalli, veramente molto, quindi essendo molto inquinanti nella fase di lancio. Kessler sarà realizzato completamente in plastica, con una plastica ovviamente particolare, rinforzata al carbonio, che ci permette di costruire l'intero satellite direttamente in house. Questo ci permette non solo quindi di realizzare tutta una serie di prototipi abbattendone considerevolmente tutte le emissioni, in quanto non abbiamo delivery, non abbiamo dinamiche esterne con altre aziende così di questo tipo, ma ci permette anche di esplorare una tecnologia diversa e innovativa in questo settore.
1: E allora

0: Noi quando possiamo conoscervi domani in Piazza della Borsa? A che ora è l'appuntamento?
1: Domani l'appuntamento è alle 3, non preoccupatevi, è tutto coperto, quindi anche se dovesse piovere sarete al sicuro. E dalle 3 in poi ci sarà l'inaugurazione da parte della magnifica rettrice e del direttore generale. Subito dopo terremo noi una breve conferenza, ma ci troverete allo stand dalla mattina alla sera fino a domenica.
2: Quindi avete capito, se piove sapete anche dove trovare riparo per il corpo e per la mente.
1: E offriamo anche il caffè. Offriamo anche il caffè.
0: Allora ci sarà.
2: Allora noi ci
0: il
2: saremo.
0: Pienone e noi soprattutto. Grazie Francesco Sulli e Sabrina Ciccolo per il team Astreu dell'Università di Trieste. Grazie mille.
3: Grazie mille.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, siamo di nuovo qui in diretta con Punto di Domanda e dopo aver parlato di rifiuti spaziali, di ingegneria, veniamo a parlare di persone. Come si costruisce davvero un atleta e si può costruire mentre sta facendo l'università?
1: Assolutamente sì, e ci parlerà di questo un appuntamento proprio nello stand sempre dell'Università di Trieste in Piazza della Borsa, in questo caso venerdì alle 17:15 è in programma il talk Costruire l'atleta, costruire la persona, la dual career come capitale umano, al centro proprio questo tema, cioè come conciliare studio universitario e sport di alto livello. Ne parliamo con Alex Boite Stella, docente di fisiologia e presidente del Comitato per lo Sport Universitario dell'Università di Trieste. Buon pomeriggio Alex.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutte, grazie.
1: E ha dimostrato di riuscire a conciliare il percorso universitario con grandissimi risultati sportivi sicuramente il nostro altro ospite Matteo Parenzan. Ciao Matteo.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
1: Ricordo campione paralimpico di tennis tavolo, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024, campione del mondo, 2 volte campione europeo, 9 volte campione italiano, quest'anno per la 9ª volta insomma.
0: Sì, ma ha solo 23 anni, cioè vuol dire che ne aveva 14.
1: Ha iniziato molto presto.
0: Campione italiano, il campionato italiano, ma complimenti.
1: Grazie. E venerdì alle 18 riceverà appunto anche un premio sempre legato e subito dopo il talk di cui stavamo parlando, perché vogliamo parlare proprio di questa dual career. Allora Alex Boite Stella, di cosa si tratta quando parliamo di dual career, di che cosa parliamo e in che modo attiva l'Università di Trieste?
2: Ma la dual career è di fatto un principio che negli ultimi 20 anni è cresciuto idealmente ed è stato fortemente anche raccomandato a livello dell'Unione Europea, che vuole permettere agli atleti, che giustamente hanno un impegno agonistico importante, di non dover scegliere tra una carriera esclusivamente sportiva ed agonistica o una carriera che poi abbia un percorso accademico, ma di poter conciliare entrambe. Quindi sulla base di questo principio fondamentale di permettere per l'appunto una doppia carriera,

0: si sono create delle regole, dei sistemi per il quale effettivamente chi come Matteo si allena ogni giorno, molte ore al giorno e si trova a essere magari via per delle competizioni in lunghi periodi, possa comunque ottenere quello che poi è un percorso universitario senza scontistica, ma semplicemente permettendo con giusti tempi e le giuste opportunità di studiare e di ottenere il profitto necessario poi per ottenere un titolo di studio universitario.
1: Alex, a questo proposito, nella tua esperienza, quali sono le istanze che sono ricorrenti negli studenti, le esigenze che manifestano in maniera appunto più ricorrente?
0: Il problema proprio principale è probabilmente legato a questa agilità di poter coniugare le lezioni universitarie e gli esami con poi quelli che sono gli obblighi dell'allenamento o della competizione. Pensiamo magari a un ragazzo che ha la fortuna di avere una convocazione, di meritarsi una convocazione magari a livello olimpico, che vuol dire sparire praticamente per tutta l'estate. Questo vuol dire che se io però come università ti dico che la sessione d'esami esclusivamente sarà a giugno e luglio e fine, non hai altre possibilità, diventa impossibile per quello studente superare una sessione adeguata. Con il sistema della dual career invece questo si supera, proprio perché riconoscendo l'alto merito sportivo si creano delle occasioni di esame, di appello d'esame dedicate per l'appunto a chi questo impegno ce l'ha.
2: E tra l'altro, visto che parliamo di sport legato alla carriera accademica, quando è che lo sport ha iniziato ad entrare dentro l'università?
0: Ma ritorniamo veramente indietro di 50 anni, quando verso la fine degli anni 70 c'è stato il primo decreto legge che ha voluto dire che lo sport è questione anche universitaria, e con un'ottica tra l'altro già, se vogliamo, avanzata per i tempi, che non vedeva soltanto lo sport come strumento agonistico ma anche come strumento di benessere per la comunità accademica, motivo per cui poi, grazie anche a tutto il lavoro che sono stati con i CUS e con gli altri enti che si sono impegnati poi nell'ambito dello sport universitario, è stato prima di tutto fatto un percorso di benessere, che poi ovviamente trova la sua espressione agonistica nella dual career.
1: Come un po' dovrebbe essere sempre lo sport. A questo proposito, Matteo Parensan, per quella che è stata la tua esperienza, come riesci a coniugare studio e sport mantenendo davvero dei picchi di professionalità e di competenza in entrambi?
3: Ah, io dopo aver concluso il ciclo di studi, diciamo, delle superiori, avevo deciso di voler cominciare un percorso universitario. Era uno di quei piccoli sogni che avevo da bambino, di cercare di arrivare alla fine di un percorso che non ti dà solamente la laurea, non ti permette solo di poter poi avere un titolo in più, ma ti permette di crescere, di ottenere istruzione, di prendere trarre vantaggi dall'istruzione, trarre vantaggi dalla cultura che ti trasmette gli insegnamenti dei vari professori, delle varie materie. Quindi riuscire a mettere assieme questi due elementi, che sono sport e università, e grazie al grande lavoro che viene svolto dall'università, che ci permette, ci dà tutte le possibilità di vivere al meglio e di usufruire dei mezzi che ci vengono messi a disposizione per formare nel modo migliore, sia tra, diciamo, i banchi dell'università, sia tra, nel mio caso, nei tavoli davanti ai tornei. Riuscire a mettere assieme le due cose non è mai stato semplice, ma è sempre stata una sfida personale. Questo ti porta più che a sacrificare diciamo il mondo più sociale, a dire cosa voglio fare, cosa voglio diventare. Per diventare quello che voglio diventare, ho bisogno di una laurea, ho bisogno di arrivare a un livello così alto di sport. Quindi riuscire a mettere insieme le due cose è stata una sfida fin da piccolino, perché a 10 anni ero già nazionale, e sono riuscito con il tempo a progredire e ad arrivare poi a un livello molto alto.
2: Tu fai parte appunto di questo programma Dual Career dell'Università di Trieste, e durante l'anno devi viaggiare molto, perché anche quest'anno i campionati, i tornei ti hanno portato dagli Stati Uniti all'Asia, quindi gli impegni sono tanti. E quali sono poi anche concretamente gli aspetti che maggiormente anche ti permettono di continuare a seguire il tuo percorso universitario, però continuando anche a seguire tutti questi tornei?
3: Certo che noi atleti, noi diciamo professionisti dello sport, non chiediamo facilitazioni all'università, non chiediamo nessun tipo di beneficio, chiediamo solamente comprensione. La comprensione, che penso sia una cosa molto importante. Noi comprendiamo il fatto che manchiamo alle lezioni, perché purtroppo i professori non ci vedono mai durante le lezioni, ma noi lo facciamo per un motivo, non siamo lì per un motivo, perché abbiamo una vita.

0: sportiva che non ci permette di essere lì, ma nonostante la vita sportiva noi riusciamo a, ad avere il tempo per studiare e riuscire a utilizzare gli strumenti messi a disposizione per arrivare a organizzare gli appelli, organizzare le giornate, organizzare i materiali di studio nel modo migliore per arrivare poi a laurearsi. Quindi è la cosa migliore. Durante l'anno diciamo mediamente faccio 7-8 tornei, di cui quasi 4-5 fuori continente, quindi pensando alla gestione del diabete, perché sono diabetico di tipo 1 da 4 anni, che ovviamente è stato un problema in più da affrontare, una sfida in più, certo, più che un problema, e riuscire col tempo a gestire il jet lag con l'università, con il computer, dover dormire in aereo, ma sapere che anche quando torno devo fare un esame, allora c'è questa sfida interna di dire cerco di dormire il minimo indispensabile che possa permettermi di arrivare a giocare nel modo migliore, ma che mi permetta anche di poter studiare, arrivare poi anche, alle lezioni in
1: anche,
0: forma.
1: Anche senza rinunciare, fra l'altro, a respirare e a dormire nel frattempo. E a questo proposito, Alex, io lo ritengo un punto fondamentale, non so se concordi, Riccardo, anche la gestione dello stress, nel senso che assolutamente fare tante cose, ma non dare anche ai nostri studenti e alle nostre studentesse il messaggio che bisogna rinunciare a se stessi per avere successo. Come riuscite a conciliare appunto l'impegno e anche la passione, però con questo equilibrio di vita che è fondamentale?
2: Questo è il principio base che deve essere pensato per qualsiasi studente universitario, sia nel suo percorso eventualmente senza un percorso sportivo agonistico, sia invece chiaramente per le tue carriere. Cioè ed è giusto ed è fondamentale che il percorso accademico non debba per forza rappresentare un problema per la persona. Nell'atleta questo diventa forse più difficile, proprio perché in quel magari tempo libero che il percorso accademico offre ci deve essere invece l'impegno agonistico, ma proprio l'obiettivo della dual career è questo, cioè di creare un sistema per il quale l'atleta, studente, è in grado di fare entrambe le cose, cercando anche, come dicevate voi, di avere quell'attimo di tempo e di risorse per poter respirare. Ecco che allora su questo proprio l'anno scorso è iniziato un lavoro importante di revisione anche all'interno del nostro Ateneo, che ci ha portato la settimana scorsa, nelle ultime settimane in realtà, ad approvare il nuovo regolamento della dual career dell'Università di Trieste, che è un regolamento che è estremamente in linea con tutte quelle che sono le direttive europee, le direttive nazionali, insomma è il regolamento che io sappia più fresco che esiste in questo momento, proprio perché è di qualche settimana.
3: Ma tra l'altro, se qualcuno ha già iniziato il proprio percorso tradizionale, ma avesse iniziato, raggiunto dei livelli che gli consentono di entrare nel dual career, può farlo quindi anche a percorso già iniziato?
2: Esattamente, ci sono due periodi principali di bando che verranno aperti, uno adesso praticamente nel periodo autunnale al termine del primo giro di matricolazioni, un secondo lo faremo in primavera, per cui chi avesse raggiunto quindi i criteri sportivi in primis per un primo ingresso e accademici specialmente per il discorso del mantenimento dello status, in quanto, come ha detto giustamente Matteo, non è un regalo, non è che si sconta qualcosa, ma semplicemente si permette di fare qualcosa, quindi l'impegno accademico deve essere anche presente e dimostrato. Ecco, in queste due finestre temporali principalmente i ragazzi e le ragazze che hanno i requisiti possono fare domanda di entrare nel programma e quindi ottenere i benefici, le agevolazioni, chiamiamole così, queste agilità, più che agevolazioni, queste agilità che il programma Dual Career permette.
1: Alex, pur congratulandoci con tutte le atlete e gli atleti del nostro territorio, ricordiamo, non bisogna essere campioni del mondo, campionesse del mondo per poter fare sport e studiare, giusto? Quindi al di là della dual career all'Università di Trieste, come ci si muove per agevolare e incentivare lo sport presso tutto il corpo studentesco?
2: Ecco che tra le missioni che proprio anche il Ministero ci ha dato mandato è quello di considerare non solo lo sport agonistico, ma anche lo sport proprio come strumento di benessere, perché lo sport fa bene a livello fisico, fa bene anche a livello mentale, fa bene anche a livello dell'apprendimento, perché si sa che tendenzialmente uno stile di vita sano e attivo favorisce anche le capacità di apprendimento, offre una serie di, si parlava anche prima, soft skill, che poi sono strumenti che la persona può utilizzare ad esempio nel mondo del lavoro. E quindi ecco che la persona che è un atleta agonista o anche non per forza agonista riesce ad avere quella marcia in più alle volte, che poi può essere anche apprezzata per il mondo del lavoro.
3: E tra l'altro, parlando anche di sport, non possiamo non chiedere a Matteo Parenzan qualcosa anche su un impegno importantissimo che si sta avvicinando a novembre, perché arriverà il campionato mondiale paralimpico di tennis tavolo. Tu sei secondo nel ranking mondiale in questo momento,

0: come ti stai preparando? È stato un anno, come ci dicevi, ricco anche di tornei in giro per il mondo, hai vinto anche un sacco nuovamente quest'anno. Su che cosa stai lavorando per questo campionato mondiale?
1: Ma è un anno sicuramente un po' diverso rispetto agli altri anni, siamo costretti a viaggiare come il tennis, solo che ovviamente non ci sono le stesse risorse nel tennis, quindi si sta cambiando molto il programma, la mentalità, i tornei, la programmazione, tantissimi più tornei se si vuole rimanere a nei primi 4, nei primi 5 al mondo per qualificarsi poi ai mondiali e alle olimpiadi. Essere riuscito a qualificarmi già un anno fa ai mondiali è molto importante, perché mi ha permesso di programmare gli allenamenti, l'avvicinamento ai mondiali in modo diverso, senza tanta fretta. Infatti 2 mesi sono stato fermo senza giocare, non per infortunio ma per scelta tecnica, e siamo stati 2 mesi a lavorare tanto e sono riuscito ad arrivare in finale di nuovo al Grand Slam in Francia. Ho perso con il numero 1, quindi insomma stiamo lavorando tanto bene. Penso che nel corso degli anni abbiamo fatto tanto, siamo riusciti ad arrivare molto in alto e sicuramente cerchiamo di rimanere sempre lì.
0: E allora in bocca al lupo, noi rimarremo sicuramente aggiornati sui tuoi risultati.
2: Grazie davvero Matteo Parenzana, Alex Boitestella, e ricordiamo a tutti e a tutti quelli che saranno in Barcolana nei prossimi giorni, domenica, ma sempre in barca, continuate a studiare, continuate a fare sport, ma anche a divertirvi.
0: Sicuramente, e di seguire anche tutto il programma dell'Università di Trieste qui alla Barcolana alle 17.15, venerdì, il talk Costruire l'atleta, costruire la persona, la dual career come capitale umano. Grazie mille ai nostri ospiti. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a Mauro Ciccarelli e Viola Romanese la parte tecnica, Tania Marmai in regia. Sara, ci vediamo la prossima settimana, però in studio questa volta.
2: Sempre mercoledì e sempre in diretta.
0: E sempre in diretta, i nostri programmi ritornano anche domani mattina, domani pomeriggio, sempre in diretta qui da Piazza Unità nel villaggio della Barcolana. A tutti un buon pomeriggio.

0: Programmi regionali dell'accesso.
1: Un buon pomeriggio ai radioascoltatori da Rina Parabel del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste e da padre
2: Luigi di Montegrisa
1: della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Bentornato padre Luigi. Il tema di oggi è Maria Regina delle Vittorie e della Pace.
2: L'occasione per cui veneriamo Maria Regina delle Vittorie è stata la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, giorno dello storico scontro nel Golfo di Corinto tra la Lega Santa Cristiana e l'Impero Ottomano. Tre imperi coinvolti, tre grandi blocchi di potere dell'epoca: l'Impero Spagnolo di Filippo II, l'Impero Ottomano di Selim II e l'Impero Commerciale

di Venezia, federate sotto l'insegna del Santo Pontefice. Il Papa Pio V in quell'occasione fece pregare il Santo Rosario per tutta l'Europa, affinché la Madonna intervenisse come madre delle vittorie in questo grande scontro che ha fermato l'espansione musulmana in Europa. Dunque si è pregato, e questa

ottobre, siamo 1571, ha ricordato, ecco, in quella data, di venerare Maria Madre delle Vittorie. Dunque, la Madonna viene invocata Madre delle Vittorie. Le vittorie su chi? Beh, per capire la vittoria su chi, occorre andare a leggere il capitolo terzo della Genesi, dove c'è scritto: poiché hai fatto questo al tentatore di Eva, sii maledetto tu tra tutte le bestie. Il famoso serpente tentatore è messo a tacere. Fra tutti gli animali selvatici sul tuo ventre camminerai e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. E poi cosa dice ancora la Genesi? Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe, tu gli insiderai il calcagno e ti schiaccerà la testa. Dunque c'è un'avversaria del male, in questo caso di Satana. Il male personale è schiacciato da costei che è stata elevata a partecipare al potere di Cristo. Il Padre l'ha voluta, il Verbo se l'è scelta, se l'è fatta sua madre ed è entrato nella storia attraverso il suo sì, il suo consenso nell'Annunciazione. È entrato dunque nella storia il Signore, ma ha elevato costei a un potere, l'ha resa partecipe del potere di Cristo, il potere del padrone della storia, il potere di tutto il mondo è Dio. Dunque ha assunto Maria. Dunque la Madonna anche nel Vangelo la troviamo dunque non solo che schiaccia la testa a Satana, perché ella, come si dice di lei nel Magnificat, dice: perché ha guardato l'umiltà della sua serva, tutte le genti mi diranno beata. Bene, l'umiltà schiaccia la testa a Satana, al demonio antico. Però ella nel Vangelo la troviamo che alle nozze di Cana ella grida, dice agli inservienti: fate quello che egli vi dirà, visto che è venuto a mancare il vino e avevano a disposizione tanta acqua. Ed ella dunque si è interposta, vedendo anche come occhio femminile la difficoltà di quel momento, si interpone per gli sposi e dice e invoca il Signore affinché faccia qualcosa. Dunque la Madonna interviene e Gesù di fronte a lei non ha potuto se non fare il miracolo. L'ha fatto il miracolo perché? Perché ella era già graziata, la Madonna è già la creatura scelta dal profondo del tempo, è già la creatura che vive la grazia pasquale. Il Signore non poteva se non accoglierla, se non accogliere la sua pretesa, per cui ha un potere suadente la Madonna sul Signore. Ella ha un potere, già che prima dei redenti, già vivendo la grazia pasquale per il dono dell'Immacolata Concezione, dunque ella ha un potere. Quindi il Signore non lesina di fronte a Maria che chiede gli aiuti, il Signore non può non darglieli. Quindi la Madonna si trova a dire al Signore la problematica antica, ella si erge in favore dell'umanità bisognosa. Infatti, sempre sul testo, ecco, del Vangelo di Cana, troviamo che ella dice, che ella grida, non hanno vino, non hanno il vino. E il vino è la grazia pasquale, dunque ella è la voce dell'antica umanità che spera e chiede la gioia, la pace, quella grazia pasquale che poi dopo il Signore darà. Quindi ella sta in fronte al Signore e invoca anche per noi adesso, invoca il Signore la grazia perché il Signore ci risollevi, ci risostenga e ci dia quella luce importante di cui abbiamo bisogno ogni giorno per camminare. La Madonna dove si trova ancora? La troviamo sotto la croce. Sotto la croce ella è stata elevata a un potere ancora più grande. Le ha cambiato il nome. Duplice figura di rivelazione. Gesù dice alla sua mamma: donna, ecco tuo figlio. Gli elargisce la partecipazione al suo potere per poter far sì che i figli che si mettono sotto il suo sguardo di ricevere gli aiuti.

0: aiuti necessari per corrispondere sempre più all'amore del Figlio. Dunque sotto la croce ella ha un potere, ha un potere di intercessione. La Chiesa dice il suo potere è un potere spirituale, agisce. Per cui ecco la Madonna delle Vittorie. Su cosa vince? Sul male. Vince sulle nostre miserie umane, intercede per noi come avvocata, vince sulle situazioni di dolore e di fragilità, perché ella si interpone sempre e comunque come madre, a far sì che il Figlio goda di quegli aiuti spirituali che tanto chiede e spera.
1: Grazie, grazie Padre Luigi per tutte le sue riflessioni che ci aiutano molto nel nostro cammino di fede. E non ci resta che salutare i nostri ascoltatori. Un arrivederci da Rina Parvel
0: e da Padre Luigi Moro di Montegrisa.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 15, buon pomeriggio da Rita Micoli. Nessun aumento dei pedaggi il prossimo anno sulla rete di autostrade Alto Adriatico. L'annuncio è stato dato oggi durante l'assemblea dei soci che ha deliberato l'aggiornamento del piano economico finanziario della società.
2: Pedaggi congelati sulla rete di autostrade Alto Adriatico anche il prossimo anno. Sono fermi dal 2018. Il nuovo piano economico finanziario, deliberato dall'Assemblea dei soci, prevede di mantenerli invariati almeno fino al 2029, una scelta che arriva insieme ad un piano di investimenti da quasi 1 miliardo e 900 milioni di euro. La parte più consistente riguarda il completamento della terza corsia dell'A4 e gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi ponti e viadotti. Barbara Zilli, assessora regionale alle finanze.
3: Dati assolutamente positivi che sono frutto anche dell'aumento di capitale che Regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato e ha concesso alla società, pari a 95 milioni di euro, che ha permesso di non ricorrere al mercato finanziario esterno per le operazioni importanti in termini di investimento sulla terza corsia.
2: Lavori che nel tratto friulano finiranno nel 2035. Nel frattempo aumentano i transiti sulla rete, nonostante la crisi energetica, e il 30% dei pedaggi arriva dall'estero. Marco Antonio Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico.
4: Completeremo il tratto Veneto, i lavori inizieranno nei primi mesi del 2027, a metà novembre avremo già la conferenza organizzativa per partire con i lavori relativi al casello di Sanstino, con la firma dell'atto aggiuntivo che ci consente quindi di attuare ulteriori investimenti anche in Friuli. Completeremo la terza corsia anche in Friuli e lo faremo senza aumentare i pedaggi, neanche dell'inflazione, nonostante ci sia dovuto questo aumento, proprio per venire incontro alle esigenze di chi utilizza la rete e lo fa tutti i giorni.
2: Ora questo piano economico dovrà essere sottoscritto da società, Ministero e Regioni, quindi approvato con decreto interministeriale e registrato dalla Corte dei Conti. L'iter dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca giudiziaria. Al Tribunale di Udine è iniziato il processo per i disordini seguiti alla partita Italia-Israele la sera del 14 ottobre di un anno fa, scontri in cui rimase ferita anche la giornalista di Rai News Elisa Dossi. L'ordine dei giornalisti ha chiesto anche di costituirsi parte civile nel processo.
5: Nulla di fatto nell'udienza preliminare di oggi al Tribunale di Udine per gli scontri e disordini in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre del 2025. Il giudice Rossella Miele ha deciso il rimando all'udienza predibattimentale restituendo il fascicolo alla PM Laura Collini per un vizio di procedura che ha ravvisato. Ai legali difensori dei quattro ragazzi denunciati, tutti per travisamento del volto, due per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lancio di oggetti e uno di loro per lesioni personali e danni della collega di Rai News, Elisa Dossi, colpita durante una sassaiola e trasportata per questo al pronto soccorso, non rimane che attendere che venga fissata la data dell'udienza dal tribunale. Come ci spiega l'avvocato Martino Benzoni.
6: Si celebrerà l'udienza predibattimentale che è sostanzialmente simile all'udienza preliminare. Potranno anche lì essere fatte

0: le richieste di riti alternativi, cosa che ci riserviamo di fare come difensori.
1: Presenti oggi in udienza anche gli avvocati che potranno costituirsi come parte civili, sia del Comune di Udine che per conto della RAI, del sindacato UGI-RAI e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in occasione del prossimo incontro. L'avvocato Luca Tirapelle.
2: Il significato della costituzione di parte civile della persona offesa e dell'azienda RAI sta a significare la particolare attenzione e tutela per situazioni molto gravi come queste.
1: Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: 170 metri cubi di rifiuti abbandonati per oltre un anno sui piazzali, registri incompleti. Sulla gestione dei rifiuti stessi una sanzione di 19.000 euro. Sono i risultati dell'indagine condotta dai carabinieri di Udine insieme al centro anticrimine Natura, che ha coinvolto un impianto industriale della provincia a sud del capoluogo friulano che per anni ha prodotto vernici, pitture e inchiostri. Ora è fermo con attività delocalizzata. I reati contestati sono il deposito incontrollato di rifiuti, lo scarico abusivo di acque reflue industriali. Gli scarti industriali rimanevano sul posto per un periodo superiore ad un anno senza che fossero separati per tipologie omogenee e le acque piovane convogliate da piazzali esterni non erano trattate. Il seminario di Udine San Luigi Scrosoppi ha chiesto e ottenuto un sequestro conservativo di 3 milioni di euro nei confronti dell'ex economo e dell'imprenditore edile accusati di aver sottratto oltre 1.200.000 euro dalle casse dell'istituto. La vicenda è emersa nel 2024, mentre le irregolarità nella gestione economica del seminario risalivano a un periodo iniziato nel 2018. Secondo gli inquirenti, i due indagati avrebbero utilizzato i fondi dell'ente per pagare lavori edili in immobili privati appartenenti a uno dei due, mentre altre risorse del seminario sarebbero state utilizzate per finanziare le imprese coinvolte. Il procedimento è nella fase dell'udienza preliminare, prevede i reati di appropriazione indebita aggravata e di autoriciclaggio. Trieste mobilitata in vista della Barcolana. Questo pomeriggio si inaugura il villaggio sulle rive. Dalle 22 scatta l'ordinanza che vieta bottiglie di vetro e alcolici nei luoghi pubblici lungo le rive. La città comincia a riempirsi di visitatori con un conseguente impatto economico positivo. Il servizio.
4: Una città da poco più di 200.000 abitanti che per la Barcolana si prepara ad accoglierne circa 500.000. Alberghi verso il tutto esaurito, ristoranti e bar che aumentano le forniture. Mentre cresce anche lo sforzo per tenere pulita la città, nell'ultima edizione sono state raccolte 25 tonnellate di rifiuti prodotte durante la Barcolana. Ma la festa non sembra preoccupare.
5: Qualche disagio lo creiamo perché abbiamo un impatto forte per la città, però portiamo anche tanto bene, no?
4: I ristoranti, anche quelli più storici, devono fare i conti con forniture da aumentare.
6: Sta arrivando un bel carico di materiale.
7: Vuole.
6: È previsto un afflusso di persone molto importante, pertanto ci serve un afflusso anche di merce in più, naturalmente. Ci siamo organizzati, ma come ogni anno, perché ormai siamo abituati a questo afflusso di persone, quindi non è che ci spaventa. Ci preoccupa un po', ma non è che ci spaventa. Insomma,
8: in proporzione, quanta merce avete chiesto in più?
6: Beh, il doppio di quello che è la cosa normale, dai.
4: Per il fine settimana della Barcolana, trovare un letto a Trieste diventa un'impresa. Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste, ci ha dato questi dati. Per il sabato della Barcolana gli alberghi di Trieste sono saturi al 96% e nell'intera settimana siamo intorno al 90%. Un pienone che supera anche il confine a Capodistria e Isola, siamo tra l'80% e il 90%.
9: È il periodo clou dell'anno per Trieste e quindi abbiamo delle prenotazioni che schizzano a percentuali del 100% per entrambi i nostri hotel. Arriviamo già un mese prima ad avere quasi l'occupazione totale per queste giornate.
4: Anche i caffè aumentano uno dopo l'altro.
10: È il periodo dell'anno più bello.
11: Perché?
10: Beh, tante persone, tanto lavoro, comunque hai possibilità di conoscere anche un sacco di persone e lavorare tanto perché giustamente si lavora tanto.
11: Fare una proporzione e farci capire, cioè una mattina che non è di Barcolana, rispetto a una mattina di Barcolana, quanto cambia il lavoro anche in termini di numeri?
10: Mattina Barcolana è 10, mattina normale è 4.
4: ma i triestini DOC

0: affezionati ai bar del centro, non sembrano affatto preoccupati dall'ondata barcolana.
1: È una festa, quindi la città vive proprio a 360 gradi questa situazione, quindi non vedo grandi disagi.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è sereno in pianura e sulle zone montane della regione, da poco nuvoloso a variabile sulla costa, le temperature delle 14, a Trieste 21 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi, a Pordenone 23 gradi, a Udine 22, a Gorizia 20, a Tolmezzo 20 gradi come a Tarvisio, a Forni di Sopra 18, sul Piancavallo e a Sappada 14 gradi, sul Monte Zoncolano 10, sul Monte Lussari 12 gradi, sulla costa Grado 21 gradi, Lignano 22, a Grado mare a 22 gradi, a Lignano a 20. Ora le previsioni: questa sera in montagna il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile, sulla costa e sulla bassa pianura orientale possibile qualche pioggia sparsa e dal pomeriggio sera qualche temporale, sulla costa in serata potrà soffiare vento moderato da sud o sud-est. Domani il cielo sarà in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla fascia occidentale intense, su quella orientale e sulla costa, dove saranno probabili temporali con possibili piogge stazionarie e localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento moderato sostenuto da sud che tenderà a girare in libeccio. E considerate le previsioni, a mezzanotte scatterà l'allerta meteo gialla per i possibili temporali forti e le piogge localmente anche intense e molto intense. L'allerta terminerà alle 6 di venerdì 9 ottobre. Eventuali richieste di intervento esclusivamente al numero unico di emergenza 112. Il trasloco del mercato di Pordenone. Scusate, nel pomeriggio una riunione in municipio.
3: Io ho investito per stare qua in centro.
4: Fa discutere l'idea del comune di Pordenone di spostare il mercato cittadino dalla centrale piazza 20 settembre. Già dalla prossima settimana partiranno i lavori di rifacimento del porfido nella parte alta della piazza. Da cronoprogramma il cantiere durerà circa 45 giorni, ma il motivo del contendere è un altro: il Natale. L'amministrazione ha in mente un villaggio natalizio nell'ambito dell'iniziativa in vista del 2027, con alberi di Natale addobbi al posto delle bancarelle. Il progetto è stato già anticipato agli operatori preoccupati per un trasloco nelle vie attigue e meno centrali proprio nel momento più proficuo dell'anno.
5: Stiamo parlando con l'amministrazione per capire come convivere insieme, perché non vorremmo spostarci proprio nel periodo natalizio, che è il periodo migliore per tutte le attività commerciali.
4: L'assessore al commercio Badanai Scalzotto incontrerà i rappresentanti delle categorie per trovare una mediazione. Questi faranno le loro controproposte cercando di restare in piazza in modo da convivere con gli eventi previsti per dicembre e per il 2027.
6: L'ipotesi di spostarvi per il Natale, come la vedete?
7: Dura. Siamo preoccupati, se ci mettono di là, grave, gravissima.
6: Che cosa ne pensate?
8: Che molto male, do ragione a loro commercianti che minacciano di andare via da Pordenone.
4: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora cronaca, un 39enne è stato arrestato dalla polizia a Udine con l'accusa di essere uno spacciatore. Gli agenti della mobile lo hanno notato in centro e lo hanno fermato, poiché l'uomo, cittadino nigeriano, era già stato arrestato a settembre e da allora era ai domiciliari. Nel suo zaino hanno trovato oltre un etto di eroina divisa in 10 ovuli. In Consiglio regionale oggi presentato il progetto di sostegno per i neonati prematuri.
9: Un bambino su 10 nasce prematuro sotto le 36 settimane, mentre uno su 100 nasce sotto le 32 settimane. In questo caso non si tratta di un evento neutro. L'interruzione dello sviluppo cerebrale non può essere compensato da macchine incubatrici. Significa che ci sono maggiori possibilità nel loro futuro di un disturbo neurocognitivo. In Friuli Venezia Giulia tra i 60 e i 70 bambini all'anno. Diventa fondamentale intercettare eventuali difficoltà delle funzioni cognitive. Il progetto pilota per i nati termine, già avviato dall'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, grazie ad un finanziamento di 20.000 euro da parte della regione, ora può avvalersi di due nuovi test psicometrici. Laura Travan, direttore neonatologia Burlo Garofolo.
10: Affrontare le elementari con dei prerequisiti scolastici adeguati diventa fondamentale anche per l'autostima del bambino. Quindi eseguire dei test a 5 anni, quindi sui prerequisiti scolastici, e capire che quel bambino ci vede bene e quindi può essere inserito in una classe in maniera serena è fondamentale. L'altra tappa è a 8 anni.
9: L'associazione Scricciolo è stata la prima, quasi 20 anni fa, a voler dare un sostegno alle famiglie coinvolte, anche con supporti psicologici finalizzati al bene del bambino. Serena Bontempi, presidente Associazione Scricciolo.
11: Più i genitori si sentono supportati, più i bambini ne godono. Quindi è proprio è un'associazione genitori la nostra, quindi si occupa decisamente delle famiglie.
9: Un messaggio di speranza a quello che la Regione vuole dare, oltre che di sostegno al progetto. Carlo Grilli, consigliere regionale, lista Fedriga Presidente.
12: E la volontà è quella di essere vicino alla nostra struttura ospedaliera pediatrica, essere vicino ai bambini, alle famiglie e sostenere anche il comparto medico e l'associazione Scricciolo, che sta collaborando ormai da tanti anni su questo tema così delicato.
9: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: In regia Roberto Cavallari e Caterina Cabrelli, in redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Rita Micoli, grazie per l'ascolto.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: Un festival per le nuove generazioni, sparniciate dal glemonese in tasvalades dal Tor, con teatri e altre attività in nome da spettacolo e da cultura. E questa rassegna si chiama Tra l'Allero Festival, un nome mai tan ben inzeccato, e allora scuvierge anche il parcè di questo nome, festival che è da quel giorno dai 10 ai 18 di ottobre con tanti appuntamenti. E di Tra l'Allero Festival a Tiacarin in questa nuova puntata di Way of Fèveling di Capodese ascoltà, come che ormai sapeis, anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiattata di tutte e di tutti, Alessio Screma al microfono e par fèvelà di Tra l'Allero Festival di questa nuova edizione, avendo il piacere di avere in linea l'autore, attore, scenografo, referente per le attività di Tra l'Allero Festival, Claudio Mariotti. Mandi Claudio.
2: Mandi, buongiorno a tutti.
1: Allora, una roba interessante in che si dice, vi infevelata qui in radio, a Way of Fèveling di festival, Sky Chiala, sempre con una certa attenzione il monte dai giovani, in particolare dai studenti, da scuole, no? Guardi, già si caratterizza, è di un bel tocco ormai, proprio per la tipologia di pubblix, adoprare il plurale, perché che vanno veramente dai ans in scune, in kimono, e coinvolgono anche la famiglie, i familiari, i giovani, insomma, a sei svierz, ma attaccai proprio dai più piccioli piccioli. Allora, a ti domandi, a te, c'è che significa avere un pubblico di questa tipologia?
2: Allora, intanto, prima di tutto, è un pubblico che a me personalmente, a noi come compagnia, al plasso me vuole. Mm-hmm. È un pubblico attento, anche se può essere sembrare strani. però sono anche chiaramente dei tempi di attenzione che sono diversi, che poi vengono persone grandi, però una mia giore buine con un buon spettacolo, io catturo dal dot senza nessun fastidio.
1: Ecco, perché Ivan proprio alle un spettacolo, come ho già ben il calendario, ma tipo che tu guardi di ottobre ad Artigna al Teatro di Lavarone, alle che spettacolo puff, cale dai 0 ai 2 anni.
2: Sì.
1: Ci muove possibile, continuous, c'è tipo, no? Faccio che è veramente sorprendente.
2: Allora, intanto appunto, come dicevi, che chi tal specifica sarà un spettacolo senza per aulis, con azioni fisiche dai un attore, un'attrice in scene, e con anche un buon lavoro di luce da che lavoro, chi specifica. Il pubblico sarà sentato attoratore da spazi scenic e al poderà di ciò che succede in scena e dopo dall'ultima poderà anche entrare in scena.
1: Oh, e beh, una multisensoria.

0: Realtà è anche una presenza, no, concreta, diretta sugli spazi della scena, tipo di abituai o fin quando sono in scuola, come dicevi prima, a vivi il mondo al teatro.
1: Sì, spesso i spettacoli per i Frosqui Picciui sono per un numero limitato di spettatori, sia che se lo fanno a scuola, sia che se lo fanno per i fameis, e quindi al parte arriva un'evore d'ogne, quindi ha un coinvolgimento appunto, anche perché pensai che un spazio tanto grande potresti anche perdersi un pochino in
0: Certo.
1: come appunto si lavora sul Picciul come vicinanze dal pubblico e scene. Però appunto si può fare un po' di dotto, ben di dotto, sia contare, sia suonare, sia muoversi, e lei è un pubblico un lavoro attento.
0: Ecco, importanza e varie sono anche le collaborazioni con le compagnie, no? Ovviamente sono una per spettacolo, no? Il Wandering Project, il collettivo Clown, il Diviso per Zero e via indenante. Ecco, ci facciamo acclamare, scritturare una rete interna di collaborazioni, magari strutturare dal corso di Ange con queste realtà, ci intercettare.
1: È un lavoro di Heinz, che ho partito in Benant, di Cognoscensis, di là a Tora, avvio di spettacoli, a Torpe Europa, e quindi appunto sia a livello nazionale, oltre che anche regionale, internazionale, insomma ormai avremo una buona rete di contatti, quindi Opodin scegli, c'è che non spla sporta pensando alle nostre pubbliche programmazioni dall'anno.
0: Ecco, e dopo andè anche events formatives, laboratories, attività per promuovere la lettura, l'educazione anche dal Viert, collaborazioni, altre con partner e associazioni, dunque non è nome teatri per i piccioli, no?
1: No, ci ringrazio, sono ridotto sul territorio, dopo che appunto mi fa spiacere citare le biblioteche, perché chi sta a avere un biele lavoro con le biblioteche, che al di là di attività sono in biblioteche di letture, sarà anche la possibilità di chiattare spazi di spettacolo, un'esposizione dei libri presenti in biblioteche di Tarcenza, Pigne e Glemone, quindi è una collaborazione a onde larghe, che si è slargiate dal tempo, e appunto calco fasin sul territorio, non splash, lavorare il più possibile con le realtà dal territorio, quindi al di là di biblioteche, anche associazioni,
0: Sì.
1: scuole.
0: E un tra queste è anche il collettivo Matearium, no? Che facesi insieme il progetto Critica ad Arte. Di che si tratta?
1: Allora, lavoro che ho portato in denaro ormai nel post di Heinz o di Zarin, che è diventato un po' come caratteristiche dal festival. Chiaro, è un discorso un pochino più tecnico,
0: Sì.
1: dal senso che riguarda poi i professionisti, anche i cioè, all'interno dei festival spesso sono tanti spettacoli, tante persone che chiamano, e spesso il dialogo tra chi chiama e chi va in scena è un pochino più aprile. Ho provato una caratteristica al Nesti Festival, che è di slarghiamo un momento i tempi, e gli attassi anche un momento sentarsi attorno a una tavola con tranquillità a fevelà di ciò che si è ridotto in scena. Soprattutto per i spettacoli news, che magari anche noi la possibilità delle compagnie di lavorare per ore, dà con sé un lavoro di aiuto, di aiuto alle compagnie a portare in avanti il lavoro.
0: Ma è
1: Quindi,
0: come un creare, insomma, i critics di domani, i critici teatrali di domani, sono impressioni dal spettacolo che è stato.
1: un po' se, dopo diventa un'impressione sia dal punto di vista magari tecnica, cioè un richiesto, un altro attore, Candice e compagnia, eccetera, via tutta, forse una parte di drammaturgia, come che appunto lì al centro un evore Matearium, forse anche un rapporto di critiche proprio di
0: Ah, interessante.
1: impressione generale.
0: Sì, è un
1: È una
0: confronto
1: roba
0: diretto.
1: che non so, un po' caratterizzata a livello nazionale, anche internazionale, insomma, è una roba che specifiche dal Mesti Festival.
0: Ecco, un altro aspetto interessante è che dal Blooming Floriduras, no? La che tra l'allero diventa una formazione per cui è in tinte, scuviergi o approfondì il percorso dal mondo, dal teatro per l'infanzia.
1: Sì, anche io.

0: vendoi all'interno dal progetto vendos strabis possibilis che gli è chiede ai laboratori scopo di offrì ogni anno si viene offrì un po' di laboratori per joins sore duc che hanno voglia prova a scoviare cioè, il teatro per queste nuove generazioni perché non è così scontato che si senti c'è calè di che altre bande invece perché che magari sono già scoviate e che tacchino a lavorare per un pubblico di frosh, anche che non è semplice arrivare all'inizio a capirci come relazionarsi con un pubblico di frosh. O ci rendi da anche Leone Man offrendo residenze, offrendo appunto occasioni di confronto con colleghi, con altri professionisti o insegnanti che danno un ritorno al compagnista a poter leggere il loro lavoro.
1: Benon, facciamo una piccola pausa musicale, stante che il 15 di ottobre è un spettacolo che si chiama Clap Clap, ascoltiamoci The Clapping Song di Shirley Ellis.

0: Festival tra l'allero, quindi un bei giux di per aula, sa vin in linea il referente per le attività, autore, scenografo Claudio Mariotti. Allora il festival si concretizza dai DJ di ottobre, una settimana plena e si tenga tal glemonese in tasvalades dal Tor. Allora o di Claudio di là vi orientichi il programma più in tal dettagli. Alle un event anticipato ai 9 di ottobre con l'ora da conta tarcinta biblioteca comunale, a già detto che la importante collaborazione con questa sede, e dopo l'ant proprio a viori il cartellone che lucchiatai tanti sul sito tra l'allero, a il prim ai 11 di ottobre con un spettacolo dal titolo Un piccolo, piccolissimo giardino.
1: Sì, di entra in una giornata che fa in dal DOC al di Art, appunto questa domenica sarà in al Nido Verde di Tarcent, e anche perché è un spettacolo che parte dai Boyains, quindi è un spettacolo che già a chiacchiare a Frost un'ora piccioli, come dicevi prima.
0: Sì. È una storia di natura ambientale, vendi di, no?
1: Natura ambientale, anche un tecel scuviargi, c'è calè, donne di no, fuori dal balcone, appunto, al fare un tec di riferimento, ma che non vuole, che si intacchia, un segreto.
0: Ecco, gli orari sono anche una vora ad az, tipo che sta lì a strei dal dopo misdì, e dopo a in avio.

0: Un altro spettacolo che questa è al Teatro Lavaroni di Artigna, Balloon Adventures, la storia di un ballon.
1: La storia se di un di tanti ballons, in
0: Ah, ecco.
1: realtà, di granchi a piccioli. Avevamo uno spettacolo di teatro circo con i clown, e la storia di due personaggi che ci ripartì con le mongolfiere. Lei ha un spettacolo di, appunto, di clown e mimo, e lì si diverte, si tira fuori veramente tanti e tanti tipi di ballons, di ballonos e giù a tra di loro. Un lavoro divertente come spettacolo.
0: Ecco, quindi anche il circo ben si presta per disin da fantasia in mo alla fantasia, ecco. E sempre la stessa giornata, che sta a 11, dal Teatro Oratori di Nimis, un spettacolo dai 5 anni in su, che rientra tal mit greca di Prometeo.
1: Sì, lei è un spettacolo che chi invece di quel pupazzo, però pupazzo costruito appositamente dall'attore e autore dal spettacolo. Lei è che chi invece di un spettacolo lì che è al chiacare,
0: Ecco,
1: c'è
0: questa l'è
1: casata.
0: verbalizzata, ecco.
1: Sì, è verbalizzata, l'è suonata anche dal
0: Ah.
1: VIF e appunto al presente la storia dal mito delle nascite di tanti animali, tra cui anche il Caldalompa, che ha tanto spunto appunto di storie e mitologie greche.
0: Ecco, è sempre quindi come si capisce in una giornata dei più spettacoli, questa è un tipo che è più granducci dai 11 anni in su, in ta sala Margherita di Tarcint, Italo Poron Pompò, titolo curioso anche questo.
1: Sì, è curioso anche il mood in cui ha costruito il spettacolo, nel senso che il spettacolo dura un'ora, ma è un insieme di stories raccolti per tutto il territorio d'Italia, di Zinco 6, che sia di tradizione sia di natura delle lenghe italiane, dei vari dialetti. Dura un'ora, però l'attore ha un volume di narrazione di più o meno 3 ore. Quindi lui ha saci, un cantare che è spettacolo, ha saci, un finilo. E Tagnè la tira una relazione con i frosch, con i caschi, con i fantastici, che appunto avevano quelli medi in su, e chiacchierando con il pubblico che la in sale, anche ogni volta tira fuori dal suo bagaglio di storie, sta mandando in denante il spettacolo.
0: Interessante anche
1: Quindi
0: queste.
1: è un misto tra narrazione, improvvisazione
0: Anche
1: e relazione col pubblico.
0: questo, pensi che questa tipologia di spettacoli ai contempli no? Anche spazi di improvvisazione, anche di giuante col pubblico così giovane.
1: Sì, per forza all'ascolto, resta in dialogo di arte, ascolto e al chiappe, perché poi inserisce reazioni dal pubblico para capirci molto in dinamico con spettacolo, con quale storie conta.
0: Anche perché immagini che questo tipo di pubblico giovane non sia un pubblico, giustamente, che sta quiet in religioso silenzio a via di una pièce di teatro. Pensi che manifesti liberamente tutte le sue impressioni, no?
1: E appunto perché prima cercare dei piccioni, no, che invece che si crea un ambiente dell'ore limitato, a volte bisogna farci dei pigli dentro tal contesto, o savini, i fantastici grandi invece spesso partecipi e interagisci direttamente con l'attore e chi ha parato, chi stimola il par a costruire spettacolo partendo appunto dal immediato la relazione con i suoi spettatori.
0: Allora, vengo in mo un par di minuti, ma è in giusto a contare fin du là che arrivino, ricordi che il programma va in avanti fin te di Javol di ottobre, no? Si rivasa al Cutuardis, con tre appuntamenti, in sintesi, Claudio.
1: Allora, so poi se mi fermi sulle attività spesso a me, faccio tante robe rivolte ai squelis,
0: Sì.
1: secondo me diventa interessante e venerdì sera, oltre a portare spettacoli di squelis, ovvero un spettacolo che ospiti fatto da una squela, il Wiener Series a Tarcenta, al Teatro Margherita, ospiti il spettacolo delle squele da Ronco, di Glemone.
0: Tiglemone.
1: Quindi mi fa già piacere che si venisse a riovi anche i giovani che fanno il teatro,
0: Ah,
1: oltre a portare il
0: importante.
1: teatro ai giovani. E dopo si farà il festival.

0: festival ha avuto un spettacolo di danza di Fameis, domenica 19 a Artigna, al Teatro di Lavaroni. E mi piace sottolinearlo perché è un progetto che viene inviato a Cristian di selezione di spettacoli di danza, perché è uno spettacolo di danza, che viene inviato insieme ad Area Rea e a Otto Teatro, che sono le due compagnie regionali, appunto per cercare di muovere anche il mondo dal danze per le nuove generazioni, non teatri.
1: Ben on, io ti ringrazio c'è tan Claudio, il timpale è passato di corse tra l'Alero Festival dei Dija di Javor di Ottobre in tal Glemonese, in tal Svalades dal Tor, seguita anche se sei sgranti e portati picciui. Grazie a Wacis che non svei ascoltà, grazie a Ugo Nicoletti alla part tecnica e a Giacomo Plotzner alla regia. Mandi.

0: Vedo nuvole a forma di te, perché tu mi ricordi una canzone, sono delle frasi prese da questa canzone qua, che è Tino Mancino con Simona Molinari, si chiama Nuvole, Bossa in blu, ma mi sembra che un po' come atmosfera ci sia, no? Con quello che sta per succedere qui al pomeriggio di Radio 1.
1: E anche di più, perché parliamo di voci storiche della nostra musica e di donne straordinarie, particolarmente aperte, libere ed eleganti.
0: Eh sì, allora, perché stiamo parlando di una qualcosa che si intitola Diario sentimentale di una donna libera, che ha debuttato il 22 settembre ovviamente di quest'anno al Piccolo Teatro di Milano, nel giorno che sarebbe stato il 92esimo compleanno della Vanoni, e abbiamo con noi colui che l'ha pensato, l'ha scritto e è il cuore di questo Diario sentimentale di una donna libera. Con noi Pacifico, benvenuto.
2: Eccomi, buongiorno a tutti, ciao a tutti quanti.
1: Buon pomeriggio, allora
2: buon pomeriggio.
1: Che dicevamo appunto, una donna straordinaria, libera e di grande eleganza, Ornella.
2: Sì, questo puoi aggiungere imprevedibile, impertinente, ci sono tanti aggettivi.
0: Veramente. Tutti con i cominciano però, imprevedibile, sì, impertinente.
2: Anche imprudente, poi anche, insomma, diciamo che, come dice lei in questo racconto, lei tra un passo indietro e un salto nel vuoto ha sempre saltato, cioè questa cosa lei si è sempre buttata. Ed è nato da, vabbè, io la conosco ormai da più di 20 anni, ci siamo conosciuti e il ponte sono state le canzoni che ho avuto la fortuna di scrivere per lei, però poi dopo siamo andati avanti a frequentarci, abbiamo fatto un Sanremo insieme, finché una sera, come faceva lei per intuito, senza, mentre io ero a casa tranquillo che affettavo delle zucchine, mi ha chiamato dicendomi devi fare il mio libro, basta. E di botto mi sono trovato in questa, per 2 anni ci siamo visti con frequenza, la registravo e da qui è nato poi questo Diario sentimentale.
3: Ecco, ma questo Diario sentimentale è un titolo con una forte caratterizzazione sua, cioè la donna libera. Che cosa significa oggi raccontare la libertà di Ornella?
2: La cosa che mi colpisce, lavorando io ancora adesso appunto alla scrittura delle canzoni, spesso con anche autori molto giovani, artisti molto giovani, nelle playlist che hanno dentro dei nomi, quelli i nomi insomma che meno male trionfano nella musica mondiale, c'è sempre Ornella, quindi anche i ventenni, 25 anni, perché c'è un carattere di libertà. La sensazione che ho avuto sono due, cioè quando la frequentavo: uno, che non è facile imparare, c'è una specie di dono, è come un istinto, per cui appena lei dicevi guarda meglio adeguarsi che così fanno tutti, subito alzava il sopracciglio e attaccava a organizzarsi in
0: altro modo. Alzava il sopracciglio, ce la vedo proprio alzare,
2: sì,
0: il sopracciglio,
2: diceva, ah sì, e subito si organizzava per fare un'altra cosa. E poi c'era credo che questa sia la differenza, al di là dell'anagrafe e tutto, finché hai voglia di migliorarti, di sperimentare, di esplorare, mentre a un certo punto viene un po' naturale ripiegarsi sulle proprie certezze. E lei invece fino alla fine continuava a rilanciare, cioè i giorni in cui poi è mancata aveva un'agenda che lo guardate e ho detto vabbè, ma sei perfetto. Alle terme per 2 mesi, se faccio 2 settimane così, quindi era proprio un modo anche, devo dire, per tenere via lontani i pensieri più cupi.
0: Nel frattempo, proprio in sottofondo, sentiamo uno dei brani insomma più caratteristici di Ornella Vanoni, no? Io alla maniera che hai trovato di coniugare la parte raccontata con la musica, come ti sei approcciato a tutto questo, Pacifico?
2: Era molto chiaro che, parlando di un artista così, io sono un musicista di fondo, quindi per me era, nonostante la frequentazione, non ho mai superato, fortunatamente, la considerazione, per me lei è una leggenda, quindi avere lì lei, quella voce, era come stare davanti a Edith Piaf per me, quindi insomma avere quel repertorio, era inevitabile parlare di lei, di questa figura appunto un po' imprendibile che non riuscivi mai a fissare, era sempre un po' fuori fuoco perché ti diceva una cosa e il momento dopo ne diceva un'altra, però non potevamo tralasciare le canzoni, quindi abbiamo in scena un pianista, in realtà due che si alternano, Carlo Gaudiello e Alessandro Guis, due pianisti straordinari, e poi Simona Bo che canta, che è la voce, e la scelta che ho fatto è quella di scegliere le canzoni più famose. Questa tra l'altro chiude lo spettacolo e lo canta tutta la platea.
1: Non ci sono dubbi. Come dire, insomma, che la musica è infinita, però ci voleva il racconto per parlare di Ornella ed è il racconto di un'amicizia, vogliamo dire.
2: Sì, infatti mi ha toccato molto che lei mi convocasse appunto in quel modo suo improvviso per stare con lei un paio d'anni a scrivere il libro. Ricordo che poi non l'ha voluto leggere, ha voluto che andassi io a leggerlo, che è stato un momento terribile, perché anche un libro, cioè un audiolibro di due ore di bot, e invece quel pomeriggio, gli abbracci, la commozione, insomma, è una ricompensa indimenticabile. E quindi inevitabilmente canzoni, racconto, divertimento e commozione in scena.
3: Frequentandola e raccogliendo tutti i suoi ricordi in questo vostro sodalizio artistico e anche personale, qual è l'aspetto più divertente o inaspettato di Ornella che ti ha sorpreso scoprire?
2: Guarda, la cosa che ho visto, devo dire, anche lavorando con altri artisti, è che qui si dice spesso che i più grandi, la differenza tra quello che vedi in scena e quello che vedi poi nel salotto o in cucina non è tanta. Io, come l'abbiamo vista divertente gli ultimi anni con questo umorismo, che sembra che un umorismo, tra l'altro, che lei mi diceva, no, che l'aveva affinato nelle trattorie milanesi con Gaber.
0: Tra l'altro una compagnia importante, no? Perché hai nominato Gaber, Iannacci, insomma, no, infatti, non proprio dei personaggini.
2: No, ma infatti Fo e poi Strehler, cioè lei ha avuto un'educazione, erano dei ragazzi, infatti in scena li definisco artisti nella nebbia, artisti fendi nebbia, no? Proprio perché veramente all'epoca. E quindi c'era questa cosa, e c'era sempre un ridimensionamento, forse tipico dell'umorismo milanese, diciamo, che di quella scuola, che era un po' un ridimensionamento bonario, no? Tu arrivavi, dicevo, ho fatto sì, è arrivato il Maradona, eccolo qua, cioè subito. E questo era anche il modo che aveva lei. C'è questa cosa di sgonfiare, di rendere le cose più terrene, più, e anche ad esempio rispetto alla morte, inevitabilmente ne abbiamo parlato, dicevano non bisogna essere spavaldi, cioè un avversario imbattibile, però comunque un po' di umorismo, almeno
0: quello. Allora, Diario sentimentale di una donna libera, di e con Pacifico. Tra l'altro di te ci ha parlato un'altra tua amica, un'altra degli artisti con cui collabori e hai collaborato, e sto parlando di Malika Ayane, che è stata un
1: stata
0: paio
1: qui da
0: di
1: noi
0: settimane fa,
2: grande,
0: poco fa.
2: Malika. grande pezzo Malika. Di cuore.
0: Un pezzo di cuore, ce l'ha detto, ce l'ha detto in diretta, per cui possiamo testimoniare a tuo favore.
1: Di quelli che provano a essere artisti fendinebbia anche loro, diciamo.
2: Sì, assolutamente. Un'altra

0: sta pendinente.
1: Allora, Diario sentimentale di una donna libera di Econ, non c'è soltanto lui in scena, comunque è pacifico.
2: E ricordiamo anche il libro biografico, Vincente o perdente.
1: Allora, grazie a Pacifico per essere stato qui con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie mille.
1: E adesso arriva altra musica italiana, che però è una cover di un brano del 1982, si chiama Only You, niente a che fare con Only You di qualche decennio prima, ma erano invece una synth pop group, ovvero faceva il pop con i sintetizzatori, si chiamava Yazoo, ma questa è la versione di un gruppo milanese che si chiama Perturbazione e diventa Nelle loro mani quel che non ho più.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Vanessa Strizzi, al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia. Alla parte tecnica e energia, Roberto Cavallari. Le notizie di oggi. Nessun aumento dei pedaggi nel 2027 sulla rete di autostrade Alto Adriatico. L'annuncio è stato dato questa mattina durante l'assemblea dei soci. Trieste respira già aria di Barcolana. Questo pomeriggio si inaugura il villaggio sulle rive e dalle 22 scatta l'ordinanza che vieta bottiglie di vetro e alcolici nei luoghi pubblici lungo le rive, in Piazza Cavana e nel Borgo Teresiano. Gorizia è il comune con la maggiore disponibilità di verde pubblico per abitante, circa 140 metri quadri per persona, un patrimonio molto vasto che il comune vuole rendere quanto più fruibile, anche con la manifestazione di Verde Capitale che proporrà oltre 30 eventi nei parchi cittadini dal 13 al 18 ottobre. Nessun aumento dei pedaggi nel 2027 sulla rete di autostrade Alto Adriatico. L'annuncio è stato dato questa mattina durante l'assemblea dei soci che ha deliberato l'aggiornamento del piano economico finanziario della società relativa al quinquennio 2025-2029.
2: Pedaggi congelati sulla rete di autostrade Alto Adriatico anche il prossimo anno. Sono fermi dal 2018. Il nuovo piano economico finanziario, deliberato dall'Assemblea dei soci, prevede di mantenerli invariati almeno fino al 2029, una scelta che arriva insieme ad un piano di investimenti da quasi 1 miliardo e 900 milioni di euro. La parte più consistente riguarda il completamento della terza corsia dell'A4 e gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi ponti e viadotti. Barbara Zilli, assessora regionale alle finanze.
3: Dati assolutamente positivi che sono frutto anche dell'aumento di capitale che Regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato e ha concesso alla società, pari a 95 milioni di euro, che ha permesso di non ricorrere al mercato finanziario esterno per le operazioni importanti in termini di investimento sulla terza corsia.
2: Lavori che nel tratto friulano finiranno nel 2035. Nel frattempo aumentano i transiti sulla rete, nonostante la crisi energetica, e il 30% dei pedaggi arriva dall'estero. Marco Antonio Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico.
4: Completeremo il tratto Veneto, i lavori inizieranno nei primi mesi del 2027, a metà novembre avremo già la conferenza organizzativa per partire con i lavori relativi al casello di Sanstino, con la firma dell'atto aggiuntivo che ci consente quindi di attuare ulteriori investimenti anche in Friuli. Completeremo la terza corsia anche in Friuli e lo faremo senza aumentare i pedaggi, neanche dell'inflazione, nonostante ci sia dovuto questo aumento, proprio per venire incontro alle esigenze di chi utilizza la rete e lo fa tutti i giorni.
2: Ora questo piano economico dovrà essere sottoscritto da società, Ministero e Regioni, quindi approvato con decreto interministeriale e registrato dalla Corte dei Conti. L'iter dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Trieste respira già aria di Barcolana. Nonostante la leggera pioggia che ha toccato la città, questo pomeriggio si inaugura il villaggio sulle rive e dalle 22 scatta l'ordinanza che vieta bottiglie di vetro e alcolici nei luoghi pubblici lungo le rive, in Piazza Cavana e nel Borgo Teresiano.
5: Una città da poco più di 200.000 abitanti che per la Barcolana si prepara ad accoglierne circa mezzo milione. Alberghi verso il tutto esaurito, ristoranti e bar che aumentano le forniture, mentre cresce anche lo sforzo per tenere pulita la città.

0: Nell'ultima edizione sono state raccolte 25 tonnellate di rifiuti prodotte durante la barcolana, ma la festa non sembra preoccupare.
1: Qualche disagio lo creiamo perché abbiamo un impatto forte per la città, però portiamo anche tanto bene, no?
0: I ristoranti, anche quelli più storici, devono fare i conti con forniture da aumentare.
2: Sta arrivando un bel carico di materiale, no?
3: Vuole, vuole.
2: È previsto un afflusso di persone molto importante, pertanto ci serve un afflusso anche di merce in più, naturalmente. Ci siamo organizzati, ma come ogni anno, perché ormai siamo abituati a questo flusso di persone, quindi non è che ci spaventa. Ci preoccupa un po', ma non è che ci spaventa, insomma,
4: In
2: dai.
4: proporzione, quanta merce avete chiesto in più
2: Beh, il doppio di quello che è la cosa normale, dai.
0: Per il fine settimana della Barcolana, trovare un letto a Trieste diventa un'impresa. Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste, ci ha dato questi dati. Per il sabato della Barcolana, gli alberghi di Trieste sono saturi al 96% e nell'intera settimana siamo intorno al 90%. Un pienone che supera anche il confine a Capodistria e Isola, siamo tra l'80% e il 90%.
5: È il periodo clou dell'anno per Trieste e quindi abbiamo delle prenotazioni che schizzano a percentuali del 100% per entrambi no i nostri hotel. Arriviamo già un mese prima ad avere quasi l'occupazione totale per queste giornate.
0: Anche i caffè aumentano uno dopo l'altro.
6: È il periodo dell'anno più bello. Perché? Beh, tante persone, tanto lavoro, comunque hai possibilità di conoscere anche un sacco di persone e lavorare tanto perché giustamente si lavora tanto.
4: Fare una proporzione e farci capire, cioè una mattina che non è di Barcolana rispetto a una mattina di Barcolana, quanto cambia il lavoro anche in termini di numeri?
6: Mattina barcolana è 10, mattina normale è 4.
0: Ma i triestini doc, affezionati ai bar del centro, non sembrano affatto preoccupati dall'ondata barcolana.
7: È una festa, quindi la città vive proprio a 360 gradi questa situazione, quindi non vedo grandi disagi.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Gorizia è il comune con la maggiore disponibilità di verde pubblico per abitante, circa 140 metri quadri per persona, un patrimonio molto vasto che il comune vuole rendere quanto più fruibile, anche con la manifestazione Verde Capitale che proporrà oltre 30 eventi nei parchi cittadini dal 13 al 18 ottobre.
9: Nata nell'anno di Go 2025, la manifestazione Verde Capitale di Gorizia si avvicina alla sua seconda edizione. Da martedì 13 ottobre, conferenze, mostre e passeggiate con un filo conduttore, il cambiamento climatico e l'impatto sulla natura e sulle nostre città. Un passo concreto verso l'adattamento a un clima più caldo lo ha fatto il Parco Coronini-Kronberg con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 1.700.000 euro. La parte botanica è stata rimessa in sesto, accentuando il carattere mediterraneo originario per resistere alle alte temperature. E a quanto pare gli accorgimenti hanno funzionato. L'estate appena trascorsa non ha lasciato danni eccessivi, nonostante il caldo estremo. Cristina Bragaglia, responsabile delle attività culturali della Fondazione Coronini-Kronberg.
10: Il parco ha resistito bene, non abbiamo avuto perdite di piante importanti e con l'arrivo delle prime piogge anche l'erba, che insomma è quella che soffre maggiormente per il caldo, si è subito ripresa e adesso l'aspetto del parco, devo dire, è veramente al suo meglio.
9: A convincere l'amministrazione comunale a organizzare una seconda edizione di Verde Capitale è stato l'interesse dimostrato dal pubblico lo scorso anno. Patrizia Artico, assessora a Go 2025.
11: Non solo goriziani, ma abbiamo avuto gente che arrivava e ha seguito tutti gli appuntamenti della manifestazione da Trieste, da Udine, perfino dal Veneto.
9: Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Un anziano è stato raggirato con la promessa di facili guadagni investendo nei bitcoin. Nei giorni passati la vittima è stata contattata tramite una chat da una donna che si era presentata come intermediaria di una società di investimento. Con la fiducia dell'anziano è arrivata anche la richiesta di inviare denaro negli Stati Uniti. A quel punto un uomo si è offerto di ritirare direttamente il contante per l'anziano e di creare per lui un wallet, ovvero un portafoglio digitale. Quando l'anziano ha consegnato più di 1.000 euro in contanti a un uomo in motocicletta, la moglie che aveva visto la scena dalla finestra si è insospettita e ha chiamato i carabinieri, fornendo anche la targa del mezzo. I carabinieri sono riusciti a risalire al truffatore e a restituire il contante alla vittima. E ora le previsioni dell'ARPA per il meteo di domani. Cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti ed intense, saranno probabili anche temporali con possibili piogge localmente molto intense. Soffierà il vento moderato, sostenuto da sud, e tenderà a girare di libeccio. Le temperature di oggi: Trieste 18 gradi, Gorizia 20, Grado 19. E in Consiglio regionale è stato presentato il progetto di sostegno per i neonati prematuri.
12: Un bambino

su 10 nasce prematuro sotto le 36 settimane, mentre uno su 100 nasce sotto le 32 settimane. In questo caso non si tratta di un evento neutro. L'interruzione dello sviluppo cerebrale non può essere compensato da macchine incubatrici. Significa che ci sono maggiori possibilità nel loro futuro di un disturbo neurocognitivo. In Friuli Venezia Giulia tra i 60 e i 70 bambini all'anno. Diventa fondamentale intercettare eventuali difficoltà delle funzioni cognitive. Il progetto

0: avviato dall'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, grazie ad un finanziamento di 20.000 euro da parte della regione, ora può avvalersi di due nuovi test psicometrici. Laura Travan, direttore neonatologia Burlo Garofalo.
1: Affrontare le elementari con dei prerequisiti scolastici adeguati diventa fondamentale anche per l'autostima del bambino. Quindi eseguire dei test a 5 anni, quindi sui prerequisiti scolastici, e capire che quel bambino ci vede bene e quindi può essere inserito in una classe in maniera serena è fondamentale. L'altra tappa è a 8 anni.
0: L'associazione Scricciolo è stata la prima, quasi 20 anni fa, a voler dare un sostegno alle famiglie coinvolte, anche con supporti psicologici finalizzati al bene del bambino. Serena Bontempi, presidente Associazione Scricciolo.
2: Più i genitori si sentono supportati, più i bambini ne godono. Quindi è proprio un'associazione genitori la nostra, quindi si occupa decisamente delle famiglie.
0: Un messaggio di speranza quello che la regione vuole dare, oltre che di sostegno al progetto. Carlo Grilli, consigliere regionale, lista Fedriga presidente.
3: E la volontà è quella di essere vicino alla nostra struttura ospedaliera pediatrica, essere vicino ai bambini, alle famiglie e sostenere anche il comparto medico e l'associazione Scricciolo, che sta collaborando ormai da tanti anni su questo tema così delicato.
0: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Il rione triestino di Melara, con 2.500 residenti, rimane senza medico. Vincenzo Moretti, il medico di base che per lunghi anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per i residenti, va in pensione. Daniela Bais, del sindacato pensionati italiani CGL, sollecita la SUGI a trovare una continuità assistenziale per i residenti nel rione, che ricorda, nel 38% dei casi, hanno superato i 65 anni. Il medico in un rione con una composizione demografica di questo tipo rappresenta, secondo l'esponente del sindacato, anche un presidio sociosanitario, in quanto riesce a intercettare fragilità, situazioni di disagio e solitudine. Il comune di Gorizia, con i fondi erogati dalla regione nell'ambito delle attività della polizia locale, organizza un corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza. Sono previsti due moduli formativi che tengono conto dell'esigenza di unire alla preparazione tecnica sull'autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, a un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l'incolumità personale. Si comincia lunedì 26 ottobre dalle 20.30 alle 22 nella sala d'incontro di via Veniero a San Rocco. La seconda parte, incentrata sulle tecniche di autodifesa, si svolgerà nella palestra del liceo Slataper di via Diaz tutti i mercoledì a partire dal 28 ottobre fino al 2 dicembre, sempre dalle 20.30 alle 22. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito del comune. La Fondazione Villa Rossizza, che accoglie minori in difficoltà nella Casa Elvine per offrire loro un'accoglienza di tipo familiare con una proposta formativa concreta, ha allargato la propria attività in modo da offrire un impiego ai giovani una volta raggiunta la maggiore età. Con l'ampliamento dell'offerta ai clienti, che integra la produzione vitivinicola anche con la ristorazione e la ricettività extraalberghiera, amplia la possibilità di formazione e lavoro per i ragazzi della Casa Elvine dopo i 18 anni. Attualmente i percorsi di autonomia per i giovani da 18 ai 21 anni sono garantiti dai servizi sociali, ha spiegato il presidente della Fondazione Antonio Paoletti. L'anno prossimo la Fondazione accrediterà un alloggio ad alta autonomia, un servizio residenziale pensato per i giovani adulti che necessitano di un accompagnamento educativo prima di vivere autonomamente, favorendo la gestione della quotidianità e l'inserimento lavorativo tramite le attività della tenuta. Per oggi è tutto, dopo di noi la rubrica Sconfinamenti con una puntata dedicata alla Corsa del Ricordo. Lo scorso 20 settembre si è tenuta la nona edizione a Trieste attorno alla Foiba di Basovizza, ma la tappa triestina è solo una delle serie di iniziative analoghe che si tengono lungo tutto lo Stivale nel corso dei 12 mesi l'anno. Buon pomeriggio da Vanessa Strizzi, grazie ancora a Roberto Cavallari che ha curato la regia di questa Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale del RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di memoria, di sport e di storia. Lo facciamo attraverso le varie corse del ricordo, manifestazioni podistiche, che da anni ormai attraversano diverse città italiane, per mantenere viva la memoria dell'esodo giuliano-dalmata e delle vittime delle foibe, portando nello spazio pubblico una pagina della nostra storia e trasformandola così in un momento di partecipazione e condivisione. Nella prima parte della trasmissione ne parleremo con Roberto Cipolletti, presidente dell'ASI del Lazio e fondatore della prima Corsa del Ricordo, idealizzata e realizzata per la prima volta appunto nel 2014 a Roma, per conoscere meglio la storia e il significato delle varie Corse del Ricordo e il percorso che hanno compiuto negli anni. Poi ci sposteremo a Grosseto, dove domenica prossima, 18 ottobre, è in programma una delle prossime tappe. Sarà con noi Francesca Carpenetti per presentare l'appuntamento e raccontarci come la città si prepara ad accogliere la manifestazione. Infine, nell'ultima parte torneremo a Trieste, dove la Corsa del Ricordo si è svolta recentemente, lo scorso 20 settembre. E a raccontarci come andate a fare il punto sull'iniziativa sarà Gilberto Parislippi, uno dei curatori della Corsa di Trieste. Ora quindi dovremo avere in collegamento Roberto Cipolletti, è con noi?
1: Sì, buongiorno, eccomi, grazie.
0: Buongiorno, benvenuto a Sconfinamenti. Cipolletti, partiamo dalle origini. Come nasce la Corsa del Ricordo? Da dove arriva quest'idea, diciamo così, questa bella idea? E qual è appunto l'idea che sta alla base di questa pregevole iniziativa?
1: Sì, allora, come ha già detto, la Corsa del Ricordo nasce a Roma nel 2014, la prima edizione del 2014. E noi di ASI, che è il nostro ente di promozione sportiva, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per appunto ricordare, per fare luce su quei fatti tragici che hanno colpito i nostri connazionali del confine orientale italiano, appunto le vittime delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati. Lo abbiamo voluto fare attraverso lo sport perché riteniamo

0: sia uno strumento eccezionale anche per mandare messaggi di questo tipo. E più nello specifico lo abbiamo voluto fare attraverso la corsa, attraverso il podismo, che è il gesto atletico più naturale per l'uomo. Così che insomma, attraverso la corsa si possano coinvolgere, sono stati coinvolti, oltre agli atleti, anche tanti cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa. Noi abbiamo ritenuto giusto e opportuno organizzare una manifestazione appunto per ricordare le vittime delle foglie, gli esuli Giuliano Dalmati, anche perché al di là della tragedia in sé, purtroppo la storia dell'umanità è piena di tragedie, però questa che ha colpito i nostri connazionali è stata per tanti anni dimenticata, forse colpevolmente nascosta, e quindi anche noi abbiamo voluto fare qualcosa per dare luce anche a questa triste storia.
1: Partita da Roma, perché anche perché a Roma c'è il quartiere Giuliano Dalmata, no? Zona Roma,
0: sì,
1: Roma
0: abbiamo
1: Sud.
0: La prima edizione appunto nel 2014 abbiamo scelto di farla nel quartiere Giuliano Dalmata, che si trova vicino Leo, nella zona Laurentina, che è stato un quartiere che ha accolto tantissimi equini, ma ancora oggi non è difficile incontrare e imbattersi tra quelle vie in esuli di seconda e terza generazione. E la prima edizione fu una gara di 5 km, insomma un percorso di 5 km su un circuito di 2 km e mezzo. Poi piano piano la corsa è cresciuta grazie anche al sostegno in primis delle associazioni degli esuli Giuliano Dalmati, ma anche delle istituzioni che devo dire in maniera trasversale hanno sempre sostenuto questa gara. È cresciuta nel percorso, adesso è un circuito, dopo tanti anni, un circuito di 10 km, dobbiamo dire grazie anche all'esercito italiano che ci fa passare attraverso la città militare della Cecchignola, che sta proprio lì nei pressi del quartiere Giuliano Dalmata, e ci consente di fare appunto un giro di 10 km completo, e che rende sicuramente più interessante la gara. E dopo tanti anni, insomma, dopo tanti anni di Roma, c'è stato un primo approccio a Trieste, che è sicuramente una città simbolo, è sicuramente una delle principali città che ha vissuto in prima persona questi fatti.
1: Quindi dopo Roma la prima fuori Roma è stata Trieste?
0: Dopo Roma la prima fuori Roma sì, è stata Trieste, ma penso sia stata quasi una scelta obbligatoria.
1: Beh, certo,
0: insomma,
1: sì,
0: è una città fortemente simbolica da questo punto di vista. Tant'è vero che a Trieste, dopo la prima edizione che si è corsa al centro di Trieste, nella bellissima piazza Unità d'Italia, le altre gare si sono svolte in un luogo ancora più fortemente simbolico, che è la foiba di Basovizza. E dopo Trieste abbiamo avuto l'interesse di tante altre città italiane ad ospitare la gara, e adesso si svolge in ben 11 città italiane, dalle grandi metropoli come Roma, Milano, Catania, e anche ad altre città come San Felice Circeo, dove correremo domenica prossima, Novara, Aversa, dove si corre al Parco Pozzi, che è un altro luogo fortemente simbolico che ha accolto gli esuli in Campania, Latina e tante altre città italiane, insomma.
1: Ma questi sono interessi che arrivano dalle singole città? C'è qualcuno che si attiva affinché venga fatta anche la corsa? Come funziona?
0: Sono interessi che arrivano o dalle comunità, dall'associazione di Giuliano Dalmata, o dai comitati territoriali del nostro ente di promozione sportiva, ma devo dire anche da alcune in alcuni casi sono stati proprio i comuni stessi che ci hanno che hanno, diciamo, lavorato affinché si svolga all'interno dei loro territori.
1: Sì, perché ci sono località anche un po' curiose, penso a San Felice Circeo, Merano, che magari non so quanti esuli ci potranno essere.
0: Sì, Merano è stata, quest'anno c'è stata per la prima volta la prima edizione. Sì, devo dire che c'è stato interesse anche in questo caso da parte del comune di organizzarla, ma anche da parte delle associazioni di esuli, perché comunque sia, poi sul territorio ci sono state delle persone che hanno raccontato. Allora, è sì un evento sportivo, ma ha una forte connotazione storica, culturale. E nell'ambito delle nostre gare ci sono sempre interventi di esuli, di associazioni, di rappresentanti. Anche a Merano in questo caso c'è stato. Okay. Pure San Felice Circeo, dove si svolgerà domenica prossima, è stata una delle prime città dove si è voluto ospitarla. Credo che sia la quarta edizione quella di domenica prossima, se non la quinta addirittura. E anche in questo caso è il comune che l'ha fortemente voluta sul proprio territorio.
1: Guardando avanti, questa

0: La rete di città coinvolte nella corsa del ricordo è destinata ad allargarsi rispetto alla dozzina di questa 11, perché a Basovizza quest'anno c'era chi veniva da Potenza e vorrebbe portare anche là
1: sì,
0: la corsa.
1: Sì,
0: no?
1: È venuto il presidente dell'ASI, della regione Basilicata, che si sta già attivando affinché possa la corsa del ricordo svolgersi anche in Basilicata. E questa cosa ci fa molto piacere, ma devo dire che abbiamo avuto richieste da tante altre regioni, l'Emilia Romagna, insomma, ecco. c'è fermento intorno alla gara, perché ripeto, è un aspetto sicuramente sportivo importante, ma anche dei risvolti molto importanti dal punto di vista della storia, della memoria, della cultura, della storia del nostro paese, poi fondamentalmente.
0: No, certo, in questo modo si riesce a unire. Diciamo l'utile, il dilettevole, si dice in questi casi, raccontare corsa, ma raccontare anche quello che è stato, no? L'importanza.
1: Assolutamente sì. Devo dire che questo poi ci riesce facile, perché poi, ecco, ripeto, con il sostegno dell'associazionismo Giuliano Dalmata, noi in maniera diversa, dipende dagli ambiti, dalle città, però ad esempio a Roma si svolge una cerimonia alla fine della gara, prima delle premiazioni, lì c'è un monumento appunto in piazza, nella piazza del quartiere, dove viene depositata una corona, c'è un picchetto d'onore, ci sono le associazioni Giuliano Dalmati che portano la corona, vengono spesso consegnati, oltre ai premi, le classiche coppe e medaglie, vengono spesso consegnati dei libri, dei Debrian, fornitici appunto delle associazioni Giuliano Dalmati, che vengono lasciati agli atleti. Quindi si fa appunto l'utile al dilettevole, ovvero l'utile far svolgere l'attività sportiva alle persone, che è sicuramente un aspetto molto positivo, ma si fa anche conoscere la nostra storia, perché ripeto, per tantissimi anni è stata nascosta, diciamo così, nella migliore delle ipotesi, e tanta gente ancora non conosce bene questi fatti di una storia invece che è una parte triste della storia della nostra nazione.
0: Certo, questo modo alternativo per riuscire a spiegare, almeno in maniera superficiale, ma iniziare a dare una spiegazione di quello che è stato in queste parti, e perché ci sono queste comunità in giro per l'Italia di esuli provenienti da tutt'altra parte, no? In ultima domanda, al volo, l'ASI ci spiega che cos'è, l'Associazione Sportive e Sociali Italiane, no? Che è quella che cura tutta questa organizzazione.
1: Sì, l'ASI è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Diciamo che il CONI, molti conosceranno sicuramente le federazioni, federazioni italiana gioco calcio, federazioni italiana tennis, nuoto, eccetera, e così via, che sono gli enti preposti appunto a occuparsi della parte agonistica dello sport, e sono appunto monodisciplinari, ogni federazione si occupa della sua disciplina. Noi enti di promozione sportiva, appunto come l'ASI, ci occupiamo di tutto ciò che è la parte amatoriale dello sport, e non solo, perché poi peraltro appunto ASI, Associazione di Corsie Sociali Italiane, adesso c'è una grande apertura al terzo settore, tutto ciò che riguarda sociale, cultura, organizzazioni di volontariato, eccetera, e noi siamo, proprio per questa natura nostra, siamo multidisciplinari e ci occupiamo di moltissime, di tutte le discipline. E naturalmente, per quel che riguarda la corsa del ricordo, è fortemente coinvolta anche la Federazione Italiana della Vita Leggera.
0: Chiaro. Bene, e ringraziamo quindi Roberto Cipolletti, presidente dell'ASI del Lazio e fondatore della Corsa del Ricordo, per essere stato con noi. E adesso facciamo un breve spazio musicale e poi ritorniamo parlando appunto della tappa di Grosseto con Francesca Carpenetti. Grazie ancora a Roberto Cipolletti.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.

0: Dal Lazio alla Toscana risaliamo la penisola parlando sempre della corsa del ricordo e passando da Roberto Cipolletti arriviamo a Grosseto con Francesca Carpenetti. Grosseto che la prossima domenica, non questa, la successiva, il 18, in questa città della Maremma si svolgerà la prossima tappa della corsa del ricordo. Dovrebbe essere in collegamento con noi Francesca Carpenetti, benvenuta.
1: Buon pomeriggio,
0: benvenuta a Sconfinamenti. Io partirei dal perché c'è una corsa del ricordo a Grosseto, proprio perché, come si parla prima con Cipolletti, ci sono anche delle località un po' curiose, perché qua si rifà al fatto che alla storia personale dei Carpenetti, mi verrebbe da dire, non solo sua ma proprio della sua famiglia, no?
1: Beh, come sempre ognuno di noi poi porta il proprio vissuto e racconta una parte di se stesso in ogni aspetto della propria vita. E, come ho detto, il prossimo 18 ottobre a Grosseto avremo la seconda edizione della Corsa del Ricordo, che io ho voluto fortemente per tutta una serie di motivi che vanno al di là forse anche del semplice momento sportivo. E mi riallaccio alle sue considerazioni iniziali e alla sua domanda che è molto importante e merita una risposta anche che ci faccia riflettere soprattutto. Il concetto della Corsa del Ricordo è legato ovviamente a tutta la vicenda della storia del confine orientale e degli esuli. È una storia che io ho vissuto personalmente attraverso la vicenda della mia famiglia, perché io sono orgogliosamente istriana, figlia di un istriano di Orsera, un paese bellissimo, stupendo, meraviglioso, vicino a Pola. Però io ho sempre pensato, in tutta la mia applicazioni, tutta la mia attività, un piccolo inciso, io oggi parlo in una triplice veste, è una triplice veste che poi in realtà confluisce in una unica anima, perché parlo sia come delegata dell'ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazza, sono anche vicepresidente nazionale del Comitato 10 febbraio, ma soprattutto vi parlo e parliamo come figlia di esule. È quella poi in realtà che poi vibra nella mia anima e traccia tutta l'architettura della mia vita, l'impalcatura della mia attività. Oggi a Grosseto, come ovunque, la storia del confine orientale è conosciuta. Chi la vuole conoscere ha il materiale storico, storiografico per conoscerla, però il rischio, quando si parla di foibe di esodo, è quello di scivolare in una iconografia che ormai si è cristallizzata intorno alla valigia di cartone, sì, destinato, esatto. Il silenzio, è vero, un uso,
0: certe icone, quasi,
1: esatto, quasi un abuso di vari temi che pur veri e quindi pur reali, però rischiano un po' di anestetizzare la riflessione invece di svegliarla. Allora a Grosseto ho pensato che, visto che la corsa attraversa l'Italia come un filo rosso, no? Unisce luoghi che hanno storie diverse, che cos'è che li unisce? Un battito, se vogliamo un battito, anche una forma metaforica della corsa. E la Maremma è una terra, Grosseto, che conosce molto bene il significato dell'arrivo, il significato dell'accoglienza, il significato del ricominciare, perché è pur sempre una terra di confine, è fatta di persone che hanno conosciuto trasformazioni, spostamenti, ricostruzione. Noi possiamo avvicinare la storia degli esuli non con la retorica, ma con un'esperienza concreta del territorio. Quando noi parliamo degli esuli, rischiamo sempre di immaginare quei viaggi, quelle partenze, quelle case lasciate alle spalle. Io pongo sempre una domanda: ma perché non pensare soprattutto al dopo, a quello che ha

0: atteso le 350.000 persone che hanno abbandonato le proprie terre. Quindi ciò che è successo nel posto sono dove sono andate a vivere, a lavorare, a crescere i propri figli, a costruire, a ricostruire la loro vita, normalità. Sì. Ecco, e quindi nella corsa di ricordo, in luoghi come Grosseto, dove non ci sono state delle penetrazioni anche intensi come in altri luoghi che hanno visto centri di accoglienza o anche semplicemente dal punto di vista territoriale e logistico, no? Che erano magari più vicini strutturalmente ai confini, però è possibile secondo me dare un significato diverso, ma forse anche più profondo, perché si porta una storia in una comunità che la comprende non soltanto attraverso la conoscenza storica, mi capisce, esatto, ma anche attraverso una sensibilità che è propria della terra precipua, della terra del luogo. Quindi io sono molto fiera di aver avuto il supporto in primis dell'Associazione degli Esuli, il supporto di ASI, ASI Nazionale, che ha avuto la capacità di costruire questa rete importantissima e straordinaria di espressione fisica e sportiva, e anche ovviamente alle amministrazioni locali. Da noi è stata perseguita dall'assessore allo sport, dall'onorevole Fabrizio Rossi. Abbiamo tessuto questa possibilità che viene data di conoscenza diversa, ulteriore e sicuramente più ricca e arricchente della storia del confine orientale.
1: E la città, quindi, mi pare di capire, ha risposto bene, cioè, con interesse a questa idea, anche perché appunto non avendo una comunità di esuli a Grosseto poteva diventare un po' più difficile inserire una corsa di questo tipo.
0: Guardi, è stato bellissimo. Innanzitutto rivendico la prima edizione notturna che ha reso particolarmente suggestiva. L'anno scorso la prima edizione si è svolta appunto dal tramonto, nelle luci del crepuscolo e durante la notte. È stata particolarmente emozionante e suggestiva. E la risposta è stata proprio umana, quella che ha nutrito maggiormente, ripeto, questo nostro desiderio di far conoscere, di parlare di ciò che è successo. E le dico che a dare il taglio del nastro e quindi l'inizio della corsa c'era proprio mio papà. Mio papà è stato quindi testimonial, sì, è stato un momento per me anche familiare molto molto emozionante. Poi mio padre è una persona che una volta fermatosi a Grosseto ha dedicato tutto il suo fervore e tutta anche la sua professionalità a promuovere il senso più alto dello sport, che è quello dell'etica sportiva. Non è l'agonismo, la competizione che pure lui ha conosciuto ai massimi livelli, giocando per oltre 10 anni in Serie A, disputando coppe internazionali, però lui mi ha insegnato e ha trasmesso ai giovani che poi ha seguito anche nel corso della formazione, e ha insegnato che lo sport è un linguaggio della verità, è un linguaggio che non permette le finzioni ed è quello che cerchiamo noi siamo figli di decenni di silenzio, esatto, decenni di omertà, e quindi tutto il nostro lavoro poi in realtà è finalizzato al riconoscimento della verità dei fatti. Ed è bellissimo questo affiancamento tra sport e verità, tra sport e etica, tra sport e crescita anche delle nuove generazioni.
1: E a proposito di nuove generazioni, uno degli obiettivi di queste corse è anche chiaramente quello di coinvolgere sempre di più i giovani. Avete previsto delle iniziative con le scuole, associazioni sportive, coinvolgendo i più giovani?
0: Sì, la interrompo perché è stato proprio l'intento per il quale quest'anno la disputiamo, invece abbiamo preferito spostarla dalla notturna che aveva questo meraviglioso afflato scenografico, però disputandola invece nella giornata della domenica mattina. Ha consentito attraverso anche un'opera di informazione nelle scuole, nelle società sportive, non soltanto di corse e podistiche, ma proprio tutto l'anello che si affianca alla bellezza dello sport come pratica di vita, come pratica di salute, come pratica di trasmissione di valori e di crescita. E quindi abbiamo affiancato appunto alla parte prettamente agonistica anche quella meno competitiva, una gara di 5.

0: quei chilometri.
1: Ah, quindi c'è anche là 10, 5.
0: Abbiamo anche noi, abbiamo la non competitiva, e quindi ci aspettiamo una meravigliosa festa di condivisione. Io dico sempre, vedremo tanti passi e tanta espressione fisica che corre, avremo tante persone a battere le mani ai bordi del percorso e ad ammirare questo momento così straordinario di attualità e di rispetto del passato. Quindi noi guardiamo al futuro tenendo conto di quello che è il nostro passato.
1: Anche con lo sport, è quello
0: soprattutto
1: che ci sta.
0: Soprattutto con lo sport.
1: Un'ultima, lei lo ha accennato poco fa, facciamo anche un riferimento storico alla sua famiglia, appunto, perché come è finita Grosseto, com'è che lei ricordava suo papà, gran calciatore della Roma anni 60 e poi della Fiorentina, no? Brevemente.
0: Se si può brevemente, dopo
1: magari ci ritorneremo.
0: Che meriterebbe appunto un ascolto interessato. Allora, papà lasciò il nostro cuore, tutta la nostra famiglia, le nostre case, i nostri beni, i nostri cimiteri, i nostri campanili, le nostre chiese a Orsera. E visse tutto il percorso drammatico dell'accoglienza, dei silos, all'inizio dell'esodo a Trieste, e poi trasferitosi giovanissimo, acquistato dalla Società Sportiva della Roma dopo l'esordio in Triestina, ha compiuto tutto il suo percorso sportivo, ma durante una pausa, diciamo, di attività sportiva a Grosseto, conobbe mia mamma, che era figlia però di un calciatore triestino. Mia mamma è triestina, che si era appoggiata a Grosseto, quindi questo intreccio particolare, questa intersezione tra Roma, Trieste e Grosseto ha fatto sì che poi due destini diversi ma analoghi, come quello di mio nonno Englaro Ermano, triestino doc e giocatore del grande Genoa degli anni 30, inizio 40, poi per uno strano caso di destino che molto spesso unisce le storie di noi figli di esuli, siamo tutti legati da un destino un po' particolare.
1: Esatto. Quante probabilità c'erano che un istriano...
0: Quante probabilità c'erano?
1: Triestina, Grosseto, che non stiamo parlando né di Roma né di Milano. Vabbè, a questo punto ringraziamo Francesca Carpenetti per essere stata con noi e quindi appuntamento a Grosseto, alla corsa domenica mattina 18.
0: Vi aspettiamo e sarà bellissimo riparlarne per le prossime edizioni, insieme a tutte le edizioni della Corsa del Ricordo che allietano tutta la nostra meravigliosa Italia.
1: Esatto, che si sta ingrandendo sempre di più. Grazie ancora, e stacco musicale e poi terza parte con la Corsa di Trieste.

0: Terza parte di Sconfinamenti dedicata quest'oggi alla Corsa del Ricordo. E dopo Roma e Grosseto abbiamo con noi Gilberto Parislippi degli ASI di Trieste, fra gli organizzatori della tappa triestina appunto della Corsa del Ricordo. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie per l'invito, saluto a tutti.
0: Eccoci qua, quindi torniamo a Trieste, tappa triestina lo scorso 20 settembre attorno alla foiba di Basovizza. Come è andata? Che partecipazione avete registrato per questa tappa triestina?
1: Bene, è andata, abbiamo avuto più di 200 persone, dovremmo dire che avevamo una bella concorrenza perché in quei giorni c'era la mezza maratona di Udine, quindi un evento sicuramente importantissimo per gli amanti dell'atletica, ma anche quella simpatica corsa che si chiama Soe Zope i Clansi, che attira tante persone, che è bella, originale,
0: una cosa tipica di
1: qua, esatto, e quindi c'era tanto da fare, tanto da scegliere per gli amanti dell'atletica e non soltanto di quella.
0: C'è da ripensare forse la data in questo senso, perché so che...
1: Ma allora, il discorso nostro è questo, noi la leghiamo, non è che la nostra cosa del ricordo, la leghiamo a quel periodo nefasto della storia della nostra città, non solo di Trieste. E quindi la data poteva essere il 10 febbraio, no? Oppure...
0: Però corre la foiba di Basovizza il 10 febbraio.
1: Il febbraio far la corsa sarebbe stato sicuramente non ottimale, super il caso, e quindi abbiamo puntato a settembre, dove il trattato è diventato definitivamente esecutivo come data. E quindi un'altra data almeno per noi avrebbe fatto perdere molto il suo valore simbolico, solo per questo motivo. Quindi noi possiamo cambiare di qualche giorno, certo, ma non troppo, tutto là.
0: L'idea è sempre quella del settembre. Alla nuova edizione che si è corsa appunto attorno alla foiba di Basovizza, e scorso 20 settembre c'è stata anche una partecipazione significativa da parte dei giovani. A vincere sono stati due giovanissimi come Riccardo Del Degan per gli uomini e Giada Antonazzo, entrambi della Trieste Atletica. E questo è forse uno degli aspetti più importanti anche in vista delle prossime edizioni della manifestazione, cioè la partecipazione dei giovani, no? In questo modo far conoscere direttamente o indirettamente il tema appunto delle foibe dell'esodo e di quello che è successo nel confine orientale alla fine della seconda guerra mondiale.
1: Sì, infatti ha ragione, fa sempre piacere che partecipino in tanti, ma se poi ci fossero sempre più giovani sarebbe ancora meglio. In questo caso hanno vinto due atleti della Trieste Atletica, che è una delle società più importanti non soltanto a livello locale ma a livello nazionale. In più siamo contenti di averla con noi perché assieme alla Miramar fa parte del comitato organizzatore all'ASI, comitato organizzatore della Corsa del Ricordo. Noi siamo contenti del risultato di questi due ragazzi, anche l'altro anno ha vinto un altro esponente della Trieste Atletica. Speriamo il prossimo anno di poter entrare nel circuito delle gare che danno punteggio a livello provinciale per l'atletica, e quindi avere più possibilità di avere atleti giovani, bravi, anche meno bravi, ma comunque crescere, non tantissimo, perché poi non vorremmo, il nostro scopo principale non è quello di fare sport al 100%, ma deve esserci sport, cultura, storia, tradizione, valori, che è quello che ci chiede anche l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, che è il nostro supporto principale.
0: Sì, infatti parliamo un attimo chi sono gli aiuti, Comitato Trieste Corre, no? La NVGD, la Lega Nazionale.
1: Sì, no, abbiamo allora l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, sposato da subito, e quindi con l'ASI Nazionale di Roma contribuisce in maniera significativa, quindi ringraziamo il Presidente Codarin e il Dottor Nedoc. Per quanto riguarda poi abbiamo la Lega Nazionale, che è sempre disponibile, anche perché andiamo a gareggiare vicino al suo sito, e quindi ci fa anche molto piacere vedere che tanti atleti o prima o dopo la gara si avvicinano al bel centro documentale, no? Che quindi riescono a conoscere grazie allo sport ancora meglio quelle che sono state, no, le difficoltà,
0: certo,
1: cioè le difficoltà, le bruttezze della parte della storia della nostra città.

0: Poi ringrazieremo anche le comunelle, perché un piccolissimo tratto passa su un territorio che potrebbe essere interessato dalle comunelle, ma abbiamo sempre trovato la massima disponibilità di venirci incontro, e quindi poi abbiamo il comune, non solo ci aiuta, ma addirittura ci manda sempre qualche assessore a correre, qualche consigliere comunale, quindi anche quello sì, è molto simpatico e molto bello, ma poi anche la regione, in questo caso grazie al presidente Fedriga, l'assessore allo sport, il supporto economico che ci danno ci permettono di poterla fare con tranquillità e senza grandissimi problemi.
1: Esatto, poi c'è sempre l'assessore Scocimarro che non corre, però viene.
0: Però ha corso, Scocimarro ha anche corso.
1: Anche, devo corso, dire. Sì, in passato,
0: quindi,
1: sì.
0: Anche se qualche volta non la fa, va bene lo stesso. Esatto. Poi quest'anno abbiamo fatto anche la corsa, abbiamo istituito un premio per chi si presentava con i cani.
1: È vero, c'è questa novità, sì, sì.
0: E quindi c'è stata, era bello vedere queste famiglie che con il loro cane venivano a farsi la non competitiva di 5-4 km e mezzo, e quindi anche quello sarà significare un momento proprio di ludico, di
1: partecipazione,
0: di partecipazione totale.
1: Comunque la corsa di ricordo Trieste ha chiaramente un significato particolare, perché si svolge in una città, in un territorio, provincia di Trieste, soprattutto appunto la Foiba, legata alla storia dell'esodo e di quanto appunto è successo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quanto pesa sulla specificità dell'appuntamento triestino? Nel senso che chiaramente qualcuno potrebbe dire sì, corre intorno alla Foiba, un luogo sacro, non so, forse si potrebbe farlo altrove, mi viene da dire, perché si crea un po' una situazione di sacralità, dico così brutalmente.
0: Ma sì, qualcuno ha sollevato questo problema, però come ho detto anche poc'anzi, anche faccio questi atleti che vengono e che entrano nel centro documentale, che partecipano all'alza bandiera la mattina, perché esatto, alcuni di loro partecipano all'alza bandiera la mattina, che comunque portano con orgoglio la nostra maglietta, dove si spiega, si fa capire come in tutta Italia c'è molta sensibilità su questo tema, fa sì che questo voglia dire che noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Si potrebbe fare in un altro posto, sì, potevamo farlo anche in Porto Vecchio, perché c'era là il magazzino 18, però c'erano dei lavori da fare in quel periodo, si parlava del trasferimento, come poi è stato, e quindi creavamo non pochi problemi all'amministrazione comunale per lo svolgimento della gara. E quindi là era ottimo dal punto di vista storico, ma ottimo anche per la logistica.
1: Certo, anche perché così.
0: E nessuno ha mai pensato, nessuno ha mai detto, nessuno si è mai sognato minimamente di non riconoscere la sacralità del posto.
1: Ah, no, chiaro,
0: è l'ultima cosa che c'è questo proprio con gli anzi.
1: E poi sarebbe corso il rischio di trasformarla in una delle tante corse che si tengono,
0: esatto,
1: in città.
0: Esatto. Faccio presente anche un'altra cosa, che noi quest'anno abbiamo avuto la delegazione da Potenza.
1: Sì, come accennavamo prima,
0: comunale,
1: sì.
0: Esatto. Con un consigliere comunale dell'amministrazione di Potenza, un delegato del CONI, uno dell'ATI, che sono venute su in macchina da Potenza per poter vedere, capire, sia da un punto di vista storico ma anche sportivo, il significato di questa corsa, e la loro intenzione è quella, se non nel prossimo anno, al massimo tra due, di poterla, visto che c'è un nucleo di esuli anche a Potenza, di poterla fare anche a casa loro. E quindi da 12 appuntamenti potremmo già diventare 13, se non 14 il prossimo anno.
1: Sì, mi accennava prima il presidente Cipolletti, c'è questa possibilità di ampliare ulteriormente la rete di corse del ricordo.
0: Infatti,
1: regione forse altre no, rimarrà solo Trieste, non c'è interesse.
0: Ma al momento non abbiamo neanche pensato, né sinceramente non c'è neanche avvicinato nessuno.
1: No, chiaro, ma era
0: però se fosse una di regione vorrebbe dire aver avuto un successo enorme. Infatti la cosa al limite strana era che la prima edizione per alcuni anni si è fatta solo a Roma. Che sono stati gli antisignani, il quartiere dalmato di Roma, è sempre stata la corsa che c'ha più storicità. Poi dopo non poteva essere che Roma lo avesse e Trieste no.
1: No,
0: e quindi era un po'.

0: una punta d'orgoglio nostra, dice no, la facciamo anche qua, è casa nostra, e quindi l'abbiamo, ci siamo messi in, in gara anche noi, l'abbiamo fatta, sono 9 anni, e quindi dopo, e dopo Roma e dopo noi, via, è partita la,
1: neanche
0: la
1: il COVID,
0: gara tra tutte le città d'Italia.
1: Esatto, neanche il COVID vi ha fermato, perché
0: no,
1: avete recuperato.
0: No, niente, no, infatti abbiamo recuperato tutto, no, no, grazie, siamo fortunati. Siamo
1: in prospettiva,
0: fortunati per gli attrezzi.
1: E avete l'idea di cambiare qualcosa, modificare, ampliare?
0: Ma ogni anno, dopo finita la gara, ci ritroviamo per parlare di quello che potrebbe essere stato meglio o in più. Quindi io, tra un po' di tempo ci ritroveremo e vedremo, no, se riusciremo a entrare in questo percorso, in questo circuito sportivo, no, sicuramente
1: prima,
0: potrebbero avere molti più atleti, quindi anche avere un'organizzazione un attimino più, ancora più forte, no? Per non sbagliare niente e nulla. Poi grazie a Dio il tempo è sempre stato con noi, sono state quasi sempre giornate di sole,
1: esatto.
0: E quindi speriamo che continui così, ecco.
1: Perfetto, ringraziamo quindi anche Gilberto Parislippi per fra gli organizzatori della tappa di Trieste della Corsa di Ricordo, grazie per essere stato a Sconfinamenti.
0: Grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
1: Grazie, purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Musica la notte, e lui è Piero Pelù, ed era il 1997, Mondi sommersi, questa era Goccia a goccia. Adesso ci spostiamo.
1: Chissà come immagino il mondo in Svezia. Abbiamo in linea con noi Valentina, che è una guida turistica. Tra l'altro è stata già nostra ospite, ci aveva parlato un po' di Copenaghen. Invece questa volta, buon pomeriggio Valentina.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ci parli di Malmö.
2: Sì, oggi
1: ho pronunciato bene, no? Perché era com'era?
0: come
2: sì,
0: si dice esattamente?
2: In italiano Malmö, in danese Malmö.
0: Ecco, vabbè. Va bene, non ci
1: la
0: proviamo
1: prossima volta.
2: sì.
1: Ecco, che mondo ci racconti? Ci sono molti turisti italiani, ci dicevi.
2: Allora, gli italiani vengono sempre di più a Copenaghen, forse sarà anche perché fa così caldo in Italia d'estate che ormai le temperature di 20-25 gradi danesi sono top per voi, così scappate un po' dal caldo, ma poi Copenaghen come città offre tantissimo, e oltre a Copenaghen naturalmente si può anche prendere il treno per andare in Svezia a Malmö, e questa è la meta, la nuova richiesta che ho tantissimo dai turisti italiani, perciò non solo Copenaghen ma anche la Svezia Malmö, perché c'è questo bellissimo ponte di Øresund che si può attraversare in 40 minuti, già si sta in Svezia. Sì, perciò insomma si prende questo ponte che è molto caratteristico, perché si fanno prima dei chilometri sotto il mare, perché non si poteva costruire fuori il ponte visto che lì c'è l'aeroporto e gli aerei devono atterrare, perciò si inizia con un tunnel sotto il mare, poi c'è un'isola artificiale che collega poi il ponte, quello esterno, la parte svedese.
0: Allora, da quello che leggo, sì? È che insomma interessante, ci sono

0: Non ovviamente differenza tra le due città, ma ci sono anche dei grandi punti in comune. Ad esempio Malmo, non lo dico, Melmo com'era? era danese.
1: Sì, in verità è stata più una città danese che svedese, perché nasce come città danese già nel 1200, perciò tutte le cose più belle, storiche di Malmo in verità sono danesi.
0: Ah, ecco, chissà che ne daranno gli svedesi, però...
1: Allora, la Svezia è lunga.
0: La Svezia è lunga, molto lunga.
2: Qual è il consiglio più importante che daresti a un italiano o un'italiana che sta pensando di trasferirsi a Malmo oggi?
1: Allora, a Malmo si vive molto bene perché la vita è molto meno costosa della Danimarca, perciò consiglio di vivere a Malmo, ma in verità lavorare in Danimarca a Copenaghen, perché Copenaghen offre molto di più di Malmo, ma anche il guadagno è più alto e la corona danese vale di più in confronto a quella svedese, vale in verità il 38% in più, perciò guadagnando bene in Danimarca ma portando questi soldi in Svezia la vita naturalmente migliora ancora.
0: Questo è un consiglio preziosissimo, perché insomma 38% in più è una cifra ragguardevole.
1: Sì, perché la corona svedese purtroppo è stata svalutata tantissimo e quella danese invece no, ed è proprio per questo che c'è questa grandissima differenza.
3: Quindi su quel ponte, insomma, quelli che si definiscono transfrontalieri
1: in verità la maggior parte che utilizzano il ponte sono proprio svedesi che vanno a lavorare in Danimarca, a Copenaghen.
0: E poi se ne tornano con, una tasca leggermente più piena di quello che potrebbe essere.
3: È come biasimarli. Oh, Valentina, grazie per essere stata con noi.
1: Prego, grazie a voi, alla prossima.
0: Questa è una canzone del 1975, faceva anche parte di un film che è stato molto importante per il regista Robert Altman, anche per la musica, perché affrontava una città che è la capitale della musica lì negli Stati Uniti. Il film si chiamava Nashville. Da quel film un figlio d'arte che è anche musicista si chiama Keith Carradine, e questa è I'm Easy.

0: chiunque abbia attraversato quegli anni, quella decade, sto parlando degli anni 70, sicuramente ricorda questa canzone. Keith Carradine era Amici. E adesso dal confine
1: a proposito di attraversare,
0: attraversare
1: tra Danimarca e Svezia c'è un ponte,
0: andiamo sul sicuro.

0: Però insomma dall'Olanda in Portogallo invece diventa un po' più complicato.
1: Anche come clima, no?
0: Elisa è in linea con noi, una docente di italiano.
2: Buonasera.
0: Buonasera, anche artista. È vero, appunto, ha mollato l'Olanda per andare a vivere in Portogallo?
2: Sì, è tutto vero.
0: È una scelta un po', appunto, da cosa è stata data?
2: Dovrei partire in realtà dal lontano 2019, quando avevo scelto di

0: Poi, però, dopo 6 anni nelle lande fredde, mi sono un po' resa conto che non era tutto quello che volevo nella vita, insomma. E innamoratami di Lisbona, ho deciso di fare il grande passo e spostarmi quindi verso sud.
1: E cos'è che ha trovato in Lisbona e invece non ha trovato in Olanda?
0: Forse direi la luce, il calore, la
1: Anche il cibo,
0: gentilezza
1: forse.
0: e soprattutto il cibo, esatto, ci sarei arrivata. Il cibo, io paragono sempre il cibo portoghese al nostro cibo della nonna, perché è un cibo tradizionale, un cibo fatto col cuore, quindi forse una cosa che un po' mancava nei paesi più freddi, organizzati di certo, funzionali, però da italiana lo sappiamo quanto ci manca, insomma, la buona comida, il cibo buono.
2: Il Portogallo è famoso per il suo stile di vita rilassato, il forte legame con l'oceano. In che modo la luce, il clima e i ritmi di vita hanno influenzato questo cambiamento? Magari quanta differenza c'è rispetto a quando vivevi in Italia?
0: Allora, partiamo innanzitutto da dire che io vengo da un piccolissimo paesino in Piemonte sul Lago Maggiore, quindi diciamo non sono già abituata al caldo della Sicilia o insomma al clima mediterraneo, quindi forse passare dal Piemonte all'Olanda non è stato tanto duro, ma è stato più appunto l'idea di passare dal clima olandese a un clima più oceanico, così come dicevamo. L'idea della luce, di questo stile di vita più tranquillo, sicuramente ha avuto un'influenza dal punto di vista del benessere fisico-psicofisico, quindi sono molto molto contenta della mia scelta.
3: Hai citato più di una volta la luce, sei anche un artista, quindi da quel punto di vista penso
1: La
3: che
1: luce è
3: sia.
1: fondamentale.
0: Sì, insomma, la cosa che più mi ha colpito la prima volta che sono venuta qui è vedere tanta musica, tanta arte per strada, persone che dipingono, persone che suonano, che fanno le jam. E forse è stato anche questo che mi ha spinto a prendere poi questa decisione, lasciare il famoso posto fisso e decidere di fare i bagagli e venire qui in questa bellissima città.
1: Quindi luce,
2: Oh, allora
1: musica.
2: facciamo i bagagli anche noi, Raffaele e Claudio, andiamo a trovarla a Lisbona, dove ci porti?
0: Allora, dove vi porto? Vi porto a fare un po' di giri per i sette colli, perché anche a Lisbona ci sono i sette
1: Ecco,
0: colli.
1: esatto.
0: Possiamo andare con un bel tuk-tuk, andiamo su e giù così non dobbiamo camminare tanto. Vi posso portare in una tasca tradizionale, come vi dicevo, a mangiare un po' di cibo della nonna.
1: Il baccalà.
0: Un bel bitoke, un baccagliao, volentieri, sì. Per gli amanti del pesce questo posto è l'ideale. Oppure vi posso portare a vedere uno splendido panorama su Miraduro,
1: Oppure
0: che
1: potremmo
0: diciamo
1: andare
0: sono
1: anche in
0: di.
1: una delle spiagge atlantiche, no? Che sono lì intorno a Lisbona.
0: Sì, possiamo andare nella costa da Caparica o Cascais, insomma, qua c'è l'imbarazzo della scelta. A livello di spiagge è veramente stupendo.
3: Posso dire che hai preso subito un accento
1: Quasi portoghese.
0: Portoghese.
1: Sto anche ascoltando il fado, guarda, per completare
0: Sì,
1: il
0: in realtà
1: panorama.
0: mi sono dovuta abituare perché io ho iniziato a parlare portoghese in Olanda perché avevo amici brasiliani, quindi avevo iniziato con Bongia, tutto bene, questo accento più brasileiro, però qui, come si sa, mi sono dovuta abituare. Insomma, al sotaque di Lisboa.
3: La recidiva, allora, grazie Elisa.
0: Grazie
3: Salutaci
0: mille.
3: Lisbona, anche un po' tutta la comunità italiana che lì è.
1: Certo.
0: Sì, c'è una grande, grandissima comunità italiana
3: Ce l'abbracci
0: e
3: tutta.
0: insomma, ve l'abbraccio
1: Assolutamente.
0: tutta, vi mando un
1: Ciao Elisa,
0: bacio.
1: ciao. Allora arriva il GR1 subito dopo, torniamo noi con la nostra ultima parte e parleremo di una parola che insomma è.
3: Beh, che insomma in questi giorni sta proprio lì d'attualità, che tutti i giorni ne spunta una.
1: GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna ha spalato al via questa mattina il Med 9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia e dell'inflazione. Sentiamo le parole della Premier.
3: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Nel frattempo l'ENI ha deciso di abbassare il prezzo del gasolio consigliato ai distributori del suo marchio di 4 centesimi al litro, portandolo a 2,21 euro. Oggi sulla rete stradale il prezzo medio al self-service, fa sapere il Ministero delle Imprese del Made in Italy, è 2,04 euro al litro per la benzina e 2,26 per il gasolio. La legge elettorale, domani a Montecitorio il voto finale, oggi il sì all'ultima fiducia del governo. Sentiamo.
4: Assicura che il voto di domani non riserverà sorprese. Fratelli d'Italia, rivendicando una riforma necessaria all'Italia per stabilire da subito e con chiarezza chi governerà, senza inciucci né accordi di palazzo. Il testo garantisce che candidato premier e programmi siano chiari da subito, conferma anche Forza Italia. Una riforma che per la Lega potrà coniugare rappresentatività e governabilità e che per noi moderati restituisce ai cittadini la scelta dei parlamentari. Una legge figlia di paura, menzogna, disprezzo e fallimento, con il chiaro mandato di chiudere qualunque dialogo con le opposizioni, replica il PD, pronto a ricorrere con gli alleati alla Corte Costituzionale. Finte preferenze, premio di maggioranza abnorme, capilista bloccati e strada sbarrata per le liste elettorali, rincarano i 5 Stelle. E AVS insiste, il governo cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere, mentre gli italiani sono schiacciati dal carovita. E bagarre in aula, dopo lo scambio di accuse tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia, sulla richiesta dei capigruppo di maggioranza di rimuovere dalla commissione antimafia Roberto Scarpinato. State dalla parte sbagliata, l'accusa di Galeazzo Bignami, voi da quella dei depistaggi, la replica di Riccardo Ricciardi. Filippa Misano, GR1.
2: Giornata di commemorazioni in Israele per l'anniversario dei 3 anni dall'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 221 prese in ostaggio.
5: Gli israeliani scendono in strada in tutto il paese, lacrime e commozione sul luogo del Nova Festival, dove 3 anni fa più di 350 persone furono uccise da Hamas. Un minuto di silenzio anche nei villaggi del sud di Israele, dove avvennero i massacri. Rabbia invece in piazza Tel Aviv, dove manifestanti hanno tinto di rosso l'acqua della fontana e chiesto un'assunzione di responsabilità dai vertici dello Stato. Sulla spiaggia un'installazione artistica con centinaia di corpi dipinti per rappresentare le vittime del 7 ottobre, con la scritta fallimento totale. E a Tel Aviv in serata si terrà la cerimonia commemorativa nazionale. Faremo i conti con tutti gli assassini, dice il premier Netanyahu. Pesano nella politica israeliana gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre. Resta alto l'allarme per possibili nuovi attacchi, con la minaccia di Hamas, che ha definito il 7 ottobre una giornata gloriosa per il popolo palestinese. Livia Liberatore, GR1.
2: Assalto alla CGIL del 2021. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le 7 sentenze di primo grado. Ribadita la condanna, tra gli altri, a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Il delitto di Garlasco in procura a Pavia, oggi la difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e continuano a emergere dettagli che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante le prime indagini. Simone Gorla.
6: L'ultimo tassello è un appunto del fascicolo interno del RIS di Parma. Il 20 settembre 2007, dopo aver analizzato i pedali della bicicletta di Alberto Stasi, il colonnello Marino scrive che l'OptiTest, l'esame per la ricerca del sangue umano, risulta negativo. Ma secondo chi indaga oggi, questo dato non appare mai in nessuna relazione. E 4 giorni dopo la stesura di questo appunto scatta il fermo di Stasi proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue di Chiara Poggi. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test. Si allunga così la serie di elementi che la procura di Pavia sta mettendo in fila e da cui emergerebbero dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco. Dubbi che si riflettono oggi su Andrea Sempio,

0: l'uomo al centro della nuova indagine.
1: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
0: La difesa di Sempio questa mattina era in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni e prepararsi in vista della richiesta di rinvio a giudizio.
2: Morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, eletta nel 2014 nella lista di sinistra L'altra Europa con Tsipras. Era la figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, figure di spicco del federalismo europeo. Fu tra i fondatori del quotidiano La Repubblica. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Ascoltiamo un passaggio di un suo intervento in cui parlava dei rapporti fra gli stati europei.
3: Io non sono contro battere i pugni, sono contro il battere i pugni di ogni Stato che batte il proprio pugno e poi dopo si vede chi ce l'ha più forte. Io voglio che sia un battere pugni comune che poi diventi una discussione su come cambiare l'Europa. Il rapporto muscolare fra le nazioni è una cosa che è già stata tentata fin qui ed è fallita.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 18, linea al pomeriggio di Radio 1.
4: Pomeriggio di Radio 1.
5: 17:06 per l'ultima chicca del pomeriggio di Radio 1. In studio Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi. E siccome siamo proprio nel pieno della settimana dei premi Nobel, ci potevamo far scappare questa parola del giorno, Nobel.
6: Di oggi il riconoscimento per la chimica Harry Kagan e Ken Sosuai hanno sciolto il mistero sulla simmetria delle molecole.
7: Allora, con noi, comunque sei brava Simona a pronunciare i nomi.
6: Grazie, con la collaborazione di Stefania Livoli in redazione sono riuscita ad accentare.
7: No, perché sono rimasto davvero colpito. Bene. L'ho dovuto dire, annunciare pubblicamente. Annunciare pubblicamente, prima di annunciare invece colui che è il nostro ospite con il quale parleremo proprio di Nobel.
5: Perché insomma noi abbiamo in linea Nicola Donti, buon pomeriggio, è un docente di filosofia del linguaggio e della scienza, divulgatore, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
8: Grazie, un caro saluto a tutti e a tutti coloro che ci stanno seguendo.
5: Ecco, a proposito di filosofia, no? Quello per la filosofia di Nobel non c'è, ma se ci fosse, professor Donti, a chi lo darebbe?
8: Ah, io non avrei dubbi, a Nietzsche.
7: Vedi.
5: Motivo?
7: Diamo anche la motivazione.
5: Motivazione?
8: Certo, immaginavo che mi avreste chiesto. Allora, la motivazione è perché in realtà era uno spirito talmente tanto eclettico che poteva essere annoverato tranquillamente tra i poeti, i filosofi, gli antropologi, ha anticipato la moderna psicanalisi, insomma, uno spirito indomito che non a caso diceva di sé: io non sono un uomo, io sono dinamite. E direi che con il
7: ecco,
8: Nobel.
7: Con il Nobel siamo. A proposito di questa cosa, cioè, ho letto una storia sicuramente singolare a proposito di Alfredo Nobel. Insomma, lui è, sappiamo, la dinamite e via dicendo, che ha avuto questa conversione improvvisa quando sui giornali apparve il suo necrologio. In realtà era il fratello ad essere morto. Ma lui lesse questa storia in cui sui giornali era scritto: il mercante di morto è finalmente morto. Il dottor Alfredo Nobel, che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili, è finalmente andato via da questo pianeta. E lui fu davvero sconvolto da questa sua definizione di se stesso, al punto di investire il 94% della sua infinita fortuna, era un industriale di tutto rispetto, nella creazione di questo premio che nelle sue intenzioni doveva aiutare e condurre l'umanità verso un futuro migliore.
8: Sì, è interessantissimo, molto, è affascinante quello che il potere di un necrologio, naturalmente se puoi leggerlo, perché il problema è questo, che i nostri necrologi almeno
7: non riusciremo mai a leggerli,
8: li dovremmo
7: certo.
8: Leggere. Mi verrebbe da chiedere: se leggessi il tuo necrologio, che ci troveresti scritto? E se nel caso sei in tempo per cambiare qualcosa?
7: Lui è stato in tempo, va bene.
8: Sì, ci ha messo un po' perché i suoi parenti non hanno imparato questo testamento, perché insomma volevano spartirsi l'eredità e certo. Insomma è andata male, però ci abbiamo messo 5 anni o 6 se non sbaglio per mettere in piedi Nobel.
6: Ma professore, andiamo alla radice etimologica di nobile, quindi nobilis, da nascere, noto, conoscibile, e quindi una persona

0: degna di essere conosciuta. Oggi viviamo nell'epoca della visibilità. Come possiamo ripensare questo concetto spostandolo un pochino alla nobiltà d'animo?
1: Ce ne sarebbe un gran bisogno. Il problema è che oggi siamo nella cultura dell'apparire. Eric Fromm una volta disse: dall'essere all'avere, quello che non aveva ancora visto è che si può anche solo apparire. Noi oggi siamo in un'epoca in cui non è importante essere, ma non è neanche più importante avere. Basti pensare a quante case sono in affitto, le macchine a noleggio, le vacanze prese con un mutuo, e insomma praticamente resta da capire: ma io alla fine che cosa ho? Niente. Però l'importante è, soprattutto attraverso i social media, poter apparire, e questo pare essere più che sufficiente. Insomma, la sostanza è come se stesse sparendo. Io sono per un recupero della sostanza, perché è l'unica cosa che fa davvero la differenza.
2: Lei, professor Donti, porta la filosofia anche a teatro, no? Il titolo, L'ora di recupero, per prenderla davvero con filosofia.
1: Sì, ho deciso di scrivere, dirigere, interpretare questa one man show, però tranquilli, non interrogo, sicuramente non obbligo le persone ad andare alla lavagna, ma a pensare sì, però lo farò, giuro, con un atteggiamento leggero, in cui si ride, si riflette e magari ci si emoziona un po', perché la filosofia è capace di fare questo. Vedete, non esistono le materie noiose, esistono solo gli insegnanti noiosi. Io personalmente mi sono annoiato a morte e non voglio perpetrare
3: questo. Vale
1: la
3: per
1: stessa...
3: tutte le materie, Nicola Donti.
1: Assolutamente tutte le materie. Io sono un esempio.
3: Compresa la matematica.
1: Odiato la
3: matematica.
1: Bravo, lo stavo dicendo. Ho odiato la matematica finché non mi è arrivato un insegnante che me l'ha fatta amare, letteralmente.
0: Professore, un'ultima domanda: se lei dovesse darci un esercizio pratico, non per tutti noi, ma anche per i nostri ascoltatori, come si fa a praticare una nobiltà d'essere, di intenti, di azione? Non è che tutti noi possiamo riuscire ad ambire a un Nobel, però nella vita di tutti i giorni magari sì.
1: Ma allora, intanto sforzandosi di essere veramente egoisti, lo so, suona paradossale, ma io ho sempre pensato che siamo egoisti fino a un certo punto, poi ci perdiamo. In realtà, se fossimo egoisti fino in fondo, sapremmo che la nostra felicità dipende dalla felicità della comunità nella quale abitiamo. E quindi in qualche modo l'altruismo è condizione per essere egoisti, e perciò è per essere felici fino in fondo. Quindi, se dovessi suggerire qualcosa, cercare di generare felicità intorno a sé per poter essere felici con se stessi.
2: Siamo in chiusura, ma le chiedo un'ultima battuta rapida. Se mi commenta per il Nobel della chimica la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica.
1: Non la sento, ci deve essere un'interferenza.
2: Pronto?
3: Grazie al professor Donti, grazie ancora.
2: Grazie,
3: Simone,
2: Nicola,
3: saluti.
1: Grazie a voi.
0: Allora,
1: grazie.
0: Per il Nobel della trasmissione radiofonica Rai Radio 1, il pomeriggio di Radio 1 vi dà appuntamento domani con la squadra Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, la redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
3: E con il Nobel alla filosofia, anche se non esiste, a Simona Rigoni e i nostri tecnici Nicola Siani, Max Gambino e la regia di Alex Messina.
2: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Non solo parole.
1: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori Giulia, Nannini e Noemi, pronti a tenervi compagnia con una nuova puntata di Non Solo Parole.
2: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio a tutti quanti, siete pronti per la nuova chicca di oggi? Beh, oggi parliamo di un pezzone che a noi ci fa volare, perché parleremo di Flowers di Miley Cyrus, che è un'artista... Io l'amo, l'adoro vocalmente, ma anche nel suo percorso, nelle sue, diciamo così, colpi di testa, ecco.
1: Lovely. Tosta lei, è sempre stata un po' ribelle. Alla fine d'Anna Montana, quando insomma era questo personaggio che lei interpretava con Walt Disney, era fiction con cui siamo cresciuti noi millennials, e si è molto, ha fatto molta strada, è cambiata tantissimo.
2: Sai che mi piace di lei? Mi piace il fatto che lei sia molto fedele alla versione di se stessa, quella proprio contemporanea, quindi diciamo che le sue canzoni e la sua fisicità e poi il suo stile raccontano molto di com'è lei. Diciamo che lei è un po' come Dolly Parton, non si veste da Dolly Parton, non si veste da Miley Cyrus, lei è Miley Cyrus.
1: E questo è vero.
2: E lo fa pure in questo pezzo, dove se la prende col suo ex.
1: Ed è pazzesca. Noi stiamo parlando di Flowers, una canzone che avete sentito in radio, credo, centinaia di migliaia di volte. Recentissima. E adesso Noemi ci fa sentire come fa.
2: No, magari.
1: Come fa? Un pezzettino.
2: I can buy myself flowers. I can
1: write my name in the sand.
2: Write my name in the sand.
1: Talk to my friend
2: for hours. E sai che io sui testi faccio sempre, me li devo riscrivere, devo sempre tornare in CIA.
1: Siamo una buona coppia. Io ti suggerisco il testo e tu canti.
2: Brava, perfetto,
1: perfetto.
2: Bravissima.
1: Allora, amici, Flowers è una storia bellissima. Intanto è una canzone che vince un Grammy, il primo Grammy di Miley Cyrus.
2: Finally, direi.
1: Quindi ha un'importanza notevole questa canzone, un successo strepitoso,
2: certo,
1: ma soprattutto viene sentita quando esce come un inno all'indipendenza femminile.
2: Bellissimo,
1: no?
2: Sì.
1: E allora analizziamolo un po' questo testo.
2: Certo.
1: A proposito, ti ho detto che te li suggerisco io testi. Lei nel testo dice: I can buy myself flowers.
2: Certo.
1: Mi posso comprare i fiori da sola, write my name in the sand, anche scrivere il mio nome sulla
2: sabbia
1: da sola, talk to myself for hours.
2: Ah, beh, qua noi donne ce la facciamo, hours and hours.
1: Parlare a me stessa per ore da sola. Però, yes, I can love me better than you can.
2: E questo lui faceva un po', secondo me, il verso anche al pezzo, quello When I Was Your Man di Bruno Mars, dice ti compro i fiori e qua di là. È bellissimo perché è un inno un po' femminista del dire non dimenticarti che la migliore ad amarti devi essere te. Poi dopo gli altri te possono pure amare, però se tu non hai rispetto di te stessa, se tu non capisci la tua forza,
1: il tuo valore,
2: è difficile che gli altri poi te lo diano.
1: Questo, anche perché
2: questo
1: la canzone...
2: lo sappiamo. Ce l'ha insegnato la vita, vero? Me l'ha insegnato.
1: Soprattutto quando passi una certa età, secondo me dopo i 35 l'hai capito questa
2: lascia
1: cosa.
2: Perda.
1: Sì. Comunque, insomma, lei alla fine dice: yes, I can love me better than you can, no? Quindi io mi posso amare meglio di come fai tu. Ma il dettaglio pazzesco su questa canzone è che nasce come una canzone tristissima, in realtà
2: lentissima,
1: ma soprattutto lei stava sotto a un treno, cioè questa canzone che ha vista come un inno all'indipendenza femminile, alla sì mi posso comprare fiori da sola, in realtà lei l'ha scritta da vera sottona, perché si era appena lasciata dal marito
2: Liam Hemsworth, che è il fratello dell'Hemsworth, quello che fa Thor.
1: Bravissima.
2: Sono dei ragazzi brutti, poi
1: bellissimi.
2: Un po' come Jennifer Aniston quando si era mollata con Brad Pitt, che non poteva manco dire vabbè, ma non era mica Brad Pitt,
1: esatto.
2: No, era proprio lui.
1: Esatto. Quindi lei si lascia da lui, sta sotto a un treno e scrive questa canzone, certo, dove ci sono tutte queste cose. Sì, mi posso comprare fiori da sola, sì, posso scrivere il mio nome sulla sabbia da sola, ma finiva con I can't love me better than you can. Finiva con ma non posso amarmi meglio di come fai tu.
2: E questo è bello, che lei ci sia arrivata piano piano, no? A questa scoperta. Io me la immagino, lei che è una certa tristissima, se guarda allo specchio e dice: Ma che cazzo?
1: Esatto.
2: Io mi posso amare molto meglio. Ed è bella questa cosa, soprattutto lo sai perché? Perché lei fa uscire il pezzo il giorno del compleanno di Liam Hemsworth.
1: Ma guarda un po' che caso, ascoltiamola allora.
2: Vai, ciao Liam, divertiti.
3: We were good, we were cold, kind of dream.

0: che la grandissima Gloria Gaynor, I Will Survive, è stata una bellissima reference per questo pezzo.
1: Lo sai che adesso che lo dici?
0: Vabbè, però è bellissimo avere delle reference così, soprattutto perché lei raccontava una roba simile.
1: La stessa.
0: First I was afraid, sì. I was petrified. All'inizio ero un po' paurosa, ero pietrificata, perché non pensavo fosse possibile vivere la mia vita senza te al mio fianco.
1: Vero?
0: Però dopo un po' invece mi sono svegliata e ho detto, ma sai che c'è?
1: Sopravvivo.
0: I will survive. È bella questa cosa, che delle canzoni che raccontano una cosa simile si assomigliano. Tra l'altro, guarda, ci sono partite una serie di gossip all'interno di questa canzone, perché c'è una casa che brucia e la casa
1: nel
0: di Miley Cyrus
1: nel video
0: e la casa di Miley Cyrus e Liam Hemsworth è bruciata durante lei era, penso che stesse girando una serie televisiva.
1: Sì, ma è bruciata durante l'incendio di Malibu.
0: Poi dicevano che nella villa in cui lei ha girato il video era la villa dove lui la tradiva con Jennifer Lawrence.
1: Mai confermata.
0: E poi dicevano che il vestito che lei indossa, quello dorato mi sembra, sì, era lo stesso vestito simile a quello indossato da Jennifer Lawrence. Chissà, chi lo sa,
1: qui
0: mia
1: un
0: cara.
1: Po' di verità c'è, ci
0: adoro,
1: sono le foto.
0: Il gossip, lo adoro.
1: Sì, questa canzone ha fatto parlare molto, ovviamente, ma poi ecco, come dicevi, anche la data di uscita, 13 gennaio 2023.
0: Esorcizzava, dai, grande Miley.
1: Esorcizzava molto. Esorcizzava talmente bene che ci ha vinto un Grammy nel 2024 come miglior performance pop e solista, non solo, ma anche come Record of the Year, cioè il riconoscimento più alto, no, che tu puoi vincere. Grammy è Record of the Year, ovvero canzone dell'anno.
0: Sì, ma a me fa troppo ridere la faccia che fa lei quando guarda il Grammy e fa "This is my first Grammy", come per dire brutta merda, grazie mille. No, non si può dire brutta merda. "This is my first Grammy, Liam", nonostante tutto, vedi, grazie mille, mi hai fatto scrivere un grande pezzo.
1: Esatto.
0: Grande rivincita, soprattutto perché dopo una vita privata sempre sotto gli occhi di tutti, Miley usa il pop per recuperare il diritto di raccontarsi senza dover spiegare ogni particolare. Ma noi abbiamo fatto un po' come
1: dentro. Lasciatecelo fare un pochino, comunque la canzone lo richiedeva. Nello specifico, la performance dei Grammy 2024 è sensazionale, te la ricordi? Dove lei canta
0: con i fiori, il significato dei fiori, bellissimo.
1: E ad un certo punto, cantando la canzone, fa "But they remember I", ma poi mi sono ricordata "I just won my first Grammy".
0: Bellissima, "I just won my first Grammy". Grazie mille, mio caro.
1: Sì. Va bene, ci è piaciuta Flowers di Miley Cyrus. Tu quanto pensi sia importante, Noemi, rimanere così fedele alla tua identità come ha fatto Miley nel corso degli anni?
0: Io penso che sia fondamentale nell'ottica di cambiare, di evolverci, però è bello sempre quando saliamo sul palco non siamo mascherati da nessun altro, come quello che ho detto all'inizio, no? Dolly Parton con le sue unghie laccate, i suoi capelli platino, il suo modo di fare schietto, sincero, quel senone che lei aveva, però lei era se stessa, nonostante fosse anche una visione estremizzata, molto femminile, molto donna, molto a tinte forti, però lei era lei. Miley Cyrus è se stessa, e credo che per un artista, vedi pure per esempio i Queen, no?

0: Freddie Mercury, sembrava quasi una divisa quella che lui portava sul palco, ma quello era lui. Non era travestito da nessun altro se non se stesso. La parte migliore e peggiore di sé, che è quella che portiamo sul palco.
1: E poi è bello quando di questi artisti vedi l'evoluzione, per esempio da Wrecking Ball, penso a Miley Cyrus.
0: Certo.
1: No? A questa canzone c'è un mondo.
0: Bella era totalmente lei in Wrecking Ball, totalmente in rottura con tutto quello che era l'universo Disney che lei rappresentava, con questa Anna Montana super pulita, super carina, la figlia di un grandissimo cantante country, no? Che poi è suo papà.
1: Ed era talmente in rottura che nel video lei prende proprio la Wrecking Ball.
0: I'm coming like a Wrecking Ball.
1: Letteralmente la palla per demolire le cose, le costruzioni.
0: Era quello l'unico modo di uscire, perché poi visto che Disney in realtà li trita i talenti, tanta gente poveraccia non ce l'ha fatta, pensa a Demi Lovato, pensa a tutta quella generazione. Le uniche sono lei, Ariana Grande
1: Selena
0: Gomez, che comunque si è salvata per il rotto della cuffia perché ha trovato The Love of Her Life.
1: Sì, il buon Benny Blanco.
0: Benny Blanco, che strange, che è figo lui, però si vede che ha scritto un sacco di cose belle. E però bella, mi piace Miley, poi mi piace la sua affezione anche per il country e il fatto che scrive delle grandi canzoni. Questo è un grande pezzo, ce ne ha tanti nel suo repertorio, meraviglia.
1: A proposito di grandi canzoni, noi adesso vi dobbiamo salutare, ma
0: che l'ho già fatto quest'estate, non fa male, fa male ragazzi.
1: Ma non vi lanciate, vi lasciamo con Malika Ayane, Una possibilità.
0: Brava.
1: Grazie alla nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi, e noi ci sentiamo domani.

0: Oggi economia.
1: Profondo rosso sui mercati finanziari. Oggi economia parte da qui, dalla fiammata del petrolio e dal riaccendersi delle tensioni sui titoli di Stato. Ma poi ci occuperemo anche di giovani e di lavoro del futuro. Ben trovati all'ascolto, io sono Amalia Carosi e do subito la linea a Fabrizio Patti a Milano per le chiusure delle piazze europee.
2: Sì, buonasera. Le borse europee chiudono in calo in questi istanti dopo aver ampliato le perdite nel pomeriggio. Maglia nera proprio Milano, che ha ceduto 2,5 punti percentuali, scivolando sotto la soglia dei 50.000 punti. Questo in una giornata in cui invece Parigi e Francoforte sono arretrate di circa 1 punto percentuale, mentre Londra ha limitato le perdite a meno 0,85%. Per quanto riguarda le borse americane, c'è un calo che riguarda soprattutto l'indice Dow Jones, meno 1%, mentre scendono di poco più di 0,5 punto percentuale S&P 500 e Nasdaq. Il tema dominante è la discesa del prezzo dei titoli di Stato e quindi la salita del loro rendimento. Negli Stati Uniti stanno salendo di 8 punti base, sia quello del Treasury decennale arrivato al 5,35%, sia quello del trentennale al 5,72%. In entrambi i casi si tratta del massimo dalla primavera del 2002. Londra è arrivata anche in Europa, dove invece ieri i rendimenti erano scesi. In questo momento il rendimento del BTP italiano sale di 7 punti base e lo spread con il Bund tedesco si allarga di 8 punti a quota 115. Tutto questo si ripercuote sui titoli a piazza affari. C'è una correzione del settore tecnologico, meno 6% per Technoprobe, che però era salita di quasi il 300% nell'ultimo anno, e vanno male soprattutto i bancari, che a Milano pesano molto, con Unicredit e Intesa in discesa di oltre il 4%, un andamento che va detto riguarda le banche in tutta Europa.
1: Grazie Fabrizio Patti. Allora, da questi dati, dalle tensioni sui titoli di Stato che pesano appunto, come abbiamo sentito, sui mercati finanziari, noi sentiamo la nostra analista Claudia Segre, President di Global Think Foundation. Buonasera.
3: Buonasera.
1: E partirei subito dal dato dello spread tra BTP italiani e Bund tedeschi, 119 punti più 12%. Che cosa significa questo?
3: Significa che questo spread, che misura di fatto quanto siamo rischiosi rispetto alla Germania, rispetto a quello che invece è il rendimento, non configura una crisi di fiducia per l'Italia come è stato nel 2011, ma siamo di fronte a un rialzo generalizzato dei tassi che coinvolge tutta l'Europa, quindi preoccupa decisamente più la Francia che l'Italia, e quindi dobbiamo subire questa volatilità a gioco forza.
1: Sono i rendimenti, che l'abbiamo sentito anche prima da Milano, a preoccupare. Quello italiano è al 4,63%, i massimi da 3 anni, ma quelli americani, Treasury Bond, l'abbiamo sentito, il decennale è al 5,33, al top dal 2002. Oggi anche il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato l'allarme: servono azioni decisive, ma quali e chi le deve intraprendere?
3: Sì, come lei diceva, il rendimento che misura quanto ci costa davvero il debito in questo momento. Come dice colei che guida il Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, un debito pubblico mondiale che al massimo dal dopoguerra supera il 100% del PIL globale, e questo debito così alto alimenta l'inflazione, che non si riduce solo con un miglioramento della crescita. E queste scelte molto dure che dovranno fare i paesi derivano da quelle riforme che hanno tardato a portare avanti, e ha una sorta di concertazione anche per affrontare questi livelli di debito, perché ogni nuova emissione anche per noi italiani evidentemente costa di più e i margini delle manovre pubbliche si vanno a restringere.
1: È un po' tardi però per certi per tornare indietro per certi debiti pubblici, penso a quello americano appunto, o ancora è possibile qualche azione nel breve periodo, perché appunto il Fondo Monetario lancia l'allarme sul breve periodo?
3: Sì, infatti la difficoltà, e lo vedremo anche nelle minute della Fed stasera, sta nella capacità di mantenere, come d'altronde stanno facendo anche gli americani, un'economia comunque brillante, ma non ci si può appoggiare su un allargamento del debito fuori misura. Quindi anche dall'esito delle minute di oggi cercheremo di capire, non avremo un ulteriore rialzo dei tassi fino alla fine dell'anno, però sicuramente il problema rimane quello di un prezzo del denaro che, a causa dell'energia e dell'inflazione dei debiti, preoccupa decisamente più ancora dello spread, e quindi le misure a cui sono chiamati i governi di contenimento del debito devono essere drastiche, ma questo si scontra con le difficoltà politiche soprattutto dei paesi

0: europei di poterle attuare.
1: Le minute della Fed diceva che sono appunto perché le spiegazioni del perché la Fed a settembre ha rialzato i tassi dopo 3 anni. Allora io ringrazio Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, alla nostra analista che sarà con noi anche domani, e do il benvenuto a Carlo Chiattelli, People Consulting Leader di EY Italia. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, con lei parliamo dei tecnici dei lavori del futuro. Le aziende cercano delle figure molto specializzate, non sempre le trovano. Voi avete EY Italia, avete svolto una ricerca, no, sull'offerta formativa del sistema degli istituti tecnologici superiori. Intanto, se ci spiega velocemente cosa sono, esistono da più di 20 anni, ma insomma con il governo Draghi sono stati molto riformati e un'ulteriore accelerazione è arrivata negli ultimi anni. Come funzionano e dalla vostra ricerca che cosa emerge?
2: Allora, gli ITS in breve sono formazione post diploma professionalizzante, altamente tecnologica, parallela all'università, ma non rilasciano titoli accademici. Si rivolgono tipicamente ai diplomati degli istituti secondari tecnici e professionali, ma in realtà ormai attraggono anche molti diplomati dei licei o anche persone che hanno già svolto una esperienza di lavoro e vogliono riqualificarsi. È un pezzo del sistema di istruzione che, come ricordava lei, è piuttosto nuovo, sta crescendo molto. L'ultimo dato ufficiale che abbiamo riguarda i diplomati del 2024, erano circa 10.000. Tuttavia quello che sappiamo è che la domanda potenziale per questo tipo di profili tecnici qualificati è molto più alta. Quindi chi intraprende questi percorsi formativi, chi decide di iscriversi...
1: Meno del 10% della domanda viene, esatto, assorbito, no? Quindi le aziende viene ne assorbito. Chiedono molti di più. Quanti ne escono ogni anno?
2: Le dicevo, l'ultimo dato ufficiale 10.000, sappiamo che i numeri sono in crescita perché sono cresciuti gli iscritti, però aspettiamo a dare dei numeri precisi quando il ministro pubblicherà i diplomati del 2025.
1: Allora, sono 10, diciamo, le aree formative, tecnologiche, meccatronica. Quali sono quelli maggiormente richiesti dalle aziende? Quali settori che appunto non si riescono a colmare con i profili professionali richiesti?
2: Ma in realtà gran parte della domanda di questo tipo di profili tecnici qualificati viene da settori come, appunto, ricordava lei, la meccatronica, la meccanica avanzata, energia e sostenibilità, sistema casa e ambiente costruito e anche servizi per le imprese. Poi evidentemente in tutte e 10 le aree tecnologiche in cui è organizzata l'offerta ITS c'è molta più domanda di profili qualificati rispetto poi all'output attuale del sistema. Quindi chi intraprende sa che ha una forte probabilità di trovare un lavoro stabile, un lavoro coerente con il percorso formativo.
1: A seconda però di dove si trova, perché secondo la vostra ricerca c'è un divario nord-sud, essendo questo tipo di formazione, questi istituti tecnologici superiori molto legati alle aziende. Brevemente, ci racconti come va al sud e come va al nord, insomma, per gli ITS?
2: Ma in realtà va bene ovunque, chiaramente siccome il tessuto imprenditoriale è più fitto al nord, ci sono più fondazioni ITS, un'offerta maggiore di percorsi, quindi più possibilità di formarsi, più possibilità di passare dei periodi di esperienza di lavoro in azienda, perché gran parte dei percorsi formativi è effettivamente basato sull'esperienza diretta applicata. Però anche al sud ci sono delle esperienze molto interessanti, i fondi del PNRR sono stati spesi bene, sono stati costruiti laboratori, campus, esperienze molto interessanti in regioni come la Puglia, la Sicilia, la Campania, e anche lì i diplomati all'esito di questi percorsi riescono a trovare lavoro normalmente entro un anno dal diploma.
1: Allora, Carlo Chiattelli, io la ringrazio per essere stato con noi, per aver illustrato la vostra ricerca di EY Italia, formare i tecnici del futuro. Oggi Economia, a cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Vi ricordo la nostra mail per scriverci, segnalarci temi, economico@rai.it, e da Amalia Carosi un cordiale proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 7 ottobre. Ve lo avevo anticipato nella puntata di ieri che oggi avremmo aperto lo sportello Condominio Italia, e tutte le volte che noi parliamo di condomini, di liti, di riappacificazioni in condominio, di decreti ingiuntivi, di morosità, insomma, abbiamo un grande successo. È tornato a trovarci un amico di questo programma ed è il dottor Francesco Prestanicola. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi.
1: Grazie a lei.
2: Con vero piacere.
1: Allora, partiamo subito, facciamo un botta e risposta. Io mi scuso con tutti gli ascoltatori che hanno mandato le domande, ma non li citerò tutti, anzi non ne citerò nessuno, perché vorrei esaurire il più possibile gli interrogativi che ci hanno fatto arrivare anche sui canali di messaggistica mia personale e sui canali social. Prestanicola, allora, il delegato non può delegare se lascia l'assemblea?
2: No, il delegato,
1: parliamo di deleghe.
2: No, non può.
1: Perché?
2: Sì,
1: perché?
2: Perché diciamo che c'è un adagio latino che il delegato non può delegare a sua volta, perché non può consegnare in mano ad altri il potere che gli è stato concesso a essere, diciamo, rappresentato dal suo delegante, quindi non può trasferire questa procura ad altri.
1: Senta, ma la delega può essere fatta anche verbalmente o su WhatsApp, oppure bisogna firmare il famoso modulo cartaceo?
2: Allora, la delega è imposto, diciamo, dal codice che sia in forma scritta. WhatsApp, sì, è scritta, sì, va benissimo, non c'è nessun problema. L'unica cosa che io consiglio sempre è di firmare il modulino in calce alla lettera di convocazione, perché ci sono una serie di diciture di legge, quindi che si dà per rato e valido tutto quello che è in potere, eccetera eccetera, e quindi si tutela un pochino il delegato, ecco, e il delegante.
1: Senta, noi lo sappiamo ed è proprio per questo che abbiamo aperto il nostro Condominio Italia. Insomma, le assemblee di condominio non è che ci fanno, come dire, ci fanno piacere, anzi molti inventano impegni eccetera, perché sono fatte di sera, perché poi spesso si litiga, perché c'è molta normativa, molta burocrazia, e quindi io ci vado sempre, però moltissimi che conoscono, insomma, puntano a dare la delega. Allora, ci chiede un ascoltatore: si può fare una delega permanente a qualcuno?
2: Sì,
1: questa è una bella domanda,
2: una procura notarile,
1: quindi bisogna andare dal notaio, non basta soltanto il modulo.
2: No, esatto, cioè un modulo permanente no, perché la delega si dà per determinati argomenti che sono all'ordine del giorno. Infatti il delegato non può eccedere, no, a determinati argomenti, perché non perderebbe il potere di rappresentanza, e quindi solo tramite una procura.
1: Allora, io se voglio delegare permanentemente un amico del mio condominio, devo portarlo dal notaio e fargli una procura.
2: Esatto, una procura che poi andrebbe fatta, sì, ecco, questa è la materia un po' più complessa, diciamo, che non riguarda noi, ma la materia notarile.
1: Sì.
2: La procura secondo me dovrebbe essere comunque una procura generale oppure speciale a parlare dei temi dell'assemblea di condominio, ma se non sappiamo quali sono, ci sono dei rischi, quindi forse una procura generale, però sarebbe una, come dire, firmare un assegno in bianco.
1: Un assegno in bianco, certo.
2: Esatto.
1: Amico, ci si deve
2: forse
1: proprio fidare molto, no? Ecco, ma spesso io ho visto gente che delegava qualcuno che non fosse del condominio. Ma è possibile?
2: Sì,
1: si può fare.
2: Cioè,
1: il mio avvocato di fiducia, il mio commercialista di fiducia può venire con la mia delega in assemblea condominiale?
2: Sì, e a questo punto mi viene in mente una cosa che molti condomini fanno, che però è di principio sbagliata, cioè vengono in assemblea loro con il loro commercialista, il loro avvocato, che però non hanno potere di rappresentarli. Siccome l'assemblea è dei condomini, quando si va in assemblea con l'avvocato, l'avvocato in realtà dovrebbe essere il nostro rappresentante e non il nostro aiutante durante la seduta assembleare. Lo dico perché alle volte nascono delle questioni, e se c'è qualche presidente un po' pignolo o comunque attento a queste cose, potrebbe chiedere che partecipi o il delegato o la persona.
1: Oppure l'avvocato, certo. Ma quante deleghe al massimo si possono ricevere?
2: Dipende da

0: regolamento di condominio, perché ogni regolamento di condominio ha una sua regolamentazione interna rispetto al potere di rappresentanza, o se no ci si rifà a quello che dice il codice, ossia che nessuno può rappresentare più del 20% delle teste e del 20% dei millesimi qualora il condominio sia di numero superiore a 20 unità immobiliari, 20 condomini.
1: Allora, stiamo parlando delle deleghe appunto Sportello Condominio Italia, e ripartiamo da questa domanda: posso delegare l'amministratore di condominio? Ma la risposta di Francesco Prestanicola arriverà tra poco, dopo questo brano musicale. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al dottor Francesco Prestanicola, che è il nostro, diciamo, consigliere per lo sportello Condominio Italia. Cerchiamo di evadere tante domande, tanti interrogativi che ci sono arrivati. Sono arrivati anche a me sui miei canali di messaggistica personali e sui social. La domanda su cui ci siamo fermati nel primo blocco di questa puntata era la seguente: posso o no delegare l'amministratore di condominio? Che mi dice, dottor Prestanicola?
1: No, perché è vietato dal codice. Una volta si poteva fare, anzi era una cosa piuttosto, diciamo, usata, ecco, la delega all'amministratore di condominio. E quindi no, dall'avvio della riforma, dall'avvento della riforma, ma insomma, stiamo parlando del lontano 2013, non è più possibile delegare l'amministratore.
0: Senta, in caso di comproprietà, perché esiste anche questo, tutti devono essere rigorosamente invitati in assemblea? Quanti voti hanno? E se non sono d'accordo, quale voto?

0: vale?
1: Allora, assolutamente sì, tutti devono essere regolarmente convocati in assemblea, quindi per questo è molto importante che noi amministratori curiamo bene l'anagrafe condominiale per non dimenticarci di convocare qualcuno. È anche vero che se ci sono dei cambi all'interno della struttura della proprietà deve essere anche il condomino che ci informa. Comunque sì, devono essere convocati tutti, hanno diritto a, diciamo, la comproprietà rappresenta una testa per il condominio e la quota millesimale corrispondente, e devono mettersi d'accordo tra loro. Se non si mettono d'accordo tra loro potremmo avanzare una tirata a sorte, non lo so.
2: Ho capito, cioè, l'ha giocata ai dadi, sta scherzando.
1: Esatto.
2: Senta, ma gli usufruttuari possono partecipare all'assemblea?
1: Sì, sì, assolutamente. Usufruttuari e nudi proprietari, siccome con l'avvento della riforma del condominio, del codice, diciamo, di alcuni articoli del codice civile, c'è anche una responsabilità in solido tra nudo proprietario e usufruttuario.
2: Anche sui debiti, no?
1: Certo, sì, assolutamente, sui debiti assolutamente, quindi mentre prima era netta la distinzione e anche ora in realtà lo è, però c'è questa responsabilità insolita e quindi entrambi devono essere sempre informati di quello che accade all'interno della...
2: Ma chi paga le spese tra nudo proprietario e usufruttuario?
1: Le spese ordinarie le paga l'usufruttuario, quelle straordinarie il nudo proprietario. Però nel caso in cui manchino questi pagamenti al condominio, l'amministratore può riscuotere le somme indistintamente dall'uno o dall'altro, essendo coobbligati.
2: Coobbligati. È vero che se non partecipo all'assemblea succede qualcosa oppure non succede niente?
1: Ma diciamo che la cosa più antipatica
2: è che le decisioni passano sopra le nostre teste, è vero?
1: Ma sì, sì, assolutamente. Cioè, non partecipare vuol dire rinunciare a esprimere il
2: diritto,
1: proprio
2: diritto di voto.
1: Voto,
2: certo,
1: ecco. Quindi
2: sì.
1: Di questo. Diciamo che per alcuni la cosa più grave è che devono andare in posta a ritirare il verbale dell'assemblea, però fondamentalmente succede questo, ecco, che si perde il diritto a partecipare a una decisione che poi è una decisione che ci obbliga comunque, nel senso che non è che se sono assente non posso
2: fare come mi pare, certo, perché la maggioranza decide e io ovviamente subisco le decisioni. Senta, ma si possono fare lavori nell'appartamento senza avvisare il condominio?
1: Allora, ognuno nel proprio appartamento può fare quello che ritiene più opportuno. Ovviamente ci sono dei limiti a questo, che sono relativi al non creare un pregiudizio alla staticità del palazzo, al cambio di decoro architettonico e quant'altro. E di norma è buona educazione mandare una mail, magari una semplice comunicazione comunque all'amministratore,
2: certo,
1: in cui si è aperto che si stanno facendo dei lavori, si danno anche i riferimenti della CILA, se è stata aperta una CILA con un numero di protocollo, e l'importante è rispettare gli orari di riposo. Questo è uno dei temi su cui si discute di più.
2: Che sono quali? Qual è l'orario di riposo?
1: I lavori rumorosi, attenzione,
2: sì,
1: non tutti i lavori rumorosi non devono cominciare mai prima delle 8 del mattino e mai devono essere fatti tra le 14 e le 16. Questo almeno per quanto riguarda
2: E fino
1: Roma,
2: a che ora? E fino a che ora?
1: Non c'è un orario,
2: non c'è,
1: diciamo, un orario di fine non c'è. Di norma le attività rumorose si interrompono dopo le 23.
2: Dopo le 23.
1: Può riguardare altre cose, non di certi lavori. È una cosa che non sanno, che ignorano in molti, festivi e prefestivi, mai prima delle 10 e invece delle 14 si interrompe tra le 13 e le 16.
2: E le 16.
1: Fateci pranzare in pace.
2: Va bene, grazie di cuore a Francesco Prestanicola. Noi riapriamo lo sportello Condominio Italia tra un po' di giorni, quindi o la prossima settimana o quella dopo, e quindi l'aspettiamo ancora. Grazie.
1: Con vero piacere, grazie a voi.
2: Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, grazie al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. E allora, siccome abbiamo parlato di una materia sensibile come quella condominiale, se vi va di riascoltare, abbiamo dato tanti consigli utili, la puntata lo potete fare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani, sempre alle 17:40, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Un saluto affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
3: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
2: E l'attenzione alla strada?
3: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
2: Qual è il beneficio per chi guida?
3: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
2: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Membri dell'Unione Europea, in particolare i temi dell'energia, della sicurezza e dell'immigrazione. Linea all'inviata Carla Macrellino.
1: Sempre pronti ad intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili per contrastare il caro carburante. È la rassicurazione della Premier dal vertice con i paesi del Mediterraneo europeo qui a Spalato, in cui la questione energetica è stata centrale. Una strategia che la Premier sta valutando con attenzione, guardando a cosa accadrà nelle prossime ore, spiega.
2: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
1: Nella conferenza stampa finale del vertice, Giorgia Meloni evidenzia l'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali e la maggiore flessibilità chiesta all'Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
2: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
1: E lasciando il vertice, la Presidente del Consiglio si dice serena, come sempre, sul voto finale di domani alla Camera sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
0: Eni ha intanto abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro. Il gruppo fa sapere di condividere le necessità espresse dal Presidente del Consiglio e di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile, con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi. Secondo il Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio al self-service è 2,04 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. E nel frattempo continua la corsa dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. A Londra viaggia sui 101 dollari al barile, a New York superata quota 90. In crescita anche le vendite sui titoli di Stato di Francia, Grecia e Italia, e così per le borse europee è stata una seduta decisamente in rosso. Milano la peggiore, meno 2,5%, perdite oltre l'1,2% per Francoforte e Parigi. Firmato il rinnovo del contratto 2025-2027 per circa 137.000 dirigenti della sanità, medici e non. L'aumento medio è di 560 euro lordi al mese, un risultato importante che riconosce il valore, le competenze e le responsabilità del comparto, commenta Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Giornata di commemorazioni in tutta Israele 3 anni dopo l'attacco guidato da Hamas, in cui persero la vita 1200 persone e 251 furono sequestrate. Tanta commozione, ma anche proteste e la richiesta di un'inchiesta sui massacri.
3: A Tel Aviv si prepara la cerimonia nazionale di stasera, organizzata dalle famiglie delle vittime del 7 ottobre. Nel pomeriggio in città si sono concentrate le proteste. I manifestanti hanno tinto di rosso l'acqua di una fontana e chiesto un'inchiesta statale sui massacri commessi da Hamas 3 anni fa. Sulla spiaggia è apparsa un'installazione artistica con centinaia di corpi dipinti sulla sabbia, con la scritta "Fallimento totale". "Faremo i conti con tutti gli assassini", dice il premier Netanyahu. Nei luoghi dell'attacco al sud del paese ci sono le lacrime e la commozione. In tanti si sono riuniti sul sito del Nova Festival, dove 3 anni fa più di 350 persone, giovani in gran parte, furono uccisi da Hamas. Un minuto di silenzio ha fermato tutto il paese all'alba, nell'ora in cui iniziò l'attacco. 3 anni dopo pesano nella politica israeliana gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre. E resta alto l'allarme per possibili nuovi attacchi. Livia Liberatore, GR1.
0: La cronaca: tentato omicidio è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Roma in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera.
4: L'attore 42enne, che ha recitato nel film Diaz e nella serie Suburra, sarebbe stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma. Jacopini è caduto dal monopattino urtando violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. Gli aggressori, in base alle immagini delle telecamere di sorveglianza e al racconto di una testimone che ha soccorso l'attore, sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa perduta durante l'aggressione. Gli investigatori non escludono l'ipotesi che i responsabili siano gli stessi che 24 ore prima, nella stessa zona, hanno compiuto 2 azioni simili, vittime una donna che passeggiava e un'altra persona sempre a bordo di un monopattino. Daniele Lettig, GR1.
0: È tutto, linea ora al rosso e il nero.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Valerio Penna. In apertura il MED 9 a Spalato, sul tavolo del vertice dei capi di Stato e di Governo dei nove paesi del Mediterraneo.

0: il rosso e il nero.
1: 35 secondi dopo le 18.05, tutto è pronto per cominciare. Forse, vediamo.
2: Passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
1: Sono Vladimir Luxuria e c'è anche...
3: Io sono Francesco Storace e lodo la tua precisione.
1: Certo.
3: Dalla spiaggia di Fiumicino, dove sono andato a pronunciare il discorso del mare dopo quello della montagna, ma per il centrodestra,
1: ma voi...
3: ero vestito in maniera civile.
1: Vabbè, hai smesso di prendermi in giro?
3: Anzi, normale, direbbe il generale Buttiglione. No, non era Buttiglione,
1: No, devo dire che quel video mio fatto lì a Gravellona Toce ha fatto il, è diventato virale, dove mi inginocchio.
3: Ma non hai idea, non hai idea quanti me l'hanno mandato.
1: Poi ho visto anche la tua intervista su Radio Atreio in cui dici che non c'è, che sono irrecuperabile. Vabbè, faremo i conti. Luxuria Storace con il rosso e il nero fino alle 19, c'è anche un numero di telefono per i vostri commenti.
3: Certo, è il 335-699-2949. Ma hai visto quanti 9? L'hai mai preso in pagella?
1: Guarda, io sono sempre andata molto bene a scuola, sai?
3: Ma mi diceva la tua insegnante, no?
1: No, no, guarda, su quello non puoi mettere bocca. Laureata con 110 e lode. Ti è, becca di questo, vabbè, in carta vabbè, e porta a casa.
3: È falso, diploma falso.
1: Allora, oggi è 7 ottobre, immaginate già di cosa parliamo.
3: Sì.
1: Cominciamo a farlo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
3: Il 7 ottobre è nella storia, fu pogrom, massacro indiscriminato, eccidio di massa contro un popolo. La storia la vuole scrivere chi ha deciso di cancellare Israele e gli ebrei dalla faccia della terra. E il conflitto conseguente continua ancora. Gridano dal fiume al mare proprio per sostenere la fine della speranza per due stati e due popoli. L'opzione Propal non prevede una patria per Israele. E qui sta il dramma dello stesso Occidente. Ma la storia di quel 7 ottobre non può essere rimossa per le pur gravi rappresaglie successive. Non c'è mai stata una guerra con i guanti. Il mondo è in grave ritardo e l'antisemitismo va stroncato senza indugio. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
1: Sono passati 3 anni da quel disumano attacco terroristico di Hamas, le cui immagini al telegiornale con neonati sgozzati, ricordo, mi hanno fatto piangere, come anche le scene di quel rave con quei ragazzi, doveva essere un luogo di divertimento ed è diventato un mattatoio. 1200 israeliani uccisi. Doveroso non dimenticare. Doveroso però anche ricordare che a fronte di quei 1200 israeliani uccisi ci sono anche 75.000 morti palestinesi, la cui maggioranza è rappresentata da donne e bambini, nella vendetta genocida del governo di Netanyahu, tra l'altro attaccato a Tel Aviv, l'abbiamo appena sentito dal GR1, con manifestazioni di protesta contro di lui fatte dagli israeliani. Per questi palestinesi non c'è un giorno come questo da dedicare e i bombardamenti e le occupazioni abusive continuano. Tutto questo mentre da noi si discute sul, secondo me, discutibile DDL antisemitismo.
3: Tutto un programma questo editoriale.
1: Tutto un programma. Allora, abbiamo con noi Emanuele Fiano, già deputato del Partito Democratico e leader di Sinistra per Israele. Benvenuto.
4: Grazie dell'invito, buonasera.
3: E anche bentornato. Onorevole Fiano, quanto dolore si sente ancora tra gli ebrei?
4: Beh, tantissimo, perché il 7 ottobre del 2023 è stata l'aggressione più forte, più sanguinosa avvenuta dentro i confini dello Stato di Israele dal 1948 ad oggi, e la quantità di dolore, di paura e di terrore che ha provocato è incommensurabile, anche se ci sono comunque persone da quella ferita sono state toccate, penso a padri che hanno perso i figli, a figli che hanno perso i genitori o le mogli violentate e uccise, che comunque li ho appena incontrati in Israele e anche nei territori palestinesi, che

0: sono ancora costruttori di pace, come Mao Zedong, come i genitori del parents.
1: Ogni tanto, ecco, ogni tanto perdiamo l'audio, se si può, ecco, sistemare. Grazie, okay. Prego. Continui.
0: No, dico, è un lutto terribile che ha prodotto una ferita. Non tutti, come dire, la conservano, anzi, per fortuna, la conservano solo come matrice di odio, di vendetta. Ci sono persone eccezionali che da quel lutto terribile hanno intrapreso strade di pace, che è una cosa che per me è la strada che io vorrei percorrere sempre. Nel lutto ricordarsi che si può sempre ricostruire.
1: L'urlo di dolore di una madre che vede morire il proprio bambino è uguale sia se si tratta di una madre israeliana sia che si tratti di una mamma palestinese. Secondo lei la risposta di Netanyahu al 7 ottobre è stata giusta, proporzionata?
0: No, non lo penso, e ovviamente penso che il sangue di un bambino innocente, a prescindere dalla sua etnia, il luogo dove vive, da quello che hanno fatto i genitori, sia e debba sempre essere uguale in tutto il mondo, e bisogna sempre lottare perché quei bambini non muoiano. No, penso, come hanno pensato molti israeliani, che la reazione, la guerra che c'è stata sia stata ovviamente molto al di là della legittima decisione di rispondere a quell'aggressione. Penso, come aveva pensato addirittura il ministro della difesa licenziato da Netanyahu, che la guerra si sarebbe potuta interrompere nei primi mesi del 2024. Penso in generale sempre che combattere, cioè che pensare di risolvere la questione per gli israeliani, la questione palestinese, o per i palestinesi la questione israeliana, o in generale la questione israelo-palestinese con la forza, non solo sia una soluzione che a me non piace, ma penso, se dovessi solo ragionare pragmaticamente, ma non moralmente, ma solo pragmaticamente, che non porta soluzione, come si vede che non porta soluzione, perché c'è una sola soluzione nella quale io credo, cioè che la pace ci sarà quando ci sarà uno Stato palestinese accanto allo Stato di Israele. Poi ovviamente capisco che se uno subisce una ferita del genere, l'istinto è quello di reagire. Bisogna vedere fin dove porti la tua reazione.
2: Però noi non li chiamo scusi, c'è anche chi individua ancora una minaccia nell'antisemitismo.
0: Sono due discorsi diversi, ma ovviamente l'antisemitismo ha avuto una moltiplicazione in questi ultimi anni. Tra il 22 e il 25 in Italia sono quadruplicati gli episodi di antisemitismo, intendo aggressioni fisiche, aggressioni verbali, minacce, dei quali sono abbastanza esperto personalmente, ha avuto una moltiplicazione. Non c'è dubbio che in questa moltiplicazione degli episodi c'è un legame con quello che è successo poi dopo il 7 ottobre a Gaza, o che succede in Cisgiordania, o in generale con la prosecuzione di questa tragedia, con le migliaia o decine di migliaia di morti. Però questo non giustifica il fatto che l'antisemitismo sia una cosa da combattere, a prescindere dal fatto che Netanyahu abbia, diciamo così, le sue azioni abbiano un legame con questo.
1: Però, come lei sa, l'antisemitismo non è un fenomeno contemporaneo, proprio radici storiche. E già nel 1993 venne fatta la legge Mancino, che prevedeva delle aggravanti. C'era in quel periodo, credo, delle profanazioni di tombe ebraiche, che ci mettevano le svastiche vicino, delle cose.
0: No, non nasce per quello. Comunque, nasce per un episodio a Roma.
1: Ecco, io le chiedo, indipendentemente dal motivo per cui è nata, non sarebbe oggi sufficiente una piena applicazione di quella legge che riguarda un po' tutte le religioni, senza un DDL che riguarda solo una religione?
0: Ma no, c'è un malinteso evidentemente in buona fede anche in quello che dice lei, Luxuria. La legge Mancino è una legge repressiva, è come le leggi che puniscono l'omicidio, o puniscono lo stupro, o puniscono la rapina. Cioè si incarica di stabilire dei reati, delle condotte penalmente rilevanti e delle pene per degli atti che sono stati compiuti. Io prendo uno che ha rapinato e lo punisco con reclusione da 6 a 15 anni, eccetera. Il DDL antisemitismo, che non ho scritto io, che magari avrei scritto in un altro modo, ma che ha scritto il centrodestra, l'ha scritto il capogruppo della Lega al Senato, è una legge preventiva. Si occupa dell'elenco delle azioni che prevede, che non sono reati e non sono

0: pene prevede azioni preventive nelle scuole e nelle università.
1: Ma solo, cioè, solo sull'antisemitismo, non per esempio se succedono episodi, ad esempio, contro altri rappresentanti di altre religioni, però.
0: Non lo dica a me, io ho firmato un provvedimento contro la radicalizzazione dell'Islam che prevedeva la lotta all'islamofobia. Io penso che in Italia si debba fare qualcosa sull'islamofobia, esattamente come, come lei sa benissimo, nella scorsa legislatura Alessandro Zan aveva provato ad aggiungere alla legge Mancino il reato di omotransfobia, sì. Cioè oggi la discriminazione ha forme molto diverse e necessita strumenti diversi.
2: Stiamo parlando di antisemitismo, non è che ce l'ha col PD per la posizione che ha assunto.
1: In breve, risponda a questa provocazione.
0: Non è una provocazione, è quello che io ho già dichiarato. Cioè io penso che il PD debba votare sì a questo provvedimento, che debba seguire le parole di Liliana Segre, cioè se è possibile migliorarlo e il centrodestra accetterà una proposta di modifica, ben venga, ma altrimenti bisogna votare sì. E ho detto che se il mio partito non voterà questo provvedimento, per me la strada tra me e il mio partito si interromperà.
1: Grazie di essere stato con noi, ad Emanuele Fiano. Grazie, grazie, buona serata, anche se purtroppo in un anniversario non proprio felice. Allora, prima di ascoltare il secondo ospite, Francesco, ti faccio sentire un'altra chicca nuova, calda. Si chiama Silenzio e sono gli U2.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo de silenzio.
2: Tantissimi messaggi, Francesco, ne leggo solo qualcuno perché sono veramente tanti. Buonasera, se i due popoli non si ribellano ai loro capi non ci sarà mai la pace, da Udine. Poi ci scrivono, non esistono
3: anche
2: stati...
3: Anche se però Vladi, dirlo da Udine è facile, eh?
2: Non esistono stati a macchia di leopardo, vogliamo negare l'evidenza da Noceto, 70 anni di abusi da parte di Israele, la storia lo racconta, da Giuliano dalla provincia di Vicenza. E poi c'è chi dice, che faccio notare che 2 milioni di palestinesi vivono felici in Israele, Gesù Cristo era ebreo, beh, lunghissimo, non riesco a leggerlo tutto, anche perché abbiamo già il nostro secondo ospite, che è il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. Salve.
4: Salve, buonasera, grazie.
2: Allora, senta, io penso che non provare orrore davanti alle immagini di quel 7 ottobre per me non significa essere né di destra né di sinistra, significa o avere un cuore o non averlo. Ma le faccio questa domanda, io non sono una complottista, però insomma da fonti egiziani si è detto che Netanyahu fu avvertito di un'azione terroristica

0: caratteristica imminente, ma non mosse un dito. Ci dobbiamo credere?
1: Non so che dire, intanto vorrei dire che io ho provato, come credo tutti, tutte, orrore di fronte a quelle immagini, su questo non c'è alcun dubbio. Non so se dobbiamo crederci, non ho gli elementi naturalmente per dare un giudizio, netto, secco. Certo, c'è qualcosa che non torna all'esercito, tra i più potenti del mondo, l'intelligence più celebrata al mondo. Possibile che nulla fosse stato visto, intuito, e appunto esistono oggi, fonti che dicono esplicitamente che invece c'era stato qualcosa di più di un'impressione. C'erano stati, degli allarmi comunicati per tempo. Del resto, Benjamin Netanyahu è l'uomo che ha programmaticamente dichiarato e agito perché tutto andasse sempre in un'unica direzione, quella utile ad impedire che potesse mai svilupparsi la soluzione che la grande maggioranza dei commentatori di destra e di sinistra, mediamente, perlomeno nel nostro paese, indicano come l'unica possibile, quella dei due popoli e due stati. Ecco, mettendo tutto insieme, il dubbio francamente viene, ma ripeto, quando discutiamo di cose così serie bisogna sempre avere il dubbio perché nessuno di noi può esprimere una certezza assoluta.
2: Segretario, lei ha usato una parola che apprezzo molto, l'espressione orrore, no? E credo che sia largamente condivisa rispetto a quel che accadde. Perché c'è anche chi parla per quella data, sia chiaro, di resistenza?
1: Ma questo bisogna chiederlo a chi utilizza questa formula, e intanto bisognerebbe separare con molta serietà il giudizio quando questo si ribalta su qualcuno che è seduto sul suo comodo divano o su qualcuno che vive da una vita intera sotto l'occupazione israeliana, in regime di apartheid, oggi sempre più in un contesto nel quale la pulizia etnica è diventata norma e in cui il genocidio ha cancellato la vita di decine di migliaia di uomini, donne e soprattutto di bambini, perché il punto di vista è sempre qualcosa col quale bisogna fare i conti, anche quando non lo si condivide, lo voglio dire chiaramente, ma bisogna farci i conti con rispetto ed attenzione. E questo vale naturalmente per tutti, in contesti come quelli di cui stiamo parlando. Io vivo per mia fortuna in Europa, in Italia, non vivo sotto l'occupazione militare di un paese diverso dal mio e dunque cerco di maneggiare le parole con la dovuta attenzione. Ho sempre detto che quella data, quell'attentato terroristico multiplo contro i civili è stato un orrore, punto. Continuerò sempre a ripetere che il genocidio dei palestinesi, l'apartheid, la pulizia etnica sono un orrore, punto, perché penso che gli orrori non si giustificano mai gli uni con gli altri e non c'è orrore che possa giustificare un altro orrore, ma l'importante è riconoscerli gli orrori,
0: Sento,
1: perché
0: noi
1: altrimenti.
0: oggi noi stiamo parlando, oltre del 7 ottobre, anche sul DDL antisemitismo, perché le due cose
1: Sì.
0: sono collegate. Le chiedo
1: Sì.
0: questo: non si volle il DDL Zan, lei lo sa benissimo, perché si accusava di rendere reato un'opinione. E adesso gli stessi vogliono un DDL per cui non si può criticare lo Stato di Israele per le sue azioni?
1: Penso che sia gravissimo quello che sta accadendo per ragioni molto semplici, perché le opposizioni, noi in particolare, ma anche le altre, hanno chiesto più volte di intervenire con delle modifiche che avrebbero consentito a tutti e a tutte di votare all'unanimità questo provvedimento, per esempio sostituendo la ormai nota definizione di antisemitismo dell'AIRA, la definizione di Gerusalemme, sottoscritta e redatta da autorevolissimi e numerosissimi studiosi, in particolare ebrei, in particolare studiosi dell'Olocausto, che in modo molto più preciso e soprattutto molto meno peloso, costruisce una definizione che a tutti andava bene e indica degli esempi, che escludono la possibilità di confondere le opinioni politiche anche quando possiamo considerarle inappropriate, eccessive,
2: Scusi,
1: esagerate, con l'antisemitismo.
2: ha avuto modo di ascoltare Fiano poco fa? Che
1: No,
2: lui
1: no,
2: arriva a
1: chiedo
2: immaginare
1: scusa, ma
2: una rottura col PD se non
1: chiedo
2: basta ancora
1: scusa,
2: questa
1: ma ero
2: legge.
1: in aula.
0: In
1: Ma
0: pochi
1: insomma, questo però
0: secondi, se risponde, grazie.
1: è un problema, ci provo, no? È un problema di Emanuele Fiano.

0: Ah no, è del Partito Democratico.
1: Devo salutare perché il tempo è tiranno e grazie a Nicola Fratoianni, mi dispiace di interrompere così. Poi c'è la seconda parte, caro Francesco. Tu, Francesco, scrivi ancora con la penna o digiti soltanto?
2: Ormai con la matita per poter cancellare.
1: Io con la matita rossa per correggere tutti i tuoi errori. Allora, poi ci sentiamo per la seconda parte, adesso le informazioni.
2: C'è un grande ospite.
1: Abbiamo un grande ospite. Non lo diciamo subito, lo svegliamo dopo. Intanto ci sono le informazioni sul traffico, le informazioni regionali. A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Guarda intanto il cielo com'è nero.
5: All'improvviso inizia a piovere.
4: Corsa bagnata.
5: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
6: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma il traffico è bloccato e ci sono 6 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. Altre notizie poi ci portano sulla A21, dove troviamo code a tratti tra Asti Ovest e la barriera di Villanova d'Asti in direzione di Torino. Un incidente segnalato sulla A4, la Milano-Brescia, tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo. Code per un veicolo fermo sulla A12 tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova e sulla A14 Adriatica rallentamenti per un veicolo fermo tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Code a tratti sempre sull'Adriatica tra l'Autosole e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Autosole rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Queste le principali notizie. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento. Seguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
13: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
17: Quasi 2.000 candidati per 38 posti da OS nella sanità pubblica. Molti operatori sociosanitari arrivano da RSA e privato.
18: Infermieri, serve un nuovo concorso, lo chiede la UIL. Su 251 posti a bando e 239 domande, solo 98 vincitori.

0: e tre idonei.
1: Niente aumenti in autostrada per il prossimo anno, in proiezione fino al 2029, la decisione di Autostrade Alto Adriatico.
0: È operativo il nuovo tempio crematorio di Udine, si trova a Paderno ed è stato realizzato con attenzione alle emissioni.
1: Apertura ufficiale per la Barcolana, Trieste si riempie di visitatori e in città è super lavoro per bar, ristoranti e strutture ricettive.
0: Un costumista premio Oscar a Pordenone, Mark Bridges, ospite d'onore della 45esima edizione delle giornate del cinema muto.
1: 18:31, buon pomeriggio da Vanessa Strizzi e Rita Micoli. È corsa degli OS verso la sanità pubblica, mentre RSA e terzo settore ne restano a corto e faticano a trovarne. Un paradosso che riaccende l'allarme sulla carenza di operatori sociosanitari in regione. Per i sindacati molti cercano condizioni di lavoro migliori e maggiori prospettive.
2: Quasi 2.000 candidati per 38 posti da OS a tempo indeterminato nella sanità pubblica regionale, 805 le domande per ASU FC, 692 per ASUGI, 425 per ASFO e 68 per il CRO di Aviano, 1.990 domande, tutte ammesse con riserva. I posti sono 20 in ASU FC, 10 in ASUGI, 5 in ASFO e 3 al CRO. Le prove del concorso pubblico unico bandito da ARCS si svolgeranno dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Udine, un boom di richieste che secondo la UIL FP non significa però un ingresso massiccio di nuovi operatori nella professione nel suo complesso. Pochi nuovi ingressi, mentre molti candidati arrivano dal terzo settore e dalle RSA, guardando alla sanità pubblica per condizioni di lavoro migliori, spiega il segretario generale del sindacato Stefano Bressan, che solleva il rischio di un ulteriore aggravamento della carenza.
3: Gran parte di questi partecipanti deriva anche dal terzo settore e quindi il rischio è quello di sguarnire una parte molto importante di tutto il nostro sistema sanitario, quello che tutela i più fragili. A questo punto chiediamo con forza di rendere più attrattivo anche questo settore, andando a incidere sui rinnovi contrattuali perché ci sono contratti scaduti oramai da troppo tempo.
2: Il quadro dunque è quello di una professione molto richiesta ma sempre meno attrattiva per chi deve ancora scegliere di diventare OS, conferma anche il sindacato nazionale di categoria OS SHC MIGEP, che stima in Italia una carenza di 60.000 operatori sui 350.000 attivi. Il referente nazionale del sindacato Angelo Minghetti.
4: La domanda è inevitabile. Mancano davvero gli OS oppure mancano condizioni di lavoro capaci di convincerli a restare nella professione? Perché soprattutto nell'RSA, nel terzo settore, nelle cooperative, la difficoltà di reperire questo personale è molto forte.
2: Il sindacato guarda intanto con preoccupazione l'aumento di partite IVA tra gli OS, al reclutamento dall'estero e anche alla nuova figura dell'assistente infermiere. Il timore è che possa diventare più attrattiva per gli OS che cercano un avanzamento di carriera, aumentando la fuga dalla professione. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La UIL chiede ad ARCS, azienda regionale di coordinamento per la salute, un nuovo immediato concorso per infermieri. In una nota il sindacato scrive che il concorso si è concluso con un risultato largamente insufficiente rispetto alle necessità della sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia. Su 251 posti messi a bando e 239 domande risultano solo 98 vincitori e 3 ulteriori idonei. I vincitori sono 26 per ASFO su 40 posti, 2 per il CRO su 10, 30 per ASUGI su 50, 1 per il Burlo Garofalo, così aggiungono 3 idonei e 39 per ASUF su 150 posti. La sigla della funzione pubblica chiede anche spiegazioni sulle valutazioni. Tra i 78 candidati per ASUF presenti alle prove scritte e pratica, 32 non hanno superato la selezione, 21 alla prova pratica e 11 all'orale. Si tratta del 41% dei partecipanti iniziali, una percentuale quasi doppia rispetto al 21,4% registrato complessivamente nelle graduatorie degli altri enti.
1: Nessun aumento dei pedaggi il prossimo anno sulla rete di autostrade Alto Adriatico. L'annuncio è stato dato oggi durante l'assemblea dei soci che ha deliberato l'aggiornamento del piano economico finanziario della società.
5: Pedaggi congelati sulla rete di autostrade Alto Adriatico anche il prossimo anno. Sono fermi dal 2018. Il nuovo piano economico finanziario, deliberato dall'Assemblea dei Soci, prevede di mantenerli invariati almeno fino al 2029, una scelta che arriva insieme ad un piano di investimenti da quasi 1 miliardo e 900 milioni di euro. La parte più consistente riguarda il completamento della terza corsia dell'A4 e gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi ponti e viadotti. Barbara Zilli, assessora regionale alle finanze.
6: Dati assolutamente positivi che sono frutto anche dell'aumento di capitale che Regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato.

0: e ha concesso alla società pari a 95 milioni di euro, che ha permesso di non ricorrere al mercato finanziario esterno per le operazioni importanti in termini di investimento sulla terza corsia.
1: Lavori che nel tratto friulano finiranno nel 2035. Nel frattempo aumentano i transiti sulla rete, nonostante la crisi energetica, e il 30% dei pedaggi arriva dall'estero. Marco Antonio Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico.
2: Completeremo il tratto Veneto, i lavori inizieranno nei primi mesi del 2027, a metà novembre avremo già la conferenza organizzativa per partire con i lavori relativi al casello di Sanstino, con la firma dell'atto aggiuntivo che ci consente quindi di attuare ulteriori investimenti anche in Friuli, completeremo la terza corsia anche in Friuli e lo faremo senza aumentare i pedaggi, neanche dell'inflazione, nonostante ci sia dovuto questo aumento, proprio per venire incontro alle esigenze di chi utilizza la rete e lo fa tutti i giorni.
1: Ora questo piano economico dovrà essere sottoscritto da società, Ministero e Regioni, quindi approvato con decreto interministeriale e registrato dalla Corte dei Conti. L'iter dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il Tribunale di Trieste è il più performante d'Italia per i tempi complessivi di definizione delle procedure di esecuzione immobiliare durante il 2025. La durata media si attesta infatti a poco più di un anno e mezzo, un dato che colloca il Tribunale di Trieste al primo posto nella rilevazione nazionale davanti ai tribunali di Gorizia, Busto Arsizio, Ferrara e Bolzano. A riferirlo lo studio dei tempi delle esecuzioni italiane, analisi annuale dell'associazione T6, tavolo di studio sulle esecuzioni italiane. A livello nazionale si conferma la progressiva diminuzione dei tempi medi di durata delle procedure, che nel 2025 si attestano a quasi 5 anni. Al contempo diminuisce il numero delle procedure definite, sono poco più di 46.300 i fascicoli conclusi, quasi l'11% in meno rispetto al 2024, la contrazione più marcata dell'ultimo quadriennio. Un dato che però, sottolinea lo studio, va letto alla luce della progressiva riduzione dei volumi complessivi rispetto al passato, determinata dalla diminuzione sia delle nuove iscrizioni che del numero complessivo delle procedure pendenti.
4: È operativo il nuovo tempio crematorio di Udine, realizzato con tecnologie di ultima generazione, con una particolare attenzione alle emissioni. Il tempio si trova a Paderno, vicino al cimitero. Il nuovo impianto si era reso necessario per sostituire quello di San Vito, ha spiegato il sindaco di Udine Alberto Felice Dettonica, aggiunto che oggi la città può contare su una struttura moderna e all'avanguardia. Il nuovo tempio è un luogo bello, accogliente, curato, pensato per offrire raccoglimento e serenità in un momento delicato. Una struttura nata dopo le proteste, dal dialogo con i residenti. Gli ambienti sono stati progettati per essere luminosi, raccolti e funzionali, con all'esterno anche un giardino. Dal punto di vista architettonico, il tempio si integra con l'ambiente che lo circonda grazie all'utilizzo di materiali naturali.
3: Al Tribunale di Udine è iniziato il processo per i disordini durante il corteo Propal, in cui rimase ferita anche una giornalista Rai. L'Ordine dei giornalisti ha chiesto anche di costituirsi parte civile nel processo.
5: Nulla di fatto nell'udienza preliminare di oggi al Tribunale di Udine per gli scontri e disordini in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre del 2025. Il giudice Rossella Miele ha deciso il rimando all'udienza predibattimentale, restituendo il fascicolo alla PM Laura Collini per un vizio di procedura che ha ravvisato. Ai legali difensori dei quattro ragazzi denunciati, tutti per travisamento del volto, due per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lancio di oggetti e uno di loro per lesioni personali e danni della collega di Rai News, Elisa Dossi, colpita durante una sassaiola e trasportata per questo al pronto soccorso, non rimane che attendere che venga fissata la data dell'udienza dal Tribunale. Come ci spiega l'avvocato Martino Benzoni.
6: Si celebrerà l'udienza predibattimentale, che è sostanzialmente simile all'udienza preliminare. Potranno anche lì essere fatte le richieste di riti alternativi, cosa che ci riserviamo di fare come difensori.
5: Presenti oggi in udienza anche gli avvocati che potranno costituirsi come parte civili, sia del Comune di Udine che per conto della RAI e del sindacato USI RAI e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in occasione del prossimo incontro. L'avvocato Luca Tirapelle.
7: Il significato della costituzione di parte civile.

0: della persona offesa e dell'azienda RAI sta a significare la particolare attenzione e tutela per situazioni molto gravi come queste.
1: Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Legge e interpreta il fenomeno migratorio a partire dai territori del nord-est. Il documento congiunto di Caritas e Migrantes del Triveneto, sfide e opportunità per le comunità e il territorio, che porta la data della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre. Tra le questioni più urgenti individuate, quella della casa, che riguarda insieme migranti e giovani italiani, il modo in cui le migrazioni vengono raccontate e le politiche migratorie italiane ed europee. Il dossier propone alle comunità cristiane dei veri e propri cantieri di lavoro, dei catalizzatori, diretti territoriali, che mettano in relazione persone, istituzioni e competenze, e raccoglie anche le esperienze già attive, dal sostegno linguistico e scolastico all'accompagnamento abitativo e lavorativo, ai servizi a bassa soglia, fino all'utilizzo di strutture ecclesiali, all'accoglienza diffusa, ai corridoi umanitari, universitari e lavorativi, oltre alla valorizzazione di canoniche e immobili più utilizzati. Almeno 2.600 persone sono già accolte direttamente dalle diocesi del Triveneto, mentre circa 80 immobili di proprietà diocesana e circa 200 immobili parrocchiali risultano messi a disposizione dell'accoglienza.
3: Allora sono le 18.42 e 19 secondi e ora passiamo al tempo. Nuvolosità variabile su tutta la regione, le temperature registrate alle 17. Trieste 21 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi, Pordenone 22 gradi, Udine 21 gradi e mezzo, Gorizia 19 gradi, Tolmezzo 18 gradi e mezzo, Tarvisio 17 gradi e mezzo, Forni di Sopra 15 gradi, Sappada 14 gradi, Piancavallo 12 gradi, Montelussari 9 gradi e mezzo, Montezoncolan 8 gradi, Grado 21 gradi e mezzo, temperatura del mare di 21 gradi, Lignano 21 gradi, temperatura del mare di 20 gradi.
2: Le previsioni dell'ARPA: domani cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quella orientale e sulla costa, dove saranno probabili temporali con possibili piogge stazionarie localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento moderato sostenuto da sud, che tenderà a girare di libeccio, e a mezzanotte scatterà un'allerta meteo gialla che terminerà alle 6 di venerdì 9 ottobre. Eventuali richieste di intervento esclusivamente al numero unico 112.
3: E ora andiamo a Trieste, dove nel pomeriggio la Barcolana è stata ufficialmente inaugurata.
4: Dichiaro aperto il villaggio Barcolana per la 58esima edizione della Coppa d'Autunno Barcolana.
5: La Barcolana è entrata nel vivo, è stato inaugurato il villaggio, il cuore a terra della regata, stand, sponsor e vela.
4: Qua invece c'è una bellissima iniziativa dedicata allo sport per disabili, che si svolge a Lignano Sabbia d'Oro, e consentono di valorizzare, diciamo, lo sport per tutti.
5: E intanto la città si prepara all'arrivo di un flusso che può raggiungere il 500.000 di presenze. Secondo Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste, per il sabato della Barcolana gli alberghi cittadini sono già saturi al 96%, mentre sull'intera settimana l'occupazione viaggia intorno al 90%. Un effetto che supera anche il confine tra Capodistria e Isola. Le strutture registrano saturazioni tra l'80 e il 90%. E si organizzano anche bar, ristoranti e negozi. Più merce, più persone e scorte rafforzate per affrontare i giorni di massimo afflusso.
6: Sta arrivando un bel carico di materiale.
7: Vuole.
6: È previsto un afflusso di persone molto importante, pertanto ci serve un afflusso anche di merce in più, naturalmente. Ci siamo organizzati, ma come ogni anno, perché ormai siamo abituati a questo flusso di persone, quindi non è che ci spaventa. Ci preoccupa un po', ma non è che ci spaventa. Insomma,
8: in proporzione, quanta merce avete chiesto in più?
6: Beh, il doppio di quello che è la cosa normale, dai.
5: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E a Trieste è in arrivo domani anche l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina. Il veliero conclude alla Barcolana il rientro dal tour in Nord America. Abbiamo sentito il capitano di vascello Nicasio Falica, comandante del Vespucci.
7: Comandante, qual è il legame del Vespucci e della Marina con Trieste?
9: Ma è un legame saldo che va indietro nei tempi. Basti pensare anche che recentemente, al termine del tour mondiale 2023-25, nave Vespucci, proprio in quel di Trieste, ritocca il suolo italiano dopo 2 anni di tour mondiale. E anche quest'anno, dopo un tour che ci ha visto dall'altra parte dell'Atlantico, negli Stati Uniti, nel Canada, torniamo. Abbiamo fatto già 3 tappe italiane, però poi appuntamento immancabile è quello della città di Trieste e della Barcolana.
7: Lei sa, vero, che ci sono già le file per prenotare la visita sul Vespucci?
9: Non lo so, ma lo immagino. E anche noi non vediamo l'ora di poter accogliere tutti coloro che hanno piacere e voglia di venire a bordo di nave Amerigo Vespucci.
7: Comandante, oggi le navi si guidano, diciamo, è un termine non tecnico, anche con un joystick, però evidentemente il legame con il vento e quindi con la modalità di navigazione di un tempo è fondamentale per formare un marinaio, ancora oggi.
9: Guardi, lei ha detto bene, anche a bordo di nave Amerigo Vespucci, una nave di 95 anni, l'innovazione ha preso piede, per cui abbiamo sistemi di comunicazione satellitare, sistemi di navigazione elettronica. Però riteniamo che la tradizione, quindi saper andare per mare, continui ad essere un valore aggiunto soprattutto nella formazione del personale. Per fare un esempio su tutti, quando siamo lontano dalla costa, la sera, al tramonto, facciamo ancora la navigazione astronomica, quindi facciamo determinare agli allievi la posizione della nave, andando a misurare l'altezza delle stelle sull'orizzonte, riconoscendo prima quali astri si vanno a misurare e poi dopo una serie laboriosa di calcoli determinare la posizione della nave. Ha un valore che è irrinunciabile, quello della tradizione, quella formazione.
10: Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Cultura e spettacoli insieme, il titolo della nuova stagione che vedrà oltre 30 eventi al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto e al Teatro Luigi Bon di Cologna, fra musica e prosa, danza e spettacoli immersivi, teatro in friulano, appuntamenti con la storia. Una stagione all'insegna della varietà che si aprirà l'8 novembre al Maurensig con lo spettacolo Madre per sempre di Marta Barcelò con protagoniste l'eclettica Marisa Laurito e Giorgia Wurt. Fra gli appuntamenti più attesi, il primo concerto del cartellone musicale in programma il 18 novembre, è sempre al Maurensig, con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e Friuli Venezia Giulia Orchestra. Nel programma grandi nomi della musica, tra cui anche Eugenio Finardi, il pianista russo Grigori Sokolov, l'8 febbraio al Bon, nell'anno in cui lo storico teatro celebra il centenario della sua apertura.
3: E ora andiamo a Fagagna, che ha un nuovo teatro.
11: La storica Sala Vittoria di Fagagna, dopo oltre un secolo, scrive un nuovo capitolo della sua storia e diventa ufficialmente un teatro. La nuova stagione 2026-2027 avrà una progettualità stabile e continuativa, sul palcoscenico grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale. Matteo Bevilacqua, direttore artistico del Teatro Vittoria.
12: Sarà una stagione molto varia, Vittoria musica, musica da camera, sinfonica, orchestrale, lirica e ancora teatro e Vittoria Plus, incontri, formazione, produzione e approfondimenti e poesia.
11: La storia del Vittoria inizia nel 1911 e nel tempo la sala ha subito varie trasformazioni. L'ultima vede in campo la regione, il comune, l'associazione Rime Muti a cui è affidata la gestione del teatro e l'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia che cura il cartellone teatrale. Fabrizio Pitton, presidente dell'ERT.
13: È un importante tassello di questo meraviglioso progetto, che è il progetto appunto di questa democrazia culturale che l'ERT porta sul nostro territorio, ancora di più in questa realtà della comunità collinare, quindi è un ulteriore passaggio di quello che vuol dire creare un circuito diffuso teatrale e di crescita culturale del nostro territorio.
11: A tenere insieme le diverse proposte del cartellone c'è una frase che racchiude il senso del progetto e che accompagna la nuova vita del teatro: il Vittoria ci avvicina. Gianni Torrenti, presidente associazione Rime Mute.
14: Significa non solamente avvicinare gli spettatori al teatro, alla musica, ma soprattutto avvicinare i cittadini tra loro, essere un punto di riferimento, di incontro, di cultura, di arti diverse, ma essere un punto di riferimento per tutta l'area.
11: Il sipario si alzerà sabato 17 ottobre per la prima della stagione del Teatro Vittoria. Fagagna, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E un costumista premio Oscar a Pordenone, Mark Bridges, ospite d'onore della 45esima edizione delle giornate del cinema muto.
15: I see myself as a storyteller.
16: Vive il suo ruolo di costumista come quello di narratore. Il premio Oscar Mark Bridges, che con il film The Artist ha riportato all'attenzione mondiale atmosfere e personaggi del cinema muto. Ospite d'onore della 45esima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone, racconterà il ruolo dell'arte dei costumi nel contesto cinematografico nell'annuale conferenza ideata dalla costumista e storica Deborah Nadulman.
15: Through clothes, I use them to illustrate.
16: Uso i vestiti per raccontare ciò che appare all'esterno, dice, mentre gli attori lavorano su ciò che accade dentro. Il premio Oscar ci spiega di amare da sempre il cinema muto, cui è stato esposto sin da piccolissimo grazie alla madre che lo portava ai festival. Fuori dal Teatro Verdi prova anche l'esperienza di essere fotografato con una macchina dell'epoca. E ancora sul suo lavoro ci dice: il modo in cui ti vesti può rivelare molto di come ti senti dentro, di come scegli di presentarti al mondo. Ai giornalisti in conferenza stampa ha confessato di conservare in camera da letto le preziose statuette e di apprezzare molto lo stile italiano. Qui a Pordenone ha anche scattato qualche foto tra le bancarelle di abiti del mercato cittadino. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Completato il recupero dell'ex birrificio di Piazzale Palatucci a Pordenone, che diventerà una delle nuove sedi della Fondazione ITS Academy Alto Adriatico. L'edificio, simbolo dell'archeologia industriale cittadina, è stato restaurato con i fondi del PNRR dal Comune di Pordenone, che ha definito gli indirizzi per la concessione degli spazi alla Fondazione. 10 anni rinnovabili con l'auditorium riservato alla città per almeno 20 giornate l'anno. Il recupero ha restituito circa 1770 metri quadrati per la didattica, aule multimediali, uffici, laboratori e un auditorium con 300 posti. Ai piani superiori trovano spazio oltre 500 metri quadrati di alloggi per studenti e docenti, la cui gestione sarà definita con un successivo provvedimento. Nella nuova sede troveranno posto da 2 a 4 corsi dell'ITS Academy Alto Adriatico.
2: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia alle 19.35 con il telegiornale sul terzo canale televisivo. Il giornale radio torna invece su questa frequenza domani mattina alle 7.18. In regia Caterina Cabrelli e Michele Marinelli. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Vanessa Strizzi e Rita Amicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona serata.
17: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
19: Le preferenze tornano, siate capaci di conquistarle.
20: Ma davvero ci sono le preferenze?
19: Certo, ce ne sono ben 3. Come alle europee.
20: Ne dovremmo parlare, secondo me, di questa legge elettorale.
19: Certo, c'è andato ormai alla fine del percorso, quindi bisognerà commentare quello che succede.
20: Bacio, bacio, bacio.
19: A chi?
20: Si chiama Kiss. Ed è di Prince.

0: Pasqua, Kiss Prince, abbiamo una notizia dell'ultima ora, caro Storace?
1: Arriva da Bruxelles, mia cara Luxuria, ed è una prima risposta alla Meloni sul patto di stabilità, che già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli stati. Quindi è un primo approccio non negativo. Poi certo dicono ancora che è più complicata una valutazione rispetto all'extragettito IVA legato all'inflazione, però faranno delle valutazioni. Speriamo che questa settimana sia foriera di buone notizie per la patria tanto amata.
0: Evviva la patria!
1: Cioè, è la prima volta che lo dici in vita tua, credo.
0: Non è vero, bisogna vedere cosa intendi per patria, mio caro.
1: Senti, domani vieni in grembiule.
0: Perché?
1: Perché parliamo di scuola.
0: Ah, ok, vero.
1: Mettici il grembiule, non il gilet giallo.
0: No,
1: solito.
0: No, salutiamo Moreno Amantini, Massimiliano Lenzi, autori, Duccio Pasqua alla musica, Ludovico Suppa alla regia, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. Noi domani torniamo a scuola, perché parleremo di scuola, visto quello che succede in Francia. Vabbè, esatto. A domani.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026.

0: intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Ore 19.
12: GR1.
13: Caro carburanti, Giorgia Meloni al Med 9, pronti a tagliare di nuovo le accise, diesel in calo ma ancora sopra 2,19 euro, borsa in rosso, petrolio a 100 dollari al barile. 3 anni dal 7 ottobre, Israele ricorda la strage di Hamas, poi la guerra a Gaza, Mattarella, nessuna giustificazione al terrorismo, no a ogni odio su base etnica e religiosa. Papa Leone, la pace parte dalle famiglie, la Chiesa le ascolti e le accompagni nei momenti di fragilità, l'invito del pontefice a 10 anni dalla Moris Letizia di Bergoglio. La peste in Siberia, mistero su un secondo decesso dopo quello della ricercatrice 28enne, Stati Uniti e OMS chiedono informazioni a Mosca. Delitto di Garlasco, il faro della procura di Pavia sulle indagini del 2007, il sospetto che i RIS possano aver nascosto altri esiti dei test.

0: test sul DNA sui pedali della bici di Stasi. Intelligenza artificiale creata una camera delle torture per testare le sue reazioni allo stress e si scatena il dibattito sulla presunta coscienza degli algoritmi. Amici di rap, venerdì arriva il nuovo progetto di Fabri Fibra e Neffa, Zarathustra Style, al GR1 l'intervista delle due icone del genere musicale della cultura hip hop. Calcio, Messi dice addio alla nazionale mentre Ronaldo ci ripensa dopo le scuse pubbliche, CR7 chiede di tornare a giocare con la maglia del Portogallo. Buonasera da Alice Andreoli. In apertura una notizia battuta poco fa dalle agenzie: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute condannato per un duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina ai suoi danni. Ora in Croazia, Spalato per il Med-9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi della sicurezza, dell'immigrazione ma soprattutto dell'energia, dopo che il prezzo del gasolio è tornato a schizzare verso l'alto per la fine dei benefici fiscali del Governo. L'inviata.
1: Arriva dal vertice dei 9 paesi del Mediterraneo europeo a Spalato la rassicurazione della Premier sul contrasto al caro carburanti. Siamo sempre pronti ad intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, dice Giorgia Meloni, spiegando che si deve valutare con attenzione cosa accadrà nelle prossime ore.
2: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, e che si possa pienamente ripristinare il CAP.
1: La Presidente del Consiglio torna sull'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali e ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, spiega.
2: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
1: E a chi le chiede come attende il voto finale sulla legge elettorale domani alla Camera, Giorgia Meloni risponde di essere serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
0: Eni ha intanto abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro. Il gruppo fa sapere di condividere le necessità espresse dalla Premier di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi. Secondo il Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio al self-service è 2,04 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. E in tema di flessibilità, pressing su Bruxelles del ministro dell'economia Giorgetti, mentre chiudono in rosso le borse europee, con Milano la peggiore che cede il 2,44% e il petrolio sale a $100 al barile.
3: Lo spread a 119 punti base non si vedeva da 3 anni, ma più che il differenziale tra titoli di Stato decennali italiani e i loro omologhi tedeschi preoccupa il rendimento dei titoli di Stato al 4,63%. Questo significa maggiori interessi da ripagare per le casse dello Stato e, in vista della legge di bilancio, un pensiero in più per il governo. Il ministro dell'Economia, alla vigilia dell'Eurogruppo, chiede di adattare le regole europee alle difficoltà del momento. Giancarlo Giorgetti.
4: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
3: In una giornata in cui a soffrire maggiormente sono i titoli di Stato americani, il monito del Fondo Monetario Internazionale suona ancora più forte. Servono azioni decisive, urgenti, recentemente per ridurre i debiti pubblici nazionali. Amalia Carosi, GR1.
0: Per i dirigenti medici fino a 560 euro di aumento lo prevede la preintesa del contratto collettivo dell'area sanità 2025-2027 firmata all'Aran, ad annunciarlo il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
5: Un incremento retributivo medio di 560 euro lordi per 13 mensilità, di cui 393 euro derivanti dal rinnovo contrattuale e 167 dalle ulteriori

0: risorse stanziate per legge. Tra le novità dell'intesa figurano il rafforzamento delle tutele contro le aggressioni, nuovi permessi per gravi patologie e una prima regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un contratto che riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, 120.000 medici e 117.000 dirigenti sanitari non medici. Questo accordo valorizza le professionalità di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, ha sottolineato il ministro Zangrillo.
1: Un rinnovo che arriva subito dopo quello degli infermieri e dimostra con i fatti l'attenzione che rivolgiamo alla nostra sanità.
0: Il contratto prevede inoltre risorse dedicate all'indennità con stanziamenti per medici, veterinari, personale sanitario e operatori del pronto soccorso. Lorenzo Opice, GR1.
2: La legge elettorale in vista dell'approvazione definitiva prevista per domani, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
3: Nessun intoppo, fiducia sull'articolo 3 con il sì della maggioranza e il no delle opposizioni che poi si astengono sul voto a fuori sede caregiver. Un esito scontato, la vera prova del 9 sarà domani, l'approvazione definitiva della legge con il voto segreto. Nessun timore, assicura la maggioranza, anche se Riccardo Maggi di Più Europa, ancora in sciopero della fame, chiederà si usino urne e palline per evitare che i partiti controllino i deputati. Gli argomenti di centrodestra e Campolargo rimangono sugli stessi binari: stabilità e fine degli inciuci da un lato, un incostituzionale premierato di fatto dall'altro. Forse anche per questo la seduta si accende sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, ne chiede le dimissioni dall'antimafia.
4: Questa persona, secondo un giudice, ha compiuto attività di depistaggio e di inquinamento.
3: Da Portella della Ginestra a Capaci, replica Riccardo Ricciardi, è stata la destra a depistare.
4: Vediamo chi ha depistato. Sapete perché volete depistare? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra!
3: Scarpinato conclude, ce lo teniamo stretto. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:08 minuti, parliamo del terzo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele, attacco in cui persero la vita 1200 persone e 251 furono sequestrate. La spirale di inaudita violenza va fermata, ha scritto il presidente Mattarella in un messaggio per l'occasione, ricreando invece i presupposti, oggi compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati. Questo l'auspicio del capo dello Stato, assicurando che l'Italia continuerà a sostenere ogni sforzo volto a questo obiettivo. In Israele, giornata di commemorazioni, uno dei luoghi simbolo di questa tragedia è il kibbutz di Reim, dove era in corso il Nova Festival e dove quasi 300 persone furono uccise. La corrispondente.
5: Il palco allestito poco distante dalle foto di chi ha perso la vita, la platea fatta da coloro che hanno perso qualcuno o da chi è sopravvissuto. La chiamano la Nova Tribe, la tribù Nova. Si muove da 3 anni tra dolore e ricerca di risposte per quel massacro arrivato inaspettato la mattina del 7 ottobre di 3 anni fa. Siamo una nazione in agonia, ma stiamo risorgendo, ha detto il presidente Herzog. Sono qui per dire che torneremo a ballare e a vivere come un tempo. Ora chiediamo solo che Hamas sia disarmato affinché non rappresenti più un pericolo. Parole che però non rispondono alle tante domande che chi è arrivato qui anche oggi continua a porsi. Perché un paese nato e cresciuto in nome della sicurezza ha fallito nel difendersi quel giorno? Perché chi lo guidava allora è ancora al comando e non si è assunto le proprie responsabilità? Il primo anniversario senza ostaggi ancora nella striscia, ma a ridosso di elezioni dominate da quanto accaduto 3 anni fa. Gaza non è molto distante. Questa mattina, poco prima dell'inizio delle cerimonie di ricordo, colpi di artiglieria israeliana hanno colpito a Gaza City. 2 persone sono state uccise. Una di loro era un soccorritore che operava per Hamas. Da Reim, Maria Gianniti, GR1.
2: Altra giornata di tensioni in Francia, dove domani è annunciata un'altra grande manifestazione di protesta degli studenti, e poco fa il premier Le Cornu si è rivolto alla nazione. Linea alla corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
6: Sì, ha parlato il primo ministro Le Cornu, ha parlato anche del carburante, della crisi del carburante, ma ha soprattutto parlato della manifestazione della protesta degli studenti e ha garantito che nel prossimo budget ci saranno 1,2 miliardi di investimenti per la scuola pubblica, cifre lontane da quello che si aspettano i sindacati studenteschi che oggi hanno incontrato il ministro dell'Educazione Nazionale, che hanno dichiarato: noi non ci fermeremo finché lo Stato non investirà almeno 10 miliardi nella scuola pubblica. Queste sono le richieste il movimento studentesco che ha già proclamato per domani un'altra giornata.

0: giornata di mobilitazione in tutto il paese. Quindi queste sono le notizie di oggi. Va detto che comunque questa cifra è lontana da quello che si aspettano gli studenti, che non cederanno. Hanno detto domani ci saranno blocchi e manifestazioni che andranno avanti in questa giornata di transizione, in cui ci sono stati scontri anche davanti alla facoltà di Sciences Po a Parigi, in un faccia a faccia tra studenti e forze dell'ordine. Da Parigi è tutto, linea a voi.
1: La guerra in Ucraina, nel nord del paese le operazioni per rimuovere le macerie del raid missilistico russo contro un edificio residenziale a Priluki sono ancora in corso. Al momento si contano 18 morti, tra i quali 4 bambini. Le autorità filorusse denunciano intanto l'uccisione di 2 persone nella parte russa della regione di Kherson, un padre e la figlia 15enne colpiti da un drone ucraino che ha centrato l'auto sulla quale stavano viaggiando. Misure precauzionali, attività di sorveglianza alla frontiera con la Russia disposte dalle autorità della Mongolia dopo la morte di un'addetta di laboratorio in un istituto russo che studia la peste. Massima attenzione nel monitoraggio della situazione anche sul fronte europeo, lo riferiscono fonti della Commissione. L'OMS però è prudente, la corrispondente.
2: Poco fa l'annuncio non proprio rassicurante da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato alla morte di una scienziata in un laboratorio russo contro la peste. L'OMS e gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente chiarimenti a Mosca, il segretario di Stato Marco Rubio e la Casa Bianca stanno seguendo la situazione. Trump ha detto che avrebbe presto parlato di questo con Putin. In Russia c'è una grande confusione. Si è parlato prima di una fialetta spezzata, ora spunta anche l'ipotesi di un animale infettato, uno scoiattolo. Le autorità dicono che il 90% delle analisi sono state fatte e dei 200 abitanti che erano entrati in contatto con la ragazza morta per quella che i russi continuano a chiamare una polmonite, nessuno è risultato positivo alla peste o è malato. Sui media occidentali si parla anche di una seconda vittima, i russi dicono sono fake news. Nelle ultime ore è stato scritto che le nazioni che confinano con la Siberia avrebbero chiuso i confini, in realtà al momento si segnalano solo maggiori controlli alle frontiere. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: A 10 anni dall'esortazione Amoris Laetitia di Francesco, il Papa ha convocato in Vaticano un summit per riflettere sulle sfide della pastorale familiare.
3: Ascoltare, accompagnare, accogliere le famiglie, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, è l'invito del Papa nel discorso pronunciato ai capi delle chiese orientali e ai presidenti delle conferenze episcopali in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, un documento che aveva suscitato anche perplessità da parte di alcuni settori della Chiesa, soprattutto sui passaggi riguardanti la pastorale familiare. Il Pontefice ha ricordato la necessità di confrontarsi con le situazioni concrete che vivono le persone, una missione che, ha sottolineato Leone XIV, richiede la capacità di ascoltare. Da qui la domanda rivolta alle comunità cristiane: quale chiesa incontrano i più fragili? Per il Pontefice la verità del Vangelo sulla famiglia deve poter essere annunciata non soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia. Un appello dunque a una pastorale capace di tenere insieme l'annuncio e l'attenzione concreta a ciascuno. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: La cronaca, caso Garlasco, oggi in procura a Pavia la difesa di Andrea Sempio, ora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007, e continuano a emergere elementi di criticità sulla prima inchiesta, quella contro Alberto Stasi.
4: Spunta un altro atto del RIS mai finito nel fascicolo della PM che allora indagò su Alberto Stasi, un foglio di lavoro che riportava l'analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile. E poi c'è l'appunto scritto a mano dal capitano del RIS Alberto Marino, datato 20 settembre 2007. Test del sangue umano negativo, si legge, esame condotto sul materiale biologico prelevato dal pedale della bicicletta di Stasi. 4 giorni dopo però alla procura viene inviata una relazione in cui si parla di DNA riconducibile a Chiara Poggi. Scattò allora il fermo dell'ex fidanzato proprio sulla base dell'ipotesi che su quel pedale ci fosse anche sangue. Nel nuovo filone d'inchiesta i magistrati pavesi vogliono accertare la regolarità del lavoro del RIS, ascoltando anche la PM dell'epoca, Rosa Muscio, Angela Taccia, legale di Andrea Sempio.
5: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
4: La difesa del nuovo indagato per il delitto di Garlasco entro il 18 ottobre presenterà le proprie controdeduzioni. Sempio intanto, a porta dice: non vivo più. Giusta la condanna di Stasi. Elena Baiocco.

0: GR1.
1: Il processo per l'assalto alla sede CGIL dell'ottobre 2021. In appello a Roma, confermate le 7 condanne di primo grado, ribaditi fra l'altro gli 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. La Cassazione ha reso definitiva la sentenza sulla strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato in Puglia il 12 luglio 2016. Furono 23 le vittime e 51 i feriti nello scontro tra due treni su una tratta a binario unico. Confermate dunque le condanne a 6 e 3 mesi per il capostazione di Andria, Vito Piccarretta, e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorenzo. Assolti la società ferrotranviaria che gestiva la linea e i due manager che erano ai vertici dell'azienda all'epoca. Pirateria informatica. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la nuova strategia per la lotta agli hacker.
2: Ricercatori, istituzioni ed esperti di informatica insieme per individuare le vulnerabilità dei sistemi digitali prima dei cybercriminali. La nuova politica di divulgazione adottata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si basa sulla collaborazione con la comunità del web, in particolare con i cosiddetti hacker etici, figure che violano i sistemi con il consenso dei produttori per individuare i bug e renderli quindi più sicuri. Una criticità non rilevata può infatti aprire la strada a rischi elevati per la sicurezza degli utenti in rete. Per il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza, Andrea Quacivi, un modello destinato a rafforzare l'ecosistema digitale. Le potenziali minacce potranno essere segnalate all'Agenzia attraverso una piattaforma sul sito istituzionale. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Il premio Nobel per la chimica 2026 assegnato al francese Henri Cagin e al giapponese Kenzo Sohai per aver risolto un problema chiave: come far sì che una reazione produca soprattutto una sola delle due versioni speculari di una molecola.
3: Molte molecole possono esistere in due forme che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, un po' come la mano destra e la mano sinistra. Hanno gli stessi atomi ma disposti in modo diverso nello spazio. È il concetto di chiralità al centro delle ricerche dei premi Nobel della chimica 2026 Henri Cagin e Kenzo Sohai, come ci spiega Lydia Armelao, direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR.
4: Hanno ricevuto il Nobel per la chimica perché hanno scoperto delle reazioni catalitiche in sintesi organica che consentono di ottenere alcune molecole che esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra in una sola delle due strutture, e questo ha delle implicazioni molto importanti nella scoperta e nell'applicazione di farmaci.
3: Quando si vuole produrre una molecola che deve interagire con un organismo, come nel caso dei farmaci, bisogna infatti ottenere la versione che interessa, eliminando quella speculare, inutile o addirittura dannosa. Eleonora Belviso, GR1.
1: Uno sviluppatore ha creato un ambiente di test per l'intelligenza artificiale ribattezzato ironicamente Camera delle Torture. Obiettivo: simulare situazioni di stress e mappare le risposte del modello, ma l'esperimento scatena un acceso dibattito sulla presunta coscienza degli algoritmi.
5: Centinaia di post preoccupati hanno improvvisamente invaso lo spazio commenti di GitHub, la piattaforma online che ha ospitato lo stress test della Discordia. In essi si parla apertamente di dolore, paura, sofferenza, in riferimento a modelli di intelligenza artificiale sempre più accostati ad un'idea pseudo-umana di coscienza. Ne abbiamo parlato con Mauro Minella, esperto informatico.
6: Abbiamo delle macchine che sembrano capaci di sostenere una conversazione in modo intelligente, ma tecnicamente intelligenti non sono, perché non hanno una comprensione profonda e intima di ciò di cui stanno ragionando, se non altro per il fatto che non possono sperimentare la realtà per come la possiamo sperimentare noi. Chiaro che potremmo anche porci una domanda nel futuro, se siamo di fronte alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, ma così ora francamente non è.
5: Personificazione dei modelli che però spesso nasconde una strategia delle aziende.
6: Sicuramente c'è il massimo interesse a costruire un percepito di intelligenza reale. Diciamo che interessa anche la reazione sociologica.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: Uscirà il 9 ottobre il nuovo lavoro discografico di Fabri Fibra e Neffa, disponibile su tutte le piattaforme digitali, CD e doppio vinile. Il racconto in 24 tracce di due icone del rap italiano. Li abbiamo

0: intervistati.
1: Zarathustra Style è il nuovo progetto discografico di Fabri Fibra e Neffa, che non doveva essere un disco, ma piano piano si è preso il suo spazio. Neffa:
2: questo disco, insieme col fatto che ero tornato a fare rap, si sarebbe fatto prima o poi, ma magari ce lo saremmo detto. Ok, questo è il momento, facciamolo. Invece l'album ci ha detto a noi che si stava facendo.
1: Anche il titolo, ad esempio, in un primo momento nasce da un'intuizione di Neffa.
2: Vero, perché in quel periodo io continuo a dire sto a Zarathustra perché quello che non mi distrugge mi rende più forte, e io dico potremmo chiamarci l'album, e lui mi dice guarda l'avevo già pensato, perché stava bene dal punto di vista filosofico, dal punto di vista esistenziale per la mia vita in quel momento e anche dal punto di vista musicale.
3: Abbiamo i trip, abbiamo il blues, abbiamo news, abbiamo il pezzo.
1: Lo stile di quest'album riflette anche nel suono il tempo che si è preso. Fabri Fibra:
4: devo dire che è stato il momento giusto, perché le basi arrivavano veramente in modo naturale. No, secondo me l'aspettativa è pericolosissima, è inevitabile che qualcuno avrà qualcosa che non si aspettava.
1: Marcella Sullo, GR1.
5: Mandato beat qui non è più un tempo.
0: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Gianluca Liberati, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Buona serata, buon ascolto, ora c'è lo sport, poi Onda Verde e Zapping.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti,
13: tutti per Orocash.
14: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
16: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
17: GR1 Sport.
18: Buonasera e bentrovati da Massimiliano Graziani. Lionel Messi lascia la nazionale mentre Cristiano Ronaldo è pronto a tornare. CR7 chiede scusa dopo la fuga dal ritiro del Portogallo, che nel frattempo in sua assenza si qualifica ai quarti di Nations League, e si dice anche pronto, sempre CR7, a subire la squalifica in arrivo dalla federazione. Messi e Ronaldo, due bandiere che stanno per ammainare, anche se il viale del tramonto può riservare per ognuno scenari, atmosfere e colonne sonore diverse.
19: Il tango ed il laffado possono essere entrambi struggenti ma anche malinconici, ma è una malinconia diversa quella che accompagna l'addio ormai certo di Messi alla nazionale argentina e quello probabile di Cristiano Ronaldo alla selezione portoghese. Sono i due fuoriclasse che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni del calcio mondiale. Meglio Messi o Ronaldo? Meglio Messi se parliamo dell'ultima partita in nazionale.

0: L'addio, da tempo annunciato, è andato in mondovisione, tra lacrime, ricordi e l'ultimo gol su calcio di rigore. Commozione per la dedica al padre recentemente scomparso, ma anche lo sguardo ai tanti possibili eredi. Diversa la storia di Ronaldo. Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, ora si è pentito. Ha scritto una lettera di scusi ai tifosi e ai compagni, ma non al commissario tecnico Jorge Jesus, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte. Ronaldo si dice pronto a scontare la squalifica aggravata dal suo ruolo di capitano da 1 a 6 mesi dalla federazione. Per ora il gelo. Il Portogallo, 4 vittorie in 4 partite, già qualificato ai quarti di National League, evidentemente può fare a meno anche di lui. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: E ora parliamo di moto mondiale con le novità in arrivo per la prossima stagione.
2: Il mondiale non è mai stato così combattuto, con appena 2 punti tra i primi 2 della classe dopo 16 gare, eppure la MotoGP guarda sempre di più al 2027, che sarà un vero e proprio anno zero. Nuove moto, nuovo fornitore di pneumatici ed ora anche doppia qualifica. Dopo 4 anni in cui la qualifica del sabato mattina valeva sia per la gara corta sia per quella lunga, con relative polemiche per il doppio vantaggio e anche per il fatto che le prequalifiche del venerdì potessero già complicare, se non quasi far buttare, l'intero fine settimana, dalla prossima stagione ogni gara avrà una sua qualifica. Al venerdì mattina rimarrà invariata l'FP1 da 45 minuti, al pomeriggio l'attuale prequalifica si spezzerà, prima un turno di libere da mezz'ora senza alcuna valenza di classifica, poi una qualifica da 15 minuti con tutti i piloti insieme in pista che deciderà la griglia della sprint. Sabato mattina terzo turno di libere da 20 minuti, 10 in meno di adesso, seguito dalla qualifica per il Gran Premio, divisa ancora in Q1 e Q2, ma con la differenza che tutti i piloti saranno in pista nella prima fase e solo i migliori 12 accederanno poi alla lotta per la pole. Luca Cesaretti, GR1.
1: Basket, secondo turno di Eurocup, il Venezia è impegnato in questo momento in casa del Cluj in Apoca, siamo nell'ultimo quarto con il Venezia che conduce 73-71, tra poco in campo la BC Roma con i lituani del Lietkabelis. Tennis, Berrettini supera in 3-7 l'americano Kovacevic e accede al secondo turno sul cemento di Shanghai. Domattina tocca ad Arnaldi contro l'australiano Tomic. Chiudiamo qui, buona serata e buon proseguimento di ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Onda Verde. Viaggiare in

0: Mati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 9 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone e successivamente la Cassia verso Viterbo, poi la provinciale Viterbo Orte e rientrare in autostrada ad Orte. Le altre notizie ci portano sulla A21, ora Torino-Brescia, troviamo rallentamenti con code a tratti per un veicolo fermo tra Pontevico Robeco e Cremona in direzione di Torino. Un altro incidente è segnalato sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo per Monza in uscita per chi proviene da Brescia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. Code a tratti per lavori sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, e code a tratti sempre per lavori tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo 3 km di coda a seguito di un incidente che vede coinvolte due auto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla stessa Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra l'Autosole e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Code a tratti per traffico anche sulla 11, la Firenze-Pisa, tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli e infine sulla diramazione Alcamo-Trapani ci sono rallentamenti per un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per Segesta in direzione di Trapani. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: President did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19:34 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Allora è facile capire come apriremo questa puntata. Oggi il 7 ottobre, sono passati 3 anni da quel terribile pogrom, quella strage che Hamas compì nel sud di Israele, nelle località vicino alla striscia di Gaza, kibbutz, basi militari, piccoli insediamenti. E vi ricordate, 1200 civili e militari israeliani morti, rapite 250 persone, tenute poi per mesi e mesi nei tunnel sotto Gaza, e anche tra questi 30 bambini, molti dei quali non sono mai tornati. Quindi oggi è il 7 ottobre, ricordiamo questi anni, questi 3 anni difficili, terribili, passati, e devo dire anche mi ha sorpreso che sui giornali di oggi, appunto, 7 ottobre, quella strage, quell'evento, quella distruzione non sia stata ricordata con l'ampiezza e con la drammaticità forse richiesta. Qui e là sulle prime pagine dei giornali ho notato soltanto notizie, trafiletti, più che altro riguardanti il fatto che il premier israeliano Netanyahu sapesse dell'attacco e non avesse fatto niente. Ecco, questa è una notizia interessante, certamente se ne parla da tempo, però il 7 ottobre uno si sarebbe aspettato di vedere qualcosa più legato al ricordo di quel giorno che non ai tanti errori di Netanyahu. E su questo noi avremo ospite Nora Bussigny, giornalista d'inchiesta, una scrittrice, collabora con molte testate francesi, tra cui Le Point e Franc Tireur. Ha scritto un libro molto discusso in Francia, molto controverso, e si intitola I nuovi antisemiti, inchiesta di un'infiltrata tra le file dell'ultrasinistra. È stato pubblicato in Francia e poi anche in Italia per i tipi di Sefer Ottobre.

proprio quest'anno 2026. Nora Bussigny è una giornalista che per quasi un anno si è infiltrata negli ambienti dell'estrema sinistra francese, nei loro comizi, nelle loro basi, nelle loro sedi, nelle loro chat su Telegram, per capire come il sentimento antisemita scaturito dal 7 ottobre, poi ovviamente dalla guerra israeliana dalla guerra di Israele contro Hamas e contro Gaza, avesse cambiato i termini della partita e dell'antisemitismo così come lo conoscevamo. Ne parleremo appunto con Nora Bussigny. Il 7 ottobre però ha anche un altro anniversario che ho visto non tanto ricordato, ed è l'anniversario tragico, anche questo, di 20 anni fa, 7 ottobre 2006, l'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista russa che è stata uccisa appunto 20 anni fa. Gli esecutori materiali sono stati arrestati in 5, la seguivano da giorni, la pedinavano e poi l'hanno freddata mentre tornava a casa. Sono stati trovati, condannati gli esecutori materiali, i mandanti non sono mai stati individuati, anche se la Corte Europea di Giustizia ha detto che su questo versante, diciamo, l'inchiesta russa, la polizia russa non ha indagato in modo adeguato. Ne parleremo con Anna Zafesova, giornalista, e scrive per La Stampa, il suo ultimo libro, La Russia che non sa morire. Poi cambieremo pagina, parleremo con Angelo Bonelli, che è il deputato, diciamo il co-portavoce di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Parleremo con lui di molte cose legate alla politica, la strada che porterà all'approvazione della nuova legge elettorale, tutta la questione interna a campo largo sulle primarie, il programma e come ci si sta arrivando e altro ancora, e anche ovviamente le questioni legate al riarmo, all'Ucraina. Poi sarà con noi Alberto Dal Masso, che è il cofondatore e CEO di Satispay, una delle principali fintech italiane specializzate in pagamenti digitali, anche uno dei pochissimi unicorni. Sapete che gli unicorni sono quelle start-up che raccolgono $1 miliardo dalla loro nascita, e in Italia sono pochi, alcuni dicono 9, altri dicono 4 secondo i metodi in cui vengono considerati, comunque molti molti meno di altri paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti e di altri paesi. Comunque Dal Masso oggi noi lo incontriamo, ne parleremo, parleremo di una cosa interessante, perché partiamo da due ricerche che Satispay ha commissionato sull'importanza del welfare aziendale e dei suoi effetti sulla crescita. Il welfare aziendale è, diciamo, detassato, però non in maniera stabile, e questo probabilmente non aiuta le aziende e le famiglie, i lavoratori che ne godono, diciamo, a fare degli investimenti su questo. Ma parleremo anche di altre cose, parleremo di euro digitale e altro ancora con Alberto Dal Masso. Poi sarà con noi Daniele Raineri, giornalista, inviato del Post, si trova in Ucraina per raccontare da vicino come sta cambiando la guerra della Russia contro l'Ucraina, da una guerra di attrito, una guerra di frontiera, dalla linea del fronte fino al grande cataclisma delle città ucraine bombardate ormai tutti i giorni, molte ore al giorno, da sciami di droni difficilmente intercettabili, Jeran 2, costruiti con la collaborazione dell'Iran. Quindi la guerra cambia, non è più una guerra in cui ci si cimentava nel conquistare e nel perdere qualche chilometro quadrato di terreno, ma i russi si cimentano nella distruzione metodica delle città ucraine, nel colpire civili, nello spezzare il loro morale, e l'Ucraina è in grande difficoltà nel potersi difendere contro questi attacchi aerei. La sua difesa antiaerea, come sapete, è molto debole in questa fase, ed è per questo che chiedono il sostegno degli alleati e degli aiuti europei. Ne parleremo con Daniele Raineri. Chiuderemo poi con Tonia Mastrobuoni, perché in Sassonia-Anhalt, vi ricorderete le elezioni che hanno visto AfD, Alternative für Deutschland, vincitore di quella tornata elettorale in quel land, il candidato di AfD è stato eletto presidente del Parlamento appunto di quel land, ed è la prima volta che capita, diciamo, nella storia della Germania.

0: post seconda guerra mondiale, post nazista potremmo dire. E ne parleremo con Tonia Mastrobuoni, e il suo libro ultimo è La peste, che parla proprio dell'ascesa della destra in Germania, edito da Feltrinelli. Bene, cominciamo la nostra puntata subito dopo i titoli del TG3.
1: Risale il petrolio, le borse tremano, bufera sui titoli di Stato, spread a 120 punti, fondo monetario, allarme per il debito pubblico globale, Giorgetti, ora serietà sui conti. Meloni pronti a intervenire sulle accise mobili, opposizioni, il governo non fa nulla, tassare gli extra profitti, legge elettorale, alla Camera terza fiducia, domani voto finale. 3 anni fa, il 7 ottobre, Israele ricorda il lutto nei kibbutz della strage, proteste contro Netanyahu, il messaggio di Mattarella, fermare la violenza, due popoli, due stati. Braccianti schiavi in provincia di Caserta, la procura, reclutati in strada nell'indifferenza dei cittadini, ma trovato il coraggio di denunciare, sindacati, scene da Medioevo. Sanità, rapporto Gimbe, 19 miliardi di tagli invisibili in 4 anni, un italiano su 10 rinuncia alle cure, diritto alla salute sempre più legato a reddito e residenza. Vasco Rossi, dottore di ricerca in politica e comunicazione a Salerno, non ci sono solo i palazzi ma il modo in cui la società decide chi ascoltare, insegnare, preferisco cantare.
0: 19 e 42 minuti, questi titoli del TG3. Io do subito il benvenuto a Nora Bussigny, giornalista d'inchiesta e scrittrice. Porta in Italia in questi giorni, presentandolo in diverse città italiane, il suo libro I nuovi antisemiti, inchiesta di una infiltrata tra le file dell'ultrasinistra. Buonasera Nora, benvenuta a Zapping.
2: Bonsoir,
3: buonasera e grazie di accogliermi.
0: Allora, prima di entrare poi nel vivo delle tesi e delle scoperte che lei ha fatto in questo libro, delle considerazioni che lei scrive in questo libro, volevo che lei ci raccontasse un po' come ha vissuto da infiltrata in quell'anno circa in cui ha deciso di fare questa inchiesta che ha prodotto il libro. Com'è stata la sua vita?
3: Come si è passata la vostra vita? Questa inchiesta è stata molto difficile perché ho assistito al fatto che per un anno le organizzazioni legate al terrorismo e al regime iraniano hanno strumentalizzato e radicalizzato una situazione illegittima per i palestinesi e hanno assistito e ho assistito in modo diretto a come poi tutti questi eventi hanno portato al 7 ottobre.
0: In maniera più precisa, come ha fatto a entrare in questi ambienti, a farsi accettare, a poter assistere alle loro discussioni più private, ad avere accesso alle chat di Telegram? È stato difficile, è stato anche immagino pericoloso e stressante.
3: Sì, all'inizio ho commesso molti errori, anzi ho rischiato di farmi scoprire in molti casi, ho dovuto imparare un lessico, crearmi false identità online e poi ottenere la fiducia dei collettivi perché appunto mi dessero accesso alle loro chat su Telegram, su cui sono rimasta peraltro sulla chat di Telegram di Samidun, che è un'organizzazione terroristica riconosciuta da molti paesi e che però è sempre ancora in Francia e in Italia.
0: Come mai la sua attenzione si è rivolta all'estrema sinistra? In fondo anche nel mondo della destra francese, ma non solo francese, a Ligna esiste l'antisemitismo.
3: E tu sei antisemita, quindi l'antisemitismo esiste. Sì, l'antisemitismo nell'estrema destra è sempre presente, è altrettanto pericoloso e ne parlo regolarmente nel mio libro, nelle mie inchieste, nei miei articoli. E però oggi è importante rendersi conto che un'estrema sinistra e un'estrema destra convergano intorno ad un nemico comune. Alcuni appunto parleranno di sionismo.
0: Oggi ricordiamo la strage del 7 ottobre dopo 3 anni. Ecco, e la cosa interessante che nel suo libro si legge, si comprende, si capisce è come gli eventi del 7 ottobre, la guerra che ne è seguita, hanno modificato

0: Il concetto stesso di antisemitismo, il modo in cui l'antisemitismo viene inteso, tant'è che il suo libro si intitola Nuovi antisemiti. In che senso quindi nuovi?
1: In quel senso? Est-ce que il s'agit de nouveaux antisémites?
2: Effettivamente
1: oggi si parla di attentati terroristici. Si tratta di un'organizzazione terroristica che ha commesso attentati in Israele, che però hanno coinvolto anche persone francesi che si trovavano in Israele. Poi il mio libro effettivamente si intitola I nuovi antisemiti, ma l'antisemitismo non è nato ieri. Si ritrovano esattamente gli stessi stereotipi antisemiti adoperati da sempre dall'estrema destra. Si parla di sionisti che controllano i media, le banche, e si dice anche che i sionisti hanno subito un genocidio e adesso commettono un genocidio. Quindi non si parla di sionisti ma di ebrei, e oggi questi stereotipi sono utilizzati per radicalizzare il discorso contro i palestinesi, e il mio libro vuole appunto dimostrare che così come è perfettamente legittimo criticare il governo israeliano, cosa che io faccio, bisogna fare una differenza tra la critica ad un governo e il sostegno ad organizzazioni terroristiche che oggi attaccano gli ebrei, ma che domani potranno attaccare chiunque, qualunque europeo.
0: Un elemento interessante del suo libro è quello che racconta come movimenti molto diversi tra loro, il femminismo radicale, l'attivismo LGBT, i movimenti anticoloniali, i gruppi filopalestinesi, l'estrema sinistra in generale come France Insoumise e altri, ambienti islamisti, riescono a saldarsi e a trovare un collante proprio nell'antisemitismo che si è prodotto dopo il 7 ottobre. Come è potuto succedere?
1: Perché, a vostro avviso?
2: Tutto
1: sì, esatto. Io stessa faccio spesso riferimento al 1984. George Orwell, in questo libro, spiega come la figura di un nemico comune riesce a federare anche i movimenti più frammentati, ed è il caso dell'ultrasinistra. L'estrema sinistra è variegata, troviamo ambientalisti, radicali, marxisti, comunisti libertari, anarchici, eccetera. E quello che li unisce è un rifiuto delle istituzioni democratiche e la volontà di destabilizzare le istituzioni, e questo progetto comune è in comune con le organizzazioni islamiste come i Fratelli Musulmani, che io, di cui parlo nel libro. Peraltro nel mio libro faccio riferimento a un capitolo specifico in cui parlo dell'Italia, del caso italiano.
0: Ecco, allora ci dica qualcosa di questa, diciamo, di questa appendice nuova che è inserita nella traduzione. Il caso italiano è, diciamo, è simile a quello francese o ha delle caratteristiche diverse?
1: O bien est-ce que les caractéristiques sont différentes? Ma io trovo molte analogie con la Francia e anche con il Belgio e gli Stati Uniti, perché il mio libro non si limita alla Francia, e però penso che in Italia non siamo allo stesso livello rispetto agli altri paesi dove ho condotto le mie indagini, e in questo capitolo ho anche voluto interrogare militanti LGBT, indagare sulle reti dei Fratelli Musulmani in Francia, i loro collegamenti con organizzazioni terroristiche, ad esempio quelle di Hamas. E la cosa che mi ha scioccato è il modo in cui alcuni italiani parlano di antisemitismo e si battano contro l'antisemitismo dicendo che è una critica ad Israele, e però ci sono aggressioni contro ebrei. È stato il caso di un rabbino a Milano poco tempo fa. Oggi voi accogliete una giornalista della Stampa e parlo esattamente di quello che è accaduto in quella redazione in questo capitolo sull'Italia.
0: Quindi c'è una sorta di rimescolamento tra ebreo, sionista, israeliano, fa tutto parte, diciamo, entra tutto nel mirino del nuovo antisemitismo.
1: Dans le collimateur du nouvel antisémitisme, c'est ça? Sì, anch'io sono franco-marocchina e una parte della mia famiglia è di fede musulmana. Io sarei razzista, sarebbe razzista oggi chiedere a musulmani di rendere conto del terrorismo islamista e fare questa mescolanza tra gli ebrei in Europa e nel mondo e la politica del governo israeliano è razzista ed è antisemita.
0: Come ha reagito?

0: Quando hanno reagito questi gruppi militanti, islamisti, anarchici, estremisti di sinistra agli eventi del 7 ottobre? Lei in un libro a un certo punto racconta che in alcuni casi hanno anche stappato lo champagne. Ils ont même
1: ouvert des bouteilles de champagne. Sì, sì, certamente, è proprio questo che mi ha dato voglia di fare nuove inchieste, proprio il modo in cui hanno celebrato il 7 ottobre, dicendo che si trattava di una giornata magnifica e che finalmente il colonizzato si ribellava contro il colonizzatore. Questo mi ha scioccato perché io stessa non sono mai andata in Israele, non sono neanche ebrea, e quando vedevo le immagini delle donne israeliane violentate, torturate, dei video diffusi da Hamas, io ero scioccata. E mi sembrava impossibile celebrare questo avvenimento anche in nome di un messaggio di decolonizzazione.
0: Lei racconta anche nel suo libro che alcuni collettivi femministi che avrebbero voluto solidarizzare o comunque sollevare il caso degli stupri nei confronti delle ragazze, delle donne israeliane violentate durante il 7 ottobre e nei giorni successivi venivano invece isolate o magari messe ai margini del movimento, e veniva loro spiegato che non si trattava di stupri antisemiti, ma di stupri patriarcali, quindi non c'entrava con l'antisemitismo.
1: Sì, sì, esattamente, questa è la cosa che mi ha scioccato di più, perché quello che è stato fatto alle israeliane il 7 ottobre è stato fatto anche in Francia. In Francia siamo il paese in cui una ragazzina ebrea di 12 anni è stata violentata dai suoi compagni di classe perché è ebrea, e tutto questo per difendere la Palestina. Ed è proprio questo il problema di coloro che vogliono negare o scegliere le cause che si decide di difendere.
0: Lei pensa che il tratto di questo nuovo antisemitismo è qualcosa di persistente nelle nostre società, nella nostra politica? Lo vedremo permanere anche nei prossimi anni in Francia, come in Italia, in Germania? È un fenomeno con cui dovremo fare i conti a lungo?
1: Qui faudra prendre en charge très longtemps.
2: Sì,
1: sì. Lei ha detto giustamente stasera che esiste un'estrema destra che ha collegamenti molto chiari con i neonazisti e che sta prendendo peso in Germania. Estrema destra, estrema sinistra che ritroviamo in Francia e in molti paesi europei. Oggi i populismi stanno salendo e rischiano di dominarci. È davvero urgente battersi per le nostre democrazie affinché i liberali denuncino gli estremismi da entrambi i lati e soprattutto si schierino a favore delle democrazie e non di regimi estremamente pericolosi come la Russia e anche il regime iraniano, su cui ho condotto molte inchieste.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molte Nora Bussigny, grazie, buonasera e buon lavoro. Allora, grazie ancora, grazie a Nora Bussigny e grazie a Laura Cespa per aver garantito l'interpretariato in simultanea. Grazie ancora, noi andiamo avanti con la nostra puntata e, come dicevo in apertura, oggi raccontiamo, in qualche modo celebriamo, rievochiamo un altro anniversario tragico come quello del 7 ottobre di 3 anni fa. Questo però è di 20 anni fa ed è l'omicidio di Anna Politkovskaja. Ne parliamo con Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per La Stampa, ricordo anche il suo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire. Buonasera Anna, bentornata a Zapping.
3: Buonasera. Ecco.
0: Io volevo che tu ci aiutassi un po' a ricordarla, perché immagino che molti dei nostri ascoltatori, magari i più giovani, non si ricordano bene chi fosse Anna Politkovskaja, il suo lavoro di giornalista, i suoi reportage dalla Cecenia, il modo in cui è stata uccisa e il modo in cui è finita l'inchiesta che ha cercato di individuare i suoi assassini e i suoi mandanti, che poi non sono stati trovati. Raccontacelo brevemente, se puoi.
3: Ma in realtà io mi sono accorta che negli ultimi anni, cioè tantissime persone in Italia hanno riletto o scoperto per la prima volta Anna Politkovskaja, e molti mi hanno detto: ma lei già 20 anni fa aveva scritto quello che noi scopriamo adesso sul putinismo. Quindi sicuramente un personaggio che ha... Aveva molte cose da raccontare. Anna Politkovskaja era una giornalista della Nova Gazeta.
0: I libri erano soprattutto La Russia di Putin e Diario Russo, no? Quelli che hanno poi...
3: Sì, esattamente. Poi ce ne sono diversi altri in Italia, sono stati pubblicati.

pubblicati e ripubblicati di recente da Adelphi nella traduzione di Claudia Zonghetti. Anna Politkovskaja lavorava per la Nova Gazzetta, il giornale fondato negli anni 90, subito come un giornale di opposizione, qui direttore Dmitry Muratov, tra l'altro, ha ricevuto anche nel 22 il Nobel per la pace. Anna Politkovskaja era essenzialmente una reporter, un'inviata, e negli ultimi anni della sua vita si era

0: agosto del 1999. Anna Politkovskaja era una reporter molto, molto appassionata, con una penna molto, molto, molto precisa, una scrittura molto, molto vivida, che era andata in Cecenia, che aveva raccontato le storie dei crimini di guerra dei militari russi contro la popolazione civile, che aveva raccontato anche le atrocità commesse dai pretoriani dei Kadyrov, ancora del padre di Ramzan Kadyrov, l'attuale presidente della Cecenia, e si era ovviamente fatta moltissimi nemici, era già stata vittima di arresti, di minacce, di un probabile tentativo di avvelenamento quando nel 2003 decise di provare a fare da mediatrice tra i sequestratori della scuola di Beslan e le autorità russe. Era stata anche testimone spesso al Tribunale per i diritti umani europeo di Strasburgo a favore delle vittime, appunto, dei crimini di guerra russi e delle vittime cecene. Insomma, era un personaggio molto coraggioso e che sicuramente univa una grande una statura da inviata di guerra con un attivismo civile. È stata uccisa il 7 ottobre del 2006, uccisa con modalità da agguato mafioso. È stata
1: Erano in cinque,
0: i
1: no?
0: killer era il i killer la aspettavano nell'androne di casa, dove lei era rientrata piena di pacchi della spesa, perché sua figlia stava per avere un bambino. È stata uccisa con tre colpi di pallottole. In seguito a questo omicidio, che è stato molto uno shock, è stato probabilmente il primo grande e clamoroso omicidio di un esponente, diciamo, dei critici del putinismo, ci sono stati diversi processi, anche in un groviglio di appelli, controappelli, processi cancellati, rifatti, eccetera. Alla fine sono stati condannati per l'omicidio, sono stati condannati una dozzina di esecutori, tra cui il killer materiale, gli uomini che avevano pedinato Anna, soprattutto ceceni, ma anche dei poliziotti russi che si erano offerti di aiutarli e che avevano fornito loro dei dati essenziali per poterla pedinare. Però non è mai stato fatto il nome di un mandante, cioè, secondo la giustizia russa, queste decine di persone si sono messe insieme per uccidere Anna per motivi che rimangono fondamentalmente sconosciuti. Tra l'altro, alcuni di questi criminali, con l'invasione dell'Ucraina, hanno approfittato della grazia promessa a chi si arruolava al fronte e sono andati a combattere nel Donbass.
1: Leggevo che anche la Corte europea di Strasburgo stabilì che insomma, l'inchiesta russa era molto debole, poco attenta nel cercare di trovare i mandanti di questo omicidio, che da parte della famiglia, insomma, dei colleghi si segnalavano evidentemente collegamenti con l'amministrazione cecena, con la FSB. Insomma, su questo si sarebbe voluto che si andasse più a fondo e non si è fatto.
0: Beh, certamente, poi appunto quello fu anche il primo caso, dopodiché abbiamo avuto tante altre inchieste per l'omicidio di Boris Nemtsov,
1: Certo.
0: per omicidi di tanti altri oppositori politici, attivisti e giornalisti uccisi negli ormai 27 anni di Putin al Cremlino. Natalia Estemirova, un'altra attivista in Cecenia. Quindi da allora in poi ci siamo abituati che una morte di questo tipo sarebbe sempre rimasta impunita, o comunque non, le cui vere ragioni non sarebbero state rivelate. Anna, in qualche modo, fu la prima, e lì, tra l'altro, ricordo anche che Vladimir Putin, che all'epoca si sentiva ancora in qualche modo obbligato a commentare le polemiche, dopo qualche giorno dall'uccisione di Anna Politkovskaja, disse: e negò qualunque responsabilità anche politica, insomma, del suo governo, dicendo che in fondo Anna Politkovskaya era totalmente sconosciuta in Russia, piaceva solo all'Occidente. Quindi già lì c'era già pronta questa idea che l'Occidente desiderasse, insomma, nuocere alla Russia, sostenendo la libertà di stampa e

0: sostenendo i critici del governo.
1: Si era anche riflettuto, anche così fatto, guardato alla coincidenza che il giorno dell'assassinio di Anna Politkovskaja fosse anche il giorno del compleanno di Putin. Se ne discusse anche allora, mi ricordo.
0: Se ne discusse anche allora, e anche lì fu un presagio di quello che avvenne negli anni successivi, con questo crescente culto della personalità di Putin, con tutto l'establishment politico che omaggia Putin ogni 7 ottobre, che cerca di fargli dei regali, di qualcosa di gradito. Per esempio anche oggi, dopo un bombardamento particolarmente massiccio nella notte delle città ucraine, con numerose decine di vittime civili, molti commentatori ucraini dicono che questo bombardamento, poi ovviamente purtroppo in Ucraina i bombardamenti delle zone civili non sono affatto una rarità, soprattutto nelle ultime settimane, ma questo bombardamento è particolarmente feroce. Molti ucraini dicono questo è un regalo che i militari russi hanno voluto fare.
1: Sì, mi pare che l'abbiano detto anche alcuni militari russi, proprio almeno sulle loro chat di Telegram e cose di questo genere.
0: È perfettamente possibile, perché sicuramente oggi assistiamo appunto a un autentico culto di Putin, quindi siccome tutti sanno che cosa gradisce Putin come regalo di compleanno, appunto un oppositore morto, degli ucraini uccisi, rimasti senza casa, spaventati, il tipo di regali che piacciono al Cremlino è abbastanza noto, e quindi purtroppo non sappiamo se è stato Putin a richiederli, ma sappiamo sicuramente che in tanti in Russia pensano che potrebbe gradirli.
1: Quindi tu ci dicevi che nel gruppo, nel comando che uccise Politkovskaja c'erano delle presenze istituzionali, c'erano dei poliziotti russi, c'era qualcuno che l'aveva aiutata, che quell'azione, tra l'altro, se non ricordo male, preceduta da giorni di pedinamento molto professionale, insomma non era una cosa improvvisata.
0: No, ma sicuramente, infatti il poliziotto in questione che venne processato e condannato, che era tra l'altro, ricopriva una carica piuttosto importante nel Dipartimento della lotta alla criminalità organizzata, era sicuramente un collegamento. Poi, detto questo, bisogna anche ricordare che quella era un'epoca in cui internet non era ancora così diffuso, e trovare su internet qualunque tipo di informazione su una persona non era così facile. Era anche un'epoca in cui uccisioni di questo tipo in ambiente puramente criminale, a livello di regolamento di conti tra varie cosche moscovite, era abbastanza comune, e di solito appunto questo tipo di esecuzioni mafiose ovviamente avevano delle complicità negli organismi dell'ordine, se non altro perché altrimenti non avrebbero potuto scoprire dove le persone abitavano, che telefoni usavano, che automobili avevano, eccetera. Tra l'altro la stessa Anna aveva raccontato in una delle ultime interviste come lei si era abituata a controllare ogni volta che prendeva l'automobile, a controllare che non ci fosse una bomba appiccicata al fondale. Quindi insomma il clima nel quale viveva era questo, e lei ne era
1: lo sapeva, che correva dei rischi, era stata appunto anche arrestata. Effettivamente ci fu l'avvelenamento mentre tentava di andare a Beslan. I suoi libri, tu dicevi, possono essere letti ancora oggi con il senso dell'attualità.
0: Ma assolutamente sì, sia per la denuncia, ovviamente non si occupava soltanto di guerra peraltro, quindi sia come la denuncia della situazione in Russia, della cesura, dell'impoverimento della popolazione, dell'assenza di diritti, della corruzione, eccetera. E sicuramente i suoi racconti della guerra in Cecenia, certe volte sembra di leggere veramente le cronache di quello che abbiamo visto quasi 20 anni dopo, per esempio a Bucha, dove si capisce che il metodo di terrorizzare i civili, di catturarli, minacciarli, torturarli e ucciderli era non un'eccezione ma un metodo dell'esercito russo già all'epoca, così come erano metodo anche i maltrattamenti dei militari russi stessi, di quelli che non volevano partecipare alla guerra, di quelli che criticavano i superiori dei

0: superiori che trattavano i militari, poi nel caso della Cecenia si trattava di soldati di leva, non si era ancora arrivati, la Russia all'epoca era molto più povera e non poteva permettersi i mercenari che manda nel Donbass oggi, quindi erano dei ragazzi di famiglie russe prevalentemente poveri che venivano appunto sfruttati e maltrattati dai comandanti. Quindi tutto questo, così come l'inefficienza, l'impreparazione degli ufficiali,
1: È tutto nei suoi libri di oggi, insomma, che si possono
0: era già
1: rivedere.
0: il sistema, era tutto lì, già all'epoca.
1: Ci fermiamo qui. Anna Zafesova, grazie mille, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro, giornalista della
0: Grazie a
1: Stampa.
0: voi.
1: 27 minuti, un po' in ritardo, ma arriviamo dritti alle notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Primo palco, accendi lo show.
4: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
3: Primo palco, accendi lo show.
4: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
3: Primo palco.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
12: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, con fenomeni localmente intensi in prossimità delle coste. Maltempo diffuso nella giornata di domani su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. In estensione anche alle aree interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriori flessioni al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
17: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
18: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
17: Ogni sabato 7.30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
18: Cecilia Mosetti
17: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e Rai Play Sound.
16: Zapping.
1: Le 20:11 minuti, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite che è Angelo Bonelli, deputato dell'Ansa. Verdi e Sinistra e coportavoce di Europa Verde.

0: Buonasera Bonelli, bentornato a Zapping.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, mi pare che si vada dritti verso l'approvazione della legge elettorale. Come andrà a finire, secondo lei?
1: Mi pare che questa legge elettorale verrà approvata. La maggioranza, diciamo, è stata messa sull'attenti e quindi non ci sarà possibilità di alcun dissenso. Del resto hanno messo 3 ben voti di fiducia su una legge elettorale che dovrebbe essere lo strumento con cui si esercita la democrazia, che interessa sia maggioranza che opposizione.
0: E vedo che l'opposizione si è molto trincerata sulla questione della costituzionalità. È questo il punto su cui si conta?
1: Ci sono 2 punti. Il primo è preliminare, che non si può assolutamente cambiare ogni qualvolta c'è qualcuno al governo, cambia la legge elettorale a fine legislatura perché pensa di perdere le elezioni. Purtroppo è un brutto vizio della nostra
0: democrazia. A destra e a sinistra, no?
1: Esattamente, esattamente. Mi ha anticipato, sì. Lo stavo per dire, perché negli ultimi 30 anni sono state cambiate 5 leggi elettorali. È un caso unico nella storia delle democrazie europee. Secondo luogo, sì, c'è un problema di profonda costituzionalità. In primis perché si aggredisce e si ledono le prerogative del capo dello Stato con l'indicazione del Premier. Il secondo punto è il fatto che il premio di maggioranza al Senato, la nostra Costituzione prevede che sia su base regionale, invece questa maggioranza lo trasmette sul dato nazionale. Poi ci sono questi capilista bloccati e questo listone immenso di oltre 105 parlamentari più 49 sui capilista bloccati, altrettanti 21 al Senato, insomma altro che preferenze. E poi guardi, c'è una questione che è veramente inaccettabile. Tanti anni fa, quando Giorgia Meloni si presentò con Fratelli d'Italia, raccolse 40.000 firme ed entrò in Parlamento. Adesso Giorgia Meloni vuole imporre la raccolta di quasi 500.000 di firme per chi non è presente in Parlamento, mentre chi oggi ha un gruppo parlamentare ha preso tipo 200.000 voti alle ultime elezioni avrà l'esenzione. Siamo di fronte a un'aberrazione totale.
0: O magari
1: dei processi
0: a qualcuno che gli presta un deputato, gli forma un gruppo,
1: esattamente.
0: Quindi c'è un grande scambio di deputati e di sigle per consentire a chi si vuole presentare.
1: Sì, assisteremo in questi mesi, diciamo, a una transumanza di parlamentari da una parte all'altra per cercare di raccogliere meno firme, ma questo non è un brutto spettacolo per la democrazia del nostro paese, ecco, veramente brutto. E quindi noi riteniamo che ci sia un problema di costituzionalità e appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ricorreremo in tutti i tribunali italiani per sollevare la legittimità costituzionale di questa legge.
0: Senta, secondo lei che succede se poi il giorno in cui si voterà, che sia la primavera, che sia l'autunno, nessuna delle due coalizioni raggiunge il 42% e quindi non scatta il premio di maggioranza e si procede, diciamo, secondo un modello proporzionale puro? Che succede? Come si forma il governo?
1: Questo, diciamo, mi pone un quesito complicato. Le posso dire subito quello che faremo noi. Noi non saremo disponibili ovviamente a governi tecnici, ma il problema è proprio di questa legge. Questa legge è stata fatta perché Giorgia Meloni ha paura di perdere le elezioni, anche perché lei rivendica questo governo longevo attraverso una maggioranza che l'attuale legge gli ha consegnata. Insomma, la solidità in questo momento della legge elettorale, non la situazione drammatica del caro vita, il caro energia, questa beffa inaccettabile della diminuzione del costo dei carburanti, poi abbiamo visto che sono saliti, la beffa della diminuzione del costo delle bollette, abbiamo visto come hanno fatto dei trucchi nel diminuire e poi alzare le tariffe all'ultimo momento per far vedere che c'è uno sconto che mai in realtà non è mai esistito.
0: Senta, parlando di voi invece, parlando del campo largo, c'è tutto, continua questo inesauribile dibattito sulle primarie, se farle, non farle, quando farle, prima, subito, dopo, no, prima il programma, prima le elezioni. Lei come la vede tutta questa partita che mi sembra stia un po' esaurendo anche la pazienza degli elettori potenziali del cosiddetto campo largo?
1: Condivido questa sua ultima, diciamo, affermazione, la sottoscrivo. Io sono ampiamente intervenuto in questo periodo, lo rifaccio nella sua trasmissione, ma dopodiché non ho poteri, diciamo, miracolosi. Ecco, io penso che ci dobbiamo invece assolutamente concentrare sul programma, cosa che stiamo di fatto già facendo, perché alcune questioni le abbiamo affrontate, abbiamo provvedimenti di legge molto importanti che abbiamo sottoscritto insieme. Il punto che penso che queste primarie rischiano di essere divisive e amplificano più

0: amplificano le differenze più che unire, quindi secondo me andava fatto uno sforzo di sintesi, però siccome lo sforzo di sintesi si fa se i contraenti, cioè coloro che partecipano alla costruzione dell'alleanza sono d'accordo, io registro che sia Elischlein che Conte diciamo, ritengono di dover procedere per le primarie, a questo punto vedremo quando si faranno. Penso che molto dipenderà da quando verranno convocate le elezioni.
1: Veramente Conte ha raccontato di essere andato da Elischlein, di averle proposto di trovare un, come si dice, un federatore, una terza figura per mettere d'accordo tutti. E Elischlein dice sempre Conte gli avrebbe risposto no. Se è andata così, lei che ne pensa?
0: Ma ho letto anch'io sui giornali questa ricostruzione. Penso che questo obiettivo lo si doveva volere fortissimamente tutti quanti. A questo punto io non me la sento di continuare questa diciamo diatriba su primarie sì, primarie no. Lei giustamente fa giornalista e mi fa le domande e l'invito che io formulo è che già dai prossimi giorni si cominci a pubblicamente a lavorare sul programma, perché noi il 18 ottobre come Alleanza Verdi e Sinistra presenteremo al Paese le nostre schede programmatiche, perché ci sono delle emergenze drammatiche in Italia, perché la diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi, la crisi climatica che ha determinato danni e conseguenza l'agricoltura anche nel portafoglio degli italiani nei mercati, almeno a Roma il pomodoro da Torino costa 8 euro al chilo ed è una cosa totalmente inaccettabile, cara energia abbiamo parlato e quindi la sanità pubblica, insomma questioni rilevanti su cui è necessario cambiare registro in Italia.
1: Però questo programma che lei dice essere necessario, indispensabile e urgente non viene fuori perché forse c'è un ostacolo che non si supera, è quello delle armi a Kiev, del riarmo.
0: No, guardi,
1: Sì.
0: su questo mi scusi,
1: Sono
0: vorrei
1: mesi
0: sempre.
1: e mesi che si dice troveremo una soluzione, ma la soluzione non si trova.
0: No, la soluzione, guardi, su questo mi potrà rinvitare una volta quando si sarà determinato tutto. Le assicuro che su questo si troverà assolutamente una soluzione. Le posso assicurare che ci stiamo anche parlando e quindi in questo caso ci sarà un programma, lo presenteremo a tempo debito, ci stiamo lavorando e anche sul tema del diritto internazionale c'è un'ampia diciamo, convergenza sulla necessità di dare un ruolo agli organismi internazionali che sono stati demoliti da questa destra globale che addirittura ha definito i giudici della Corte Penale delle canaglie. Quella Corte Penale che tra l'altro è stata istituita a Roma attraverso una grande battaglia e qui voglio ricordare la grande battaglia che fece Emma Bonino nel 1998 per portare la Corte Penale a essere istituita e a portare i grandi del mondo qui a Roma.
1: Lei è ottimista, io però ho sentito Conte, cito di nuovo Conte, dire anche
0: Prego.
1: se dovessi perdere le primarie, cioè anche se le dovesse vincere Elischlein, io non sarei mai d'accordo, non firmerò mai un programma che preveda ancora aiuti militari a Kiev. Siccome buona parte del Partito Democratico, la stessa Elischlein, su questo invece dice che è necessario continuare ad aiutare, la sua, diciamo, propensione a credere che si risolverà, mi lascia un po' perplesso.
0: No, non lo deve lasciare perplesso, voglio dire, rispetto a quello che le dico io penso che a un certo punto prevarrà la responsabilità, perché nessuno, e penso nemmeno Conte, si può prendere la responsabilità di dire abbiamo fatto rivincere un'altra volta la destra, perché sarebbe pure un problema, come dire, girare tra le vie delle nostre strade, perché la gente non ce lo perdonerebbe. E quindi sono convinto che, siccome Giuseppe Conte è persona responsabile, come è Elischlein e come lo è il sottoscritto che sta parlando con lei, non c'è alcun dubbio che questa sintesi si troverà.
1: Le faccio un'ultima domanda che in qualche modo
0: Prego.
1: ha a che fare con le primarie. Mi chiedo se ci sarà un candidato di AVS.
0: Lo valuteremo nel momento in cui usciremo e sarà ben definita
1: Visto
0: questa
1: che avete
0: vicenda.
1: già un vostro programma, immagino che un vostro programma potrebbe essere, come dire, agganciato a un vostro candidato.
0: Questo lo vediamo. Io ribadisco, voglio essere coerente sul fatto che se una cosa è dannosa, dopodiché insieme, collettivamente, nel momento in cui sarà definito questo percorso, ci metteremo poche ore a decidere, come sempre abbiamo deciso con molta serenità dentro Alleanza Verdi e Sinistra, che voglio ricordare, quando ci siamo uniti, molti scommettevano sulla nostra deflagrazione. Ecco, dopo quasi 5 anni ci siamo e abbiamo più che raddoppiato i nostri consensi, perché la nostra forza è quella di non

0: far prevalere mai l'ego, ma mettere al centro un progetto collettivo a disposizione del paese.
1: Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie, grazie onorevole Bonelli. Buonasera,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie
1: ancora. 20 e 22 minuti, cambiamo ancora argomento, cambiamo ospite. Io do il benvenuto a Alberto Dal Masso, cofondatore
2: Buonasera.
1: E CEO di Satispay. Buonasera, che la conoscete, è una delle principali fintech italiane specializzata in pagamenti digitali. Buonasera Dal Masso, benvenuto, bentornato a Zapping.
2: Grazie.
1: Allora, ho visto che appunto Satispay ha avviato, ha commissionato due studi indipendenti, due studi dedicati a capire quanto è importante il welfare aziendale. Allora, possiamo parlare di questo? Innanzitutto cerchiamo di definirlo bene, il welfare aziendale. Cos'è, a cosa serve, come funziona e in che modo poi si può farlo funzionare meglio?
2: Il welfare aziendale è l'insieme di quegli strumenti che consentono alle imprese di dare parte del compenso ai dipendenti in modo fiscalmente più efficiente, con delle soglie di defiscalizzazione, e i più noti sono quelli dei buoni pasto, seguiti dai fringe benefit, spesso chiamati anche buon acquisto, e flexible benefit, che sono chiamate piattaforme welfare, dove di solito i lavoratori richiedono il rimborso di spese sanitarie, della scuola dei figli, o addirittura mettono i crediti su fondi pensione. E abbiamo, diciamo che il welfare aziendale si è rivelato negli ultimi anni un settore in crescita, dove Satispay si è buttato perché ha visto quanto aiutava i propri dipendenti ad avere una maggiore capacità di spesa, ma vedeva nelle piattaforme tradizionali un'utilizzabilità non eccellente. Quindi noi da azienda tecnologica abbiamo visto che era un qualcosa su cui potevamo fare meglio. L'Italia ha fatto molto, le famiglie, come si è visto da questi studi, le famiglie dei lavoratori spendono tantissimo questi benefit, e aiuta soprattutto il fringe benefit a combattere un'inflazione crescente con stipendi che purtroppo in Italia non crescono. Cosa si può fare di meglio? Renderli stabili, perché per la prima volta il fringe benefit, che è un po' spesso usato come premio di fine anno, era stabile fino a 1000 euro defiscalizzati per dipendente, 2000 se avevano i figli, e vi garantisco che per questi 3 anni, dal 25 al 27, in cui sono stati stabilizzati, moltissime aziende che non li hanno mai dati come benefit ai dipendenti hanno iniziato a darli. Cosa si può migliorare? Visto che questa soglia a 1000 euro e 2000 con i figli scade a fine 2027, e che venga reso un qualcosa di stabile e sistemico.
1: Quindi non più proroghe, ma una stabilizzazione definitiva.
2: Sì, assolutamente. Erano quelle 500.000 lire, diventate 258 euro, che di base ci sono ogni anno, e poi in base alle manovre i governi le confermavano di anno in anno. Questo però cosa portava? Le imprese a non sapere se fare piani retributivi pluriennali tenendo conto di questo vantaggio, che poi è un vantaggio fiscale, perché consente di risparmiare sulle remunerazioni.
1: Ma qual è la vostra percezione? La politica dà ascolto a questa vostra richiesta, vostra e di altri ovviamente? Ritenete, sentite che c'è un ascolto attento a questa possibilità?
2: E devo dire, sono positivamente sorpreso. Satispay ha sempre operato in ambiti sensibili, perché i pagamenti sono qualcosa di sistemico, di vicino alle politiche economiche, e sul welfare, che è un qualcosa che invece facciamo da 3 anni, non mi aspettavo così tanta attenzione. Invece ho visto tantissima attenzione dal governo, dall'opposizione, perché c'è un chiaro riconoscimento del fatto che in un paese con così basso potere d'acquisto degli stipendi, con così alta imposizione fiscale, invecchiamento della popolazione, qualunque cosa che come il welfare aziendale coinvolge le aziende private nell'andare a contribuire a spese come salute, istruzione, pensioni, o anche lotta all'inflazione, sostenuto dal privato e non solo dal pubblico con le tasse, è una risposta positiva a prescindere dal lato politico dove si sta. E quindi devo dire, c'è una risposta positiva. Quello che abbiamo voluto capire con questi studi commissionati era anche quanto fosse sostenibile una conferma, una stabilizzazione da un punto di vista di finanza pubblica, ragioneria dello Stato, e il risultato che emerge è che quello che viene dato a un lavoratore, una lavoratrice in welfare aziendale viene speso

0: speso quasi tutto già nei primi 6 mesi e non è denaro che invece con un risparmio IEPF magari va in risparmio, quindi ha un
1: Un
0: ritorno
1: effetto sul
0: positivo
1: PIL,
0: sul PIL
1: certo.
0: e quindi poi sul gettito fiscale. Quindi se tra le tante manovre, interventi di investimento pubblico è una delle più sostenibili e mette d'accordo il paese, le imprese, i lavoratori e no, non è facile trovare cose su cui siamo tutti d'accordo.
1: C'è un titolo adesso del Sole 24 Ore online che dice questo: ogni euro di welfare aziendale genera sull'economia un effetto 4 volte superiore a un taglio dell'IRPEF equivalente. Come si arriva a questa conclusione?
0: Si arriva a questa conclusione perché si vede che un taglio dell'IRPEF di 1 euro si traduce in 11 centesimi di spesa nel primo anno, che crescono solo nei trani successivi verso uno 0,6, massimo 0,8 euro, mentre nel momento in cui questo euro viene dato in fringe, quindi in questi buoni acquisto, viene speso, addirittura genera consumi per 1,2 euro già nel giro di 3 anni per ogni anno erogato. Da qui si fa il rapporto e si vede che è un 4 volte tanto, ed è proprio dato dal fatto che libera risorse che poi il lavoratore vede come da spendere, perché sono destinate appunto alla spesa. Questo dà anche modo ai governi di indirizzare la spesa su coprire bisogni fondamentali delle famiglie e dei lavoratori.
1: Senta, volevo approfittare della sua presenza in diretta per farle un'ultima domanda che non ha a che fare con questo tema. Siccome il Parlamento europeo e l'Unione europea stanno cercando di accelerare sul fronte dell'euro digitale, volevo chiederle qual è il punto di vista di Satispay in questo, che tra l'altro mi sembra coinvolta perché è tra i 36 prestatori di servizi, diciamo, che la BCE ha selezionato.
0: Sì, assolutamente. Satispay è tra i 36 europei e gli 8 italiani che fanno parte di una fase di sperimentazione. Il motivo per cui abbiamo deciso di farne parte è perché il progetto Euro Digitale, che è molto vicino e simile a quello che Satispay fa da tanti anni, è un progetto estremamente ambizioso, estremamente complicato, che rischia di richiedere grandi investimenti pubblici, grandi investimenti da parte di intermediari finanziari, e poi magari non trovare adozione, perché qualunque nuovo prodotto di pagamento deve essere compreso dagli esercenti, dai consumatori, e quindi abbiamo detto che dal momento in cui l'Europa è impegnata, lo vuole realizzare, cerchiamo di giocare la nostra parte, essendo forse l'unica azienda in Europa che ha già creato qualcosa di simile, usato da milioni di persone, per far sì che, visto che si farà l'euro digitale, possa effettivamente avere successo ed essere, come dire,
1: Quindi no, non lo
0: l'ultimo
1: vivete
0: passaggio.
1: come un concorrente?
0: Ma da quello che ho capito facendo impresa è che in un mondo che cambia così rapidamente, o vediamo in ogni novità normativa o di mercato un'opportunità da cavalcare, o difficilmente si riesce ad avere successo. Noi vediamo nell'euro digitale la possibilità di portare sulle transazioni elettroniche tutta la popolazione europea in modo più rapido, dando un'alternativa in più rispetto ai circuiti di carta, ai circuiti indipendenti come Satispay, e quindi no, lo vediamo come un possibile catalizzatore per digitalizzare definitivamente la finanza e i pagamenti in Europa.
1: Ci fermiamo qui, grazie Alberto Dal Masso, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon
0: Grazie,
1: lavoro.
0: un piacere.
1: Allora sono le 20:30, ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zapping.
2: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo subito Daniele Raineri, giornalista, inviato del Post, in questo momento si trova in Ucraina per raccontare da vicino come sta cambiando la guerra della Russia contro quel paese. Buonasera Daniele, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a voi.
2: Insomma, la guerra russa contro l'Ucraina è cambiata tante volte, ha avuto tante fasi, da ultimo diciamo si è trasformata da una guerra di trincea a una guerra di attrito in cui ci si contendevano pochi chilometri quadrati per volta, a una guerra invece tutta concentrata sulle città, su obiettivi civili, che è poi ancora una volta cambiata con nuovi strumenti, nuove tecnologie, nuovi droni, nuovi missili. Quindi ecco, volevo che un po' tu ci raccontassi come sta cambiando in quest'ultima fase, in questi ultimi mesi.
3: Viviamo in una situazione paradossale, per cui a est, dove i militari devono reggere l'onda d'urto dell'avanzata russa, le cose vanno, diciamo, relativamente bene, perché i soldati ucraini stanno riuscendo a resistere ai russi e anzi, incredibilmente, stanno riguadagnando terreno, che è una cosa, diciamo, incredibile per le condizioni in cui stanno combattendo. Questo è particolarmente importante perché i russi stavano avanzando molto lentamente e con un prezzo altissimo in vite umane e in veicoli distrutti. Adesso addirittura stanno perdendo terreno. È una cosa importante anche perché gli ucraini sono riusciti a ricacciare indietro i russi mentre tentavano di accerchiare Sloviansk e Kramatorsk, che sono due città del Donbass dove io mi trovo in questo momento. Ecco, è particolarmente importante perché se i russi riescono ad accerchiare queste due città, praticamente il Donbass è caduto, che è, diciamo, il primo obiettivo del presidente russo Vladimir Putin. E invece questo non sta succedendo. Dall'altra parte del paese, invece, a ovest, dove ci sono le grandi città, soprattutto la capitale Kiev, i russi invece hanno le carte vincenti in questo momento, perché hanno dei nuovi droni molto veloci e quindi difficilissimi da intercettare, e hanno dei nuovi missili balistici che costano poco, e siccome questa è anche una guerra di costi e benefici, per cui ogni arma deve essere fatta in tantissimi esemplari, ma deve anche costare poco, perché siamo ormai al quinto anno di guerra e i due paesi si stanno svenando. Certo. per andare avanti. Ecco, questi nuovi missili e questi nuovi droni russi stanno facendo un macello, nel senso che stanno colpendo tutta una serie di obiettivi, di bersagli, e che sono quelli che fanno funzionare il paese. I russi sono riusciti a bloccare i porti, soprattutto il porto di Odessa, dai quali partono i bastimenti carichi di grano e di altri cereali prodotti dall'Ucraina verso il resto del mondo. Sono riusciti a distruggere le tre principali acciaierie del paese, stanno colpendo le centrali elettriche e quelle del riscaldamento, che sono importantissime perché fra un mese qui la temperatura, la minima, scenderà sotto zero. E quindi ecco, da questa parte della guerra le cose invece vanno molto male. L'obiettivo di Putin sembra quello di creare un'ondata di sfollati ucraini che premerà al confine con l'Europa, e quindi possiamo già immaginare quale sarà la reazione.
2: Creare ancora più divisioni e tensioni in Europa.
3: Esatto. Diciamo che a guardare queste immagini, La pressione contro Zelensky, la pressione sull'Ucraina per accettare un accordo purché sia diventerà fortissima.
2: Tu dicevi appunto porti, strade, acciaierie, centrali elettriche, ma anche moltissimo, diciamo, case, asili, ospedali, mercati, cioè nel mirino della Russia, cioè ogni giorno i centri cittadini. Oggi per esempio leggevo questo attacco contro un edificio residenziale a Priluki nella regione di Cerniv, e sono morti in

0: 26 feriti, e tra l'altro l'esercito russo lo ha dedicato al compleanno di Putin.
1: Sì, il fatto è che stanno colpendo, non c'è più una differenza tra bersagli civili e bersagli militari. A Kramatorsk c'è una chiesa che è stata devastata da un bombardamento. Le stazioni di servizio per strada sono, diciamo, sono a rischio, perché già 350 sono state colpite, le locomotive dei treni già 400 sono state anche colpite da questi droni, quindi c'è proprio l'intento di far soffrire la popolazione.
0: Come si adegua la popolazione, non so, di Kiev, immagino, della capitale, con la minaccia quotidiana per molte ore al giorno e molti attacchi al giorno? Come sopravvivono, come si difendono, come si orientano? So che hanno delle app che li preavvertono, ma insomma deve essere molto, comunque molto difficile e molto pericoloso sopravvivere.
1: Allora, c'è una cosa strana, perché i grandi attacchi balistici sono in qualche modo prevedibili, perché gli ucraini vedono muoversi, vedono i preparativi dei russi. Sugli attacchi con i droni invece c'è molto meno preavviso, però anche lì c'è un sistema capillare di app che ti avvisa quando stanno arrivando i droni. Il problema è che ne stanno arrivando così tanti che in pratica la vita è paralizzata. Se uno, diciamo, dovesse osservare tutte le allerte, tutti gli allarmi, non uscirebbe mai, diciamo, dalla cantina, ecco, quindi la vita sarebbe impossibile. Questa situazione sta costando tantissimo all'economia ucraina. Ogni ora di allerta aerea costa 45 milioni di dollari, perché l'economia si paralizza. E poi c'è tutta una serie di preparativi fatti per l'inverno, per cui ormai ogni condominio ha delle gigantesche batterie per resistere, diciamo, ai blackout almeno 48 ore, sperando che poi, insomma, l'elettricità torni. E lo stesso, insomma, tutte le case private stanno cercando di attrezzarsi per questa minaccia invernale che sta arrivando. Quanto riusciranno a farlo, però, insomma, è da vedere, ecco.
0: Ecco, ma se l'obiettivo di Putin è quello di, come dire, fiaccare la resistenza ucraina, distruggere il morale degli ucraini, questo obiettivo in qualche modo lo si vede, sta riuscendo, cambia, come dire, la predisposizione dei civili, dei cittadini rispetto alla guerra, aumentano coloro che vorrebbero qualsiasi tregua, qualsiasi accordo, piuttosto di continuare a vivere in questo modo? C'è qualche segnale che l'obiettivo sui civili stia guadagnando qualche risultato?
1: Ma ci sono sondaggi che dicono che in realtà i civili non sono pronti ad accettare un accordo, pur che sia, diciamo, l'Ucraina insomma sta resistendo, per quanto se ne dica da lontano, dall'estero, dall'Italia. L'Ucraina sta fronteggiando la Russia da 5 anni, e insomma questa cosa del fronteggiare un nemico non la si fa, se in qualche modo non si è pronti, non ci si crede. Lo so che è difficile da capire dall'Italia, però insomma da qua viene più facile capirlo. Gli ucraini, i soldati non combattono per Biden o per l'Unione Europea, combattono perché sono furiosi con questa volontà di sottomiscontro, questa volontà di sottomissione russa. Hanno visto che cosa succede nei territori già occupati, non vogliono finire così. Quindi ecco, c'è molta resistenza. Ovviamente nessuna popolazione da nessuna parte del mondo è compatta. Ci sono sempre delle divisioni interne, ci sono sempre, ecco, delle variazioni interne. Ci sono quelli pronti a resistere di più, quelli pronti a resistere di meno, quelli che stanno scappando anche, ovviamente. C'è un po' di tutto. Stiamo parlando ovviamente di milioni di persone, con ognuno la sua testa e le sue idee, ecco.
0: Certo, e in questi giorni nel dibattito politico italiano coloro che vogliono interrompere gli aiuti a Kiev, penso tanti, l'ho sentito dire da molti esponenti, sia soprattutto nel centro-sinistra, nel campo largo, Conte e altri, e dicono: ma insomma basta armi a Kiev, basta armi all'Ucraina, perché l'Ucraina è diventato forse il più grande produttore d'armi d'Europa, sono pieni di armi e non hanno più bisogno che noi gliele si dia, perché se le producono ormai da soli. Ma questa è una cosa vera?
1: No, insomma, no, non è assolutamente vero, nel senso che bisogna fare delle distinzioni. Mi sembra che ci sia sempre un po' questa cosa del generalizzare fino a falsificare i fatti e la realtà. È vero che l'Ucraina sta producendo molte armi per conto proprio. Facciamo un esempio: i droni che vanno a colpire le raffinerie.

0: raffinerie russe, ecco, quelli sono tutti prodotti in Ucraina.
1: E le sanzioni a lungo raggio, come le chiamano?
0: Le sanzioni a lungo raggio, come le chiamano? E se le sono prodotte, appunto, perché hanno capito che gli occidentali non volevano dare nulla e che non volevano fare delle sanzioni, diciamo, capaci di determinare un cambiamento nella testa di Vladimir Putin, e quindi, diciamo, hanno preso l'iniziativa nelle loro mani. Però tutte le difese aeree che dovrebbero difendere Kiev, faccio un esempio semplice: gli F-16 che pattugliano i cieli di Kiev e abbattono con le mitragliatrici i missili che arrivano, e sono gli stessi missili che oggi hanno fatto 24 morti a Prilucky, ecco, quei funzionano grazie a dei proiettili da 20 mm che vengono consegnati dagli alleati all'Ucraina. L'Ucraina non riesce a farseli. È un uso prettamente difensivo di questi F-16, semplicemente abbattono i missili, non hanno più quelle munizioni e quindi devono razionare, e quindi sono meno efficaci nel inseguire e sparare in volo ai missili. Ecco, come dire, è chiaro che non dare proiettili in questo caso significa semplicemente condannare più ucraini a prendersi più missili balistici sulle loro teste, non vuol dire di sicuro favorire la pace. Tra l'altro questi F-16 neanche quelli volevamo dare, con la scusa che comunque ci si mette tanto a imparare a pilotarli, eccetera, e invece poi i piloti ucraini sono riusciti, diciamo, in molto meno a diventare efficienti per bloccare i missili.
1: Anche perché abbattere i missili in arrivo con un caccia non è facilissimo, bisogna essere...
0: No, non è facile, stanno facendo... È come una specie di battaglia in Inghilterra, quando gli inglesi fermavano i bombardieri tedeschi sulla Manica, cercavano di abbatterli prima che arrivassero su Londra e sganciassero le bombe. Stanno facendo l'equivalente qua in Ucraina, mentre da noi invece la discussione è parecchio astratta, ecco.
1: Basta armi a go-go, questo è quello che si sente dire nella politica. E ci fermiamo qui, grazie Daniele Neri, grazie per essere stato con noi, davvero buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: 20:44 minuti, prima di chiudere la puntata con Tonio Mastrobuoni, titoli del TG2.
2: Giorgia Meloni al vertice Med 9 di Spalato, pronti a intervenire sulle accise mobili, abbiamo 170 milioni per questo obiettivo, richiesta all'Europa di flessibilità per l'inflazione. Caro carburanti, maggioranza, linea governo aiuta cittadini, opposizioni non fanno nulla, tassino extra profitti società energetiche, domani il voto finale sulla legge elettorale, ancora polemiche sul caso Scarpinato. 3 anni fa gli attacchi di Hamas ai kibbutz di Israele che provocarono 1200 morti e più di 250 feriti. Mattarella a fermare spirale di violenza, nuovi raid su Gaza. Il capo dello Stato firma 3 decreti di grazia, 2 casi legati a reati in materia di stupefacenti. Clemenza anche per Guido Gianni, il gioielliere catanese condannato per aver ucciso 2 rapinatori. Un altro atto non depositato dai RIS, si tratterebbe di un appunto su un esame dei pedali della bici di Stasi dove non risulterebbe presenza di sangue, legali di Sempi in procura per ascoltare le intercettazioni. Vita da Nobel, la gioia e gli abbracci in famiglia per il neuroscienziato Dejan Roth o la cena in solitudine a Torino per il cacciatore di neutrini Helsen, oggi premio Nobel per la chimica Kagan e Suai. Vasco Rossi riceve il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione dall'Università di Salerno. L'emozione del rocker. Potrò anche insegnare, ma tranquillizzo i miei detrattori. Continuerò a fare concerti.
1: Le 20:45 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping, 335-699-2949, se volete intervenire anche in quest'ultima parte della puntata, quando diamo il benvenuto a Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino della Repubblica, tra l'altro autrice di un libro che ha avuto molto successo, che è molto, diciamo, nello spirito dei tempi, La Peste, edito da Feltrinelli. Buonasera Tonia, bentornata a Zapping.
3: Buonasera. E grazie.
1: Allora, volevo un po' commentare con te la notizia di oggi, e cioè che per la prima volta, diciamo, dall'epoca della Germania nazista, un estremista di destra, un leader di AfD, è diventato capo di un parlamento, di un Land, di un parlamento locale. Cosa significa e come è successo?
3: Allora, Tobias Rausch si chiama questo primo presidente di un parlamento, il parlamento è quello della Sassonia-Anhalt, dai tempi di Hermann Göring, che era stato il presidente del parlamento nazista, quindi anche tutti i giovani tedeschi hanno detto la prima volta al 45 che abbiamo un estremista di destra che guida un parlamento regionale.

0: che altro, quello che ha, diciamo, scombussolato anche il governo Merz è che noi alla vigilia del voto sapevamo che avrebbe avuto i voti dell'AfD, era scrutinio segreto l'elezione, e quelli di Sarah Wagenknecht, quindi della leader del partito rosso-bruno, che sta dando un sostegno all'AfD abbastanza apertamente in questa regione, in cui l'AfD, lo ricordiamo, all'elezione del 6 settembre ha preso il 44% dei voti. Però quello che ha sconvolto tutti è che Rausch ha preso 4 voti in più, insomma, nello scrutinio segreto, e questi 4 voti sono stati attribuiti alla CDU. Quindi, da un lato è scoppiato un casino a Berlino, perdonatemi il termine, perché la sera stessa, ieri è avvenuto il voto, e la sera stessa la SPD è scesa in piazza, cioè il partner di governo di Merz è sceso in piazza, hanno percorso la strada che va dal Reichstag, che tanti si ricorderanno, il Reichstag fu incendiato da Hitler, che cercò di dare la colpa ai comunisti, fino a Bebelsplatz, che fu invece la altrettanto famosa piazza dove nel 1933 i nazisti bruciarono i libri, fecero il rogo dei libri. Quindi la SPD ha voluto dare un segnale molto forte, e già tempo fa io ho saputo da fonti abbastanza, insomma, importanti dei socialdemocratici che se fosse aperto il sostegno adesso a dicembre della CDU per il governatore dell'AfD,
1: perché per ora si è nominato il presidente dell'assemblea, esatto, poi si deve nominare, si deve eleggere il governatore, esatto, dello stato, sì,
0: esatto, e lì se ci fosse un sostegno aperto, se venisse fuori sostegno aperto, significherebbe che l'AfD uscirebbe dal governo e quindi ci sarebbe crisi di governo, ma anche un sostegno, diciamo, coperto, un sostegno riservato, un sostegno nell'urna, appunto, un sostegno segreto, comunque scombussolerebbe.
1: Perché anche il governatore si vota con voto segreto?
0: Sì, esatto. E Uri Zygmunt è un personaggio molto controverso, che si è circondato di estremisti di destra, di neonazisti dichiarati. Quello è un partito che è stato in quella regione lì, nella Sassonia-Anhalt, proprio dichiarato di estrema destra dai servizi segreti interni, dal Verfassungsschutz. Quindi non ci sono dubbi sul, diciamo, orientamento dell'AfD in Sassonia-Anhalt, che è particolarmente radicale. E quindi sarà una prova del 9 anche per il governo Merz questa elezione a dicembre.
1: Ho visto che Merz ha detto: per quanto mi riguarda, chiunque legga un membro di un partito di estrema destra come presidente di un parlamento regionale deve fare i conti con la propria coscienza.
0: È un po' debole, sì, però, no? Cioè, un, sì, po' debole come commento. Sì. Cioè, vorrei anche segnalare che nel frattempo.
1: Sì, forse poteva dire qualcosa di più che non faccio, sì, i conti con la coscienza.
0: Sì, e poi, appunto, questa elezione è gravissima, no? È gravissimo questo precedente storico. Cioè, nel frattempo la CDU ha montato una campagna contro la Linke a Berlino. Sapete che la Linke ha vinto le elezioni, Berlino fa regione a sé. E sta montando una campagna micidiale contro la Linke, dandole del partito antisemita, insieme a tutto alcuni gruppi editoriali, per esempio quello che edita la Bild. Quindi c'è una campagna molto forte contro la sinistra radicale, che viene bollata tout court come antisemita, perché è l'unico partito in Germania che ha sempre in qualche modo, anche con delle uscite un po' estremiste, ma che ha sostenuto la causa palestinese, che ha condannato i massacri a Gaza. In Germania, naturalmente, come potete immaginare, per ragioni storiche, Israele è ragion di Stato per la Germania, quindi chiunque critichi Israele in maniera troppo radicale viene tacciato molto facilmente come antisemita. E quindi c'è tutta questa campagna che sembra quasi voler distrarre dal punto vero. Il punto vero è che c'è una AfD che ha vinto un'elezione in un land, per quanto piccolo, ma insomma anche la notizia del 6 settembre ha fatto il giro del mondo, certo, no? E quindi che adesso si prepara forse a governare un land.
1: Teoricamente ha i voti anche per eleggere il governatore?
0: Sì, hai voti per eleggere il governatore, perché le prime tue votazioni sono a maggioranza assoluta, dopodiché è sufficiente la maggioranza relativa dei seggi. Quindi siccome loro hanno la maggioranza relativa dei seggi nel parlamentino della Sassonia-Anhalt, è sufficiente che loro votino per, appunto, tutti compattamente per Zygmunt al terzo voto, se non c'è un voto contrario. E il problema è che l'opposizione è spaccata, perché la Wagenknecht si vuole astenere nel caso della elezione.

0: di Sigmund. La CDU, come sappiamo, non si sa che cosa farà e gli altri partiti, appunto, cercano in qualche modo di contrastare queste elezioni, ma è molto complicato a questo punto impedire che venga eletto Sigmund, primo governatore di estrema destra di un land dal 1945. E preventivamente stanno succedendo un po' di cose, perché come sapete, l'AfD è un partito fortemente filorusso e quindi, per esempio, la conferenza dei ministri dell'interno delle regioni tedesche ha deciso qualche giorno fa che d'ora in poi le decisioni verranno prese non all'unanimità, ma a maggioranza, proprio per evitare che la Sassonia-Anhalt in futuro, se governata l'AfD, possa bloccare
1: Perché lì
0: tutto.
1: so che avevano già annunciato di voler riaprire i flussi di gas dalla Russia, avevano fatto
0: Sì, loro
1: dichiarazioni di
0: fanno una.
1: questo genere, no?
0: Esatto, loro fanno una battaglia micidiale per riaprire Nord Stream, eccetera, e soprattutto il problema grande è lo scambio anche di informazioni riservate che ci sono tra servizi segreti dei singoli land, e anche lì si sta in qualche modo profilando una sorta di cordone sanitario che verrebbe costruito intorno alla Sassonia-Anhalt, cioè ci sarebbe, non so come potranno fare, ma in qualche modo si tratterà di escludere la Sassonia-Anhalt dalla condivisione di informazioni riservate, perché c'è stato già uno scandalo tempo fa in alcune regioni dell'Est, soprattutto l'AfD faceva delle interrogazioni parlamentari che sembravano proprio copiate alla propaganda del Cremlino e facevano delle strane interrogazioni parlamentari che riguardavano la logistica, per esempio, degli spostamenti di armi attraverso la Germania verso l'Ucraina, insomma, tutte cose che interessano soprattutto i russi. E quindi già lì si era creato un enorme allarme, l'avevano anche alimentato i servizi segreti. Insomma, c'è una situazione molto, molto difficile, ecco, in questo momento in Germania.
1: Tutta la questione dei servizi segreti è particolarmente difficile in questo momento in
0: Sì.
1: Germania, anche per altre storie di cui in questo momento non abbiamo, che non abbiamo modo di approfondire, ma ci sarà l'occasione. No, l'unica cosa, ma il voto a favore del Presidente del Parlamento da parte di Sahra Wagenknecht, che è dato per scontato, vuole qualcosa in cambio? Che tipo di transazione ci può essere stata?
0: Allora, Sahra Wagenknecht era sul punto di sparire, nel senso che il suo partito ha fallito totalmente la scommessa di staccarsi dalla Linke, no? Che era qualcuno dei nostri ascoltatori sicuramente si ricorderà che la Linke si spaccò alla vigilia delle elezioni 2025 e sembrava condannata alla sparizione la Linke. Invece quella che non è riuscita a fare il salto in Parlamento, a superare la soglia del 5%, è stata Sahra Wagenknecht. A quel punto è diventata per lei una questione di sopravvivenza. Quindi questo sostegno all'AfD in alcuni land le serve principalmente per rimanere al potere, per continuare a contare qualcosa, per non sparire, cioè è la sua scialuppa di salvataggio per appunto così, per scongiurare
1: Certo.
0: l'oblio.
1: Ci dobbiamo fermare qui, la sigla già ce lo dice. Grazie Tone Mastroboni, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon
1: Buonasera
0: lavoro.
1: ancora, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Alla parte tecnica, grazie a Emanuele Di Cavio e a Max Gambino. Io ora vi lascio con Ascolto Si Fa Sera, GR1 e Zona Cesarini. Come sempre, vi ricordo di andarci a trovare su raiplaysound.it, dove trovate questa e tutte le puntate precedenti. Bene, ci fermiamo qui. L'appuntamento per una nuova puntata di Zapping è per domani. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Solo parole, proprio così, con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
4: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
4: Quanto l'amo.
6: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: No, è mio, è papà, mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, Tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Massimo Recalcati.
3: Come noto, San Francesco è il santo che più di tutti si è occupato della povertà.

0: Quello che egli eredita dal discorso della montagna di Gesù, ma anche dal libro di Isaia, quando Isaia fa riferimento all'orfano, alla vedova, a delle figure della mancanza, delle figure della perdita, l'orfano, la vedova, il povero e in Francesco anche il lebbroso, sono figure messe ai margini della società, figure senza protezione, figure abbandonate. Ecco, il primo movimento di Francesco riguarda esattamente questo: andare incontro ai bisognosi, agli ultimi, ai diseredati, ai poveri. Ma esiste una seconda versione della povertà ancora più radicale, dove la povertà coincide fondamentalmente con la vita spirituale, o anzi meglio con la vita cristiana. Essere cristiani significa essere nella povertà, ma la povertà in questo caso non è una condizione di miseria, una condizione pauperistica di immiserimento della vita. In questa seconda accezione la povertà è una forma radicale di ricchezza interiore. È la povertà come separazione dalle grandi e terribili illusioni mondane, l'illusione del potere, l'illusione del denaro, l'illusione della ricchezza, della gloria, del sapere. Ebbene, la povertà francescana è una povertà che si rivela come una sovrabbondanza, come una ricchezza ulteriore, che non è corrotta dal tempo, che non è erosa dai fallimenti, perché è una povertà, quella dello spirito, che arricchisce la vita.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza. I dettagli nel servizio.
4: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne, graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute, e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
3: E il presidente Mattarella ha ricordato le vittime della strage di 3 anni fa in Israele. Il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas, scrive il capo dello Stato in un messaggio, in cui tra l'altro invita a non dimenticare la devastazione umana e materiale a Gaza. Commozione in Israele nelle varie commemorazioni organizzate per l'anniversario, ma anche proteste dai familiari di vittime sequestrati. Vogliamo la verità. Hamas rivendica ancora l'azione come una giornata gloriosa, e in serata il presidente Trump, in partenza per il Texas, ha detto di aver sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu. Le proteste in Francia. Il premier Le Cornu parla alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione degli studenti dopo le tensioni anche oggi tra centinaia di giovani e le forze dell'ordine, che hanno fatto uso di lacrimogeni sul boulevard Saint-Germain.

0: a Parigi. Nessuno può restare indifferente alle angosce che esprimono, ha detto il primo ministro francese, annunciando alla fine del mese di ottobre le decisioni del governo. Le Cornu ha inoltre affermato che la polizia non ha avuto alcun ordine di scontrarsi con i giovani. Spagna, è morta l'87enne Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste contro l'emergenza abitativa. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata sfrattata dalla casa presa in affitto 70 anni fa a Madrid dai genitori con un costo calmierato. Di recente l'immobile è però passato a un fondo di investimento che chiedeva un canone superiore alla pensione di Mari Carmen, pari a 1.350 euro al mese. Torniamo in Italia con la cronaca, il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio oggi in tribunale a Pavia per ascoltare alcune intercettazioni finora ritenute non rilevanti, e continuano ad emergere criticità sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
1: Un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS che riportava le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici di Alberto Stasi, qualificato come DNA umano e maschile. Ci sarebbe anche questo tra gli atti che non sarebbero stati inviati ai magistrati che nel 2007 indagavano sul delitto di Garlasco. Si allunga così la serie di elementi che la Procura di Pavia sta mettendo in fila, da cui emergono dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri. Già emerso anche un foglietto scritto a mano in cui il colonnello Marino, dopo aver analizzato i pedali della bici di Stasi, scrive che l'OBTI-TEST, l'esame per la ricerca del sangue umano, risultava negativo, ma secondo chi indaga oggi questo dato non è mai apparso nella relazione inviata ai PM, in cui invece viene riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Erano i giorni in cui scattava il fermo di Stasi, proprio sulla base dell'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test senza dire di averlo già svolto con esito negativo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
0: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Lunedì, nella zona sud-ovest della città, l'uomo si trovava su un monopattino quando sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar. Quindi il violento urto contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere due minorenni che avevano già compiuto azioni simili nella stessa zona della capitale. Meteo da domani, nuova perturbazione che porterà rovesci e forti temporali a partire dalle coste tirreniche, accompagnati da un sensibile calo delle temperature. La giornata di venerdì resterà instabile, con piogge sparse e massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Il maltempo concederà però una tregua nel fine settimana, con sole e temperature in salita. Il mondo dell'editoria, tra diritti d'autore e intelligenza artificiale, è uno dei temi al centro della Fiera del Libro al Via a Francoforte. La corrispondente.
2: In che modo utilizziamo l'intelligenza artificiale per migliorare l'editoria? E come possiamo garantire al contempo il valore delle opere, i diritti e i compensi per gli autori? E il direttore della Buchmesse, Jürgen Boss, a inquadrare il tema della 78esima edizione della più importante fiera mondiale del libro. L'intelligenza artificiale come opportunità e insidia insieme, perché se il numero di lettori tra i giovani adulti è in crescita, quasi il 10% in più, è vero anche che scelgono libri spinti da TikTok e Instagram. E nel contempo, denuncia il presidente degli editori tedeschi Sebastian Gugolz, un'intera generazione sta imparando a considerare come verità le risposte preconfezionate fornite dai social media. Gli editori italiani hanno però diversi motivi per festeggiare, tra cui un nuovo record. Dopo essere stati ospiti d'onore della Buchmesse 2 anni fa, nel 2025 hanno siglato un numero mai raggiunto prima di contratti, 8.645, per la vendita di diritti di traduzione all'estero. Ciò ha consentito di raggiungere 64 paesi. Diversi. Un risultato importante, commenta il presidente dell'Associazione Italiana degli Editori Innocenzo Cipolletta, frutto del lavoro degli editori e del sostegno delle istituzioni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Ci fermiamo qui, linea zona Cesarini.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat,

0: C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
8: Zona Cesarini.
9: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:09 minuti e 35 secondi in questo mercoledì 7 ottobre 2026. La nostra squadra, in regia c'è Gabriele Brocani, alla parte tecnica Max Gambino, in redazione come sempre Tony Tisi, e poi il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Scriveteci, perché avremo tanti ospiti e tanti temi molto interessanti in queste circa due ore insieme, poco meno. Fra pochissimo parleremo dei mondiali a Baku di judo e ci sarà con noi la medaglia di bronzo, ma anche oro, ad Abu Dhabi nel 2024. Odette Giuffrida, parleremo con lei di questo bronzo e dei progetti futuri e della sua incredibile carriera. Poi Sinner e la questione del suo ritorno in campo, e quindi il tennis nel 2027, solo nel 2027 dopo l'infortunio al ginocchio. Avremo con noi chi lo conosce molto bene, Massimo Sartori, che è stato uno dei suoi primi scopritori, allenatore di tennis, e parleremo di questo momento particolare, di questo vuoto che lascia in questi mesi Sinner nel tennis italiano ma anche mondiale. Poi il calcio popolare, si parleremo quindi di inclusione sociale e tanto altro, azionariato diffuso, insomma tanti temi molto interessanti, con un libro da leggere sicuramente, che ci farà conoscere tante realtà in Italia di questo tipo. E ancora alla fine la nazionale e il campionato, perché fra pochissimo si riparte con il campionato. Abbiamo visto una nazionale di calcio in Nations League in grande, grandissimo sfoggio, e allora con noi ci saranno il collega Furio Zara e l'ex portiere Stefano Sorrentino. Quindi puntata ricchissima, scriveteci al 335-699-2949.

0: Questo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Sono le 21, 14 minuti e 40 secondi in questo istante. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi la judoka Odette Giuffrida. Ciao Odette, buonasera e benvenuta qui a Zona Cesarini.
1: Buonasera a tutti quanti e grazie per l'invito.
0: Allora, intanto complimenti per la medaglia di bronzo ai mondiali a Baku e ti chiedo subito, domanda di rito fondamentale per tutti i nostri ospiti, come stai?
1: Dunque, bella domanda questa, sembra facile ma
0: è una domanda apertissima,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, esatto, no, sono felice perché comunque è arrivata una medaglia, è una medaglia importante. Ovviamente c'è quel dispiacere perché comunque ho perso in semifinale con un atleta, stavo facendo un incontro che potevo benissimo vincere, quindi ero veramente a un soffio dalla finale mondiale che mi ero già immaginata, quindi è rimasta un po' quella sensazione un po' brutta, diciamo, però sono felice e orgogliosa soprattutto di essermi riuscita a riprendere e di aver poi conquistato una medaglia pesante.
0: Due temi sicuramente da affrontare a questa domanda che ti ho fatto, che ci ha dato un sacco di spunti, un sacco di risvolti. Allora, intanto, ecco, che valore dai a questa medaglia mondiale, pensando anche alle difficoltà che hai avuto, no, in passato, l'infortunio e tutto il resto. E poi dopo ti chiedo anche della semifinale e di quello che hai dichiarato, di quelle 2 ore di silenzio, ma partiamo intanto dall'infortunio, sì, e dal valore che dai tu personalmente a questa medaglia, che lo ricordo, lo sottolineiamo, stiamo parlando di un bronzo mondiale, non stiamo parlando insomma di qualcosa di così.
1: Sì, allora io è stato appunto un periodo molto molto particolare, ho avuto gli ultimi 3-4 mesi in cui passavo praticamente dalle 4 alle 5 ore in fisioterapia al giorno, quindi è stato un periodo oltre che fisicamente pesante per colpa di questo infortunio, ma anche mentalmente di conseguenza molto pesante. E, un periodo in cui comunque cercavo di sentirmi bene, cercavo sensazioni positive, cercare di ritrovarmi un po' sul tatami, e date le limitazioni appunto fisiche. E oltretutto 2 settimane prima del mondiale sono ricaduta sulla stessa spalla, ho avuto di nuovo uno stop, quindi in poche parole ho fatto 3 allenamenti prima del mondiale nelle ultime 2 settimane e sono andata un po' così, ho detto io ho fatto il mio, adesso ci pensa Dio. E poi appunto da lì arriva anche il valore importante che arriva con questa medaglia, che

0: viene da un periodo appunto diverso e non da un periodo in cui tutto va bene, quindi anche quello dà un'importanza diversa, c'è una storia diversa dietro questa medaglia e sono felicissima per questo. Ovviamente poi quando sei lì, la semifinale l'ho combattuta con un atleta che l'ultima volta ci avevo vinto, comunque mi sentivo bene, sentivo che l'incontro stava andando come volevo io. E poi in un attimo il judo è un po' così, metti un piede fatto male, l'altra avversaria è stata brava e mi ha fatto un punto e ho perso l'incontro e poi si sono arrivate quelle 2 ore di silenzio in cui veramente non riuscivo come a realizzare, no? Dicevo, com'è possibile? Cioè, ero a un passo dalla finale mondiale. E oltretutto con un atleta con cui vorrei combattere, che poi ha vinto il mondiale, che è la giapponese, e quindi ad un tratto poi ti ritrovi di nuovo un po' così. Poi mi ero messa comunque, ero contro per la medaglia per il bronzo, ero contro un atleta molto forte che a me dà fastidio, che è l'atleta tedesca.
1: Sì.
0: L'ultima volta ci avevo perso, quindi un po' di cose per la testa, però alla fine sono felice appunto che mi sono riuscita un attimo a riprendere e a dare tutto quello che avevo per la medaglia di bronzo.
1: Per chi non la conoscesse, credo in pochi, Oda Giuffrida è un'atleta da 2 medaglie olimpiche, un argento e un bronzo, un oro mondiale già conquistato ad Abu Dhabi, tra l'altro in un momento in cui nessuno ti dava per vincente, no? In quel
0: Esatto.
1: periodo storico, quindi insomma, e tante tante altre medaglie nella tua lunga carriera, classe 94. Quelle 2 ore di silenzio, a un certo punto, in quel silenzio totale, dove hai ritrovato la forza per poi andare ad affrontare la tua avversaria e andare a conquistare la medaglia?
0: Sì, diciamo che anche vicino a me avevo una mia amica che poi oltretutto è la persona che mi aiuta tutti i giorni ad allenarmi, che è Maria Centracchio, anche lei medaglia olimpica, adesso
1: Certo.
0: ha smesso e poi parlando lei mi ha detto: guarda Odi, questo è il momento in cui più di tutto dimostri chi sei, no? E lì ho preso un attimo lo spunto per rialzarmi, ho detto adesso sono qua, adesso fa male, fa malissimo, ma se io non do tutto quello che ho in questa finale farà ancora più male. E quindi al di là di vincere o perdere devo prendere, salire e dare tutto quello che posso, perché quando vado a dormire poi la notte, oltre che la semifinale, se no avrei pensato anche all'incontro della finale. Quindi ho sfruttato al meglio, diciamo, da tutta me stessa.
1: L'hai dato sicuramente e soprattutto in qualche modo, no, continua questo filo infinito della tua carriera in cui ho capito, ed è ovvio da atleta di altissimo livello quale sei, che non sali mai sul tatami per perdere, è normale, però allo stesso tempo, no, è un filo, è una sorta di filo conduttore, no, che ci porta magari alle prossime Olimpiadi. Ti chiedo un po' come vivi questo obiettivo. Tu sei un atleta di alto livello e con una carriera molto longeva. Adesso hai 33 anni e arriveremo al 2028 per Los Angeles. Come stai vivendo questo
0: Sì. Sì,
1: percorso? Perché so che tu ci tieni molto.
0: allora riprendo un po' quello che hai detto prima, che le medaglie quelle più importanti, la prima medaglia olimpica alla medaglia mondiale, sono arrivate sempre in un momento in cui nessuno mi dava neanche un centesimo. Quindi sicuramente arriverò, se Dio vorrà, io darò tutta me stessa per fare questa quarta Olimpiade con un'età abbastanza avanzata, tra virgolette, nel nostro sport. E sicuramente arrivo lì, perché non farlo di nuovo? Quindi vince la medaglia
1: Certo.
0: d'oro quando nessuno se l'aspetta, diciamo che è una delle cose che mi viene abbastanza bene,
1: Anche una delle
0: mi
1: cose più
0: motiva.
1: belle, no? Da fare, no?
0: Esatto,
1: Perché
0: sono delle belle
1: sorprendere.
0: storie.
1: Certo.
0: E sicuramente quello che mi manda avanti è il fatto che prima di tutto mi diverte, cioè fare judo è una cosa che mi piace. Quando salgo sul tatami, cioè, come dire a qualcuno di smettere di mangiare, non so, la pizza, perché devi smettere se ti piace? Quindi io finché mi divertirò, salirò sul tatami e proverò a dare tutto quello che posso, e ovviamente vincere è sempre bello.

0: quando combatto per vincere, anche perché è una vita abbastanza che ti leva, tra virgolette, magari il tempo per te stesso, levo del tempo alla mia famiglia, quindi non ho, quando salgo su quel tatami poi do tutto. E poi oltretutto, per finire, sicuramente la fede, sono molto credente, quindi io so sempre che do tutto a me stessa e poi resto nelle mani di Dio, che lo mi usa per tutto ciò che vuole. Ecco, quindi questo mi dà molta forza.
1: Eh sì, la fede è da sempre una componente ne parli sempre nelle tue interviste. Ti chiedo anche un po'
0: Sì.
1: di dirci come la vivi, che se ci sono dei momenti, ovviamente anche prima delle gare o dopo, in cui hai un momento di raccoglimento in qualche modo.
0: Sì, diciamo che da quando ho conosciuto l'amore di Dio mi sono avvicinata, appunto, mi sono fatta delle domande e ho avuto delle risposte, la mia vita è cambiata. Ma anche il fatto a livello sportivo, io avevo deciso di smettere dopo Parigi, perché comunque era arrivata proprio, non ce la facevo più, detta proprio parole semplici. E ho avuto un momento in cui ho deciso di fare un viaggio da sola per capire un po' meglio. Ho avuto delle esperienze e sentivo questa cosa che dovevo continuare. E quindi ho continuato e piano piano io non so, sono sempre sicura che c'è un perché a tutto, che sia un perché di crescita, che sia ad esempio l'Olimpiadi a Parigi, ho perso una medaglia, la mia terza medaglia olimpica ad un passo, una finale terzo e quinto con un atleta che ho sempre vinto. E io poi successivamente, non so, ho sentito come se quella medaglia non è arrivata, ma perché probabilmente se fosse arrivata avrei smesso. Invece così mi ha portato a continuare, c'è qualcosa di più grande che deve arrivare. Io ho conosciuto questo sport e mi diverte tantissimo e lascio poi che il Signore usi la mia vita, diciamo, per appunto testimoniare e parlare di questa cosa, di come la fede mi ha cambiato. E quindi anche in questo momento che sto parlando, per me è un po' anche il significato di aver fatto la medaglia. Diciamo, il mio obiettivo è proprio questo, cercare di parlare e per far appunto conoscere a tutti come l'amore di Dio mi ha cambiato la vita, ecco.
1: Odette, tra l'altro, prima hai parlato del tempo, no? Che devi dedicare ed è tantissimo all'allenamento per rimanere sempre a grandi livelli, oltretutto ancora di più con l'età che avanza. Ne parliamo come se Odette fosse una vecchietta, non lo è sportivamente,
0: Non lo
1: però
0: so,
1: è uno sport comunque che logorante,
0: logorante.
1: esatto. Quindi per la tua età ovviamente inizia a essere uno sport in cui hai una maturità elevata. C'è un'altra famiglia, non solo la tua, c'è quella del tuo gruppo sportivo, no?
0: Sì, io faccio parte del gruppo sportivo dell'esercito ormai da molti anni, mi sono arruolata che avevo 17 anni e per noi sportivi è davvero una grande cosa perché ci permette di appunto dedicare tutta la nostra giornata al nostro sogno, ad allenarci e senza avere poi quel pensiero sì, ma dopo. Quindi diciamo, e poi mi sopporta e mi supporta in tutto, sono sempre presenti e per me è veramente un orgoglio rappresentare appunto il gruppo sportivo dell'esercito e sono molto molto grata.
1: Prima di salutarti, Odette Giuffrida, e ancora di farti i complimenti per questo bronzo mondiale a Baku, ti chiedo, ecco, adesso come prosegue la stagione dopo questa medaglia. Finalmente
0: Allora, adesso riposo,
1: un po'.
0: sì, dopo questi 4 mesi, un po' di casa, famiglia, cagnolina, tutte queste cose che mi sono mancate. Dopodiché si ricomincia e il prossimo obiettivo è il master a dicembre e quindi sarà di preparazione appunto al master.
1: Sì, manca poco, quindi insomma non avrai tantissimo tempo per riposare. Goditi questo periodo. Odette Giuffrida, ancora
0: Grazie,
1: complimenti
0: grazie mille.
1: per questo bronzo e poi ci sentiremo nel percorso dei prossimi.

0: prossimi mesi ancora, spero. Grazie e a presto, ciao.
1: Grazie mille, buona serata.
0: Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
3: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:27 minuti 57 secondi. In primo piano l'autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. All'interno del tratto chiuso si segnalano 4 chilometri di coda che stanno defluendo su una corsia. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire ad Orvieto, dove si sono formati 3 chilometri di coda, per correre la provinciale 71 in direzione Montefiascone e successivamente la Cassia verso Viterbo, poi la provinciale Viterbo Orte e rientrare in autostrada ad Orte. Si consiglia di anticipare l'uscita a Fabbro. Le altre notizie ci portano poi sulla A4, la Torino-Milano. Segnaliamo un incendio in prossimità dello svincolo per chi va a ovest in direzione di Torino. A Roma rallentamenti sul raccordo anulare per lavori di manutenzione in prossimità dell'area di servizio Casilina in direzione della Salaria. In autosole rallentamenti per un incidente tra Caserta Sud e Asse Supporto in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini. Fra poco parleremo di Sinner, del lungo stop e ritorno del tennista azzurro nel 2027, la questione del ranking ATP e quant'altro. Lo faremo con Massimo Sartori, che è stato per oltre 20 anni coach di Andrea Sasseppi, allenatore anche di altri grandi talenti del tennis azzurro come Cary Knapp, Marco Cecchinato e Simone Vagnozzi, ma è stato anche uno dei primi a scoprire il talento puro di Jannik Sinner, e ne parleremo perché insomma c'è ancora molto mistero sull'infortunio e sul suo rientro, in quali condizioni. Ne parleremo con lui, cercheremo di capire meglio cosa sta succedendo. Nel mentre possiamo dirvi che sul cemento di Shanghai è arrivata la vittoria di Matteo Berrettini contro lo statunitense Kovacevic, al primo turno, 2-7-1. L'azzurro si è imposto 6-1-6-4, aveva perso però il primo nel secondo e terzo set, aveva perso il primo al tiebreak 7-3. Fuori invece Bellucci contro uno dei padroni di casa, ovvero Zhu, sconfitto l'azzurro in 3-7. Questi risultati del tennis, e fra pochissimo parliamo di Sinner e del suo rientro nel 2027 dopo l'infortunio al ginocchio destro. Quindi scrivete le vostre curiosità tennistiche al 335 699 2949.

0: Music Sounds Better With You qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati alle 21, 34 minuti e 50 secondi e ora ci trasferiamo sui campi di tennis, in realtà neanche tanto, perché non giocherà, non ci sarà fino al 2027 Sinner, l'annuncio ufficiale è arrivato, tanti commenti, tante curiosità, tanti misteri. E allora scriveteci la vostra al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché con noi c'è un allenatore, Massimo Sartori, che saluto. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Che è passato, insomma, ha incrociato, diciamo, la figura di Jannik Sinner in un momento cruciale, no, della sua carriera, da giovanissimo, Massimo.
1: Sì, era piccolino, aveva 13 anni, io seguivo Andrea Seppi a quel tempo nel circuito professionista e un giorno sono riuscito a vedere questo ragazzino che giocava molto bene e dopo un po' sono riuscito a portarlo a Bordighera, perché io lavoravo a Bordighera, e quindi da lì poi è partita tutta la storia.
0: Ecco, se non sbaglio sei anche sceso in campo, no? Hai testato la sua, diciamo, il suo talento.
1: Sì, cioè doveva giocarci Seppi quel giorno, perché avevamo Ortisei, perché Andrea stava giocando il torneo, poi lui non aveva un po' di mal di schiena, allora ci ho giocato io, ma lì ero ancora abbastanza in forma perché ero un po' più giovane e quindi gli tenevo testa. Adesso sarebbe un po' più difficile tutto.
0: Allora, ci sono state, beh, sicuramente fanno fatica i pari età, quindi insomma, esatto. tanta fatica i pari età. Allora, Massimo Sartori è un coach di lunghissima esperienza, per 20 anni, con Andrea Seppi, appunto questo passaggio di un Sinner giovanissimo e poi grazie a te, diciamo, è stato indirizzato verso l'Accademia di Piatti, dove poi pian piano è cresciuto il suo talento ancora di più, fino ad arrivare al numero uno al mondo. Intanto ti chiedo, da allenatore, da addetto ai lavori, che idea ti sei fatto di questo lungo periodo in cui ci sono state tante speculazioni, però anche un po' per forza di cose, io direi, perché io sono contrario alle speculazioni, ma quando non ci sono poi notizie, per forza di cose, no? Così tanti misteri, viene spontaneo cercare di capire cosa sta succedendo.
1: Sì, diciamo che il periodo è molto lungo, quello che diciamo ha tenuto fermo Jannik e quello che sarà il futuro di fino alla fine dell'anno. Notizie certe sì, non ne sono arrivate, si sa solo di questo ginocchio gli dà fastidio. Sembrava che rientrasse da un momento all'altro, invece non è mai rientrato, quindi è difficile capire esattamente quale sarà l'idea della guarigione, anche se sono passati tanti mesi e magari si poteva fare delle altre scelte, questo sicuramente, o fare delle visite, ma penso che avranno fatto visite di tutti i tipi pur di provare a metterlo in campo il prima possibile.
0: Quindi è scelta cautelativa. Invece questo mistero totale che c'è stato per un lungo periodo, poi si è parlato meglio della tipologia di infortunio e quant'altro, però ecco, per un lungo periodo non ci sono state notizie certe sulle sue condizioni fisiche, tanto che si era parlato di qualsiasi cosa, no? Uscivano notizie di tutti i tipi.
1: Sì, sono sicuramente uscite notizie di tutti i tipi e se diciamo pensato a qualsiasi cosa. Forse pensavano che fosse un incidente un pochettino più corto o qualcosa che si potesse risolvere prima. Poi il mistero nasce perché non si capisce esattamente cosa lui, se no da lì sarebbe tutto molto più tranquillo. Magari è un momento anche che magari non è così tranquillo e magari ha deciso anche di prendersi più pausa per arrivare fino alla fine dell'anno.
0: Tanti, Massimo Sartori, tanti tennisti, no, hanno espresso il loro disagio per la pressione. Ora non è questo il caso di Sinner, non è una speculazione, però insomma abbiamo parlato, ci potrebbe anche essere ovviamente una questione ambientale e quant'altro, psicologica, oltre al problema fisico. Tanti giovani tennisti hanno pubblicamente espresso, no, il disagio per diciamo un mondo, quello del tennis, in cui davvero si è sotto i riflettori giocatori costantemente, è vero, si guadagnano tanti soldi, ma allo stesso tempo la pressione, no, è davvero forte, e Sinner negli ultimi anni è stato non sotto i riflettori, praticamente in mondo visione su tutte le televisioni, non solo quando giocava a tennis. Ecco, come si gestisce secondo te, e come ha gestito questa improvvisa crescita della sua popolarità a livelli sproporzionati?
1: Sì, io penso che siano stati bravissimi sia lui che Alcaraz, perché intanto sono arrivati risultati di grandissimo livello a età giovanissima, Alcaraz ancora di più. Sì. Per gestire questa pressione bisogna essere bravissimi, ma bisogna crescere molto forti, e penso che tutti e due i team siano stati molto forti all'inizio e abbiano dato una mano a tutti e due i ragazzi. Yannick ha dimostrato che si prende i suoi tempi di riposo, i suoi tempi di allenamento, e poi va a gareggiare. Mi sembra non quest'anno ma l'altro anno addirittura per l'Australia Open, è partito dopo l'inizio dell'anno, quindi già a gennaio, che in genere in Australia parti sempre prima perché vuoi prendere tutti i fusi orari e tutto il resto che certo, ci vuole per arrivare poi in Australia. Invece loro hanno sempre cercato di, soprattutto Yannick, di avere questa idea di che il riposo fa parte comunque dell'allenamento, e lui è sempre stato bravissimo perché è andato a sciare, è andato a fare tutte le cose che gli piacciono fare, la si cercate sempre di fare. Però come avete detto voi, sotto i riflettori c'è stato tantissimo, e in tutte le situazioni mondiali, quindi da gestire io penso che non sia facile, e penso che questo momento sia ancora più difficile da gestire secondo il mio punto di vista.
0: Sì,
1: forse la storia, solo la dinamica del doping, di quando ha avuto il problema col doping, può darsi sia stato più pesante di questo, però di sicuro è sempre sotto i riflettori.
0: È complicata, Sartori, perché pensavo, no, anche al fatto che il successo di Sinner è un mix, no, di grandissimo talento ma anche di un'attitudine proprio al lavoro molto particolare, e stare fermi, ora non sappiamo, non so almeno io, so se ci può dire qualcosa in più lui, ma probabilmente è stato fermo per un lungo periodo proprio senza allenarsi quantomeno con la racchetta su un campo da tennis, e anche questo per un atleta così abituato, no, a magari un ritmo serrato di allenamento, anche schematico per certi versi, e poi diventa complicato ripartire.
1: Beh, l'ha dimostrato secondo me anche Alcaraz dopo l'infortunio alla mano, che nel rientro, anzi lui è rientrato in un momento difficilissimo perché erano gli US Open 3-5, quindi una cosa un pochettino anche straordinaria rientrare in un torneo così, però l'ha fatto. Yannick sicuramente è uno di quelli che quando si allena diciamo al sopra livello sempre, quindi riprendere un ritmo così di partita ci vorrà un po' di tempo, ma siccome è un ragazzo veramente in gamba con doti speciali, secondo me ritroverà il suo ritmo piano piano. Io penso che abbia sempre giocato un pochino, almeno per capire com'era questo ginocchio, e anche mi sembra nel periodo prima di provare a capire se poteva andare in Cina è riuscito a giocare un pochettino, ma poi magari hanno deciso che non era ancora il momento di andare, il ginocchio non era ancora a posto.
0: So che sembra quasi ridicolo fare le pulci al momento al tennista più forte al mondo nonostante lo stop, però pensavo a discorsi che si facevano qualche anno prima dei grandi esploit di Sinner, che comunque, no, il principale problema era sempre quello di una crescita magari di robustezza fisica in qualche modo, no? Anche perché era giovanissimo e già competeva ad altissimo livello. Ti chiedo da allenatore, visto che Sinner, che ci ha fatto vedere nella sua breve e ricca di successi carriera tanto lavoro su alcuni fondamentali e grandi evoluzioni da questo punto di vista, se a livello fisico ti sembra sia arrivato anche al punto giusto?
1: Sì, io penso di sì. Io almeno le ultime partite che ha fatto, gli ultimi momenti che l'ho visto giocare, ho visto un ottimo Sinner, ho visto un Sinner fisicamente molto forte, e con un cambio anche di gioco ancora una volta, e quindi diciamo che dal primo quarto di anno alla metà di anno dopo, diciamo fino a Wimbledon, ho visto proprio un cambio netto di un giocatore che ha tentato di portare a casa uno slam e ce l'ha fatta, e fisicamente l'ho visto molto bene, quindi mi come si muoveva, mi piaceva come stava stabile, quindi io penso che abbiamo lavorato molto e molto bene anche.
0: Classifica ATP alla mano, che occasione per Zverev, però, che sul piatto, un qualcosa, no? Forse di irripetibile per lui, e io aggiungo anche se lo merita, perché davvero è stato lì dietro a Sinner e Alcaraz, però dopo di lui non c'è nessuno, insomma, che può stare a questo livello.
1: Sì, in questo momento sicuramente è proprio così, e diciamo che Zverev diventa competitivo quando serve veramente bene, perché nel momento che serve bene, diciamo che il colpo che gestisce peggio è il diritto, mentre il rovescio riesce sempre a giocarlo, diciamo, facendo veramente molto male. Però se serve bene, il dritto diventa un colpo, diciamo, buono. E altra cosa, è un giocatore che se gioca con Sinner deve per forza battere bene, perché sennò non c'è chance di vincere. Quest'anno ha vinto 2 slam, secondo me questo è una grandissima storia, perché noi quest'anno ci siamo aspettati che si dividevano Sinner e Alcaraz, invece alla fine uno a testa e lui ne ha 22. Speriamo che questa cosa dia a Zverev la possibilità di capire quanto forte è, e di magari di stare al passo anche di quei due giocatori che ha davanti, che quest'anno probabilmente andranno dietro, e sarà lui numero uno, se non, ma almeno penso che ormai sia ufficiale questa cosa, sì. E che crescendo di livello ci dia anche la possibilità di vedere più gioco, perché negli ultimi, diciamo, anni veramente ci vedevi giocare solo le partite tra Sinner e Alcaraz, perché sennò il resto del torneo diventava un pochettino non così bello da vedere, perché giocavano partite troppo veloci e troppo facili da giocare, mi sembrava.
0: Sì, beh, insomma, un dominio schiacciante, no? E quindi in questo momento si aprono delle possibilità. O si chiudono per l'Italia, che parteciperà alla Coppa Davis? Ultima domanda prima di salutare e ringraziare per il tempo che ci ha concesso Massimo Sartori: sarà un'Italia senza Sinner, ovviamente, perché si gioca nel 2026 e Sinner rientrerà, si spera, a inizio 2027, però è un tennis azzurro di grande livello anche senza Jannik.
1: Sì, questo bisogna far proprio vedere che abbiamo dei ragazzi fortissimi, cioè abbiamo Cobolli che ha fatto una stagione incredibile, Musetti che un attimino deve mettersi un po' a posto, lo stesso Berrettini è sempre lì che lotta partita su partita per rientrare. Abbiamo veramente una squadra fortissima. Io penso che quest'anno la Davis la giocheranno ancora una volta per vincere, hanno tutte le carte in mano per vincerla, hanno giocatori che

0: giocano benissimo singolo e doppio, e quindi penso che capitano ha una bellissima squadra e auguriamo a loro di vincerla e a Sin di guarire, ma anche se non c'è Sin hanno già dimostrato che l'hanno vinta una volta, quindi penso che bisogna dargli fiducia che anche quest'anno ci portino a casa la Coppa.
1: Grazie davvero a Massimo Sartori per essere stato con noi, a presto, grazie mille.
0: Grazie a voi, buona serata.

Take Me Out qui a zona Cesarini, siamo vicini alle 22, fra poco il GR1 appunto delle 22 e noi poi staremo insieme un'altra ora e apriremo una lunga parentesi calcistica, prima per parlare di calcio popolare con questo almanacco che si chiama Popolarissimo che racconta un po' le storie del calcio popolare in giro per l'Italia e poi più tardi ci parleremo di nazionale e campionato con Stefano Sorrentino e Furio Zara, quindi scriveteci le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Notizie invece che arrivano dal ciclismo con Primoz Roglic che ha vinto il titolo europeo a cronometro in Slovenia, quindi nella sua patria, a quasi 37 anni, davvero come non sentirli, perché è stato un mercoledì di ottobre davvero importante per Roglic, primo sloveno di sempre a vincere la cronometro europea, prima volta in carriera per lui, per il veterano, circuito corto ma impegnativo di questo paesino sloveno, 22 chilometri con oltre 350 metri di dislivello e questo è stato anche il risultato più importante del suo 2026, ovviamente fase calante della sua straordinaria carriera. Si è messa alle spalle i transalpini Bruno Armirai e Maxime Decomp.

e dobbiamo anche segnalare le assenze di atleti di altissimo livello, anzi di mostri sacri come Remco Evenepoel e Pippo Ganna, e poi un ottimo settimo posto per il primo degli azzurri, ovvero Marco Frigo.

Angelica con Ai che giornata qui a Zona Cesarini. Noi andiamo verso il GR1 delle 22. Vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp, perché la seconda ora sarà tutta dedicata al calcio popolare e non, poi con la nazionale e il campionato di Serie A che ritorna in questo weekend. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Ora c'è il GR1 delle 22. Ci ascoltiamo però prima gli Spandau Ballet con Cross the Line.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Ha spalato in Croazia il Med 9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo che sono anche membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi della sicurezza, dell'immigrazione, ma soprattutto dell'inflazione e del caro energia. Sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni a proposito di un possibile nuovo intervento sul fronte delle accise.
3: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Sottoscritta all'ARAN l'ipotesi di rinnovo 2025-2027 del contratto nazionale dell'area sanità. Interessa circa 137.000 dirigenti del settore, 120.000 medici e 17.000 non medici. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Prevista una riforma del sistema degli incarichi, più tutele contro le aggressioni e regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. A firmare sono stati appunto l'ARAN, l'Agenzia per la negoziazione degli accordi sindacali nel pubblico e tutti i sindacati. Qui il segretario nazionale di ANAO Assomed, Pierino Di Silverio.
4: Un dato molto positivo: per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto e ci sono già i soldi per il prossimo, è già stanziati. Finalmente anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione, ci sarà una crescita automatica dopo 3 anni, dopo 5, dopo 10, dopo 15, dopo 20. Questa pre-intesa realisticamente sarà in vigore nei primi mesi del 2027 con gli arretrati.
2: Legge elettorale, incassata dal governo anche la terza fiducia, il via libera definitivo con scrutinio segreto è fissato per domani. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre. Le opposizioni hanno chiesto alla Presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne. Proposta respinta dal Presidente Fontana. Da regolamento ha risposto: questo tipo di votazione viene utilizzato solo in caso di malfunzionamento del sistema. Ora in Francia, un'altra giornata segnata dalle proteste studentesche, e stasera il primo ministro Le Cornu ha teso la mano agli studenti. Vi ascoltiamo, ha detto decisioni a fine ottobre. La corrispondente da Parigi.
5: De 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
6: 1,2 miliardi varato nel prossimo budget da investire.

0: Nella scuola pubblica. L'annuncio in diretta TV da parte del premier Sébastien Lecornu è giunto al termine di una giornata di transizione in cui non sono mancati scontri nel cuore di Parigi, davanti alla facoltà di Sciences Po, dove si sono vissute tensioni tra studenti e forze dell'ordine. Agire con pragmatismo, ha detto il capo del governo, in un botta e risposta fatto in sintonia con le richieste del sindacato studentesco, che rivendica 10 miliardi di investimenti. Noi non cederemo finché lo Stato non ci ascolterà. E domani, nuova giornata di mobilitazione in tutto il paese, con blocchi e manifestazioni che andranno avanti. Il ministro dell'interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. L'episodio più grave e tragico è quello accaduto a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano proprio per lo scoppio di una granata. Per domani i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza accanto agli studenti per supportarli nella protesta partita dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: La guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, solo oggi sono morte 25 persone, di cui 5 bambini, e 100 sono rimaste ferite negli attacchi russi. 18 le vittime del missile scagliato contro un edificio residenziale a Priluki, nel nord del paese. Il presidente ucraino lo definisce un regalo per Putin, che oggi compie 74 anni. Nel territorio occupato della regione di Kherson, invece, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di un uomo e della figlia quindicenne dopo che un drone di Kiev ha centrato l'auto su cui viaggiavano. E per quanto riguarda invece il processo, siamo alla cronaca, torniamo in Italia, il processo per l'assalto alla sede nazionale della CGIL dell'ottobre 21, oggi è arrivata la sentenza di appello a Roma, confermate le 7 condanne di primo grado, ribaditi fra l'altro gli 8 anni e 6 mesi di reclusione per il numero 1 di Forza Nuova, Roberto Fiore, e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Musica, Baby K e Gue, di nuovo insieme col nuovo singolo Amore Dilemma, in uscita dopodomani. A 15 anni dalla loro prima collaborazione con XXX Softcore, che sentite in sottofondo, tornano a duettare. Gue e Baby K, unica artista italiana ad aver raggiunto il disco di diamante e a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un singolo. Amore Dilemma mette al centro, lo avete capito, una relazione sospesa tra attrazione e pericolo. Come un volo Caracas-Napoli, il mio tipo di misco più curvo. E così è tutto. Prossimo giornale radio alle 23.
2: Zona Cesarini.
3: Torniamo insieme qui a Zona Cesarini alle 22:06. Giacomo Prilesca al microfono con voi qui su Radio 1 e poi la nostra squadra con Gabriele Brocani in regia, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Seconda ora che dedicheremo al calcio, partendo dal basso, prima con quello popolare, tante realtà in Italia raggruppate in un almanacco che ci racconta le storie delle società di calcio popolare che crescono nel nostro paese, e poi parleremo di nazionale, di campionato, perché in questo weekend torna la Serie A. A proposito di calcio, due notizie, una dalla Serie A con il riassetto a livello societario per quanto riguarda il Genoa, che sta lavorando alla nuova struttura della propria area sportiva. C'è stato l'addio Diego Lopez è sempre più vicino e quindi si sta un po' valutando come ridisegnare l'organigramma dirigenziale, e secondo le ultime notizie ci potrebbe essere una soluzione a due. Ci sono due nomi, François Modesto e Stefano Melissano, che potrebbero essere i profili a comporre la nuova coppia a gestire la parte tecnica del Genoa. Una soluzione con Modesto che ricoprirebbe il ruolo di chief of football e quindi tornerebbe subito in sella dopo l'addio alla Juventus, e poi stessa cosa vale anche per Melissano, che farà invece il direttore sportivo, e a giugno ha salutato in questo caso lo Spezia dopo 4 anni come DS in Liguria. E poi il calcio a 5, è arrivata una bella vittoria, un debutto convincente, calcio a 5 femminile con le ragazze del CT Alfredo Paniccia, che hanno battuto per 3-0 la Slovenia nell'elite round del percorso di qualificazione agli europei che si svolgeranno in Croazia nel prossimo anno.

Quindi, insomma, una vittoria importante per le azzurre all'esordio di queste qualificazioni. Fra pochissimo, tanto calcio, 335 699 2949.

0: Get Lucky con i Daft Punk assieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati alle 22:12 minuti, parliamo di calcio popolare, dell'almanacco del calcio popolare in Italia, popolarissimo, edito da Cronache e Ribelli, e con noi c'è il curatore Filippo Feneche, che saluto. Ciao Filippo, buonasera e benvenuto.
1: Ciao,
0: qui a Zona
1: Giacomo.
0: Cesarini.
1: Allora, ciao Giacomo, buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo subito raccontaci un po' com'è nata questa idea di mappare 61, se non sbaglio, realtà locali in tutta Italia di calcio popolare.
1: Allora, in realtà l'idea di mappare le realtà di calcio popolare in Italia è nata per curiosità, un po' avvicinandomi a quelle che sono le mie passioni più grandi, che sono il calcio e in generale il terzo settore. Considerate anche che comunque ho avuto la possibilità di lavorare in America Latina e di vivere trasversalmente il calcio proprio come forma di anima e passione. Poi, una volta tornato

0: qua, diciamo, ho deciso di imbarcarmi in questa sfida per portare avanti, diciamo, questi due obiettivi, che sono un obiettivo mio personale, ma anche, diciamo, comunitario, delle realtà che hanno partecipato all'interno di Popolarissimo.
1: Direi che non è scontato che i nostri radioascoltatori sappiano cosa intendiamo quando parliamo di calcio popolare. Allora, Filippo, vuoi spiegarcelo?
0: Guarda, non è affatto scontato, e mi ricollego anche un po' a quello che hai detto tu quando, prima di lanciare il GR1, cioè quando hai detto parleremo di calcio popolare e non. In realtà il calcio popolare è proprio la risposta dal basso a un calcio professionistico che comunque negli anni è diventato sempre più incentrato sul profitto e lontano dai tifosi. Quando dico lontano dai tifosi, proprio lontano a livello di presenza, perché comunque sugli schermi ormai siamo tutti connessi.
1: Certo.
0: È un modello di calcio che esiste, questo è importante ricordarlo, ma sicuramente romantico e militante. In sostanza è quel calcio praticato, vissuto, promosso da calciatori, calciatrici, ragazzi, ragazze, comunità, interi quartieri, sostenitrici, sostenitori, più chi più ne ha più ne metta, che oltre a lasciare un'impronta sul campo si impegnano ogni giorno per lo sviluppo inclusivo e sostenibile delle proprie realtà territoriali attraverso azioni concrete.
1: Allora, Filippo, hai selezionato 61 realtà. Quali sono stati i criteri che hai utilizzato e dici un po' in generale come hai lavorato sul territorio? Perché insomma comunque deve essere stato un lavoro ampio, vasto.
0: Allora, è stato molto impegnativo, perché comunque mi piace dire, cioè nel senso, mi piace definirmi intanto come curatore e non come autore del libro,
1: sì,
0: perché questo è un progetto collettivo appunto fatto con le 61 realtà presenti. E per quanto riguarda i criteri, sostanzialmente, diciamo, partendo dal presupposto che tutti partono dal calcio giocato, e sicuramente, diciamo, tra i criteri di filtraggio, mettiamola così, c'era appunto, diciamo, la pratica quotidiana di azioni di inclusione e solidarietà nei confronti della comunità e dello sviluppo. Voglio essere anche un po' più pratico su questa cosa, perché se noi radioascoltatori non capiscono e non percepiscono di quello di cui sto parlando, perché effettivamente potrebbe essere complicato.
1: Ti avrei chiesto subito dopo,
0: esatto,
1: di fare un po' di esempi, insomma, insomma, concreti di cosa si fa sul territorio, di cosa si fa anche a livello di tifoseria, insomma, di gruppo, no?
0: Esatto,
1: in questa società.
0: Esatto. Esatto, vi faccio un paio di esempi. Allora, si parla di squadre del sud che combattono lo spopolamento creando aggregazione, e da qua posso fare diversi esempi: il San Berillo Calcio a Catania, il Palermo Calcio Popolare a Palermo appunto, Stella Rossa a Napoli. Parliamo di quartieri che riqualificano campi abbandonati quando comunque magari sono in stop dalle istituzioni, ma hanno bisogno di punti di aggregazione. Tifoserie che trasformano gli spazi e i luoghi in presidi quotidiani contro ogni discriminazione, progetti dedicati all'inclusione delle persone migranti e anche percorsi sportivi che sono portati all'interno degli istituti di pena per le persone detenute. E tutto questo, con, diciamo, la cosa straordinaria di tutto questo è che avviene con un pallone tra i piedi.
1: Sì, e soprattutto che coinvolge tantissime persone. E per essere ancora più concreti, Filippo Feneche, ti chiedo anche di spiegarci un po' meglio come nascono queste squadre. Di solito, no, c'è una sorta di autofinanziamento, c'è un lavoro sul territorio. Spiegaci magari se hai seguito, ti avranno sicuramente raccontato, e lo scrivi, insomma, no, della
0: certo,
1: nascita,
0: sì,
1: di
0: certo,
1: tante di queste realtà.
0: Allora, sotto questo, diciamo, sotto il punto di vista della nascita, diciamo, ogni squadra ha le sue peculiarità, perché comunque ci sono squadre, per esempio il Paco Rigore, che è nato nel 1996, che nasce diciamo, con l'idea appunto di fare una squadra di calcio, ma appunto con questo dell'autofinanziamento, dell'autotassazione, diciamo, appunto per poter finanziare le proprie attività. Poi quello di cui mi sono reso conto parlando con i ragazzi è che molte squadre sono nate post-Covid, perché comunque c'era appunto una voglia di comunità, di aggregazione, di fare cose insieme importante, e quindi ci sono squadre che sono nate da una pinta di birra, ma che adesso diciamo partecipano ai campionati e fanno appunto attività, diciamo, di

0: di inclusione nei propri territori.
1: C'è un tema che si collega, secondo me, perfettamente, no, al calcio popolare. Penso a quanto detto da Ranieri in conferenza stampa, appena nominato in nazionale, che dice bisogna tornare, ed è un tema ricorrente di tanti ex calciatori, tanti addetti ai lavori del calcio italiano, bisogna tornare a giocare a pallone nelle piazzette, Filippo. Però c'è anche un altro fattore, ovvero che il calcio non è più uno sport così tanto popolare, nel senso, è diventato costoso per tanti giocare a pallone, sia in una squadra di calcio, per i giovani, l'attrezzatura e quant'altro. Quindi queste realtà di calcio popolare diventano ancora più importanti, no?
0: Allora, su questa cosa dico intanto d'accordissimo su Ranieri, potrei fare anche un altro esempio, perché magari diciamo noi ci stupiamo da appassionati di calcio di certi risultati, ok, ma faccio il nome di Silvio Baldini, sì. Delle lacrime, cioè nel senso dei risultati che sta portando adesso, ma si può parlare della promozione del Pescara come quella del Palermo, ma anche queste stesse lacrime comunque raccolgono una passione che va oltre il mero risultato sportivo. Per quanto riguarda l'inclusione dei prezzi inaccessibili, ma come dei biglietti alti, dell'aumento dei prezzi di biglietti, in realtà il calcio popolare, che a me non piace dire che è in contrapposizione col calcio, cioè è come parlare della luna, dire che ammettere che vediamo tutti i giorni la stessa faccia della luna, ma c'è una faccia che non abbiamo mai esplorato.
1: Sono d'accordo, non c'è una vera e propria contrapposizione, anzi dovrebbe esserci una sinergia, io penso.
0: Esatto. E su questo il calcio popolare, appunto, parlando di inclusione, agendo per l'inclusione, fa questo. Quindi parliamo di scuole calcio gratuite, comunque a prezzi veramente irrisori, e la possibilità a tutti veramente di giocare, che non è scontato.
1: Certo, e di cosa ha bisogno secondo te, Filippo, il calcio popolare? Penso, non so, a una riforma, a un qualcosa, insomma, che possa aiutare ancora di più tutte queste persone che si aggregano nella maggior parte dei casi, anzi quasi in tutti i casi, autonomamente, no?
0: Ma allora, guarda, parlare di riforma mi sembra un po' eccessivo, ma mi sembra eccessivo semplicemente perché comunque ci sono squadre che veramente esistono da 20 anni, quindi comunque sotto è un sistema abbastanza rodato.
1: Autogestito
0: è la parola corretta. Sicuramente ci vorrebbe un supporto in più dalle istituzioni, ma faccio anche su questo un esempio, perché questo vale sul calcio come in generale nella vita che viviamo tutti i giorni. In Finlandia il sistema calcio, le istituzioni finanziano campi sportivi e le attività sportive per i ragazzi e le ragazze. In Italia questo manca. In Italia ancora molte di queste realtà, che comunque fanno del bene alle comunità, e si trovano a dover lottare, è la parola giusta anche questa, per anche avere uno spazio dove allenarsi o giocare.
1: Senti, ci fai ci racconti un paio di aneddoti, facciamo tre per mappare il calcio popolare come hai fatto te da sud a nord, passando per il centro d'Italia. Un esempio ce l'hai fatto già sud Italia, ma insomma tre realtà interessanti anche per incuriosire un po' i nostri radioascoltatori.
0: Okay.
1: So che devi fare un attimo mente locale, ti do il tempo di pensare.
0: Mente locale. No, la faccio mente locale perché veramente le storie tutte meritano di essere raccontate.
1: E allora diciamo che non ci dirai le più interessanti, ma ne prenderai tre a caso solamente.
0: Allora,
1: per...
0: ti dico, okay, no, ti dico quelle che a me a prima lettura mi hanno fatto anche sorridere, ok?
1: Sì.
0: Allora, sul nord me la gioco così, scelgo Lokomotiv Ortomercato.
1: Sì.
0: Che sta a una squadra che è fondata a Milano, e che ogni anno, oltre a giocare il campionato WISP, ogni anno organizza un torneo che si chiama la Coppa Mitrovica e raccoglie dei fondi per dei progetti di cooperazione internazionale nei Balcani. E un'altra squadra, resto sul mio territorio, che attualmente sto a Perugia ormai da 5 anni, scelgo Lenguastita FC, che è una squadra di calcio popolare femminile che sta appunto a Perugia.

0: Perugia, che è nata nel periodo del Covid. È nata come squadra di calcio, giocano, però nel periodo del Covid organizzavano le cassette alimentari per la cittadinanza. E poi, scendo giù, resto a casa mia, il Palermo Calcio Popolare, che comunque ci sono affezionato, è lo stesso, non so se ricordate, Mario Alberto Santana è stato allenatore l'anno scorso, certo, di questa squadra.
1: Filippo Fenec, a proposito di questo libro, di questo almanacco, tu hai parlato anche della sinergia proprio con le 61 realtà che racconti, no? Non è una sinergia solamente mentale, no? C'è anche un qualcosa di pratico, no? Cercherete di sostentare queste realtà, insomma c'è un lavoro fra voi che avete pubblicato questo libro e le realtà.
0: Guarda, ci tengo tantissimo, ti ringrazio per la sponda, mettiamola così, perché allora intanto Popolarissimo, che è edito da Cronache Ribelli, che voglio ringraziare, è una casa editrice indipendente che si pone l'obiettivo di creare uno spazio di racconto alternativo, mettendo al centro della propria narrazione le vicende delle classi popolari, delle minoranze e delle soggettività oppresse e marginalizzate, quindi... E stando fuori dalle piattaforme grandi, diciamo, dell'editoria, il libro si può acquistare sul sito di Cronache Ribelli, ma la cosa ancora più bella, di cui siamo veramente orgogliosi, sia io che la casa editrice, è che il libro può essere acquistato durante gli eventi delle 61 realtà che hanno partecipato alla Popolarissimo, e quindi una parte del libro va a finanziare i loro progetti.
1: E allora, vai pure, dimmi.
0: No, quindi per mantenere appunto la sostenibilità che è alla base di questo modello.
1: Prima di salutarci, Filippo Fenech, dopo Popolarissimo qual è il prossimo passaggio per raccontare queste realtà?
0: Ma guarda, giusto oggi sono stato contattato da un ragazzo che è stato fondatore del Clapton CFC in Inghilterra, sì, una squadra di calcio popolare molto conosciuta come il San Paulin, che gioca in seconda in Germania, certo. Ci stiamo lavorando. Popolarissimo è un progetto aperto e sicuramente potrebbe continuare con un progetto editoriale, però vorremmo portare il tema del calcio popolare a conoscenza di tutte e di tutti.
1: Quindi... tante realtà appunto straniere sicuramente da cui prendere esempio e da raccontare, quindi insomma ci si può spostare anche all'estero per poi tornare in Italia.
0: Sì, no? Ci lasciamo aperti.
1: Grazie davvero a Filippo Fenech, curatore di Popolarissimo, almanacco del calcio popolare in Italia, edito da Cronache Ribelli. Ciao, a presto, grazie.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini qui a Zona Cesarini, quando siamo alle 22, 29 minuti e 30 secondi. Fra poco parleremo di nazionale e di campionato di Serie A, quindi scriveteci le vostre curiosità in questa ultima mezz'ora insieme qui a Zona Cesarini al 335-699-2949. Però adesso parliamo di motori, di MotoGP e del cambio di format che ci sarà dai prossimi weekend del 2027. Un po' sullo stile della Formula 1, ci saranno due qualifiche distinte per la sprint race e per la gara lunga. Ci saranno quindi due griglie di partenza per la prova breve e poi per quella classica in ogni tappa del motomondiale. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere con le FP1 da 45 minuti e le FP2 invece che saranno più brevi, 30 minuti, e poi alle qualifiche della sprint che saranno aperte a tutti i piloti, avranno una durata di 15 minuti e poi definiranno ovviamente la griglia del sabato. Cosa succederà invece il sabato? Prove libere FP3 20 minuti che precederanno le qualifiche per la gara classica domenicale, con tutti i piloti che disputeranno la Q1 di 15 minuti e poi i migliori 12 andranno alla Q2 e altri 15 minuti, a seguire si disputerà poi la sprint e la domenica infine si aprirà con le gare prima di Moto3 e Moto2. Qui siamo al classico warm up, verrà soppresso però a ridosso della gara lunga del MotoGP. Invece la pit lane sarà aperta per 10 minuti per consentire ai piloti di effettuare più giri di ricognizione prima dello start. Questo il nuovo format della MotoGP a partire dal 2027.

con Too Shy qui a Zona Cesarini. Dobbiamo parlare di calcio, di nazionale fra pochissimo, e quindi fatelo come sempre e continuate ad inondarci di messaggi. 335-699-2949, 335-699-2949. E nella nottata, mattinata italiana trascorsa, è andato in scena l'addio di Messi alla sua nazionale, ultima storica partita con l'Argentina. Lacrime, tantissime emozioni, doppio assist di Leo Messi, prima per Otamendi e poi per Nico Paz, che ha firmato tra l'altro un bellissimo gol a giro col Mancino. Poi la festa al Monumental col rigore messo a segno, che è anche il 126esimo gol dal dischetto per Leo Messi, e che dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi, giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. È stata una serata di grandi emozioni, con tantissimi tifosi in lacrime, i calciatori, i suoi compagni di squadra, l'allenatore dell'Argentina Scaloni, e poi il cielo di Buenos Aires, che si è illuminato per ripercorrere la carriera del 10 dell'Argentina. Insomma, davvero una bellissima serata, nostalgica, perché ha dato l'addio almeno alla nazionale, probabilmente il giocatore più forte di sempre, o comunque uno dei più forti di sempre. E anche Cristiano Ronaldo ha risposto al messaggio social di Messi sull'addio alla nazionale e ha scritto: Leo, hai tutto il mio rispetto, eterno rivale, tanti anni passati a difendere il tuo paese, una storia che rimarrà per sempre, e tutto il mio rispetto per tutto ciò che hai raggiunto con l'Argentina. Un abbraccio. Cristiano Ronaldo, lo ricordiamo, che è stato al centro di tante polemiche dopo il comunicato in cui ha ripercorso i motivi del suo allontanamento dal ritiro della nazionale portoghese. Magari dopo ne parleremo con i nostri ospiti, perché fra pochissimo con noi ci saranno Stefano Sorrentino e Furio Zara per parlare di calcio, nazionale e campionato di Serie A.

0: Diego e Caparezza con Ci vuole molto coraggio qui a Zona Cesarini, 22 e 40 minuti in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sulla nazionale, sul campionato di Serie A, e salutiamo l'ex portiere e commentatore TV Stefano Sorrentino. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: E il collega Furio Zara, che saluto. Ciao Furio.
2: Ciao Giacomo, ciao Stefano, un abbraccio.
0: Prima,
1: ciao Furio.
0: Prima, poco prima di ascoltare Caparezza agli ex Otago, stavo parlando dell'addio di Messi, e si parlava in questa canzone anche di rigore. È arrivato l'ennesimo dal dischetto di Messi con la sua nazionale. Vogliamo dire qualcosa, perché insomma, quando smettono, non del tutto, ma comunque lasciano la nazionale, lasciano alcuni palcoscenici del calcio, giocatori di questo livello, è un po' come se davvero si fermasse tutto, no Stefano?
1: Sì, anche perché mi ha segnato su calcio di rigore, quindi tanti anni fa in un Barcellona nel Creativo Huelva, io giocavo in Spagna nel Creativo Huelva, quindi mi fece gol su rigore. Però a parte le battute, io penso che quando smettono questi grandissimi campioni, in questo caso lui per la nazionale, e poi quando sarà il suo turno definitivamente, un po' come abbiamo vissuto gli addii di Baggio, Maradona, Maldini, Totti, eccetera eccetera, sono quei giocatori che sembrano tra virgolette immortali per il calcio, e quindi non nego che ieri comunque a vedere la partita la lacrimuccia è scesa, ecco.
0: Emozioni, Furio Zara, incredibili, piangevano un po' tutti, no, per questo addio di Messi alla nazionale. Insomma, cosa rappresentano secondo te queste lacrime?
2: Per chi ama il calcio è stato un colpo al cuore, è stato il colpo al cuore di un'intera generazione, anzi almeno un paio, che con i gol, con le magie di Messi ha finalmente apprezzato il calcio nella sua accezione più virtuosa e più vicina all'idea di bellezza. Allora si chiude un'epoca con Leo Messi, e mi viene da pensare, Giacomo, mi viene da pensare a Cristiano Ronaldo, mi viene da pensare ai due grandi campioni di questa epoca, sì, e a come stanno chiudendo o hanno chiuso, perché di fatto Messi ha chiuso il suo rapporto con la nazionale. Messi celebrato da tutti i compagni, con un'intera nazione ai suoi piedi, come si conviene giustamente a un grande giocatore. E Cristiano che non ha saputo accettare la risposta del tempo, Cristiano che ha strappato, Cristiano che se ne va, Cristiano che in qualche modo macchia il suo tramonto con queste scelte del tutto inopportune.
0: Sì, è davvero agli antipodi gli addi dei due calciatori che hanno rappresentato gli ultimi 20 anni del calcio a livello mondiale. È incredibile anche quel comunicato rilasciato da Ronaldo.

0: a tratti quasi inspiegabile. Il gancio però che volevo fare con Messi e il campionato di Serie A è quello splendido gol di Nico Paz, Stefano Sorrentino, che ci riporta in Italia col Como e ci riporta a questo weekend in cui si giocherà. Non c'è Messi a giocare con la nazionale, però in Serie A noi intanto ci godiamo un Nico Paz che magari non è ai livelli di Messi, ma insomma.
1: Eh beh sì, è chiaro che purtroppo gioca la nazionale argentina, sì. Quindi, però ecco, hai detto bene tu, io ci andrei piano un po' con i paragoni, perché comunque Nico Paz lo stiamo ammirando in questi anni in Italia, sta facendo grandissime cose, però è chiaro che con la maglietta numero 10, ecco, io non vorrei essere il prossimo ad indossarla, perché comunque è una maglietta pesantissima, sì. Nonostante tutto Messi, non ce lo dimentichiamo, i problemi che ha avuto con la nazionale anni fa, prima di vincere i mondiali, che voleva smettere, che sembrava maledetta ogni volta che lui giocava, perdevano qualche finale, quindi le polemiche, mi ricordo tutto, però è chiaro che Nico Paz in questo momento è il futuro, è nel pieno della sua, nella sua crescita, però è chiaro che per arrivare a Messi ce ne vuole.
0: Mi tengo in frigo il match di domenica, perché si gioca a Como-Roma, quindi è una partita importante, ne parliamo dopo, però dobbiamo prima fare un accenno alla nazionale. Furio Zara, sono arrivati anche tanti messaggi, leggevo al 335-699-2949, Valerio Dacchieti per esempio diceva tra l'altro a questa nazionale manca uno come Palestra, insomma ci sono state anche assenze importanti, c'è una fascia destra affollatissima in questo momento in nazionale, però che questa nazionale così ha riacceso, a proposito di passione calcistica, i sogni dei tifosi azzurri in breve tempo, è un qualcosa di concreto, dobbiamo andarci un po' insomma cauti.
2: Allora, tre considerazioni. La prima: era azzurro tenebra, adesso è azzurro speranza. La seconda, la parola chiave per analizzare l'Italia di Mancini, è equilibrio. Senza esaltarci, dobbiamo registrare comunque i progressi fatti. La terza considerazione è questa: cosa chiedevamo alla nazionale dopo il disastro, e uso disastro in chiave sportiva ovviamente, di Zenica con la terza mancata partecipazione ai mondiali? Chiedevamo un segnale, chiedevamo una ripartenza, chiedevamo un orizzonte diverso. Ebbene, questa rivoluzione, questo inizio c'è stato. L'Italia di Mancini è in viaggio, questa è la cosa più importante. Guarda, te lo dico al di là dei risultati, perché abbiamo pareggiato contro la Francia, una delle superpotenze mondiali, abbiamo battuto due volte la Turchia, abbiamo perso male con il Belgio, e però in ogni partita, secondo me, persino in quella col Belgio che è stata disastrosa, però c'è stato un barlume di speranza che poi ha preso forma, ha preso robustezza. Chiaramente nelle due partite con la Turchia e nella partita contro la Francia, insomma, la rivoluzione è iniziata. Questo mi sembra l'aspetto più significativo. Tra l'altro, scusami, prendo dentro non soltanto la nazionale di Mancini, ma tutto il movimento italiano. Certo. Quindi prendo dentro anche l'under 21 di Baldini, che col 6-2 alla Polonia ha staccato il pass per l'europeo. I giocatori ci sono.
0: Con grande carattere. Stefano Sorrentino, a proposito di questa nazionale, sono curioso un po' di sapere da uno come te, che ha giocato tanto a calcio ad alti livelli, cosa scatta, cosa può succedere in un gruppo di ragazzi che tutto a un tratto si scrollano di dosso la paura e iniziano a giocare anche un calcio molto propositivo. Era un po' che non vedevamo un'Italia così aggressiva, con questo ritmo, con queste trame di passaggio. Sei d'accordo? E cosa succede? Come ci si arriva in così poco tempo?
1: Ma guarda, io sono dell'idea che i giocatori d'Italia li ha sempre avuti. Siamo entrati in un loop di pressione che anche nelle partite decisive, se l'Italia andasse a giocare una squadra di eccellenza, avrebbe perso, perché a noi hanno fatto paura la Macedonia, hanno fatto paura la Croazia, ha fatto paura tutte queste squadre che ad oggi io credo che, se noi dovessimo incontrarle, non dico che vinceremo facile, ma comunque diremmo la nostra. Invece ci siamo fatti spaventare dello stadio della Bosnia, ci siamo fatti spaventare da tutte queste cose qua, che sinceramente noi siamo di un'altra pasta, ecco. Quindi quello che ti posso dire è che ho visto tante cose belle, e bisognava rompere il ghiaccio, e con il Belgio l'abbiamo rotto abbastanza bene, perché vedere, ti faccio un esempio, De Bruyne, che in Italia

0: gioca poco o se gioca, gioca a bassi ritmi, e mi sembrava il De Bruyne del Manchester City che andava a 300 all'ora, quindi o lui
1: Vero.
0: Si sta rientrando in forma a 360 gradi e finalmente vediamo il De Bruyne che tutti quanti noi speriamo di vedere, o altrimenti i nostri andavano molto piano, quindi questa è la prima cosa. E l'altra, c'è stata una reazione, ma perché con Furri ne abbiamo sempre parlato l'anno scorso quando eravamo compagni la Domenica Sportiva, che l'Inghilterra per esempio ha un numero di stranieri molto più alto nel campionato, nella Premier, in confronto all'Italia, eppure certo. Mi sembra che l'Inghilterra va a fare sempre i mondiali, va sempre a fare gli europei eccetera eccetera, quindi diciamo che noi dobbiamo lavorare su tante cose, dalle strutture, dai settori giovanili, cioè la rifondazione è ampia ed è profonda e deve essere lunga, però i giovani ce li abbiamo, i giocatori ce li abbiamo. Io sono dell'idea che indipendentemente dal nome, ok, oggi se c'è una partita nazionale il commissario deve far giocare chi è più in forma oggi, indipendentemente dall'età, dalla squadra, dall'importanza del nome. E così ha fatto, ha convocato 34 giocatori, ha fatto delle esclusioni eccellenti, Barella, Mancini eccetera eccetera, però poi alla lunga, quando tu metti sul piatto e sullo stesso livello tutti quanti, capisci che hai delle risposte.
1: Sì, decisamente sono arrivate importanti, è stata una pausa anche molto, molto lunga, bisognerà trovare un bilanciamento in questo per capire adesso cosa succederà alla ripartenza del campionato. Weekend di Serie A, si torna in campo, Furio Zara al 335-699-2949. Una delle domande più ricorrenti nelle ultime settimane di vuoto per quanto riguarda il massimo campionato italiano è secondo voi chi vincerà fra Inter e Roma, ma possiamo essere così, tra virgolette, riduttivi in questo campionato secondo te?
2: Ci caschiamo sempre. Ma guarda, io ho ascoltato attentamente Stefano, che saluto chiaramente con affetto, e ricordo le nostre chiacchierate dell'anno scorso quando si parlava dell'Italia. Poi hai ragione anche tu, possiamo essere così riduttivi, tornare veramente a ragionare con l'orizzonte a un palmo dal naso, senza alzare un po' lo sguardo? Evidentemente il campionato, insomma, calamita questo tipo di interessi. A me piace pensare invece che al di là poi di chi possa vincere tra Roma e Inter, c'è anche la Lazio in testa, attenzione, sì. Perché in testa ci sono tre squadre
1: a 13 punti
2: e soprattutto ci sono partite, penso a Juventus Cagliari, come Napoli Frosinone, che in qualche modo, o la stessa come Roma, insomma, che in qualche modo possono ribaltare le gerarchie. Ma guarda, a me piace sottolineare invece un'altra cosa. Allora, chiaramente adesso noi ci concentriamo sul campionato, però se facciamo un passo indietro di 20 giorni, ma chi poteva immaginare che noi saremmo stati qui a sperare, a parlare, a considerare i progressi di giocatori che fino a 20 giorni fa, di cui fino a 20 giorni fa non dico ignoravamo l'esistenza, ma che comunque erano fuori dalla nostra orbita. Penso a Dumbia, penso a Caiode, penso allo stesso Romano. Insomma, c'è una generazione di giovani italiani che sta crescendo. E allora, Pio Esposito, il grande Pio Esposito, perché centravanti che riassume molti centravanti, 13 partite in nazionale, 7 gol, fa la riserva nell'Inter. È una contraddizione. Io spero che qualcosa succeda perché possa avere più spazio e più minutaggi.
1: Ci sarà questa auspicata sinergia fra nazionale e Serie A secondo te, Stefano Sorrentino? Perché viviamo in un'epoca storica in cui sono quasi sempre un po' in contrapposizione i club e la nazionale, lo metto tra virgolette questa contrapposizione.
0: Basta dire che per prepararci allo spareggio dei mondiali nessuna società ha dato l'ok a Gattuso per fare lo stage intermedio per fermare i campionati. La Turchia ha sospeso il campionato per una giornata pur di dare la possibilità a Montella di poter prepararsi al meglio allo spareggio per la qualificazione del mondiale. Noi no, non gli abbiamo dato neanche la possibilità di fare uno stage di uno o di due giorni, quindi questo ti fa capire quanto purtroppo a volte le problematiche sono a 360 gradi. Adesso mi sembra che ci sia stata una grossa apertura, anche perché Malagò è stato scelto da delle società, perché dopo tre volte che non si va a fare i mondiali, molto probabilmente qualcuno ha capito che bisogna fare un attimo un passo indietro e dare la possibilità alla nazionale e al commissario della nazionale, a Mancini in questo caso, di poter lavorare in un certo modo, altrimenti rischiavamo di fare come al solito e come secondo me in alcuni settori lo siamo ancora, tra luci e vini, che è la classica cosa all'italiana, ecco.
1: Tra l'altro è vero che è iniziato da solo 5 giornate il campionato, no? Però ci sono anche, no, delle realtà come Cagliari e Frosinone che hanno iniziato molto bene questo campionato, Furio Zara, che sono un modello interessante anche per quanto riguardano il lavoro che stanno facendo sui giovani.
2: Sì, hai ragione, lo sono, e lo sono probabilmente, lo dico col massimo rispetto, più del Como, cioè la penso come Silvio Baldini, il certo, dell'Under 21, che dice se devo in qualche modo indicare una squadra di riferimento, una squadra modello, indico il Frosinone allenato da Alvini. Perché? Perché è vero, stanno puntando sui giovani, hanno un'identità ben precisa, stanno in qualche modo cercando di fare calcio con caratteristiche che in qualche modo si legano alla tradizione italiana. Il Como in Serie A è un'anomalia, è una splendida anomalia, potrebbe essere una squadra di Premier League catapultata nel nostro campionato. Detto questo, io mi auguro, ma al di là delle partite di questo weekend, mi auguro che Frosinone e Cagliari continuino su questa strada, proprio perché possono dimostrare con i loro allenatori, attenzione, non parliamo di due guru, parliamo di due quasi debuttanti. Pisacane ha debuttato l'anno scorso, Alvini c'era già stato in Serie A, esperienza negativa con la Cremonese, e adesso sta facendo benissimo. Di due bravi, bravissimi allenatori italiani che in qualche modo mettono in circolo le loro idee e stanno raccogliendo qualche frutto.
1: Stefano Sorrentino, c'è il rischio un po' da ex calciatore di arrivare con questa lunga pausa un po' intorpiditi alla ripartenza della Serie A? Insomma, c'è stato un bel vuoto, no? Era quello che un po' ci si auspicava per la nazionale, ora ribalto la situazione, torna ai club alla Serie A, insomma, ci si è fermati dopo appena 5 giornate per un bel po' di giorni.
3: Sì, diciamo che non eravamo abituati neanche noi, devo essere sincero, quindi è stata una cosa molto rara. Però, allora, se noi pensiamo alle big, hanno avuto tanti giocatori in giro per le nazionali e quindi hanno avuto modo di è rimasto a casa di prepararsi al meglio, di recuperare degli infortuni, di aumentare i carichi di preparazione, eccetera, eccetera. Chi invece con squadre più piccoline dove hanno avuto meno giocatori impegnati con le nazionali, secondo me è stato un bene provare a continuare e lavorare soprattutto sulla loro identità, no? Prima avete parlato del Frosinone. Il Frosinone, se non ricordo male, ha l'età media più bassa del campionato di Serie A, ma soprattutto solamente l'Italia ha dato 8 giocatori tra le varie under, tra nazionali varie, quindi già solamente questo ti fa capire quanto il lavoro del Frosinone dalla programmazione già dall'anno scorso sia qualcosa di bello e di importante. Ci sono invece altre squadre, appunto, che invece come il Cagliari o lo stesso Frosinone o la Lazio, che stavano andando molto bene, che andavano a 300 all'ora, questa sosta così lunga potrebbe essere penalizzante per loro. Magari invece altre squadre che in questo momento non erano in un momento felicissimo, prendi il Napoli, che Allegri continuava a dire che voleva arrivare alla sosta per tirare le somme, per tirare il fiato e per poter ripartire. Alla sosta ci è arrivato e ora vediamo da questo weekend in avanti che cosa succederà.
1: Allora, senza cercando di non sembrare, ecco, scontati, Furio Zara, ti chiedo intanto, e lo chiedo anche a Stefano Sorrentino, uno per volta, se considerate comunque ancora l'Inter la strafavorita di questo campionato per rosa e per struttura e anche per risultati passati. Furio, intanto.
2: Sì, la risposta è sì, perché l'Inter ha una rosa così profonda e ha così tante soluzioni, così tante frecce nel suo arco, che può in qualche modo ancora dettare la linea, dettare i tempi della cavalcata. L'Inter è la più forte, attenzione però, il problema di Roma, dello stesso Milan, della Juventus, è quello di ridurre la distanza dall'anno scorso. Come potrà succedere questo? Potrà succedere se l'Inter non riesce a gestire bene i due impegni, e parlo ovviamente degli impegni più importanti, campionato e Champions League. L'Inter viene da un trauma, l'anno scorso l'uscita di scena nella Champions League contro i norvegesi del Bodo Glimt è stata una botta molto molto dura da archiviare. Credo che in questo senso Chivu ha capito più cose, dovrà essere bravo ovviamente a gestire i due binari, i due territori di caccia, E però ancora oggi l'Inter è la più forte. Attenzione alla Roma però, che per esempio nel prossimo weekend contro il Como ha uno snodo importante.
1: Sì, c'è questo match col Como. Allora Stefano Sorrentino, anche a te chiedo se sei d'accordo con Furio, l'Inter è comunque la squadra, rimane la squadra più attrezzata e la principale candidata a vincere il titolo, e a questo punto ti chiedo anche un'analisi sulla Roma e su questa grande crescita. Sembra, no, la Roma di Gasperini comunque la squadra più organizzata per tenere testa all'Inter.
3: Io credo che quello che dice Furio per me è come la Bibbia, quindi è
2: sentirlo
3: parlare veramente uno spettacolo.

0: fare e quali inserimenti fare e che cosa migliorare a questa squadra, secondo me fortissima. La Roma ha diminuito tantissimo il gap con l'Inter, il Como è lì che aspetta, però il Como
1: Noi ci dobbiamo salutare, scusate sono andato lungo io, grazie a Stefano Sorrentino e grazie a Furio Zara per essere stati con noi, grazie davvero e ci sentiamo alla prossima, ne continueremo a parlare poi Stefano, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, noi siamo in chiusura, un saluto e GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026.

intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute e condannato per un duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina. Ricostruiamo la vicenda.
3: Io avrei preferito addirittura andare in carcere. Così da eroe diventavo pure martire.
4: Parlava così Guido Gianni nel 2019 dopo la condanna in appello. 12 anni e 4 mesi, quella definitiva per duplice omicidio e tentato omicidio, arrivata dopo 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Ci fu una violenta colluttazione, alla fine della quale fece fuoco, uccidendo 2 malviventi e ferendone il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. L'atto di clemenza è parziale, non totale. Come ha spiegato il Quirinale, con la cancellazione di 3 anni e 2 mesi di pena, considerando quanto già scontato, a Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono quindi possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: È morta Mari Carmen Abascal, 87 anni, diventata il simbolo delle proteste contro l'emergenza casa in Spagna, sfrattata dall'appartamento preso in affitto 70 anni fa dai genitori a Madrid a prezzo calmierato. Era ricoverata dal 23 settembre scorso, lo sfratto conseguenza di un aumento del canone di affitto arrivato a 1.350 euro al mese, superiore alla pensione di Mari Carmen. Torino, tensioni in serata al corteo Pro Pal organizzato per il 7 ottobre, partito dal campus Einaudi nella zona nord della città. I manifestanti, circa 200, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti, lancio di alcuni oggetti contro la polizia che ha risposto usando l'idrante. Il corteo si è via via sciolto annunciando un nuovo appuntamento per sabato. L'attore 42enne Davide Jacopini è ricoverato in gravi condizioni a Roma dopo essere stato aggredito mentre si trovava su un monopattino.
5: Si cerca una microcar pirata nel quartiere di Monteverde a Roma, una piccola vettura che in episodi distinti avrebbe già investito 2 diverse persone in sella dei monopattini. E forse ci sarebbe anche un terzo caso. Uno di loro è in terapia intensiva dalla notte tra lunedì e martedì. Si tratta dell'attore Davide Jacopini, noto per essere tra gli interpreti della fiction Suburra e di Diaz. È stato ricoverato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Camillo dopo essere stato travolto da una minicar in via Antonio Giulio Barrilli mentre percorreva la strada in monopattino. Jacopini sarebbe stato colpito con un calcio da uno dei 2 occupanti la vettura, avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa. Si stanno esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Si starebbe vagliando anche il racconto di una donna che nella stessa zona intorno alle 23 di domenica avrebbe ricevuto un colpo in testa

0: da uno dei passeggeri di una microcar e che a sua volta ha raccontato di aver visto la stessa macchinetta scontrarsi con un altro monopattino. Sara Verta per il GR1.
1: La Cassazione ha reso definitiva la sentenza sulla strage ferroviaria avvenuta 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Il servizio è di Edoardo Garibaldi.
2: Per la Corte di Cassazione la Ferrotramviaria SPA non è responsabile del disastro ferroviario che la mattina del 12 luglio del 2016 causò la morte di 23 persone e il ferimento di oltre 50 passeggeri. Il sostituto procuratore generale di Cassazione, Ferdinando Lignola, aveva chiesto di annullare la sentenza e rifare il processo per gli allora dirigenti della società Massimo Nitti, direttore generale, e Michele Ronchi, direttore di esercizio. I giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour a Roma hanno confermato le assoluzioni sentenziate dalla Corte di Appello di Bari. La Suprema Corte respinge anche i ricorsi dei due condannati in secondo grado, Vito Piccarreta e Nicola Lorizzo. Piccarreta, capostazione di Andria, era stato condannato a 6 anni e 3 mesi. Dette il via al treno senza ricevere l'ok dal suo omologo di Corato. Lorizzo, capotreno del convoglio che da Andria andava verso Corato, non controllò l'incrocio prima di partire. Quella tratta, lo ricordiamo, era binario unico alternato e il traffico era gestito dal sistema del blocco telefonico. I capostazione comunicavano attraverso dispacci per segnalare la percorribilità dei binari. Quel giorno qualcosa non funzionò. Per la giustizia fu errore umano e non ci fu responsabilità della società che gestisce la tratta.
1: È tutto.
3: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
4: Я не смотрел на часы.
5: Ero a casa tranquillo quando mi è arrivata una chiamata dalla stazione radio L'Eco di Mosca. Una giornalista a bruciapelo mi ha chiesto: ha saputo quello che è successo a sua moglie? L'hanno ammazzata.
6: Al giornale siamo stati sommersi dai telegrammi, dai fiori e dagli attestati di solidarietà. E il 10 ottobre al funerale c'erano migliaia di persone, una folla enorme che francamente non ci aspettavamo.
7: Come si fa a uccidere qualcuno che è armato solo della sua penna? Come si fa? Io una risposta ce l'ho, anche se di politica non capisco nulla. Avevano paura di Anna. O meglio, avevano paura della gente che Anna avrebbe potuto ancora aiutare.
8: Penso che prima o poi il killer di Anna verrà arrestato. Mai mandanti, mai e poi mai. Per il semplice motivo che qui in Russia non è mai successo nulla di simile.
9: Oggi è Mix del 23, parliamo di Anna Politkovskaja, che era la giornalista russa più amata all'estero e più temuta dal Cremlino. Ha firmato oltre 2000 articoli sulla guerra in Cecenia, sulla tragedia della Dubrovka e su quella di Beslan. Aveva 48 anni quando l'hanno uccisa a colpi di pistola nella sua casa a Mosca. Era il 7 ottobre del 2006, 20 anni fa. Non una data qualunque, perché sono 20 anni esatti dall'omicidio, che coincide anche con il giorno del compleanno di Putin, nato nel 52.
10: Buonasera a tutti dal TG3. Era la giornalista più famosa della Russia, stimata e amata per il suo coraggio e per la sua indipendenza. Aveva svelato gli orrori della Cecenia e denunciato gli abusi del governo e dell'esercito russo. È stata uccisa con 4 colpi di pistola nell'ascensore della sua casa di Mosca.
11: Attorno alle ore 17 del 7 ottobre 2006, era un sabato, la nota giornalista Anna Politkovskaya stava rientrando alla sua abitazione, situata in via Lisnaia 8/12, dopo essere stata al supermercato dello stesso quartiere.

La giornalista ha parcheggiato a qualche metro dallo stabile. Poi ha ritirato dal bagagliaio le prime due buste della spesa e senza sapere di essere seguita si è avviata verso casa. Ha aperto il portone senza timori ed è salita con l'ascensore al suo appartamento, situato al settimo piano.

0: Depositata in fretta le sue buste, la giornalista ha poi ripreso l'ascensore con l'intenzione di tornare in macchina a prendere quel che restava della spesa. Il killer però la aspettava giù a piano terra, proprio davanti all'ascensore. E quando la porta si è aperta, ha esploso contro di lei 4 colpi di pistola in rapida successione. Quindi si è avvicinato ancora e le ha sparato il colpo di grazia alla nuca. E si è subito dileguato.
1: Non capivo perché ci fosse tutta quella gente davanti a casa mia. L'ambulanza, le macchine della polizia, i fotografi. Era tutto transennato e gli agenti non volevano farmi passare. Poi ho tirato fuori i documenti e si sono fatti da parte.
2: Era il figlio di Anna Politkovskaja. Il 10 ottobre del 2006 si svolgono i funerali e a seguire il feretro ci sono più di 1000 persone.
0: C'era soprattutto tanta gente comune. Mi ricordo in particolare di una signora anziana con in mano una cartella in cui conservava gelosamente tutti gli articoli di Anna. Mi disse che non avrebbe più letto nessun giornale dal momento che Anna non c'era più e mi spiegò che leggeva solo lei perché solo Anna riusciva a farle capire com'è cambiata e cos'è oggi la Russia.
2: Avete sentito Lidia Yusupova, amica di Anna. Ma che tipo di giornalista era la Politkovskaja? Anna aveva vissuto in prima linea i principali avvenimenti russi degli ultimi 10 anni, a cominciare dalla tragedia nel teatro della Dubrovka a fine dell'ottobre del 2002.
3: Buonasera dal TG1. Sono ore drammatiche a Mosca, dove un comando di terroristi ceceni ha fatto irruzione in un teatro prendendo in ostaggio il pubblico. Chiedono il ritiro delle truppe russe dal Caucaso. Si parla di 700, forse 1000 persone nelle mani di alcune decine di uomini armati pronti a tutto. Dicono di essere kamikaze e minacciano di far esplodere l'edificio.
2: Anna è davanti al teatro non solo per fare il suo lavoro di giornalista, ma si occupa anche di portare acqua agli ostaggi, a fare da mediatore tra il governo e i terroristi.
4: È dura. Pensavo che fosse più facile.
5: Cioè? Cosa ci puoi dire?
4: Sono rimasta molto colpita dalle condizioni psicologiche in cui si trovano gli ostaggi. Sono disperati, sono rassegnati a morire e lo dicono esplicitamente. Che i boiviki siano pronti a morire, beh, questo lo posso capire, in fondo fa parte del loro mestiere. Ma vedere che anche gli ostaggi sono crollati e pensano che tutto finirà male, questa è una cosa che faccio fatica a sopportare. Allora dov'è l'acqua da portare dentro?
5: Non hai altro da aggiungere?
4: Bene, non perdiamo tempo, serve acqua.
6: Uccisi 50 terroristi, morti 90 ostaggi e strage nel teatro di Mosca, dove un comando ceceno teneva in ostaggio quasi 800 persone. All'alba le teste di cuoio della brigata Alfa fanno irruzione usando gas paralizzante dopo che i terroristi avevano cominciato ad uccidere i prigionieri. La solidarietà del mondo a Putin, che ai russi dice: non siamo riusciti a salvare tutti, perdonateci.

0: Mi ricordo ancora tutto, anche i dettagli più insignificanti di quelle ore e di quei giorni. Noi ostaggi non sapevamo che era la Politkovskaya a gestire la trattativa, ma ricordo benissimo che a un certo punto il suo nome è stato bisbigliato ed è passato di bocca in bocca fra le donne del comando terrorista. Anna, Anna, dicevano. È arrivata Anna. Si capiva che la rispettavano e che avevano fiducia in lei. Purtroppo non è servito a nulla, perché poi c'è stato l'intervento delle forze speciali con quel blitz sciagurato.
1: C'era un legame fortissimo tra Anna Politkovskaya e i familiari delle vittime della Dubrovka, nato per la sua capacità di condividere il dolore altrui e battersi per i diritti. A parlarcene Tatiana Karpova del Comitato delle Vittime della Dubrovka e Irina Fadeiva.
2: Noi del comitato abbiamo imparato molto da Anna.

0: In un suo articolo lei scrisse una frase che per noi è diventata una pietra miliare. Diceva: cos'altro ancora permetteremo alle autorità di farci subire? Cos'altro? È stata questa frase che ci ha insegnato a lottare e che ci ha dato poi la forza per andare avanti in tutti questi anni, con dignità e caparbietà.
1: Come si fa a uccidere qualcuno che è armato solo della sua penna? Come si fa? Io una risposta ce l'ho, anche se di politica non capisco nulla. Avevano paura di Anna. O meglio, avevano paura della gente che Anna avrebbe potuto ancora aiutare. Con lei è caduto un muro, il muro della resistenza.
2: Dunque avevano paura di Anna, della sua passione, della sua intelligenza, anche se in fondo Anna era armata solo della sua penna. Ma chi la temeva in realtà temeva proprio questo, un certo modo di fare il giornalismo.
3: Nessuno impediva a me o ad altri miei colleghi di andare alla Dubrovka per portare acqua agli ostaggi. Ma nessuno l'ha fatto. Nessuno eccetto Anna. Forse per snobismo. O forse per mancanza di coraggio, che abbiamo camuffato da finta professionalità, dietro l'idea, cioè, che il giornalista deve sempre essere neutrale. Ma questo è un principio che vale solo in astratto, in una situazione asettica, ideale. Perché la verità è che oggi in Russia un giornalista non può restare indifferente, neutrale. Anna l'aveva capito. E infatti non aveva paura di sporcarsi le mani. Non era più una semplice spettatrice, ma partecipava agli eventi di cui si occupava, con tutti i rischi che questa scelta può comportare.
2: Avete sentito il giornalista Vadim Rykalov? Anna Politkovskaja non aveva paura di sporcarsi le mani. E forse per questo che è stato fatto di tutto per impedire a Anna di occuparsi di un'altra tragedia. Nel settembre del 2004 a Beslan in Ossetia un altro avvenimento è sulle pagine e nelle televisioni di tutto il mondo.
4: Ossetia, Federazione Russa, i terroristi questa volta se la prendono coi bambini, oltre 130 in ostaggio di kamikaze che chiedono il ritiro delle truppe di Mosca dalla Cecenia e la liberazione di alcuni guerriglieri. Non si sa con precisione quanti siano gli ostaggi perché sono stati presi anche insegnanti, familiari.
2: Anche questa volta c'è lo spazio per una trattativa, ma le autorità russe sono contrarie e per evitare problemi fanno in modo che non siano presenti giornalisti scomodi. Come racconta Sergei Sokolov.
5: C'erano diversi giornalisti russi che in quei giorni volevano andare a Beslan per raccontare da vicino quel drammatico sequestro. Due di loro però non sono mai arrivati. Si tratta di Andrei Babinski e Anna Politkovskaya. Non è casuale che entrambi avessero buoni contatti con l'ex presidente ceceno Mashkadov e quindi fossero gli unici in grado di avviare un'eventuale trattativa. Ma non ne hanno avuto la possibilità, perché qualcuno li ha bloccati, prima con le buone e poi con le cattive. Anna mi chiamò da Rostov, dicendo che stava molto male e che non poteva proseguire. Tramite il nostro corrispondente locale sono poi riuscito a sapere che questo malore l'aveva colpita in aereo. Dopo aver bevuto un tè, mi disse, mentre prima stava benissimo. È lì che ho avuto i primi sospetti, ma il danno era già fatto. Erano riusciti a tenere Anna fuori da Beslan. Abbiamo la certezza al 100% che Anna fu avvelenata. Perché rientrata qui a Mosca, lei fece tutte le analisi e le trovarono tracce di uno strano veleno che in seguito le procurò diversi problemi di salute.
4: Una tragedia in Ossetia. Alle 11 di stamane c'è stato un blitz delle forze speciali russe nella scuola occupata dai terroristi ceceni. Sino ad ora si contano 150 morti, anche bambini. Ci sono oltre 600 feriti negli ospedali. Si stima che nella scuola fossero in ostaggio circa 1200 persone.
6: Fosse capitato a me, avrei smesso di occuparmi di dossier scottanti. Lei invece no. Anzi, quel tentativo di avvelenarla la rafforzò nella convinzione che lei era nel giusto e che loro, i suoi nemici, erano solo dei vigliacchi.
2: Era Ilya, il figlio di Anna Politkovskaya, e l'avvelenamento non la spaventa, non molla la presa dai giornalista di razza qual è. Ma allora chi era veramente Anna Politkovskaya?

0: Sentiamolo dalla voce dei colleghi giornalisti e del marito di Anna, Alexander Politovsky.
1: Anna è arrivata qui a Novaya Gazeta nel giugno del 99. Era già una specialista nella difesa dei diritti civili, di cui si occupava da anni. Aveva scritto infatti diversi articoli sui profughi dell'Azerbaigian. S'era interessata ai soprusi e alle angherie subite dai soldati del nostro esercito. Insomma, era un terreno su cui sapeva bene come muoversi.
2: In un certo senso, Anna era figlia della perestroica, della glasnost, e poi dei giorni appassionati e convulsi che ci portarono in piazza, prima nel 1991 e poi nel 1993. Aveva partecipato in prima persona a quegli avvenimenti, assieme a me, che all'epoca ero molto più esposto di lei, come giornalista e poi come deputato della Duma. E fu allora che iniziò la carriera di Anna. Una carriera che era stata un po' ritardata dalla nascita dei nostri due figli.
1: La seconda guerra in Cecenia le offrì subito una grossa opportunità, perché provocò una nuova ondata di profughi e fu naturale che ad occuparsene fosse lei. Lo scelse da sola, liberamente, anche se era chiaro a tutti noi che le autorità russe, a cominciare da Putin, che a quell'epoca era primo ministro, non vedevano di buon occhio che si occupava di diritti umani, soprattutto in Cecenia. La Cecenia è il vero punto debole della Russia di oggi. È la sua coscienza sporca, il suo tallone d'Achille. Dal traffico d'armi al riciclaggio di denaro sporco, tutti i business illegali passano dalla Cecenia. Ed è quello il nodo attorno a cui si concentrano grossi interessi economici, politici e militari. Il che vuol dire che chi tocca la Cecenia rischia di morire. Ci sono un sacco di giornalisti russi che si sono fatti un nome e hanno costruito la loro carriera con la Cecenia, ma nessuno di loro trattava gli argomenti che trattava Anna. Il suo è stato un lavoro sporco, ingrato, di quelli che qui da noi non fruttano né premi giornalistici né riconoscimenti ufficiali.
3: Non è possibile, urla la mia coscienza, che le nostre autorità si ostinino in modo così imbecille ad opprimere quelli che vivono qui. Perché continuare a perseguitare abitanti che hanno già sopportato fardelli disumani per il solo fatto di essere rimasti in questa orribile città? Perché far sentire loro ogni giorno, anzi ogni minuto, che non sono altro che feccia umana, feccia animale?
0: E la Cecenia è un argomento scottante, il punto debole della Russia di oggi, dove passano il grosso delle questioni politiche, militari ed economiche del paese, spesso con situazioni oltre la legalità. Ne parla Zakhalev, leader ceceno in esilio.
4: Anna ha fatto il possibile perché il mondo sapesse la verità sulla Cecenia, sulla Russia e sul suo regime criminale. Da ceceno non posso perciò che ricordarla come una grande donna che ha fatto tutto quello che poteva per fermare la guerra contro il mio popolo.
5: Le dicevamo spesso che per lei non era sicuro stare in Russia e che era meglio trasferirsi qui in Occidente. Ma lei ci ripeteva sempre: non posso andare via, non voglio abbandonare il paese che amo. Al tempo stesso ci confessava di avere paura e aggiungeva: ogni volta che torno a casa penso che possa essere l'ultimo.
0: Viaggiare in Cecenia non è facile, ancora meno lo è stare in mezzo alla gente, e in questo l'aiuta l'amica Lidia Insupova, nome di spicco nella lotta per i diritti civili.
6: Anna non stava né con i federali né con i boivichi, i guerriglieri. Semmai stava in mezzo alla gente. Si preoccupava, cioè, della popolazione civile la cui vita è stata sconvolta dalla guerra. E nessuno ha il diritto di infangarne il nome dicendo che lei era una giornalista faziosa, di parte. Ogni riga che scriveva era il frutto di mille peripezie. C'era da camminare di notte per evitare i posti di blocco dei federali e bisognava cambiare casa spesso per non farsi localizzare dai guerriglieri. In più si mangiava poco.

poco e si pativa sia il caldo che il freddo. Ma mai una volta che Anna mi abbia detto «Basta, non ne posso più». Non mollava mai ed era sempre disponibile ad ascoltare i racconti della gente, anche se si trattava quasi sempre di storie terribili che ti strappavano le lacrime e ti lasciavano svuotata, inerme.

0: Ai giornalisti che coprivano la Cecenia interessavano soprattutto gli scoop, che so, l'intervista a Basayev, piuttosto che l'esclusiva su un nuovo attacco russo. Cose così. Anna invece cercava di dar voce alla gente che subiva, che era stata violentata nei suoi diritti. Lei ha sempre scritto di questo e di nient'altro.
1: Una donna sola, dunque, sola e stanca, così la ricordano i suoi colleghi, e di questo ha approfittato il killer, che si è presentato praticamente a volto scoperto davanti casa di Anna il 7 ottobre del 2006. Il 17 dicembre più di 200 giornalisti scendono in piazza per chiedere più libertà e più giustizia.
2: Negli ultimi 15 anni ci sono stati ben 211 giornalisti uccisi sul lavoro. Noi oggi vogliamo ricordarli tutti.
3: Anna Politkovskaya, giornalista di Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006. Per tutti i colleghi uccisi, vi chiediamo un minuto di silenzio. Grazie di essere venuti. Non abbiamo nient'altro da aggiungere. Per noi hanno già parlato le pallottole.
1: I rapporti tra la stampa russa e le autorità sono tesi e questa uccisione suscita reazioni diverse anche al Cremlino, finché a Dresda il 10 ottobre del 2006 Putin rilascia questa controversa e strana dichiarazione.
4: Questa persona aveva un atteggiamento critico nei confronti delle autorità russe. Ma è giusto che voi sappiate che lei non aveva alcuna influenza sulla politica russa. Era conosciuta solo nell'ambiente dei giornalisti, nelle organizzazioni per i diritti umani e in Occidente. Ma ripeto, la sua influenza sulla vita politica del nostro paese era minima.
1: Anna Politkovskaya dunque era considerata dalle autorità una giornalista di opposizione. La lista di chi avrebbe volentieri messo a tacere Anna, o peggio la voleva morta, è lunga. A parlarcene sono gli amici della Novaya Gazeta e il leader dei diritti civili Sergei Kovalov.
5: Può essere stata, ad esempio, la vendetta di qualcuno. Ed erano in tanti ad avere il dente avvelenato contro di lei. Dai federali, di cui Anna ha denunciato non pochi abusi, al clan di Kadyrov, l'attuale presidente, che si è reso responsabile di non pochi misfatti. E si potrebbe continuare, perché la lista è lunga.
6: Se lei mi chiede, è possibile che Putin abbia ordinato questo omicidio? Io le rispondo di no. Perché è impensabile che il nostro presidente abbia chiamato il capo dell'FSB per dargli un compito del genere, e questi a sua volta abbia chiamato il suo sottoposto, che ha poi trasmesso l'ordine a chi di dovere fino ad arrivare al killer. È uno schema vetusto che resiste ormai solo nei film, non certo nella realtà. Oggi i servizi segreti sanno lavorare in maniera altrettanto efficace, senza esporsi più di tanto. Ad esempio, armando la mano di un qualsiasi esagitato.
1: A maggio 2014 esce il primo verdetto sull'omicidio della cronista. Sono passati 8 anni dall'omicidio per arrivare alla sentenza, ma sui mandanti dell'omicidio di Anna resta il silenzio. Sergei Kaznikurbanov nel 2014 era stato condannato a 20 anni di carcere per aver organizzato l'omicidio della giornalista della Nuova Gazzetta. Ma è il 13 novembre del 2023 quando riceve la grazia, avendo combattuto in Ucraina da detenuto arruolato. Insomma, il governo russo gli ha donato la libertà.
7: La mia vita è difficile, certo.

0: ma è soprattutto umiliante. A 47 anni non ho più l'età per scontrarmi con l'ostilità e avere il marchio di Reietta stampato sulla fronte. Non parlerò delle altre gioie del mio lavoro: l'avvelenamento, gli arresti, le minacce di morte telefoniche e online. Naturalmente, gli articoli che mi presentano come la pazza di Mosca non mi fanno piacere. Vivere così è orribile. Vorrei un po' più di comprensione. Ma la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro, raccontare quello che vedo.
1: Il Mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Quella di oggi è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una notte condizionata da forte maltempo tra Toscana e Liguria di Levante, con temporali di forte intensità. Piogge anche sul resto del settentrione e sulle regioni del Medio Tirreno. Domani maltempo diffuso su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità, in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali e orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale e ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
0: On Air Podcast.
3: Ben trovati da Francesco Graziani. Poco fa Giovanni Minoli citava Rai Play Sound. Noi siamo l'appuntamento settimanale dedicato ai podcast originali che potete trovare proprio sulla piattaforma Rai Play Sound. E questa sera una puntata che ci porta lungo quella terra che, parafrasando Edmondo Berselli, comincia col sapore di affettato e formaggio e dall'altra parte termina con l'odore del carburante delle sgasate. Quindi da una parte Piacenza, Parma, Reggio Emilia e dall'altra Ravenna e Rimini, in una puntata fatta di sogni, di parmigiano e di benzina. Però andiamo proprio a cominciare ad ascoltare il primo frammento del nostro primo podcast, perché il primo profumo che sale è quello della pioggia, anzi quello dell'asfalto bagnato.
4: C'è un po' di nervosismo proprio per questa pioggia che cade copiosa. Stranamente il discorso però sta cambiando, visto considerato che si apre il cielo, lì verso l'elicottero lo vedete, la nuvola carica di pioggia sta spostandosi verso sinistra, è un temporale, questo è evidente.
5: 28 aprile 1991, circuito di Formula 1 di Imola. Erano quasi le 3 del pomeriggio e il sole stava splendendo in cielo, lo starter aveva già in mano la bandiera a scacchi perché mancavano solo 5 minuti alla partenza, quando all'improvviso il cielo si oscura e inizia a piovere.
4: Ecco, Wet Race in questo momento viene dichiarata corsa bagnata dall'addetto, quindi sicuramente la corsa è bagnata con tutta la procedura del caso.
5: Piove sul circuito ma non sulla città. Appena di là dal Santerno, il fiume di Imola, il cielo è sereno.
6: Guarda intanto il cielo com'è nero su quell'angolo.
5: I piloti, i meccanici, i giornalisti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. Qualcuno scuote la testa, qualcuno impreca, qualcuno sorride, ma l'espressione sui loro visi dice soltanto "lo sapevo".
3: Imola, la maledizione di Ghina, il signore della pioggia, regia di Leonardo Patanè, su Rai Play Sound, lo firma Alessandro Forlani che è collegato con noi. Alessandro, ben trovato.
7: Eccoci. Buonanotte, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, cerchiamo di spiegare brevemente chi è il signore Ghina, visto che è al centro del podcast, del titolo, e poi torniamo alla pista. Allora, chi è Ghina?

0: È una bella domanda, nel senso che io non ho capito ancora chi sia. Lui si considerava uno scienziato, quindi un razionalista, no? Una persona che aveva delle teorie, ma non solo, le aveva anche sperimentate. Lui diceva di essere addirittura un allievo e un collaboratore di Guglielmo Marconi. Diceva di essere l'assistente segreto di Guglielmo Marconi, attribuiva a Marconi tutta una serie di teorie che sinceramente io non ho capito da dove prendesse lui. Lui era, erano delle teorie, quelle sul rapporto tra il Sole e la Terra, il Sole positivo, la Terra negativa, i magneti, l'energia che si muove con le spirali. Sembra, sono delle teorie quasi rinascimentali che troviamo in questi filosofi come Marsilio Ficino, no? E quindi chi era? Non lo so.
1: Diciamo il Signore della Pioggia
0: Però era
1: già.
0: un inventore, ecco, questo sicuramente costruiva delle macchine che funzionavano, questa è la cosa strana.
1: Allora, poi bisogna capire se davvero funzionava anche la macchina della pioggia, che è il tema di questo podcast. Allora, torniamo alla pista. L'anno è sempre 1991. Ripetiamo quello che abbiamo già ascoltato, cioè improvvisamente un temporale nel giro di ricognizione o giù di lì, piove sul tracciato, ma non piove sulla città di Imola.
2: Era piovuto anche durante le prove e le auto partono con le gomme da bagnato. Durante quei 2 minuti del giro di ricognizione, però, il temporale diventa un nubifragio.
3: Testa a coda, in questo momento si riprende di una Ferrari e intanto vedete che Prost non riesce a ripartire, quindi vediamo che cosa succede.
2: Alain Prost, che guidava allora una delle due Ferrari, esce di strada alla curva delle acque minerali. La sua monoposto si spegne e per lui la gara è finita. A questo punto però accade una cosa davvero incredibile. Un emissario dell'ente che gestisce l'autodromo apre un ombrello e si avvia a piedi lungo la pista. Arriva alla curva delle acque minerali, raggiunge l'auto di Prost, ma poi prosegue senza prestare né soccorso né attenzione al pilota francese. La sua destinazione è appena fuori dal circuito, ma sempre nell'area del Parco delle Acque Minerali. Arrivato in via Romeo Galli, chiude l'ombrello e suona il campanello di un'abitazione privata.
4: L'uomo crede che la terra gira e invece ferma.
2: Ad aprire la porta arriva un anziano distinto e composto. Indossa un maglioncino blu a collo alto. L'espressione è sorridente, un po' beffarda. L'emissario della Formula 1 lo guarda con deferenza, quasi implorante. Poi sussurra: «Professeur, allez la terza volta in tridè. Ma lei ci vuole male?»
4: Lei mi chiama professore, ma non sono mica.
5: Non è professore.
4: No.
1: Allora, Alessandro Forlani, questo non è un mito, questo è un fatto che è successo, cioè l'addetto della pista che abbandona il Gran Premio per andare a bussare a casa di Ghina, che è l'uomo che,
0: È successo, sì.
1: dicevo, l'uomo
0: È
1: che
0: successo nel 91.
1: minaccia di far piovere, e fa piovere, secondo alcuni, sopra il
0: Sì.
1: Gran Premio.
0: Sì, è una cosa che succedeva, lo racconta lui, ma lo raccontano anche tutte le persone che hanno lavorato all'autodromo. Ora non si sa se fosse appunto semplicemente una scaramanzia, una superstizione, però lui aveva questa macchina, che era una macchina scientificamente, come dire, di nessun valore, no? Di nessun significato. Sempre qui appunto con delle spirali che andavano sottoterra, altre spirali che andavano verso il cielo, poi c'era l'elica di un elicottero addirittura.
1: Ma poi, tra l'altro, Alessandro, tu nel podcast racconti nella seconda puntata che anche, voglio dire, trasmissioni con una certa autorevolezza sono andati a visitarlo, tipo Report, e sono rimasti anche loro con la bocca spalancata.
0: E hanno dovuto ammettere che questa macchina funzionava effettivamente, sia per aggregare le nuvole e far piovere, sia nelle giornate di pioggia per rompere le nuvole e far apparire il sole. Non è proprio magica, perché lui diceva che per far piovere doveva esserci qualche nuvola, non è che lui potesse creare le nuvole proprio dal nulla, no?
1: Però,

0: però ecco, non si è mai capito quale fosse il fondamento di tutto questo. E poi qui, se vuoi, arriviamo un po' all'unica spiegazione possibile che abbiamo cercato di dare nel podcast, ecco.
1: Allora, ci arriviamo con calma, torniamo adesso sì. Per un attimo a questa terra sospesa tra, da una parte, le eccellenze gastronomiche e dall'altro l'olio sull'asfalto. Sentiamo.
2: L'Emilia Romagna è una regione fatta di impresa, è fatta di lavoro, è fatta di elementi materiali.
3: Come scriveva il grande giornalista Edmondo Berselli, una storia, una leggenda dell'Emilia Romagna, se è ambientata a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, sa di formaggio grana e prosciutto. Se invece nasce più giù, sulla linea retta che va da Modena a Imola, profuma di benzina. Qui la terra è impastata di olio meccanico, d'estate sull'asfalto aleggia l'odore della benzina combusta, incenso di una religione sacrilega che ha i suoi adepti sulla linea di quel Decumanus Maximus che è la Via Emilia. E così, una notte d'estate del 1947, una di quelle in cui il caldo e le zanzare della pianura padana tolgono il sonno, quattro amici, quasi per gioco, passeggiando per la periferia di Imola, disegnano il tracciato di un circuito.
1: Allora, Alessandro Forlani, mi piace questa dimensione del sogno, perché poi alla fine questi ragazzi dopo la guerra sognano un circuito dove far correre le automobili e le moto, e il sogno è anche forse la cifra di Ghina.
0: Sì, innanzitutto permettimi, scusa, ci sono delle voci bellissime, questa di Edmondo Berselli, un grandissimo giornalista scomparso veramente prematuramente, anche se siamo un luogo comune, però è proprio la verità, perché aveva poco più di 60 anni, e no, anzi neanche 60 anni, è stato anche direttore del Mulino, anche prima quelle voci, no, di Zermiani, di Poltronieri, che penso tanti ascoltatori un po' boomers come noi, insomma, sì, ricorderanno
1: certo.
0: con molta nostalgia. Sì, io l'unica spiegazione che ho saputo dare è una di tipo poetico, quindi se questa macchina e queste teorie non sono scientifiche, però funzionano, perché? No? E sì. Ci sono dei fatti che sono inspiegabili, no? Ma non è soltanto questo, sono anche... ci sono dei fatti che sono inspiegabili, delle cose che avvengono, no? Che uno dice, ma com'è possibile che io penso magari a una persona e questa persona mi telefona proprio in quel momento, no? Oppure pensiamo a tutti i fatti miracolosi, no? Che avvengono nei santuari, e pensiamo che anche, non proprio tutti, però tanti studiosi di antropologia, di etnologia, penso ad esempio a Ernesto De Martino, che è proprio il fondatore dell'antropologia in Italia, alla fine credevano a quello che altri invece chiamavano superstizione, no? come il tarantismo, no? Lui aveva studiato molto le leggende, appunto, i riti della Lucania e della Puglia.
1: Tra l'altro, Alessandro, poi gli spunti sono infiniti. Il signor Ghina aveva inventato anche la macchina, diciamo, la chiamo macchina anche se non era una macchina, per neutralizzare terremoti, e sosteneva che a Imola non c'era stato il terremoto perché lui in giardino da un mesetto aveva messo questa pietra che affondava. Vabbè, insomma, e poi ascoltando il podcast.
0: Vabbè, chiaramente non ci sono controprove, appunto, lui diceva così.
1: A proposito di poesie, di controprove, io ascolterei l'ultimo frammento che abbiamo del podcast, e anche qui torniamo al tema del cibo e della benzina, al tema della via Emilia.
3: Intanto l'autodromo di Imola diventa sempre più importante, e nel 79 arriva la Formula 1 con una gara dimostrativa vinta da Niki Lauda e corsa in un'atmosfera, come disse il pilota Claire Gazzoni, molto romagnola.
4: Io ho notato in questi giorni nei box più tortellini sangiovese e albane che propulsori freschi.
3: Ghina, che ha la casa e il laboratorio all'interno del Parco delle Acque Minerali, è infastidito un po' dal rumore, ma soprattutto dal fatto che le auto e le moto girino in senso antiorario. Nella sua concezione dell'universo, l'energia positiva, quella del sole, è una spirale che gira

0: solo in senso orario. Così Ghina inizia a far piovere sul circuito e nel 62 riesce addirittura a far annullare la conchiglia d'oro Shell.
1: Di fatto dicono così, dice, salve Ghina permettendosi di fare le corse.
0: Di qui l'idea di intavolare delle vere e proprie trattative con l'inventore per assicurarsi il bel tempo.
1: Però sono stato da me, e lei, sì, sono stato io. Dice, ecco, allora lei pagherà tutti i danni. Benissimo, lei se mi conferma questo, io pago tutti i danni e andiamo a prendere il premio Nobel.
2: E Ghina aveva ragione, se così, se devo pagare i danni almeno datemi il premio,
3: certo,
2: il premio Nobel.
3: Datemi, allora, il Nobel, sì,
2: Alessandro,
3: sì.
2: Forlani, il podcast che tu firmi è La maledizione di Imola, La maledizione di Ghina, Il signore della pioggia, regia di Leonardo Patanè. Trovate ovviamente tutto su Rai Play Sound. Ultimissima cosa, un giorno chiamò, convocò tutti per vedere un extraterrestre, grosso modo che periodo
3: sì.
2: era?
3: Era il 12 settembre del 72, una cosa,
2: allora,
3: che hanno riportato.
2: 12 settembre 72, venite sulla montagna a vedere l'extraterrestre. Di questa cosa riparleremo a fine della trasmissione. Intanto saluto con grande piacere, come sempre, Alessandro Forlani. Il podcast
3: grazie,
2: lo trovate. Grazie, Alessandro.
3: A tutti i nostri ascoltatori. Grazie.
2: Su Rai Play Sound. Buonanotte.

0: Run, corri, cantava Tracy Chapman. Abbiamo detto che la Via Emilia a est è benzina e a ovest è prosciutto e parmigiano. C'è però un luogo in cui motori e cibo si incrociano. Questo baricentro tra il sapore e la velocità ha un nome e questo nome è Modena.
1: Senti Vasco, tu sei di dove esattamente?
2: Esattamente sono di Zocca, che è un paese...
1: Zocca, la famosa Zocca, presso Modena.
2: Esatto, vicino a Modena, e, però abito a Bologna già da... abito poi a Modena, Bologna dipende, perché lavoro a Modena in una discoteca, lavoravo, perché adesso è un po' che ho smesso.
1: Quindi fai il disc jockey?
2: Faccio anche il disc jockey, e poi lavoro, collaboro a una radio libera a Bologna, quindi abito un po' dappertutto, abito in macchina perché se dire no.
1: E devo dire come dice siamo...
0: Special Vasco Rossi, una serie di interviste appunto a Vasco Rossi su Rai Play Sound che arrivano fino al 1998 e partono 20 anni prima, dal 1978, come questa intervista che appartiene a, ovviamente alla primissima fase della sua carriera.
2: Se dire no.
1: E devo dire

0: Come di giochi sei molto bravo, perché io ti ho ascoltato alla radio proprio musicalmente.
1: Ah, sì.
0: E vai molto bene, anche se chiaramente il lavoro radiofonico è ben diverso da quello delle, delle discoteche, è tutta un'altra cosa. Molti credono che disc giochi è la stessa cosa. No, i disc giochi, quelli veri, sono quelli delle discoteche, io non mi stanco mai di ripeterlo.
1: Sì, quelli, esatto, poi sono due cose diverse comunque, sono proprio due tipi di attività.
0: Sì, quello radiofonico è un presentatore, è un conduttore che può avere più o meno ritmo,
1: esatto.
0: Ma il disc giochi, quello vero, quello che sa selezionare le colonne musicali giuste, le sequenze giuste, eccetera, quello è il disc jockey della discoteca.
1: Esatto.
0: E quindi tu lì penso che sia un
1: sì,
0: maestro.
1: Maestro, ma ci sono tanti altri molto bravi in Emilia, fra l'altro.
0: E poi lì è la patria dei disc jockey delle discoteche.
1: Quindi ci sono moltissimi bravi, io sono uno dei tanti.
2: Allora, strano sentire Vasco Rossi definirsi come uno dei tanti, però a parlare della sua professione di DJ. Ora un salto in avanti, arriviamo alla sera dell'8 luglio del 1995, stadio di San Siro. Vasco Rossi replica lo spettacolo della sera precedente. Il tour è Rock sotto assedio, però di assediata non c'è solamente la musica, perché negli stessi giorni nella ex Jugoslavia c'è un assedio vero e proprio, quello terribile di Sarajevo.
3: Forse l'avrete capito, iniziamo dal camerino di Vasco Rossi, che poi è il camerino numero 3 degli arbitri qui dello stadio, e tra 15-20 minuti insomma si sale un'altra volta. Visto che siamo allo stadio, io la metterei così tanto per cominciare. Hai vinto?
4: Sì, direi che ho vinto, perché sì, direi proprio che ho vinto. Io sono contento, tanta gente, non me l'aspettavo, è sempre la solita storia, capito? Rovelli dice, dai, facciamo un concerto a giro, vedrai che io all'inizio dico, boh, sono un po' incosciente, capito? Per cui dico, facciamo, tanto comunque, anche se fossero meno, io sarei contento lo stesso. E poi, però, quando sono tanti, alla fine è una grande soddisfazione, io li ringrazio tutti, uno per uno.
3: Però c'è un fatto, 100.000 persone hanno visto un gruppo che veniva da Sarajevo, hanno visto addirittura un corpo teatrale, che tu sai benissimo, insomma sono un po' di anni che sei davanti ai pubblici rock, in 40.000 zitti e ad applaudire della gente che fa quelle storie un po' strane, insomma non si era mai vista, no? Quindi qualcosa hai fatto.
4: Raga, questo è un bel risultato, infatti fare, capito, sentire, cioè fare sentire la voce di quelli che la guerra non la vogliono, non sanno perché c'è, capito? E non sentire sempre la voce dei signori della guerra che parlano in televisione e ci spiegano il perché di questa guerra, io continuo a non capirle, capito? Compreso loro, è una cosa secondo me che era importante fare, ed è importante, capito? Avere questa gente, perché poi si è capito tante cose, si è capito che in realtà poi la guerra è una brutta storia, però nella guerra vengono fuori ancora di più, capito, la voglia di vivere, capito, la voglia di suonare, di fare l'amore, capito, di stare, cioè di vivere alla giornata, capito, per cui è molto simile al mio modo di ragionare, capito, è sempre avuto anch'io, capito, certo che io non sono mai stato in guerra, cioè non ho mai avuto fortunatamente una guerra sulla testa, capito.
3: Non hai quasi mai neanche fatto militare?
4: Sì, io non l'ho fatto neanche militare perché mi hanno lasciato a casa loro, io lo volevo fare, anzi hanno dato la di sorprendermi, per favore.
2: Allora, poi arriviamo a 3 anni dopo, al 1998, e qui Vasco Rossi è intervistato da una nostra collega del GR che, voglio dire, ha insegnato tanto mestiere a tanti di noi. Sentiamo.
5: Questa sera, non lo so.
4: Non sono mica più quello di una volta, io cambio tutti i giorni, addirittura. È evidente che non sono mica quello di 20 anni fa. E anzi sono anche contento, fortunatamente, perché se fossi sempre quello mi sembrerebbe di essere matto. Però voglio dire, non vorrei che si legasse, come si fa di solito, superficialmente, il concetto che è famiglia, allora ammorbidito. No, delle due casomai famiglia, quindi impegno, quindi.
6: Sei un serio, sempre un po' scapestrato?
4: Ma più che altro io secondo me sono sempre stato serio, capito, nel mio essere, sì, scapestrato, cioè un po', perché dentro le regole, capito, non mi ci trovo mai bene, anche perché le regole che ci sono non mi piacciono, sono uno di quelli degli anni 70, capito, cresciuto con il concetto di criticare, prima di tutto, capito, una situazione, non di dire va bene subito, no, fermi un attimo, ci guardo, vedo se mi va bene, se non mi va bene dico che non mi va bene, quindi è una bella cronaca di quello che è questo momento per noi maschietti, uomini, insomma.
6: Ma ve l'abbiamo rovinato noi donne per caso?
4: Voi ci avete sempre rovinato la vita da millenni, chiaramente, e nello stesso tempo ce l'avete resa una meraviglia.
7: Carlotta Tedeschi, giornale Radio Rai.
2: Allora, siamo in chiusura, questo era Special Vasco Rossi, una serie di interviste che trovate su Rai Play Sound, on air podcast. Io sono Francesco Graziani, regia di Leonardo Patenè, per la parte tecnica grazie a Max Gambino. Tra poco il GR della mezzanotte, però dobbiamo dire ancora una piccola cosa. Parlavamo di Ghina, dell'extraterrestre. Nel 1978 Vasco Rossi scrive una canzone che sembra ispirata

Eghina e al suo annuncio: venite sulla montagna perché vi mostrerò un extraterrestre che poi però non si vedrà. E allora questa puntata a cavallo tra Emilia e Romagna, tra sapori e profumo di benzina, tra Zocca e Imola, la concludiamo con Sballi ravvicinati del terzo tipo, che racconta, chissà, forse proprio per Luigi Ghina, Signore della Pioggia.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il presidente Mattarella firma 3 decreti di grazia, tra i beneficiari anche Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori. Caro carburanti, Giorgia Meloni al Med 9 a Spalato, pronti a intervenire di nuovo con le accise mobili, e sulla legge elettorale sono tranquilla come sempre. A Montecitorio oggi atteso il via libera definitivo, si vota a scrutinio segreto. La maggioranza saremo compatti, le opposizioni andremo alla Consulta. Francia, la protesta non si ferma, nuove manifestazioni previste in tutto il paese. Il governo annuncia 1 miliardo e 200 milioni di euro per la scuola pubblica nel prossimo bilancio. A Roma l'attore di Suburra Davide Jacopini è aggredito sul monopattino, è in terapia intensiva. Gli hanno sferrato un calcio da una minicar nella stessa zona, 2 episodi analoghi. Dottorato honoris causa in comunicazione per il Blasco, ad assegnarlo l'Università di Salerno. Vasco Rossi ha tenuto la sua Lectio Magistralis tra applausi e braccia alzate di 1500 ragazzi. Calcio, si avvicina il ritorno del campionato, il Napoli ritrova McTominay. Lo scozzese ha ottenuto l'idoneità agonistica dopo che si era fermato per un'aritmia benigna. In studio Nicola Tedeschini, il capo dello Stato Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Uno di questi riguarda un gioielliere della provincia di Catania, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008.
3: Il provvedimento di grazia parziale deciso dal presidente Mattarella per Guido Gianni estingue 3 anni e 2 mesi dei 12 anni e 4 mesi cui è stato condannato nel 2021 per duplice omicidio e tentato omicidio. La cancellazione, fa sapere il Quirinale, tiene conto dei 5 anni già scontati dal gioielliere catanese, come anche delle sue condizioni di salute per le quali da luglio 2025 è in detenzione domiciliare. Per la pena restante, inferiore a 4 anni, si aggiunge, potrà essere affidato in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne, graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute, e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
2: E dunque ripercorriamo la vicenda processuale del gioielliere siciliano che ha ottenuto la grazia parziale.
4: Io avrei preferito addirittura andare in carcere. Così da eroe diventavo pure martire.
5: Le parole di Guido Gianni nel 2019, dopo la condanna, arrivata a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò 2 colpi in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola che in realtà si scoprì dopo era una replica a giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione, alla fine della quale fece di nuovo fuoco, uccidendo 2 malviventi e ferendone il terzo. All'inizio l'indagine fu per eccesso di legittima difesa, poi dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. La vicenda ha subito richiamato alla mente quella di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne che da agosto sta scontando nel carcere di Bollate una pena a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga, ferendone poi un terzo. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Spalato, in Croazia, si è tenuto il Med 9, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata
6: rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia

0: strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
0: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
1: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
0: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale che resta al centro del confronto dei partiti. La Camera ha dato il via libera alla terza fiducia sul provvedimento dopo le 2 di martedì. In giornata appunto ci sarà il voto finale di Montecitorio a scrutinio segreto. Dalle opposizioni la richiesta di tornare al sistema delle palline e delle urne, richiesta respinta dal presidente Lorenzo Fontana.
3: L'esame degli ordini del giorno, tutti respinti delle opposizioni, va avanti fino a sera, ma la vera prova del 9 per la legge elettorale sarà tra poche ore, il voto segreto. La maggioranza è certa, non ci saranno sorprese. Paolo Sisto, Forza Italia.
4: Siamo leali, quindi se abbiamo stretto un patto con la coalizione di governo lo manterremo fino in fondo.
3: Il centrodestra porta avanti la sua linea, governabilità e scelta restituita agli elettori. L'opposizione si dice certa che il testo, un premierato mascherato, sarà bocciato dalla Consulta. Ettore Rosato, Azione.
5: Hanno creato un mostro, perché per la prima volta nella storia sarà possibile eleggere un Parlamento di soli uomini.
3: In aula anche uno scontro sul 5 Stelle, Roberto Scarpinato, ex magistrato, dopo che un GIP ha parlato di attività depistanti in alcune vecchie inchieste. Fratelli d'Italia chiede si dimetta dall'antimafia. Ce lo teniamo stretto, replica il movimento, è un eroe dell'antimafia. La scena si ripete sui carburanti. Per Matteo Salvini il governo lavora per abbassare i prezzi in un momento difficile. Ringrazino gli italiani che fanno enormi sacrifici, replica Elie Schlein, e tassino gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
2: Eni ha intanto abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro nei suoi distributori. Il gruppo fa sapere di condividere le necessità espresse dalla Presidente del Consiglio e di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi. E la richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su difesa ed energia, a cui abbiamo accennato, potrebbe essere esaminata dall'Ecofin di novembre. La riunione di questo venerdì in Lussemburgo dovrebbe invece decidere sul dossier Grecia.
6: Non c'è uno specifico punto del giorno su inflazione e regola di spesa all'Eurogruppo Ecofin, che a Lussemburgo vede la presenza del ministro dell'economia Giorgetti, ma questo non vuol dire che non sarà in discussione, come già accaduto altre volte, è lo stesso ministro a sottolinearlo, e porterà all'attenzione europea il tema delle gravi conseguenze economiche sui conti pubblici causate dall'impennata dell'inflazione, questioni fondamentali per tutta l'economia europea e per l'economia italiana. Dalla Commissione europea è atteso il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa, e il tema della flessibilità non dovrebbe essere direttamente trattato secondo indiscrezioni nel corso del Consiglio, ma il ministro Giorgetti è determinato.
7: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
6: Certo, non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extra profitti delle società attive nell'energia. Paola Bonanni, GR1.
2: La nuova corsa del petrolio è stata uno dei fattori che hanno portato in rosso le borse europee. Milano, la peggiore, ha perso il 2,5%. Male anche Wall Street, a pesare anche le vendite dei titoli bancari che hanno risentito della tensione sui titoli di Stato. A 115 punti base lo spread tra i buoni del tesoro decennali italiani e i loro omologhi tedeschi, con i rendimenti al 4,62%. Nuovo picco infine per i rendimenti dei titoli del debito pubblico americano. Rai Radio 1, a mezzanotte, 9 minuti, le proteste in Francia, è stata un'altra giornata di tensioni e per le prossime ore è annunciata una nuova

0: nuova grande manifestazione degli studenti. Il premier Le Cornu prova a gettare acqua sul fuoco, come ci racconta la corrispondente, annunciando più risorse per la scuola pubblica.
1: De 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
2: 1,2 miliardi varato nel prossimo budget da investire nella scuola pubblica. L'annuncio in diretta TV da parte del premier Sébastien Lecornu è giunto al termine di una giornata di transizione in cui non sono mancati scontri nel cuore di Parigi davanti alla facoltà di Sciences Po, dove si sono vissute tensioni tra studenti e forze dell'ordine. Agire con pragmatismo, ha detto il capo del governo, in un botta e risposta affatto in sintonia con le richieste del sindacato studentesco, che rivendica 10 miliardi di investimenti. Noi non cederemo finché lo Stato non ci ascolterà, e domani nuova giornata di mobilitazione in tutto il paese con blocchi e manifestazioni che andranno avanti.
3: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
2: Il ministro dell'Interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. L'episodio più grave e tragico è quello accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata una mano proprio per lo scoppio di una granata. I sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza accanto agli studenti per supportarli nella protesta partita dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Spagna, è morta l'87enne Mari Carmen Abascal, bandiera delle proteste contro l'emergenza abitativa. Era ricoverata dal 23 settembre a Madrid. Quel giorno era stata sfrattata dalla casa affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato qualche anno fa da un fondo di investimento che chiedeva un canone superiore alla pensione di Mari Carmen di 1.350 euro al mese. La guerra in Ucraina, 25 le vittime degli attacchi russi nell'ultima giornata, di cui 5 bambini e 100 i feriti. 19 dei morti sono stati vittima del missile scagliato contro un condominio a Priluki nel nord del paese. Zelensky lo definisce un regalo per Vladimir Putin, che ha compiuto 74 anni. Nel territorio occupato della regione di Kherson, invece, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di un uomo e della figlia 15enne, dopo che un drone ucraino ha centrato l'auto su cui viaggiavano. Giornata di commemorazione in Israele per il terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Tra i luoghi simbolo della tragedia, il kibbutz di Reim, dove si teneva il Nova Festival. Commozione ma anche proteste contro Netanyahu per il fallimento sul fronte sicurezza. Il corrispondente.
4: Alle 6:29 il paese si è fermato per ricordare i 3 anni dal peggior massacro di ebrei dal tempo dello sterminio nazista. Come la popolazione israeliana fa in occasione del giorno della Shoah, stamane il traffico si è fermato per ricordare le oltre 1200 vittime dei massacri di Hamas e i 251 rapiti, 83 dei quali sono stati uccisi. Grande commozione nelle commemorazioni che si sono tenute negli oltre 20 villaggi al confine con Gaza, a Kfar Aza, tra i primi villaggi ad essere attaccati, a Be'eri, nell'area del Nova Festival, teatro della peggiore mattanza, 378 morti. Batia Cohen, 87 anni, è viva per miracolo.
5: Il 7 ottobre i terroristi sono entrati e si sono fermati in casa mia. Li sentivo parlare. Io sono stata chiusa nella stanza di sicurezza per 30 ore e non mi hanno scoperta. Ero sola con il mio cane, che per fortuna non ha mai abbaiato. I terroristi hanno ucciso i mariti delle mie due figlie. Io sono viva, ma sono ancora terrorizzata.
4: A Tel Aviv anche proteste contro il governo Netanyahu per il clamoroso fallimento della sicurezza. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E a Torino, tensione in serata alla manifestazione Pro Pallo organizzata per il 7 ottobre nella zona nord della città. I circa 200 presenti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti, il lancio di alcuni oggetti contro la polizia, che ha risposto usando l'idrante. Il corteo si è poi sciolto, annunciando un nuovo appuntamento per sabato. Stati Uniti, non dimenticheremo mai il 7 ottobre, dice Trump, mentre sale la tensione con la Russia sul presunto caso di peste in Siberia. Ma il presidente americano deve fare i conti con le difficoltà del suo partito a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato. Il corrispondente.
6: Trump è atteso a breve in Texas, dove terrà un comizio a San Antonio. È la terza volta in un mese che si sposta in questo stato, tradizionalmente repubblicano. Un segno, secondo molti analisti, delle difficoltà che il suo partito ha nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Realisticamente parlerà di economia, come ha fatto oggi alla Casa Bianca, annunciando l'ampliamento dei cosiddetti Trump Accounts, cioè dei conti di risparmio e investimento per i nuovi nati negli Stati Uniti, lanciati dall'amministrazione

0: amministrazione in collaborazione con i privati. Al presidente poi è stato chiesto del caso di peste polmonare in Siberia, in Russia. Non pensiamo si tratti di un'arma biologica, ha risposto Trump. In Russia assicurano che è tutto sotto controllo, salvo poi aggiungere: la Cina non disse molto ai tempi del Covid-19 e anche la Russia non sta dicendo molto. Quindi ha ripetuto che a breve avrà una telefonata sul tema col presidente Putin e ha detto di aver già avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu per ricordare l'orribile tragedia del 7 ottobre di 3 anni fa, come ha definito l'attacco dei terroristi di Hamas. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La cronaca, a partire dal caso Garlasco, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
2: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
3: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
2: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
1: Ferito gravemente l'attore Davide Jacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera a Roma. La procura indaga per tentato omicidio.
4: La sera prima, nello stesso quartiere di Roma, Monteverde Vecchio, anche una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un occupante di una minicar, un giovanissimo che poco dopo ha fatto cadere anche un ragazzo che era a bordo di un monopattino. La procura indaga per capire se ci sia un nesso fra i tre episodi. Jacopini, 42 anni, ha recitato in film come Diaz e serie TV come Suburra. Lunedì sera stava viaggiando su un monopattino quando il calcio sferrato da uno degli occupanti della minicar gli ha fatto perdere l'equilibrio e sbattere violentemente contro un'auto in sosta. Incosciente per il trauma all'arrivo dei soccorsi, l'attore ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
1: Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nella capitale il 9 ottobre 2021. Le condanne sono di 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi per l'esponente di spicco del movimento, Giuliano Castellino. Nessuno sconto nemmeno per gli altri 5 imputati. Condanne dunque tutte sopra gli 8 anni per i reati di devastazione, saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale. La strage ferroviaria tra Andria e Corato in Puglia fu causata da un errore umano e non dai mancati investimenti in sicurezza. È la Cassazione a mettere la parola fine al processo per lo scontro frontale tra due treni del 12 luglio 2016 che causò 23 morti e 51 feriti. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria, Vito Picarreta, e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di Ferrotranviaria, società Ferrotranviaria, e di 2 suoi manager. La promozione della pace parte dalla famiglia a rispondere con coraggio alle sue fragilità. A 10 anni dall'esortazione Amoris Laetitia di Francesco, Leone XIV convoca in Vaticano un summit per riflettere sulle sfide della pastorale familiare.
5: Ascoltare le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e apparenti fallimenti, perché abbiamo certamente molto da imparare, è l'invito del Papa nel discorso pronunciato ai capi delle chiese orientali e ai presidenti delle conferenze episcopali in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, un documento che aveva suscitato a suo tempo anche perplessità da parte di alcuni settori della Chiesa, soprattutto su alcuni passaggi riguardanti la pastorale familiare. Il Pontefice ha ricordato la necessità di confrontarsi con le situazioni concrete che vivono le persone. Una missione che, ha sottolineato, richiede la capacità di ascolto. Da qui la domanda rivolta alle comunità cristiane: quale chiesa incontrano i più fragili? Per Leone XIV la verità del

0: Il Vangelo sulla famiglia deve poter essere annunciata non soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Vasco Rossi, dottore honoris causa. A conferire il titolo al rocker di Zocca all'Università di Salerno, dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, ha spiegato Vasco Rossi nella sua Lectio Magistralis che circa 1500 studenti hanno seguito su un maxi schermo. Braccia alzate e applausi per il Blasco. Comunicare, ha aggiunto, non significa solo farsi capire, ma assumersi il peso di ciò che si mette nel mondo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Chiodroni. Ora la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Dopo la lunga parentesi dedicata alla Nations League stanno per ripartire i campionati. La Serie A torna sabato con la sesta giornata che inizierà con il match di Marassi tra Genoa e Fiorentina. Designati gli arbitri, toccherà a Fabbri dirigere la partita di cartello Como-Roma. Tra le gare da seguire del prossimo turno Napoli-Frosinone, azzurri bersagliati dalla sfortuna per i tanti infortuni che hanno privato a Massimiliano Allegri parecchi giocatori, tra questi Scott McTominay, il cui calvario però sembra essere finito. Il centrocampista scozzese ha ottenuto l'idoneità agonistica dopo che nei giorni scorsi era stato a Manchester per sottoporsi a un intervento di ablazione in seguito ad una aritmia benigna. McTominay può tornare così a disposizione di Allegri, magari in modo graduale. E la scorsa notte Leo Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Poche ore dopo, un altro grande calciatore ha annunciato in un video sui social il suo definitivo ritiro dall'attività agonistica. Parliamo di Pedro, che a 39 anni ha detto basta. Il suo palmarès da sogno, ha vinto tantissimo in Champions League, 3 per l'esattezza, poi 3 Supercoppe europee, 2 mondiali per club, 5 titoli della Liga e 3 Coppe del Re. In Inghilterra con la maglia del Chelsea ha conquistato una Premier League e un titolo di FA Cup. I suoi successi con la nazionale spagnola invece lo hanno portato a vincere un mondiale nel 2010 e un europeo nel 2012. Le ultime 4 stagioni ha indossato la maglia della Lazio. Tennis, proseguono i tornei asiatici, sentiamo come si stanno comportando gli italiani.
4: La festa matrimoniale e poi il volo in Oriente. Sembra un classico iter da viaggio di nozze, ma in questo caso invece è il destino di Matteo Arnaldi, che nel fine settimana si è sposato a Sanremo con una giovane imprenditrice australiana e fra poche ore, nella prima mattinata italiana, giocherà il primo turno del torneo di Shanghai contro il 33enne australiano Bernard Tomic, numero 185 del mondo. Nello stesso torneo, intanto, avanza al secondo turno Matteo Berrettini, che con 23 ace ha schiantato in rimonta l'americano Kovacevic. Nulla da fare invece per Cina e Bellucci, che si sono arresi rispettivamente allo slovacco Molkan e al cinese Zhu. Per Bellucci sfuma dunque la possibilità del derby italiano con Musetti al secondo turno. Sempre in Cina, ma a Beijing, giocheranno nel pomeriggio italiano Errani e Paolini contro la coppia formata dalla canadese Dabrowski e la brasiliana Stefani. Giorgio Germano, GR1.
3: Chiudiamo con il basket. 2 vittorie e 1 sconfitta il bilancio delle italiane nella serata dedicata alla seconda giornata di Eurocup. Primo storico successo della BC Roma, che ha avuto la meglio al Palatiziano sui lituani del Lietkabelis 92-87, ed è prima storica in Eurocup anche per Tortona, che alla Nova Arena ha superato i francesi del Le Mans 89-83. Subisce un imprevisto stop Venezia, battuta al Cluj 98-92. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti la più serena buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono la mezzanotte 23 minuti 57 secondi. In primo piano ancora l'auto sole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire ad Orvieto, dove si sono formati 4 chilometri di coda per correre la provinciale 71 in direzione Montefiascone, successivamente

0: la statale 2 via Cassia verso Viterbo, poi la provinciale Viterbo Orte, e rientrare in autostrada ad Orte oppure uscire a Fabbro seguendo le indicazioni. Ci spostiamo poi, dopo questa notizia, ancora sulla 1 più a sud, si sta provvedendo a ripristino stradale a seguito di un incidente tra Caglianella e Capua in direzione di Napoli. Infine, prudenza per il vento forte che soffia sulla 24 Roma Teramo tra Valle del Salto e Assergi. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, dove potete trovare anche le nostre puntate precedenti, e grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Se poi volete contattarci, come si dice, in DM, con messaggi diretti attraverso magari la nostra pagina Instagram, siamo sempre disponibili per discutere anche delle canzoni che oggi girano intorno. Ci stiamo avvicinando a un Sanremo che sarà comunque rilevante, perché stanno cambiando delle cose. Intanto è cambiato il direttore artistico, si sente già l'eco di quello che potrebbe succedere. Beh, gruppi che si riuniscono, canzoni magari anche di giovani che propongono sul palco dell'Ariston anche un patto con gli ascoltatori. Ed è il patto con gli ascoltatori una cosa importantissima nella storia della musica, al di là di quelle che sono le strategie delle discografiche. Soprattutto le major arrivano sempre un attimo dopo rispetto ai fenomeni che nascono magari spontaneamente, magari con un piccolo produttore, oppure con una piccola casa discografica, oppure con un artista che si autogestisce. Forse l'autogestione in questo periodo è ancora più rilevante di un tempo. Solo per dire che nel 1964, a ottobre, a proposito di pubblico e di relazione col pubblico, arriva prima in classifica un personaggio che fa scalpore, perché non è più giovanissimo, alla nascita del rock and roll è presente, ma non ha l'appeal, diciamo così, non è attraente come Elvis Presley, non è incandescente come Jerry Lee Lewis, non è roboante come Little Richard. Nonostante questo, Roy Orbison ha il rock nel sangue. Un paio di canzoni arrivano anche alte in classifica a metà degli anni 50. Bisogna aspettare però l'8 ottobre del 1964 perché un suo brano arrivi in classifica. Ma è un brano che segna davvero la sua vita artistica e che arriverà addirittura a dare il titolo, essere la colonna sonora di un film celeberrimo. E mette assieme due caratteristiche di Roy Orbison: la grande linea melodica e anche un certo piglio rock and roll. Si tratta di Oh Pretty Woman.

0: l'ottobre del 1964. In Gran Bretagna è l'anno dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Kings, ma con la classifica dell'8 ottobre al primo posto sale un americano, meglio un texano di 28 anni, vestito di nero, con gli occhiali scuri, che sul palco rimane immobile davanti al microfono. È Roy Orbison e la canzone che porta al successo anche in Europa è Oh Pretty Woman. Negli Stati Uniti è già in testa dal 26 settembre. In quei giorni Roy così si ritrova numero uno da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Dall'estate del 63 fino all'arrivo delle Supremes a novembre, gli unici dischi americani al primo posto in Inghilterra sono i suoi. Prima It's Over a giugno e poi questo. It's Over non arriva primo negli Stati Uniti, ma questa è una doppietta che cambia per sempre la vita di Orbison. Sulla canzone si sono scritte moltissime cose, anche la sua genesi è un po' leggendaria. Roy sta scrivendo un pezzo con l'amico Billy Dees, che è come lui è texano. A un certo punto entra nella stanza dove lavorano Claudette, la moglie di Roy, e dice che va a Nashville. Roy le chiede se ha bisogno di soldi e la risposta che per lei da Dees, dall'amico, ridendo, è: una donna così bella, Pretty Woman, non ha mai bisogno di soldi. Roy prende la chitarra, si inventa un riff e in 41 minuti, esattamente 41, secondo i biografi e secondo, direi, una versione un po' rimaneggiata, leggendaria di questo pezzo, la canzone è finita. È il primo agosto del 64 quando viene inciso a Nashville, le chitarre sono quattro, quella di Roy, quella di Billy Sanford, quella di Jerry Kennedy e di Wayne Moss, il riff d'apertura lo suona Sanford, il resto è storia della canzone, è il ringhio che si sente a metà del brano, Roy sostiene di averlo preso da un film di Bob Hope ed è uno dei suoi cavalli di battaglia in quel periodo. Tra agosto e ottobre il disco diventa disco d'oro, fa la sua scalata e tutti conoscono Roy Orbison. Roy Orbison, come dicevamo, che all'inizio della sua carriera, nato il 23 aprile del 36 a Vernon in Texas, Roy Kelton Orbison, con un padre che lavora nei pozzi di petrolio, non ha tutto questo successo. Possiamo dire che prova a farsi ascoltare, arriva a essere prodotto da Norman Petty, il temibile produttore di Buddy Holly and the Crickets, e poi approda alla Sun Records. È una storia che ha un paio di successi nemmeno troppo clamorosi, ma che invece si consolida con Pretty Woman. A lato di questo pezzo, che comunque ha un notevole brio, la vera fama di Roy Orbison però è legata alle canzoni più dolenti. È per esempio una delle più avvolgenti, che finisce anche in un celeberrimo film David Lynch. Mi verrebbe da chiedervi al 335-699-2949 qual è questo film e se vi ricordate chi mima in playback di cantare appunto questa canzone. È un momento straordinario, la canzone è In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Abbiamo deciso di andare a ritroso prendendo come spunto l'8 ottobre del 64 nella vita di Roy Orbison e di risalire a questa Oh Pretty Woman che gli fa guadagnare il primo posto in classifica, a quello che era prima di questo brano, perché in realtà Roy Orbison ridefinisce se stesso nella seconda parte degli anni 50. Abbiamo detto in altre occasioni, oggi non vorremmo ricordare le grandi tragedie personali che lo portano a perdere una moglie, a vedere la morte dei figli in un incendio della sua casa mentre lui non c'era, ma è più interessante ricordare che la svolta di Roy Orbison dal 1960 arriva a Nashville con due personaggi, due entità, Fred Foster e la Monumentum. Fred Foster produce, la Monumentum pubblica canzoni come Only the Lonely, secondo in America e prima in Inghilterra, Running Scared, che diventa di nuovo un numero uno in certe zone degli Stati Uniti, e subito dopo Crying. Sono canzoni costruite attorno alla sua voce che sale in maniera vertiginosa, sono canzoni romantiche, di debacle sentimentali. La più toccante, secondo chi vi parla, è In Dreams, che lui racconta, gli arriva nel sonno, la sente nel dormiveglia e la mattina dopo la scrive in 20 minuti, anche qui molto veloce a scriverla. Il 4 gennaio 63 la incide a Nashville, dura nemmeno 3 minuti e non ci sono ritornelli, è praticamente un crescendo. Arriva settima negli Stati Uniti, sesta in Inghilterra, però è un long seller, come si dice, è un brano che rimane in classifica per moltissimo tempo. Roy va in tournée in Gran Bretagna con un gruppo di Liverpool di cui non ha mai sentito parlare, sono i Beatles. Quell'anno, dopo aver dimenticato gli occhiali da vista su un aereo, sale sul palco con le lenti scure graduate che da allora saranno il suo marchio di fabbrica. Tutto era cominciato con un altro brano, però, appunto a metà degli anni 50, un brano che aveva girato da Norman Petty ai Sun Studios di Memphis, dove Roy Orbison aveva incontrato Sam Phillips, e questo è il legame che unisce Roy Orbison, Elvis Presley e al rock and roll delle origini. È un brano che arriva al 56° posto delle classifiche, siamo nel 56, si chiama Ubi Dubi, è un grande momento di rock and roll che non regala a Roy Orbison una fama assoluta, ma il primo passo verso qualcosa che deve ancora venire in maniera completamente diversa e inaspettata.

Abbiamo sentito uno dei pezzi fondativi, comunque la pensiate, del rock and roll, però in una versione che non è quella originaria. Siamo al 30 settembre del 1987, Roy Orbison sale sul palco del Coconut Grove, il night dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. Dietro di lui c'è una band straordinaria che aveva accompagnato Elvis negli anni 70, Jazz Burton alla chitarra, e il direttore musicale è T-Bone Burnett, sì, lo stesso che ultimamente ha prodotto un paio di album di Ringo Starr. Ma poi soprattutto ci sono quelli che lo hanno citato nelle canzoni, per esempio Bruce Springsteen, oppure c'è Elvis Costello. Avete sentito un assolo al piano elettrico di Tom Waits, che è presente a quella serata, c'è Jackson Brown, ci sono tre voci femminili inarrivabili, Kiddy Lang, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes. Il concerto viene girato tutto in bianco e nero, diventerà un vero e proprio film che girerà nell'home video, come si dice una volta, arriverà negli Stati Uniti e sulla TV via cavo americano il 3 gennaio del 1988. È Black and White Night,

quella sera, fra le ballate, Roy riprende anche appunto questo pezzo da cui era partito tutto 31 anni prima, e la chitarra solista questa volta c'è lui. È un momento di grandissima gloria, e Roy Orbison, lo abbiamo accennato, ha avuto momenti di grande felicità commerciale e momenti di totale abbandono. Negli anni 60 c'è questa rinascita legata alle canzoni sentimentali e a Oh Pretty Woman, e poi c'è il momento che arriva quasi subito dopo, il 1964, in cui crolla tutto, il matrimonio con Claudette che va in pezzi, i due divorziano e però si risposano alla fine del 65, ma il 6 giugno del 66, mentre tornano in moto da Bristol in Tennessee a Gallatin, un pick-up investe Claudette, che muore a 25 anni. Purtroppo non è finita, perché due anni dopo, a settembre del 68, mentre lo dicevamo, Roy non è a casa, in tournée a Birmingham, brucia la sua casa di Andersonville e nell'incendio muoiono i due figli più grandi. È una tragedia da cui Roy si risolleverà molto più avanti. C'è negli anni 70 un ritorno, adesso ve lo possiamo dire, è in Blue Velvet di David Lynch, che viene recuperata in Dreams, e da quel momento Roy vive una seconda giovinezza che lo mette addirittura insieme a compagni straordinari che si chiamano per esempio Jeff Lynne, oppure Bob Dylan, oppure George Harrison, o ancora Tom Petty. Insomma, sono i fratelli Wilburys, i Traveling Wilburys, che arrivano primi in classifica con questa Handle With Care.

Handle with Care, come è scritto in uno scatolone che George Harrison trova nel garage di casa sua, maneggiare con cura, e questo è il titolo di un pezzo che avrebbe dovuto essere addirittura un lato B di un singolo di George Harrison e che invece diventa un brano di proprietà, i Traveling Wilburys, cinque fratellastri da nomi inventati, quello che per sé sceglie Roy Orbison è Lefty Wilburys.

in omaggio a Lefty Frizzell, il cantante country che ascoltava da ragazzo. Questo singolo esce il 17 ottobre dell'88, si piazza bene da una parte e dall'altra dell'oceano e poi arriva un vero e proprio album. La vita di Roy Orbison è una vita abbastanza felice nonostante le tragedie che ha alle spalle. Siamo alla fine dell'88, moltissimi impegni, mentre sta preparandosi per nuovi concerti, improvvisamente Roy Orbison è a casa di sua madre, muore, è martedì 6 dicembre, muore alla fine di quella giornata di infarto, arriva un disco, Mystery Girl, che diventa il suo più grande successo in assoluto come album, un successo ahimè postumo. Roy era malato di cuore da almeno una decina d'anni, lascia però canzoni indimenticabili come quelle che abbiamo sentito e ha la responsabilità di avere formato assieme a pochi altri una intera generazione, anzi più di una generazione di appassionati di rock che pensano che la sua voce sia inimitabile. Il ricordo

abbiamo accostato un'altra voce inimitabile a quella di Roy, una voce che disegna la musica in Italia. Come sapete, sta per arrivare, ne parleremo venerdì, un nuovo disco di Mina. Quello che abbiamo sentito, Vento di Passione, è il primo passo dentro queste nuove canzoni, che in realtà nuove in maniera assoluta non sono. È dilettevoli, inedite eccedenze, il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre di una collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto. Questo Dilettevoli ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. È un disco di cui parleremo meglio. Adesso siamo entrati in questo brano scritto da Pino Daniele, portato a successo in duetto con Giorgia nel 2007. Mina dà la sua interpretazione, che io definirei quasi ruggente in certi istanti, o comunque molto molto intensa. È una voce che fa parte di un orizzonte musicale che è anche contemporaneo. Ne

Parleremo ancora. Il singolo, come saprete benissimo, è stato accompagnato da un video firmato da Ferzan Özpetek, interpretato da Luca Argentero. E noi continuiamo la nostra traversata dentro invece le canzoni di altri, canzoni rilette, reintrodotte e in qualche modo rimasticate in italiano, rielaborate meglio, dei Perturbazioni. Ne stiamo ascoltando. Il disco si chiama Risuona, esce anche questo venerdì. Questo è un altro frammento che si chiama Conseguenza.

un pezzo dei No Twist Consequence che diventa conseguenza per la voce di Tommaso Cerasuolo e tutto il resto di Perturbazione qui per avvicinarci a questo disco che sta per arrivare. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Caro carburanti, governo pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, dice la Premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale dopo l'ok, la terza fiducia oggi, il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di elettricità e acqua ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Chernihiv. Tra i morti 5 erano bambini. È morta Maria Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento, i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. Meteo, nuova perturbazione che porterà forti temporali e un calo delle temperature a partire dalle coste tirreniche. Domani ancora tempo instabile con piogge sparse, ma massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Eccoci puntualissimi con un'altra notte, la voce che sentite di Pamela D'Amico, l'1:02, rigorosamente in diretta. Sarà una notte magica perché insieme alle due saremo insieme e ci sarà musica da tutto il mondo e poi ci saranno anche degli ospiti speciali questa notte. Voi ormai vi siete abituati ad ascoltare dalla mia voce il cinema nazionale e internazionale, ma questa notte parleremo di uno dei personaggi più amati della cinematografia italiana, romana, ma poi ovviamente di tutto il mondo. Io lo voglio anticipare, parleremo di Alberto Sordi, ma ne parleremo con il cugino, quindi con colui il quale ha realizzato un libro e un docufilm raccontando la vita anche privata di questo grande artista. Allora subito voglio invitarvi al 335-699-2949 a comunicare con noi. Iniziate subito già a chiedere le vostre curiosità, ovviamente so che amate moltissimo questo personaggio, ma anche raccontatemi cosa state facendo in questa notte magica. Giovedì 8 ottobre. Partiamo subito con la grande musica. Tiro Mancino e Simona Molinari dall'ultimo album di, appunto, Tiro Mancino di Zampaglione, nostro grande amico, grande artista. Quando meno me l'aspetto, e il brano si chiama Nuvole. Vamos!

0: Bossa in blu, la voce bellissima, armoniosa di Simona Molinari con nostro amico Zampaglione, che tra l'altro adesso ha fatto anche la nuova uscita del suo film e ne parleremo ovviamente largamente. L'1:07 rigorosamente in diretta, ma sono strafelice perché in questo studio c'è un'energia bellissima. Mi sono venuto a trovare i miei due amici e soprattutto grandi artisti. Igor Righetti, benvenuto, buonanotte. Lorenzo Castelluccio,
1: buonanotte a te. Buonanotte a tutti, a tutti. Grazie per l'invito, Pamela, che bella energia che c'è qua.
0: È un piacere perché veramente hai realizzato un'opera di altissimo livello culturale, e voglio subito chiedere ai nostri amici, e come hai detto giustamente tu, di iniziare a scriverci quali sono i film che preferiscono del grande Alberto Sordi, che era tuo cugino, ed è per questo che tu lo omaggi da sempre, prima con un libro,
1: certo,
0: Alberto Sordi Segreto, e adesso con questo docufilm che è su Prime.
1: Su Prime Video al primo posto, ormai in tendenza da 2 settimane al primo posto su 15 giorni, quindi siamo molto contenti per Alberto. Vuol dire che non soltanto negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda, in Cina, noi abbiamo fatto varie edizioni in inglese e anche in spagnolo, eccetera, è amatissimo, ma anche in Italia, dopo 2 anni fa appunto abbiamo presentato nei cinema in 150 sale, e adesso è tornato in Italia appunto su Prime Video. E
0: 36 premi.
1: Sì, 36 premi in Italia, all'estero, anche in India, in tanti negli Stati Uniti, dove lui, tra l'altro, pochi lo sanno, ha ricevuto 2 cittadinanze onorarie addirittura, una a Kansas City e un'altra a Plains in Georgia, proprio dalla moglie di Carter, perché lui era di Plains, e quindi c'aveva anche le chiavi della città. Lì è amatissimo anche lì, ma in Australia ci scrivono dall'Argentina, dal Brasile,
0: certo,
1: dal Messico.
0: Tu le sai tutte. Beh, perché
1: ero sulle sue gambe da bambino. Io sono stato sulle sue gambe fin da quando ero bambino, e poi ho frequentato la villa con mia nonna, che faceva lavori di maglia con Savina, che era una delle due sorelle, e perché poi Alberto ha avuto anche un fratello, Giuseppe, che poi chiamavano tutti Pino alla Vene. Età, nessuno di noi ha mai capito perché lo chiamassero Giuseppe Pino, e appunto nessuno di loro si è mai, soltanto Giuseppe si è sposato ma non ebbe figli, e neanche le altre due.
0: Beh,
1: non
0: Albertone,
1: si sono
0: il
1: sposate,
0: grande scapolone,
1: quindi grande scapolone. Ma è molto serio anche quello, ti dimostra la serietà,
0: la coerenza.
1: Brava, perché lui ha sempre detto: se io mi fossi sposato sarei stato un pessimo marito e un pessimo attore, perché
0: certo,
1: lui ha voluto dedicare 223 film, poi lui ci diceva che aveva perso il conto, nel senso che non si ricordava tutti quelli, magari, sai, in partecipazioni minori agli inizi, e 223, lui addirittura ha fatto 11 film all'anno,

0: e ci raccontava che si cambiava, ne facevano una mattina, un pomeriggio e poi la notte faceva le riprese notturne, e si cambiava nelle auto per andare da una parte, da una location all'altra. Quindi
1: l'amore per il cinema, ma soprattutto l'amore per essere se stessi, perché sì, lui è sempre stato se stesso, non ha mai finto, ha portato i grandi personaggi, le grandi opere, ancora oggi è di tendenza poi sui social. Lorenzo?
2: Sì, infatti la cosa che ci ha sorpreso è il tanto amore, il tanto affetto proveniente dai social, ma dai giovanissimi, dai miei coetanei, da anche quelli più piccoli di me.
1: Anche i miei coetanei, cosa c'entra?
2: Certo, assolutamente sì. E sui social tantissimi influencer, tantissime pagine del cinema hanno pubblicato e hanno fatto anche interviste all'anteprima a Maurizio Mattioli, a tutti gli attori, a me.
0: Fioretta Mari,
2: ci siamo divertiti tantissimo, e poi soprattutto io che ho interpretato il ruolo di Lorenzo, che era il mio amico di Alberto da ragazzo, credo che comunque rappresenti per noi nuove generazioni un'ispirazione, perché ci ha dato tanti insegnamenti, perché lui, diciamo che è partito dal nulla, lui era una persona semplicissima, certo, una famiglia
1: era umilissima, è rimasto una persona semplicissima,
2: sì, ma è riuscito a costruirsi il suo personaggio, a realizzare tutti i propri sogni grazie alla sua tenacia, forza di volontà, e credo che questo sia l'insegnamento per noi giovani.
1: Bravo.
2: Perché noi giovani molte volte aspettiamo che le cose accadano, succedano, così ci cadano dall'alto.
1: Questo è un bellissimo
2: no.
1: messaggio. Sì, allora io andrei ancora con la musica e poi continuiamo ancora a chiacchierare, tanto siamo insieme fino alle 2.
0: Che meraviglia.
1: E c'è ancora tantissimo da fare, ma arriva la grande Olivia Rodrigo con Stupid Song. Questa è la notte di Radio 1.
3: Bene.
1: Allora

0: Silvia Rodrigo su questa ultima nota ammaliante, una voce che avvolge, ma del resto la grande musica della notte di Radio 1 è questa. Siamo rigorosamente in diretta all'1:15 e in studio con me Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio. Stiamo parlando di Alberto Sordi. Ma quella frase del maccarone, come fa?
1: Maccarona mai provocato e io me te magno, me distruggo, te distruggo.
0: E poi questa foto è stampata in tutto,
1: sì,
0: il mondo,
1: in tutto il mondo,
0: in Italia.
1: Ancora Papete l'ho trovata in tutti i ristoranti, trattorie romane, italiane, di cucina italiana in generale, trovi quell'immagine iconica ormai.
0: E anche la semplicità di quest'uomo, che comunque teneva moltissimo alla sua privacy.
1: Sì, teneva tantissimo alla sua privacy, rideva come un pazzo quando, io lo racconto sia nel libro ma anche nel docufilm, rideva come un pazzo quando vedeva queste, lui li chiamava stiporacci, che si fotografavano con le gigantografie degli assegni che davano in beneficenza, no? Lui ha fatto tantissima beneficenza, ma lui diceva la beneficenza si fa in silenzio, certo. Non si sbandiera. Certo. Oppure quelli che aprivano le case, i frigoriferi, case che poi spesso erano prese a noleggio per i servizi fotografici. E lui diceva: questi aprono la casa, il frigorifero, fanno vedere. La sua villa era un fortino, non ha mai fatto entrare nessuno. Pensa che quando andavamo diceva: non c'avete mica fotocamere, poi c'erano macchine fotografiche. Quindi anche noi familiari ci chiedeva le stanze. Io lo racconto e poi vi faccio vedere nel docufilm, si vedono le case di Alberto. C'era una villa meravigliosa in provincia di Livorno, a Castiglioncello, proprio a picco sul mare, dove lui fece realizzare questa piscina di acqua di mare, perché non poteva più andare sotto la spiaggia. In effetti era la spiaggia sua, privata sotto, ma non ci poteva più andare perché tutti quanti
0: salivano.
1: Certo, la sera. Quindi si fece costruire questa piscina con acqua di mare, dove io sono stato tra l'altro in vacanza con mio padre, perché fece una mostra a Castiglioncello, al Palazzo Pasquini, e quindi io vi porto anche a vedere alcune delle case, gli interni di queste ville di Alberto che nessuno ha mai visto,
0: in questo docufilm
1: si conosce,
0: cioè,
1: solo questa villa di Roma, dove appunto era un fortino, nessuno era mai entrato, purtroppo come adesso non è quella che ricordo da bambino, ormai è una villa spoglia, non c'è praticamente quasi più nulla, non c'è neanche più per esempio il teatro, il cinema teatro suo, adesso sono sedie di plastica, quindi non è assolutamente quella che era, quella che mi ricordavo io, con questi divanetti di velluto meravigliosi scelti da Alberto, e mio padre, che era uno scultore, gli realizzò tutto il soffitto appunto a forma di pellicola in altorilievo, che appunto adornava il soffitto. Insomma, era un'altra cosa. Poi c'erano le opere d'arte alle pareti, i vasi Ming.
0: Lui era un cultore,
1: era un grande collezionista di opere d'arte, soprattutto arte. La contemporanea non la capiva, tant'è che poi fece anche il film, no?
0: Vabbè, quella non la capiamo neanche noi. Chi è che la capisce?
1: I tagli di Fontana,
0: una banana appesa al muro,
1: esatto,
0: che paghi,
1: esatto, infatti,
0: milioni di euro per mangiarla.
1: La Biennale di Venezia, lui, insomma.
0: Poi lui diceva: io voglio la fetta di pomodoro sulla bruschetta.
1: Zero.
0: Ma chi lo vuole il
1: cambiale?
0: Io mangio semplicemente. Quindi la semplicità.
1: Ci chiedeva l'anguria, la bruschetta. Lui amava mangiare in modo molto semplice la panzanella, la burina,
2: sì.
1: Lo racconta nel docufilm Tiziana Appetito, la figlia del maestro Enrico Appetito,
2: che rimase
1: rimase
2: a bocca aperta quando il padre e la madre volevano portare ad Alberto la panzanella, e lei diceva: ma papà, ma come la panzanella d'Alberto?
0: Certo,
2: qualcosa di più. Lui: ma guarda che lui è folle, è matto per la panzanella. E quindi lei racconta con stupore questo ricordo che ha.
0: È un bel messaggio questo anche per i giovani, il messaggio della semplicità, e adesso che comunque tutto apparenza anche sui social, e quindi c'è un eccedere di la perfezione, c'è un eccedere del lusso. Il vero lusso è la semplicità, e ce lo raccontano questi grandi personaggi.
2: Vero.
0: Cioè, Igor ha avuto la fortuna di essere il cugino del grande Alberto Sordi, e infatti posso dire che ci somigli sia nella voce che nell'aspetto.
1: Sì,
0: è spaventoso.
1: Più vecchio, poi più gli somiglio. Hai ragione, ma poi perché con lui facevo le imitazioni, no? Zio, perché io lo chiamavo zio, lui mi chiamava nipotino, non ci chiamava mica cugini, c'è una differenza di età. Quindi ovviamente era zio. Quindi, zio, senti, ma a proposito, ma nonna è morta, oppure e lì mi ha corretto, lui mi corresse questo personaggio che io amavo, Bombolo, grande caratterista,
0: mamma mia,
1: io
0: lo
1: facevo
0: amavo.
1: Male però è Alberto, io facevo ammazza una, no, se fa de gola, de gola, no, questo era quello sbagliato secondo Alberto,
0: dai.
1: Come si fa? Devi farlo de gola, cioè? Allora aspetta, provo, ammazzo, aspetto, mamma,

0: fatto una faccia così? Sto chicco di riso, non siamo più in fascia protetta, ma questo era il ristorante, delitto al ristorante cinese. Oh, guarda che c'è Pamela d'amico. Ecco, allora era
1: c'è
0: contento.
1: È
0: perché queste sono state corrette da lui. Lui mi ha insegnato il linguaggio radiofonico, il ritmo. Mi dice: oh, non possiamo essere qui, s'addormentiamo, perché aveva cominciato in radio. Il suo grande successo fu la voce.
1: E lui era è moderno, e lui sì. È sempre stato moderno. Sì. Quindi lui ha cominciato addirittura in radio. Sì. Allora andiamo con un brano. In radio, ovviamente. E andiamo con un brano e poi lo raccontiamo. Allora, visto che mi hai detto che.
0: Siamo qui,
1: film...
0: Pamela!
1: Non Bombolo mi piaceva di più.
0: Pamela, siamo qua.
1: Ecco, è fantastico.
0: Vai.
1: Visto che il docufilm è famoso anche in Brasile, allora omaggiamo di una garocinia di Ipanema della versione di Tocchinho. I nostri cari amici ospiti e tutti voi della
0: come
1: notte di Radio
0: Unico.
1: Garota Cipanema, gente!
0: Mamma mia!
2: 1, 2, 3 É, Zé, você que foi amigo do João, você podia dar essa cantadinha no disco, né?
3: Pois é, rapaz, seria legal, né?
2: Vamos lá, eu tô te preparando, hein?
3: Vamos nessa?

0: Che meraviglia, un artista tutto tondo.
1: 1:23, siamo rigorosamente in
0: diretta.
1: Ci
0: mancherebbe. Igor Righetti,
1: Pamela D'Amico
2: e Lorenzo Castelluccio.
0: C'è lei, giustamente.
1: Ragazzi, ma stanno arrivando tantissimi messaggi, te li posso leggere?
0: Certo.
1: Allora, quando si pensa ad Alberto Sordi, è come fare un viaggio con papà, lui che mi sta citando il film.
0: Quello con Verdone, certo.
1: Oppure immaginare un americano a Roma. O il Vigile. Comunque è stato un grande artista, un grande attore di vita, Marco da Celleno Viterbo. Grazie Marco di essere con noi. Poi ovviamente ci sono altri saluti. Ho l'onore e il piacere di ricordare che mia mamma per un periodo di alcuni anni ha lavorato con Alberto Sordi e il fratello Giuseppe nel suo studio di via Colombo e poi vicino via Veneto, e conservava un ricordo affettuosissimo, una persona di una gentilezza, di un'onestà, di una correttezza assolute. Angela da Roma, grazie Angela.
0: Giuseppe, che lui, cioè ingegnere, invece era geometra, perché tanto per raccontare altri aneddoti, però ci tengo a dire una cosa. Lui ha sempre fatto una raccomandazione a noi familiari più stretti. Mio nonno era suo zio, Primo Righetti, appunto era il fratello della mamma di Alberto,
1: certo.
0: Maria Righetti. Ed è quello che lo ha aiutato quando, neanche a 20 anni, Alberto ha perso il padre, Pietro Sordi, musicista del Teatro dell'Opera, ma con contratto del comune, e furono anche cacciati dalla casa perché era di proprietà del demanio. Rimasero in 5 senza una lira. Alberto ha appena cominciato.

0: Trastevere era casa sua, sì, di Alberto, esatto, Sordi. Io abitavo lì nella stessa
1: via
0: strada.
1: San Cosimato.
0: Sì, sì. Ci ho vissuto, quindi, per tanti anni.
1: Ora non c'è più il palazzo suo, lo sai.
0: No, però
1: abbattuto.
0: C'è la scritta.
1: C'è la targa. C'è la targa, esatto, che è stata messa tra l'altro non dal comune di Roma, ma da due privati, devi sapere, due fan, Massimo Casavecchia e Walter, con questo cagnolino che si chiamava Alberto in onore di Alberto Sordi. Racconto anche questa storia molto bella, sia nel libro che sia nel docufilm Alberto Sordi.
0: Ricordiamolo, è il docufilm che è su Prime Video, nei sì. film documentari, sì. e tra, è in tendenza adesso.
1: In tendenza al primo posto, primo già posto. Da 15 giorni.
0: Ricordiamolo.
1: Ed è poi in tutto il mondo, appunto, come dicevi, Stati Uniti, Australia, eccetera, in altre lingue, inglese, spagnolo, eccetera.
0: Che altro c'è che ci puoi anticipare?
1: Sono tonnellate di aneddoti. Qui, per esempio, c'è altri, vede qui, io so che tu sai che io so,
0: sì,
1: questo altro ascoltatore che ti ha scritto, ecco, questo fu addirittura, c'è il cameo di Gianni Letta.
0: Danilo,
1: sai che qui c'è il cameo di Gianni Letta, che era direttore del Tempo, grande amico di Alberto Sordi, assieme anche a Totò, con una grande stima, poi anche lì ci sono grandi aneddoti, insieme a Fellini e ad Andreotti, che infatti tutti e tre hanno avuto un cameo all'interno dei film di Alberto.
0: Lo sai che Alessandro da Genova ci racconta che ieri sera ha visto il Marchese del Grillo. Oh, mamma mia, che capolavoro!
2: Mi domandavo, quello, infatti, possibile, il mio preferito, ragazzi, che nessuno l'avesse ancora nominato.
0: Incredibile. Però parlando anche di musica,
1: io so, io e voi non siete un cazzo,
0: voi non siete,
1: devi
0: un
1: sapere,
0: cazzo, cioè,
1: che io l'ho sentito bippato, cioè questa è una vergogna.
0: Vabbè.
1: In una rete, non faccio una rete, c'era il bip all'ultima parola.
0: Non,
1: cioè,
0: si,
1: ragazzi,
0: può bippare il grande Alberto Sordi.
1: Tra l'altro devi sapere che era un sonetto, un altro aneddoto. Questi sono i sonetti del Belli. Questo era un sonetto del Belli,
0: certo,
1: dei soprani del mondo antico.
0: Certo,
1: e lui era un amante dei sonetti del Belli e anche di Flaiano. Ma quello mi raccontò Mario Monicelli, che è dentro il libro, Mario, e lui mi ha detto: tuo zio praticamente non doveva salutare con la manina e salire sulla carrozza.
0: L'aggiunta.
1: Ma siccome lui era prima di tutto un grande autore, mi raccontò Monicelli, che gli è venuto in mente questo sonetto del Belli, perché era fissato col Belli, e allora ecco qua, detto ovviamente da Alberto Sordi a modo suo, è venuto fuori questo tormentone, perché poi è diventato un meme, no, Lorenzo? Su tutti i social,
2: sui
1: tu
2: social,
1: questa frase.
2: Tantissime frasi, tantissimi detti di Alberto, anche le foto per le sue facce, no, iconiche, le sue espressioni, e tantissimi messaggi di audio vengono utilizzati anche per dare gli auguri di Natale, tipo c'è un video in cui lui fa gli auguri
0: tipo
2: di Natale.
0: Tipo un esempio?
2: C'è uno in cui scende dalla, mi sa che scende anche sulla carrozza, come
0: sì,
2: in quello
0: sì,
2: là
0: sì,
2: sempre.
0: Sì, quella, la
2: e dice qualcosa sul Natale e tutti
0: vero.
2: Lo buon Natale, ma accompagnato da un altro detto, e tutti lo utilizzano ogni anno è pieno su Facebook, Instagram, di questo video in cui perché augurano buon Natale in questo modo, come anche quella dei maccheroni, quel video è ovunque oggi, ma anche molti detti che noi ragazzi non conosciamo e stiamo scoprendo anche grazie al docufilm, che sono di Alberto Sordi, che utilizziamo,
0: quindi
2: sono attualissimi.
0: La tradizione si sposa con la modernità, in questo caso l'intelligenza artificiale e internet ci aiuta ad avere dei messaggi dai grandi. Allora stiamo per lanciare un brano che voglio che lanci tu, Igor. Breve amore di Alberto Sordi, rapidamente,
1: questa,
0: così la
1: brano
0: sentiamo.
1: Meraviglioso, breve amore, anche qui ci sono un sacco di aneddoti che vi svelo qui, ma perché li svelo anche molti di più lì nel docufilm. È praticamente dedicato a Elizabeth, perché questo è un brano contenuto nel film Fumo di Londra, che
0: sì.
1: È il primo film da regista di Alberto, del 1966. Conobbe questa Elizabeth a Londra, si innamorò, per modo di dire, appunto per quel mese di registrazione, di riprese, le fece fare un ruolo, dopodiché non l'ha mai più vista e allora le ha dedicato almeno una canzone, Breve amore, perché appunto durò un mese.
0: Fantastica presentazione. Poi si innamorò, per modo di dire, l'approfondiamo. È l'1:29, questa è la notte di Radio 1, Albertone Sordi, Breve amore, vamos!

0: La voce del grande Alberto Sordi che ci sveglia in questa notte, l'8 ottobre, 1:32, siamo in diretta. Intanto ci state mandando tantissimi messaggi e sono contenta, al 335-699-2949, perché mi state raccontando quali sono i vostri film preferiti di Alberto. Avete anche la fortuna di ascoltare con le vostre orecchie, compresa io, le storie della vita vera di Alberto Sordi, perché qui abbiamo Igor Righetti, che ovviamente è il cugino, ma ha vissuto tutta la vita insieme a questo grande artista. E tantissimi messaggi, ad esempio, ci parlano anche di lirica, ricordando il papà di Alberto Sordi, un bel film Pietro, in cui c'entra la lirica, non è Permette Babbo.
1: Perché il padre avrebbe voluto che Alberto intraprendesse la carriera di cantante lirico, di basso, aveva questo questa tonalità, e poi però fu scoraggiato da questo professore, ci raccontò Alberto, quando il padre lo portò, da un grande, insomma, cantante lirico, che disse no, però non è proprio cosa sua. E quindi ecco che però la voce è sempre stato il suo segreto, ecco perché il doppiaggio, pensate che ha doppiato Robert Mitchum, un sacco di attori americani, perché Alberto parlava italiano perfettamente nel doppiaggio, poi quando voleva si divertiva invece a parlare in dialetto romanesco, quindi Il Marchese del Grillo e tanti altri film, ma addirittura ha doppiato Marcello Mastroianni in Domenica d'Agosto,
0: perché Marcello Mastroianni, perché non parlava, come parlava?
1: No. Ma lui, che Alberto che fu cacciato a 17 anni, io parto da quando aveva 4 anni, che fu investito,
0: allora,
1: nessuno lo sa,
0: ascoltate questo, è stato cacciato
1: dall'Accademia dei Filodrammatici a Milano a 17 anni, tant'è che poi rientrò a Roma proprio a 17 anni. Lui non ha cominciato da Roma, la sua carriera è cominciata da Milano. E addirittura lui ha fatto anche l'ascensorista a Milano, al Continental, ha fatto delle professioni, ha fatto l'assicuratore, vendeva le polizze assicurative. Io racconto tutta la cosa perché, però ci tengo, perché non l'ho finito quel discorso. Ecco, lui ci ha sempre detto, a noi familiari più stretti, i fatti nostri raccontateli solo quando saranno orizzontali. Allora mi farebbe piacere, perché

0: che mi ricorderete, miei tanti estimatori, per lui i fan erano estimatori, e naturalmente mi farete conoscere le nuove generazioni. Quindi io ho aspettato 17 anni dopo la morte per raccontare, come appunto lui mi aveva raccomandato, tutte le cose della sua vita privata, che, perché Alberto Sordi è conosciutissimo dal punto di vista artistico, ormai anche le battute conosco a memoria dei suoi film, mi fermano nei supermercati per strada,
1: certo.
0: E sanno veramente tutto, ma niente dal punto di vista della vita privata.
1: Senti,
0: ma
1: a proposito
0: la vita privata,
1: privata,
0: la vita privata, poi
1: Pamela, noi siamo curiosi.
0: Sì, ma sei dalla vita privata tu capisci anche perché ha fatto quei ruoli,
1: certo,
0: perché ha fatto quei film, perché non ha mai voluto interpretare un politico. Vi siete mai chiesti perché ha fatto il prete, l'avvocato, ha fatto di tutto di più,
1: perché?
0: Ma mai
1: perché?
0: Un politico.
1: E
0: io gliel'ho chiesto. Io gli chiesi: senti zio, ma perché tu i politici tu non li hai mai trattati? Sì, l'ha invitato Andreotti, ma... E lui mi ha detto: ma quelli già sono bravi da soli, hai visto come recitano? Alcuni sono da premio Oscar, sarebbe stata un'inutile sovrapposizione. Ma mi disse:
1: il genio.
0: E infatti non l'ha mai voluto interpretare,
1: il genio.
0: Per dire.
1: Sì.
0: Quindi vedi che però dalla vita privata, che appunto non la conoscono i fan di Alberto.
1: Ma a proposito della vita privata, noi siamo curiosissimi di sapere perché Alberto Sordi non si è mai sposato. Veramente ha avuto grandi amori veri, non si è sposato perché ci è andato vicino e non c'è riuscito,
0: c'è
1: un po' come Califano, come mai? Come mai?
0: Allora, e qui c'è proprio un capitolo sul libro Alberto Sordi Segreto dedicato proprio agli amori. E poi nel docufilm internazionale Alberto Sordi Secret c'è un'altra parte, perché sono diverse ovviamente. È vero che prende spunto dal libro, ma ovviamente ci sono cose completamente diverse.
1: Ne ha avuti
0: diverse.
1: Tanti di amori?
0: Allora, di amori ne ha avuti tantissimi, dalla Contessa de Blanc a...
1: vero?
0: Sì, ma poi c'è stata Katia Ricciarelli agli inizi. C'è la storia Andreina Pagnani è quella che, diciamo, quella che si conosce. 8 anni, c'erano 12 anni di differenza tra loro due, lui la tradì con una Bluebell, una ballerina, e lì
1: hai capito Albertone nostro,
0: e lì finì tutto. Tra l'altro lei lo aiutò molto, perché lei era un artista di prosa molto nota, quindi insomma molto più grande di lui, e quindi gli diede anche una bella mano a introdursi nel mondo dello spettacolo, gli fece conoscere vari personaggi. Poi ci sono ci sono stati veramente tanti amori, anche molto veloci. Solo una volta tu hai detto: ma ci si avvicinò? Sì. Uta Franz, che era Uta Franz Mayer, un'attrice austriaca. Lui passò, i genitori erano proprietari di una, diciamo, ora si chiama una spa, ecco, in Austria, dove lui passò un periodo dopo un grande stress di tutti questi film,
1: certo,
0: esatto.
1: Ne faceva 3 al giorno, hai detto, insomma,
0: tre contemporaneamente faceva le riprese, e conobbe questa figlia molto bella che voleva fare l'attrice. Anche qui appunto le diede un ruolo, e poi mandò il suo agente Bettanini, che in plurale maiestatis, andò fino in Austria e disse: purtroppo noi non ci possiamo sposare. Mandò Bettanini, il suo agente,
1: cioè,
0: ho trovato la figlia, perché io conoscevo, molto amico della figlia, Fiona. Bettanini, e della Piera Rico, attrice di 14 film di Alberto,
2: nel
0: mi sono fatto raccontare i 30 anni vissuti
2: nel
0: loro.
2: Nel docufilm fa morire
0: Alberto
2: dalle risate.
0: Sì, e tra lui è stato il suo agente, quello che l'ha lanciato. Quindi la moglie sa tutto, è una
1: quindi
0: signora molto anziana.
1: Quindi per poco si sposava, dai,
0: sì,
1: diciamo, era innamorato comunque, possiamo dire.
0: Lì abbastanza.
1: Comunque posso dire, si è salvato. Anche in questo una grandissima modernità di Alberto Sordi, perché voglio dire che oggi, insomma, c'è anche chi nel mondo si sposa con se stesso. In America, no, una donna che si è sposata ha fatto il matrimonio da sola, e noi invece andiamo con Mario Venuti. Vamo.

0: 8:42, questa è la vostra notte di Radio 1. Tantissimi messaggi in diretta al 335-699-2949, perché stiamo parlando del grande Alberto Sordi con Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio, che sono sveglissimi. Voi, secondo me, cioè proprio state sempre con questa energia a 3000.
1: A bioccarsi.
0: Io già, però, io un paio d'orette di sonno me ne so fatte.
1: Io invece vengo dal pomeriggio con Igor, sempre qui sulla stessa rete alle 15, quindi non mi sono fermato un attimo, ma poi crollerò tutto insieme.
0: E invece il segreto di Lorenzo qual è? Vabbè, lui è un giovanotto, lui però è forte sui social. Oggi mi ha modificato
1: 1,5 milioni di follower. Lui è un influencer,
0: lui è
1: social media manager.
0: Pensa che oggi ha preso una mia foto, ero troppo bella, mi ha fatto un po' più brutta. Gli ho detto, fammi un po' più brutta, perché se no. Alberto Sordi oggi fosse vivo e avesse la possibilità di seguire i suoi social, come farebbe? Che contenuti? Mettiamo che tu ti dicesse, fai la voce d'Alberto Sordi che dice a lui, curami la pagina social. Cioè, come glielo direbbe? Lorenzo?
1: Allora, fammi un po' vedere come funziona sta roba.
2: Io curo la sua pagina, le sue pagine ufficiali, che sono di Igor, ma io gliele curo per quello che è possibile.
1: Alberto Sordi forever.
0: Però se lui fosse vivo.
2: Io, a parte che mi morirei dalle risate a fare dei video con lui, perché lui giustamente avrebbe un successo clamoroso anche sui social, quindi non solo nel cinema. Perché sui social premia ad oggi la verità,
1: la naturalezza.
0: Bravo.
2: Capito? E quindi lui è molto spontaneo, molto naturale. E quindi tutte poi le sue battute, che da romano gli uscivano così naturali, magari ad oggi ne avrebbe sfornate a dismisura, perché comunque io sarei stato tutto il tempo lì a dire facciamo questo, facciamo un altro video, quindi sarebbe, non lo so, milioni di followers ovunque avrebbe, perché contenuti inediti e soprattutto, come si può dire, amatoriali, nel senso che comunque non costruiti,
0: genuini,
2: che premiano ad oggi sui social, e lui funzionerebbe tantissimo.
0: L'intelligenza artificiale l'amerebbe, secondo te, Alberto? Albertone?
2: Ma non ne sarei così sicuro. Non ne sarei così sicuro io. Secondo te, Igor, invece?
1: Beh, io vi ricordo che io e Caterina, un film del 1980 che ha diretto e interpretato proprio Alberto,
0: io amo
1: anch'io, e lì lui è stato precursore, tanto per cambiare, come pensate anche al film Tutti Dentro, dove profetizzò Tangentopoli, molti anni dopo scoppiò

0: Tangentopoli. Quindi sì. Alberto è sempre stato un precursore, ha precorso sì. i tempi, sì. cinema di denuncia, tra l'altro lui ha avuto un bel coraggio, perché insomma,
1: ad oggi
0: lui
1: infatti è super attuale.
0: Beh sì, poi ci mostrava per quello che siamo, con i nostri pregi, ma soprattutto con i nostri difetti, e quello ci vuole un bel coraggio, perché all'inizio infatti non fu neanche capito, eh.
2: Sì, sì,
0: addirittura
2: sì.
0: fu accusato di essere anti-italiano, sì. certi politici dicevano no, per carità sì, di Dio, certo, stiamo parlando degli anni 50, 60, quindi insomma era un'Italia molto diversa. Ecco, lì lui anticipò quello che poi adesso gli umanoidi, cioè questa Caterina, questa certo. domestica che si innamora di Enrico Melotti, questo uomo d'affari che prese questa domestica robot per evitare di sposarti, tanto per cambiare, no? Di avere una donna in carne ed ossa e quindi avere problemi. Ma come fa a entrare una donna in carne ed ossa, anzi due, l'ex moglie e poi un'altra ragazza? Caterina diventa gelosissima e quindi poi ecco che diventa aggressiva nei suoi confronti, ed è quello che Entropic sta dicendo. L'intelligenza artificiale
2: più
0: potrebbe
2: attuale.
0: Minacciare l'umanità, l'avvertimento di Entropic agli investitori, cioè i rischi esistenziali per l'umanità. Questo è quello che ha dichiarato la società che realizza, tra l'altro, appunto l'intelligenza
2: siccome
0: artificiale.
2: Stanno arrivando ancora tantissimi messaggi, lo so che manca ancora un pochino alla trasmissione, perché noi saremo in diretta fino alle 2, vi va di restare ancora un po' con me?
0: Dai, ma certo, assolutamente.
2: E allora andiamo ancora con la grande musica della notte di Radio 1 e torniamo subito ancora a chiacchierare del grande Albertone Sordi.
0: Ma aspettiamo.

0: felice, perché sono felice? Anche se Gaia continua a cantare sotto, posso dire chi se ne frega, perché alla fine noi siamo talmente in allegria e felicità. Siamo in diretta, questa è la vostra notte di Radio 1. Veramente mi sono arrivati tanti messaggi, non so neanche se facciamo più tempo a leggerli.
1: Li salutiamo tutti.
0: Praticamente mi dispiace, ma dovete tornare, quindi a questo punto.
2: Molto, molto
0: dovete
2: piacere.
0: Dovete tornare, perché giustamente ci sono tanti, tanti messaggi. Salutiamo Danilo e Teseo per la splendida puntata, ci ringraziano, e poi insomma
2: grazie
0: da Andria e tantissimi che anche
2: Andria,
0: esatto, non ci, io mi sbaglio sempre. Allora, intanto voglio ringraziare i miei amici, i miei ospiti Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio, perché mi avete portato la fragilità e la forza di un uomo di spettacolo che ancora oggi fa la storia, che ancora oggi è amatissimo.
1: Sì.
0: E quindi andiamo su Prime Video e andiamo a goderci questo documento.

0: film ed emozioniamoci con un grande cast, sì. E Igor Righetti che ha fatto un grande lavoro, veramente.
1: Ti ringrazio. Quattro anni tra ricerche con l'Istituto Luce, con dei brani pazzeschi, originali, incredibili, inediti. Il cast è ricordato, io non ho prima citato Fioretta Mari, Maurizio sì, Mazzioli, Enzo sì. Salvi, Mirko Emanuela Frezza. Aurelli, Mirko Frezza. Sì, veramente.
0: Anche Lorenzo Castelluccio.
1: Daniela Giordano, Lorenzo Castelluccio.
0: Emanuela Aurelli.
1: Sì, veramente un bellissimo cast, tutta la parte filmica, non fiction, perché io anche nei testi, nella sceneggiatura, ho riportato proprio le frasi che Alberto si raccontava con mio nonno, con mio padre, quindi mi fermo a 17 anni, non ho usato protesi al naso, ho preso dei tre bambini di età diverse, tra l'altro Alberto era biondo, vedrete un bambino biondo, non si possono imitare, questi personaggi non si possono imitare,
0: bravo.
1: Tu non puoi mettere protesi al naso per far somigliare, noi Righetti abbiamo questo naso appunto un po' importante, ma non puoi fare il saltello finto, diventa tutto finto e il pubblico Alberto finto non lo sopporterebbe,
0: ma
1: come Totò per esempio, no?
0: Sì.
1: Questi grandi, Monica Vitti, insomma, tu non puoi imitarli. Allora io mi fermo a 17 anni quando lui rientra da Milano nella parte filmica, dopodiché lo faccio raccontare con i contributi inediti dell'Istituto Luce e con, che sono pazzeschi, con degli audio, dei video incredibili, e con i personaggi, Pupi Avati, la contessa De Blanc che è stata il suo grande amore, caddero dal letto, ci racconta tutto quello che è divertente, e poi tanti altri grandi
0: posso
1: personaggi.
0: Posso dire, guarda, Valdetti. Complimenti, perché il cinema è veramente difficile fare il cinema. Tu sei sceneggiatore, hai scritto il soggetto, sei regista, sei attore, conduttore. Veramente complimenti. Igor Righetti, grazie a Lorenzo Castelluccio.
2: Grazie a
0: te. Io voglio ringraziare tutti quanti voi. Appuntamento alla puntata di lunedì notte, Mario Biondi e poi il GR1. Grazie, restate sulle frequenze di Radio 1.